0: Sono le 2:02.
1: Meteo.
2: Sole e caldo africano saranno ancora questi gli ingredienti della giornata su tutta l'Italia. Al mattino i cieli si presenteranno sereni o al massimo poco nuvolosi da nord a sud, senza disturbi da segnalare. Nel pomeriggio andrà via via aumentando l'instabilità sull'arco alpino, nonché sul basso versante tirrenico, aree dove potranno verificarsi dei fenomeni temporaleschi. Poche variazioni altrove, molto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: ogni giorno sul sito di GR News, ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
1: Sono le 2:17.
2: Meteo.
3: Sole e caldo di origine africana continueranno a caratterizzare la giornata su tutta l'Italia. In mattinata i cieli saranno sereni o al più poco nuvolosi da nord a sud, senza fenomeni di rilievo. Durante le ore pomeridiane l'instabilità tenderà ad aumentare lungo l'arco alpino e sul basso versante tirrenico, dove potranno svilupparsi alcuni temporali di calore. Altrove le condizioni resteranno pressoché invariate, con tempo stabile e purtroppo molto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove Il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: Sono le 2:28.
1: Meteo.
2: Sole e caldo africano saranno ancora questi gli ingredienti della giornata su tutta l'Italia. Al mattino i cieli si presenteranno sereni o al massimo poco nuvolosi da nord a sud, senza disturbi da segnalare. Nel pomeriggio andrà via via aumentando l'instabilità sull'arco alpino, nonché sul basso versante tirrenico, aree dove potranno verificarsi dei fenomeni temporaleschi. Poche variazioni altrove, molto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
1: Sono le 2 e 45 minuti.
2: Meteo. Sole e caldo di origine africana continueranno a caratterizzare la giornata su tutta l'Italia. In mattinata i cieli saranno sereni o al più poco nuvolosi dal nord a sud, senza fenomeni di rilievo. Durante le ore pomeridiane l'instabilità tenderà ad aumentare lungo l'arco alpino e sul basso versante tirrenico, dove potranno svilupparsi alcuni temporali di calore. Altrove le condizioni resteranno pressoché invariate, con tempo stabile purtroppo molto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: Sono le 3 ed un minuto.
1: Meteo. Sole e caldo di origine africana continueranno a caratterizzare la giornata su tutta l'Italia. In mattinata i cieli saranno sereni o al più poco nuvolosi da nord a sud senza fenomeni di rilievo. Durante le ore pomeridiane l'instabilità tenderà ad aumentare lungo l'arco alpino e sul basso versante tirrenico, dove potranno svilupparsi alcuni temporali di calore. Altrove le condizioni resteranno pressoché invariate, con tempo stabile purtroppo molto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
1: Sono le 3:14.
2: Meteo.
3: Sole e caldo africano saranno ancora questi gli ingredienti della giornata su tutta l'Italia. Al mattino i cieli si presenteranno sereni o al massimo poco nuvolosi da nord a sud, senza disturbi da segnalare. Nel pomeriggio andrà via via aumentando l'instabilità sull'arco alpino, nonché sul basso versante tirrenico, aree dove potranno verificarsi dei fenomeni temporaleschi. Poche variazioni altrove, molto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: Sono le 3 e 25 minuti.
1: Meteo. Sole e caldo di origine africana continueranno a caratterizzare la giornata su tutta l'Italia. In mattinata i cieli saranno sereni o al più poco nuvolosi da nord a sud senza fenomeni di rilievo. Durante le ore pomeridiane l'instabilità tenderà ad aumentare lungo l'arco alpino e sul basso versante tirrenico, dove potranno svilupparsi alcuni temporali di calore. Altrove le condizioni resteranno pressoché invariate, con tempo stabile purtroppo molto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
1: Sono le 3:41.
2: Meteo.
3: Sole e caldo africano saranno ancora questi gli ingredienti della giornata su tutta l'Italia. Al mattino i cieli si presenteranno sereni o al massimo poco nuvolosi da nord a sud, senza disturbi da segnalare. Nel pomeriggio andrà via via aumentando l'instabilità sull'arco alpino, nonché sul basso versante tirrenico, aree dove potranno verificarsi dei fenomeni temporaleschi. Poche variazioni altrove, molto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
2: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: le 4.
1: Meteo.
2: Sole e caldo africano saranno ancora questi gli ingredienti della giornata su tutta l'Italia. Al mattino i cieli si presenteranno sereni o al massimo poco nuvolosi da nord a sud, senza disturbi da segnalare. Nel pomeriggio andrà via via aumentando l'instabilità sull'arco alpino, nonché sul basso versante tirrenico, aree dove potranno verificarsi dei fenomeni temporaleschi. Poche variazioni altrove, molto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
1: Sono le 4 e 14 minuti.
2: Meteo. Sole e caldo di origine africana continueranno a caratterizzare la giornata su tutta l'Italia. In mattinata i cieli saranno sereni o al più poco nuvolosi da nord a sud, senza fenomeni di rilievo. Durante le ore pomeridiane l'instabilità tenderà ad aumentare lungo l'arco alpino e sul basso versante tirrenico, dove potranno svilupparsi alcuni temporali di calore. Altrove le condizioni resteranno pressoché invariate, con tempo stabile purtroppo molto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Radio GR News, per essere sempre a

0: le 4 e 25 minuti.
1: Meteo. Sole e caldo africano saranno ancora questi gli ingredienti della giornata su tutta l'Italia. Al mattino i cieli si presenteranno sereni o al massimo poco nuvolosi da nord a sud, senza disturbi da segnalare. Nel pomeriggio andrà via via aumentando l'instabilità sull'arco alpino, nonché sul basso versante tirrenico, aree dove potranno verificarsi dei fenomeni temporaleschi. Poche variazioni altrove, molto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
2: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: ogni giorno sul sito di GR News, ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
1: Sono le 4 e 41 minuti.
2: Meteo. Sole e caldo di origine africana continueranno a caratterizzare la giornata su tutta l'Italia. In mattinata i cieli saranno sereni o al più poco nuvolosi da nord a sud, senza fenomeni di rilievo. Durante le ore pomeridiane l'instabilità tenderà ad aumentare lungo l'arco alpino e sul basso versante tirrenico, dove potranno svilupparsi alcuni temporali di calore. Altrove le condizioni resteranno pressoché invariate, con tempo stabile purtroppo molto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: Sono le 5 ed un minuto.
1: Meteo. Sole e caldo di origine africana continueranno a caratterizzare la giornata su tutta l'Italia. In mattinata i cieli saranno sereni o al più poco nuvolosi da nord a sud, senza fenomeni di rilievo. Durante le ore pomeridiane l'instabilità tenderà ad aumentare lungo l'arco alpino e sul basso versante tirrenico, dove potranno svilupparsi alcuni temporali di calore. Altrove le condizioni resteranno pressoché invariate, con tempo stabile purtroppo molto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
1: Sono le 5 e 18 minuti.
2: Meteo. Sole e caldo africano saranno ancora questi gli ingredienti della giornata su tutta l'Italia. Al mattino i cieli si presenteranno sereni o al massimo poco nuvolosi da nord a sud, senza disturbi da segnalare. Nel pomeriggio andrà via via aumentando l'instabilità sull'arco alpino, nonché sul basso versante tirrenico, aree dove potranno verificarsi dei fenomeni temporaleschi. Poche variazioni altrove, molto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
3: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: Sono le 5 e 31 minuti.
1: Meteo. Sole e caldo di origine africana continueranno a caratterizzare la giornata su tutta l'Italia. In mattinata i cieli saranno sereni o al più poco nuvolosi da nord a sud senza fenomeni di rilievo. Durante le ore pomeridiane l'instabilità tenderà ad aumentare lungo l'arco alpino e sul basso versante tirrenico, dove potranno svilupparsi alcuni temporali di calore. Altrove le condizioni resteranno pressoché invariate, con tempo stabile e purtroppo molto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove Il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
1: Sono le 5 e 46 minuti.
2: Meteo. Sole e caldo africano saranno ancora questi gli ingredienti della giornata su tutta l'Italia. Al mattino i cieli si presenteranno sereni o al massimo poco nuvolosi da nord a sud, senza disturbi da segnalare. Nel pomeriggio andrà via via aumentando l'instabilità sull'arco alpino, nonché sul basso versante tirrenico, aree dove potranno verificarsi dei fenomeni temporaleschi. Poche variazioni altrove, molto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
3: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: GR News.
1: Val di Seroc sta per tornare. Venerdì 26 e sabato 27 giugno al campo sportivo di Baldissero Torinese vi aspettano due serate di musica live, divertimento e solidarietà. Dopo il successo della prima edizione, Baldisseroc torna con lo stesso grande obiettivo: sostenere la Fondazione Allegra Agnelli di Candiolo, impegnata nella ricerca sul cancro. Trovate tutte le info sull'evento e le indicazioni per donare seguendo l'account Instagram baldisseroc_official. Non prendete impegni. Il 26 e 27 giugno a Baldissero Torinese si accende il rock. Baldisseroc, musica che unisce, rock che fa bene.
2: Sono le 6:02.
0: Meteo.
3: Sole e caldo africano saranno ancora questi gli ingredienti della giornata su tutta l'Italia. Al mattino i cieli si presenteranno sereni o al massimo poco nuvolosi da nord a sud, senza disturbi da segnalare. Nel pomeriggio andrà via via aumentando l'instabilità sull'arco alpino, nonché sul basso versante tirrenico, aree dove potranno verificarsi dei fenomeni temporaleschi. Poche variazioni altrove, molto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: Rimani sempre aggiornato con Radio GR.

0: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
1: Sono le 6 e 17 minuti.
2: Meteo. Sole e caldo di origine africana continueranno a caratterizzare la giornata su tutta l'Italia. In mattinata i cieli saranno sereni o al più poco nuvolosi da nord a sud, senza fenomeni di rilievo. Durante le ore pomeridiane l'instabilità tenderà ad aumentare lungo l'arco alpino e sul basso versante tirrenico, dove potranno svilupparsi alcuni temporali di calore. Altrove le condizioni resteranno pressoché invariate, con tempo stabile e purtroppo molto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: GR News.
1: Tutte le moto Honda con finanziamento a interessi zero. Tutte le moto Honda con finanziamento a interessi zero. Tutte le moto Honda con finanziamento a interessi zero.
2: Un'occasione così non riesci a togliertela dalla testa. Solo a giugno puoi avere la tua moto Honda preferita con finanziamento a interessi zero. TAN 0, TAEG 4,31%. Salvo approvazione Agos Ducato. Fogli informativi in concessionaria. Iniziativa delle concessionarie Honda di zona. Tutte le moto Honda con finanziamento a interessi zero.
3: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
4: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
3: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
4: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
5: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
6: Sono le 6:30.
7: Meteo. Sole e caldo africano saranno ancora questi gli ingredienti della giornata su tutta l'Italia. Al mattino i cieli si presenteranno sereni o al massimo poco nuvolosi da nord a sud, senza disturbi da segnalare. Nel pomeriggio andrà via via aumentando l'instabilità sull'arco alpino, nonché sul basso versante tirrenico, aree dove potranno verificarsi dei fenomeni temporaleschi. Poche variazioni altrove, molto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
1: Sono le 6 e 46 minuti.
2: Meteo. Sole e caldo di origine africana continueranno a caratterizzare la giornata su tutta l'Italia. In mattinata i cieli saranno sereni o al più poco nuvolosi da nord a sud senza fenomeni di rilievo. Durante le ore pomeridiane l'instabilità tenderà ad aumentare lungo l'arco alpino e sul basso versante tirrenico, dove potranno svilupparsi alcuni temporali di calore. Altrove le condizioni resteranno pressoché invariate, con tempo stabile e purtroppo molto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove Il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Radio GR News, per essere sempre aggiornati. We

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
2: Puoi dirlo forte.
3: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
4: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
3: Scegli ora ING Business Banking.
4: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
5: Tutte le moto Honda con finanziamento a interessi zero. Tutte le moto Honda con finanziamento a interessi zero. Tutte le moto Honda con finanziamento a interessi zero.
6: Un'occasione così non riesci a togliertela dalla testa. Solo a giugno puoi avere la tua moto Honda preferita con finanziamento a interessi zero. TAN 0, TAEG 4,31%. Salvo approvazione Agos Ducato. Fogli informativi in concessionaria. Iniziativa delle concessionarie Honda di zona.
5: Tutte le moto Honda con finanziamento a interessi zero.
7: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
8: Sono le 7.
7: News.
9: Buongiorno dalla redazione. Due scosse di terremoto violentissime, la più forte di magnitudo 7.5, hanno messo in ginocchio il Venezuela, provocando il crollo di centinaia di edifici. Panico e disperazione tra la gente che in pochi minuti ha perso tutto nella capitale Caracas, come in una vasta zona ad ovest del paese. Si teme una strage. Gravemente danneggiato l'aeroporto internazionale della capitale, che ha sospeso i voli. In tante aree dello scalo il tetto è crollato, con scene di panico tra i passeggeri. La presidente ad interim Delcy Rodriguez ha annunciato lo stato di emergenza e lanciato un appello all'unità nazionale. Dopo le prime due scosse abbiamo avuto 20 repliche. Il mio messaggio ora è mantenere l'unione e la calma per salvare vite. Gli Stati Uniti offrono aiuto. Bufera sulle parole di Mark Rutte, che in un'intervista a Fox News svela che 500 aerei americani sono decollati dalle basi americane in Italia per supportare l'operazione Epic Fury. L'intenzione del segretario generale della NATO in visita alla Casa Bianca era sottolineare il sostegno europeo all'azione militare statunitense contro l'Iran di fronte alla delusione manifestata più volte da Trump. Ma le sue dichiarazioni scatenano l'attacco delle opposizioni, che chiedono alla premier Meloni di chiarire subito in Parlamento. Sorpreso il Ministero della Difesa, un messaggio fallace, dice: sono stati autorizzati solo voli tecnici e logistici come da accordi. Poi la precisazione del portavoce della NATO. La cronaca è una strage in famiglia maturata per dissidi e insoddisfazioni. Mi sono liberato di loro, ha detto Piero Moriconi, 63 anni, dopo aver ucciso a colpi di fucile il figlio Mirko di 24 anni e la moglie Katy Andreoni di 52 anni. Il duplice omicidio si è consumato a Pieve di Camaiore, in Versilia. L'uomo ancora armato è poi salito su un tetto, dove è stato bloccato dai carabinieri. Mirko, una passione per la musica e il sogno di fare il cantante, aveva scritto sui social: è brutto pensare che un padre ti preferisca morto che gay. Chiara Guerra, la professoressa 53enne di Sanstino di Livenza, in provincia di Venezia, è stata uccisa dal nipote 17enne reo confesso con 42 coltellate. È l'esito dell'autopsia terminata nella tarda serata di ieri e durata oltre 4 ore, svolta all'ospedale civile di Porto Gruaro. Il caldo non dà tregua e miete vittime. 5 persone sono morte per le alte temperature, 2 agricoltori nell'Odigiano e nel Piacentino, un lavoratore nel Padovano, un clochard a Napoli e un uomo al cimitero di Gerlasco. Oggi saranno 17 le città italiane da bollino rosso per i rischi legati all'AFA. Prevista una riunione tecnica al Ministero della Salute con Schillaci. Lunghe file fuori dagli Uffizi, visite contingentate e stop alla vendita dei biglietti per i condizionatori in tilt. In Francia un altro morto per annegamento, un bimbo di 6 anni. Dal 18 giugno le vittime sono 42. In Gran Bretagna temperature fino a 39 gradi. Allerta rossa a Londra e in Galles. Scuole e uffici chiusi. Calcio, terzo e decisivo turno della fase a gironi dei mondiali 2026. Brasile e Marocco volano ai 16esimi di finale, chiudendo a pari merito con 7 punti nel girone C. Ma il primo posto va ai verde oro di Ancelotti, per una migliore differenza reti. La Seleção, trascinata da uno scatenato Vinicius, batte 3-0 la Scozia. Il Marocco ribalta Haiti e vince 4-2. Nel gruppo B si qualificano al turno successivo la Svizzera, che passa come prima con 7 punti, e i padroni di casa del Canada, battuti 2-1 proprio dagli elvetici. Nell'altra sfida, il successo per 3-1 con il Qatar consente alla Bosnia Erzegovina di nutrire serie speranze di essere ripescata tra le migliori terze. Il Messico fa 3-3, batte vinse 3-0 la Repubblica Ceca e conquista l'accesso ai sedicesimi da primo del gruppo A. Risultato storico per il Sudafrica che batte la Corea del Sud 1-0 e accede per la prima volta alla fase ad eliminazione diretta di un mondiale. È tutto, a più tardi.
7: Meteo.
2: Sole e caldo di origine africana continueranno a caratterizzare la giornata su tutta l'Italia. In mattinata i cieli saranno sereni o al più poco nuvolosi da nord a sud senza fenomeni di rilievo. Durante le ore pomeridiane l'instabilità tenderà ad aumentare lungo l'arco alpino e sul basso versante tirrenico, dove potranno svilupparsi alcuni temporali di calore. Altrove le condizioni resteranno pressoché invariate, con tempo stabile purtroppo molto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove Il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
7: La rassegna stampa.
10: Giovedì 25 giugno, buona giornata da Paolo Sergio, ben trovati alla rassegna stampa nazionale di GR News, quando la radio fa notizia tutte le mattine insieme dalle 7 alle 10, rassegne e notiziari per entrare nel nuovo giorno. Oggi la notizia più importante che troviamo su tutti i quotidiani nazionali in edicola riguarda le parole di Mark Rutte, del segretario generale della NATO, sull'utilizzo delle basi italiane, anche quelle europee, per gli attacchi americani in Iran, la tensione politica, ma c'è anche ancora l'emergenza caldo in Italia e in tutta Europa. Allora iniziamo dal Corriere della Sera, l'apertura principale: tensione sulle basi NATO. Rutte, dall'Italia partiti 500 jet americani, il governo falso, Meloni al vertice a 5, Crosetto solo voli logistici, rispettati i trattati. Iran, nuovo scontro sulle ispezioni ai siti nucleari. E poi ancora l'ambasciatore americano Fertitta ricuce con Roma, dalla premier lavoro eccellente, e il leader non mollo, Sanchez, lo show in aula, gli alleati lo attaccano, faccia come Starmer. Sempre al centro della pagina richiami dall'interno, dalle primarie al metodo regionali, la saga del campo largo, tutti i modelli e le liti per la scelta del leader. Al centro della pagina una notizia di cronaca: uccide la moglie e il figlio, papà non mi accetta gay. Versilia colpiti a fucilate, il ragazzo aveva scritto mi preferisce morto. Di spalla poi AFA, 5 vittime, lavoro, i divieti nelle ore più calde, il clima, prime misure nelle regioni. Ci spostiamo su Repubblica, l'apertura anche in questo caso è scontro sulle basi americane. Il segretario NATO Rutte, dall'Italia decollati 500 aerei per l'Iran, il governo nega solo voli logistici. A Berlino vertice europeo a 5 con Meloni, rilanciare l'alleanza atlantica, ma Trump mi hanno deluso. E ancora c'è Annalisa Cuzzocreo che firma l'articolo, la politica estera degli espedienti, e poi Gianluca Di Feo, quei mezzi spia partiti da qui. Al centro della pagina anche qui la stessa foto della tragedia, meglio morto che gay, uccide a fucilato figlio e moglie, e di spalla poi Alemanno esce dal carcere, asse a destra con Vannacci. Al centro della pagina troviamo anche un'altra notizia: da Berlusconi allo sceicco Altani, Villa Certosa affare da 350 milioni di euro. La Stampa di Torino, aerei americani, bufera Italia NATO, il titolo principale. L'occhiello, le parole sul sostegno alle missioni americane nel Golfo innescano uno scontro, l'opposizione, Meloni venga in aula a spiegare. Il segretario dell'Alleanza, 500 voli dal vostro paese all'Iran, Crosetto, trattati rispettati, Trump attacca l'Europa. C'è il commento di Stefano Stefanini: ora Roma scelga il suo ruolo nell'Unione Europea. E poi le interviste di ieri: Londra paga l'Arabia Popolare, Cartarescu, Donald, la poesia ci salverà. C'è la politica di spalla, le mano libero, cena con Vannacci, non voglio posti, Giorgia lo chiami. Al centro della pagina, noi a Gaza, oltre le macerie, Teheran vuole la striscia nel patto con gli Stati Uniti, in salita i negoziati sul Libano. Il resto del Carlino, anche qui l'apertura principale: Iran, dall'Italia 500 jet americani, Rutte scatena una bufera, il segretario NATO vuole sottolineare l'impegno europeo, voli per la guerra dalle basi nella penisola, ma le opposizioni attaccano, Meloni chiarisca in aula, il governo frena, solo spostamenti tecnici. Anche qui in primo piano ancora caldo da record, 5 morti, Uffizi in tilt, Maluri alla maturità. Il Fatto Quotidiano, guerra illegale all'Iran, l'Italia è stata complice, il titolo di apertura al centro della pagina con il solito fotomontaggio e lo sfondo in azzurro, Meloni sbugiardata, rutte della NATO, 500 voli USA dalle basi in Italia. Il Fatto l'aveva scritto, ma il governo negava tutto e aggirava il Parlamento. Ora dice solo 200 aerei per la logistica. Meloni chiama il segretario, correggiti. Questa è la lettura del quotidiano diretto da Marco Travaglio. L'Unità, rutte sbugiarda Meloni, 500 aerei americani dalle basi italiane verso l'Iran, così il titolo. E poi la fotografia dell'uscita dal carcere di Gianni Alemanno. Caro Gianni, spiega a Vannacci cos'è il carcere, il titolo. Alemanno esce di prigione, incontra il generale. Ci spostiamo anche sul Messaggero, sono due le aperture, al centro della pagina la fotografia, il caldo sale ancora, 5 vittime in Italia, picco atteso nel weekend, gli Uffizi riducono gli accessi. E poi l'altra apertura, dalle basi italiane 500 voli verso l'Iran, è un virgolettato e polemica su rutte, le opposizioni, il governo chiarisca la difesa, solo aerei logistici. C'è anche il richiamo all'altra notizia, il summit di Berlino, i leader Trump pronti a contare di più nella NATO, ma Donald deluso da Italia, Francia, Germania e Gran Bretagna. La verità, l'Europa ci ricatta sulle armi, questo è il titolo di apertura, caratteri cubitali, la PNRR insegna, indebitarci con la Commissione non conviene, cresce il pressing per farci usare i fondi SAFE dell'Unione Europea, un modo per vincolarci a Bruxelles e imporci gli interessi di Germania e Francia nel settore. La Meloni a Berlino, l'Unione ora deve prendersi le sue responsabilità in tema di difesa e sicurezza, scivolone di mister NATO, 500 voli americani partiti dall'Italia per l'Iran, Crosetto, messaggio fallace. Andiamo anche sul Tempo, che in apertura ha una domanda: perché non parlano Giuseppe Conte, Federico Caffiero De Rao e Roberto Scarpinato? Sono membri delle commissioni Covid e antimafia che dovrebbero audirli, ma si può stare in un organo parlamentare per evitare di esserne interrogati? Si chiede il quotidiano Il Tempo. Appello del Tempo ai presidenti delle Camere per contribuire a sbloccare una situazione incresciosa. E poi grillini parlano di trasparenza, questa è l'apertura. Libero, miliardi spariti, i segreti di Conte, il caso Giuseppi, mascherine pagate il doppio di Spagna e Francia, primo capitolo di una serie di strani sprechi. Per chiudere anche uno sguardo al Sole 24 Ore, conti correnti, controlli fiscali triplicati, Corte dei Conti, le indagini finanziarie guidate dall'analisi del rischio a quota 6.556 nel 2025, in crescita anche verifiche ordinarie più 18% e sulle partite IVA, così scrive il quotidiano di economia. Queste le prime pagine di alcuni dei principali quotidiani nazionali oggi in edicola, restate su GR News quando la radio fa notizia.
7: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
8: Sono le 7 e 12 minuti.
7: News.
11: Ancora una buona giornata e bentrovati ad ascolto dalla redazione. È pesantissimo il bilancio provvisorio del violento terremoto che ha colpito il Venezuela. Due fortissime scosse di magnitudo 7.2 e 7.5 registrate a meno di un minuto di distanza hanno provocato crolli, feriti e numerosi dispersi. L'epicentro è stato localizzato nei pressi di Yumare, sulla costa occidentale del paese, ma i danni hanno raggiunto anche Caracas e l'aeroporto internazionale di Maiquetía. Il servizio geologico degli Stati Uniti parla di un possibile disastro di vaste proporzioni e avverte che potrebbero verificarsi nuove forti scosse di assestamento. La situazione più grave si registra a Tucacas, dove è crollato completamente il complesso residenziale della Mar Suite. Al momento si contano almeno 15 feriti e altre 15 persone risultano disperse sotto le macerie. Negli ospedali sono assistiti 35 feriti, due dei quali in condizioni critiche. Le autorità hanno chiuso strade e ponti danneggiati, sospese le lezioni scolastiche e aperto i rifugi d'emergenza. emergenza, mentre squadre civili e militari lavorano senza sosta per soccorrere la popolazione e ripristinare i servizi essenziali.
12: Proseguono le polemiche politiche sulle dichiarazioni del segretario generale della NATO Mark Rutte. In un'intervista a Fox News ha affermato che 500 aerei militari statunitensi sarebbero decollati dalle basi americane presenti in Italia per sostenere l'operazione Epic Fury contro l'Iran, una ricostruzione che il Ministero della Difesa italiano definisce fuorviante, precisando che sono stati autorizzati esclusivamente voli di carattere tecnico e logistico come previsto dagli accordi internazionali, senza alcun coinvolgimento in operazioni militari. Le opposizioni chiedono ora che la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni riferisca in Parlamento. Intanto, dal vertice dei leader europei a Berlino, con Germania, Francia, Regno Unito e Polonia, la Premier ha ribadito la necessità di rafforzare il legame transatlantico, definendolo il pilastro dell'unità occidentale. L'ambasciatore americano a Roma ha elogiato l'operato del governo italiano, mentre il prezzo del petrolio è sceso sotto i $70 al barile per la prima volta dall'inizio della guerra.
11: La cronaca ha sconvolto la Versilia: il duplice omicidio avvenuto a Pieve di Camaiore. Un uomo di 63 anni, Piero Moriconi, è ucciso con un fucile la moglie Katie Andreoni, 52 anni, e il figlio Mirko, 24. Dopo il delitto si è rifugiato sul tetto dell'abitazione ancora armato prima di essere bloccato dai carabinieri. Ai militari avrebbe detto: mi sono liberato di loro. Secondo alcuni familiari, alla base della tragedia ci sarebbero continui dissidi domestici. Colpiscono anche alcuni messaggi pubblicati in passato sui social dal figlio Mirko, aspirante cantante, che aveva raccontato il difficile rapporto con il padre scrivendo: brutto pensare che un padre ti preferisca morto che gay. Le indagini sono ora concentrate sul movente che ha portato alla strage familiare.
12: Emergono nuovi particolari sull'omicidio della professoressa Chiara Guerra, la 53enne di San Stino di Livenza, uccisa dal nipote 17enne che ha confessato il delitto. L'autopsia ha accertato che la donna è stata colpita con 42 coltellate distribuite tra collo, torace e addome. Secondo i primi riscontri, la ferita mortale sarebbe stata inferta alla nuca. L'esame è stato particolarmente complesso perché il corpo era stato parzialmente incendiato nel tentativo di ostacolare le indagini e successivamente lasciato in acqua per diversi giorni. Restano sotto il massimo riservo gli ulteriori elementi raccolti dagli investigatori coordinati dalla procura per i minorenni.
11: Continua a tremare l'area dei Campi Flegrei. Alle 4:17 della notte una nuova scossa di terremoto di magnitudo 3.6 è stata registrata con epicentro a circa 2 km da Pozzuoli e ad una profondità di 3 km. Il sisma è stato avvertito chiaramente anche a Napoli, soprattutto nei quartieri occidentali e piani alti degli edifici. Al momento non si segnalano danni a persone o cose.
12: L'ondata di caldo continua a colpire l'Italia e gran parte dell'Europa, provocando vittime e pesanti disagi. Sale a 5 il numero delle persone morte a causa delle alte temperature: 2 agricoltori nell'Odigiano, nel Piacentino, un lavoratore nel Padovano, un clochard a Napoli e un uomo colto da malore nel cimitero di Garlasco. Oggi sono 17 intanto le città contrassegnate dal bollino rosso per il rischio legato all'AFA. Al Ministero della Salute è prevista una riunione tecnica per valutare ulteriori misure di prevenzione. A Firenze gli Uffizi hanno dovuto contingentare gli ingressi e sospendere temporaneamente la vendita dei biglietti per un guasto ai sistemi di climatizzazione.
11: Chiudiamo con lo sport. Ai mondiali di calcio, il Brasile supera nettamente la Scozia per 3-0 e conquista il primo posto del gruppo C. Grande protagonista Vinicius, autore di una doppietta dopo il gol segnato in apertura e la rete realizzata nel recupero del primo tempo. A completare il successo verde-oro ci ha pensato Cunha nella ripresa. Grande entusiasmo anche per il debutto del torneo di Neymar, rientrato dopo un lungo stop per infortunio. Agli ottavi si qualifica anche il Marocco grazie al successo per 4-2 su Haiti. Nel gruppo A il Messico batte la Repubblica Ceca 3-0, chiude il girone a punteggio pieno e passa il turno insieme al Sudafrica. Applausi anche per Guillermo Ochoa, che entrando in campo nel finale raggiunge il record di 6 partecipazioni al mondiale condiviso con Messi e Cristiano Ronaldo. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
7: Meteo.
2: Sole e caldo africano saranno ancora questi gli ingredienti della giornata su tutta l'Italia. Al mattino i cieli si presenteranno sereni o al massimo poco nuvolosi da nord a sud, senza disturbi da segnalare. Nel pomeriggio andrà via via aumentando l'instabilità sull'arco alpino, nonché sul basso versante tirrenico, aree dove potranno verificarsi dei fenomeni temporaleschi. Poche variazioni altrove, molto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
7: L'almanacco del giorno.
13: Oggi, giovedì 25 giugno, San Prospero d'Aquitania, il sole sorge a Roma alle 5.32, tramonta alle 20.48. A Milano sorge invece alle 5.34 e tramonta alle 21.15. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1678 la veneziana Elena Lucrezia Cornaro diventa la prima donna laureata del mondo. In contrasto con la cultura dell'epoca, che preclude alle donne qualsiasi possibilità di emanciparsi culturalmente, il padre, Giovan Battista, crede fermamente nelle doti intellettive della figlia e ne affida la formazione ai migliori studiosi dell'epoca, che le istruiscono nelle materie umanistiche, in quelle scientifiche, nella teologia e nelle lingue, consentendole di conseguire la laurea in filosofia. Nel 1876, nella battaglia di Little Bighorn, muore il generale George Armstrong Custer. Nel 1946 viene insediata l'Assemblea Costituente della Repubblica Italiana con Giuseppe Saragat alla presidenza. Passando ai compleanni, facciamo adesso i nostri auguri al cantautore Roberto Vecchioni, che nasce infatti a Carate Brianza il 25 giugno del 1943. Artista di grande successo, la sua carriera può vantare due premi Tenco, il Festival Bar nel 1992, il Festival di Sanremo con la canzone Chiamami ancora amore ed il premio Mia Martini della critica, entrambi nel 2011. Professore liceale di lettere, Vecchioni inizia il suo percorso musicale scrivendo canzoni per interpreti quali Ornella Vanoni, Iva Zanicchi, Gigliola Cinquetti e gli Homo Sapiens. Il successo come cantautore gli arriva invece nel 1977 con Samarcanda, brano ispirato a una leggenda di un soldato che fuggiva dalla morte. Da quel momento si venderanno oltre 6 milioni e mezzo di copie dei suoi album, nei quali ricorre spesso il tema della nostalgia per il passato, alternato all'uso della storia come metafora del presente. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento domani.
7: La rassegna stampa.
10: Giovedì 25 giugno siamo alla rassegna stampa regionale di GR News, quando la radio fa notizia tutte le mattine insieme dalle 7 alle 10, rassegne notiziarie per entrare nel nuovo giorno. Buona giornata ancora da Paolo Sergio. Allora iniziamo la nostra rassegna dei quotidiani regionali partendo dalla Lombardia. Iniziamo dall'edizione Milano del Giornale, l'apertura in alto, un virgolettato per Francesco: nessun risarcimento, noi vigili siamo lasciati senza tutele. La morte nell'inseguimento, la voce degli agenti che chiedono diritti pari a polizia e carabinieri. La comune ci nega il taser, ma sotto la divisa ci sono madri e padri. Questo è il titolo di apertura, più uno sfogo al centro della pagina. La fotonotizia riguarda il caldo, emergenza caldo al 118, il 10% di richieste in più, temperature record in anticipo, via al piano di regione comune per gli anziani, oggi ancora bollino rosso. Di taglio più basso poi con Tatarella e Cottarelli, la sfida si infiamma, la corsa a Palazzo Marino. Dopo Lupi candidato si moltiplicano gli aspiranti del centro-destra, così le notizie di primo piano sull'edizione Milano del Giornale. Ci spostiamo invece sull'edizione Milano del Corriere della Sera. L'apertura è dedicata al caldo, in questo caso due morti per l'ondata di caldo in Lombardia, oggi giornata da bollino rosso. Con i fondi del PNRR saranno piantati 4.000 alberi, le vittime nell'Lodigiano e a Garlasco, entrambe colte da malore sotto il sole. C'è il sindaco, anzi il sindacato sala attacca sul clima, sparito dalle agende. Poi la manifestazione sabato, il Pride bollente, data da ripensare. La polemica di spalla imprezzabile, i sindacati vigili da tutelare. Al centro della pagina cultura, investiti 73 milioni 2 euro su 3 nei teatri. Il bilancio presentato, il primo report su spese e investimenti del comune. Restiamo in Lombardia, ci spostiamo a Brescia. Brescia oggi, l'apertura al centro della pagina, così come tanti altri quotidiani regionali e poi in tutta Italia. Caldo estremo, si fermano i lavoratori all'aperto, settimana da bollino rosso, temperature altissime, stop nei cantieri e in agricoltura. E poi il caso molestie a Unibrescia, tra le denunce voci di stupri. Di taglio più basso, suicida dopo l'arresto, aperta un'inchiesta. era accusato di violenza sessuale. Al centro della pagina notizia di sport, Germani, il giorno dell'addio, da oggi Brescia e senza basket, piazza in subbuglio e primi passi per il trasloco a Roma. Andiamo adesso anche a Bergamo, l'Eco di Bergamo. Nelle case di comunità servono medici per 1200 ore, per gli oltre 500 professionisti bergamaschi, impegno di 2-3 ore a settimana. Fondazione Carisma, poi poliambulatorio Marco Dell'Oro, risposta per molti. Al centro della pagina, e taglio più basso, agguato fuori dalle piscine a Seriate, usata anche una mitraglietta Uzi. Ce ne andiamo adesso in Piemonte, edizione Torino e Provincia della Stampa. Blackout, cancellazioni negli hotel, i consumatori rimborsi miserabili, questo è il titolo di apertura. Ieri 5 interruzioni, appello per le persone fragili. L'azienda elettrica già ha proclamato lo stato di emergenza. Lo Russo attaccato sui social, piange lacrime di coccodrillo, il virgolettato, il PD Marrone pensi a lavorare. Poi c'è intervista a Vittorio Barosio, multe ai reti irrilevanti ma attenti a rischi penali. Al centro della pagina, una città che balla, festa di San Giovanni, folla in piazza Vittoria, ritmo di musica, delusione per i fuochi. Ce ne andiamo adesso in Liguria, edizione Genova di Repubblica. Liguria, nella morsa del caldo, anche qui l'apertura dedicata a questo argomento. Bollino rosso, chiudono i cantieri, da domani il massimo livello di allerta comunicato nel bollettino del Ministero della Salute. Attenzione anche sul fronte del lavoro, il sindacato chiede il ricorso alla cassa integrazione. Di spalla poi G8, dopo 25 anni le nuove battaglie conquistano Palazzo Ducale. Al centro della pagina, Porto di Pra, vento di burrasca, tutti i nodi da sciogliere al termine, al terminal, questo il titolo. Dalla Liguria ce ne andiamo in Veneto. Al centro della pagina, l'apertura principale, caldo, nessuna tregua, 5 morti nel padovano operaio 57enne stroncato da un malore, i sindacati sia fatta rispettare l'ordinanza Stefani. E poi Lega, salta il conclave di Salvini a Mogliano, le polemiche rinvio, saputo dalla stampa, no tutti avvisati. E poi zia uccisa, depredata, la casa sequestrata dall'assassino. Queste le notizie dal territorio. Andiamo in Emilia Romagna, edizione Bologna di Repubblica. L'apertura, in alto un posto di polizia in Bolognina, Piantedosi al taglio del nastro, il ministro a fianco del sindaco, il comune paga l'affitto, il ministero manda 15 agenti. Il mio impegno per Bologna ora e in futuro sarà sostegno di chi sarà chiamato a guidarla. Questo il titolo di apertura. E poi il richiamo sul caldo: il caldo assedia i nidi, condizionatori negli asili, spruzziamo acqua. Andiamo anche in Toscana, edizione Pistoia, Montecatini, Prato, Firenze del Tirreno. L'apertura al centro della pagina, prova di forza a Seano. A Prato 3 arresti dopo gli scontri davanti alla logistica cinese H. I titolari dei pronto moda trattano ma minacciano di passare ai fatti. E poi al centro della pagina, uccide la moglie e il figlio a colpi di fucile. A Camaiori, tragedia nel pomeriggio, l'uomo li ha freddati fuori casa, mi sono liberato di loro, queste le sue parole. In Lazio, cronaca di Roma del Messaggero, 5 giorni di caldo estremo, l'apertura, ieri temperature roventi con grandinata ma il picco arriverà tra domenica e lunedì con punte di 40 gradi, comune, protezione civile e ACEA mobilitati per assistere i cittadini. E poi si sgancia il freno, taxi senza controllo, travolge una donna, sciocca a Barberini, la vittima centrata sul marciapiede, gravi ferite ad una gamba. Al centro della pagina, la fotonotizia, riapre il tempio delle ninfe, botteghe oscure, terminato il restauro del sito archeologico. Chiudiamo anche con la Campania, il Mattino di Napoli, l'apertura in alto, il papà di Lorenzo, salviamo i nostri figli, intervista al padre del 21enne ucciso per la lite al calcetto, genitori uniamoci per fermare questa strage, voglio giustizia, era un bravo ragazzo. E poi ancora la trappola del killer, gli telefona poi lo ammazza, da Francesco Pio a Jojo, lo Spoon River dei ragazzi. Queste le notizie più importanti. E poi di spalla, ondata di caldo a Napoli, morto un clochard, bollino rosso in 18 città. Non c'è altro, restate su GR News quando la radio fa notizia.
14: ogni giorno sul sito di GR News, ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
8: Sono le 7 e 28 minuti.
7: News.
9: Buongiorno dalla redazione. Due scosse di terremoto violentissime, la più forte di magnitudo 7.5, hanno messo in ginocchio il Venezuela, provocando il crollo di centinaia di edifici. Panico e disperazione tra la gente che in pochi minuti ha perso tutto nella capitale Caracas, come in una vasta zona ad ovest del paese. Si teme una strage. Gravemente danneggiato l'aeroporto internazionale della capitale, che ha sospeso i voli. In tante aree dello scalo il tetto è crollato, con scene di panico tra i passeggeri. La presidente ad interim Delcy Rodriguez ha annunciato lo stato di emergenza e lanciato un appello all'unità nazionale. Dopo le prime due scosse abbiamo avuto 20 repliche. Il mio messaggio ora è mantenere l'unione e la calma per salvare vite. Gli Stati Uniti offrono aiuto. Bufera sulle parole di Mark Rutte, che in un'intervista a Fox News svela che 500 aerei americani sono decollati dalle basi americane in Italia per supportare l'operazione Epic Fury. L'intenzione del segretario generale della NATO in visita alla Casa Bianca era sottolineare il sostegno europeo all'azione militare statunitense contro l'Iran di fronte alla delusione manifestata più volte da Trump. Ma le sue dichiarazioni scatenano l'attacco delle opposizioni, che chiedono alla premier Meloni di chiarire subito in Parlamento. Sorpreso il Ministero della Difesa, un messaggio fallace, dice: sono stati autorizzati solo voli tecnici e logistici come da accordi. Poi la precisazione del portavoce della NATO. La cronaca è una strage in famiglia maturata per dissidi e insoddisfazioni. Mi sono liberato di loro, ha detto Piero Moriconi, 63 anni, dopo aver ucciso a colpi di fucile il figlio Mirko di 24 anni e la moglie Katie Andreoni di 52 anni. Il duplice omicidio si è consumato a Pieve di Camaiore, in Versilia. L'uomo, ancora armato, è poi salito su un tetto dove è stato bloccato dai carabinieri. Mirko, una passione per la musica e il sogno di fare il cantante, aveva scritto sui social: è brutto pensare che un padre ti preferisca morto che gay. Chiara Guerra, la professoressa 53enne di Sanstino di Livenza, in provincia di Venezia, è stata uccisa dal nipote 17enne reo confesso con 42 coltellate. È l'esito dell'autopsia terminata nella tarda serata di ieri e durata oltre 4 ore, svolta all'ospedale civile di Porto Gruaro. Il caldo non dà tregua e miete vittime. 5 persone sono morte per le alte temperature, 2 agricoltori nel Lodigiano e nel Piacentino, un lavoratore nel Padovano, un clochard a Napoli e un uomo al cimitero di Gerlasco. Oggi saranno 17 le città italiane da bollino rosso per i rischi legati all'AFA. Prevista una riunione tecnica al Ministero della Salute con Schillaci. Lunghe file fuori dagli Uffizi, visite contingentate e stop alla vendita dei biglietti per i condizionatori in tilt. In Francia un altro morto per annegamento, un bimbo di 6 anni. Dal 18 giugno le vittime sono 42. In Gran Bretagna temperature fino a 39 gradi. Allerta rossa a Londra e in Galles. Scuole e uffici chiusi. Calcio, terzo e decisivo turno della fase a gironi dei mondiali 2026. Brasile e Marocco volano ai 16esimi di finale, chiudendo a pari merito con 7 punti nel girone C. Ma il primo posto va ai verde oro di Ancelotti per una migliore differenza reti. La Seleção, trascinata da uno scatenato Vinicius, batte 3-0 la Scozia. Il Marocco ribalta Haiti e vince 4-2. Nel gruppo B si qualificano al turno successivo la Svizzera, che passa come prima con 7 punti, e i padroni di casa del Canada, battuti 2-1 proprio dagli elvetici. Nell'altra sfida il successo per 3-1 con il Qatar consente alla Bosnia-Erzegovina di nutrire serie speranze di essere ripescata tra le migliori terze. Il Messico fa 3-3, batte 3-0 la Repubblica Ceca e conquista l'accesso ai 16esimi da primo del gruppo A. Risultato storico per il Sudafrica, che batte la Corea del Sud 1-0 e accede per la prima volta alla fase ad eliminazione diretta di un mondiale. È tutto, a più tardi.
7: GR News.
1: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
15: Puoi dirlo forte.
3: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
4: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
3: Scegli ora ING Business Banking.
4: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
16: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
17: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
16: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
17: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
18: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
7: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
8: Sono le 7 e 33 minuti.
7: News.
11: Ancora una buona giornata e bentrovati ad ascolto dalla redazione. Pesantissimo il bilancio provvisorio del violento terremoto che ha colpito il Venezuela. Due fortissime scosse di magnitudo 7.2 e 7.5 registrate a meno di un minuto di distanza hanno provocato crolli, feriti e numerosi dispersi. L'epicentro è stato localizzato nei pressi di Yumare, sulla costa occidentale del paese, ma i danni hanno raggiunto anche Caracas e l'aeroporto internazionale di Maiquetía. Il servizio geologico degli Stati Uniti parla di un possibile disastro di vaste proporzioni e avverte che potrebbero verificarsi nuove forti scosse di assestamento. La situazione più grave si registra a Tucacas, dove è crollato completamente il complesso residenziale La Mar Suite. Al momento si contano almeno 15 feriti, altre 15 persone risultano disperse sotto le macerie. Negli ospedali sono assistiti 35 feriti, due dei quali in condizioni critiche. Le autorità hanno chiuso strade e ponti danneggiati, sospese le lezioni scolastiche e aperto i rifugi d'emergenza, mentre squadre civili e militari lavorano senza sosta per soccorrere la popolazione e ripristinare i servizi essenziali.
12: Proseguono le polemiche politiche sulle dichiarazioni del segretario generale della NATO Mark Rutte. In un'intervista a Fox News ha affermato che 500 aerei militari statunitensi sarebbero decollati dalle basi americane presenti in Italia per sostenere l'operazione Epic Fury contro l'Iran, una ricostruzione che il Ministero della Difesa italiano definisce fuorviante, precisando che sono stati utilizzati esclusivamente voli di carattere tecnico e logistico come previsto dagli accordi internazionali, senza alcun coinvolgimento in operazioni militari. Le opposizioni chiedono ora che la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni riferisca in Parlamento. Intanto, dal vertice dei leader europei a Berlino, con Germania, Francia, Regno Unito e Polonia, la Premier ha ribadito la necessità di rafforzare il legame transatlantico, definendolo il pilastro dell'unità occidentale. L'ambasciatore americano a Roma ha elogiato l'operato del governo italiano, mentre il prezzo del petrolio è sceso sotto i $70 al barile per la prima volta dall'inizio della guerra.
11: La cronaca ha sconvolto la Versilia. Il duplice omicidio è avvenuto a Pieve di Camaiore. Un uomo di 63 anni, Piero Moriconi, è ucciso con un fucile e la moglie Katie Andreoni, 52 anni, e il figlio Mirko, 24. Dopo il delitto si è rifugiato sul tetto dell'abitazione ancora armato prima di essere bloccato dai carabinieri. Ai militari avrebbe detto: mi sono liberato di loro. Secondo alcuni familiari, alla base della tragedia ci sarebbero continui dissidi domestici. Colpiscono anche alcuni messaggi pubblicati in passato sui social dal figlio Mirko, aspirante cantante, che aveva raccontato il difficile rapporto con il padre scrivendo: brutto pensare che un padre ti preferisca morto che gay. Le indagini sono ora concentrate sul movente che ha portato alla strage familiare.
12: Emergono nuovi particolari sull'omicidio della professoressa Chiara Guerra, la 53enne di San Stino di Livenza, uccisa dal nipote 17enne che ha confessato il delitto. L'autopsia ha accertato che la donna è stata colpita con 42 coltellate distribuite tra collo, torace e addome. Secondo i primi riscontri, la ferita mortale sarebbe stata inferta alla nuca. L'esame è stato particolarmente complesso perché il corpo era stato parzialmente incendiato nel tentativo di ostacolare le indagini e successivamente lasciato in acqua per diversi giorni. Restano sotto il massimo riservo gli ulteriori elementi raccolti dagli investigatori coordinati dalla procura per i minorenni.
11: Continua a tremare l'area dei Campi Flegrei. Alle 4:17 della notte una nuova scossa di terremoto di magnitudo 3.6 è stata registrata con epicentro a circa 2 km da Pozzuoli e ad una profondità di 3 km. Il sisma è stato avvertito chiaramente anche a Napoli, soprattutto nei quartieri occidentali e piani alti degli edifici. Al momento non si segnalano danni a persone o cose.
12: L'ondata di caldo continua a colpire l'Italia e gran parte dell'Europa, provocando vittime e pesanti disagi. Sale a 5 il numero delle persone morte a causa delle alte temperature. 2 agricoltori nell'Odigiano, nel Piacentino, un lavoratore nel Padovano, un clochard a Napoli e un uomo colto da malore nel cimitero di Garlasco. Oggi sono 17 intanto le città contrassegnate dal bollino rosso per il rischio legato all'AFA. Al Ministero della Salute è prevista una riunione tecnica per valutare ulteriori misure di prevenzione. A Firenze gli Uffizi hanno dovuto contingentare bloccare gli ingressi e sospendere temporaneamente la vendita dei biglietti per un guasto ai sistemi di climatizzazione.
11: Chiudiamo con lo sport. I mondiali di calcio: il Brasile supera nettamente la Scozia per 3-0 e conquista il primo posto del gruppo C. Grande protagonista Vinicius, autore di una doppietta dopo il gol segnato in apertura e la rete realizzata nel recupero del primo tempo. A completare il successo verdeoro ci ha pensato Cugna nella ripresa. Grande entusiasmo anche per il debutto del torneo di Neymar, rientrato dopo lungo stop per infortunio. Agli ottavi si qualifica anche il Marocco grazie al successo per 4-2 su Haiti. Nel gruppo A il Messico batte la Repubblica Ceca 3-0, chiude il girone punteggio pieno e passa il turno insieme al Sudafrica. Applausi anche per Guillermo Ochoa, che entrando in campo nel finale raggiunge il record di 6 partecipazioni al mondiale condiviso con Messi e Cristiano Ronaldo. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
15: Viabilità. In Campania, per un incidente, circa 2 chilometri di code con tendenza all'aumento in A3 tra San Giorgio Ponticelli ed Ercolano verso Salerno. Primi incolonnamenti per lavori inoltre sull'asse mediano a tratti tra Versa Melito e Tratta Maggiore verso Acerra. Verso Roma, code sulla Pontina da Castel Romano all'Eur, sulla Flaminia Nuova dal raccordo a Corso Francia e in A24 da Tor Cervara alla Tangenziale Est. Code a tratti inoltre sul grande raccordo anulare in interna da Roma Sud a San Giovanni e più avanti per un incidente da Ardi a Tina ad Ostia Antica. In Toscana code per un incidente sulla Firenze Pisa Livorno tra la Strassigna e Ginestra Fiorentina verso Pisa e Livorno. A Bologna code in A14 a tratti tra Borgo Panigale e San Lazzaro verso Taranto. A Milano prime code in tangenziale nord da Monza verso Sesto, in est da Colonia Ovest a via Padova.

0: Durante le ore pomeridiane l'instabilità tenderà ad aumentare lungo l'arco alpino e sul basso versante tirrenico, dove potranno svilupparsi alcuni temporali di calore. Altrove le condizioni resteranno pressoché invariate, con tempo stabile purtroppo molto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: La rassegna stampa.
2: Giovedì 25 giugno, buona giornata da Paolo Sergio, ben trovati alla rassegna stampa nazionale di GR News, quando la radio fa notizia tutte le mattine insieme dalle 7 alle 10, rassegne e notiziari per entrare nel nuovo giorno. Oggi la notizia più importante che troviamo su tutti i quotidiani nazionali in edicola riguarda le parole di Mark Rutte, del segretario generale della NATO, sull'utilizzo delle basi italiane, anche quelle europee, per gli attacchi americani in Iran, la tensione politica, ma c'è anche ancora l'emergenza caldo in Italia e in tutta Europa. Allora iniziamo dal Corriere della Sera, l'apertura principale: tensione sulle basi NATO. Rutte, dall'Italia partiti 500 jet americani, il governo falso, Meloni al vertice a 5, Crosetto solo voli logistici, rispettati i trattati. Iran, nuovo scontro sulle ispezioni ai siti nucleari. E poi ancora l'ambasciatore americano Fertitta ricuce con Roma, dalla premier lavoro eccellente, e il leader non mollo, Sanchez lo show in aula, gli alleati lo attaccano, faccia come Starmer. Sempre al centro della pagina richiami dall'interno, dalle primarie al metodo regionali, la saga del campo largo, tutti i modelli e le liti per la scelta del leader. Al centro della pagina una notizia di cronaca: uccide la moglie e il figlio, papà non mi accetta gay. Versilia colpiti a fucilate, il ragazzo aveva scritto mi preferisce morto. Di spalla poi AFA, 5 vittime, lavoro, i divieti nelle ore più calde, il clima, prime misure nelle regioni. Ci spostiamo su Repubblica, l'apertura anche in questo caso è scontro sulle basi americane, il segretario NATO Rutte, dall'Italia decollati 500 aerei per l'Iran, il governo nega, solo voli logistici. A Berlino vertice europeo a 5 con Meloni, rilanciare l'alleanza atlantica, ma Trump mi hanno deluso. E ancora c'è Annalisa Cuzzocreo che firma l'articolo, la politica estera degli espedienti, e poi Gianluca Di Feo, quei mezzi spia partiti da qui. Al centro della pagina anche qui la stessa foto della tragedia, meglio morto che gay, uccide a fucilato figlio e moglie, e di spalla poi Alemanno esce dal carcere, asse a destra con Vannacci. Al centro della pagina troviamo anche un'altra notizia: da Berlusconi allo sceicco Altani, Villa Certosa affare da 350 milioni di euro. La Stampa di Torino, aerei americani, bufera Italia NATO, il titolo principale. L'Occhiello, le parole sul sostegno alle missioni americane nel Golfo innescano uno scontro, l'opposizione, Meloni venga in aula a spiegare. Il segretario dell'Alleanza, 500 voli dal vostro paese all'Iran, Crosetto, trattati rispettati, Trump attacca l'Europa. C'è il commento di Stefano Stefanini: ora Roma scelga il suo ruolo nell'Unione Europea. E poi le interviste di IR, Londra paga la rabbia popolare, Cartarescu, Donald, la poesia ci salverà. C'è la politica di spalla, Alemanno libero, cena con Vannacci, non voglio posti, Giorgia lo chiami. Al centro della pagina, noi a Gaza, oltre le macerie, Teheran vuole la striscia nel patto con gli Stati Uniti, in salita i negoziati sul Libano. Il resto del Carlino, anche qui l'apertura principale, Iran dall'Italia 500 jet americani, Rutte scatena una bufera, il segretario NATO vuole sottolineare l'impegno europeo, voli per la guerra dalle basi nella penisola, ma le opposizioni attaccano, Meloni chiarisca in aula, il governo frena, solo spostamenti tecnici. Anche qui in primo piano ancora caldo da record, 5 morti, Uffizi in tilt, Maluri alla maturità. Il Fatto Quotidiano, guerra illegale all'Iran, l'Italia è stata complice, il titolo di apertura al centro della pagina, con il solito fotomontaggio e lo sfondo in azzurro, Meloni sbugiardata, rutte della NATO, 500 voli USA dalle basi in Italia. Il Fatto l'aveva scritto, ma il governo negava tutto.

0: e aggirava il Parlamento. Ora dice solo 200 aerei per la logistica. Meloni chiama il segretario, correggiti. Questa è la lettura del quotidiano diretto da Marco Travaglio. L'Unità, Rutte sbugiarda Meloni, 500 aerei americani dalle basi italiane verso l'Iran, così il titolo. E poi la fotografia dell'uscita dal carcere di Gianni Alemanno. Caro Gianni, spiega a Vannacci cos'è il carcere. Il titolo: Alemanno esce di prigione, incontra il generale. Ci spostiamo anche sul Messaggero, sono due le aperture. Al centro della pagina la fotografia: il caldo sale ancora, 5 vittime in Italia, picco atteso nel weekend, gli Uffizi riducono gli accessi. E poi l'altra apertura: dalle basi italiane 500 voli verso l'Iran, è un virgolettato e polemica su Rutte, le opposizioni, il governo chiarisca la difesa, solo aerei logistici. C'è anche il richiamo all'altra notizia, il summit di Berlino, i leader Trump pronti a contare di più nella NATO, ma Donald deluso da Italia, Francia, Germania e Gran Bretagna. La verità: l'Europa ci ricatta sulle armi, questo è il titolo di apertura. Caratteri cubitali, la PNRR insegna, indebitarci con la Commissione non conviene, cresce il pressing per farci usare i fondi SAFE dell'Unione Europea, un modo per vincolarci a Bruxelles e imporci gli interessi di Germania e Francia nel settore. La Meloni a Berlino: l'Unione ora deve prendersi le sue responsabilità in tema di difesa e sicurezza. Scivolone di Mister NATO, 500 voli americani partiti dall'Italia per l'Iran, Crosetto, messaggio fallace. Andiamo anche sul Tempo, che in apertura ha una domanda: perché non parlano Giuseppe Conte, Federico Caffiero De Rao e Roberto Scarpinato? Sono membri delle commissioni Covid e antimafia che dovrebbero audirli, ma si può stare in un organo parlamentare per evitare di esserne interrogati? Si chiede il quotidiano Il Tempo. Appello del Tempo ai presidenti delle Camere per contribuire a sbloccare una situazione incresciosa. E poi grillini parlano di trasparenza, questa è l'apertura. Libero: miliardi spariti, i segreti di Conte, il caso Giuseppi, mascherine pagate il doppio di Spagna e Francia, primo capitolo di una serie di strani sprechi. Per chiudere anche uno sguardo al Sole 24 Ore: conti correnti, controlli fiscali triplicati, Corte dei Conti, le indagini finanziarie guidate dall'analisi del rischio a quota 6.556 nel 2025, in crescita anche verifiche ordinarie più 18%, e sulle partite IVA, così scrive il quotidiano di economia. Queste le prime pagine di alcuni dei principali quotidiani nazionali oggi in edicola. Restate su GR News quando la radio fa notizia.
1: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
2: Sono le 7 e 47 minuti.
1: News.
3: Buongiorno dalla redazione. Due scosse di terremoto violentissime, la più forte di magnitudo 7.5, hanno messo in ginocchio il Venezuela, provocando il crollo di centinaia di edifici. Panico e disperazione tra la gente che in pochi minuti ha perso tutto, nella capitale Caracas come in una vasta zona ad ovest del paese. Si teme una strage. Gravemente danneggiato l'aeroporto internazionale della capitale, che ha sospeso i voli. In tante aree dello scalo il tetto è crollato, con scene di panico tra i passeggeri. La presidente ad interim Delcy Rodriguez ha annunciato lo stato di emergenza e lanciato un appello all'unità nazionale. Dopo le prime due scosse abbiamo avuto 20 repliche. Il mio messaggio ora è mantenere l'unione e la calma per salvare vite. Gli Stati Uniti offrono aiuto. Bufera sulle parole di Mark Rutte, che in un'intervista a Fox News svela che 500 aerei americani sono decollati dalle basi americane in Italia per supportare l'operazione Epic Fury. L'intenzione del segretario generale della NATO in visita alla Casa Bianca era sottolineare il sostegno europeo all'azione militare statunitense contro l'Iran di fronte alla delusione manifestata più volte da Trump. Ma le sue dichiarazioni scatenano l'attacco delle opposizioni, che chiedono alla premier Meloni di chiarire subito in Parlamento. Sorpreso il Ministero della Difesa, un messaggio fallace, dice: sono stati autorizzati solo voli tecnici e logistici come da accordi. Poi la precisazione del portavoce della NATO. La cronaca: è una strage in famiglia maturata per dissidi e insoddisfazioni. Mi sono liberato di loro, ha detto Piero Moriconi, 63 anni, dopo aver aver ucciso a colpi di fucile il figlio Mirko di 24 anni e la moglie Katie Andreoni di 52 anni. Il duplice omicidio si è consumato a Pieve di Camaiore in Versilia. L'uomo ancora armato è poi salito su un tetto dove è stato bloccato dai carabinieri. Mirko, una passione per la musica e il sogno di fare il cantante, aveva scritto sui social: è brutto pensare che un padre ti preferisca morto che gay. Chiara Guerra, la professoressa 53enne di Sanstino di Livenza in provincia di Venezia, è stata uccisa dal nipote 17enne reo confesso con 42 coltellate. È l'esito dell'autopsia terminata nella tarda serata di ieri e durata oltre 4 ore, svolta all'ospedale civile di Porto Gruaro. Il caldo non dà tregua e miete vittime, 5 persone sono morte per le alte temperature, 2 agricoltori nel Lodigiano e nel Piacentino, un lavoratore nel Padovano, un clochard a Napoli e un uomo al cimitero di Gerlasco. Oggi saranno 17 le città italiane da bollino rosso per i rischi legati all'AFA. Prevista una riunione tecnica al Ministero della Salute con Schillaci. Lunghe file fuori dagli Uffizi, visite contingentate e stop alla vendita dei biglietti per i condizionatori in tilt. In Francia un altro morto per annegamento, un bimbo di 6 anni. Dal 18 giugno le vittime sono 42. In Gran Bretagna temperature fino a 39 gradi. Allerta rossa a Londra e in Galles. Scuole e uffici chiusi. Calcio, terzo e decisivo turno della fase a gironi dei mondiali 2026. Brasile e Marocco volano ai 16esimi di finale, chiudendo a pari merito con 7 punti nel girone C. Ma il primo posto va ai verde oro di Ancelotti per una migliore differenza reti. La Seleção, trascinata da uno scatenato Vinicius, batte 3-0 la Scozia. Il Marocco ribalta Haiti e vince 4-2. Nel gruppo B si qualificano al turno successivo la Svizzera, che passa come prima con 7 punti, e i padroni di casa del Canada, battuti 2-1 proprio dagli elvetici. Nell'altra sfida, il successo per 3-1 con il Qatar consente alla Bosnia Erzegovina di nutrire serie speranze di essere ripescata tra le migliori terze. Il Messico fa 3-3 e batte 3-0 la Repubblica Ceca e conquista l'accesso ai 16esimi da primo del gruppo A. Risultato storico per il Sudafrica, che batte la Corea del Sud 1-0 e accede per la prima volta alla fase ad eliminazione diretta di un mondiale. È tutto, a più tardi.
1: Meteo.
4: Sole e caldo africano saranno ancora questi gli ingredienti della giornata su tutta l'Italia. Al mattino i cieli si presenteranno sereni o al massimo poco nuvolosi da nord a sud, senza disturbi da segnalare. Nel pomeriggio andrà via via aumentando l'instabilità sull'arco alpino, nonché sul basso versante tirrenico, aree dove potranno verificarsi dei fenomeni temporaleschi. Poche variazioni altrove, molto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Viabilità.
0: In Campania, per un incidente, circa 2 chilometri di code con tendenza all'aumento in A3 tra San Giorgio Ponticelli ed Ercolano verso Salerno. Primi incolonnamenti per lavori inoltre sull'asse mediano a tratti tra Versa Melito e Fratta Maggiore verso Acerra. Verso Roma, code sulla Pontina da Castel Romano all'Eur, sulla Flaminia Nuova dal raccordo a Corso Francia e in A24 da Tor Cervara alla tangenziale est. Code a tratti inoltre sul grande raccordo anulare in interna da Roma Sud a San Giovanni e più avanti per un incidente da Ardi Latina ad Ostia Antica. In Toscana code per un incidente sulla Firenze-Pisa-Livorno tra la Strassigna e Ginestra-Fiorentina verso Pisa e Livorno. A Bologna code in A14 a tratti tra Borgo Panigale e San Lazzaro verso Taranto. A Milano prime code in tangenziale nord da Monza verso Sesto, in est da Colonia Ovest a via Padova verso Bologna e in ovest da Roa Settimo verso la 1.
1: L'almanacco del giorno.
5: Oggi, giovedì 25 giugno, San Prospero d'Aquitania, il sole sorge a Roma alle 5.32, tramonta alle 20.48. A Milano sorge invece alle 5.34 e tramonta alle 21.15. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1678 la veneziana Elena Lucrezia Cornaro diventa la prima donna laureata del mondo. In contrasto con la cultura dell'epoca, che preclude alle donne qualsiasi possibilità di emanciparsi culturalmente, il padre, Giovan Battista, crede fermamente nelle doti intellettive della figlia e ne affida la formazione ai migliori studiosi dell'epoca, che le istruiscono nelle materie umanistiche, in quelle scientifiche, nella teologia e nelle lingue, consentendole di conseguire la laurea in filosofia. Nel 1876, nella battaglia di Little Bighorn, muore il generale George Armstrong Custer. Nel 1946 viene insediata l'Assemblea Costituente della Repubblica Italiana con Giuseppe Saragat alla presidenza. Passando ai compleanni, facciamo adesso i nostri auguri al cantautore Roberto Vecchioni, che nasce infatti a Carate Brianza il 25 giugno del 1943. Artista di grande successo, la sua carriera può vantare due premi Tenco, il Festival Bar nel 1992, il Festival di Sanremo con la canzone Chiamami ancora amore ed il premio Mia Martini della critica, entrambi nel 2011. Professore liceale di lettere, Vecchioni inizia il suo percorso musicale scrivendo canzoni per interpreti quali Ornella Vanoni, Iva Zanicchi, Gigliola Cinquetti e gli Homo Sapiens. Il successo come cantautore gli arriva invece nel 1977 con Samarcanda, brano ispirato a una leggenda di un soldato che fuggiva dalla morte. Da quel momento si venderanno oltre 6 milioni e mezzo di copie dei suoi album, nei quali ricorre spesso il tema della nostalgia per il passato, alternato all'uso della storia come metafora del presente. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento domani.
1: La rassegna stampa.
0: Giovedì 25 giugno siamo alla rassegna stampa regionale di GR News, quando la radio fa notizia tutte le mattine insieme dalle 7 alle 10, rassegne notiziari per entrare nel nuovo giorno. Buona giornata ancora da Paolo Sergio. Allora iniziamo la nostra rassegna dei quotidiani regionali partendo dalla Lombardia. Iniziamo dall'edizione Milano del Giornale. L'apertura in alto, un virgolettato per Francesco: nessun risarcimento, noi vigili siamo lasciati senza tutele. La morte nell'inseguimento, la voce degli agenti che chiedono diritti pari a polizia e carabinieri. La comune ci nega il taser, ma sotto la divisa ci sono madri e padri. Questo è il titolo di apertura, più uno sfogo al centro della pagina. La fotonotizia riguarda il caldo: emergenza caldo al 118, il 10% di richieste in più, temperature record in anticipo, via al piano di regione comune per gli anziani, oggi ancora bollino rosso. Di taglio più basso poi con Tatarella e Cottarelli, la sfida si infiamma, la corsa a Palazzo Marino. Dopo Lupi candidato, si moltiplicano gli aspiranti del centrodestra. Così le notizie di primo piano sull'edizione Milano del Giornale. Ci spostiamo invece sull'edizione Milano del Corriere della Sera. L'apertura è dedicata al caldo, in questo caso due morti per l'ondata di caldo in Lombardia, oggi giornata da bollino rosso. Con i fondi del PNRR saranno piantati 4.000 alberi, le vittime nell'Odigiano e a Garlasco, entrambe colte da malore sotto il sole. C'è il sindaco, anzi il sindacato Sala attacca sul clima, sparito dalle agende. Poi la manifestazione sabato, il Pride bollente, data da ripensare. La polemica di spalla, imprezzabile, i sindacati vigili da tutelare. Al centro della pagina cultura, investiti 73 milioni 2 euro su 3 nei teatri. Il bilancio, presentato il primo report su spese e investimenti del comune. Restiamo in Lombardia, ci spostiamo a Brescia. Brescia oggi, l'apertura al centro della pagina, così come tanti altri quotidiani regionali e poi in tutta Italia. Caldo estremo, si fermano i lavoratori all'aperto, settimana da bollino rosso, temperature altissime, stop nei cantieri e in agricoltura. E poi il caso molestie a Uni Brescia, tra le denunce voci di stupri. Di taglio più basso, suicida. Dopo l'arresto, aperta un'inchiesta, era accusato di violenza sessuale. Al centro della pagina notizia di sport, Germani, il giorno dell'addio, da oggi Brescia e senza basket, piazza in subbuglio e primi passi per il trasloco a Roma. Andiamo adesso anche a Bergamo, l'eco di Bergamo. Nelle case di comunità servono medici per 1200 ore, per gli oltre 500 professionisti bergamaschi, impegno di 2-3 ore a settimana. Fondazione Carisma, poi poliambulatorio Marco Dell'Oro, risposta per molti. Al centro della pagina, e taglio più basso, agguato fuori dalle piscine asseriate, usata anche una mitraglietta Uzi. Ce ne andiamo adesso in Piemonte, edizione Torino e Provincia della Stampa. Blackout, cancellazioni negli hotel, i consumatori rimborsi miserabili, questo è il titolo di apertura. Ieri 5 interruzioni, appello per le persone fragili. L'azienda elettrica già ha proclamato lo stato di emergenza. Lo Russo attaccato sui social, piange lacrime di coccodrillo. Il virgolettato, il PD Marrone, pensi a lavorare. Poi c'è un'intervista a Vittorio Barosio, multe a i reti irrilevanti, ma attenti ai rischi penali. Al centro della pagina, una città che balla, festa di San Giovanni, folla in Piazza Vittoria, ritmo di musica, delusione per i fuochi. Ce ne andiamo adesso in Liguria, edizione Genova di Repubblica. Liguria, nella morsa del caldo, anche qui l'apertura dedicata a questo argomento. Bollino Rosso, chiudono i cantieri, da domani il massimo livello di allerta comunicato nel bollettino del Ministero della Salute. Attenzione anche sul fronte del lavoro, il sindacato chiede il ricorso alla cassa integrazione. Di spalla poi G8, dopo 25 anni le nuove battaglie conquistano Palazzo Ducale. Al centro della pagina, porto di Pra, vento di burrasca, tutti i nodi da sciogliere al termine, al terminal, questo il titolo. Dalla Liguria ce ne andiamo in Veneto, al centro della pagina l'apertura principale, caldo, nessuna tregua, 5 morti nel padovano, operaio 57enne stroncato da un malore, i sindacati sia fatta rispettare l'ordinanza Stefani. E poi Lega, salta il conclave di Salvini a Mogliano, le polemiche rinvio saputo dalla stampa, no tutti avvisati. E poi zia uccisa, depredata la casa, sequestrata dall'assassino. Queste le notizie dal territorio. Andiamo in Emilia Romagna, edizione Bologna di Repubblica. L'apertura, in alto un posto di polizia in Bolognina, Piantedosi al taglio del nastro, il ministro a fianco del sindaco, il comune paga l'affitto, il ministero manda 15 agenti, il mio impegno per Bologna ora e in futuro sarà sostegno di chi sarà chiamato a guidarla. Questo il titolo di apertura. E poi il richiamo sul caldo: il caldo assedia i nidi, condizionatori negli asili, spruzziamo acqua. Andiamo anche in Toscana, edizione Pistoia, Montecatini, Prato, Firenze del Tirreno, l'apertura al centro della pagina, prova di forza a Seano, a Prato 3 arresti dopo gli scontri davanti alla logistica cinese H, i titolari dei pronto moda trattano ma minacciano di passare ai fatti. E poi al centro della pagina, uccide la moglie e il figlio a colpi di fucile, a Camaiori tragedia, nel pomeriggio l'uomo li ha freddati fuori casa, mi sono liberato di loro, queste le sue parole. In Lazio, cronaca di Roma del Messaggero, 5 giorni di caldo estremo, l'apertura, ieri temperature roventi con grandinata, ma il picco arriverà tra domenica e lunedì con punte di 40 gradi, comune, protezione civile e ACEA mobilitati per assistere i cittadini. E poi si sgancia il freno, taxi senza controllo, travolge una donna, sciocca a Barberini, la vittima centrata sul marciapiede, gravi ferite ad una gamba. Al centro della pagina la fotonotizia, riapre il tempio delle ninfe, botteghe oscure, terminato il restauro del sito archeologico. Chiudiamo anche con la Campania, il Mattino di Napoli, l'apertura in alto, il papà di Lorenzo, salviamo i nostri figli, intervista al padre del 21enne ucciso per la lite al calcetto, genitori uniamoci per fermare questa strage, voglio giustizia, era un bravo ragazzo. E poi ancora la trappola del killer, gli telefona, poi lo ammazza, da Francesco Pio a Giorgio lo Spoon River dei ragazzi. Queste le notizie più importanti. E poi di spalla, ondata di caldo a Napoli, morto un clochard, Bollino Rosso in 18 città. Non c'è altro, restate su GR News quando la radio fa notizia.
1: GR News. Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
6: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
7: Puoi dirlo forte.
6: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
8: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
6: Scegli ora ING Business Banking.
8: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
9: Tutte le moto Honda con finanziamento a interessi zero. Tutte le moto Honda con finanziamento a interessi zero. Tutte le moto Honda con finanziamento a interessi zero.
10: Un'occasione così non riesci a togliertela dalla testa. Solo a giugno puoi avere la tua moto Honda preferita con finanziamento a interessi zero. TAN 0, TAEG 4,31%. Salvo approvazione Agos Ducato. Fogli informativi in concessionaria. Iniziativa delle concessionarie Honda di zona.
9: tutte le moto Honda con finanziamento a interessi zero.
1: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
2: Sono le 8 e 4 minuti.
1: News.
7: Buongiorno dalla redazione.
3: Due scosse di terremoto violentissime a breve distanza una dall'altra hanno messo in ginocchio il Venezuela, provocando il crollo di centinaia di edifici. E il primo bilancio ufficiale parla di 32 morti e 700 feriti, ma i numeri sono destinati a salire. Lo stato più colpito è La Guaira. Secondo l'ambasciatore italiano in Venezuela, De Vito, al momento non risultano vittime tra i nostri connazionali, ma molte case sono state distrutte. Gravemente danneggiato l'aeroporto internazionale, che ha sospeso i voli. Presidente ad interim Delcy Rodriguez ha annunciato lo stato di emergenza e lanciato un appello all'unità nazionale. Le dimensioni del disastro fanno dunque pensare al peggio. La prima scossa è stata di magnitudo 7.1, la seconda addirittura di 7.5. Si è trattato del sisma in Venezuela più violento da 126 anni a questa parte.
7: E trema ancora la terra e i campi Flegrei. Una nuova scossa di terremoto di magnitudo 3.6 è stata registrata dai sismografi alle 4.17 a una profondità di 3 km. E con epicentro a 2 chilometri da Pozzuoli. Il sisma è stato avvertito anche a Napoli, soprattutto in piani alti, nei quartieri che confinano con l'area flegrea. Non si segnalano danni a cose o persone. La scossa di oggi arriva a distanza di 24 ore dallo sciame sismico verificatosi sempre ai campi flegrei la notte precedente, con l'evento di punta di magnitudo 3.
3: Bufera sulle parole di Rutte, che in un'intervista a Fox News svela che 500 aerei statunitensi sono decollati dalle basi americane in Italia per supportare l'operazione Epic Fury. L'intenzione del segretario generale della NATO in visita alla Casa Bianca era sottolineare il sostegno europeo all'azione militare americana contro l'Iran di fronte alla delusione manifestata più volte da Trump. Ma le sue dichiarazioni hanno scatenato l'attacco delle opposizioni, che ora chiedono che la premier Meloni chiarisca subito in Parlamento. Sorpreso il Ministero della Difesa, che parla di messaggio fallace e chiarisce: sono stati autorizzati solo voli tecnici e logistici come da accordi. Dopo le parole di Rutte interviene anche l'Iran. L'Italia spieghi la sua complicità, ci saranno conseguenze.
7: Quasi 5 anni dopo la firma dell'accordo del Quirinale, a novembre 2021 ad Antibes, Italia e Francia tornano a riunirsi per un vertice intergovernativo. Cooperazione transfrontaliera, cooperazioni nella difesa, nello spazio, nel settore dell'energia, nei trasporti e nelle infrastrutture sono i temi sul tavolo del Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e del Presidente della Repubblica Francese Emmanuel Macron. L'obiettivo del vertice bilaterale, spiegano fonti dell'Eliseo, è tornare alla realtà concreta dei fondamentali dei rapporti tra i due paesi, rafforzando i legami in particolare nella difesa, nello spazio e nell'energia.
3: Non si ferma l'ascesa dell'afa sull'Italia. L'ultimo bollettino delle ondate di calore del Ministero della Salute mostra un inarrestabile crescendo di città in rosso. Il livello di allerta massima già oggi interessa ben 17 città, numero che salirà ancora domani con 18 capoluoghi con bollino rosso su 27 monitorati.
7: I mondiali americani: il Brasile batte la Scozia 3-0 e vola ai sedicesimi da prima nel girone C, a pari punti col Marocco, che ribalta Haiti 4-2 e si qualifica come seconda per una peggiore differenza reti. Messico prima del gruppo A dopo il 3-0 sulla Repubblica Ceca. Risultato storico per il Sudafrica, che batte la Corea del Sud 1-0 e accede per la prima volta alla fase eliminazione diretta di un mondiale. Nel gruppo B si qualificano Svizzera e Canada. Elvetici primi nel girone dopo la vittoria per 2-1 sui canadesi. Bosnia-Qatar finisce 3-1. Il team di Dzeko sarà ripescato.
3: È tutto, ma più tardi.
1: Il corsivo di Daniele Biacchessi.
11: Oggi sappiamo quello che abbiamo sospettato fin dal 28 febbraio scorso, quando Stati Uniti e Israele hanno scatenato una guerra illegale fuori dal diritto a ogni convenzione internazionale contro l'Iran. Il segretario generale della NATO, Mark Rutte, ha confermato l'utilizzo delle basi americane in Italia per la guerra contro l'Iran. Si tratta di circa 500 velivoli impegnati a vario titolo nell'operazione Epic Fury. All'emittente filotrampiana Fox News, Rutte ha inoltre sottolineato come gli alleati, tra cui l'Italia, abbiano dato attuazione agli accordi bilaterali esistenti in materia di basi militari e sorvoli. Del resto basterebbe una cartina geografica per capire come sarebbe stato impossibile da parte americana che ciò non avvenisse, essendo l'Italia da sempre un paese a sovranità limitata e controllata. Ma visto che la politica si basa sul consenso popolare e il popolo non è molto contento di questa guerra, piuttosto di ammettere che le basi americane in Italia sono state parte, seppur a livello logistico, di un conflitto, meglio smentire, anche se si tratta di dichiarazioni del capo dell'Alleanza Atlantica di cui il nostro paese fa parte. Così il nostro Ministero della Difesa parla di messaggi fallaci da parte di rotte di voli tecnici, non di aerei da combattimento. L'Italia ha sempre operato nel pieno rispetto della Costituzione, dice il Ministero della Difesa, dei trattati internazionali, degli indirizzi parlamentari, degli accordi che regolano la presenza e l'utilizzo delle basi alleate sul territorio nazionale, senza autorizzare né consentire attività al di fuori delle previsioni vigenti, dice il Ministero della Difesa. Infuria subito la polemica politica. Dove sta la verità? Fin dove si spinge la bugia? Meglio vederci chiaro.
4: Meteo. Sole e caldo di origine africana continueranno a caratterizzare la giornata su tutta l'Italia. In mattinata i cieli saranno sereni o al più poco nuvolosi da nord a sud, senza fenomeni di rilievo. Durante le ore pomeridiane l'instabilità tenderà ad aumentare lungo l'arco alpino e sul basso versante tirrenico, dove potranno svilupparsi alcuni temporali di calore. Altrove le condizioni resteranno pressoché invariate, con tempo stabile purtroppo molto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
8: La rassegna stampa.
0: Giovedì 25 giugno, buona giornata da Paolo Sergio, ben trovati alla rassegna stampa nazionale di GR News, quando la radio fa notizia tutte le mattine insieme dalle 7 alle 10, rassegne e notiziari per entrare nel nuovo giorno. Oggi la notizia più importante che troviamo su tutti i quotidiani nazionali in edicola riguarda le parole di Mark Rutte, del segretario generale della NATO, sull'utilizzo delle basi italiane, anche quelle europee, per gli attacchi americani in Iran, la tensione politica, ma c'è anche ancora l'emergenza caldo in Italia e in tutta Europa. Allora iniziamo dal Corriere della Sera, l'apertura principale: tensione sulle basi NATO. Rutte, dall'Italia partiti 500 jet americani, il governo falso, Meloni al vertice a 5, Crosetto solo voli logistici, rispettati i trattati. Iran, nuovo scontro sulle ispezioni ai siti nucleari. E poi ancora l'ambasciatore americano Fertitta ricuce con Roma, dalla premier lavoro eccellente, e il leader non mollo, Sanchez lo show in aula, gli alleati lo attaccano, faccia come Starmer. Sempre al centro della pagina richiami dall'interno, dalle primarie al metodo regionali, la saga del campo largo, tutti i modelli e le liti per la scelta del leader. Al centro della pagina una notizia di cronaca: uccide la moglie e il figlio, papà non mi accetta gay. Versilia colpiti a fucilate, il ragazzo aveva scritto mi preferisce morto. Di spalla poi AFA, 5 vittime, lavoro, i divieti nelle ore più calde, il clima, prime misure nelle regioni. Ci spostiamo su Repubblica, l'apertura anche in questo caso è scontro sulle basi americane, il segretario NATO Rutte, dall'Italia decollati 500 aerei per l'Iran, il governo nega, solo voli logistici. A Berlino vertice europeo a 5 con Meloni, rilanciare l'alleanza atlantica, ma Trump mi hanno deluso. E ancora c'è Annalisa Cuzzocreo che firma l'articolo, la politica estera degli espedienti, e poi Gianluca Di Feo, quei mezzi spia partiti da qui. Al centro della pagina anche qui la stessa foto della tragedia, meglio morto che gay, uccide a fucilato figlio e moglie, e di spalla poi Alemanno esce dal carcere, asse a destra con Vannacci. Al centro della pagina troviamo anche un'altra notizia: da Berlusconi allo sceicco Altani, Villa Certosa, affare da 350 milioni di euro. La Stampa di Torino, aerei americani, bufera Italia NATO, il titolo principale. L'occhiello, le parole sul sostegno alle missioni americane nel Golfo innescano uno scontro. L'opposizione, Meloni venga in aula a spiegare. La segretaria dell'Alleanza, 500 voli dal vostro paese all'Iran, Crosetto, trattati rispettati, Trump attacca l'Europa. C'è il commento di Stefano Stefanini, ora Roma scelga il suo ruolo nell'Unione Europea. E poi le interviste di IR, Londra paga la rabbia popolare, Cartarescu, Donald, la poesia ci salverà. C'è la politica di spalla, Le Mano Libero, cena con Vannacci, non voglio posti, Giorgia lo chiami. Al centro della pagina, noi a Gaza, oltre le macerie, Teheran vuole la striscia nel patto con gli Stati Uniti, in salita i negoziati sul Libano. Il resto del Carlino, anche qui l'apertura principale, Iran dall'Italia 500 jet americani, Rutte scatena una bufera, il segretario NATO vuole sottolineare l'impegno europeo, voli per la guerra dalle basi nella penisola, ma le opposizioni attaccano, Meloni chiarisca in aula, il governo frena, solo spostamenti tecnici. Anche qui in primo piano ancora caldo da record, 5 morti, Uffizi in tilt, Maluri alla maturità. Il Fatto Quotidiano, guerra illegale all'Iran, l'Italia è stata complice, il titolo di apertura al centro della pagina con il solito fotomontaggio e lo sfondo in azzurro, Meloni sbugiardata, Rutte della NATO, 500 voli USA dalle basi in Italia. Il Fatto l'aveva scritto, ma il governo negava tutto e aggirava il Parlamento. Ora dice solo 200 aerei per la logistica. Meloni chiama il segretario, correggiti. Questa è la lettura del quotidiano diretto da Marco Travaglio. L'Unità, Rutte sbugiarda Meloni, 500 aerei americani dalle basi italiane verso l'Iran, così il titolo. E poi la fotografia dell'uscita dal carcere di Gianni Alemanno, caro Gianni spiega a Vannacci cos'è il carcere, il titolo, Alemanno esce di prigione, incontra il generale. Ci spostiamo anche sul Messaggero, sono due le aperture, al centro della pagina la fotografia, il caldo sale ancora, 5 vittime in Italia, picco atteso nel weekend, gli Uffizi riducono gli accessi. E poi l'altra apertura, dalle basi italiane 500 voli verso l'Iran, è un virgolettato e polemica su Rutte, le opposizioni, il governo chiarisca la difesa, solo aerei logistici. C'è anche il richiamo all'altra notizia, il summit di Berlino, i leader Trump pronti a contare di più nella NATO, ma Donald deluso da Italia, Francia, Germania e Gran Bretagna. La verità, l'Europa ci ricatta sulle armi, questo è il titolo di apertura, caratteri cubitali, la PNRR insegna, indebitarci con la Commissione non conviene, cresce il pressing per farci usare i fondi SAFE dell'Unione Europea, un modo per vincolarci a Bruxelles e imporci gli interessi di Germania e Francia nel settore. La Meloni a Berlino, l'Unione ora deve prendersi le sue responsabilità in tema di difesa e sicurezza, scivolone di Mister NATO, 500 voli americani partiti dall'Italia per l'Iran, Crosetto, messaggio fallace. Andiamo anche sul Tempo, che in apertura ha una domanda: perché non parlano Giuseppe Conte, Federico Caffiero De Rao e Roberto Scarpinato? Sono membri delle commissioni Covid e antimafia che dovrebbero audirli, ma si può stare in un organo parlamentare per evitare di esserne interrogati? Si chiede il quotidiano Il Tempo. Appello del Tempo ai presidenti delle Camere per contribuire a sbloccare una situazione incresciosa. E poi grillini parlano di trasparenza, questa è l'apertura. Libero, miliardi spariti, i segreti di Conte, il caso Giuseppi, mascherine pagate il doppio di Spagna e Francia, primo capitolo di una serie di strani sprechi. Per chiudere anche uno sguardo al Sole 24 Ore, conti correnti, controlli fiscali triplicati, Corte dei Conti, le indagini finanziarie guidate dall'analisi del rischio a quota 6.556 nel 2025, in crescita anche verifiche ordinarie più 18% e sulle partite IVA, così scrive il quotidiano di economia. Queste le prime pagine di alcuni dei principali quotidiani nazionali oggi in edicola. Restate su GR News quando la radio fa notizia.
1: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
2: Sono le 8 e 18 minuti.
1: News
12: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Doppio violentissimo sisma in Venezuela. Due scosse di magnitudo 7.2 e 7.5 si sono succedute nell'arco di un minuto intorno alla mezzanotte italiana nel nord del paese, coinvolgendo anche la capitale Caracas. Le notizie sono ancora scarne anche perché il terremoto ha causato danni alle linee di comunicazione, ma si teme un bilancio assai pesante per le testimonianze di diversi crolli. Sono seguite una ventina di scosse di assistenza. La presidente Rodriguez ha proclamato lo stato di emergenza. Erano solo voli di supporto logistico o tecnico, precisa la NATO, dopo le parole del segretario generale Rutte, ricevuto alla Casa Bianca da Donald Trump, che ha sottolineato il sostegno concesso dagli alleati anche nell'ambito del conflitto con l'Iran. Fino a 5.000 voli militari sono decollati dalle basi europee, circa 500 dall'Italia, ha detto. Messaggio fallace, niente voli di combattimento, commenta Crosetto, che precisa solo supporto tecnico, come previsto dai trattati, senza riuscire a spegnere l'inevitabile tempesta politica. La rivelazione del segretario generale della NATO, infatti, provoca una sollevazione corale di tutti i partiti di opposizione contro il governo e il servizio di Nicola De Muro.
13: Non era mai successo che il segretario generale della NATO rivelasse dati e notizie totalmente sconosciuti alle opinioni pubbliche dei paesi aderenti all'Alleanza Atlantica. E ciò che è successo ieri, parlando a Fox News, il numero uno della NATO, Mark Rutte, ha testualmente detto: durante l'operazione Epic Fury, tra i 4.000 e i 5.000 voli americani sono partiti dalle basi USA in Europa, di cui 500 dall'Italia. Un sostegno imponente. Dichiarazioni tanto clamorose che lo stesso governo italiano è rimasto spiazzato ed è dovuto intervenire il Ministero della Difesa con una nota di rara durezza. Sorprende che il segretario della NATO, che nulla ha a che fare con l'operazione Epic Fury, faccia una ricostruzione che trasmette un messaggio totalmente fallace. Sono state autorizzate, continua il ministero guidato da Crosetto, solo attività di natura tecnica e logistica non cinetiche nell'ambito delle procedure previste dagli accordi esistenti, rispettando la Costituzione, i trattati internazionali e gli indirizzi parlamentari. Correzione che non basta alle opposizioni politiche in Italia, infuriate contro il governo. Il PD ha chiesto che Meloni riferisca subito al Parlamento. Mark Rutte fa cadere le favolette del governo, dice Conte dei 5 Stelle. Per AVS il governo ha mentito al Parlamento e con un'interrogazione chiede al governo di dire la verità su tutti quei voli.
12: Mondiali di calcio, non sbaglia il Brasile di Ancelotti, Scozia KO ai sedicesimi da primo nel girone. Storico Sudafrica per la prima volta oltre la fase a gruppi. Bene Messico, Marocco, Svizzera e Bosnia. Il servizio di Jenny De Gaetano.
14: La stella Vinicius accende il Brasile di Carlo Ancelotti, che gongola per la doppietta del suo gioiello sin dai tempi madridisti. E sono 4 i gol del 25enne di Rio, come Haaland e Mbappé a meno 1 dal dio Messi. Se le sa o prima, si lecca le ferite la Scozia. Forte rischio eliminazione. Avanti da seconda il Marocco. Poker ad Haiti in tripudio. Il Sudafrica. L'1-0 alla Sud Corea griffa la storica prima volta dei Bafana Bafana oltre la fase a gironi di un mondiale. Praticamente perfetto il Messico. Chiude il gruppo a punteggio pieno. Trissa la deludente Repubblica Ceca. Passerella per il quarantenne portiere Ochoa. La sesta rassegna iridata in carriera. Bene la Svizzera che supera 2-1 il Canada. Ancora in evidenza in gol talento del Friburgo Manzambi. La Bosnia, che rievoca inevitabilmente i dolori azzurri, batte il Qatar ai sedicesimi tra le migliori terze. E a proposito di prime volte, traguardi storici, il Curaçao, battendo stasera la Costa d'Avorio, si qualificherebbe per i sedicesimi, probabilmente da seconda, a meno di una vittoria dell'Ecuador contro la Germania già promossa. Nella notte Tunisia-Olanda, Giappone-Svezia, domani all'alba Paraguay-Australia-Turchia, Stati Uniti.
12: Ed è tutto, a più tardi.
4: Meteo. Sole e caldo africano saranno ancora questi gli ingredienti della giornata su tutta l'Italia. Al mattino i cieli si presenteranno sereni o al massimo poco nuvolosi da nord a sud, senza disturbi da segnalare. Nel pomeriggio andrà via via aumentando l'instabilità sull'arco alpino, nonché sul basso versante tirrenico, aree dove potranno verificarsi dei fenomeni temporaleschi. Poche variazioni altrove, molto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: L'almanacco del giorno.
5: Oggi, giovedì 25 giugno, San Prospero d'Aquitania, il sole sorge a Roma alle 5.32, tramonta alle 20.48. A Milano sorge invece alle 5.34 e tramonta alle 21.15. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1678 la veneziana Elena Lucrezia Cornaro diventa la prima donna laureata del mondo. In contrasto con la cultura dell'epoca, che preclude alle donne qualsiasi possibilità di emanciparsi culturalmente, il padre, Giovan Battista, crede fermamente nelle doti intellettive della figlia e ne affida la formazione ai migliori studiosi dell'epoca, che le istruiscono nelle materie umanistiche, in quelle scientifiche, nella teologia e nelle lingue, consentendole di conseguire la laurea in filosofia. Nel 1876, nella battaglia di Little Bighorn, muore il generale George Armstrong Custer. Nel 1946 viene insediata l'Assemblea Costituente della Repubblica Italiana con Giuseppe Saragat alla presidenza. Passando ai compleanni, facciamo adesso i nostri auguri al cantautore Roberto Vecchioni, che nasce infatti a Carate Brianza il 25 giugno del 1943. Artista di grande successo, la sua carriera può vantare due premi Tenco, il Festival Bar nel 1992, il Festival di Sanremo con la canzone Chiamami ancora amore ed il premio Mia Martini della critica, entrambi nel 2011. Professore liceale di lettere, Vecchioni inizia il suo percorso musicale scrivendo canzoni per interpreti quali Ornella Vanoni, Iva Zanicchi, Gigliola Cinquetti e gli Homo Sapiens. Il successo come cantautore gli arriva invece nel 1977 con Samarcanda, brano ispirato a una leggenda di un soldato che fuggiva dalla morte. Da quel momento si venderanno oltre 6 milioni e mezzo di copie dei suoi album, nei quali ricorre spesso il tema della nostalgia per il passato, alternato all'uso della storia come metafora del presente. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento domani.
15: La rassegna stampa.
0: Giovedì 25 giugno siamo alla rassegna stampa regionale di GR News, quando la radio fa notizia tutte le mattine insieme dalle 7 alle 10, rassegne notiziari per entrare nel nuovo giorno. Buona giornata ancora da Paolo Sergio. Allora iniziamo la nostra rassegna dei quotidiani regionali partendo dalla Lombardia. Iniziamo dall'edizione Milano del Giornale, l'apertura in alto, un virgolettato per Francesco: nessun risarcimento, noi vigili siamo lasciati senza tutele. La morte nell'inseguimento, la voce degli agenti che chiedono diritti pari a polizia e carabinieri. La comune ci nega il taser, ma sotto la divisa ci sono madri e padri. Questo è il titolo di apertura, più uno sfogo al centro della pagina. La fotonotizia riguarda il caldo: emergenza caldo al 118, il 10% di richieste in più, temperature record in anticipo, via al piano di regione comune per gli anziani, oggi ancora bollino rosso. Di taglio più basso poi con Tatarella e Cottarelli, la sfida si infiamma, la corsa a Palazzo Marino. Dopo Lupi candidato, si moltiplicano gli aspiranti del centrodestra. Così le notizie di primo piano sull'edizione Milano del Giornale. Ci spostiamo invece sull'edizione Milano del Corriere della Sera. L'apertura è dedicata al caldo, in questo caso due morti per l'ondata di caldo in Lombardia, oggi giornata da bollino rosso. Con i fondi del PNRR saranno piantati 4.000 alberi, le vittime nell'Odigiano e a Garlasco, entrambe colte da malore sotto il sole. C'è il sindaco, anzi il sindacato Sala attacca sul clima, sparito dalle agende. Poi la manifestazione sabato, il Pride bollente, data da ripensare, la polemica di spalla imprezzabile, i sindacati vigili da tutelare. Al centro della pagina cultura, investiti 73 milioni 2 euro su 3 nei teatri, il bilancio presentato, il primo report su spese e investimenti del comune. Restiamo in Lombardia, ci spostiamo a Brescia. Brescia oggi, l'apertura al centro della pagina, così come tanti altri quotidiani regionali e un po' in tutta Italia. Caldo estremo, si fermano i lavoratori all'aperto, settimana da bollino rosso, temperature altissime, stop nei cantieri e in agricoltura. E poi il caso molestie a Uni Brescia, tra le denunce voci di stupri. Di taglio più basso, suicida dopo l'arresto, aperta un'inchiesta, era accusato di violenza sessuale. Al centro della pagina notizia di sport, Germani, il giorno dell'addio, da oggi Brescia e senza basket, piazza in subbuglio e primi passi per il trasloco a Roma. Andiamo adesso anche a Bergamo, l'eco di Bergamo: nelle case di comunità servono medici per 1200 ore, per gli oltre 500 professionisti bergamaschi, impegno di 2-3 ore a settimana. Fondazione Carisma, poi Poliambulatorio Marco Dell'Oro, risposta per molti al centro della pagina. E taglio più basso, agguato fuori dalle piscine assediate, usata anche una mitraglietta Uzi. Ce ne andiamo adesso in Piemonte, edizione Torino e provincia della Stampa. Blackout, cancellazioni negli hotel, i consumatori rimborsi miserabili, questo è il titolo di apertura. Ieri 5 interruzioni, appello per le persone fragili, l'azienda elettrica già ha proclamato lo stato di emergenza, lo russo attaccato sui social, piange lacrime di coccodrillo, il virgolettato, il PD Marrone pensi a lavorare. Poi c'è intervista a Vittorio Barosio, multe a Ireti irrilevanti ma attenti a rischi penali. Al centro della pagina una città che balla, festa di San Giovanni, folla in Piazza Vittoria, ritmo di musica, delusione per i fuochi. Ce ne andiamo adesso in Liguria, edizione Genova di Repubblica. Liguria nella morsa del caldo, anche qui l'apertura dedicata a questo argomento. Bollino rosso, chiudono i cantieri, da domani il massimo livello di allerta comunicato nel bollettino del Ministero della Salute, attenzione anche sul fronte del lavoro, il sindacato chiede il ricorso alla cassa integrazione. Di spalla poi G8, dopo 25 anni le nuove battaglie conquistano Palazzo Ducale. Al centro della pagina Porto di Pra, vento di burrasca, tutti i nodi da sciogliere al termine, al terminal, questo il titolo. Dalla Liguria ce ne andiamo in Veneto, al centro della pagina l'apertura principale, caldo, nessuna tregua, 5 morti nel padovano, operaio 57enne stroncato da un malore, i sindacati sia fatta rispettare l'ordinanza Stefani. E poi Lega, salta il conclave di Salvini a Mogliano, le polemiche rinvio saputo dalla stampa, no tutti avvisati. E poi zia uccisa, depredata la casa, sequestrata dall'assassino. Queste le notizie dal territorio. Andiamo in Emilia Romagna, edizione Bologna di Repubblica. L'apertura, in alto un posto di polizia in Bolognina, Piantedosi al taglio del nastro, il ministro a fianco del sindaco, il comune paga l'affitto, il ministero manda 15 agenti, il mio impegno per Bologna ora e in futuro sarà sostegno di chi sarà chiamato a guidarla, questo il titolo di apertura. E poi il richiamo sul caldo, il caldo assedia i nidi, condizionatori negli asili, spruzziamo acqua. Andiamo anche in Toscana, edizione Pistoia, Montecatini, Prato, Firenze del Tirreno, l'apertura al centro della pagina, prova di forza a Seano, a Prato 3 arresti dopo gli scontri davanti alla logistica cinese H, i titolari dei pronto moda trattano ma minacciano di passare ai fatti. E poi al centro della pagina, uccide la moglie e il figlio a colpi di fucile, a Camaiori tragedia, nel pomeriggio l'uomo li ha freddati fuori casa, mi sono liberato di loro, queste le sue parole. In Lazio, cronaca di Roma del Messaggero, 5 giorni di caldo estremo, l'apertura, ieri temperature roventi con grandinata ma il picco arriverà tra domenica e lunedì con punte di 40 gradi, comune, protezione civile e ACEA mobilitati per assistere i cittadini. E poi si sgancia il freno, taxi senza controllo, travolge una donna, sciocca a Barberini, la vittima centrata sul marciapiede, gravi ferite ad una gamba. Al centro della pagina la fotonotizia, riapre il tempio delle ninfe, botteghe oscure, terminato il restauro del sito archeologico. Chiudiamo anche con la Campania, il Mattino di Napoli, l'apertura in alto, il papà di Lorenzo, salviamo i nostri figli, intervista al padre del 21enne ucciso per la lite al calcetto, genitori uniamoci per fermare questa strage, voglio giustizia, era un bravo ragazzo. E poi ancora la trappola del killer, gli telefona, poi lo ammazza, da Francesco Pio a Giorgio lo Spoon River dei ragazzi. Queste le notizie più importanti. E poi di spalla, ondata di caldo a Napoli, morto un clochard, bollino rosso in 18 città. Non c'è altro, restate su GR News quando la radio fa notizia.
16: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi, tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato, scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
2: le 8 e 33 minuti.
15: News.
12: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Doppio violentissimo sisma in Venezuela. Due scosse di magnitudo 7.2 e 7.5 si sono succedute nell'arco di un minuto intorno alla mezzanotte italiana nel nord del paese, coinvolgendo anche la capitale Caracas. Le notizie sono ancora scarne anche perché il terremoto ha causato danni alle linee di comunicazione, ma si teme un bilancio assai pesante per le testimonianze di diversi crolli. Sono seguite una ventina di scosse di assistenza. La presidente Rodriguez ha proclamato lo stato di emergenza. Erano solo voli di supporto logistico o tecnico, precisa la NATO, dopo le parole del segretario generale Rutte ricevuto alla Casa Bianca da Donald Trump, che ha sottolineato il sostegno concesso dagli alleati anche nell'ambito del conflitto con l'Iran. Fino a 5.000 voli militari sono decollati dalle basi europee, circa 500 dall'Italia, ha detto. Messaggio fallace, niente voli di combattimento, commenta Crosetto, che precisa solo supporto tecnico come previsto dai trattati, senza riuscire a spegnere l'inevitabile tempesta politica. La rivelazione del segretario generale della NATO infatti provoca una sollevazione corale di tutti i partiti di opposizione contro il governo. Il servizio di Nicola De Muro.
13: Non era mai successo che il segretario generale della NATO rivelasse dati e notizie totalmente sconosciuti alle opinioni pubbliche dei paesi aderenti all'Alleanza Atlantica. E ciò che è successo ieri, parlando a Fox News, il numero uno della NATO, Mark Rutte, ha testualmente detto: durante l'operazione Epic Fury, tra i 4.000 e i 5.000 voli americani sono partiti dalle basi USA in Europa, di cui 500 dall'Italia. Un sostegno imponente. Dichiarazioni tanto clamorose che lo stesso governo italiano è rimasto spiazzato ed è dovuto intervenire il Ministero della Difesa con una nota di rara durezza. Sorprende che il segretario della NATO, che nulla ha a che fare con l'operazione Epic Fury, faccia una ricostruzione che trasmette un messaggio totalmente fallace. Sono state autorizzate, continua il ministero guidato da Crosetto, solo attività di natura tecnica e logistica non cinetiche nell'ambito delle procedure previste dagli accordi esistenti, rispettando la Costituzione, i trattati internazionali e gli indirizzi parlamentari. Correzione che non basta alle opposizioni politiche in Italia infuriate contro il governo. Il PD ha chiesto che Meloni riferisca subito al Parlamento. Mark Rutte fa cadere le favolette del governo, dice Conte dei 5 Stelle. Per AVS il governo ha mentito al Parlamento e con una interrogazione chiede al governo di dire la verità su tutti quei voli.
12: Nessun commento dalla presidente del Consiglio Meloni, che ieri a Berlino ha avuto un vertice europeo a 5 con i leader di Germania, Francia, Regno Unito e Polonia in vista del summit della NATO di inizio luglio in Turchia. Ribadito il comune sostegno all'Ucraina e l'obiettivo di rafforzare la difesa europea nell'ambito dell'Alleanza Atlantica. Il processo a Roma in contumacia a 4 agenti egiziani per le torture e l'uccisione 10 anni fa al Cairo di Giulio Regeni. Ieri l'avvocatura dello Stato ha chiesto loro un risarcimento da 2 milioni di euro. Era un ricercatore, non una spia né un cospiratore, ha sottolineato Alessandra Ballerini, legale della famiglia, evidenziando l'impegno incessante dei genitori dinanzi al muro posto dalle autorità egiziane.
17: Giulio non se l'è andata a cercare, come si usa dire troppo spesso delle vittime. Da quel momento, da quel 3 febbraio, la famiglia Regeni è diventata pellegrina di giustizia. Ha lottato a mani nude contro un regime.
12: Doppio omicidio familiare in Versilia, Pieve di Camaiore, un muratore di 63 anni, Piero Moriconi, ha imbracciato il fucile da caccia e ha ucciso moglie e figlio di 24 anni. Il delitto in casa, dove l'uomo ha atteso l'arrivo delle forze dell'ordine chiamate dai vicini, che hanno sentito gli spari. Il movente nei post del figlio musicista, autore rap con il nome di Michelangelo, che scriveva: per mio padre, meglio morto che gay. 8 premi su 9 candidature, il film La Grazia di Paolo Sorrentino a trionfare nella serata dei Nastri d'Argento 2026, assegnati dai giornalisti di cinema. Gala di premiazione ieri a Roma dedicato alle donne del cinema, con un nastro a Monica Guerritore e al suo film Anna sulla Magnani, e un omaggio a 8 personalità che rappresentano le varie professionalità. Premi alla commedia Buen Cammino di Gennaro Nunziante con Checco Zalone e La vita va così di Riccardo Milani. 3 Nastri d'Argento al miglior esordio, Primavera di Damiano Micheletto. Mondiali di calcio, non sbaglia il Brasile di Ancelotti, Scozia KO ai sedicesimi da primo nel girone. Storico Sudafrica, per la prima volta oltre la fase a gruppi. Bene Messico, Marocco, Svizzera e Bosnia. Il servizio di Jenny De Gaetano.
14: La stella Vinicius accende il Brasile di Carlo Ancelotti, che gongola per la doppietta del suo gioiello sin dai tempi madridisti. E sono 4 i gol del 25enne di Rio, come Haaland e Mbappé a meno 1 dal dio Messi. Se le sa o prima, si lecca le ferite la Scozia. Forte rischio eliminazione. Avanti da seconda il Marocco. Poker ad Haiti in tripudio. Il Sudafrica. L'1-0 alla Sud Corea griffa la storica prima volta dei Bafana Bafana oltre la fase a gironi di un mondiale. Praticamente perfetto il Messico. Chiude il gruppo a punteggio pieno. Trissa la deludente Repubblica Ceca. Passerella per il quarantenne portiere Ochoa. La sesta rassegna iridata in carriera. Bene la Svizzera che supera 2-1 il Canada. Ancora in evidenza in gol. Talento del Friburgo Manzambi. La Bosnia, che rievoca inevitabilmente i dolori azzurri, batte il Qatar ai sedicesimi tra le migliori terze. E a proposito di prime volte, traguardi storici, il Curaçao, battendo stasera la Costa d'Avorio, si qualificherebbe per i sedicesimi, probabilmente da seconda, a meno di una vittoria dell'Ecuador contro la Germania già promossa. Nella notte Tunisia-Olanda, Giappone-Svezia, domani all'alba Paraguay-Australia-Turchia, Stati Uniti.
12: Tennis, quasi un mese dopo l'eliminazione e il crollo fisico a Roland Garros, fa ben sperare l'esordio sull'erba di Jannik Sinner in vista di Wimbledon, dove difenderà il titolo. Nel torneo esibizione di Londra, il numero uno del mondo ha battuto con un doppio 6-3 il britannico Norrie. Ed è tutto, a più tardi.
15: GR News.
6: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero

0: E così non riesci a togliertela dalla testa. Solo a giugno puoi avere la tua moto Honda preferita con finanziamento a interessi zero. TAN 0, TAEG 4,31%, salvo approvazione Agos Ducato. Fogli informativi in concessionaria. Iniziativa delle concessionarie Honda di zona. Tutte le moto Honda con finanziamento a interessi zero.
1: Buongiorno. Dei pinoli.
2: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla luna?
2: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
3: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
4: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
5: Sono le 8 e 41 minuti.
4: News.
6: Ancora una buona giornata e bentrovati all'ascolto. Due scosse di terremoto violentissime a breve distanza una dall'altra hanno messo in ginocchio il Venezuela, provocando il crollo di centinaia di edifici. Il primo bilancio ufficiale parla di 32 morti e 700 feriti, ma i numeri sono purtroppo destinati a salire. Lo stato più colpito è La Guaira. Secondo l'ambasciatore italiano in Venezuela De Vito, al momento non risultano vittime tra i nostri connazionali, ma molte case sono state distrutte. Gravemente danneggiato l'aeroporto internazionale che ha sospeso i voli. La presidente ad interim Delcy Rodriguez ha annunciato lo stato di emergenza e lanciato un appello all'unità nazionale. La situazione è grave, molte zone sono state colpite gravemente. Le dimensioni del disastro fanno dunque pensare al peggio. La prima scossa è stata di magnitudo 7.1, la seconda addirittura di 7.5. Si è trattato del sisma in Venezuela più violento da 126 anni a questa parte.
7: Proseguono le polemiche politiche sulle dichiarazioni del segretario generale della NATO Mark Rutte. In intervista a Fox News ha affermato che 500 aerei militari statunitensi sarebbero decollati dalle basi americane presenti in Italia per sostenere l'operazione Epic Fury contro l'Iran, una ricostruzione che il Ministero della Difesa italiano definisce fuorviante, precisando che sono stati autorizzati esclusivamente voli di carattere tecnico e logistico come previsto dagli accordi internazionali, senza alcun coinvolgimento in operazioni militari. Le opposizioni chiedono ora che la presidente del Consiglio Giorgia Meloni riferisca in Parlamento. Intanto, dal vertice dei leader europei a Berlino, con Germania, Francia, Regno Unito e Polonia, la Premier ha ribadito la necessità di rafforzare il legame transatlantico, definendolo il pilastro dell'unità occidentale. L'ambasciatore americano a Roma ha elogiato l'operato del governo italiano, mentre il prezzo del petrolio è sceso sotto i $70 al barile, per la prima volta dall'inizio della guerra.
6: La cronaca ha sconvolto la Versilia. Il duplice omicidio è avvenuto a Pieve di Maiore, un uomo di 63 anni, Piero Morriconi, ucciso con un fucile la moglie Caetti Andreoni, 52 anni, e il figlio Mirko, 24. Dopo il delitto si è rifugiato sul tetto dell'abitazione, ancora armato, prima di essere bloccato dai carabinieri. Ai militari avrebbe detto: mi sono liberato di loro. Secondo alcuni familiari, alla base della tragedia ci sarebbero continui dissidi domestici. Colpiscono anche alcuni messaggi pubblicati in passato sui social dal figlio Mirko, aspirante cantante, che aveva raccontato il difficile rapporto con il padre, scrivendo: brutto pensare che un padre ti preferisca morto che gay. Le indagini sono ora concentrate sul movente che ha portato alla strage familiare.
7: Emergono nuovi particolari sull'omicidio della professoressa Chiara Guerra, la 53enne di Sanstino di Livenza, uccisa dal nipote 17enne che ha confessato il delitto. L'autopsia ha accertato che la donna è stata colpita con 42 coltellate distribuite tra collo, torace e addome. Secondo i primi riscontri, la ferita mortale sarebbe stata inferta alla nuca. L'esame è stato particolarmente complesso perché il corpo era stato parzialmente incendiato nel tentativo di ostacolare le indagini e successivamente lasciato in acqua per diversi giorni. Restano sotto il massimo riservo gli ulteriori elementi raccolti dagli investigatori coordinati dalla Procura per i minorenni.
6: Continua a tremare l'area dei Campi Flegrei. Alle 4:17 della notte una nuova scossa di terremoto di magnitudo 3.6 è stata registrata con epicentro a circa 2 km da Pozzuoli e ad una profondità di 3 km. Il sisma è stato avvertito chiaramente anche a Napoli, soprattutto nei quartieri occidentali e ai piani alti degli edifici. Al momento non si segnalano danni a persone o cose.
7: L'ondata di caldo continua a colpire l'Italia e gran parte dell'Europa, provocando vittime e pesanti disagi. Sale a 5 il numero delle persone morte a causa delle alte temperature. Due agricoltori nell'Odigiano, nel Piacentino, un lavoratore del Padovano, un crociere a Napoli e un uomo colto da malore nel cimitero di

0: Garlasco. Oggi sono 17 intanto le città contrassegnate dal bollino rosso per il rischio legato all'AFA. Al Ministero della Salute è prevista una riunione tecnica per valutare ulteriori misure di prevenzione. A Firenze gli Uffizi hanno dovuto contingentare gli ingressi e sospendere temporaneamente la vendita dei biglietti per un guasto ai sistemi di climatizzazione.
1: Chiudiamo con lo sport. Il mondiale di calcio, il Brasile supera nettamente la Scozia per 3-0 e conquista il primo posto del gruppo C. Grande protagonista Vinicius, autore di una doppia dopo il gol segnato in apertura e la rete realizzata nel recupero del primo tempo. A completare il successo verdeoro ci ha pensato Cunha nella ripresa. Grande entusiasmo anche per il debutto del torneo di Neymar, rientrato dopo un lungo stop per infortunio. Agli ottavi si qualifica anche il Marocco grazie al successo per 4-2 su Haiti. Nel gruppo A il Messico batte la Repubblica Ceca 3-0, chiude il girone punteggio pieno e passa il turno insieme al Sudafrica. Applausi anche per Guillermo Ochoa, che entrando in campo nel finale raggiunge il record di 6 partecipazioni al mondiale condiviso con Messi e Cristiano Ronaldo. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
2: Viabilità. In Liguria per un incidente code in A12 tra Genova Est e il bivio per l'A7 verso Genova, code inoltre per lavori in A7 da Genova Ovest a Bolzaneto verso Milano, per lavori code anche in A26 tra Masone e Ovada verso Gravellona Toce, a Torino code in tangenziale nord da Borgaro a Statale 24, in sud da Sito a Corso Francia, a Milano rallentamenti e code tratti sulle tre tangenziali, code inoltre in A4 tra Cinisello e Milano Est in ambo i sensi, in A1 per un incidente circa 10 km di code tra Terre di Canossa e il bivio per la 22 verso Napoli. A Bologna per due distinti incidenti in A14 ci sono code tra l'allacciamento con la 1 e Casalecchio e più avanti tra il bivio per la 13 e San Lazzaro verso Taranto. Ripercussioni sul ramo di Casalecchio con lunghe code verso la 14. A Roma ancora code sul grande raccordo anulare in interna da Roma Sud ad Ostia Antica e in esterna da Casal del Marmo alla Pisana. Code inoltre sulla Pontina da Castel di Decima all'Eura, sulla Flaminia Nuova dal raccordo a Corso Francia e la 24 da Via Togliatti in direzione del centro cittadino. A Napoli code per lavori sull'asse mediano traversa Merito e Fratta Maggiore verso Acerra e sulla provinciale 335 da Aversa Sud ad Aversa Nord verso Caserta.
3: Il corsivo di Daniele Biacchessi.
4: Oggi sappiamo quello che abbiamo sospettato fin dal 28 febbraio scorso, quando Stati Uniti e Israele hanno scatenato una guerra illegale fuori dal diritto a ogni convenzione internazionale contro l'Iran. Il segretario generale della NATO, Mark Rutte, ha confermato l'utilizzo delle basi americane in Italia per la guerra contro l'Iran. Si tratta di circa 500 velivoli impegnati a vario titolo nell'operazione Epic Fury. All'emittente filotrampiana Fox News, Rutte ha inoltre sottolineato come gli alleati, tra cui l'Italia, abbiano dato attuazione agli accordi bilaterali esistenti in materia di basi militari e sorvoli. Del resto basterebbe una cartina geografica per capire come sarebbe stato impossibile da parte americana che ciò non avvenisse, essendo l'Italia da sempre un paese a sovranità limitata e controllata. Ma visto che la politica si basa sul consenso popolare e il popolo non è molto contento di questa guerra, piuttosto di ammettere che le basi americane in Italia sono state parte, seppur a livello logistico, di un conflitto, meglio smentire, anche se si tratta di dichiarazioni del capo dell'Alleanza Atlantica, di cui il nostro paese fa parte. Così il nostro Ministero della Difesa parla di messaggi fallaci da parte di Rutte, di voli tecnici, non di aerei da combattimento. L'Italia ha sempre operato nel pieno rispetto della Costituzione, dice il Ministero della Difesa, dei trattati internazionali, degli indirizzi parlamentari, degli accordi che regolano la presenza e l'utilizzo delle basi alleate sul territorio nazionale, senza autorizzare né consentire attività al di fuori delle previsioni vigenti, dice il Ministero della Difesa. Infuria subito la polemica politica. Dove sta la verità? Fin dove si spinge la bugia? Meglio vederci chiaro.
3: Meteo.
5: Sole e caldo di origine africana continueranno a caratterizzare la giornata su tutta l'Italia. In mattinata i cieli saranno sereni o al più poco nuvolosi da nord a sud senza fenomeni di rilievo. Durante le ore pomeridiane l'instabilità tenderà ad aumentare lungo l'arco alpino e sul basso versante tirrenico, dove potranno svilupparsi alcuni temporali di calore. Altrove le condizioni resteranno pressoché invariate, con tempo stabile e purtroppo molto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
3: La rassegna stampa.
2: Giovedì 25 giugno, buona giornata da Paolo Sergio, ben trovati alla rassegna stampa nazionale di GR News, quando la radio fa notizia tutte le mattine insieme dalle 7 alle 10, rassegne e notiziari per entrare nel nuovo giorno. Oggi la notizia più importante che troviamo su tutti i quotidiani nazionali in edicola riguarda le parole di Mark Rutte, del segretario generale della NATO, sull'utilizzo delle basi italiane, anche quelle europee, per gli attacchi americani in Iran, la tensione politica, ma c'è anche ancora l'emergenza caldo in Italia e in tutta Europa. Allora iniziamo dal Corriere della Sera, l'apertura principale: tensione sulle basi NATO. Rutte, dall'Italia partiti 500 jet americani, il governo falso, Meloni al vertice a 5, Crosetto solo voli logistici, rispettati i trattati. Iran, nuovo scontro sulle ispezioni ai siti nucleari. E poi ancora l'ambasciatore americano Fertitta ricuce con Roma, dalla premier lavoro eccellente, e il leader non mollo, Sanchez lo show in aula, gli alleati lo attaccano, faccia come Starmer. Sempre al centro della pagina richiami dall'interno, dalle primarie al metodo regionali, la saga del campo largo, tutti i modelli e le liti per la scelta del leader. Al centro della pagina una notizia di cronaca: uccide la moglie e il figlio, papà non mi accetta gay. Versilia colpiti a fucilate, il ragazzo aveva scritto mi preferisce morto. Di spalla poi AFA, 5 vittime, lavoro, i divieti nelle ore più calde, il clima, prime misure nelle regioni. Ci spostiamo su Repubblica, l'apertura anche in questo caso è scontro sulle basi americane, il segretario NATO Rutte, dall'Italia decollati 500 aerei per l'Iran, il governo nega solo voli logistici. A Berlino vertice europeo a 5 con Meloni, rilanciare l'alleanza atlantica, ma Trump mi hanno deluso. E ancora c'è Annalisa Cuzzocreo che firma l'articolo, la politica estera degli espedienti, e poi Gianluca Di Feo, quei mezzi spia partiti da qui. Al centro della pagina anche qui la stessa foto della tragedia, meglio morto che gay, uccide a fucilato figlio e moglie, e di spalla poi Alemanno esce dal carcere, asse a destra con Vannacci. Al centro della pagina troviamo anche un'altra notizia: da Berlusconi allo sceicco Altani, Villa Certosa affare da 350 milioni di euro. La Stampa di Torino, aerei americani, bufera Italia NATO, il titolo principale. L'occhiello, le parole sul sostegno alle missioni americane nel Golfo innescano uno scontro, l'opposizione, Meloni venga in aula a spiegare, la segretaria dell'alleanza, 500 voli dal vostro paese all'Iran, Crosetto, trattati rispettati, Trump attacca l'Europa. C'è il commento di Stefano Stefanini: ora Roma scelga il suo ruolo nell'Unione Europea. E poi le interviste di ieri, Londra paga la rabbia popolare, Cartarescu, Donald, la poesia ci salverà. C'è la politica di spalla, Alemanno libero, cena con Vannacci, non voglio posti, Giorgia lo chiami. Al centro della pagina, noi a Gaza, oltre le macerie, Teheran vuole la striscia nel patto con gli Stati Uniti, in salita i negoziati sul Libano. Il resto del Carlino, anche qui l'apertura principale, Iran dall'Italia 500 jet americani, Rutte scatena una bufera, il segretario NATO vuole sottolineare l'impegno europeo, voli per la guerra dalle basi nella penisola, ma Le opposizioni attaccano, Meloni chiarisca in aula, il governo frena, solo spostamenti tecnici. Anche qui in primo piano ancora caldo da record, 5 morti, Uffizi in tilt, Maluri alla maturità. Il Fatto Quotidiano, guerra illegale all'Iran, l'Italia è stata complice, il titolo di apertura al centro della pagina con il solito fotomontaggio e lo sfondo in azzurro, Meloni sbugiardata, rutte della NATO, 500 voli USA dalle basi in Italia. Il Fatto l'aveva scritto, ma il governo negava tutto e aggirava il Parlamento. Ora dice solo 200 aerei per la logistica, Meloni chiama il segretario, correggiti. Questa è la lettura del quotidiano diretto da Marco Travaglio. L'Unità, rutte sbugiarda Meloni, 500 aerei americani dalle basi italiane verso l'Iran, così il titolo. E poi la fotografia dell'uscita dal carcere di Gianni Alemanno, caro Gianni spiega a Vannacci cos'è il carcere, il titolo. Alemanno esce di prigione, incontra il generale. Ci spostiamo anche sul Messaggero, sono due le aperture, al centro della pagina la fotografia, il caldo sale ancora, 5 vittime in Italia, picco atteso nel weekend, gli Uffizi riducono gli accessi. E poi l'altra apertura, dalle basi italiane 500 voli verso l'Iran, è un virgolettato e polemica su rutte, le opposizioni, il governo chiarisca, la difesa solo aerei logistici. C'è anche il richiamo all'altra notizia, il summit di Berlino, i leader Trump pronti a contare di più nella NATO, ma Donald deluso da Italia, Francia, Germania e Gran Bretagna. La verità, l'Europa ci ricatta sulle armi, questo è il titolo di apertura, caratteri cubitali, la PNRR insegna, indebitarci con la Commissione non conviene, cresce il pressing per farci usare i fondi SAFE dell'Unione Europea, un modo per vincolarci a Bruxelles e imporci gli interessi di Germania e Francia nel settore. La Meloni a Berlino, l'Unione ora deve prendersi le sue responsabilità in tema di difesa e sicurezza, scivolone di Mister NATO, 500 voli americani partiti dall'Italia per l'Iran, Crosetto, messaggio fallace. Andiamo anche sul Tempo, che in apertura ha una domanda: perché non parlano Giuseppe Conte, Federico Caffiero De Rao e Roberto Scarpinato? Sono membri delle commissioni Covid e antimafia che dovrebbero audirli, ma si può stare in un organo parlamentare per evitare di esserne interrogati? Si chiede il quotidiano Il Tempo. Appello del Tempo ai presidenti delle Camere per contribuire a sbloccare una situazione incresciosa. E poi grillini parlano di trasparenza, questa è l'apertura. Libero, miliardi spariti, i segreti di Conte, il caso Giuseppi, mascherine pagate il doppio di Spagna e Francia, primo capitolo di una serie di strani sprechi. Per chiudere anche uno sguardo al Sole 24 Ore, conti correnti, controlli fiscali triplicati, Corte dei Conti, le indagini finanziarie guidate dall'analisi del rischio a quota 6.556, nel 2025 in crescita anche verifiche ordinarie, più 18%, e sulle partite IVA, così scrive il quotidiano di economia. Queste le prime pagine di alcuni dei principali quotidiani nazionali oggi in edicola. Restate su GR News quando la radio fa notizia.
3: Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
2: Puoi dirlo forte.
3: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
4: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
3: Scegli ora ING Business Banking.
4: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
5: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
6: Sono le 8 e 59 minuti.
5: News.
7: Buona giornata, ben ritrovati dalla redazione. In apertura le due violentissime scosse a breve distanza una dall'altra che hanno messo in ginocchio il Venezuela provocando il crollo di centinaia di edifici, decine le repliche meno intense, panico e disperazione tra la gente nella capitale Caracas come in una vasta zona ad ovest del paese. Si teme una strage, il sindaco della città di Chacao, una delle più colpite, ha ammesso che ci sono delle vittime senza dare dettagli. Gravemente danneggiato l'aeroporto internazionale della capitale che ha sospeso i voli. In tante aree dello scalo il tetto è crollato con scene di panico tra i passeggeri, sospeso anche il rifornimento del gas per motivi di sicurezza. La gente si è riversata per strada in stato di shock solo dopo 3 ore dal disastro. La presidente ad interim Delay Rodriguez dalla TV pubblica visibilmente provata ha parlato alla popolazione annunciando lo stato di emergenza e lanciando un appello all'unità nazionale. In Italia è bufera politica dopo le parole del segretario generale della NATO Mark Rutte sull'utilizzo delle basi italiane per la guerra in Iran. Il servizio della redazione.
8: In un'intervista a Fox News Rutte ha affermato che 500 aerei statunitensi sarebbero decollati dalle basi americane presenti in Italia per sostenere l'operazione militare Epic Fury contro l'Iran, parole che hanno provocato immediatamente reazioni a Roma. Il Ministero della Difesa ha espresso sorpresa per la ricostruzione fornita dal numero uno dell'Alleanza Atlantica, precisando che l'Italia ha autorizzato esclusivamente attività di natura tecnica logistica nell'ambito degli accordi già esistenti, escludendo qualsiasi coinvolgimento operativo diretto nelle azioni militari. Le opposizioni sono passate all'attacco, chiedendo chiarimenti immediati al governo. Il leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, ha accusato l'esecutivo di aver nascosto la reale portata del coinvolgimento italiano e ha chiesto che la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, riferisca più presto in Parlamento.
7: Veniamo ora al caldo killer che attanaglia l'Europa occidentale. Aumentano ancora in Italia le città da bollino rosso. Dalle 16 di ieri si passa oggi a 17, temperature roventi nelle grandi città come Milano, Roma, Torino, Venezia e Bologna, che si difendono varando ordinanze a tutela dei lavoratori esposti e dei più fragili. Aumentati del 15% gli accessi al pronto soccorso. Agli Uffizi di Firenze stoppa la vendita dei biglietti per il troppo caldo. E anche in Italia sale il numero delle vittime. A Napoli un uomo senza fissa dimora di 57 anni è stato trovato morto in strada. Si ipotizza che sia stato colpito da un malore, forse dovuto al caldo. Un uomo di 61 anni è morto in provincia di Piacenza, era al lavoro dalla mattina in una vigna in una piccola frazione della Val Nure, mentre sulla zona c'era un caldo torrido e potrebbe essere stato il caldo la causa del malore fatale che ha colpito un uomo di 56 anni al cimitero di Garlasco in provincia di Pavia. L'uomo si è accasciato mentre era davanti alla tomba dei genitori. La vittima, da quanto si è appreso, non soffriva di problemi cardiaci. Lo sport, il calciomercato. Dopo l'annuncio ufficiale dell'arrivo di Gennaro Gattuso come nuovo allenatore della Lazio, il club si è messo al lavoro per cercare di centrare 3 obiettivi indicati dall'ex CT della Nazionale: il difensore Diego Coppola, il trequartista Nicolò Zaniolo e il centravanti Lorenzo Lucca, che il Napoli vorrebbe inserire nella trattativa per prendere il difensore spagnolo Mario Gila, valutato 20 milioni di euro. Dal ritiro per il Mondiale con il suo Canada, Jonathan David ha fatto chiarezza sul proprio futuro. Rimarrò alla Juventus, ho un contratto di 5 anni, quindi per quanto mi riguarda mi vedrete ancora qui. La MotoGP, dopo 8 stagioni di successi e obiettivi condivisi, Ducati Corse e Francesco Bagnaia intraprenderanno percorsi differenti al termine del campionato MotoGP 2026. Quello della Comunità Valenziana sarà l'ultimo Gran Premio in cui Pecco Bagnaia Bagnaia vestirà il rosso. Nel suo futuro c'è l'Aprilia del team ufficiale al fianco di Marco Bezzecchi. Al suo posto, al fianco del riconfermato Marc Marquez, arriverà Pedro Acosta, il cui ingaggio è stato annunciato dallo stesso team. Abbiamo terminato, a più tardi.
5: Il corsivo di Daniele Biacchessi.
2: Oggi sappiamo quello che abbiamo sospettato fin dal 28 febbraio scorso, quando Stati Uniti e Israele hanno scatenato una guerra illegale fuori dal diritto a ogni convenzione internazionale contro l'Iran. Il segretario generale della NATO, Mark Rutte, ha confermato l'utilizzo delle basi americane in Italia per la guerra contro l'Iran. Si tratta di circa 500 velivoli impegnati a vario titolo nell'operazione Epic Fury. All'emittente filotrampiana Fox News, Rutte ha inoltre sottolineato come gli alleati, tra cui l'Italia, abbiano dato attuazione agli accordi bilaterali esistenti in materia di basi militari e sorvoli. Del resto basterebbe una cartina geografica per capire come sarebbe stato impossibile da parte americana che ciò non avvenisse, essendo l'Italia da sempre un paese a sovranità limitata e controllata. Ma visto che la politica si basa sul consenso popolare e il popolo non è molto contento di questa guerra, piuttosto di ammettere che le basi americane in Italia sono state parte, seppur a livello logistico, di un conflitto, meglio smentire, anche se si tratta di dichiarazioni del capo dell'Alleanza Atlantica, di cui il nostro paese fa parte. Così il nostro Ministero della Difesa parla di messaggi fallaci da parte di Rutte, di voli tecnici, non di aerei da combattimento. L'Italia ha sempre operato nel pieno rispetto della Costituzione, dice il Ministero della Difesa, dei trattati internazionali, degli indirizzi parlamentari, degli accordi che regolano la presenza e l'utilizzo delle basi alleate sul territorio nazionale, senza autorizzare né consentire attività al di fuori delle previsioni vigenti, dice il Ministero della Difesa. Infuria subito la polemica politica. Dove sta la verità? Fin dove si spinge la bugia? Meglio vederci chiaro.
5: Meteo.
9: Sole e caldo di origine africana continueranno a caratterizzare la giornata su tutta l'Italia. In mattinata i cieli saranno sereni o al più poco nuvolosi da nord a sud, senza fenomeni di rilievo. Durante le ore pomeridiane l'instabilità tenderà ad aumentare lungo l'arco alpino e sul basso versante tirrenico, dove potranno svilupparsi alcuni temporali di calore. Altrove le condizioni resteranno pressoché invariate, con tempo stabile purtroppo molto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
5: La rassegna stampa.
7: Giovedì 25 giugno, buona giornata da Paolo Sergio, ben trovati alla rassegna stampa nazionale di GR News, quando la radio fa notizia tutte le mattine insieme dalle 7 alle 10, rassegne e notiziari per entrare nel nuovo giorno. Oggi la notizia più importante che troviamo su tutti i quotidiani nazionali in edicola riguarda le parole di Mark Rutte, del segretario generale della NATO, sull'utilizzo delle basi italiane, anche quelle europee, per gli attacchi americani in Iran. La tensione politica, ma c'è anche ancora l'emergenza caldo in Italia e in tutta Europa. Allora iniziamo dal Corriere della Sera. L'apertura principale: tensione sulle basi NATO. Rutte, dall'Italia partiti 500 jet americani, il governo falso. Meloni al vertice a 5, Crosetto solo voli logistici, rispettati i trattati. Iran, nuovo scontro sulle ispezioni ai siti nucleari. E poi ancora l'ambasciatore americano Fertitta ricuce con Roma, dalla premier lavoro eccellente e il leader non mollo. Sanchez, lo show in aula, gli alleati lo attaccano, faccia faccia come Starmer. Sempre al centro della pagina richiami dall'interno, dalle primarie al metodo regionali, la saga del campo largo, tutti i modelli e le liti per la scelta del leader. Al centro della pagina una notizia di cronaca: uccide la moglie e il figlio, papà non mi accetta gay. Versilia colpiti a fucilate, il ragazzo aveva scritto mi preferisce morto. Di spalla poi AFA, 5 vittime, lavoro, i divieti nelle ore più calde, il clima, prime misure nelle regioni. Ci spostiamo su Repubblica, l'apertura anche in questo caso è scontro sulle basi americane, il segretario NATO Rutte: dall'Italia decollati 500 aerei per l'Iran, il governo nega solo voli logistici. A Berlino vertice europeo a 5 con Meloni, rilanciare l'alleanza atlantica, ma Trump mi hanno deluso. E ancora c'è Annalisa Cuzzocreo che firma l'articolo, la politica estera degli espedienti, e poi Gianluca Di Feo, quei mezzi spia partiti da qui. Al centro della pagina anche qui la stessa foto della tragedia, meglio morto che gay, uccide a fucilato figlio e moglie, e di spalla poi Alemanno esce dal carcere, asse a destra con Vannacci. Al centro della pagina troviamo anche un'altra notizia: da Berlusconi allo sceicco Altani, Villa Certosa affare da 350 milioni di euro. La Stampa di Torino: aerei americani, bufera Italia NATO, il titolo principale. L'Occhiello: le parole sul sostegno alle missioni americane nel Golfo innescano uno scontro, l'opposizione, Meloni venga in aula a spiegare. La segretaria dell'Alleanza: 500 voli dal vostro paese all'Iran, Crosetto, trattati rispettati, Trump attacca l'Europa. C'è il commento di Stefano Stefanini: ora Roma scelga il suo ruolo nell'Unione Europea. E poi le interviste di ieri: Londra paga la rabbia popolare, Cartarescu, Donald, la poesia ci salverà. C'è la politica di spalla, le mano libero, cena con Vannacci, non voglio posti, Giorgia lo chiami. Al centro della pagina: noi a Gaza, oltre le macerie, Teheran vuole la striscia nel patto con gli Stati Uniti, in salita i negoziati sul Libano. Il resto del Carlino, anche qui l'apertura principale: Iran dall'Italia 500 jet americani, Rutte scatena una bufera, il segretario NATO vuole sottolineare l'impegno europeo, voli per la guerra dalle basi nella penisola, ma le opposizioni attaccano, Meloni chiarisca in aula, il governo frena, solo spostamenti tecnici. Anche qui in primo piano ancora caldo da record, 5 morti, Uffizi in tilt, Maluri alla maturità. Il Fatto Quotidiano: guerra illegale all'Iran, l'Italia è stata complice, il titolo di apertura al centro della pagina con il solito fotomontaggio e lo sfondo in azzurro, Meloni sbugiardata, Rutte della NATO, 500 voli USA dalle basi in Italia. Il Fatto l'aveva scritto, ma il governo negava tutto e aggirava il Parlamento. Ora dice solo 200 aerei per la logistica, Meloni chiama il segretario, correggiti. Questa è la lettura del quotidiano diretto da Marco Travaglio. L'Unità: Rutte sbugiarda Meloni, 500 aerei americani dalle basi italiane verso l'Iran, così il titolo. E poi la fotografia dell'uscita dal carcere di Gianni Alemanno: caro Gianni, spiega a Vannacci cos'è il carcere. Il titolo: Alemanno esce di prigione, incontra il generale. Ci spostiamo anche sul Messaggero, sono due le aperture. Al centro della pagina la fotografia: il caldo sale ancora, 5 vittime in Italia, picco atteso nel weekend, gli Uffizi riducono gli accessi. E poi l'altra apertura: dalle basi italiane 500 voli verso l'Iran, è un virgolettato, e polemica su Rutte, le opposizioni, il governo chiarisca la difesa, solo aerei logistici. C'è anche il richiamo all'altra notizia: il summit di Berlino, i leader Trump pronti a contare di più nella NATO, ma Donald deluso da Italia, Francia, Germania e Gran Bretagna. La verità: l'Europa ci ricatta sulle armi, questo è il titolo di apertura, caratteri cubitali, la PNRR insegna, indebitarci con la Commissione non conviene, cresce il pressing per farci usare i fondi SAFE dell'Unione Europea, un modo per vincolarci a Bruxelles e imporci gli interessi di Germania e Francia nel settore. La Meloni a Berlino: l'Unione ora deve prendersi le sue responsabilità in tema di difesa e sicurezza, scivolone di esternato, 500 voli americani partiti dall'Italia per l'Iran, Crosetto, messaggio fallace. Andiamo anche sul Tempo, che in apertura ha una domanda: perché non parlano Giuseppe Conte, Federico Caffiero De Rao e Roberto Scarpinato? Sono membri delle commissioni Covid e antimafia che dovrebbero audirli, ma si può stare in un organo parlamentare per evitare di esserne interrogati? Si chiede il quotidiano Il Tempo. Appello del Tempo ai presidenti delle Camere per contribuire a sbloccare una situazione incresciosa. E poi grillini parlano di trasparenza. Questa è l'apertura. Libero: miliardi spariti, i segreti di Conte, il caso Giuseppi, mascherine pagate il doppio di Spagna e Francia, primo capitolo di una serie di strani sprechi. Per chiudere anche uno sguardo al Sole 24 Ore: conti correnti, controlli fiscali triplicati, Corte dei Conti, le indagini finanziarie guidate dall'analisi del rischio a quota 6.556 nel 2025, in crescita anche verifiche ordinarie più 18%, e sulle partite IVA, così scrive il quotidiano di economia. Queste le prime pagine di alcuni dei principali quotidiani nazionali oggi in edicola. Restate su GR News quando la radio fa notizia.
5: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
6: Sono le 9 e 14 minuti.
5: News.
10: Buongiorno da Daniele Ubaldi. Almeno 32 morti e 700 feriti. Il primo bilancio fornito dalla presidente venezuelana Rodriguez del doppio violentissimo sisma di magnitudo 7.2 e 7.5 che in meno di un minuto ha scosso il centro nord del paese intorno alla mezzanotte italiana. Ma si temono cifre ancor più gravi visto il crollo di diversi edifici. Non vi sarebbero italiani coinvolti, fa sapere la nostra ambasciata a Caracas. Rodriguez ha dichiarato lo stato di emergenza e ringraziato Trump e gli altri leader che stanno aiutando. La disponibilità italiana è stata assicurata dal ministro degli esteri Tajani. Negli stessi minuti, nella mezzanotte e mezza italiana, una forte scossa di magnitudo 6.9 è stata registrata anche presso le coste settentrionali del Giappone, avvertita fino a Tokyo. Da un primo bilancio risultano 6 feriti, nessun allarme tsunami. Dopo 11 giorni consecutivi a temperature superiori a 36 gradi, si acuisce l'emergenza caldo nel nostro paese. 4 morti ieri per cause legate alla calura, il picco non è ancora superato. Oggi sono 17 le città con la massima allerta, domani saranno 18 quelle con il bollino rosso. Nel fine settimana, infatti, la massa d'aria calda che ha messo in ginocchio Francia, Spagna e Gran Bretagna traslerà verso l'Europa centrale e l'Italia. Il ministro della Salute Schillaci ha convocato una nuova riunione tecnica sull'emergenza. In diverse regioni è massima l'allerta incendi, ma anche localmente l'allerta per fenomeni temporaleschi di forte intensità. Tennis: quasi un mese dopo l'eliminazione e il crollo fisico del Roland Garros, fa ben sperare l'esordio sull'erba di Jannik Sinner, proiettato al torneo di Wimbledon, dove dovrà difendere il titolo di campione in carica. Nel torneo esibizione di Londra, il numero uno del mondo ha battuto con un doppio 6-3 il britannico Norrie. Ed è tutto, a più tardi.
5: Meteo.
9: Sole e caldo africano saranno ancora questi gli ingredienti della giornata su tutta l'Italia. Al mattino i cieli si presenteranno sereni o al massimo poco nuvolosi da nord a sud, senza disturbi da segnalare. Nel pomeriggio andrà via via aumentando l'instabilità sull'arco alpino, nonché sul basso versante tirrenico, aree dove potranno verificarsi dei fenomeni temporaleschi. Poche variazioni altrove, molto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
5: L'almanacco del giorno.
11: Oggi, giovedì 25 giugno, San Prospero d'Aquitania, il sole sorge a Roma alle 5.32, tramonta alle 20.48. A Milano sorge invece alle 5.34 e tramonta alle 21.15. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1678 la veneziana Elena Lucrezia Cornaro diventa la prima donna laureata del mondo. In contrasto con la cultura dell'epoca, che preclude alle donne qualsiasi possibilità di emanciparsi culturalmente, il padre, Giovan Battista, crede fermamente nelle doti intellettive della figlia e ne affida la formazione ai migliori studiosi dell'epoca, che le istruiscono nelle materie umanistiche, in quelle scientifiche, nella teologia e nelle lingue, consentendole di conseguire la laurea in filosofia. Nel 1876, nella battaglia di Little Bighorn, muore il generale George Armstrong Custer. Nel 1946 viene insediata l'Assemblea Costituente della Repubblica Italiana con Giuseppe Saragat alla presidenza. Passando ai compleanni, facciamo adesso i nostri auguri al cantautore Roberto Vecchioni, che nasce infatti a Carate Brianza il 25 giugno del 1943. Artista di grande successo, la sua carriera può vantare due premi Tenco, il Festival Bar nel 1992, il Festival di Sanremo con la canzone Chiamami ancora amore ed il premio Mia Martini della critica, entrambi nel 2011. Professore liceale di lettere, Vecchioni inizia il suo percorso musicale scrivendo canzoni per interpreti quali Ornella Vanoni, Iva Zanicchi, Gigliola Cinquetti e gli Homo Sapiens. Il successo come cantautore gli arriva invece nel 1977 con Samarcanda, brano ispirato a una leggenda di un soldato che fuggiva dalla morte. Da quel momento si venderanno oltre 6 milioni e mezzo di copie dei suoi album, nei quali ricorre spesso il tema della nostalgia per il passato, alternato all'uso della storia come metafora del presente. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento a domani.
12: La rassegna stampa.
7: Giovedì 25 giugno siamo alla rassegna stampa regionale di GR News, quando la radio fa notizia tutte le mattine insieme dalle 7 alle 10, rassegne notiziari per entrare nel nuovo giorno. Buona giornata ancora da Paolo Sergio. Allora iniziamo la nostra rassegna dei quotidiani regionali partendo dalla Lombardia. Iniziamo dall'edizione Milano del Giornale, l'apertura in alto, un virgolettato per Francesco: nessun risarcimento, noi vigili siamo lasciati senza tutele. La morte nell'inseguimento, la voce degli agenti che chiedono diritti pari a polizia e carabinieri. La comune ci nega il taser, ma sotto la divisa ci sono madri e padri. Questo è il titolo di apertura, più uno sfogo al centro della pagina. La fotonotizia riguarda il caldo, emergenza caldo al 118, il 10% di richieste in più, temperature record in anticipo, via al piano di regione comune per gli anziani, oggi ancora bollino rosso. Di taglio più basso poi con Tatarella e Cottarelli, la sfida si infiamma, la corsa a Palazzo Marino. Dopo Lupi candidato si moltiplicano gli aspiranti del centro-destra, così le notizie di primo piano sull'edizione Milano del Giornale. Ci spostiamo invece sull'edizione Milano del Corriere della Sera. L'apertura è dedicata al caldo, in questo caso due morti per l'ondata di caldo in Lombardia, oggi giornata da bollino rosso. Con i fondi del PNRR saranno piantati 4.000 alberi, le vittime nell'Lodigiano e a Garlasco, entrambe colte da malore sotto il sole. C'è il sindaco, anzi il sindacato sala attacca il sindaco sala attacca sul clima, sparito dalle agende. Poi la manifestazione sabato, il Pride bollente, data da ripensare, la polemica di spalla imprezzabile, i sindacati vigili da tutelare. Al centro della pagina cultura, investiti 73 milioni 2 euro su 3 nei teatri, il bilancio presentato, il primo report su spese e investimenti del comune. Restiamo in Lombardia, ci spostiamo a Brescia. Brescia oggi, l'apertura al centro della pagina, così come tanti altri quotidiani regionali e poi in tutta Italia. Caldo estremo, si fermano i lavoratori all'aperto, settimana da bollino rosso, temperature altissime, stop nei cantieri e in agricoltura. E poi il caso molestie a Uni Brescia, tra le denunce voci di stupri. Di taglio più basso, suicida, dopo l'arresto aperta un'inchiesta, era accusato di violenza sessuale. Al centro della pagina notizia di sport, Germani, il giorno dell'addio, da oggi Brescia è senza basket, piazza in subbuglio e primi passi per il trasloco a Roma. Andiamo adesso anche a Bergamo, l'eco di Bergamo: nelle case di comunità servono medici per 1200 ore, per gli oltre 500 professionisti bergamaschi impegno di 2-3 ore a settimana. Fondazione Carisma, poi poliambulatorio Marco Dell'Oro, risposta per molti. Al centro della pagina, il taglio più basso, agguato fuori dalle piscine, a Seriate usata anche una mitraglietta UZI. Ce ne andiamo adesso in Piemonte, edizione Torino e Provincia della Stampa. Blackout, cancellazioni negli hotel, consumatori, rimborsi miserabili, questo è il titolo di apertura. Ieri 5 interruzioni, appello per le persone fragili. L'azienda elettrica già ha proclamato lo stato di emergenza. Lo Russo attaccato sui social, piange lacrime di coccodrillo, il virgolettato, il PD Marrone pensi a lavorare. Poi c'è l'intervista a Vittorio Barosio, multe ai reti irrilevanti ma attenti a rischi penali. Al centro della pagina una città che balla, festa di San Giovanni, folla in Piazza Vittoria, ritmo di musica, delusione per i fuochi. Ce ne andiamo adesso in Liguria, edizione Genova di Repubblica. Liguria, nella morsa del caldo, anche qui l'apertura dedicata a questo argomento. Bollino Rosso, chiudono i cantieri, da domani il massimo livello di allerta comunicato nel bollettino del Ministero della Salute. Attenzione anche sul fronte del lavoro, il sindacato chiede il ricorso alla cassa integrazione. Di spalla poi G8, dopo 25 anni le nuove battaglie conquistano Palazzo Ducale. Al centro della pagina Porto di Praga, vento di burrasca, tutti i nodi da sciogliere al termine, al terminal, questo il titolo. Dalla Liguria ce ne andiamo in Veneto, al centro della pagina l'apertura principale, caldo, nessuna tregua, 5 morti nel padovano, operaio 57enne stroncato da un malore, i sindacati sia fatta rispettare l'ordinanza Stefani. E poi Lega salta il conclave di Salvini a Mogliano, le polemiche rinvio saputo dalla stampa, no tutti avvisati. E poi zia uccisa, depredata, la casa sequestrata dall'assassino. Queste le notizie dal territorio. Andiamo in Emilia Romagna, edizione Bologna di Repubblica. L'apertura, in alto un posto di polizia in Bolognina, Piantedosi al taglio del nastro, il ministro a fianco del sindaco, il comune paga l'affitto, il ministero manda 15 agenti, il mio impegno per Bologna ora e in futuro sarà sostegno di chi sarà chiamato a guidarla. Questo il titolo di apertura. E poi il richiamo sul caldo: il caldo assedia i nidi, condizionatori negli asili, spruzziamo acqua. Andiamo anche in Toscana, edizione Pistoia, Montecatini, Prato, Firenze del Tirreno. L'apertura al centro della pagina, prova di forza a Seano, a Prato 3 arresti dopo gli scontri davanti alla logistica cinese H, i titolari dei pronto moda trattano ma minacciano di passare ai fatti. E poi al centro della pagina, uccide la moglie e il figlio a colpi di fucile a Camaiori, tragedia nel pomeriggio, l'uomo li ha freddati fuori casa, mi sono liberato di loro, queste le sue parole. In Lazio, cronaca di Roma del Messaggero, 5 giorni di caldo estremo, l'apertura, ieri temperature roventi con grandinata ma il picco arriverà tra domenica e lunedì con punte di 40 gradi, comune, protezione civile e ACEA mobilitati per assistere i cittadini. E poi si sgancia il freno, taxi senza controllo, travolge una donna, sciocca a Barberini, la vittima centrata sul marciapiede, gravi ferite ad una gamba. Al centro della pagina la fotonotizia, riapre il tempio delle ninfe, botteghe oscure, terminato il restauro del sito archeologico. Chiudiamo anche con la Campania, il Mattino di Napoli, l'apertura in alto, il papà di Lorenzo, salviamo i nostri figli, intervista al padre del 21enne ucciso per la lite al calcetto, genitori uniamoci per fermare questa strage, voglio giustizia, era un bravo ragazzo. E poi ancora la trappola del killer, gli telefona poi lo ammazza, da Francesco Pio a Jojo, lo Spoon River dei ragazzi. Queste le notizie più importanti. E poi di spalla, ondata di caldo a Napoli, morto un clochard, Bollino Rosso in 18 città. Non c'è altro, restate su GR News quando la radio fa notizia.
13: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
6: Sono le 9 e 27 minuti.
5: News.
14: Buongiorno dalla redazione.
15: Due violentissime scosse di terremoto di magnitudo 7.2 e 7.5 hanno colpito il Venezuela, provocando il crollo di edifici nella capitale Caracas. Abbiamo 32 morti e oltre 700 feriti in ospedale. Lo stato più colpito è La Guaira, ci sono decine di edifici danneggiati, è una vera tragedia, ha detto la presidente ad interim del Venezuela, Delcy Rodriguez, aggiornando il bilancio delle vittime. Le ha telefonato il ministro Antonio Tajani esprimendo la solidarietà. L'Italia e l'Europa vi sono vicini, vi aiuteremo, ha detto il vice premier. Verifiche sulle condizioni degli italiani. Le scene di distruzione nella capitale sono terribili. Numerosi edifici sono crollati e l'interruzione delle reti telefoniche ostacola i soccorsi. Chiuso l'aeroporto internazionale, è il terremoto più forte degli ultimi 126 anni.
14: Bufera sulle parole di Mark Rutte, che in un'intervista a Fox News svela che 500 aerei USA sono decollati dalle basi americane in Italia per supportare l'operazione Epic Fury. Intenzione del segretario generale della NATO in visita alla Casa Bianca era sottolineare il sostegno europeo all'azione militare USA contro l'Iran di fronte alla delusione manifestata più volte da Trump. Ma le sue dichiarazioni scatenano l'attacco delle opposizioni, che chiedono alla Premier Meloni di chiarire subito in Parlamento. Sorpreso il Ministero della Difesa, che parla di messaggio fallace e chiarisce: sono stati autorizzati solo voli tecnici e logistici come da accordi. Dopo le parole di Rutte interviene anche l'Iran. L'Italia spieghi la sua complicità. Ci saranno conseguenze.
15: La cronaca ha una strage in famiglia maturata per dissidi e insoddisfazioni. Mi sono liberato di loro, ha detto Piero Moriconi, 63 anni, dopo aver ucciso a colpi di fucile il figlio Mirko, di 24 anni, e la moglie Katie Andreoni, 52 anni. Il duplice omicidio si è consumato a Pieve di Camaiore, in Versilia. L'uomo, ancora armato, è poi salito su un tetto dove è stato bloccato dai carabinieri.
14: Notte movimentata a Campo Morone, nell'entroterra genovese, per una violenta lite scoppiata all'interno di un appartamento. Tre uomini, probabilmente legati a rapporti familiari, avrebbero avuto un acceso diverbio degenerato con l'utilizzo di coltelli. Nel corso della colluttazione, due persone sono precipitate da una finestra, finendole il greto del torrente sottostante. Soccorse dal 118 sono state trasportate per accertamenti. Inizialmente si era temuto il peggio, ma avrebbero riportato soltanto contusioni. Un terzo uomo si sarebbe invece barricato prima in una cantina e successivamente in un piano superiore dell'edificio, minacciando di lanciarsi nel vuoto.
15: Continua l'allerta per le ondate di calore in Italia. Oggi la giornata peggiore, con bollino rosso in 17 città: Ancona, Bari, Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Frosinone, Latina, Milano, Perugia, Pescara, Rieti, Roma, Torino, Venezia, Verona e Viterbo. La Protezione Civile Regionale Siciliana ha pubblicato l'avviso per rischio incendi e ondate di calore, valido fino alle 24 di oggi. L'OMS dichiara l'ondata di calore in Europa un'emergenza sanitaria e fa sapere che negli ultimi 4 anni di caldo sono morte 200.000 persone.
14: Tennis, domani alle 11 in programma il sorteggio di Wimbledon. Yannick Sinner, campione in carica a Churchill Road, guiderà il seeding. Tra le teste di serie ci sono altri tre italiani: Flavio Cobolli, Luciano Darderi e Matteo Arnaldi. Una pattuglia azzurra da 9 giocatori tra maschile e femminile.
15: È tutto, a più tardi.
5: GR News.
16: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
17: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla luna.
16: Ma mandano i pinoli sulla luna?
17: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
18: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
5: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
6: Sono le 9 e 31 minuti.
5: News.
10: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Doppio violentissimo sisma in Venezuela. Due scosse di magnitudo 7.2 e 7.5 si sono succedute nell'arco di un minuto intorno alla mezzanotte italiana nel nord del paese, coinvolgendo anche la capitale Caracas. Le notizie sono ancora scarne, anche perché il terremoto ha causato danni alle linee di comunicazione, ma si teme un bilancio assai pesante per le testimonianze di diversi crolli. Sono seguite una ventina di scosse di assistenza spostamento. La presidente Rodriguez ha proclamato lo stato di emergenza. Erano solo voli di supporto logistico o tecnico, precisa la NATO, dopo le parole del segretario generale Rutte ricevuto alla Casa Bianca da Donald Trump, che ha sottolineato il sostegno concesso dagli alleati anche nell'ambito del conflitto con l'Iran. Fino a 5.000 voli militari sono decollati dalle basi europee, circa 500 dall'Italia, ha detto. Messaggio fallace, niente voli di combattimento, commenta Crosetto, che precisa solo supporto tecnico, come previsto dai trattati, senza riuscire a spegnere l'inevitabile tempesta politica. La rivelazione del segretario generale della NATO, infatti, provoca una sollevazione corale di tutti i partiti di opposizione contro il governo. Il servizio di Nicola De Muro.
19: Non era mai successo che il segretario generale della NATO rivelasse dati e notizie totalmente sconosciuti alle opinioni pubbliche dei paesi aderenti all'Alleanza Atlantica. E ciò che è successo ieri, parlando a Fox News, il numero uno della NATO, Mark Rutte, ha testualmente detto: durante l'operazione Epic Fury, tra i 4.000 e i 5.000 voli americani sono partiti dalle basi USA in Europa, di cui 500 dall'Italia. Un sostegno imponente. Dichiarazioni tanto clamorose che lo stesso governo italiano è rimasto spiazzato ed è dovuto intervenire il Ministero della Difesa con una nota di rara durezza. Sorprende che il segretario della NATO, che nulla ha a che fare con l'operazione Epic Fury, faccia una ricostruzione che trasmette un messaggio totalmente fallace. Sono state autorizzate, continua il ministero guidato da Crosetto, solo attività di natura tecnica e logistica non cinetiche nell'ambito delle procedure previste dagli accordi esistenti, rispettando la Costituzione, i trattati internazionali e gli indirizzi parlamentari. Correzione che non basta alle opposizioni politiche in Italia, infuriate contro il governo. Il PD ha chiesto che Meloni riferisca subito al Parlamento. Mark Rutte fa cadere le favolette del governo, dice Conte dei 5 Stelle. Per AVS il governo ha mentito al Parlamento e con una interrogazione chiede al governo di dire la verità su tutti quei voli.
10: Nessun commento dalla presidente del Consiglio Meloni, che ieri a Berlino ha avuto un vertice europeo a 5 con i leader di Germania, Francia, Regno Unito e Polonia in vista del summit della NATO di inizio luglio in Turchia. Ribadito il comune sostegno all'Ucraina e l'obiettivo di rafforzare la difesa europea nell'ambito dell'Alleanza Atlantica. Il processo a Roma in contumacia a 4 agenti egiziani per le torture e l'uccisione 10 anni fa al Cairo di Giulio Regeni. Ieri l'avvocatura dello Stato ha chiesto loro un risarcimento da 2 milioni di euro. Era un ricercatore, non una spia né un cospiratore, ha sottolineato Alessandra Ballerini, legale della famiglia, evidenziando l'impegno incessante dei genitori dinanzi al muro posto dalle autorità egiziane.
20: Giulio non se l'è andata a cercare, come si usa dire troppo spesso delle vittime. Da quel momento, da quel 3 febbraio, la famiglia Regeni è diventata pellegrina di giustizia. Ha lottato a mani nude contro un regime.
10: Doppio omicidio familiare in Versilia, Pieve di Camaiore, un muratore di 63 anni, Piero Moriconi, ha imbracciato il fucile da caccia e ha ucciso moglie e figlio di 24 anni. Il delitto in casa, dove l'uomo ha atteso l'arrivo delle forze dell'ordine chiamate dai vicini, che hanno sentito gli spari. Il movente nei post del figlio musicista, autore rap con il nome di Michelangelo, che scriveva: per mio padre, meglio morto che gay. 8 premi su 9 candidature, il film La Grazia di Paolo Sorrentino a trionfare nella serata dei Nastri d'Argento 2026, assegnati dai giornalisti di cinema. Gala di premiazione ieri a Roma dedicato alle donne del cinema, con un nastro a Monica Guerritore e al suo film Anna sulla Magnani, e un omaggio a 8 personalità che rappresentano le varie professionalità. Premi alla commedia Buen Cammino di Gennaro Nunziante con Checco Zalone e La vita va così di Riccardo Milani. 3 Nastri d'Argento al miglior esordio, Primavera di Damiano Micheletto. Mondiali di calcio, non sbaglia il Brasile di Ancelotti, Scozia KO ai 16esimi da primo nel girone. Storico Sudafrica per la prima volta oltre la fase a gruppi. Bene Messico, Marocco, Svizzera e Bosnia. Il servizio di Jenny De Gaetano.
21: La stella Vinicius accende il Brasile di Carlo Ancelotti, che gongola per la doppietta del suo gioiello sin dai tempi madridisti, e sono 4 i gol del 25enne di Rio, come Haaland e Mbappé a -1 dal dio Messi. Se le sa o prima, si lecca le ferite la Scozia. Forte rischio eliminazione. Avanti da seconda il Marocco. Poker ad Haiti in tripudio. Il Sudafrica. L'1-0 alla Sud Corea griffa la storica prima volta dei Bafana Bafana oltre la fase a gironi di un mondiale. Praticamente perfetto il Messico. Chiude il gruppo a punteggio pieno. Trissa la deludente Repubblica Ceca. Passerella per il 40enne portiere Ochoa. La sesta rassegna iridata in carriera. Bene la Svizzera che supera 2-1 il Canada. Ancora in evidenza in gol talento del Friburgo Manzambi. La Bosnia, che rievoca inevitabilmente i dolori azzurri, batte il Qatar ai sedicesimi tra le migliori terze. E a proposito di prime volte e traguardi storici, il Curaçao, battendo stasera la Costa d'Avorio, si qualificherebbe per i sedicesimi, probabilmente da seconda, a meno di una vittoria dell'Ecuador contro la Germania già promossa. Nella notte Tunisia-Olanda, Giappone-Svezia, domani all'alba Paraguay-Australia-Turchia, Stati Uniti.
10: Tennis, quasi un mese dopo l'eliminazione e il crollo fisico a Roland Garros, fa ben sperare l'esordio sull'erba di Jannik Sinner in vista di Wimbledon, dove difenderà il titolo. Nel torneo esibizione di Londra, il numero uno del mondo ha battuto con un doppio 6-3 il britannico Norrie. Ed è tutto a più tardi.
0: Il corsivo di Daniele Biacchessi.
2: Oggi sappiamo quello che abbiamo sospettato fin dal 28 febbraio scorso, quando Stati Uniti e Israele hanno scatenato una guerra illegale fuori dal diritto a ogni convenzione internazionale contro l'Iran. Il segretario generale della NATO, Mark Rutte, ha confermato l'utilizzo delle basi americane in Italia per la guerra contro l'Iran. Si tratta di circa 500 velivoli impegnati a vario titolo nell'operazione Epic Fury. All'emittente filotrampiana Fox News, Rutte ha inoltre sottolineato come gli alleati, tra cui l'Italia, abbiano dato attuazione agli accordi bilaterali esistenti in materia di basi militari e sorvoli. Del resto basterebbe una cartina geografica per capire come sarebbe stato impossibile da parte americana che ciò non avvenisse, essendo l'Italia da sempre un paese a sovranità limitata e controllata. Ma visto che la politica si basa sul consenso popolare e il popolo non è molto contento di questa guerra, piuttosto di ammettere che le basi americane in Italia sono state parte, seppur a livello logistico, di un conflitto, meglio smentire, anche se si tratta di dichiarazioni del capo dell'Alleanza Atlantica, di cui il nostro paese fa parte. Così il nostro Ministero della Difesa parla di messaggi fallaci da parte di Rutte, di voli tecnici, non di aerei da combattimento. L'Italia ha sempre operato nel pieno rispetto della Costituzione, dice il Ministero della Difesa, dei trattati internazionali, degli indirizzi parlamentari, degli accordi che regolano la presenza e l'utilizzo delle basi alleate sul territorio nazionale, senza autorizzare né consentire attività al di fuori delle previsioni vigenti, dice il Ministero della Difesa. Infuria subito la polemica politica. Dove sta la verità? Fin dove si spinge la bugia? Meglio vederci chiaro.
0: Meteo.
9: Sole e caldo di origine africana continueranno a caratterizzare la giornata su tutta l'Italia. In mattinata i cieli saranno sereni o al più poco nuvolosi da nord a sud, senza fenomeni di rilievo. Durante le ore pomeridiane l'instabilità tenderà ad aumentare lungo l'arco alpino e sul basso versante tirrenico, dove potranno svilupparsi alcuni temporali di calore. Altrove le condizioni resteranno pressoché invariate, con tempo stabile purtroppo molto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

0: alle donne qualsiasi possibilità di emanciparsi culturalmente, il padre, Giovan Battista, crede fermamente nelle doti intellettive della figlia e ne affida la formazione ai migliori studiosi dell'epoca, che le istruiscono nelle materie umanistiche, in quelle scientifiche, nella teologia e nelle lingue, consentendole di conseguire la laurea in filosofia. Nel 1876, nella battaglia di Little Bighorn, muore il generale George Armstrong Custer. Nel 1946 viene insediata l'Assemblea Costituente della Repubblica Italiana con Giuseppe Saragat alla presidenza. Passando ai compleanni, facciamo adesso i nostri auguri al cantautore Roberto Vecchioni, che nasce infatti a Carate Brianza il 25 giugno del 1943. Artista di grande successo, la sua carriera può vantare due premi Tenco, il Festival Bar nel 1992, il Festival di Sanremo con la canzone Chiamami ancora amore ed il premio Mia Martini della critica, entrambi nel 2011. Professore liceale di lettere, Vecchioni inizia il suo percorso musicale scrivendo canzoni per interpreti quali Ornella Vanoni, Iva Zanicchi, Gigliola Cinquetti e gli Homo Sapiens. Il successo come cantautore gli arriva invece nel 1977 con Samarcanda, brano ispirato a una leggenda di un soldato che fuggiva dalla morte. Da quel momento si venderanno oltre 6 milioni e mezzo di copie dei suoi album, nei quali ricorre spesso il tema della nostalgia per il passato, alternato all'uso della storia come metafora del presente. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento a domani.
1: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
2: Sono le 9:43.
1: News.
3: Buona giornata, ben ritrovati dalla redazione. In apertura le due violentissime scosse a breve distanza una dall'altra che hanno messo in ginocchio il Venezuela provocando il crollo di centinaia di edifici, decine le repliche meno intense, panico e disperazione tra la gente nella capitale Caracas come in una vasta zona ad ovest del paese. Si teme una strage, il sindaco della città di Chacao, una delle più colpite, ha ammesso che ci sono delle vittime senza dare dettagli. Gravemente danneggiato l'aeroporto internazionale della capitale che ha sospeso i voli. In tante aree dello scalo il tetto è crollato con scene di panico tra i passeggeri. Sospeso anche il rifornimento del gas per motivi di sicurezza. La gente si è riversata per strada in stato di shock solo dopo 3 ore dal disastro. La presidente ad interim Delei Rodriguez, dalla TV pubblica visibilmente provata, ha parlato alla popolazione annunciando lo stato di emergenza e lanciando un appello all'unità nazionale. In Italia è bufera politica dopo le parole del segretario generale della NATO Mark Rutte sull'utilizzo delle basi italiane per la guerra in Iran. Il servizio della redazione.
4: In un'intervista a Fox News, Rutte ha affermato che 500 aerei statunitensi sarebbero decollati dalle basi americane presenti in Italia per sostenere l'operazione militare Epic Fury contro l'Iran, parole che hanno provocato immediatamente reazioni a Roma. Il Ministero della Difesa ha espresso sorpresa per la ricostruzione fornita dal numero uno dell'Alleanza Atlantica, precisando che l'Italia ha autorizzato esclusivamente attività di natura tecnica e logistica nell'ambito degli accordi già esistenti, escludendo qualsiasi coinvolgimento operativo diretto nelle azioni militari. Le opposizioni sono passate ad attacco, chiedendo chiarimenti immediati al governo. Leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, ha accusato l'esecutivo di aver nascosto la reale portata del coinvolgimento italiano e ha chiesto che la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, riferisca più presto in Parlamento.
3: Veniamo ora al caldo killer che attanaglia l'Europa occidentale. Aumentano ancora in Italia le città da bollino rosso. Dalle 16 di ieri si passa oggi a 17, temperature roventi nelle grandi città come Milano, Roma, Torino, Venezia e Bologna, che si difendono varando ordinanze a tutela dei lavoratori esposti e dei più fragili. Aumentati del 15% gli accessi al pronto soccorso. Agli Uffizi di Firenze stoppa la vendita dei biglietti per il troppo caldo. E anche in Italia sale il numero delle vittime. A Napoli un uomo senza fissa dimora di 57 anni è stato trovato morto in strada. Si ipotizza che sia stato colpito da un malore, forse dovuto al caldo. Un uomo di 61 anni è morto in provincia di Piacenza, era al lavoro dalla mattina in una vigna in una piccola frazione della Val Nure, mentre sulla zona c'era un caldo torrido e potrebbe essere stato il caldo la causa del malore fatale che ha colpito un uomo di 56 anni al cimitero di Garlasco in provincia di Pavia. L'uomo si è accasciato mentre era davanti alla tomba dei genitori. La vittima, da quanto si è appreso, non soffriva di problemi cardiaci. Lo sport, il calciomercato, dopo l'annuncio ufficiale dell'arrivo di Gennaro Gattuso con come nuovo allenatore della Lazio, il club si è messo al lavoro per cercare di centrare tre obiettivi indicati dall'ex CT della nazionale: il difensore Diego Coppola,

0: trequartista Nicolò Zaniolo e il centravanti Lorenzo Lucca, che il Napoli vorrebbe inserire nella trattativa per prendere il difensore spagnolo Mario Gila, valutato 20 milioni di euro. Dal ritiro per il Mondiale con il suo Canada, Jonathan David ha fatto chiarezza sul proprio futuro: rimarrò alla Juventus, ho un contratto di 5 anni, quindi per quanto mi riguarda mi vedrete ancora qui. La MotoGP, dopo 8 stagioni di successi e obiettivi condivisi, Ducati Corse e Francesco Bagnaia intraprenderanno percorsi differenti al termine del campionato MotoGP 2026. Quello della Comunità Valenziana sarà l'ultimo gran premio in cui Pecco Bagnaia vestirà il rosso. Nel suo futuro c'è l'Aprilia del team ufficiale al fianco di Marco Bezzecchi. Al suo posto, al fianco del riconfermato Marc Marquez, arriverà Pedro Acosta, il cui ingaggio è stato annunciato dallo stesso team. Abbiamo terminato, a più tardi.
1: Meteo.
2: Sole e caldo africano saranno ancora questi gli ingredienti della giornata su tutta l'Italia. Al mattino i cieli si presenteranno sereni o al massimo poco nuvolosi da nord a sud, senza disturbi da segnalare. Nel pomeriggio andrà via via aumentando l'instabilità sull'arco alpino, nonché sul basso versante tirrenico, aree dove potranno verificarsi dei fenomeni temporaleschi. Poche variazioni altrove, molto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: News. Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. E di almeno 32 morti e 700 feriti, il primo bilancio fornito dalla presidente venezuelana Rodriguez del doppio violentissimo sisma di magnitudo 7.2 e 7.5 che in meno di un minuto ha scosso il centro nord del paese intorno alla mezzanotte italiana, ma si temono cifre ancora più gravi visto il crollo di diversi edifici. Non vi sarebbero italiani coinvolti, fa sapere la nostra ambasciata a Caracas. Rodriguez ha dichiarato lo stato d'emergenza e ringraziato Trump e gli altri leader che stanno aiutando. Il ministro della difesa Crosetto si è detto disponibile ai chiarimenti chiesti con urgenza dalle opposizioni dopo le parole del leader della NATO Rutte, il quale ha rivelato prima a Fox News, poi alla Casa Bianca, che migliaia di voli militari americani si sono levati dalle basi militari in Europa e circa 500 dall'Italia nell'ambito dell'offensiva sull'Iran. Solo voli tecnici, hanno poi precisato sia l'alleanza che lo stesso ministro, che si è detto peraltro sorpreso per l'esternazione di Rutte. E Trump gli ha comunque ribadito la propria delusione verso gli alleati europei per lo scarso sostegno nel conflitto. Glissa per ora la premier Meloni, che del vertice europeo A5 ieri a Berlino ha rilanciato sull'aumento delle spese militari in Europa nell'ambito dell'alleanza atlantica. L'autopsia sul corpo di Chiara Guerra, la professoressa 53enne di San Stino di Livenza nel veneziano, uccisa 2 settimane fa dal nipote 17enne reo confesso, ha identificato ben 42 coltellate in varie parti del corpo. Confermata dall'ospedale di Pordenone anche la compatibilità del coltello rinvenuto nei pressi del canale dove è stata successivamente gettata. Sul movente, dalle indagini della procura dei minori di Trieste, non sarebbero emersi dissidi economici o d'altra natura, solo la banale insofferenza del ragazzo per i rimproveri della zia. La salma potrebbe essere restituita alla famiglia oggi per il rito funebre. Ducati, mi hai reso felice, con queste parole apparse sui social, Pecco Bagnaia ha salutato la casa di Borgo Panigale, con cui ha conquistato 2 mondiali della MotoGP in 8 stagioni. Il 31enne centauro torinese, che sarà sostituito dallo spagnolo Acosta, dal prossimo anno guiderà l'Aprilia in tandem con Marco Bezzecchi. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
3: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
1: Economy News.
4: Buon giovedì 25 giugno e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Il possibile ritorno della pubblicità del gioco d'azzardo nel calcio italiano costituisce, secondo Assoutenti, un rischio troppo elevato sul piano sociale e della tutela dei consumatori. L'associazione esprime pertanto la sua preoccupazione per le ipotesi avanzate nelle ultime settimane sul superamento del divieto di promuovere scommesse e gioco d'azzardo durante gli eventi calcistici calci e rivolge un appello al nuovo presidente della Federazione Italiana Gioco Calcio, Giovanni Malagò, affinché vengano valutate con attenzione le conseguenze di una simile scelta. Pur comprendendo, scrive Assoutenti, le difficoltà economiche che attraversano molte società calcistiche italiane, tuttavia riteniamo che l'ipotesi di abolire il divieto di pubblicità del gioco d'azzardo durante gli eventi calcistici rappresenti un grave passo indietro sul piano sociale della tutela dei consumatori, in particolare dei più giovani. Infatti, una maggiore esposizione dei cittadini e soprattutto dei ragazzi ai messaggi pubblicitari legati alle scommesse sportive rischierebbe di favorire la normalizzazione del gioco d'azzardo e di aumentare così il numero di persone esposte al rischio di dipendenza patologica. Tra l'altro, le eventuali entrate derivanti dalla riapertura alla pubblicità delle scommesse avrebbero un peso limitato rispetto alle reali esigenze economiche del sistema calcio, mentre i veri beneficiari di questa operazione, sempre a giudizio di Assoutenti, sarebbero soprattutto gli operatori delle scommesse e l'intero indotto degli allibratori, che avrebbero accesso a milioni di tifosi e di giovani consumatori attraverso uno dei mezzi di comunicazione più potenti e popolari del paese, e cioè il calcio. Dal rendiconto sociale dell'INPS, appena presentato a Roma dal Consiglio di Indirizzo e Vigilanza dell'Istituto, è emerso che la spesa per le pensioni è salita dai 320 miliardi del 2024 ai 325 miliardi del 2025, con una crescita nominale dell'1,4%, una variazione dovuta principalmente all'indicizzazione delle pensioni in rapporto alla variazione dei prezzi al consumo. Nel complesso, le pensioni previdenziali liquidate nel 2025 sono state 834.650. circa 27.000 in meno rispetto all'anno precedente. Un'indagine pubblicata da Facile.it rivela che lo scorso anno, sia che si trattasse di case vacanza inesistenti, escursioni fantasma o biglietti aerei falsi, sono stati più di 4,3 milioni gli italiani che sono rimasti vittime di truffa o di un tentativo di frode, per un danno economico complessivo di oltre 195 milioni di euro. La tipologia più comune di truffa è risultata quella relativa a strutture ricettive inesistenti, dalle case vacanze agli alberghi, dai bed and breakfast ai villaggi turistici, e questo genere di truffe nel solo 2025 ha colpito più di 3,4 milioni dei nostri connazionali, dei quali il 31% è riuscito a individuare l'inganno prima di partire, mentre oltre un milione lo hanno scoperto solo dopo aver raggiunto la destinazione. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
5: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
6: Sono le 9:53 minuti.
5: News.
7: Buongiorno dalla redazione.
8: Due violentissime scosse di terremoto di magnitudo 7.2 e 7.5 hanno colpito il Venezuela, provocando il crollo di edifici nella capitale Caracas. Abbiamo 32 morti e oltre 700 feriti in ospedale. Lo stato più colpito è La Guaira, ci sono decine di edifici danneggiati, è una vera tragedia, ha detto la presidente ad interim del Venezuela, Delcy Rodriguez, aggiornando il bilancio delle vittime. Le ha telefonato il ministro Antonio Tajani, esprimendo la solidarietà. L'Italia e l'Europa vi sono vicini, vi aiuteremo, ha detto il vice premier. Verifiche sulle condizioni degli italiani. Le scene di distruzione nella capitale sono terribili. Numerosi edifici sono crollati e l'interruzione delle reti telefoniche ostacola i soccorsi. Chiuso l'aeroporto internazionale, è il terremoto più forte degli ultimi 126 anni.
7: Bufera sulle parole di Mark Rutte, che in un'intervista a Fox News svela che 500 aerei USA sono decollati dalle basi americane in Italia per supportare l'operazione Epic Fury. Intenzione del segretario generale della NATO in visita alla Casa Bianca era sottolineare il sostegno europeo all'azione militare USA contro l'Iran di fronte alla delusione manifestata più volte da Trump. Ma le sue dichiarazioni scatenano l'attacco delle opposizioni, che chiedono alla premier Meloni di chiarire subito in Parlamento. Sorpreso il Ministero della Difesa, che parla di messaggio fallace, e chiarisce: sono stati autorizzati solo voli tecnici e logistici come da accordi. Dopo le parole di Rutte interviene anche l'Iran. L'Italia spieghi la sua complicità, ci saranno conseguenze.
8: La cronaca è una strage in famiglia maturata per dissidi e insoddisfazioni. Mi sono liberato di loro, ha detto Piero Moriconi, 63 anni, dopo aver ucciso a colpi di fucile il figlio Mirko, di 24 anni, e la moglie Katie Andreoni, 52 anni. Il duplice omicidio si è consumato a Pieve di Camaiore, in Versilia. L'uomo, ancora armato, è poi salito su un tetto dove è stato bloccato dai carabinieri.
7: Notte movimentata a Campo Morone, nell'entroterra genovese, per una violenta lite è scoppiata all'interno di un appartamento. Tre uomini, probabilmente legati a rapporti familiari, avrebbero avuto un acceso diverbio degenerato con l'utilizzo di coltelli. Nel corso della colluttazione, due persone sono precipitate da una finestra finendo nel greto del torrente sottostante. Soccorse dal 118 sono state trasportate per accertamenti. Inizialmente si era temuto il peggio, ma avrebbero riportato soltanto contusioni. Un terzo uomo si sarebbe invece barricato prima in una cantina e successivamente in un piano superiore dell'edificio, minacciando di lanciarsi nel vuoto.
8: Continua l'allerta per le ondate di calore in Italia. Oggi la giornata peggiore con bollino rosso in 17 città. Ancona, Bari, Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Frosinone, Latina, Milano, Perugia, Pescara, Rieti, Roma, Torino, Venezia, Verona e Viterbo. La Protezione Civile Regionale Siciliana ha pubblicato l'avviso per rischio incendi e ondate di calore, valido fino alle 24 di oggi. L'OMS dichiara l'ondata di calore in Europa un'emergenza sanitaria e fa sapere che negli ultimi 4 anni di caldo sono morte 200.000 persone.
7: Tennis, domani alle 11 in programma il sorteggio di Wimbledon. Jannik Sinner, campione in carica a Church Road, guiderà il seeding. Tra le teste di serie ci sono altri tre italiani: Flavio Cobolli, Luciano Darderi e Matteo Arnaldi. Una pattuglia azzurra da 9 giocatori tra maschile e femminile.
8: È tutto, a più tardi.
5: Il corsivo di Daniele Biacchessi.
9: Oggi sappiamo quello che abbiamo sospettato fin dal 28 febbraio scorso, quando Stati Uniti e Israele hanno scatenato una guerra illegale fuori dal diritto a ogni convenzione internazionale contro l'Iran. Il segretario generale della NATO, Mark Rutte, ha confermato l'utilizzo delle basi americane in Italia per la guerra contro l'Iran. Si tratta di circa 500 velivoli impegnati a vario titolo nell'operazione Epic Fury. All'emittente filotrampiana Fox News, Rutte ha inoltre sottolineato come gli alleati, tra cui l'Italia, abbiano dato attuazione agli accordi bilaterali esistenti in materia di basi militari e sorvoli. Del resto basterebbe una cartina geografica per capire come sarebbe stato impossibile da parte americana che ciò non avvenisse, essendo l'Italia da sempre un paese a sovranità limitata e controllata. Ma visto che la politica si basa sul consenso popolare e il popolo non è molto contento di questa guerra, piuttosto di ammettere che le basi americane in Italia sono state parte, seppur a livello logistico, di un conflitto, meglio smentire, anche se si tratta di dichiarazioni del capo dell'Alleanza Atlantica, di cui il nostro paese fa parte. Così il nostro Ministero della Difesa parla di messaggi fallaci da parte di Rutte, di voli tecnici, non di aerei da combattimento. L'Italia ha sempre operato nel pieno rispetto della Costituzione, dice il Ministero della Difesa, dei trattati internazionali, degli indirizzi parlamentari, degli accordi che regolano la presenza e l'utilizzo delle basi alleate sul territorio nazionale, senza autorizzare né consentire attività al di fuori delle previsioni vigenti, dice il Ministero della Difesa. Infuria subito la polemica politica. Dove sta la verità? Fin dove si spinge la bugia? Meglio vederci chiaro.
5: Radio GR News, per essere sempre aggiornati. GR News. Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
10: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
11: Puoi dirlo forte.
10: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
12: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
10: Scegli ora ING Business Banking.
12: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
13: Tutte le moto Honda con finanziamento a interessi zero. Tutte le moto Honda con finanziamento a interessi zero. Tutte le moto Honda con finanziamento a interessi zero.
14: Un'occasione così non riesci a togliertela dalla testa. Solo a giugno puoi avere la tua moto Honda preferita con finanziamento a interessi zero. TAN 0, TAEG 4,31%. Salvo approvazione Agos Ducato. Fogli informativi in concessionaria. Iniziativa delle concessionarie Honda di zona.
13: Tutte le moto Honda con finanziamento a interessi zero.
5: Radio GR News.
6: Sono le 10 ed un minuto.
5: News.
7: Buongiorno dalla redazione.
8: Apriamo con gli esteri. Doloroso risveglio in Venezuela, colpito da due potentissime scosse di terremoto, entrambe catastrofiche, a distanza di 40 secondi. La prima di magnitudo 7.2 e la seconda, ancora più violenta, di 7.5. Sono avvenute in posizioni e profondità diverse a ovest di Caracas, provocando il crollo di centinaia di edifici. Il primo bilancio provvisorio parla di 32 morti e oltre 700 feriti in ospedale. Lo stato più colpito è La Guaira, gravemente danneggiato l'aeroporto internazionale di Maiquetía, che ha sospeso i voli. È una vera tragedia, ha detto la presidente ad interim del Venezuela, Delcy Rodriguez. Apparsa in TV, visibilmente provata, ha annunciato lo stato di emergenza e ha lanciato un appello all'unità nazionale.
7: La presidente ad interim del Venezuela, Rodriguez, ha telefonato il ministro degli esteri Antonio Tajani esprimendo la sua solidarietà. L'Italia e l'Europa ci sono vicini, vi aiuteremo, ha detto il vice premier, annunciando verifiche sulle condizioni degli italiani. Secondo l'ambasciatore italiano in Venezuela De Vito, al momento non risultano vittime tra i nostri connazionali. Solidarietà a nome di tutto il governo, anche dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni.
8: Coordinarsi sui principali dossier internazionali, su tutti Iran e Libano, e determinare gli indirizzi politici della cooperazione bilaterale, che passerà anche per l'adozione di una dichiarazione congiunta e di una serie di intese interministeriali, dalla difesa allo spazio, all'agricoltura fino alla cultura. Sintetizzano così fonti italiane gli obiettivi del 36 vertice intergovernativo Italia-Francia che si tiene oggi ad Antibes. Dopo una visita al Museo Picasso, la premier Giorgia Meloni e il presidente francese Macron discuteranno dei loro obiettivi a Villa Eleanor.
7: Oggi alla Camera si celebra l'80° anniversario della prima seduta dell'Assemblea Costituente. Esclusi i giuramenti, sarà la seconda volta in 11 anni di presidenza della Repubblica che Sergio Mattarella parlerà nell'aula di Montecitorio davanti ai deputati, ai senatori e alle alte cariche dello Stato. In tutto saranno circa 700 le persone che assisteranno a un discorso che si preannuncia corposo sia per i tempi che per il contenuto. Prima del Capo dello Stato, dalle 11 interverranno i presidenti delle Camere, Lorenzo Fontana e Ignazio La Russa. Dalle 10.25 è previsto un picchetto d'onore interforze sul piazzale.
8: Caldo senza tregua, oggi 17 città da bollino rosso in Italia e domani saranno 18, ma la prova più difficile sta nel weekend di una settimana che sembra non avere fine. Finora non è mai stata registrata un'ondata di calore così lunga. Temperature pericolosamente vicine ai 40 gradi in quasi tutta la penisola, una condizione che potrebbe durare almeno fino al prossimo 30 giugno. A Firenze, in pianura padana, con 40 e 41 gradi, si registreranno i valori più alti attesi nel nostro paese, rispettivamente sabato e lunedì prossimi.
7: Il calcio, con il terzo turno concluso per i primi gironi, si delinea il quadro delle qualificate ai 16esimi di finale dei mondiali 2026. Nella notte italiana hanno giocato e vinto il Brasile contro la Scozia 3-1, il Marocco contro Haiti 4-2 e poi ancora Sudafrica contro la Corea del Sud 1-0 e il Messico contro la Repubblica Ceca 3-0. Ieri la Bosnia ha battuto il Qatar 3-1 e la Svizzera ha superato 2-1 il Canada.
8: È tutto, a più tardi.
5: Il corsivo di Daniele Biacchessi.
9: Oggi sappiamo quello che abbiamo sospettato fin dal 28 febbraio scorso, quando Stati Uniti e Israele hanno scatenato una guerra illegale fuori dal diritto a ogni convenzione internazionale contro l'Iran. Il segretario generale della NATO, Mark Rutte, ha confermato l'utilizzo delle basi americane in Italia per la guerra contro l'Iran. Si tratta di circa 500 velivoli impegnati a vario titolo nell'operazione Epic Fury. All'emittente filotrampiana Fox News, Rutte ha inoltre sottolineato come gli alleati tra cui l'Italia abbiano dato attuazione agli accordi bilaterali esistenti in materia di basi militari e sorvoli. Del resto basterebbe una cartina geografica per capire come sarebbe stato impossibile da parte americana che ciò non avvenisse, essendo l'Italia da sempre un paese a sovranità limitata e controllata. Ma visto che la politica si basa sul consenso popolare e il popolo non è molto contento di questa guerra, piuttosto di ammettere che le basi americane in Italia sono state parte, seppur a livello logistico, di un conflitto, meglio smentire, anche se si tratta di dichiarazioni del capo dell'Alleanza Atlantica di cui il nostro paese fa parte. Così il nostro Ministero della Difesa parla di messaggi fallaci da parte di Rutte, di voli tecnici, non di aerei da combattimento. L'Italia ha sempre operato nel pieno rispetto della Costituzione, dice il Ministero della Difesa, dei trattati internazionali, degli indirizzi parlamentari, degli accordi che regolano la presenza e l'utilizzo delle basi alleate sul territorio nazionale, senza autorizzare né consentire attività al di fuori delle previsioni vigenti, dice il Ministero della Difesa. Infuria subito la polemica politica. Dove sta la verità? Fin dove si spinge la bugia? Meglio vederci chiaro.
5: Meteo.
2: Sole e caldo africano saranno ancora questi gli ingredienti della giornata su tutta l'Italia. Al mattino i cieli si presenteranno sereni o al massimo poco nuvolosi da nord a sud, senza disturbi da segnalare. Nel pomeriggio andrà via via aumentando l'instabilità sull'arco alpino, nonché sul basso versante tirrenico, aree dove potranno verificarsi dei fenomeni temporaleschi. Poche variazioni altrove, molto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
5: Sport.
7: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. I mondiali americani, sorpresa Sudafrica che batte 1-0 la Corea del Sud e vola ai sedicesimi di finale, dove affronterà il Canada a Los Angeles. Risultato storico per una nazionale che non era andata oltre i gironi nemmeno nell'edizione casalinga del 2010. Nelle altre partite il Messico ne fa 3 alla Repubblica Ceca e passa il turno a punteggio pieno. Vittoria e passaggio del turno anche per Brasile e Marocco, che liquidano Scozia e Haiti oggi altre 4 gare. In Serie A sfumato l'affare Palestra, con l'esterno pronto a volare a Londra a sponda Chelsea. All'Inter serve un sostituto per la fascia destra, ma quello del talento azzurro non pare l'unico boccone amaro da digerire, perché anche Omar Solé, da tempo uno dei nomi più quotati nella lista dei difensori per rinforzare il reparto dei nerazzurri, sembra essere destinato all'estero dopo essere finito nel mirino dell'Atletico Madrid. Da Viale della Liberazione si sono spinti fino a 20 milioni per il difensore francese a fronte di una richiesta di 25-30. La distanza sembrava colmabile, ma l'impasse delle ultime settimane potrebbe dar modo ai colchoneros di inserirsi nella trattativa. Yannick Sinner è tornato dopo i problemi fisici accusati a Roland Garros e lo ha fatto come meglio non si poteva, ossia vincendo con un doppio 6-3 il match esibizione contro Cameron Norrie all'Arlingham Club di Londra, cornice in cui andrà in scena fino a sabato il Giorgio Armani Tennis Classic. A 27 giorni dall'eliminazione nel torneo francese, l'alto tesino ha fatto il suo debutto stagionale sull'erba, testando così le proprie condizioni in vista di Wimbledon. Sensazioni positive per Sinner, che ha detto di sognare l'epilogo di un anno fa. Archiviato il debutto della seconda settimana di volleyball Nations League a Lubiana, per l'Italia arriva subito un altro esame importante. Oggi alle 16:30 gli azzurri tornano in campo per affrontare l'Ucraina nella seconda uscita della Pool 6. L'Italia si presenta all'appuntamento sloveno dopo aver chiuso la tappa inaugurale di Ottawa con un bilancio di 3 vittorie e una sola sconfitta, raccogliendo successi contro Germania, Turchia e Stati Uniti e cedendo soltanto al tie-break contro la Francia. Lo stadio del nuoto del Foro Italico di Roma accoglie la 62esima edizione del Sette Colli in programma da venerdì a domenica. Una tappa iconica nel calendario mondiale del nuoto, una vera e propria star parade attenderà la 3 giorni romana con tanti campioni del nuoto internazionale. Attesi alcuni tra i principali esponenti del nuoto mondiale, mentre l'Italia schiererà tutte le sue stelle. Insieme agli ori olimpici Thomas Ceccone e Nicolò Martinenghi, al campione di tutto Gregorio Paltrinieri, saranno presenti anche Simona Quadarella e i giovani Carlos D'Ambrosio e Sara Curtis, oltre a Benedetta Pilato e Alberto Razzetti. Dalla redazione sportiva, per il momento è tutto.
5: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
6: Sono le 10 e 10 minuti.
5: News.
11: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Doppio violentissimo sisma in Venezuela. Due scosse di magnitudo 7.2 e 7.5 si sono succedute nell'arco di un minuto intorno alla mezzanotte italiana nel nord del paese, coinvolgendo anche la capitale Caracas. Le notizie sono ancora scarne anche perché il terremoto ha causato danni alle linee di comunicazione, ma si teme un bilancio assai pesante per le testimonianze di diversi crolli. Sono seguite una ventina di scosse di assistenza. La presidente Rodriguez ha proclamato lo stato di emergenza. Erano solo voli di supporto logistico o tecnico, precisa la NATO, dopo le parole del segretario generale Rutte, ricevuto alla Casa Bianca da Donald Trump, che ha sottolineato il sostegno concesso dagli alleati anche nell'ambito del conflitto con l'Iran. Fino a 5.000 voli militari sono decollati dalle basi europee, circa 500 dall'Italia, ha detto. Messaggio fallace, niente voli di combattimento, commenta Crosetto, che precisa solo supporto tecnico, come previsto dai trattati, senza riuscire a spegnere l'inevitabile tempesta politica. La rivelazione del segretario generale della NATO, infatti, provoca una sollevazione corale di tutti i partiti di opposizione contro il governo e il servizio di Nicola De Muro.
15: Non era mai successo che il segretario generale della NATO rivelasse dati e notizie totalmente sconosciuti alle opinioni pubbliche dei paesi aderenti all'Alleanza Atlantica. E ciò che è successo ieri, parlando a Fox News, il numero uno della NATO, Mark Rutte, ha testualmente detto: durante l'operazione Epic Fury, tra i 4.000 e i 5.000 voli americani sono partiti dalle basi USA in Europa, di cui 500 dall'Italia. Un sostegno imponente. Dichiarazioni tanto clamorose che lo stesso governo italiano è rimasto spiazzato ed è dovuto intervenire il Ministero della Difesa con una nota di rara durezza. Sorprende che il segretario della NATO, che nulla ha a che fare con l'operazione Epic Fury, faccia una ricostruzione che trasmette un messaggio totalmente fallace. Sono state autorizzate, continua il ministero guidato da Crosetto, solo attività di natura tecnica e logistica non cinetiche nell'ambito delle procedure previste dagli accordi esistenti, rispettando la Costituzione, i trattati internazionali e gli indirizzi parlamentari. Correzione che non basta alle opposizioni politiche in Italia, infuriate contro il governo. Il PD ha chiesto che Meloni riferisca subito al Parlamento. Mark Rutte fa cadere le favolette del governo, dice Conte dei 5 Stelle. Per AVS il governo ha mentito al Parlamento e con un'interrogazione chiede al governo di dire la verità su tutti quei voli.
11: Nessun commento dalla presidente del Consiglio Meloni, che ieri a Berlino ha avuto un vertice europeo a 5 con i leader di Germania, Francia, Regno Unito e Polonia in vista del summit della NATO di inizio luglio in Turchia. Ribadito il comune sostegno all'Ucraina e l'obiettivo di rafforzare la difesa europea nell'ambito dell'Alleanza Atlantica. Il processo a Roma in contumacia a 4 agenti egiziani per le torture e l'uccisione 10 anni fa al Cairo di Giulio Regeni. Ieri l'avvocatura dello Stato ha chiesto loro un risarcimento da 2 milioni di euro. Era un ricercatore, non una spia né un cospiratore, ha sottolineato Alessandra Ballerini, legale della famiglia, evidenziando l'impegno incessante dei genitori dinanzi al muro posto dalle autorità egiziane.
16: Giulio non se l'è andata a cercare, come si usa dire troppo spesso delle vittime. Da quel momento, da quel 3 febbraio, la famiglia Regeni è diventata pellegrina di giustizia. Ha lottato a mani nude contro un regime.
11: Doppio omicidio familiare in Versilia Pieve di Camaiore. Un muratore di 63 anni, Piero Moriconi, ha imbracciato il fucile da caccia e ha ucciso moglie e figlio di 24 anni. Il delitto in casa, dove l'uomo ha atteso l'arrivo delle forze dell'ordine chiamate dai vicini che hanno sentito gli spari. Il movente nei post del figlio musicista, autore rap con il nome di Michelangelo, che scriveva: per mio padre meglio morto che gay. 8 premi su 9 candidature. Il film La Grazia di Paolo Sorrentino a trionfare nella serata dei Nastri d'Argento 2026, assegnati dai giornalisti di cinema. Gala di premiazione ieri a Roma dedicato alle donne del cinema, con un nastro a Monica Guerritore e al suo film Anna sulla Magnani, e un omaggio a 8 personalità che rappresentano le varie professionalità. Premi alla commedia Buen Cammino di Gennaro Nunziante con Checco Zalone e La vita va così di Riccardo Milani. 3 nastri d'argento al miglior esordio, Primavera di Damiano Micheletto. Mondiali di calcio, non sbaglia il Brasile di Ancelotti, Scozia KO ai sedicesimi da primo nel girone. Storico Sudafrica, per la prima volta oltre la fase a gruppi. Bene Messico, Marocco, Svizzera e Bosnia. Il servizio di Jenny De Gaetano.
17: La stella Vinicius accende il Brasile di Carlo Ancelotti, che gongola per la doppietta del suo gioiello sin dai tempi madridisti. E sono quattro i gol del 25enne di Rio, come Haaland e Mbappé a meno uno dal dio Messi. Se le sa o prima, si lecca le ferite la Scozia. Forte rischio eliminazione. Avanti da seconda il Marocco. Poker ad Haiti in tripudio. Il Sudafrica. L'1-0 alla Sud Corea griffa la storica prima volta dei Bafana Bafana oltre la fase a gironi di un mondiale. Praticamente perfetto il Messico. Chiude il gruppo a punteggio pieno. Trissa la deludente Repubblica Ceca. Passerella per il quarantenne portiere Ochoa. La sesta rassegna iridata in carriera. Bene la Svizzera che supera 2-1 il Canada. Ancora in evidenza in gol. Talento del Friburgo Manzambi. La Bosnia, che rievoca inevitabilmente i dolori azzurri, batte il Qatar ai sedicesimi tra le migliori terze. E a proposito di prime volte, traguardi storici, il Curaçao, battendo stasera la Costa d'Avorio, si qualificherebbe per i sedicesimi probabilmente da seconda, a meno di una vittoria dell'Ecuador contro la Germania già promossa. Nella notte Tunisia-Olanda, Giappone-Svezia, domani all'alba Paraguay-Australia-Turchia, Stati Uniti.
11: Tennis, quasi un mese dopo l'eliminazione, il crollo fisico a Roland Garros fa ben sperare l'esordio sull'erba di Jannik Sinner in vista di Wimbledon, dove difenderà il titolo. Nel torneo esibizione di Londra, il numero uno del mondo ha battuto con un doppio 6-3 il britannico Norrie. Ed è tutto, a più tardi.
5: Meteo.
2: Sole e caldo di origine africana continueranno a caratterizzare la giornata su tutta l'Italia. In mattinata i cieli saranno sereni o al più poco nuvolosi da nord a sud, senza fenomeni di rilievo. Durante le ore pomeridiane l'instabilità tenderà ad aumentare lungo l'arco alpino e sul basso versante tirrenico, dove potranno svilupparsi alcuni temporali di calore. Altrove le condizioni resteranno pressoché invariate, con tempo stabile purtroppo molto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
5: Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta. L'almanacco del giorno.
18: Oggi, giovedì 25 giugno, San Prospero d'Aquitania, il sole sorge a Roma alle 5.32, tramonta alle 20.48. A Milano sorge invece alle 5.34 e tramonta alle 21.15. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1678 la veneziana Elena Lucrezia Cornaro diventa la prima donna laureata del mondo. In contrasto con la cultura dell'epoca, che preclude alle donne qualsiasi possibilità di emanciparsi culturalmente, il padre, Giovan Battista, crede fermamente nelle doti intellettive della figlia e ne affida la formazione ai migliori studiosi dell'epoca, che le istruiscono nelle materie umanistiche, in quelle scientifiche, nella teologia e nelle lingue, consentendole di conseguire la laurea in filosofia. Nel 1876, nella battaglia di Little Bighorn, muore il generale George Armstrong Custer. Nel 1946 viene insediata l'Assemblea Costituente della Repubblica Italiana con Giuseppe Saragat alla presidenza. Passando ai compleanni, facciamo adesso i nostri auguri al cantautore Roberto Vecchioni, che nasce infatti a Carate Brianza il 25 giugno del 1943. Artista di grande successo, la sua carriera può vantare due premi Tenco, il Festival Bar nel 1992, il Festival di Sanremo con la canzone Chiamami ancora amore ed il premio Mia Martini della critica, entrambi nel 2011. Professore liceale di lettere, Vecchioni inizia il suo percorso musicale scrivendo canzoni per interpreti quali Ornella Vanoni, Iva Zanicchi, Gigliola Cinquetti e gli Homo Sapiens. Il successo come cantautore gli arriva invece nel 1977 con Samarcanda, brano ispirato a una leggenda di un soldato che fuggiva dalla morte. Da quel momento si venderanno oltre 6 milioni e mezzo di copie dei suoi album, nei quali ricorre spesso il tema della nostalgia per il passato, alternato all'uso della storia come metafora del presente. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento domani.
5: Economy News.
4: Buon giovedì 25 giugno e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Il possibile ritorno della pubblicità del gioco d'azzardo nel calcio italiano costituisce, secondo Assoutenti, un rischio troppo elevato sul piano sociale e della tutela dei consumatori. L'associazione esprime pertanto la sua preoccupazione per le ipotesi avanzate nelle ultime settimane sul superamento del divieto di promuovere scommesse e gioco d'azzardo durante gli eventi calcistici, e rivolge un appello al nuovo presidente della Federazione Italiana Gioco Calcio, Giovanni Malagò, affinché vengano valutate con attenzione le conseguenze di una simile scelta. Pur comprendendo, scrive Assoutenti, le difficoltà economiche che attraversano molte società calcistiche italiane, tuttavia riteniamo che l'ipotesi di abolire il divieto di pubblicità del gioco d'azzardo durante gli eventi calcistici rappresenti un grave passo indietro sul piano sociale della tutela dei consumatori, in particolare dei più giovani. Infatti, una maggiore esposizione dei cittadini e soprattutto dei ragazzi ai messaggi pubblicitari legati alle scommesse sportive rischierebbe di favorire la normalizzazione del gioco d'azzardo e di aumentare così il numero di persone esposte al rischio di dipendenza patologica. Tra l'altro, le eventuali entrate derivanti dalla riapertura alla pubblicità delle scommesse avrebbero un peso limitato rispetto alle reali esigenze economiche del sistema calcio, mentre i veri beneficiari di questa operazione, sempre a giudizio di Assoutenti, sarebbero soprattutto gli operatori delle scommesse e l'intero indotto degli allibratori, che avrebbero accesso a milioni di tifosi e di giovani consumatori attraverso uno dei mezzi di comunicazione più potenti e popolari del paese, e cioè il calcio. Dal rendiconto sociale dell'INPS, appena presentato a Roma dal Consiglio di Indirizzo e Vigilanza dell'Istituto, è emerso che la spesa per le pensioni è salita dai 320 miliardi del 2024 ai 325 miliardi del 2025, con una crescita nominale dell'1,4%, una variazione dovuta principalmente all'indicizzazione delle pensioni in rapporto alla variazione dei prezzi al consumo. Nel complesso, le pensioni previdenziali liquidate nel 2025 sono state 834.650, circa 27.000 in meno rispetto all'anno precedente. Un'indagine pubblicata da Facile.it rivela che lo scorso anno, sia che si trattasse di case vacanza inesistenti, escursioni fantasma o biglietti aerei falsi, sono stati più di 4,3 milioni gli italiani che sono rimasti vittime di truffa o di un tentativo di frode, per un danno economico complessivo di oltre 195 milioni di euro. La tipologia più comune di truffa è risultata quella relativa a strutture ricettive inesistenti, dalle case vacanze agli alberghi, dai bed and breakfast ai villaggi turistici, e questo genere di truffe nel solo 2025 ha colpito più di 3,4 milioni dei nostri connazionali, dei quali il 31% è riuscito a individuare l'inganno prima di partire, mentre oltre un milione lo hanno scoperto solo dopo aver raggiunto la destinazione. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
5: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
6: Sono le 10 e 23 minuti.
5: News.
0: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. In apertura il terremoto in Venezuela, pesantissimo il primo bilancio provvisorio al servizio della redazione.
2: Due fortissime scosse di magnitudo 7.2 e 7.5 registrate a meno di un minuto di distanza hanno provocato crolli, feriti e numerosi dispersi. L'epicentro è stato localizzato nei pressi di Yumare, sulla costa occidentale del paese, ma i danni hanno raggiunto anche Caracas, l'aeroporto internazionale di Maiquetía. Il servizio geologico degli Stati Uniti parla di un possibile disastro di vaste proporzioni e avverte che potrebbero verificarsi nuove forti scosse di assestamento. La situazione più grave si registra a Tucacas, dove è crollato completamente il complesso residenziale La Mar Suite. Al momento si contano almeno 15 feriti e altre 15 persone risultano disperse sotto le macerie. Negli ospedali sono assistiti 35 feriti, due dei quali in condizioni critiche. Le autorità hanno chiuso strade e ponti danneggiati, sospese le lezioni scolastiche e aperto i rifugi d'emergenza, mentre squadre civili e militari lavorano senza sosta per soccorrere la popolazione e ripristinare i servizi essenziali.
0: Trema ancora la terra ai Campi Flegrei. Una nuova scossa di terremoto di magnitudo 3.6 è stata registrata dai sismografi alle 4.17 ad una profondità di 3 km con epicentro a 2 km da Pozzuoli. Il sisma è stato avvertito anche a Napoli, soprattutto ai piani alti e nei quartieri che confinano con l'area Flegrea. Al momento non si segnalano danni a cose o persone. La scossa di oggi arriva a distanza di 24 ore dallo sciame sismico verificatosi sempre ai Campi Flegrei la notte precedente con evento di punta di magnitudo 3.0. Veniamo adesso alla bufera politica dopo le parole del segretario generale della NATO Mark Rutte, che in un'intervista a Fox News ha sottolineato il sostegno europeo all'azione militare americana contro l'Iran, rilevando che migliaia di voli sono partiti da basi europee per supportare la missione, almeno 500 quelli partiti dal territorio italiano. Il ministro della difesa Guido Crosetto si dice sorpreso che il segretario della NATO, che nulla ha a che fare con l'operazione Epic Fury, faccia una ricostruzione che trasmette un messaggio totalmente fallace, confondendo la tipologia dei voli utilizzati. L'Italia, ha chiarito Crosetto, utilizza esclusivamente i voli che sono previsti dai trattati e che escludono totalmente le attività cinetiche, come sempre ha fatto e come continuerà a fare in vigenza degli attuali accordi. Falso allarme bomba ieri all'aeroporto di Bolzano. Per circa un'ora e mezzo, dalle 13 fino a poco dopo le 14.30, sono scattati controlli di rito per bonificare l'area. I voli sono stati temporaneamente sospesi. Sul posto la polizia, i vigili del fuoco e la sicurezza aeroportuale. Una volta verificato che si è trattato di un falso allarme, lo scalo è stato riaperto. Lo sport, la pallavolo: l'Italia cede alla Bulgaria al tie break nella prima giornata della Pool 6 di Volleyball Nations League a Lubiana, con il punteggio finale di 25-18, 20-25, 23-25, 25-19, 9-15. Gli azzurri di De Giorgi partono meglio con un ottimo primo set, ma gli avversari, trascinati dai giovani fratelli Nikolov, ribaltano presto la situazione. L'Italia riesce a portarla al quinto set, dove però non c'è storia. La nazionale di De Giorgi avrà subito l'occasione per riscattarsi oggi alle 16.30 contro l'Ucraina. Il tennis: a Wimbledon monta la polemica su Serena Williams e i farmaci anti-obesità. I farmaci sono un aiuto per la campionessa che, grazie a due wild card, a fine mese tornerà a giocare sull'erba sia in doppio con la sorella Venus sia in singolo. C'è chi paventa il doping, sostenendo che le iniezioni dimagranti, grazie alle quali la 44enne atleta ha perso 15 kg in un anno, possano contribuire a un miglioramento delle sue prestazioni, che agita lo spettro del conflitto di interesse. La Williams è testimonial di Raw, una società telemedicina specializzata nella prescrizione di farmaci per la perdita di peso. Abbiamo terminato, a più tardi.
5: Il corsivo di Daniele Biacchessi.
9: Oggi sappiamo quello che abbiamo sospettato fin dal 28 febbraio scorso, quando Stati Uniti e Israele hanno scatenato una guerra illegale fuori dal diritto a ogni convenzione internazionale contro l'Iran. Il segretario generale della NATO, Mark Rutte, ha confermato l'utilizzo delle basi americane in Italia per la guerra contro l'Iran. Si tratta di circa 500 velivoli impegnati a vario titolo nell'operazione Epic Fury. All'emittente filotrampiana Fox News, Rutte ha inoltre sottolineato come gli alleati, tra cui l'Italia, abbiano dato attuazione agli accordi bilaterali esistenti in materia di basi militari e sorvoli. Del resto, basterebbe una cartina geografica per capire come sarebbe stato impossibile da parte americana che ciò non avvenisse, essendo l'Italia da sempre un paese a sovranità limitata e controllata. Ma visto che la politica si basa sul consenso popolare e il popolo non è molto contento di questa guerra, piuttosto di ammettere che le basi americane in Italia sono state parte, seppur a livello logistico, di un conflitto, meglio smentire, anche se si tratta di dichiarazioni del capo dell'Alleanza Atlantica, di cui il nostro paese fa parte. Così il nostro Ministero della Difesa parla di messaggi fallaci da parte di Rutte, di voli tecnici, non di aerei da combattimento. L'Italia ha sempre operato nel pieno rispetto della Costituzione, dice il Ministero della Difesa, dei trattati internazionali, degli indirizzi parlamentari, degli accordi che regolano la presenza e l'utilizzo delle basi alleate sul territorio nazionale, senza autorizzare né consentire attività al di fuori delle previsioni vigenti, dice il Ministero della Difesa. Infuria subito la polemica politica. Dove sta la verità? Fin dove si spinge la bugia? Meglio vederci chiaro.
5: Meteo.
2: Sole e caldo africano saranno ancora questi gli ingredienti della giornata su tutta l'Italia. Al mattino i cieli si presenteranno sereni o al massimo poco nuvolosi da nord a sud, senza disturbi da segnalare. Nel pomeriggio andrà via via aumentando l'instabilità sull'arco alpino, nonché sul basso versante tirrenico, aree dove potranno verificarsi dei fenomeni temporaleschi. Poche variazioni altrove, molto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
5: L'almanacco del giorno.
18: Oggi, giovedì 25 giugno, San Prospero d'Aquitania, il sole sorge a Roma alle 5.32, tramonta alle 20.48. A Milano sorge invece alle 5.34 e tramonta alle 21.15. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1678 la veneziana Elena Lucrezia Cornaro diventa la prima donna laureata del mondo. In contrasto con la cultura dell'epoca, che preclude alle donne qualsiasi possibilità di emanciparsi culturalmente, il padre, Giovan Battista, crede fermamente nelle doti intellettive della figlia e ne affida la formazione ai migliori studiosi dell'epoca, che le istruiscono nelle materie umanistiche, in quelle scientifiche, nella teologia e nelle lingue, consentendole di conseguire la laurea in filosofia. Nel 1876, nella battaglia di Little Bighorn, muore il generale George Armstrong Custer. Nel 1946 viene insediata l'Assemblea Costituente della Repubblica Italiana con Giuseppe Saragat alla presidenza. Passando ai compleanni, facciamo adesso i nostri auguri al cantautore Roberto Vecchioni, che nasce infatti a Carate Brianza il 25 giugno del 1943. Artista di grande successo, la sua carriera può vantare due premi Tenco, il Festival Bar nel 1992, il Festival di Sanremo con la canzone Chiamami ancora amore ed il premio Mia Martini della critica, entrambi nel 2011. Professore liceale di lettere, Vecchioni inizia il suo percorso musicale scrivendo canzoni per interpreti quali Ornella Vanoni, Iva Zanicchi, Gigliola Cinquetti e gli Homo Sapiens. Il successo come cantautore gli arriva invece nel 1977 con Samarcanda, brano ispirato a una leggenda di un soldato che fuggiva dalla morte. Da quel momento si venderanno oltre 6 milioni e mezzo di copie dei suoi album, nei quali ricorre spesso il tema della nostalgia per il passato, alternato all'uso della storia come metafora del presente. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento domani.
5: GR News.
19: Val di Serock sta per tornare. Venerdì 26 e sabato 27 giugno, al campo sportivo di Baldissero Torinese, vi aspettano due serate di musica live, divertimento e solidarietà. Dopo il successo della prima edizione, Baldissero torna con lo stesso grande obiettivo: sostenere la Fondazione Allegra Agnelli di Candiolo, impegnata nella ricerca sul cancro. Trovate tutte le info sull'evento e le indicazioni per donare seguendo l'account Instagram baldisserock_official. Non prendete impegni. Il 26 e 27 giugno a Baldissero Torinese si accende il rock. Baldisserock, musica che unisce, rock che fa bene.
20: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
21: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
20: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
21: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
22: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
5: Stai ascoltando Radio GR News.
6: Sono le 10 e 33 minuti.
5: News.
7: Buongiorno dalla redazione.
8: Apriamo con gli esteri. Doloroso risveglio in Venezuela, colpito da due potentissime scosse di terremoto, entrambe catastrofiche a distanza di 40 secondi. La prima di magnitudo 7.2 e la seconda ancora più violenta di 7.5. Sono avvenute in posizioni e profondità diverse a ovest di Caracas, provocando il crollo di centinaia di edifici. Il primo bilancio provvisorio parla di 32 morti e oltre 700 feriti in ospedale. Lo stato più colpito è La Guaira, gravemente danneggiato bloccato l'aeroporto internazionale di Maiquetía, che ha sospeso i voli. È una vera tragedia, ha detto la presidente ad interim del Venezuela, Delcy Rodriguez, apparsa in TV visibilmente provata. Ha annunciato lo stato di emergenza e ha lanciato un appello all'unità nazionale.
7: La presidente ad interim del Venezuela, Rodriguez, ha telefonato il ministro degli esteri Antonio Tajani esprimendo la sua solidarietà. L'Italia e l'Europa ci sono vicini, vi aiuteremo, ha detto il vice premier, annunciando verifiche sulle condizioni degli italiani. Secondo l'ambasciatore italiano in Venezuela De Vito, al momento non risultano vittime tra i nostri connazionali. Solidarietà a nome di tutto il governo, anche dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni.
8: Coordinarsi sui principali dossier internazionali su tutti Iran e Libano e determinare gli indirizzi politici della cooperazione bilaterale, che passerà anche per l'adozione di una dichiarazione congiunta e di una serie di intese interministeriali, dalla difesa allo spazio, all'agricoltura fino alla cultura. Sintetizzano così fonti italiane gli obiettivi del 36esimo vertice intergovernativo Italia-Francia che si tiene oggi ad Antibes. Dopo una visita al Museo Picasso, la premiera Giorgia Meloni e il presidente francese Macron discuteranno dei loro obiettivi a Villa Eleanor.
7: Oggi alla Camera si celebra l'80esimo anniversario della prima seduta dell'Assemblea Costituente. Esclusi i giuramenti, sarà la seconda volta in 11 anni di presidenza della Repubblica che Sergio Mattarella parlerà nell'aula di Montecitorio davanti ai deputati, ai senatori e alle alte cariche dello Stato. In tutto saranno circa 700 le persone che assisteranno a un discorso che si preannuncia corposo sia per i tempi che per il contenuto. Prima del Capo dello Stato, dalle 11 interverranno i presidenti delle Camere, Lorenzo Fontana e Ignazio La Russa. Dalle 10.25 è previsto un picchetto d'onore interforze sul piazzale.
8: Caldo senza tregua, oggi 17 città da bollino rosso in Italia e domani saranno 18, ma la prova più difficile sta nel weekend di una settimana che sembra non avere fine. Finora non è mai stata registrata un'ondata di calore così lunga. Temperature pericolosamente vicine ai 40 gradi in quasi tutta la penisola, una condizione che potrebbe durare almeno fino al prossimo 30 giugno. A Firenze, in pianura padana, con 40 e 41 gradi, si registreranno i valori più alti attesi nel nostro paese, rispettivamente sabato e lunedì prossimi.
7: Il calcio, con il terzo turno concluso per i primi gironi, si delinea il quadro delle qualificate ai sedicesimi di finale dei mondiali 2026. Nella notte italiana hanno giocato e vinto il Brasile contro la Scozia 3-1, il Marocco contro Haiti 4-2 e poi ancora Sudafrica contro la Corea del Sud 1-0 e il Messico contro la Repubblica Ceca 3-0. Ieri la Bosnia ha battuto il Qatar 3-1 e la Svizzera ha superato 2-1 il Canada.
8: È tutto, ma più tardi.
5: Il corsivo di Daniele Biacchessi.
9: Oggi sappiamo quello che abbiamo sospettato fino dal 28 febbraio scorso, quando Stati Uniti e Israele hanno scatenato una guerra illegale fuori dal diritto a ogni convenzione internazionale contro l'Iran. Il segretario generale della NATO, Mark Rutte, ha confermato l'utilizzo delle basi americane in Italia per la guerra contro l'Iran. Si tratta di circa 500 velivoli impegnati a vario titolo nell'operazione Epic Fury. All'emittente filotrampiana Fox News, Rutte ha inoltre sottolineato come gli alleati, tra cui l'Italia, abbiano dato attuazione agli accordi bilaterali esistenti in materia di basi militari e sorvoli. Del resto basterebbe una cartina geografica per capire come sarebbe stato impossibile da parte americana che ciò non avvenisse, essendo l'Italia da sempre un paese a sovranità limitata e controllata. Ma visto che la politica si basa sul consenso popolare e il popolo non è molto contento di questa guerra, piuttosto di ammettere che le basi americane in Italia sono state parte, seppur a livello logistico, di un conflitto, meglio smentire, anche se si tratta di dichiarazioni del capo dell'Alleanza Atlantica, di cui il nostro paese fa parte. Così il nostro Ministero della Difesa parla di messaggi fallaci da parte di Rutte, di voli tecnici, non di aerei da combattimento. L'Italia ha sempre operato nel pieno rispetto della Costituzione, dice il Ministero della Difesa, dei trattati internazionali, degli indirizzi parlamentari, degli accordi che regolano la presenza e l'utilizzo delle basi alleate sul territorio nazionale, senza autorizzare né consentire attività al di fuori delle previsioni vigenti, dice il Ministero della Difesa. Infuria subito la polemica politica. Dove sta la verità? Fin dove si spinge la bugia? Meglio vederci chiaro.
5: meteo.
2: Sole e caldo di origine africana continueranno a caratterizzare la giornata su tutta l'Italia. In mattinata i cieli saranno sereni o al più poco nuvolosi da nord a sud senza fenomeni di rilievo. Durante le ore pomeridiane l'instabilità tenderà ad aumentare lungo l'arco alpino e sul basso versante tirrenico, dove potranno svilupparsi alcuni temporali di calore. Altrove le condizioni resteranno pressoché invariate, con tempo stabile purtroppo molto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
5: Sport.
17: Bentrovati da Jenny De Gaetano. Nel giorno del primo impegno istituzionale del neo presidente della Federcalcio Giovanni Malagò al cospetto del ministro Abodi, sembra prender quota per il futuro della nazionale la figura di Paolo Maldini in qualità di direttore tecnico responsabile del settore giovanile con piena autonomia, supportato da Gianfranco Zola. Insieme a Maldini pare profilarsi un Antonio Conte bis per la panchina azzurra. Secondo indiscrezioni, per il tecnico leccese sarebbe pronto un contratto quadriennale con vista sui mondiali del 2030. Il tema mondiali legato alle sorti future azzurre rievoca inevitabilmente l'ultimo flop, lo spareggio perso contro la Bosnia, che nel frattempo ieri, battendo 3-1 il Qatar, ha centrato i sedicesimi della rassegna iridata tra le migliori terze. Una giornata mondiale caratterizzata poi dall'impresa del Sudafrica 1-0 alla Sud Corea, che vale la storica prima volta dei Bafana Bafana oltre la fase a gironi. Bene il Brasile, doppietta di Vinicius nel 3-0 alla Scozia, primo posto per la squadra di Ancelotti nel girone davanti al Marocco, poker anti Haiti. Messico tris alla Repubblica Ceca, promossa a punteggio pieno. Bene la Svizzera, 2-1 al Canada. E stasera alle 22 italiane sogna l'impresa anche il Curaçao, che battendo la Costa d'Avorio supererebbe la fase a gironi come seconda, a meno di una vittoria dell'Ecuador contro la Germania già promossa. In programma anche Tunisia-Olanda, Giappone-Svezia domani all'alba, Paraguay-Australia, Turchia-Stati Uniti.

0: Negativo dell'Ital Volley nella seconda tappa di Nations League maschile a Lubiana, KO contro la Bulgaria, remake della finale dei mondiali vinta dagli azzurri che oggi alle 16:30 incrociano l'Ucraina. Intanto, al rientro dopo un anno, ascoltiamo la gioia dello schiacciatore di Trento, Daniele Lavia.
1: Essere qua con questa maglia è bello, c'è ancora un percorso lungo da fare io personalmente. Sicuramente potevamo far meglio, ecco, loro hanno iniziato al massimo nel primo set, cosa che abbiamo fatto noi soprattutto con le battute col muro, poi siamo un po' calati in questi due fondamentali, loro hanno accelerato e niente, dai, un gradino che abbiamo messo. Ci dispiace per la sconfitta, però testa domani.
0: All'orizzonte le qualificazioni mondiali di inizio luglio, riscontri positivi per l'Ital Basket nel primo dei due test disputato ieri a Gorizia contro la Croazia, finito 103-91 per gli azzurri, 29 punti per Baldasso. Sabato in Slovenia la seconda amichevole. Chiudiamo con la pallanuoto, scatta la finale scudetto tra la Prorecco, reduce dalla delusione Champions, e Brescia. Stasera e domani le prime due sfide si giocano a Sori, alle porte di Genova. La serie si sposterà da lunedì in Lombardia, l'eventuale bella di gara 5 si disputerà in Liguria. Ed è tutto, a più tardi.
2: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.
3: Sono le 10 e 43 minuti.
2: News.
4: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Doppio violentissimo sisma in Venezuela. Due scosse di magnitudo 7.2 e 7.5 si sono succedute nell'arco di un minuto intorno alla mezzanotte italiana nel nord del paese, coinvolgendo anche la capitale Caracas. Le notizie sono ancora scarne, anche perché il terremoto ha causato danni alle linee di comunicazione, ma si teme un bilancio assai pesante per le testimonianze di diversi crolli. Sono seguite una ventina di scosse di assistenza. La presidente Rodriguez ha proclamato lo stato di emergenza. Erano solo voli di supporto logistico o tecnico, precisa la NATO, dopo le parole del segretario generale Rutte, ricevuto alla Casa Bianca da Donald Trump, che ha sottolineato il sostegno concesso dagli alleati anche nell'ambito del conflitto con l'Iran. Fino a 5.000 voli militari sono decollati dalle basi europee, circa 500 dall'Italia, ha detto. Messaggio fallace, niente voli di combattimento, commenta Crosetto, che precisa solo supporto tecnico come previsto dai trattati, senza riuscire a spegnere l'inevitabile tempesta politica. La rivelazione del segretario generale della NATO infatti provoca una sollevazione corale di tutti i partiti di opposizione contro il governo. Il servizio di Nicola De Muro.
5: Non era mai successo che il segretario generale della NATO rivelasse dati e notizie totalmente sconosciuti alle opinioni pubbliche dei paesi aderenti all'Alleanza Atlantica. E ciò che è successo ieri, parlando a Fox News, il numero uno della NATO, Mark Rutte, ha testualmente detto: durante l'operazione Epic Fury, tra i 4.000 e i 5.000 voli americani sono partiti dalle basi USA in Europa, di cui 500 dall'Italia, un sostegno imponente. Dichiarazioni tanto clamorose che lo stesso governo italiano è rimasto spiazzato ed è dovuto intervenire il Ministero della Difesa con una nota di rara durezza. Sorprende che il segretario della NATO, che nulla ha a che fare con l'operazione Epic Fury, faccia una ricostruzione che trasmette un messaggio totalmente fallace. Sono state autorizzate, continua il ministero guidato da Crosetto, solo attività di natura tecnica e logistica non cinetiche nell'ambito delle procedure previste dagli accordi esistenti, rispettando la Costituzione, i trattati internazionali e gli indirizzi parlamentari. Correzione che non basta alle opposizioni politiche in Italia infuriate contro il governo. Il PD ha chiesto che Meloni riferisca subito al Parlamento. Mark Rutte fa cadere le favolette del governo, dice Conte dei 5 Stelle. Per AVS il governo ha mentito al Parlamento e con una interrogazione chiede al governo di dire la verità su tutti quei voli.
4: Nessun commento dalla presidente del Consiglio Meloni, che ieri a Berlino ha avuto un vertice europeo a 5 con i leader di Germania, Francia, Regno Unito e Polonia in vista del summit della NATO di inizio luglio in Turchia. Ribadito il comune sostegno all'Ucraina e l'obiettivo di rafforzare la difesa europea nell'ambito dell'Alleanza Atlantica. Il processo a Roma in contumacia a 4 agenti egiziani per le torture e l'uccisione 10 anni fa al Cairo di Giulio Regeni. Ieri l'avvocatura dello Stato ha chiesto loro un risarcimento da 2 milioni di euro. Era un ricercatore, non una spia né un cospiratore, ha sottolineato Alessandra Ballerini, legale della famiglia, evidenziando l'impegno incessante dei genitori dinanzi al muro posto dalle autorità egiziane.
6: Giulio, non sei.

0: Lei è andata a cercare, come si usa dire troppo spesso, delle vittime. Da quel momento, da quel 3 febbraio, la famiglia Regeni è diventata pellegrina di giustizia. Ha lottato a mani nude contro un regime.
1: Doppio omicidio familiare in Versilia. Pieve di Camaiore, un muratore di 63 anni, Piero Moriconi, ha imbracciato il fucile da caccia e ha ucciso moglie e figlio di 24 anni. Il delitto in casa, dove l'uomo ha atteso l'arrivo delle forze dell'ordine chiamate dai vicini, che hanno sentito gli spari. Il movente nei post del figlio musicista, autore rap con il nome di Michelangelo, che scriveva: per mio padre, meglio morto che gay. 8 premi su 9 candidature. Il film La Grazia di Paolo Sorrentino a trionfare nella serata dei Nastri d'Argento 2026, assegnati dai giornalisti di cinema. Gala di premiazione ieri a Roma, dedicato alle donne del cinema, con un nastro a Monica Guerritore e al suo film Anna sulla Magnani. E un omaggio a 8 personalità che rappresentano le varie professionalità. Premi alla commedia Buen Cammino di Gennaro Nunziante con Checco Zalone e La vita va così di Riccardo Milani. 3 nastri d'argento al miglior esordio, Primavera di Damiano Micheletto. Mondiali di calcio, non sbaglia il Brasile di Ancelotti, Scozia KO ai 16esimi da primo nel girone. Storico Sudafrica per la prima volta oltre la fase a gruppi. Bene Messico, Marocco, Svizzera e Bosnia. Il servizio di Jenny De Gaetano.
2: La stella Vinicius accende il Brasile di Carlo Ancelotti, che gongola per la doppietta del suo gioiello sin dai tempi madridisti, e sono 4 i gol del 25enne di Rio, come Haaland e Mbappé a meno 1 dal dio Messi. Se le sa o prima si lecca le ferite la Scozia, forte rischio eliminazione, avanti da seconda il Marocco, poker ad Haiti, in tripudio il Sudafrica. L'1-0 alla Sud Corea griffa la storica prima volta dei Bafana oltre la fase a gironi di un mondiale. Praticamente perfetto il Messico, chiude il gruppo a punteggio pieno, trissa la deludente Repubblica Ceca. Passerella per il 40enne portiere Ochoa, la 6ª rassegna iridata in carriera. Bene la Svizzera, che supera 2-1 il Canada, ancora in evidenza in gol talento del Friburgo Manzambi. La Bosnia, che rievoca inevitabilmente i dolori azzurri, batte il Qatar ai 16esimi tra le migliori terze. E a proposito di prime volte e traguardi storici, il Curaçao, battendo stasera la Costa d'Avorio, si qualificherebbe per i 16esimi probabilmente da seconda, a meno di una vittoria dell'Ecuador contro la Germania già promossa. Nella notte Tunisia-Olanda, Giappone-Svezia, domani all'alba Paraguay-Australia-Turchia, Stati Uniti.
1: Tennis, quasi un mese dopo l'eliminazione e il crollo fisico a Roland Garros, fa ben sperare l'esordio sull'erba di Jannik Sinner in vista di Wimbledon, dove difenderà il titolo. Nel torneo esibizione di Londra, il numero 1 del mondo ha battuto con un doppio 6-3 il britannico Norrie. Ed è tutto, a più tardi.
3: Meteo. Sole e caldo africano saranno ancora questi gli ingredienti della giornata su tutta l'Italia. Al mattino i cieli si presenteranno sereni o al massimo poco nuvolosi da nord a sud, senza disturbi da segnalare. Nel pomeriggio andrà via via aumentando l'instabilità sull'arco alpino, nonché sul basso versante tirrenico, aree dove potranno verificarsi dei fenomeni temporaleschi. Poche variazioni altrove, molto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
4: Sport.
5: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. I mondiali americani, sorpresa Sudafrica che batte 1-0 la Corea del Sud e vola ai 16esimi di finale, dove affronterà il Canada a Los Angeles. Risultato storico per una nazionale che non era andata oltre i gironi nemmeno nell'edizione casalinga del 2010. Nelle altre partite il Messico ne fa 3 alla Repubblica Ceca e passa il turno a punteggio pieno. Vittoria e passaggio del turno anche per Brasile e Marocco, che liquidano Scozia e Haiti oggi altre 4 gare. In Serie A sfumato l'affare Palestra, con l'esterno pronto a volare a Londra a sponda Chelsea. All'Inter serve un sostituto per la fascia destra, ma quello del talento azzurro non pare l'unico boccone amaro da digerire, perché anche Omar Solé, da tempo uno dei nomi più quotati nella lista dei difensori per rinforzare il reparto dei nerazzurri, sembra essere destinato all'estero dopo essere finito nel mirino dell'Atletico Madrid. Da Viale della Liberazione si sono spinti fino a 20 milioni per il difensore francese, a fronte di una richiesta di 25-30. La distanza sembrava colmabile, ma l'impasse delle ultime settimane potrebbe dar modo ai colchoneros di inserirsi nella trattativa. Yannick Sinner è tornato dopo i problemi fisici accusati a Roland Garros e lo ha fatto come meglio non si poteva, ossia vincendo con un doppio 6-3 il match esibizione contro Cameron Norrie all'Arlingham Club di Londra, cornice in cui andrà in scena fino a sabato il Giorgio Armani Tennis Classic. A 27 giorni dall'eliminazione nel torneo francese, l'alto attesino ha fatto il suo debutto stagionale sull'erba, testando così le proprie condizioni in vista di Wimbledon. Sensazioni positive per Sinner, che ha detto di l'epilogo di un anno fa. Archiviato il debutto della seconda settimana di volleyball Nations League a Lubiana, per l'Italia arriva subito un altro esame importante. Oggi alle 16.30 gli azzurri tornano in campo per affrontare l'Ucraina nella seconda uscita della Pool 6. L'Italia si presenta all'appuntamento sloveno dopo aver chiuso la tappa inaugurale di Ottawa con un bilancio di 3 vittorie e una sola sconfitta, raccogliendo successi contro Germania, Turchia e Stati Uniti e cedendo soltanto al tie-break contro la Francia. Lo stadio del nuoto del Foro Italico di Roma accoglie la 62esima edizione del Sette Colli in programma da venerdì a domenica. Una tappa iconica nel calendario mondiale del nuoto, una vera e propria star parade attenderà la 3 giorni romana con tanti campioni del nuoto internazionale. Attesi alcuni tra i principali esponenti del nuoto mondiale, mentre l'Italia schiererà tutte le sue stelle. Insieme agli ori olimpici Thomas Ceccone e Nicolò Martinenghi, al campione di tutto Gregorio Paltrinieri, saranno presenti anche Simona Quadarella, i giovani Carlos D'Ambrosio e Sara Curtis, oltre a Benedetta Pilato e Alberto Razzetti. Dalla redazione sportiva, per il momento è tutto.
4: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
6: Economy News.
7: Buon giovedì 25 giugno e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazione economica in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Il possibile ritorno della pubblicità del gioco d'azzardo nel calcio italiano costituisce, secondo Assoutenti, un rischio troppo elevato sul piano sociale e della tutela dei consumatori. L'associazione esprime pertanto la sua preoccupazione per le ipotesi avanzate nelle ultime settimane sul superamento del divieto di promuovere scommesse e gioco d'azzardo durante gli eventi calcistici, e rivolge un appello al nuovo presidente della Federazione Italiana Gioco Calcio, Giovanni Malagò, affinché vengano valutate con attenzione le conseguenze di una simile scelta. Pur comprendendo, scrive Assoutenti, le difficoltà economiche che attraversano molte società calcistiche italiane, tuttavia riteniamo che l'ipotesi di abolire il divieto di pubblicità del gioco d'azzardo durante gli eventi calcistici rappresenti un grave passo indietro sul piano sociale della tutela dei consumatori, in particolare dei più giovani. Infatti, una maggiore esposizione dei cittadini e soprattutto dei ragazzi ai messaggi pubblicitari legati alle scommesse sportive rischierebbe di favorire la normalizzazione del gioco d'azzardo e di aumentare così il numero di persone esposte al rischio di dipendenza patologica. Tra l'altro, le eventuali entrate derivanti dalla riapertura alla pubblicità delle scommesse avrebbero un peso limitato rispetto alle reali esigenze economiche del sistema calcio, mentre i veri beneficiari di questa operazione, sempre a giudizio di Assoutenti, sarebbero soprattutto gli operatori delle scommesse e l'intero indotto degli allibratori, che avrebbero accesso a milioni di tifosi e di giovani consumatori attraverso uno dei mezzi di comunicazione più potenti e popolari del paese, e cioè il calcio. Dal rendiconto sociale dell'INPS, appena presentato a Roma dal Consiglio di Indirizzo e Vigilanza dell'Istituto, è emerso che la spesa per le pensioni è salita dai 320 miliardi del 2024 ai 325 miliardi del 2025, con una crescita nominale dell'1,4%, una variazione dovuta principalmente all'indicizzazione delle pensioni in rapporto alla variazione dei prezzi al consumo. Nel complesso, le pensioni previdenziali liquidate nel 2025 sono state 834.650, circa 27.000 in meno rispetto all'anno precedente. Un'indagine pubblicata da Facile.it rivela che lo scorso anno, sia che si trattasse di case vacanza inesistenti, escursioni fantasma o biglietti aerei falsi, sono stati più di 4,3 milioni gli italiani che sono rimasti vittime di truffa o di un tentativo di frode, per un danno economico complessivo di oltre 195 milioni di euro. La tipologia più comune di truffa è risultata quella relativa a strutture ricettive inesistenti, dalle case vacanze agli alberghi alberghi, dai bed and breakfast ai villaggi turistici, e questo genere di truffe nel solo 2025 ha colpito più di 3,4 milioni dei nostri connazionali, dei quali il 31% è riuscito a individuare l'inganno prima di partire, mentre oltre 1 milione lo hanno scoperto solo dopo aver raggiunto la destinazione. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
6: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
8: Sono le 10 e 57 minuti.
6: News.
9: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. In apertura il terremoto in Venezuela, pesantissimo il primo bilancio provvisorio al servizio della redazione.
10: Due fortissime scosse di magnitudo 7.2 e 7.5 registrate a meno di un minuto di distanza hanno provocato crolli, feriti e numerosi dispersi. L'epicentro è stato localizzato nei pressi di Yumare, sulla costa occidentale del paese, ma i danni hanno raggiunto anche Caracas e l'aeroporto internazionale di Maiquetía. Il servizio geologico degli Stati Uniti parla di un possibile disastro di vaste proporzioni e avverte che potrebbero verificarsi nuove forti scosse di assestamento. La situazione più grave si registra a Tucacas, dove è crollato completamente il complesso residenziale La Mar Suite. Al momento si contano almeno 15 feriti e altre 15 persone risultano disperse sotto le macerie. Negli ospedali sono assistiti 35 feriti, due dei quali in condizioni critiche. Le autorità hanno chiuso strade e ponti danneggiati, sospese le lezioni scolastiche e aperto i rifugi d'emergenza, mentre squadre civili e militari lavorano senza sosta per soccorrere la popolazione e ripristinare i servizi essenziali.
9: Trema ancora la terra ai Campi Flegrei. Una nuova scossa di terremoto di magnitudo 3.6 è stata registrata dai sismografi alle 4.17 ad una profondità di 3 km con epicentro a 2 km da Pozzuoli. Il sisma è stato avvertito anche a Napoli, soprattutto ai piani alti e nei quartieri che confinano con l'area Flegrea. Al momento non si segnalano danni a cose o persone. La scossa di oggi arriva a distanza di 24 ore dallo sciame sismico verificatosi sempre ai Campi Flegrei la notte precedente con evento di punta di magnitudo 3.0. Veniamo adesso alla bufera politica. Dopo le parole del segretario generale della NATO Mark Rutte, che in un'intervista a Fox News ha sottolineato il sostegno europeo all'azione militare americana contro l'Iran, rilevando che migliaia di voli sono partiti da basi europee per supportare la missione, almeno 500 quelli partiti dal territorio italiano, il ministro della difesa Guido Crosetto si dice sorpreso che il segretario della NATO, che nulla ha a che fare con l'operazione Epic Fury, faccia una ricostruzione che trasmette un messaggio totalmente fallace, confondendo la tipologia dei voli utilizzati. L'Italia, ha chiarito Crosetto, autorizza esclusivamente i voli che sono previsti dai trattati, che escludono totalmente le attività cinetiche, come sempre ha fatto e come continuerà a fare in vigenza degli attuali accordi. Falso allarme bomba ieri all'aeroporto di Bolzano. Per circa un'ora e mezzo, dalle 13 fino a poco dopo le 14.30, sono scattati controlli di rito per bonificare l'area. I voli sono stati temporaneamente sospesi. Sul posto la polizia, i vigili del fuoco e la sicurezza aeroportuale. Una volta verificato che si è trattato di un falso allarme, lo scalo è stato riaperto. Lo sport, la pallavolo. L'Italia cede alla Bulgaria al tie break nella prima giornata della Pool 6 di Volleyball Nations League a Lubiana con il punteggio finale di 25-18, 20-25, 23-25, 25-19, 9-15. Gli azzurri di De Giorgi partono meglio con un ottimo primo set, ma gli avversari trascinati dai giovani fratelli Nikolov ribaltano presto la situazione. L'Italia riesce a portarla al quinto set, dove però non c'è storia. La nazionale di De Giorgi avrà subito l'occasione per riscattarsi oggi alle 16.30 contro l'Ucraina. Il tennis a Wimbledon. Monta la polemica su Serena Williams e i farmaci anti-obesità. I farmaci sono un aiuto per la campionessa che, grazie a due wildcard, a fine mese tornerà a giocare sull'erba sia in doppio con la sorella Venus sia in singolo. C'è chi paventa il doping, sostenendo che le iniezioni dimagranti, grazie alle quali la 44enne atleta ha perso 15 kg in un anno, possano contribuire a un miglioramento delle sue prestazioni, che agita lo spettro del conflitto di interesse. La Williams è testimonial di Raw, una società telemedicina specializzata nella prescrizione di farmaci per la perdita di peso. Abbiamo terminato, a più tardi.
6: GR News.
11: Tutte le moto Honda con finanziamento a interessi zero. Tutte le moto Honda con finanziamento a interessi zero. Tutte le moto Honda con finanziamento a interessi zero.
12: Un'occasione così non riesci a togliertela dalla testa. Solo a giugno puoi avere la tua moto Honda preferita con finanziamento a interessi zero. TAN 0, TAEG 4,31%. Salvo approvazione Agos Ducato. Fogli informativi in concessionaria. Iniziativa delle concessionarie Honda di zona. Tutte le moto Honda con finanziamento a interessi zero.
13: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
14: Sono le 11 e 2 minuti.
13: News.
5: Bentrovati dalla redazione.
15: Si teme una strage in Venezuela dopo la doppia scossa di terremoto che ha fatto tremare il paese. Due scosse a distanza di 40 secondi l'una dall'altra. La prima di magnitudo 7.2, la seconda di 7.5. Sono avvenute in posizioni e profondità diverse a ovest di Caracas, provocando il crollo di centinaia di edifici. Il primo bilancio provvisorio parla di 32 morti, oltre 700 feriti in ospedale. Tre bambini sono stati estratti vivi dalle macerie alla Guaira. Una vera tragedia, ha detto la presidente ad interim del Venezuela, Delcy Rodriguez, annunciando lo stato d'emergenza e lanciando un appello all'unità nazionale. Allerta tsunami nei Caraibi, solidarietà dall'Europa e dagli Stati Uniti. Al momento non risultano vittime italiane.
5: Conflitto Mosca-Kiev. Nella notte la Crimea è stata attaccata da numerosi droni ucraini provenienti da tutte le direzioni verso la penisola. Prese di mira due centrali termiche, interruzioni di corrente su larga scala e alta è rimasta completamente al buio per diverse ore. La nostra operazione in Crimea è stata pianificata con precisione, rivendica il presidente ucraino Zelensky. Mosca parla di due vittime nell'attacco, tra cui un bambino. Kiev parla anche di un deposito di petrolio russo colpito a Krasnodar.
15: Teheran accusa la NATO di complicità nella guerra israelo-americana contro l'Iran, dopo che il segretario generale del blocco ha sottolineato il sostegno dell'alleanza agli Stati Uniti e chiede all'Italia di spiegare la sua complicità. In risposta alle critiche del presidente statunitense Donald Trump nei confronti degli alleati per non aver sostenuto la guerra, il segretario generale della NATO, Mark Rutte, ha dichiarato a Fox News che centinaia di aerei americani sono decollati dalle basi in Italia.
5: Europa nella morsa del caldo. A Parigi si registra una mortalità in aumento a causa delle alte temperature. L'ha detto il sindaco della capitale francese, Manuel Grégoire, annunciando l'ordine di 800 climatizzatori per le scuole della capitale francese, parlando di cambio di dottrina. Questa mattina a Parigi si sono registrati 29 gradi centigradi. In generale in Francia ci sono 72 dipartimenti in allerta rossa, a livello di allarme più alto. Caldo record anche in Spagna, 212 morti la domenica. In Italia invece oggi 17 città da bollino rosso e domani saranno 18.
15: Un romeno di 35 anni è morto questa mattina presto dopo aver subito un'aggressione da parte di un uomo con un'arma da taglio davanti a un bar in via di Castelfusano ad Ostia Antica, Roma. L'aggressore è riuscito a fuggire. Pare che il 35enne sia stato raggiunto da diversi fendenti. Sono in corso le indagini per accertare la dinamica dell'accaduto. I militari stanno acquisendo le immagini della videosorveglianza per risalire all'autore dell'aggressione.
5: La MotoGP, le conferme erano già arrivate, soprattutto dopo l'addio alla Ducati, ma ora c'è anche l'ufficialità. Pecco Bagnaia riparte dall'Aprilia. Contratto di 4 anni col team di Noale per Pecco, che dal 2027 formerà una supercoppia tutta italiana con l'amico Marco Bezzecchi. Accogliere Pecco ci riempie d'orgoglio e dà un'ulteriore spinta allo sport italiano nel mondo, le parole della Didi Aprilia Racing, Massimo Rivola.
15: È tutto, a più tardi.
13: Meteo.
3: Sole e caldo di origine africana continueranno a caratterizzare la giornata su tutta l'Italia. In mattinata i cieli saranno sereni o al più poco nuvolosi da nord a sud, senza fenomeni di rilievo. Durante le ore pomeridiane l'instabilità tenderà ad aumentare lungo l'arco alpino e sul basso versante tirrenico, dove potranno svilupparsi alcuni temporali di calore. Altrove le condizioni resteranno pressoché invariate, con tempo stabile purtroppo molto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
13: Sport.
2: Bentrovati da Jenny De Gaetano. Nel giorno del primo impegno istituzionale del neo presidente della Federcalcio Giovanni Malagò al cospetto del ministro Abodi, sembra prender quota per il futuro della nazionale la figura di Paolo Maldini in qualità di direttore tecnico responsabile del settore giovanile con piena autonomia, supportato da Gianfranco Zola. Insieme a Maldini pare profilarsi un Antonio Conte bis per la panchina azzurra. Secondo indiscrezioni, per il tecnico leccese sarebbe pronto un contratto quadriennale con vista sui mondiali del 2030. Il tema mondiali legato alle sorti future azzurre rievoca inevitabilmente l'ultimo flop, lo spareggio perso contro la Bosnia, che nel frattempo ieri, battendo 3-1 il Qatar, ha centrato i sedicesimi della rassegna iridata tra le migliori terze. Una giornata mondiale caratterizzata poi dall'impresa del Sudafrica 1-0 alla Sud Corea, che vale la storica prima volta dei Bafana Bafana oltre la fase a gironi. Bene il Brasile, doppietta di Vinicius nel 3-0 alla Scozia, primo posto per la squadra di Ancelotti nel girone davanti al Marocco, poker anti Haiti. Messico tris alla Repubblica Ceca, promossa a punteggio pieno. Bene la Svizzera, 2-1 al Canada. E stasera alle 22 italiane sogna l'impresa anche il Curaçao, che battendo la Costa d'Avorio supererebbe la fase a gironi come secondo, a meno di una vittoria dell'Ecuador contro la Germania già promosse. In programma anche Tunisia, Olanda, Giappone, Svezia, domani all'alba Paraguay, Australia, Turchia, Stati Uniti. Cambiamo argomento, tennis. Quasi un mese dopo l'eliminazione, il crollo fisico di Roland Garros fa ben sperare l'esordio sull'erba di Jannik Sinner, proiettato al torneo di Wimbledon, dove dovrà difendere il titolo di campione in carica. Nel torneo esibizione di Londra, il numero uno del mondo ha battuto con un doppio 6-3 il britannico Norrie. Debutto negativo dell'Little Volley nella seconda tappa di Nations League maschile a Lubiana, KO contro la Bulgaria, remake della finale dei mondiali vinta dagli azzurri che oggi alle 16.30 incrociano l'Ucraina. Intanto, al rientro dopo un anno, ascoltiamo la gioia dello schiacciatore di Trento, Daniele Lavia.
16: Essere qua con questa maglia è bello, c'è ancora un percorso lungo da fare io personalmente. Sicuramente potevamo far meglio, ecco, loro hanno iniziato al massimo nel primo set, cosa che abbiamo fatto noi soprattutto con le battute col muro, poi siamo un po' calati in questi due fondamentali, loro hanno accelerato e niente, dai, un gradino che abbiamo messo, ci dispiace per la sconfitta, però testa domani.
2: All'orizzonte le qualificazioni mondiali di inizio luglio, riscontri positivi per l'Ital Basket nel primo dei due test disputato ieri a Gorizia contro la Croazia, finito 103-91 per gli azzurri, 29 punti per Baldasso. Sabato in Slovenia la seconda amichevole. Chiudiamo con la pallanuoto, scatta la finale scudetto tra la Prorecco, reduce dalla delusione Champions, e Brescia. Stasera e domani le prime due sfide si giocano a Sori, alle porte di Genova. La serie si sposterà da lunedì in Lombardia, l'eventuale bella di gara 5 si disputerà in Liguria. Ed è tutto, a più tardi.
13: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.
8: Sono le 11 e 9 minuti.
13: News.
9: Buona giornata ancora e ben ritrovati dalla redazione. Bisogna rafforzare l'Alleanza Atlantica, rendere ancora più solido il legame transatlantico che rimane uno dei pilastri costitutivi dell'unità dell'Occidente. Queste le parole pronunciate dalla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni a Berlino al termine del vertice 5 con Germania, Francia, Polonia e Regno Unito. Presenti oltre alla Premier il Cancelliere tedesco Friedrich Merz, i primi ministri di Regno Unito e Polonia Keir Starmer e Donald Tusk e il Presidente francese Emmanuel Macron. L'incontro si è tenuto in vista del vertice NATO di Ankara in programma il 7 e l'8 luglio. Due sub risultano dispersi a Biarritz dopo che una sezione significativa della scogliera è crollata in mare vicino al faro e alla spiaggia di Miramar, molto affollata a causa dell'ondata di caldo, lo ha annunciato la prefettura dei Pirenei Atlantici. Secondo le prime informazioni, tre sub della regione si trovavano in un'area ai piedi della scogliera quando è avvenuto il crollo. Si ritiene che due di questi sommozzatori siano sepolti, ha scritto la prefettura in un comunicato. Chiara Guerra, la professoressa 53enne di San Stino di Livenza in provincia di Venezia, è stata uccisa dal nipote 17enne reo confesso con 42 coltellate. È l'esito dell'autopsia terminata nella tarda serata di ieri e durata oltre 4 ore, svolta all'ospedale civile di Porto Gruaro in provincia di Venezia. Sull'esito dell'autopsia, considerate le circostanze, c'è il massimo riservo. L'unico elemento che l'agenzia di stampa ANSA ha potuto apprendere è quello della la probabile ferita finale inferta dietro la nuca. Una donna di 31 anni ha denunciato di essere stata sessualmente aggredita nella toilette di un bar del centro di Milano il 22 maggio 2026. Secondo il suo racconto, mentre stava trascorrendo la serata nel locale, si è recata in bagno con un'amica che però è uscita prima di lei. Mentre era da sola, un giovane descritto come un ragazzo italiano magro dai capelli castani e ubriaco in modo evidente l'avrebbe presa alle spalle palpeggiandola e cercando di baciarla. La 31enne lo ha spinto via cercando di sottrarsi all'aggressione, ma lui l'avrebbe reagito con forza. La donna è riuscita a divincolarsi e corsa fuori, ha riferito di aver raccontato il fatto agli amici. Dopo mesi di indiscrezioni e trattative, Villa Certosa, nuovo proprietario del servizio della redazione.
17: La storica residenza di Silvio Berlusconi a Porto Rotondo in Sardegna sarà acquistata dallo sceicco Altani del Qatar. La notizia è stata confermata da Immobiliare Idra, società del gruppo Fininvest. Per anni si erano rincorse voci su possibili acquirenti internazionali, dal sultano del Brunei a grandi catene alberghiere, senza mai arrivare ad una conclusione. Ora l'operazione è realtà. Secondo le indiscrezioni, il valore della vendita si aggirerebbe intorno ai 350 milioni di euro. Lo sceicco Altani non è nuovo agli investimenti in Sardegna. Il Qatar è già presente nell'isola attraverso la Qatar Foundation, nativa in Costa Smeralda, e con il Mater Olbia Hospital. La cessione segna la fine di uno dei simboli più rappresentativi dell'era Berlusconi.
9: Lo sport, il tennis a Wimbledon, si intensifica la protesta dei giocatori per i premi. Come era già accaduto al Roland Garros, i migliori tennisti del mondo hanno deciso di limitare a 15 minuti le loro conferenze stampa durante la prima settimana del torneo per protestare contro quella che considerano una distribuzione iniqua dei ricavi. In una dichiarazione rilasciata ai media, i rappresentanti dei giocatori hanno spiegato che questo massimo di 15 minuti che dedicheranno ai loro obblighi mediatici corrisponde alla loro attuale quota di ricavi, poco meno del 15%. Quest'anno a Wimbledon il montepremi raggiungerà la cifra record di 64,2 milioni di sterline, 74,4 milioni di euro rispetto ai 53 milioni e mezzo di sterline dell'anno scorso. Si tratta di gran lunga del maggiore aumento annuale nella storia del torneo, hanno dichiarato gli organizzatori la scorsa settimana. Abbiamo terminato, a più tardi.
13: Meteo.
3: Sole e caldo africano saranno ancora questi gli ingredienti della giornata su tutta l'Italia. Al mattino i cieli si presenteranno sereni o al massimo poco nuvolosi da nord a sud, senza disturbi da segnalare. Nel pomeriggio andrà via via aumentando l'instabilità sull'arco alpino, nonché sul basso versante tirrenico, aree dove potranno verificarsi dei fenomeni temporaleschi. Poche variazioni altrove, molto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
13: Sport.
2: Bentrovati da Jenny De Gaetano. Nel giorno del primo impegno istituzionale del neo presidente della Federcalcio Giovanni Malagò al cospetto del ministro Abodi, sembra prender quota per il futuro della nazionale la figura di Paolo Maldini in qualità di direttore tecnico responsabile del settore giovanile con piena autonomia, supportato da Gianfranco Zola. Insieme a Maldini pare profilarsi un Antonio Conte bis per la panchina azzurra. Secondo indiscrezioni, per il tecnico leccese sarebbe pronto un contratto quadriennale con vista sui mondiali del 2030. Il tema mondiali legato alle sorti future azzurre rievoca inevitabilmente l'ultimo flop, lo spareggio perso contro la Bosnia, che nel frattempo ieri, battendo 3-1 il Qatar, ha centrato i sedicesimi della rassegna iridata tra le migliori terze. Una giornata mondiale caratterizzata poi dall'impresa del Sudafrica 1-0 alla Sud Corea, che vale la storica prima volta dei Bafana Bafana oltre la fase a gironi. Bene il Brasile, doppietta di Vinicius nel 3-0 alla Scozia, primo posto per la squadra di Ancelotti nel girone davanti al Marocco, poker anti Haiti. Messico trissa la Repubblica Ceca, promossa a punteggio pieno. Bene la Svizzera, 2-1 al Canada. E stasera alle 22 italiane sogna l'impresa anche il Curaçao, che battendo la Costa d'Avorio supererebbe la fase a gironi come secondo, a meno di una vittoria dell'Ecuador contro la Germania già promosse. In programma anche Tunisia, Olanda, Giappone, Svezia, domani all'alba Paraguay, Australia, Turchia, Stati Uniti. Cambiamo argomento, tennis. Quasi un mese dopo l'eliminazione, il crollo fisico di Roland Garros fa ben sperare l'esordio sull'erba di Jannik Sinner, proiettato al torneo di Wimbledon, dove dovrà difendere il titolo di campione in carica. Nel torneo esibizione di Londra, il numero uno del mondo ha battuto con un doppio 6-3 il britannico Norrie. Debutto negativo dell'Little Volley nella seconda tappa di Nations League maschile a Lubiana. KO contro la Bulgaria, remake della finale dei mondiali vinta dagli azzurri che oggi alle 16.30 incrociano l'Ucraina. Intanto, al rientro dopo un anno, ascoltiamo la gioia dello schiacciatore di Trento, Daniele Lavia.
16: Essere qua con questa maglia è bello, c'è ancora un percorso lungo da fare io personalmente. Sicuramente potevamo far meglio, ecco, loro hanno iniziato al massimo nel primo set, cosa che abbiamo fatto noi soprattutto con le battute col muro. Poi siamo un po' calati in questi due fondamentali, loro hanno accelerato. E niente, dai, un gradino che abbiamo messo. Ci dispiace per la sconfitta, però testa domani.
2: All'orizzonte le qualificazioni mondiali di inizio luglio, riscontri positivi per l'Ital Basket nel primo dei due test disputato ieri a Gorizia contro la Croazia, finito 103-91 per gli azzurri, 29 punti per Baldasso. Sabato in Slovenia la seconda amichevole. Chiudiamo con la pallanuoto, scatta la finale scudetto tra la Prorecco, reduce dalla delusione Champions, e Brescia. Stasera e domani le prime due sfide si giocano a Sori, alle porte di Genova. La serie si sposterà da lunedì in Lombardia, l'eventuale bella di gara 5 si disputerà in Liguria. Ed è tutto, a più tardi.
4: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
13: Economy News.
7: Buon giovedì 25 giugno e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazione economica in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizia a flusso continuo. Il possibile ritorno della pubblicità del gioco d'azzardo nel calcio italiano costituisce, secondo Assoutenti, un rischio troppo elevato sul piano sociale e della tutela dei consumatori. L'associazione esprime pertanto la sua preoccupazione per le ipotesi avanzate nelle ultime settimane sul superamento del divieto di promuovere scommesse e gioco d'azzardo durante gli eventi calcistici, e rivolge un appello al nuovo presidente della Federazione Italiana Gioco Calcio, Giovanni Malagò, affinché vengano valutate con attenzione le conseguenze di una simile scelta. Pur comprendendo, scrive Assoutenti, le difficoltà economiche che attraversano molte società calcistiche italiane, tuttavia riteniamo che l'ipotesi di abolire il divieto di pubblicità del gioco d'azzardo durante gli eventi calcistici rappresenti un grave passo indietro sul piano sociale della tutela dei consumatori, in particolare dei più giovani. Infatti, una maggiore esposizione dei cittadini e soprattutto dei ragazzi ai messaggi pubblicitari legati alle scommesse sportive rischierebbe di favorire la normalizzazione del gioco d'azzardo e di aumentare così il numero di persone esposte al rischio di dipendenza patologica. Tra l'altro, le eventuali entrate derivanti dalla riapertura alla pubblicità delle scommesse avrebbero un peso limitato rispetto alle reali esigenze economiche del sistema calcio, mentre i veri beneficiari di questa operazione, sempre a giudizio di Assoutenti, sarebbero soprattutto gli operatori delle scommesse e l'intero indotto degli allibratori, che avrebbe accesso a milioni di tifosi e di giovani consumatori attraverso uno dei mezzi di comunicazione più potenti e popolari del paese, e cioè il calcio. Dal rendiconto sociale dell'INPS, appena presentato a Roma dal Consiglio di Indirizzo e Vigilanza dell'Istituto, è emerso che la spesa per le pensioni è salita dai 320 miliardi del 2024 ai 325 miliardi del 2025, con una crescita nominale dell'1,4%, una variazione dovuta principalmente all'indicizzazione delle pensioni in rapporto alla variazione dei prezzi al consumo. Nel complesso, le pensioni previdenziali liquidate nel 2025 sono state 834.650, circa 27.000 in meno rispetto all'anno precedente. Un'indagine pubblicata da Facile.it rivela che lo scorso anno, sia che si trattasse di case vacanza inesistenti, escursioni fantasma o biglietti aerei falsi, sono stati più di 4,3 milioni gli italiani che sono rimasti vittime di truffa o di un tentativo di frode, per un danno economico complessivo di oltre 195 milioni di euro. La tipologia più comune di truffa è risultata quella relativa a strutture ricettive inesistenti, dalle case vacanze agli alberghi, dai bed and breakfast ai villaggi turistici, e questo genere di truffe nel solo 2025 ha colpito più di 3,4 milioni dei nostri connazionali, dei quali il 31% è riuscito a individuare l'inganno prima di partire, mentre oltre un milione lo hanno scoperto solo dopo aver raggiunto la destinazione. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
13: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
8: Sono le 11:20.
13: News.
5: Bentrovati dalla redazione.
15: Si teme una strage in Venezuela dopo la doppia scossa di terremoto che ha fatto tremare il paese. Due scosse a distanza di 40 secondi l'una dall'altra. La prima di magnitudo 7.2 e la seconda di 7.5 sono avvenute in posizioni e profondità diverse a ovest di Caracas, provocando il crollo di centinaia di edifici. Il primo bilancio provvisorio parla di 32 morti e oltre 700 feriti in ospedale. Tre bambini sono stati estratti vivi dalle macerie alla Guaira. Una vera tragedia, ha detto la presidente ad interim del Venezuela, Delcy Rodriguez, annunciando lo stato d'emergenza e lanciando un appello all'unità nazionale. Allerta tsunami nei Caraibi. Solidarietà dall'Europa e dagli Stati Uniti. Al momento non risultano vittime italiane.
5: Conflitto Mosca Kiev. Nella notte la Crimea è stata attaccata da numerosi droni ucraini provenienti da tutte le direzioni verso la penisola. Prese di mira due centrali termiche, interruzioni di corrente su larga scala e Yalta è rimasta completamente al buio per diverse ore. La nostra operazione in Crimea è stata pianificata con precisione, rivendica il presidente ucraino Zelensky. Mosca parla di due vittime nell'attacco, tra cui un bambino. Kiev parla anche di un deposito di petrolio russo colpito a Krasnodar.
15: Teheran accusa la NATO di complicità nella guerra israelo-americana contro l'Iran, dopo che il segretario generale del blocco ha sottolineato il sostegno dell'alleanza agli Stati Uniti e chiede all'Italia di spiegare la sua complicità. In risposta alle critiche del presidente statunitense Donald Trump nei confronti degli alleati per non aver sostenuto la guerra, il segretario generale della NATO, Mark Rutte, ha dichiarato a Fox News che centinaia di aerei americani sono decollati dalle basi in Italia.
5: Europa nella morsa del caldo. A Parigi si registra una mortalità in aumento a causa delle alte temperature. L'ha detto il sindaco della capitale francese, Manuel Grégoire, annunciando l'ordine di 800 climatizzatori per le scuole della capitale francese, parlando di cambio di dottrina. Questa mattina a Parigi si sono registrati 29 gradi centigradi. In generale in Francia ci sono 72 dipartimenti in allerta rossa, il livello di allarme più alto. Caldo record anche in Spagna, 212 morti la domenica. In Italia invece oggi 17 città da bollino rosso e domani saranno 18.
15: Un romeno di 35 anni è morto questa mattina presto dopo aver subito un'aggressione da parte di un uomo con un'arma da taglio davanti a un bar in via di Castelfusano ad Ostia Antica, Roma. L'aggressore è riuscito a fuggire. Pare che il 35enne sia stato raggiunto da diversi fendenti. Sono in corso le indagini per accertare la dinamica dell'accaduto. I militari stanno acquisendo le immagini della videosorveglianza per risalire all'autore dell'aggressione.
5: La MotoGP, le conferme erano già arrivate, soprattutto dopo l'addio alla Ducati, ma ora c'è anche l'ufficialità. Pecco Bagnaia riparte dall'Aprilia. Contratto di 4 anni col team di Noale per Pecco, che dal 2027 formerà una supercoppia tutta italiana con l'amico Marco Bezzecchi. Accogliere Pecco ci riempie d'orgoglio e dà un'ulteriore spinta allo sport italiano nel mondo, le parole della Didi Aprilia Racing, Massimo Rivola.
15: È tutto, a più tardi.
13: Meteo.
3: Sole e caldo di origine africana continueranno a caratterizzare la giornata su tutta l'Italia. In mattinata i cieli saranno sereni o al più poco nuvolosi da nord a sud, senza fenomeni di rilievo. Durante le ore pomeridiane l'instabilità tenderà ad aumentare lungo l'arco alpino e sul basso versante tirrenico, dove potranno svilupparsi alcuni temporali di calore. Altrove le condizioni resteranno pressoché invariate, con tempo stabile purtroppo molto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
13: Sport.
2: Bentrovati da Jenny De Gaetano. Nel giorno del primo impegno istituzionale del neo presidente della Federcalcio Giovanni Malagò al cospetto del ministro Abodi, sembra prender quota per il futuro della nazionale la figura di Paolo Maldini in qualità di direttore tecnico responsabile del settore giovanile con piena autonomia, supportato da Gianfranco Zola. Insieme a Maldini pare profilarsi un Antonio Conte bis per la panchina azzurra. Secondo indiscrezioni, per il tecnico leccese sarebbe pronto un contratto quadriennale con vista sui mondiali del 2030. Il tema mondiali legato alle sorti future azzurre rievoca inevitabilmente l'ultimo flop, lo spareggio perso contro la Bosnia, che nel frattempo ieri, battendo 3-1 il Qatar, ha centrato i sedicesimi della rassegna iridata tra le migliori terze. Una giornata mondiale caratterizzata poi dall'impresa del Sudafrica 1-0 alla Sud Corea, che vale la storica prima volta dei Bafana Bafana oltre la fase a gironi. Bene il Brasile, doppietta di Vinicius nel 3-0 alla Scozia, primo posto per la squadra di Ancelotti nel girone davanti al Marocco, poker anti Haiti, Messico, tris alla Repubblica Ceca, promosso a punteggio pieno, bene la Svizzera, 2-1 al Canada. E stasera alle 22 italiane sogna l'impresa anche il Curaçao, che battendo la Costa d'Avorio supererebbe la fase a gironi come secondo, a meno di una vittoria dell'Ecuador contro la Germania, già promossa. In programma anche Tunisia-Olanda, Giappone-Svezia, domani all'alba Paraguay-Australia-Turchia-Stati Uniti. Cambiamo argomento, tennis. Quasi un mese dopo l'eliminazione, il crollo fisico di Roland Garros fa ben sperare l'esordio sull'erba di Jannik Sinner, proiettato al torneo di Wimbledon, dove dovrà difendere il titolo di campione in carica. Nel torneo esibizione di Londra, il numero uno del mondo ha battuto con un doppio 6-3 il britannico Norrie. Debutto negativo dell'Ital Volley nella seconda tappa di Nations League maschile a Lubiana, KO contro la Bulgaria, remake della finale dei mondiali vinta dagli azzurri che oggi alle 16.30 incrociano l'Ucraina. Intanto, al rientro dopo un anno, ascoltiamo la gioia dello schiacciatore di Trento, Daniele Lavia.
16: Essere qua con questa maglia è bello, c'è ancora un percorso lungo da fare io personalmente. Sicuramente potevamo far meglio, ecco, loro hanno iniziato al massimo nel primo set, cosa che abbiamo fatto noi soprattutto con le battute col muro, poi siamo un po' calati in questi due fondamentali, loro hanno accelerato e niente, dai, un gradino che abbiamo messo. Ci dispiace per la sconfitta, però testa domani.
2: All'orizzonte le qualificazioni mondiali di inizio luglio, riscontri positivi per l'Ital Basket nel primo dei due test disputato ieri a Gorizia contro la Croazia, finito 103-91 per gli azzurri, 29 punti per Baldasso. Sabato in Slovenia la seconda amichevole. Chiudiamo con la pallanuoto, scatta la finale scudetto tra la Prorecco, reduce dalla delusione Champions, e Brescia stasera. E domani le prime due sfide si giocano a Sori, alle porte di Genova. La serie si sposterà da lunedì in Lombardia, l'eventuale bella di gara 5 si disputerà in Liguria. Ed è tutto, a più tardi.
13: News.
9: Buona giornata ancora e ben ritrovati dalla redazione. Bisogna rafforzare l'Alleanza Atlantica, rendere ancora più solido il legame transatlantico che rimane uno dei pilastri costitutivi dell'unità dell'Occidente. Queste le parole pronunciate dalla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni a Berlino al termine del vertice 5 con Germania, Francia, Polonia e Regno Unito. Presenti, oltre alla Premier, il cancelliere tedesco Friedrich Merz, i primi ministri di Regno Unito e Polonia, Keir Starmer e Donald Tusk, e il presidente francese Emmanuel Macron. L'incontro si è tenuto in vista del vertice NATO di Ankara in programma il 7 e l'8 luglio. Due sub risultano dispersi a Biarritz dopo che una sezione significativa della scogliera è crollata in mare vicino al faro e alla spiaggia di Miramar, molto affollata a causa dell'ondata di caldo, lo ha annunciato la prefettura dei Pirenei Atlantici. Secondo le prime informazioni, tre sub della regione si trovavano in un'area ai piedi della scogliera quando è avvenuto il crollo. Si ritiene che due di questi sommozzatori siano sepolti, ha scritto la prefettura in un comunicato. Chiara Guerra, la professoressa 53enne di San Stino di Livenza in provincia di Venezia, è stata uccisa dal nipote 17enne reo confesso con 42 coltellate. È l'esito dell'autopsia terminata nella tarda serata di ieri e durata oltre 4 ore, svolta all'ospedale civile di Porto Gruaro in provincia di Venezia. Sull'esito dell'autopsia, considerate le circostanze, c'è il massimo riservo. L'unico elemento che l'agenzia di stampa ANSA ha potuto apprendere è quello della probabile ferita finale inferta dietro la nuca. Una donna di 31 anni ha denunciato di essere stata sessualmente aggredita nella toilette di un bar del centro di Milano il 22 maggio 2026. Secondo il suo racconto, mentre stava trascorrendo la serata nel locale, si è recata in bagno con un'amica che però è uscita prima di lei. Mentre era da sola, un giovane, descritto come un ragazzo italiano magro dai capelli castani e ubriaco in modo evidente, l'avrebbe presa alle spalle palpeggiandola e cercando di baciarla. La 31enne lo ha spinto via cercando di sottrarsi all'aggressione, ma lui l'avrebbe reagito con forza. La donna è riuscita a divincolarsi e corsa fuori, ha riferito di aver raccontato il fatto agli amici. Dopo mesi di indiscrezioni e trattative, Villa Certosa, nuovo proprietario, e il servizio della redazione.
17: La storica residenza di Silvio Berlusconi a Porto Rotondo in Sardegna sarà acquistata dallo sceicco Altani del Qatar. La notizia è stata confermata da Immobiliare Idra, società del gruppo Fininvest. Per anni si erano rincorse voci su possibili acquirenti internazionali, dal sultano del Brunei a grandi catene alberghiere, senza mai arrivare ad una conclusione. Ora l'operazione è realtà. Secondo le indiscrezioni, il valore della vendita si aggirerebbe intorno ai 350 milioni di euro. Lo sceicco Altani non è nuovo agli investimenti in Sardegna. Il Qatar è già presente nell'isola attraverso la Qatar Foundation, attiva in Costa Smeralda, e con il Mater Olbia Hospital. La cessione segna la fine di uno dei simboli più rappresentativi dell'era Berlusconi.
9: Lo sport, il tennis. A Wimbledon si intensifica la protesta dei giocatori per i premi. Come era già accaduto al Roland Garros, i migliori tennisti del mondo hanno deciso di limitare a 15 minuti le loro conferenze stampa durante la prima settimana del torneo per protestare contro quella che considerano una distribuzione iniqua dei ricavi. In una dichiarazione rilasciata ai media, i rappresentanti dei giocatori hanno spiegato che questo massimo di 15 minuti che dedicheranno ai loro obblighi mediatici corrisponde alla loro attuale quota di ricavi, poco meno del 15%. Quest'anno a Wimbledon il montepremi raggiungerà la cifra record di 64,2 milioni di sterline, 74,4 milioni di euro rispetto ai 53 milioni e mezzo di sterline dell'anno scorso. Si tratta di gran lunga del maggiore aumento annuale nella storia del torneo, hanno dichiarato gli organizzatori la scorsa settimana. Abbiamo terminato, a più tardi.
13: GR News.
18: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
19: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
18: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
19: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
13: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente. Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
14: Sono le 11 e 32 minuti.
13: News.
5: Bentrovati dalla redazione.
15: Si teme una strage in Venezuela dopo la doppia scossa di terremoto che ha fatto tremare il paese. Due scosse a distanza di 40 secondi l'una dall'altra. La prima di magnitudo 7.2, la seconda di 7.5. Sono avvenute in posizioni e profondità diverse a ovest di Caracas, provocando il crollo di centinaia di edifici. Il primo bilancio provvisorio parla di 32 morti, oltre 700 feriti in ospedale. Tre bambini sono stati estratti vivi dalle macerie alla Guaira. Una vera tragedia, detto la presidente ad interim del Venezuela, Delcy Rodriguez, annunciando lo stato d'emergenza e lanciando un appello all'unità nazionale. Allerta tsunami nei Caraibi, solidarietà dall'Europa e dagli Stati Uniti, al momento non risultano vittime italiane.
5: Conflitto Mosca-Kiev, nella notte la Crimea è stata attaccata da numerosi droni ucraini provenienti da tutte le direzioni verso la penisola, prese di mira due centrali termiche, interruzioni di corrente su larga scala e alta è rimasta completamente al buio per diverse ore. La nostra operazione in Crimea è stata pianificata con precisione, rivendica il presidente ucraino Zelensky. Mosca parla di due vittime nell'attacco, tra cui un bambino. Kiev parla anche di un deposito di petrolio russo colpito a Krasnodar.
15: Teheran accusa la NATO di complicità nella guerra israelo-americana contro l'Iran, dopo che il segretario generale del blocco ha sottolineato il sostegno dell'alleanza agli Stati Uniti, e chiede all'Italia di spiegare la sua complicità. In risposta alle critiche del presidente statunitense Donald Trump nei confronti degli alleati per non aver sostenuto la guerra, il segretario generale della NATO, Mark Rutte, ha dichiarato a Fox News che centinaia di aerei americani sono decollati dalle basi in Italia.
5: Europa nella morsa del caldo. A Parigi si registra una mortalità in aumento a causa delle alte temperature. L'ha detto il sindaco della capitale francese, Manuel Grégoire, annunciando l'ordine di 800 climatizzatori per le scuole della capitale francese, parlando di cambio di dottrina. Questa mattina a Parigi si sono registrati 29 gradi centigradi. In generale in Francia ci sono 72 dipartimenti in allerta rossa, il livello di allarme più alto. Caldo record anche in Spagna, 212 morti la domenica. In Italia invece oggi 17 città da bollino rosso e domani saranno 18.
15: Un romeno di 35 anni è morto questa mattina presto dopo aver subito un'aggressione da parte di un uomo con un'arma da taglio davanti a un bar in via di Castelfusano ad Ostia Antica, Roma. L'aggressore è riuscito a fuggire. Pare che il 35enne sia stato raggiunto da diversi fendenti. Sono in corso le indagini indagini per accertare la dinamica dell'accaduto. I militari stanno acquisendo le immagini della videosorveglianza per risalire all'autore dell'aggressione.
5: La MotoGP, le conferme erano già arrivate, soprattutto dopo l'addio alla Ducati, ma ora c'è anche l'ufficialità. Pecco Bagnaia riparte dall'Aprilia. Contratto di 4 anni col team di Noale per Pecco, che dal 2027 formerà una supercoppia tutta italiana con l'amico Marco Bezzecchi. Accogliere Pecco ci riempie d'orgoglio e dà un'ulteriore spinta allo sport italiano nel mondo, le parole della Didi Aprilia Racing, Massimo Rivola.
15: È tutto, a più tardi.
13: Meteo.
3: Sole e caldo africano saranno ancora questi gli ingredienti della giornata su tutta l'Italia. Al mattino i cieli si presenteranno sereni o al massimo poco nuvolosi da nord a sud, senza disturbi da segnalare. Nel pomeriggio andrà via via aumentando l'instabilità sull'arco alpino, nonché sul basso versante tirrenico, aree dove potranno verificarsi dei fenomeni temporaleschi. Poche variazioni altrove, molto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
13: News.
2: Bentrovati da Jenny De Gaetano. Nel giorno del primo impegno istituzionale del neo presidente della Federcalcio Giovanni Malagò al cospetto del ministro Abodi, sembra prender quota per il futuro della nazionale la figura di Paolo Maldini in qualità di direttore tecnico responsabile del settore giovanile con piena autonomia, supportato da Gianfranco Zola. Insieme a Maldini pare profilarsi un Antonio Conte bis per la panchina azzurra. Secondo indiscrezioni, per il tecnico leccese sarebbe pronto un contratto quadriennale con vista sui mondiali del 2030. Il tema mondiali legato alle sorti future azzurre rievoca inevitabilmente l'ultimo flop, lo spareggio perso contro la Bosnia, che nel frattempo ieri, battendo 3-1 il Qatar, ha centrato i 16esimi della rassegna iridata tra le migliori terze. Una giornata mondiale caratterizzata poi dall'impresa del Sudafrica, 1-0 alla Sud Corea, che vale la storica prima volta dei Bafana Bafana oltre la fase a gironi. Bene il Brasile, doppietta di Vinicius nel 3-0 alla Scozia, primo posto per la squadra di Ancelotti nel girone davanti al Marocco. Messico, tris alla Repubblica Ceca, promosso a punteggio pieno. Bene la Svizzera, 2-1 al Canada. E stasera alle 22 italiane sogna l'impresa anche il Curaçao, che battendo la Costa d'Avorio supererebbe la fase a gironi come seconda, a meno di una vittoria dell'Ecuador contro la Germania, già promossa. In programma anche Tunisia, Olanda, Giappone, Svezia, domani all'alba Paraguay, Australia, Turchia, Stati Uniti. Cambiamo argomento. Tennis. Quasi un mese dopo l'eliminazione, il crollo fisico di Roland Garros fa ben sperare l'esordio sull'erba di Jannik Sinner, proiettato al torneo di Wimbledon, dove dovrà difendere il titolo di campione in carica. Nel torneo esibizione di Londra, il numero uno del mondo ha battuto con un doppio 6-3 il britannico Norrie. Debutto negativo dell'Ital Volley nella seconda tappa di Nations League maschile a Lubiana, KO contro la Bulgaria, remake della finale dei mondiali vinta dagli azzurri che oggi alle 16.30 incrociano l'Ucraina. All'orizzonte le qualificazioni mondiali di inizio luglio, riscontri positivi per l'Ital Basket nel primo dei due test disputato ieri a Gorizia contro la Croazia, finito 103-91 per gli azzurri, 29 punti per Baldasso. Sabato in Slovenia la seconda amichevole. Chiudiamo con la pallanuoto. Scatta la finale scudetto tra la Pro Recco, reduce dalla delusione Champions, e Brescia. Stasera e domani le prime due sfide si giocano a Sori, alle porte di Genova. Ed è tutto, a più tardi.
13: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
8: Sono le 11:39.
13: News.
9: Buona giornata ancora e ben ritrovati dalla redazione. Bisogna rafforzare l'Alleanza Atlantica, rendere ancora più solido il legame transatlantico che rimane uno dei pilastri costitutivi dell'unità dell'Occidente. Queste le parole pronunciate dalla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni a Berlino al termine del vertice 5 con Germania, Francia, Polonia e Regno Unito. Presenti oltre alla Premier il cancelliere tedesco Friedrich Merz, i primi ministri di Regno Unito e Polonia, Keir Starmer e Donald Tusk, e il presidente francese Emmanuel Macron. L'incontro incontro si è tenuto in vista del vertice NATO di Ankara in programma il 7 e l'8 luglio. Due sub risultano dispersi a Biarritz dopo che una sezione significativa della scogliera è crollata in mare vicino al faro e alla spiaggia di Miramar, molto affollata a causa dell'ondata di caldo, lo ha annunciato la prefettura dei Pirenei Atlantici. Secondo le prime informazioni, tre sub della regione si trovavano in un'area ai piedi della scogliera quando è avvenuto il crollo. Si ritiene che due di questi sommozzatori siano sepolti, ha scritto la prefettura in un comunicato. Chiara Guerra, la professoressa 53enne di Sanstino di Livenza in provincia di Venezia, è stata uccisa dal nipote 17enne reo confesso con 42 coltellate. È l'esito dell'autopsia terminata nella tarda serata di ieri e durata oltre 4 ore, svolta all'ospedale civile di Porto Gruaro in provincia di Venezia. Sull'esito dell'autopsia, considerate le circostanze, c'è il massimo riservo. L'unico elemento che l'agenzia di stampa ANSA ha potuto apprendere è quello della probabile ferita finale inferta dietro la nuca. Una donna di 31 anni ha denunciato di essere stata sessualmente aggredita nella toilette di un bar del centro di Milano il 22 maggio 2026. Secondo il suo racconto, mentre stava trascorrendo la serata nel locale, si è recata in bagno con un'amica che però è uscita prima di lei. Mentre era da sola, un giovane, descritto come un ragazzo italiano magro dai capelli castani e ubriaco in modo evidente, l'avrebbe presa alle spalle palpeggiandola e cercando di baciarla. La 31enne lo ha spinto via cercando di sottrarsi all'aggressione, ma lui l'avrebbe reagito con forza. La donna è riuscita a divincolarsi e corsa fuori, ha riferito di aver raccontato il fatto agli amici. Dopo mesi di indiscrezioni e trattative, Villa Certosa, nuovo proprietario del servizio della redazione.
17: La storica residenza di Silvio Berlusconi a Porto Rotondo in Sardegna sarà acquistata dallo sceicco Altani del Qatar. La notizia è stata confermata da Immobiliare Idra, società del gruppo Fininvest. Per anni si erano rincorse voci su possibili acquirenti internazionali, dal sultano del Brunei a grandi catene alberghiere, senza mai arrivare ad una conclusione. Ora l'operazione è realtà. Secondo le indiscrezioni, il valore della vendita si aggirerebbe intorno ai 350 milioni di euro. Lo sceicco Altani non è nuovo agli investimenti in Sardegna. Il Qatar è già presente nell'isola attraverso la Qatar Foundation, nativa in Costa Smeralda, e con il Mater Olbia Hospital. La cessione segna la fine di uno dei simboli più rappresentativi dell'era Berlusconi.
9: Lo sport, il tennis. A Wimbledon si intensifica la protesta dei giocatori per i premi. Come era già accaduto al Roland Garros, i migliori tennisti del mondo hanno deciso di limitare a 15 minuti le loro conferenze stampa durante la prima settimana del torneo per protestare contro quella che considerano una distribuzione iniqua dei ricavi. In una dichiarazione rilasciata ai media,

0: all'interno del primo impegno istituzionale del neopresidente della Federcalcio Giovanni Malagò al cospetto del ministro Abodi, sembra prender quota per il futuro della nazionale la figura di Paolo Maldini in qualità di direttore tecnico responsabile del settore giovanile con piena autonomia, supportato da Gianfranco Zola. Insieme a Maldini pare profilarsi un Antonio Conte bis per la panchina azzurra. Secondo indiscrezioni, per il tecnico leccese sarebbe pronto un contratto quadriennale con vista sui mondiali del 2030. Il tema mondiali legato alle sorti future azzurre rievoca inevitabilmente l'ultimo flop, lo spareggio perso contro la Bosnia, che nel frattempo ieri, battendo 3-1 il Qatar, ha centrato i sedicesimi della rassegna iridata tra le migliori terze. Una giornata mondiale caratterizzata poi dall'impresa del Sudafrica 1-0 alla Sud Corea, che vale la storica prima volta dei Bafana Bafana oltre la fase a gironi. Bene il Brasile, doppietta di Vinicius nel 3-0 alla Scozia, primo posto per la squadra di Ancelotti nel girone davanti al Marocco, poker anti Haiti. Messico tris alla Repubblica Ceca, promossa a punteggio pieno. Bene la Svizzera, 2-1 al Canada. E stasera alle 22 italiane sogna l'impresa anche il Curaçao, che battendo la Costa d'Avorio supererebbe la fase a gironi come secondo, a meno di una vittoria dell'Ecuador contro la Germania già promosse. In programma anche Tunisia, Olanda, Giappone, Svezia, domani all'alba Paraguay, Australia, Turchia, Stati Uniti. Cambiamo argomento, tennis. Quasi un mese dopo l'eliminazione, il crollo fisico di Roland Garros fa ben sperare l'esordio sull'erba di Jannik Sinner, proiettato al torneo di Wimbledon, dove dovrà difendere il titolo di campione in carica. Nel torneo esibizione di Londra, il numero uno del mondo ha battuto con un doppio 6-3 il britannico Norrie. Debutto negativo del Little Volley nella seconda tappa di Nations League maschile a Lubiana, KO contro la Bulgaria, remake della finale dei mondiali vinta dagli azzurri che oggi alle 16:30 incrociano l'Ucraina. Intanto, al rientro dopo un anno, ascoltiamo la gioia dello schiacciatore di Trento, Daniele Lavia.
1: Essere qua con questa maglia è bello, c'è ancora un percorso lungo da fare. Io personalmente sicuramente potevamo far meglio, ecco, loro hanno iniziato al massimo nel primo set, cosa che abbiamo fatto noi soprattutto con le battute col muro, poi siamo un po' calati in questi due fondamentali, loro hanno accelerato e niente, dai, un gradino che abbiamo messo. Ci dispiace per la sconfitta, però testa domani.
0: All'orizzonte le qualificazioni mondiali di inizio luglio, riscontri positivi per l'Ital Basket nel primo dei due test disputato ieri a Gorizia contro la Croazia, finito 103-91 per gli azzurri, 29 punti per Baldasso. Sabato in Slovenia la seconda amichevole. Chiudiamo con la pallanuoto. Scatta la finale scudetto tra la Prorecco, reduce dalla delusione Champions, e Brescia. Stasera e domani le prime due sfide si giocano a Sori, alle porte di Genova. La serie si sposterà da lunedì in Lombardia. L'eventuale bella di gara 5 si disputerà in Liguria. Ed è tutto, a più tardi.
2: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
3: Economy News.
4: Buon giovedì 25 giugno e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizia a flusso continuo. Il possibile ritorno della pubblicità del gioco d'azzardo nel calcio italiano costituisce, secondo Assoutenti, un rischio troppo elevato sul piano sociale e della tutela dei consumatori. L'associazione esprime pertanto la sua preoccupazione per le ipotesi avanzate nelle ultime settimane sul superamento del divieto di promuovere scommesse e gioco d'azzardo durante gli eventi calcistici, e rivolge un appello al nuovo presidente della Federazione Italiana Gioco Calcio, Giovanni Malagò, affinché vengano valutate con attenzione le conseguenze di una simile scelta. Pur comprendendo, scrive Assoutenti, le difficoltà economiche che attraversano molte società calcistiche italiane, tuttavia riteniamo che l'ipotesi di abolire il divieto di pubblicità del gioco d'azzardo durante gli eventi calcistici rappresenti un grave passo indietro sul piano sociale della tutela dei consumatori, in particolare dei più giovani. Infatti, una maggiore esposizione dei cittadini e soprattutto dei ragazzi ai messaggi pubblicitari legati alle scommesse sportive rischierebbe di favorire la normalizzazione del gioco d'azzardo e di aumentare così il numero di persone esposte al rischio di dipendenza patologica. Tra l'altro,

0: Eventuali entrate derivanti dalla riapertura alla pubblicità delle scommesse avrebbero un peso limitato rispetto alle reali esigenze economiche del sistema calcio, mentre i veri beneficiari di questa operazione, sempre a giudizio di Assoutenti, sarebbero soprattutto gli operatori delle scommesse e l'intero indotto degli allibratori, che avrebbero accesso a milioni di tifosi e di giovani consumatori attraverso uno dei mezzi di comunicazione più potenti e popolari del paese, e cioè il calcio. Dal rendiconto sociale dell'INPS, appena presentato a Roma dal Consiglio di Indirizzo e Vigilanza dell'Istituto, è emerso che la spesa per le pensioni è salita dai 320 miliardi del 2024 ai 325 miliardi del 2025, con una crescita nominale dell'1,4%. Una variazione dovuta principalmente all'indicizzazione delle pensioni in rapporto alla variazione dei prezzi al consumo. Nel complesso, le pensioni previdenziali liquidate nel 2025 sono state 834.650. circa 27.000 in meno rispetto all'anno precedente. Un'indagine pubblicata da Facile.it rivela che lo scorso anno, sia che si trattasse di case vacanza inesistenti, escursioni fantasma o biglietti aerei falsi, sono stati più di 4,3 milioni gli italiani che sono rimasti vittime di truffa o di un tentativo di frode, per un danno economico complessivo di oltre 195 milioni di euro. La tipologia più comune di truffa è risultata quella relativa a strutture ricettive inesistenti, dalle case vacanze agli alberghi, dai bed and breakfast ai villaggi turistici, e questo genere di truffe nel solo 2025 ha colpito più di 3,4 milioni dei nostri connazionali, dei quali il 31% è riuscito a individuare l'inganno prima di partire, mentre oltre un milione lo hanno scoperto solo dopo aver raggiunto la destinazione. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
1: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
2: Sono le 11 e 50 minuti.
1: News.
3: Bentrovati dalla redazione.
4: Si teme una strage in Venezuela dopo la doppia scossa di terremoto che ha fatto tremare il paese. Due scosse a distanza di 40 secondi l'una dall'altra. La prima di magnitudo 7.2, la seconda di 7.5. Sono avvenute in posizioni e profondità diverse a ovest di Caracas, provocando il crollo di centinaia di edifici. Il primo bilancio provvisorio parla di 32 morti, oltre 700 feriti in ospedale. Tre bambini sono stati estratti vivi dalle macerie alla Guaira. Una vera tragedia, detto la presidente ad interim del Venezuela, Delcy Rodriguez, annunciando lo stato d'emergenza e lanciando un appello all'unità nazionale. Allerta tsunami nei Caraibi, solidarietà dall'Europa e dagli Stati Uniti, al momento non risultano vittime italiane.
3: Conflitto Mosca-Kiev, nella notte la Crimea è stata attaccata da numerosi droni ucraini provenienti da tutte le direzioni verso la penisola, prese di mira due centrali termiche, interruzioni di corrente su larga scala e alta è rimasta completamente al buio per diverse ore. La nostra operazione in Crimea è stata pianificata con precisione, rivendica il presidente ucraino Zelensky. Mosca parla di due vittime nell'attacco, tra cui un bambino. Kiev parla anche di un deposito di petrolio russo colpito a Krasnodar.
4: Teheran accusa la NATO di complicità nella guerra israelo-americana contro l'Iran, dopo che il segretario generale del blocco ha sottolineato il sostegno dell'alleanza agli Stati Uniti, e chiede all'Italia di spiegare la sua complicità. In risposta alle critiche del presidente statunitense Donald Trump nei confronti degli alleati per non aver sostenuto la guerra, il segretario generale della NATO, Mark Rutte, ha dichiarato a Fox News che centinaia di aerei americani sono decollati dalle basi in Italia.
3: Europa nella morsa del caldo. A Parigi si registra una mortalità in aumento a causa delle alte temperature. L'ha detto il sindaco della capitale francese, Manuel Grégoire, annunciando l'ordine di 800 climatizzatori per le scuole della capitale francese, parlando di cambio di dottrina. Questa mattina a Parigi si sono registrati 29 gradi centigradi. In generale in Francia ci sono 72 dipartimenti in allerta rossa, il livello di allarme più alto. Calcio record anche in Spagna, 212 morti la domenica. In Italia invece oggi 17 città da bollino rosso e domani saranno 18.
4: Un romeno di 35 anni è morto questa mattina presto dopo aver subito un'aggressione da parte di un uomo con un'arma da taglio davanti a un bar in via di Castelfusano ad Ostia Antica, Roma. L'aggressore è riuscito a fuggire. Pare che il 35enne sia stato raggiunto da diversi fendenti. Sono in corso le indagini per accertare la dinamica dell'accaduto. I militari stanno acquisendo le immagini della videosorveglianza per risalire all'autore dell'aggressione.
3: La MotoGP, le conferme erano già arrivate, soprattutto dopo l'addio alla Ducati, ma ora c'è anche l'ufficialità. Pecco Bagnaia riparte dall'Aprilia. Contratto di 4 anni col team di Noale per Pecco, che dal 2027 formerà una supercoppia tutta italiana con l'amico Marco Bezzecchi. Accogliere Pecco ci riempie d'orgoglio e dà un'ulteriore spinta allo sport italiano nel mondo, le parole della Didi Aprilia Racing, Massimo Rivola.
4: È tutto, a più tardi.
1: News.
5: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Dalle cancellerie di tutto il mondo, inclusa l'Italia, messaggi di solidarietà e offerte di aiuto al Venezuela, travolto la notte scorsa da un doppio violento sisma con magnitudo superiori a 7. Almeno 32 morti e 700 feriti, il primo bilancio divulgato dalla presidente Rodriguez, ma se ne temono molti di più per il crollo di diversi edifici. Non risultano vittime tra gli italiani, si segnalano danni anche nella stessa ambasciata a Caracas. L'ambasciatore sta ospitando alcuni connazionali coinvolti nella propria residenza. Negli stessi minuti, nella mezzanotte e mezza italiana, una forte scossa di magnitudo 6.9 è stata registrata presso le coste settentrionali del Giappone, avvertita fino a Tokyo. Da un primo bilancio risultano 6 feriti. 80 anni dalla prima seduta dell'Assemblea Costituente, celebrazioni in corso a Montecitorio con il presidente della Repubblica Mattarella, la premier Meloni e i presidenti di Camera e Senato Fontana e La Russa e il presidente della Corte Costituzionale Amoroso. Nel pomeriggio da Antibes in Francia intanto prende il via il vertice intergovernativo Italia-Francia, che sarà presieduto dalla premier Meloni e dal presidente francese Macron. L'incontro, accompagnato da indiscrezioni sulle relazioni diplomatiche, fa seguito al G7 di Evian, al vertice A5 di Berlino in vista del summit NATO. Oltre alla sintonia sul Libano, i due leader potrebbero trovare un'intesa sul rafforzamento della difesa europea. L'Iran non avrà mai l'arma nucleare, il Medio Oriente ora è più sicuro. Trump ribadisce il presunto successo nel memorandum siglato con l'Iran nelle ore in cui la sua amministrazione chiede 80 miliardi per coprire i costi della guerra e altre spese legate al conflitto iniziato il 28 febbraio scorso. Un altro presidente non avrebbe incontrato Rutte, scrive, riprendendo la critica ai paesi alleati della NATO, a suo dire deludenti per il sostegno offerto. E sul sostegno esplode la polemica interna dopo le parole di Rutte, che nel sostenere il contributo dell'Europa ha rivendicato dalle basi italiane decollati 500 aerei. Sostegno solo logistico, non aerei da combattimento, aveva precisato il ministro Crosetto. Italia e Romania esplicitamente nominate dal segretario generale della NATO come partecipanti all'aggressione contro l'Iran spieghino perché hanno scelto di essere collusi con gli Stati Uniti, chiede su X il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano Bakei. Ed è tutto, a più tardi.
1: Meteo.
6: Sole e caldo africano saranno ancora questi gli ingredienti della giornata su tutta l'Italia. Al mattino i cieli si presenteranno sereni o al massimo poco nuvolosi da nord a sud, senza disturbi da segnalare. Nel pomeriggio andrà via via aumentando l'instabilità sull'arco alpino, nonché sul basso versante tirrenico, aree dove potranno verificarsi dei fenomeni temporaleschi. Poche variazioni altrove, molto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
1: News.
7: Buona giornata ancora e ben ritrovati dalla redazione. Bisogna rafforzare l'Alleanza Atlantica, rendere ancora più solido il legame transatlantico che rimane uno dei pilastri costitutivi dell'unità dell'Occidente. Queste le parole pronunciate dalla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni a Berlino al termine del vertice 5 con Germania, Francia, Polonia e Regno Unito. Presenti oltre alla Premier il Cancelliere tedesco Friedrich Merz, i primi ministri di Regno Unito e Polonia Keir Starmer e Donald Tusk e il Presidente francese Emmanuel Macron. L'incontro si è tenuto in vista del vertice NATO di Ankara in programma il 7 e l'8 luglio. Due sub risultano dispersi a Biarritz dopo che una sezione significativa della scogliera è crollata in mare vicino al faro e alla spiaggia di Miramar, molto affollata a causa dell'ondata di caldo, lo ha annunciato la prefettura dei Pirenei Atlantici. Secondo le prime informazioni, 3 sub della regione si trovavano in un'area ai piedi della scogliera quando è avvenuto il crollo. Si ritiene che 2 di questi sommozzatori siano sepolti volti, ha scritto la prefettura in un comunicato. Chiara Guerra, la professoressa 53enne di San Stino di Livenza in provincia di Venezia, è stata uccisa dal nipote 17enne reo confesso con 42 coltellate. E l'esito dell'autopsia, terminata nella tarda serata di ieri, è durata oltre 4 ore, svolta all'ospedale civile di Porto Gruaro in provincia di Venezia. Sull'esito dell'autopsia, considerate le circostanze, c'è il massimo riservo. L'unico elemento che l'agenzia di stampa ANSA ha potuto apprendere è quello della probabile ferita finale inferta dietro la nuca. Una donna di 31 anni ha denunciato di essere stata sessualmente aggredita nella toilette di un bar del centro di Milano il 22 maggio 2026. Secondo il suo racconto, mentre stava trascorrendo la serata nel locale, si è recata in bagno con un'amica che però è uscita prima di lei. Mentre era da sola, un giovane, descritto come un ragazzo italiano magro dai capelli castani e ubriaco in modo evidente, l'avrebbe presa alle spalle palpeggiandola e cercando di baciarla. La 31enne lo ha spinto via cercando di sottrarsi all'aggressione, ma lui l'avrebbe reagito con forza. La donna è riuscita a divincolarsi e corsa fuori, ha riferito di aver raccontato il fatto agli amici. Dopo mesi di indiscrezioni e trattative, Villa Certosa, nuovo proprietario del servizio della redazione.
8: La storica residenza di Silvio Berlusconi a Porto Rotondo in Sardegna sarà acquistata dallo sceicco Altani del Qatar. La notizia è stata confermata da Immobiliare Idra, società del gruppo Fininvest. Per anni si erano rincorse voci su possibili acquirenti internazionali, dal sultano del Brunei a grandi catene alberghiere, senza mai arrivare ad una conclusione. Ora l'operazione è realtà. Secondo le indiscrezioni, il valore della vendita si aggirerebbe intorno ai 350 milioni di euro. Lo sceicco Altani non è nuovo agli investimenti in Sardegna. Il Qatar è già presente nell'isola attraverso la Qatar Foundation, nativa in Costa Smeralda, e con il Mater Olbia Hospital. La cessione segna la fine di uno dei simboli più rappresentativi dell'era Berlusconi.
7: Lo sport, il tennis. A Wimbledon si intensifica la protesta dei giocatori per i premi. Come era già accaduto al Roland Garros, i migliori tennisti del mondo hanno deciso di limitare a 15 minuti le loro conferenze stampa durante la prima settimana del torneo per protestare contro quella che considerano una distribuzione iniqua dei ricavi. In una dichiarazione rilasciata ai media, i rappresentanti dei giocatori hanno spiegato che questo massimo di 15 minuti che dedicheranno ai loro obblighi mediatici corrisponde alla loro attuale quota di ricavi, poco meno del 15%. Quest'anno a Wimbledon il montepremi raggiungerà la cifra record di 64,2 milioni di sterline, 74,4 milioni di euro rispetto ai 53 milioni e mezzo di sterline dell'anno scorso. Si tratta di gran lunga del maggiore aumento annuale nella storia del torneo, hanno dichiarato gli organizzatori la scorsa settimana. Abbiamo terminato, a più tardi.
1: GR News. Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana. Radio GR News.
2: Sono le 12 ed un minuto.
1: News.
3: Bentrovati dalla redazione.
4: Due violente scosse di terremoto hanno sconvolto il Venezuela. 32 morti e 700 feriti, il bilancio provvisorio. Decine gli edifici crollati alla Guaira, la cittadina di circa 40.000 persone, a una ventina di chilometri dalla capitale Caracas. Si scava tra le macerie, tre fratellini sono stati estratti vivi. La presidente ad interim, Delcy Rodriguez, dichiara lo stato di emergenza e riceve la solidarietà da molti paesi, dagli Stati Uniti alla Cina, che si sono resi disponibili all'invio di aiuti. Anche l'Italia valuta un sostegno immediato alla popolazione. C'è ancora panico e paura, molti hanno perso la casa, sono crollati edifici densamente abitati, dice l'avvocata italo-venezuelana Antonella Pinto, che vive a Valencia.
3: Il caldo fa ancora vittime, un bambino di 3 anni è stato trovato morto mentre era solo in auto nella regione dell'Île-de-France. Il piccolo è stato trovato dai genitori nel veicolo parcheggiato davanti alla loro abitazione, è indicato una fonte della polizia. In Francia circa 3.500 scuole sono rimaste chiuse, 10.000 hanno modificato gli orari, concentrandoli nelle prime ore del mattino a causa del caldo torrido. L'ondata di caldo che ha colpito gran parte dell'Europa è collegabile a 212 recessi avvenuti in Spagna tra domenica e mercoledì, secondo le stime di un istituto pubblico. In Italia il picco dell'ondata di calore è atteso tra il weekend e lunedì prossimo. Oggi 17 bollini rossi, domani saranno 18.
4: Dall'inizio dell'invasione russa in Ucraina, l'Unione Europea e i suoi stati membri hanno fornito 200 miliardi di sostegno economico, finanziario e militare a Kiev. Lo dice la presidente della Commissione Europea von der Leyen, aggiungendo: con il prestito di sostegno all'Ucraina forniremo altri 90 miliardi nei prossimi due anni. Oggi trasferiamo la prima tranche di questo prestito, oltre 3 miliardi di assistenza macrofinanziaria. Intanto, nella notte, attacco ucraino in Crimea, nelle città e nei centri abitati si registrano esplosioni e interruzioni di corrente.
3: La cronaca: alla Procura Generale della Cassazione ha chiesto un appello bis per Alessia Pifferi, accusata dell'omicidio aggravato della figlia Diana di soli 18 mesi, abbandonata dal 14 al 20 luglio 2022, lasciata morire di stenti nella sua culletta, condannata a 24 anni in appello. Nel corso della requisitoria, la procuratrice generale Valentina Manuali ha chiesto ai giudici della prima sezione penale della Suprema Corte di accogliere il ricorso della Procura Generale di Milano, che chiede di annullare con rinvio la sentenza di secondo grado che aveva cancellato l'ergastolo.
4: Oggi alla Camera rendiamo onore ai padri costituenti, lo ha detto il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella parlando nell'aula della Camera per le celebrazioni degli 80 anni dalla prima seduta dell'Assemblea Costituente. Il percorso, il progresso che l'Italia repubblicana ha compiuto in questi decenni è motivo di orgoglio per il popolo italiano, ha aggiunto il capo dello Stato.
3: La MotoGP, il cielo è azzurro soprannuale, così l'Aprilia ha ufficializzato l'arrivo di Pecco Bagnaia, che dal 2027 si unirà al team italiano. Dopo l'addio alla Ducati, per il pilota torinese arriva la conferma del contratto che sarà di 4 anni fino alla fine del 2030. Bagnaia farà coppia con Marco Bezzecchi, attuale leader del mondiale. L'arrivo di Bagnaia rappresenta una conferma del valore dello sport italiano. Accogliere Pecco ci riempie di orgoglio, le parole della Didi Aprilia, Massimo Rivola.
4: È tutto, a più tardi.
1: Meteo.
6: Sole e caldo di origine africana continueranno a caratterizzare la giornata su tutta l'Italia. In mattinata i cieli saranno sereni o al più poco nuvolosi da nord a sud, senza fenomeni di rilievo. Durante le ore pomeridiane l'instabilità tenderà ad aumentare lungo l'arco alpino e sul basso versante tirrenico, dove potranno svilupparsi alcuni temporali di calore. Altrove le condizioni resteranno pressoché invariate, con tempo stabile purtroppo molto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: News.
5: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Dalle cancellerie di tutto il mondo, inclusa l'Italia, messaggi di solidarietà e offerte di aiuto al Venezuela, travolto la notte scorsa da un doppio violento sisma con magnitudo superiori a 7. Almeno 32 morti e 700 feriti, il primo bilancio divulgato dalla presidente Rodriguez, ma se ne temono molti di più per il crollo di diversi edifici. Non risultano vittime tra gli italiani, si segnalano danni anche nella stessa ambasciata a Caracas. L'ambasciatore sta ospitando alcuni connazionali coinvolti nella propria residenza. Negli stessi minuti, nella mezzanotte e mezza italiana, una forte scossa di magnitudo 6.9 è stata registrata presso le coste settentrionali del Giappone, avvertita fino a Tokyo. Da un primo bilancio risultano 6 feriti. 80 anni dalla prima seduta dell'Assemblea Costituente, celebrazioni in corso a Montecitorio con il Presidente della Repubblica Mattarella, la Premier Meloni e i Presidenti di Camera e Senato Fontana e La Russa e il Presidente della Corte Costituzionale Amoroso. Nel pomeriggio da Antibes in Francia intanto prende il via il vertice intergovernativo Italia-Francia, che sarà presieduto dalla Premier Meloni e dal Presidente francese Macron. L'incontro, accompagnato da indiscrezioni sulle relazioni diplomatiche, fa seguito al G7 di Evian, al vertice A5 di Berlino in vista del summit NATO. Oltre alla sintonia sul Libano, i due leader potrebbero trovare un'intesa sul rafforzamento della difesa europea. L'Iran non avrà mai l'arma nucleare, il Medio Oriente ora è più sicuro, Trump ribadisce il presunto successo nel memorandum siglato con l'Iran nelle ore in cui la sua amministrazione chiede 80 miliardi per coprire i costi della guerra e altre spese legate al conflitto iniziato il 28 febbraio scorso. Un altro presidente non avrebbe incontrato Rutte, scrive, riprendendo la critica ai paesi alleati della NATO, a suo dire deludenti per il sostegno offerto. E sul sostegno esplode la polemica interna dopo le parole di Rutte, che nel sostenere il contributo dell'Europa arriva rivendicato dalle basi italiane, decollati 500 aerei. Sostegno solo logistico, non aerei da combattimento, aveva precisato il ministro Crosetto. Italia e Romania esplicitamente nominate dal segretario generale della NATO come partecipanti all'aggressione contro l'Iran, spieghino perché hanno scelto di essere collusi con gli Stati Uniti, chiede su X il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano, Bakei. Ed è tutto, a più tardi.
1: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
2: Sono le 12 e 8 minuti.
1: News.
7: Buona giornata ancora e ben ritrovati dalla redazione. Bisogna rafforzare l'Alleanza Atlantica, rendere ancora più solido il legame transatlantico che rimane uno dei pilastri costitutivi dell'unità dell'Occidente. Queste le parole pronunciate dalla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni a Berlino al termine del vertice 5 con Germania, Francia, Polonia e Regno Unito. Presenti oltre alla Premier il Cancelliere tedesco Friedrich Merz, i primi ministri di Regno Unito e Polonia, Keir Starmer e Donald Tusk e il Presidente francese Emmanuel Macron. L'incontro si è tenuto in vista del vertice NATO di Ankara in programma il 7 e l'8 luglio. Due sub risultano dispersi a Biarritz dopo che una sezione significativa della scogliera è crollata in mare vicino al faro e alla spiaggia di Miramar, molto affollata a causa dell'ondata di caldo, lo ha annunciato la prefettura dei Pirenei Atlantici. Secondo le prime informazioni, tre sub della regione si trovavano in un'area ai piedi della scogliera quando è avvenuto il crollo. Si ritiene che due di questi sommozzatori siano sepolti, ha scritto la prefettura in un comunicato. Chiara Guerra, la professoressa 53enne di Sanstino di Livenza in provincia di Venezia, è stata uccisa dal nipote 17enne reo confesso con 42 coltellate. È l'esito dell'autopsia terminata nella tarda serata di ieri e durata oltre 4 ore, svolta all'ospedale civile di Porto Gruaro in provincia di Venezia. Sull'esito dell'autopsia, considerate le circostanze, c'è il massimo riservo. L'unico elemento che l'agenzia di stampa ANSA ha potuto apprendere è quello della probabile ferita finale inferta dietro la nuca. Una donna di 31 anni ha denunciato di essere stata sessualmente aggredita nella toilette di un bar del centro di Milano il 22 maggio 2026. Secondo il suo racconto, mentre stava trascorrendo la serata nel locale, si è recata in bagno con un'amica che però è uscita prima di lei. Mentre era da sola, un giovane, descritto come un ragazzo italiano magro dai capelli castani, ubriaco in modo evidente, l'avrebbe presa alle spalle palpeggiandola e cercando di baciarla. La 31enne lo ha spinto via cercando di sottrarsi all'aggressione, ma lui l'avrebbe reagito con forza. La donna è riuscita a divincolarsi e corsa fuori, ha riferito di aver raccontato il fatto agli amici. Dopo mesi di indiscrezioni e trattative, Villa Certosa, nuovo proprietario del servizio della redazione.
8: La storica residenza di Silvio Berlusconi a Porto Rotondo in Sardegna sarà acquistata dallo sceicco Al Thani del Qatar. La notizia è stata confermata da Immobiliare Idra, società del gruppo Fininvest. Per anni si erano rincorse voci su possibili acquirenti internazionali, dal sultano del Brunei a grandi catene alberghiere, senza mai arrivare ad una conclusione. Ora l'operazione è realtà. Secondo le indiscrezioni, il valore della vendita si aggirerebbe intorno ai 350 milioni di euro. Lo sceicco Al Thani non è nuovo agli investimenti in Sardegna. Il Qatar è già presente nell'isola attraverso la Qatar Foundation, attiva in Costa Smeralda, e con il Mater Olbia Hospital. La cessione segna la fine di uno dei simboli più rappresentativi dell'era Berlusconi.
7: Lo sport, il tennis a Wimbledon, si intensifica la protesta dei giocatori per i premi. Come era già accaduto al Roland Garros, i migliori tennisti del mondo hanno deciso di limitare a 15 minuti le loro conferenze stampa durante la prima settimana del torneo per protestare contro quella che considerano una distribuzione iniqua dei ricavi. In una dichiarazione rilasciata ai media, i rappresentanti dei giocatori hanno spiegato che questo massimo di 15 minuti che dedicheranno ai loro obblighi mediatici corrisponde alla loro attuale quota di ricavi, poco meno del 15%. Quest'anno a Wimbledon il montepremi raggiungerà la cifra record di 64,2 milioni di sterline, 74,4 milioni di euro rispetto ai 53 milioni e mezzo di sterline dell'anno scorso. Si tratta di gran lunga del maggiore aumento annuale nella storia del torneo, hanno dichiarato gli organizzatori la scorsa settimana. Abbiamo terminato, a più tardi.
1: Meteo.
6: Sole e caldo africano, saranno ancora questi gli ingredienti della giornata su tutta l'Italia. Al mattino i cieli si presenteranno sereni o al massimo poco nuvolosi da nord a sud, senza disturbi da segnalare. Nel pomeriggio andrà via via aumentando l'instabilità sull'arco alpino, nonché sul basso versante tirrenico, aree dove potranno verificarsi dei fenomeni temporaleschi. Poche variazioni altrove, molto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
1: News.
5: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Dalle cancellerie di tutto il mondo, inclusa l'Italia, messaggi di solidarietà e offerte di aiuto al Venezuela, travolto la notte scorsa da un doppio violento sisma con magnitudo superiori a 7. Almeno 32 morti e 700 feriti, il primo bilancio divulgato dalla presidente Rodriguez, ma se ne temono molti di più per il crollo di diversi edifici. Non risultano vittime tra gli italiani, si segnalano danni anche nella stessa ambasciata a Caracas. L'ambasciatore sta ospitando alcuni connazionali coinvolti nella propria residenza. 80 anni dalla prima seduta dell'Assemblea Costituente, celebrazioni in corso a Montecitorio con il Presidente della Repubblica Mattarella, la Premier Meloni e i Presidenti di Camera e Senato Fontana e La Russa e il Presidente della Corte Costituzionale Amoroso. Nel pomeriggio da Antibes in Francia intanto prende il via il vertice intergovernativo Italia-Francia, che sarà presieduto dalla Premier Meloni e dal Presidente francese Macron. L'incontro, accompagnato da indiscrezioni sulle relazioni diplomatiche, fa seguito al G7 di Evian, al vertice A5 di Berlino in vista del summit NATO. Oltre alla sintonia sul Libano, i due leader potrebbero trovare un'intesa sul rafforzamento della difesa europea. L'Iran non avrà mai l'arma nucleare, il Medio Oriente ora è più sicuro, Trump ribadisce il presunto successo nel memorandum siglato con l'Iran nelle ore in cui la sua amministrazione chiede 80 miliardi per coprire i costi della guerra e altre spese legate al conflitto iniziato il 28 febbraio scorso. Un altro presidente non avrebbe incontrato Rutte, scrive, riprendendo la critica ai paesi alleati della NATO, a suo dire deludenti per il sostegno offerto. E sul sostegno esplode la polemica interna dopo le parole di Rutte, che nel sostenere il contributo dell'Europa ha rivendicato dalle basi italiane decollati 500 aerei. Sostegno solo logistico, non aerei da combattimento, aveva precisato il ministro Crosetto. Italia e Romania esplicitamente nominate dal segretario generale della NATO come partecipanti all'aggressione contro l'Iran spieghino perché hanno scelto di essere collusi con gli Stati Uniti, chiede su X il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano Bakei. Ed è tutto, a più tardi.
1: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia. Economy News.
0: Buon giovedì 25 giugno e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizia a flusso continuo. Il possibile ritorno della pubblicità del gioco d'azzardo nel calcio italiano costituisce, secondo Assoutenti, un rischio troppo elevato sul piano sociale e della tutela dei consumatori. L'associazione esprime pertanto la sua preoccupazione per le ipotesi avanzate nelle ultime settimane sul superamento del divieto di promuovere scommesse e gioco d'azzardo durante gli eventi calcistici, e rivolge un appello al nuovo presidente della Federazione Italiana Gioco Calcio, Giovanni Malagò, affinché vengano valutate con attenzione le conseguenze di una simile scelta. Pur comprendendo, scrive Assoutenti, le difficoltà economiche che attraversano molte società calcistiche italiane, tuttavia riteniamo che l'ipotesi di abolire il divieto di pubblicità del gioco d'azzardo durante gli eventi calcistici rappresenti un grave passo indietro sul piano sociale della tutela dei consumatori, in particolare dei più giovani. Infatti, una maggiore esposizione dei cittadini e soprattutto dei ragazzi ai messaggi pubblicitari legati alle scommesse sportive rischierebbe di favorire la normalizzazione del gioco d'azzardo e di aumentare così il numero di persone esposte al rischio di dipendenza patologica. Tra l'altro, le eventuali entrate derivanti dalla riapertura alla pubblicità delle scommesse avrebbero un peso limitato rispetto alle reali esigenze economiche del sistema calcio, mentre i veri beneficiari di questa operazione, sempre a giudizio di Assoutenti, sarebbero soprattutto gli operatori delle scommesse e l'intero indotto degli allibratori, che avrebbero accesso a milioni di tifosi e di giovani consumatori attraverso uno dei mezzi di comunicazione più potenti e popolari del paese, e cioè il calcio. Dal rendiconto sociale dell'INPS appena presentato a Roma dal Consiglio di Indirizzo e Vigilanza dell'Istituto è emerso che la spesa per le pensioni è salita dai 320 miliardi del 2024 ai 325 miliardi del 2025, con una crescita nominale dell'1,4%, una variazione dovuta principalmente all'indicizzazione delle pensioni in rapporto alla variazione dei prezzi al consumo. Nel complesso, le pensioni previdenziali liquidate nel 2025 sono state 834.658, circa 27.000 in meno rispetto all'anno precedente. Un'indagine pubblicata da Facile.it rivela che lo scorso anno, sia che si trattasse di case vacanza inesistenti, escursioni fantasma o biglietti aerei falsi, sono stati più di 4,3 milioni gli italiani che sono rimasti vittime di truffa o di un tentativo di frode, per un danno economico complessivo di oltre 195 milioni di euro. La tipologia più comune di truffa è risultata quella relativa a strutture ricettive inesistenti, dalle case vacanze agli alberghi, dai bed and breakfast ai villaggi turistici, e questo genere di truffe nel solo 2025 ha colpito più di 3,4 milioni dei nostri connazionali, dei quali il 31% è riuscito a individuare l'inganno prima di partire, mentre oltre un milione lo hanno scoperto solo dopo aver raggiunto la destinazione. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
1: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
2: Sono le 12 e 19 minuti.
1: News.
3: Bentrovati dalla redazione.
4: Due violente scosse di terremoto hanno sconvolto il Venezuela, 32 morti e 700 feriti, il bilancio provvisorio. Decine gli edifici crollati a La Guaira, la cittadina di circa 40.000 persone, a una ventina di chilometri dalla capitale Caracas. Si scava tra le macerie, tre fratellini sono stati estratti vivi. La presidente ad interim, Delcy Rodriguez, dichiara lo stato di emergenza e riceve la solidarietà da molti paesi, dagli Stati Uniti alla Cina, che si sono resi disponibili all'invio di aiuti. Anche l'Italia valuta un sostegno immediato alla popolazione. C'è ancora panico e paura, molti hanno perso la casa, sono crollati edifici densamente abitati, dice l'avvocata italo-venezuelana Antonella Pinto, che vive a Valencia.
3: Il caldo fa ancora vittime, un bambino di 3 anni è stato trovato morto mentre era solo in auto nella regione dell'Île-de-France. Il piccolo è stato trovato dai genitori nel veicolo parcheggiato davanti alla loro abitazione, è indicato una fonte della polizia. In Francia circa 3.500 scuole sono rimaste chiuse, 10.000 hanno modificato gli orari, concentrandoli nelle prime ore del mattino a causa del caldo torrido. L'ondata di caldo che ha colpito gran parte dell'Europa è collegabile a 212 recessi avvenuti in Spagna tra domenica e mercoledì, secondo le stime di un istituto pubblico. In Italia il picco dell'ondata di calore è atteso tra il weekend e lunedì prossimo. Oggi 17 bollini rossi, domani saranno 18.
4: Dall'inizio dell'invasione russa in Ucraina, l'Unione Europea e i suoi stati membri hanno fornito 200 miliardi di sostegno economico, finanziario e militare a Kiev. Lo dice la presidente della Commissione Europea, von der Leyen, aggiungendo: con il prestito di sostegno all'Ucraina forniremo altri 90 miliardi nei prossimi 2 anni. Oggi trasferiamo la prima tranche di questo prestito, oltre 3 miliardi di assistenza macrofinanziaria. Intanto, nella notte, attacco ucraino in Crimea, nelle città e nei centri abitati si registrano esplosioni e interruzioni di corrente.
3: La cronaca: alla Procura Generale della Cassazione ha chiesto un appello bis per Alessia Pifferi, accusata dell'omicidio aggravato della figlia Diana di soli 18 mesi, abbandonata dal 14 al 20 luglio 2022, lasciata morire di stenti nella sua culletta, condannata a 24 anni in appello. Nel corso della requisitoria, la procuratrice generale Valentina Manuali ha chiesto ai giudici della prima sezione penale della Suprema Corte di accogliere il ricorso della Procura Generale di Milano, che chiede di annullare con rinvio la sentenza di secondo grado che aveva cancellato l'ergastolo.
4: Oggi alla Camera rendiamo onore ai padri costituenti, lo ha detto il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella parlando nell'aula della Camera per le celebrazioni degli 80 anni della prima seduta dell'Assemblea Costituente. Il percorso, il progresso che l'Italia repubblicana ha compiuto in questi decenni è motivo di orgoglio per il popolo italiano, ha aggiunto il capo dello Stato.
3: La MotoGP, il cielo è azzurro soprannuale, così l'Aprilia ha ufficializzato l'arrivo di Pecco Bagnaia, che dal 2027 si unirà al team italiano. Dopo l'addio alla Ducati, per il pilota torinese arriva la conferma del contratto, che sarà di 4 anni fino alla fine del 2030. Bagnaia farà coppia con Marco Bezzecchi, attuale leader del mondiale. L'arrivo di Bagnaia rappresenta una conferma del valore dello sport italiano. Accogliere Pecco ci riempie di orgoglio. Le parole parole della Didi Aprilia, Massimo Rivola.
4: È tutto, a più tardi.
1: Meteo.
6: Sole e caldo di origine africana continueranno a caratterizzare la giornata su tutta l'Italia. In mattinata i cieli saranno sereni o al più poco nuvolosi da nord a sud senza fenomeni di rilievo. Durante le ore pomeridiane l'instabilità tenderà ad aumentare lungo l'arco alpino e sul basso versante tirrenico, dove potranno svilupparsi alcuni temporali di calore. Altrove le condizioni resteranno pressoché invariate, con tempo stabile purtroppo molto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: News.
5: Buongiorno da Daniele Ubaldi. Dalle cancellerie di tutto il mondo, inclusa l'Italia, messaggi di solidarietà e offerte di aiuto al Venezuela, travolto la notte scorsa da un doppio violento sisma con magnitudo superiori a 7. Almeno 32 morti e 700 feriti, il primo bilancio divulgato dalla presidente Rodriguez, ma se ne temono molti di più per il crollo di diversi edifici. Non risultano vittime tra gli italiani, si segnalano danni anche nella stessa ambasciata a Caracas. L'ambasciatore sta ospitando alcuni connazionali coinvolti nella propria residenza. Negli stessi minuti, nella mezzanotte e mezza italiana, una forte scossa di magnitudo 6.9 è stata registrata presso le coste settentrionali del Giappone, avvertita fino a Tokyo. Da un primo bilancio risultano 6 feriti. 80 anni dalla prima seduta dell'Assemblea Costituente, celebrazioni in corso a Montecitorio con il presidente della Repubblica Mattarella, la premier Meloni e presidenti di Camera e Senato Fontana e La Russa e il presidente della Corte Costituzionale Amoroso. Nel pomeriggio ad Antibes in Francia intanto prende il via il vertice intergovernativo Italia-Francia, che sarà presieduto dalla premier Meloni e dal presidente francese Macron. L'incontro, accompagnato da indiscrezioni sulle relazioni diplomatiche, fa seguito al G7 di Evian, al vertice A5 di Berlino in vista del summit NATO. Oltre alla sintonia sul Libano, i due leader potrebbero trovare un'intesa sul rafforzamento della difesa europea. L'Iran non avrà mai l'arma nucleare, il Medio Oriente ora è più sicuro, Trump ribadisce il presunto successo nel memorandum siglato con l'Iran nelle ore in cui la sua amministrazione chiede 80 miliardi per coprire i costi della guerra e altre spese legate al conflitto iniziato il 28 febbraio scorso. Un altro presidente non avrebbe incontrato Rutte, scrive, riprendendo la critica ai paesi alleati della NATO, a suo dire deludenti per il sostegno offerto. E sul sostegno esplode la polemica interna dopo le parole di Rutte, che nel sostenere il contributo dell'Europa ha rivendicato dalle basi italiane decollati 500 aerei. Sostegno solo logistico, non aerei da combattimento, aveva precisato il ministro Crosetto. Italia e Romania esplicitamente nominate dal segretario generale della NATO come partecipanti all'aggressione contro l'Iran spieghino perché hanno scelto di essere collusi con gli Stati Uniti, chiede su X il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano Bakei. Ed è tutto, a più tardi.
1: News.
7: Buona giornata ancora e ben ritrovati dalla redazione. Bisogna rafforzare l'Alleanza Atlantica, rendere ancora più solido il legame transatlantico che rimane uno dei pilastri costitutivi dell'unità dell'Occidente. Queste le parole pronunciate dalla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni a Berlino al termine del vertice 5 con Germania, Francia, Polonia e Regno Unito. Presenti oltre alla Premier il Cancelliere tedesco Friedrich Merz, i primi ministri di Regno Unito e Polonia Keir Starmer e Donald Tusk e il Presidente francese Emmanuel Macron. L'incontro si è tenuto in vista del vertice NATO di Ankara in programma il 7 e l'8 luglio. Due sub risultano dispersi a Biarritz dopo che una sezione significativa della scogliera è crollata in mare vicino al faro e alla spiaggia di Miramar, molto affollata a causa dell'ondata di caldo, lo ha annunciato la prefettura dei Pirenei Atlantici. Secondo le prime informazioni, tre sub della regione si trovavano in un'area ai piedi della scogliera quando è avvenuto il crollo. Si ritiene che due di questi sommozzatori siano sepolti, ha scritto la prefettura in un comunicato. Chiara Guerra, la professoressa 53enne di San Stino di Livenza in provincia di Venezia, è stata uccisa dal nipote 17enne reo confesso con 42 coltellate. È l'esito dell'autopsia terminata nella tarda serata di ieri e durata oltre 4 ore, svolta all'ospedale civile di Porto Gruaro in provincia di Venezia. Sull'esito dell'autopsia, considerate le circostanze, c'è il massimo riservo. L'unico elemento che l'agenzia di stampa ANSA ha potuto apprendere è quello del della probabile ferita finale inferta dietro la nuca. Una donna di 31 anni ha denunciato di essere stata sessualmente aggredita nella toilette di un bar del centro di Milano il 22 maggio 2026. Secondo il suo racconto, mentre stava trascorrendo la serata nel locale, si è recata in bagno con un'amica che però è uscita prima di lei. Mentre era da sola, un giovane, descritto come un ragazzo italiano magro dai capelli castani e ubriaco in modo evidente, l'avrebbe presa alle spalle palpeggiandola e cercando di baciarla. La 31enne lo ha spinto via cercando di sottrarsi all'aggressione, ma lui l'avrebbe reagito con forza. La donna è riuscita a divincolarsi e corsa fuori, ha riferito di aver raccontato il fatto agli amici. Dopo mesi di indiscrezioni e trattative, Villa Certosa, nuovo proprietario del servizio della redazione.
8: La storica residenza di Silvio Berlusconi a Porto Rotondo in Sardegna sarà acquistata dallo sceicco Altani del Qatar. La notizia è stata confermata da Immobiliare Idra, società del gruppo Fininvest. Per anni si erano rincorse voci su possibili acquirenti internazionali, dal sultano del Brunei a grandi catene alberghiere, senza mai arrivare ad una conclusione. Ora l'operazione è realtà. Secondo le indiscrezioni, il valore della vendita si aggirerebbe intorno ai 350 milioni di euro. Lo sceicco Altani non è nuovo agli investimenti in Sardegna. Il Qatar è già presente nell'isola attraverso la Qatar Foundation, nativa in Costa Smeralda, e con il Mater Olbia Hospital. La cessione segna la fine di uno dei simboli più rappresentativi dell'era Berlusconi.
7: Lo sport, il tennis. A Wimbledon si intensifica la protesta dei giocatori per i premi. Come era già accaduto al Roland Garros, i migliori tennisti del mondo hanno deciso di limitare a 15 minuti le loro conferenze stampa durante la prima settimana del torneo per protestare contro quella che considerano una distribuzione iniqua dei ricavi. In una dichiarazione rilasciata ai media, i rappresentanti dei giocatori hanno spiegato che questo massimo di 15 minuti che dedicheranno ai loro obblighi mediatici corrisponde alla loro attuale quota di ricavi, poco meno del 15%. Quest'anno a Wimbledon il montepremi raggiungerà la cifra record di 64,2 milioni di sterline, 74,4 milioni di euro rispetto ai 53 milioni e mezzo di sterline dell'anno scorso. Si tratta di gran lunga del maggiore aumento annuale nella storia del torneo, hanno dichiarato gli organizzatori la scorsa settimana. Abbiamo terminato, a più tardi.
1: Meteo.
6: Sole e caldo africano saranno ancora questi gli ingredienti della giornata su tutta l'Italia. Al mattino i cieli si presenteranno sereni o al massimo poco nuvolosi da nord a sud, senza disturbi da segnalare. Nel pomeriggio andrà via via aumentando l'instabilità sull'arco alpino, nonché sul basso versante tirrenico, aree dove potranno verificarsi dei fenomeni temporaleschi. Poche variazioni altrove, molto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: News.
3: Bentrovati dalla redazione.
4: Due violente scosse di terremoto hanno sconvolto il Venezuela. 32 morti e 700 feriti, il bilancio provvisorio. Decine gli edifici crollati alla Guaira, la cittadina di circa 40.000 persone, a una ventina di chilometri dalla capitale Caracas. Si scava tra le macerie, tre fratellini sono stati estratti vivi. La presidente ad interim, Delcy Rodriguez, dichiara lo stato di emergenza e riceve la solidarietà da molti paesi, dagli Stati Uniti alla Cina, che si sono resi disponibili all'invio di aiuti. Anche l'Italia valuta un sostegno immediato alla popolazione. C'è ancora panico e paura, molti hanno perso la casa, sono crollati edifici densamente abitati, dice l'avvocata italo-venezuelana Antonella Pinto, che vive a Valencia.
3: Il caldo fa ancora vittime, un bambino di 3 anni è stato trovato morto mentre era solo in auto nella regione dell'Île-de-France. Il piccolo è stato trovato dai genitori nel veicolo parcheggiato davanti alla loro abitazione, è indicato una fonte della polizia. In Francia circa 3.500 scuole sono rimaste chiuse, 10.000 hanno modificato gli orari, concentrandoli nelle prime ore del mattino a causa del caldo torrido. L'ondata di caldo che ha colpito gran parte dell'Europa è collegabile a 212 recessi avvenuti in Spagna tra domenica e mercoledì, secondo le stime di un istituto pubblico. In Italia il picco dell'ondata di calore è atteso tra il weekend e lunedì prossimo. Oggi 17 bollini rossi, domani saranno 18.
4: Dall'inizio dell'invasione russa in Ucraina, l'Unione Europea e i suoi stati membri hanno fornito 200 miliardi di sostegno economico, finanziario e militare a Kiev. Lo dice la presidente della Commissione Europea von der Leyen, aggiungendo: con il prestito di sostegno all'Ucraina forniremo altri 90 miliardi nei prossimi 2 anni. Oggi trasferiamo la prima tranche di questo prestito, oltre 3 miliardi di assistenza macrofinanziaria finanziaria. Intanto, nella notte attacco ucraino in Crimea, nelle città e nei centri abitati si registrano esplosioni e interruzioni di corrente.
3: La cronaca: alla Procura Generale della Cassazione ha chiesto un appello bis per Alessia Pifferi, accusata dell'omicidio aggravato della figlia Diana di soli 18 mesi, abbandonata dal 14 al 20 luglio 2022, lasciata morire di stenti nella sua culletta, condannata a 24 anni in appello. Nel corso della requisitoria, la procuratrice generale Valentina Manuali ha chiesto ai giudici della prima sezione penale della Suprema Corte di accogliere il ricorso della Procura Generale di Milano, che chiede di annullare con rinvio la sentenza di secondo grado che aveva cancellato l'ergastolo.
4: Oggi alla Camera rendiamo onore ai padri costituenti, lo ha detto il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella parlando nell'aula della Camera per le celebrazioni degli 80 anni dalla prima seduta dell'Assemblea Costituente. Il percorso, il progresso che l'Italia repubblicana ha compiuto in questi decenni è motivo di orgoglio per il popolo italiano, ha aggiunto il capo dello Stato.
3: La MotoGP, il cielo è azzurro soprannuale, così l'Aprilia ha ufficializzato l'arrivo di Pecco Bagnaia, che dal 2027 si unirà al team italiano. Dopo l'addio alla Ducati, per il pilota torinese arriva la conferma del contratto, che sarà di 4 anni fino alla fine del 2030. Bagnaia farà coppia con Marco Bezzecchi, attuale leader del mondiale. L'arrivo di Bagnaia rappresenta una conferma del valore dello sport italiano. Accogliere Pecco ci riempie di orgoglio, le parole della Didi Aprilia, Massimo Rivola.
4: È tutto, a più tardi.
1: GR News.
9: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
10: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
9: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
10: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
1: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
11: Radio GR News. La radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta.
2: Sono le 12 e 34 minuti.
11: News.
5: Buongiorno da Daniele Ubaldi. Da tutto il mondo messaggi di cordoglio e sostegno per il Venezuela, travolto da un devastante doppio sisma di magnitudo superiore a 7. Decine i morti accertati, ma sono in moltissimi sotto le macerie. Secondo il servizio geologico statunitense, le vittime potrebbero essere decine di migliaia. Alessandro Cisilin.
12: Due scosse in meno di un minuto. In Italia era intorno alla mezzanotte, in Venezuela le 18. Chi era al rientro dal lavoro, parecchi davanti alla TV a guardarsi Brasile e Scozia dei vicini mondiali, entrambe violentissime, magnitudo 7.2 e 7.5, talmente violente da aver mandato in tilt per ore anche le linee di comunicazione. Poi un primo bilancio annunciato dalla presidente Rodriguez: 32 morti accertati e 700 feriti negli ospedali, ma i palazzi crollati sono parecchie decine, suggerendo che sotto le macerie le cifre siano molto più alte, tra i 10.000 e gli oltre 100.000 morti, la drammatica forbice stimata dal servizio geologico statunitense, che poi spiega la matrice, in particolare della scossa più violenta, lo scorrimento superficiale lungo una faglia situata vicino al confine tra le due placche tettoniche, la caraibica e la sudamericana. Non risultano vittime tra gli italiani, ma si segnalano danni anche nella stessa ambasciata a Caracas, e l'ambasciatore sta ora ospitando alcuni connazionali coinvolti nella propria residenza, al lavoro in condizioni difficilissime, i soccorritori, con l'ausilio anche di alcune ONG straniere, in attesa di più robusti aiuti promessi dai governi.
5: I padri e le madri costituenti seppero dare forma alla libertà e alla democrazia degli italiani all'indomani del referendum e furono capaci di garantirne l'indipendenza. Così il presidente della Repubblica Mattarella nel discorso, momento centrale delle celebrazioni oggi a Montecitorio per gli 80 anni della prima seduta dell'Assemblea Costituente. Oltre al capo dello Stato presenti la premier Meloni, presidenti di Camera e Senato Fontana e La Russa e il presidente della Corte Costituzionale Amoroso. E nel pomeriggio ad Antibes in Francia prende il via il vertice intergovernativo Italia-Francia che sarà presieduto dalla Premier Meloni e il presidente francese Macron. L'incontro dopo il vertice a 5 a Berlino in vista del summit NATO, oltre alla sintonia sul Libano, i due leader potrebbero trovare un'intesa sul rafforzamento della difesa europea. Il tema infiamma la polemica politica interna anche per le parole di Rutte che, parlando con Trump del contributo europeo all'attacco in Iran, ha rivendicato dalle basi italiane decollati 500 aerei. Sostegno logistico, non aerei da combattimento, precisa il ministro Crosetto, ma la questione entra nel mirino di Teheran che sottolinea Italia e Romania esplicitamente nominate dal segretario generale della NATO, spieghino perché hanno scelto di essere collusi con gli Stati Uniti, chiede su X il portavoce del ministero degli esteri iraniano Bakei. Si acuisce l'emergenza per le alte temperature in Europa. Macinano record la Spagna, dove si contano 212 morti da domenica, e la Francia, dove sono 72 i dipartimenti in allerta rossa. Nel paese sotto shock per la morte di caldo di un bambino di 3 anni, il sindaco di Parigi parla di decessi in aumento. In Italia la bolla di calore del centro Europa è attesa nei prossimi giorni. Il picco quindi non è oggi, dove comunque ci sono ben 17 città con il bollino rosso. Nicola Compagnone.
13: Temperature roventi e afa asfissiante. L'emergenza caldo non concede tregua all'Italia, dove si contano anche 3 morti, tra cui 2 agricoltori. Oggi al Ministero della Salute è prevista una riunione tecnica per fare il punto. La presiederà il ministro Schillaci, che conferma grande attenzione specialmente per le categorie più fragili. E oggi sono 17 le città da bollino rosso, con previsioni di temperature ben oltre i 40 gradi. E a causa dell'impennata dei consumi energetici legati all'utilizzo di condizionatori si registrano blackout in diverse città, tra cui Napoli, Milano e Torino, con disagi per migliaia di persone che potrebbero proseguire anche nelle prossime ore. Ma è gran parte dell'Europa meridionale a fare i conti con questa ondata di caldo eccezionale, tanto che l'OMS ha parlato di un'emergenza sanitaria. In Spagna registrate temperature sopra i 45 gradi, in Francia, dove si contano almeno 42 persone morte annegate nel tentativo di trovare refrigerio in corsi d'acqua. Ieri è stata la giornata più calda di sempre. Temperature intorno ai 40 gradi anche in Germania e Regno Unito, dove centinaia di scuole sono rimaste chiuse.
5: Svolta nell'omicidio dell'interprete e traduttore trovato ucciso in casa a Milano, fermato nella notte tra lunedì e martedì un 19enne di origine marocchina residente a Melzo. Il fermo è stato convalidato ieri. Il giovane è ritenuto l'autore dell'omicidio scoperto lo scorso 13 giugno. Ormai alle spalle il crollo fisico del Roland Garros, Jannik Sinner mette nel mirino Wimbledon, dove debutterà lunedì da campione in carica. Ieri a Londra il test sull'erba nel match di esibizione contro Norrie ha messo in mostra il buono stato di forma del numero uno del mondo, il servizio di Jenny De Gaetano.
14: Circa un mese senza toccare la racchetta è la panacea di tutti i mali, anche di un crollo psicofisico come a Roland Garros, così come, anzi ancora di più, qualche giorno con l'amata nel mare blu della Sardegna, perché i supereroi non esistono nella vita, tantomeno nello sport, anche se ti chiami Jannik Sinner e di professione fai il fuoriclasse. Si è presentato così tirato al lucido, di bianco vestito come impone il rigido dress code londinese, nel match esibizione del torneo intitolato a Giorgio Armani sull'erba dell'esclusivo circolo dell'Arlingham Club. Serve in volley e nessun scampo per il britannico Cameron Norrie, regolato da un duplice 6-3. Sto bene a Parigi, solo stanchezza, le prime parole del 24enne altoatesino che lunedì debutterà da campione in carica a Wimbledon. Se devo essere onesto, prosegue, quando ero un bambino non credevo nemmeno che ci avrei giocato. Figuratevi avere in mano il trofeo, vedere il mio nome a fianco di altri incredibili giocatori. Mi piacerebbe provare di nuovo quelle bellissime sensazioni. Domani il sorteggio dei tabelloni dello Slam più affascinante che c'è.
5: Ed è tutto, buon pomeriggio.
1: Meteo.
6: Sole e caldo di origine africana continueranno a caratterizzare la giornata su tutta l'Italia. In mattinata i cieli saranno sereni o al più poco nuvolosi da nord a sud, senza fenomeni di rilievo. Durante le ore pomeridiane l'instabilità tenderà ad aumentare lungo l'arco alpino e sul basso versante tirrenico, dove potranno svilupparsi alcuni temporali di calore. Altrove le condizioni resteranno pressoché invariate, con tempo stabile purtroppo molto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: News.
5: Buongiorno da Daniela Ubaldi, dalle cancellerie di tutto il mondo, inclusa l'Italia, messaggi di solidarietà e offerte di aiuto al Venezuela, travolto la notte scorsa da un doppio violento sisma con magnitudo superiori a 7. Almeno 32 morti e 700 feriti, il primo bilancio divulgato dalla presidente Rodriguez, ma se ne temono molti di più per il crollo di diversi edifici. Non risultano vittime tra gli italiani, si segnalano danni anche nella stessa ambasciata a Caracas. L'ambasciatore sta ospitando alcuni connazionali coinvolti nella propria residenza. 80 anni dalla prima seduta dell'Assemblea Costituente, celebrazioni in corso a Montecitorio con il Presidente della Repubblica Mattarella, la Premier Meloni e i Presidenti di Camera e Senato Fontana e La Russa e il Presidente della Corte Costituzionale Amoroso. Nel pomeriggio da Antibes in Francia intanto prende il via il vertice intergovernativo Italia-Francia che sarà presieduto dalla Premier Meloni e dal Presidente francese Macron. L'incontro, accompagnato da indiscrezioni sulle relazioni diplomatiche, fa seguito al G7 di Evian, al vertice A5 di Berlino

0: iniziato il 28 febbraio scorso. Un altro presidente non avrebbe incontrato Rutte, scrive, riprendendo la critica ai paesi alleati della NATO, a suo dire deludenti per il sostegno offerto. E sul sostegno esplode la polemica interna dopo le parole di Rutte, che nel sostenere il contributo dell'Europa ha rivendicato dalle basi italiane decollati 500 aerei. Sostegno solo logistico, non aerei da combattimento, aveva precisato il ministro Crosetto. Italia e Romania esplicitamente nominate dal segretario generale della NATO come partecipanti all'aggressione contro l'Iran spieghino perché hanno scelto di essere collusi con gli Stati Uniti, chiede su X il portavoce del ministero degli esteri iraniano Bakhei. Ed è tutto, a più tardi.
1: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.
2: Sono le 12 e 44 minuti.
1: News.
3: Buona giornata ancora e ben ritrovati dalla redazione. Bisogna rafforzare l'Alleanza Atlantica, rendere ancora più solido il legame transatlantico che rimane uno dei pilastri costitutivi dell'unità dell'Occidente. Queste le parole pronunciate dalla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni a Berlino al termine del vertice 5 con Germania, Francia, Polonia e Regno Unito. Presenti oltre alla Premier il cancelliere tedesco Friedrich Merz, i primi ministri di Regno Unito e Polonia, Keir Starmer e Donald Tusk e il presidente francese Emmanuel Macron. L'incontro si è tenuto in vista del vertice NATO di Ankara in programma il 7 e l'8 luglio. Due sub risultano dispersi a Biarritz dopo che una sezione significativa della scogliera è crollata in mare vicino al faro e alla spiaggia di Miramar, molto affollata a causa dell'ondata di caldo, lo ha annunciato la prefettura dei Pirenei Atlantici. Secondo le prime informazioni, tre sub della regione si trovavano in un'area ai piedi della scogliera quando è avvenuto il crollo. Si ritiene che due di questi sommozzatori siano sepolti, ha scritto la prefettura in un comunicato. Chiara Guerra, la professoressa 53enne di San Stino di Livenza in provincia di Venezia, è stata uccisa dal nipote 17enne reo confesso con 42 coltellate. È l'esito dell'autopsia terminata nella tarda serata di ieri e durata oltre 4 ore, svolta all'ospedale civile di Porto Gruaro in provincia di Venezia. Sull'esito dell'autopsia, considerate le circostanze, c'è il massimo riservo. L'unico elemento che l'agenzia di stampa ANSA ha potuto apprendere è quello della probabile ferita finale inferta dietro la nuca. Una donna di 31 anni ha denunciato di essere stata sessualmente aggredita nella toilette di un bar del centro di Milano il 22 maggio 2026. Secondo il suo racconto, mentre stava trascorrendo la serata nel locale, si è recata in bagno con un'amica che però è uscita prima di lei. Mentre era da sola, un giovane, descritto come un ragazzo italiano magro dai capelli castani e ubriaco in modo evidente, l'avrebbe presa alle spalle palpeggiandola e cercando di baciarla. La 31enne lo ha spinto via cercando di sottrarsi all'aggressione, ma lui l'avrebbe reagito con forza. La donna è riuscita a divincolarsi e corsa fuori, ha riferito di aver raccontato il fatto agli amici. Dopo mesi di indiscrezioni e trattative, Villa Certosa, nuovo proprietario del servizio della redazione.
4: La storica residenza di Silvio Berlusconi a Porto Rotondo in Sardegna sarà acquistata dallo sceicco Al Thani del Qatar. La notizia è stata confermata da Immobiliare Idra, società del gruppo Fininvest. Per anni si erano rincorse voci su possibili acquirenti internazionali, dal sultano del Brunei a grandi catene alberghiere, senza mai arrivare ad una conclusione. Ora l'operazione è realtà. Secondo le indiscrezioni, il valore della vendita si aggirerebbe intorno ai 350 milioni di euro. Lo sceicco Al Thani non è nuovo agli investimenti in Sardegna. Il Qatar è già presente nell'isola attraverso la Qatar Foundation nativa in Costa Smeralda e con il Mater Olbia Hospital. La cessione segna la fine di uno dei simboli più rappresentativi dell'era Berlusconi.
3: Lo sport, il tennis a Wimbledon, si intensifica la protesta dei giocatori per i premi. Come era già accaduto al Roland Garros, i migliori tennisti del mondo hanno deciso di limitare a 15 minuti le loro conferenze stampa durante la prima settimana del torneo per protestare contro quella che considerano una distribuzione iniqua dei ricavi. In una dichiarazione rilasciata ai media, i rappresentanti dei giocatori hanno spiegato che questo massimo di 15 minuti che dedicheranno ai loro obblighi mediatici corrisponde alla loro attuale quota di ricavi, poco meno del 15%. Quest'anno a Wimbledon il montepremi raggiungerà la cifra record di 64,2 milioni di sterline, 74,4 milioni di euro rispetto ai 53 milioni e mezzo di sterline dell'anno scorso. Si tratta di gran lunga del maggiore aumento annuale nella storia del torneo, hanno dichiarato gli organizzatori la scorsa settimana. Abbiamo terminato, a più tardi.
1: Meteo.
5: Sole

0: E caldo africano. Saranno ancora questi gli ingredienti della giornata su tutta l'Italia. Al mattino i cieli si presenteranno sereni o al massimo poco nuvolosi da nord a sud, senza disturbi da segnalare. Nel pomeriggio andrà via via aumentando l'instabilità sull'arco alpino, nonché sul basso versante tirrenico, aree dove potranno verificarsi dei fenomeni temporaleschi. Poche variazioni altrove, molto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo te dici.
1: News. Buongiorno da Daniela Ubaldi. Dalle cancellerie di tutto il mondo, inclusa l'Italia, messaggi di solidarietà e offerte di aiuto al Venezuela, travolto la notte scorsa da un doppio violento sisma con magnitudo superiori a 7. Almeno 32 morti e 700 feriti, il primo bilancio divulgato dalla presidente Rodriguez, ma se ne temono molti di più per il crollo di diversi edifici. Non risultano vittime tra gli italiani, si segnalano danni anche nella stessa ambasciata a Caracas. L'ambasciatore sta ospitando alcuni connazionali coinvolti nella propria residenza. Negli stessi minuti, nella mezzanotte e mezza italiana, una forte scossa di magnitudo 6.9 è stata registrata presso le coste settentrionali del Giappone, avvertita fino a Tokyo. Da un primo bilancio risultano 6 feriti. 80 anni dalla prima seduta dell'Assemblea Costituente, celebrazioni in corso a Montecitorio con il presidente della Repubblica Mattarella, la premier Meloni e i presidenti di Camera e Senato Fontana e La Russa e il presidente della Corte Costituzionale Amoroso. Nel pomeriggio da Antibes in Francia intanto prende il via il vertice intergovernativo Italia-Francia, che sarà presieduto dalla premier Meloni e dal presidente francese Macron. L'incontro, accompagnato da indiscrezioni sulle relazioni diplomatiche, fa seguito al G7 di Evian, al vertice A5 di Berlino in vista del summit NATO. Oltre alla sintonia sul Libano, i due leader potrebbero trovare un'intesa sul rafforzamento della difesa europea. L'Iran non avrà mai l'arma nucleare, il Medio Oriente ora è più sicuro. Trump ribadisce il presunto successo nel memorandum siglato con l'Iran nelle ore in cui la sua amministrazione chiede 80 miliardi per coprire i costi della guerra e altre spese legate al conflitto iniziato il 28 febbraio scorso. Un altro presidente non avrebbe incontrato Rutte, scrive, riprendendo la critica ai paesi alleati della NATO, a suo dire deludenti per il sostegno offerto. E sul sostegno esplode la polemica interna dopo le parole di Rutte, che nel sostenere il contributo dell'Europa ha rivendicato dalle basi italiane decollati 500 aerei. Sostegno solo logistico, non aerei da combattimento, aveva precisato il ministro Crosetto. Italia e Romania esplicitamente nominate dal segretario generale della NATO come partecipanti all'aggressione contro l'Iran, spieghino perché hanno scelto di essere collusi con gli Stati Uniti, chiede su X il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano Bakei. Ed è tutto, a più tardi.
2: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fr. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
3: Economy News.
4: Buon giovedì 25 giugno e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazione economica in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Il possibile ritorno della pubblicità del gioco d'azzardo nel calcio italiano costituisce, secondo Assoutenti, un rischio troppo elevato sul piano sociale e della tutela dei consumatori. L'associazione esprime pertanto la sua preoccupazione per le ipotesi avanzate nelle ultime settimane sul superamento del divieto di promuovere scommesse e gioco d'azzardo durante gli eventi calcistici, e rivolge un appello al nuovo presidente della Federazione Italiana Gioco Calcio, Giovanni Malagò, affinché vengano valutate con attenzione le conseguenze di una simile scelta. Pur comprendendo, scrive Assoutenti, le difficoltà economiche che attraversano molte società calcistiche italiane, tuttavia riteniamo che l'ipotesi di abolire il divieto di pubblicità del gioco d'azzardo durante gli eventi calcistici rappresenti un grave passo indietro sul piano sociale della tutela dei consumatori, in particolare dei più giovani. Infatti, una maggiore esposizione dei cittadini e soprattutto dei ragazzi ai messaggi pubblicitari legati alle scommesse sportive rischierebbe di favorire la normalizzazione del gioco d'azzardo e di aumentare così il numero di persone esposte al rischio di dipendenza patologica. Tra l'altro, le eventuali entrate derivanti dalla riapertura alla pubblicità delle scommesse avrebbero un peso limitato rispetto alle reali esigenze economiche del sistema calcio, mentre i veri beneficiari di questa operazione, sempre a giudizio di Assoutenti, sarebbero soprattutto gli operatori delle scommesse e l'intero indotto degli allibratori, che avrebbero accesso a milioni di tifosi e di giovani consumatori attraverso uno dei mezzi di comunicazione più potenti e popolari del paese, e cioè il calcio. Dal rendiconto sociale dell'INPS, appena presentato a Roma dal Consiglio di Indirizzo e Vigilanza dell'Istituto, è emerso che la spesa per le pensioni è salita dai 320 miliardi del 2024 ai 325 miliardi del 2025, con una crescita nominale dell'1,4%, una variazione dovuta principalmente all'indicizzazione delle pensioni in rapporto alla variazione dei prezzi al consumo. Nel complesso, le pensioni previdenziali liquidate nel 2025 sono state 834.650, circa 27.000 in meno rispetto all'anno precedente. Un'indagine pubblicata da Facile.it rivela che lo scorso anno, sia che si trattasse di case vacanza inesistenti, escursioni fantasma o biglietti aerei falsi, sono stati più di 4,3 milioni gli italiani che sono rimasti vittime di truffa o di un tentativo di frode, per un danno economico complessivo di oltre 195 milioni di euro. La tipologia più comune di truffa è risultata quella relativa a strutture ricettive inesistenti, dalle case vacanze agli alberghi, dai bed and breakfast ai villaggi turistici, e questo genere di truffe nel solo 2025 ha colpito più di 3,4 milioni dei nostri connazionali, dei quali il 31% è riuscito a individuare l'inganno prima di partire, mentre oltre un milione lo hanno scoperto solo dopo aver raggiunto la destinazione. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
3: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
5: Sono le 12 e 55 minuti.
3: News.
6: Bentrovati dalla redazione.
7: Due violente scosse di terremoto hanno sconvolto il Venezuela. 32 morti e 700 feriti, il bilancio provvisorio. Decine gli edifici crollati alla Guaira, la cittadina di circa 40.000 persone, a una ventina di chilometri dalla capitale Caracas. Si scava tra le macerie, tre fratellini sono stati estratti vivi. La presidente ad interim, Delcy Rodriguez, dichiara lo stato di emergenza e riceve la solidarietà da molti paesi, dagli Stati Uniti alla Cina, che si sono resi disponibili all'invio di aiuti. Anche l'Italia valuta un sostegno immediato alla popolazione. C'è ancora panico e paura, molti hanno perso la casa, sono crollati edifici densamente abitati, dice l'avvocata italo-venezuelana Antonella Pinto, che vive a Valencia.
6: Il caldo fa ancora vittime, un bambino di 3 anni è stato trovato morto mentre era solo in auto nella regione dell'Île-de-France. Il piccolo è stato trovato dai genitori nel veicolo parcheggiato davanti alla loro abitazione, è indicato una fonte della polizia. In Francia circa 3.500 scuole sono rimaste chiuse, 10.000 hanno modificato gli orari, concentrandoli nelle prime ore del mattino a causa del caldo torrido. L'ondata di caldo che ha colpito gran parte dell'Europa è collegabile a 212 recessi avvenuti in Spagna tra domenica e mercoledì, secondo le stime di un istituto pubblico. In Italia il picco dell'ondata di calore è atteso tra il weekend e lunedì prossimo. Oggi 17 bollini rossi, domani saranno 18.
7: Dall'inizio dell'invasione russa in Ucraina, l'Unione Europea e i suoi stati membri hanno fornito 200 miliardi di sostegno economico, finanziario e militare a Kiev. Lo dice la presidente della Commissione Europea, von der Leyen, aggiungendo: con il prestito di sostegno all'Ucraina forniremo altri 90 miliardi nei prossimi 2 anni. Oggi trasferiamo la prima tranche di questo prestito, oltre 3 miliardi di assistenza macro finanziaria. Intanto, nella notte, attacco ucraino in Crimea, nelle città e nei centri abitati si registrano esplosioni e interruzioni di corrente.
6: La cronaca: alla Procura Generale della Cassazione ha chiesto un appello bis per Alessia Pifferi, accusata dell'omicidio aggravato della figlia Diana di soli 18 mesi, abbandonata dal 14 al 20 luglio 2022, lasciata morire di stenti nella sua culletta, condannata a 24 anni in appello. Nel corso della requisitoria, la procuratrice generale Valentina Manuali ha chiesto ai giudici della prima sezione penale della Suprema Corte di accogliere il ricorso della Procura Generale di Milano, che chiede di annullare con rinvio la sentenza di secondo grado che aveva cancellato l'ergastolo.
7: Oggi alla Camera rendiamo onore ai padri costituenti, lo ha detto il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella parlando nell'aula della Camera per le celebrazioni degli 80 anni della prima seduta dell'Assemblea Costituente. Il percorso, il progresso che l'Italia repubblicana ha compiuto in questi decenni è motivo di orgoglio per il popolo italiano. coreano, ha aggiunto il capo dello Stato.
6: La MotoGP, il cielo è azzurro soprannuale, così l'Aprilia ha ufficializzato l'arrivo di Pecco Bagnaia, che dal 2027 si unirà al team italiano. Dopo l'addio alla Ducati, per il pilota torinese arriva la conferma del contratto, che sarà di 4 anni fino alla fine del 2030. Bagnaia farà coppia con Marco Bezzecchi, attuale leader del mondiale. L'arrivo di Bagnaia rappresenta una conferma del valore dello sport italiano. Accogliere Pecco ci riempie di orgoglio, le parole della Didi Aprilia, Massimo Rivola.
7: È tutto, a più tardi.
3: News.
1: Buongiorno da Daniele Ubaldi. Da tutto il mondo messaggi di cordoglio e sostegno per il Venezuela, travolto da un devastante doppio sisma di magnitudo superiore a 7. Decine i morti accertati, ma sono in moltissimi sotto le macerie. Secondo il servizio geologico statunitense, le vittime potrebbero essere decine di migliaia. Alessandro Cisilin.
8: 2 scosse in meno di un minuto. In Italia era intorno alla mezzanotte, in Venezuela le 18. Chi era al rientro dal lavoro, parecchi davanti alla TV a guardarsi Brasile e Scozia dei vicini mondiali, entrambe violentissime, magnitudo 7.2 e 7.5, talmente violente da aver mandato in tilt per ore anche le linee di comunicazione. Poi un primo bilancio annunciato dalla presidente Rodriguez: 32 morti accertati e 700 feriti negli ospedali, ma i palazzi crollati sono parecchie decine, suggerendo che sotto le macerie le cifre siano molto più alte, tra i 10.000 e gli oltre 100.000 morti, la drammatica forbice stimata dal servizio geologico statunitense, che poi spiega la matrice in particolare della scossa più violenta, lo scorrimento superficiale lungo una faglia situata vicino al confine tra le due placche tettoniche, la caraibica e la sudamericana. Non risultano vittime tra gli italiani, ma si segnalano danni anche nella stessa ambasciata a Caracas, e l'ambasciatore sta ora ospitando alcuni connazionali coinvolti nella propria residenza, al lavoro in condizioni difficili. Difficilissime, i soccorritori, con l'ausilio anche di alcune ONG straniere, in attesa di più robusti aiuti promessi dai governi.
1: Si acuisce l'emergenza per le alte temperature in Europa. Macinano record la Spagna, dove si contano 212 morti da domenica, e la Francia, dove sono 72 i dipartimenti in allerta rossa. Nel paese sotto shock per la morte di caldo di un bambino di 3 anni, il sindaco di Parigi parla di decessi in aumento. In Italia la bolla di calore del centro Europa è attesa nei prossimi giorni. Il picco quindi non è oggi, dove comunque ci sono ben 17 città con il bollino rosso. Ormai alle spalle il crollo fisico del Roland Garros, Jannik Sinner mette nel mirino Wimbledon, dove debutterà lunedì da campione in carica. Ieri a Londra il test sull'erba nel match di esibizione contro Norri ha messo in mostra il buono stato di forma del numero uno del mondo, il servizio di Jenny De Gaetano.
9: Circa un mese senza toccare la racchetta è la panacea di tutti i mali, anche di un crollo psicofisico come a Roland Garros, così come, anzi ancor di più, qualche giorno con la mata nel mare blu della Sardegna, perché i supereroi non esistono nella vita, tantomeno nello sport, anche se ti chiami Jannik Sinner e di professione fai il fuoriclasse. Si è presentato così tirato al lucido, di bianco vestito come impone il rigido dress code londinese, nel match esibizione del torneo intitolato a Giorgio Armani sull'erba dell'esclusivo circolo dell'Arlingham Club. Serve in volley e nessun scampo per il britannico Cameron Norrie, regolato da un duplice 6-3. Sto bene a Parigi, solo stanchezza, le prime parole del 24enne altoatesino che lunedì debutterà da campione in carica a Wimbledon. Se devo essere onesto, prosegue, quando ero un bambino non credevo nemmeno che ci avrei giocato. Figuratevi avere in mano il trofeo, vedere il mio nome a fianco di altri incredibili giocatori. Mi piacerebbe provare di nuovo quelle bellissime sensazioni. Domani il sorteggio dei tabelloni dello Slam più affascinante che c'è.
1: Ed è tutto, buon pomeriggio.
3: GR News.
10: Val di Serock sta per tornare. Venerdì 26 e sabato 27 giugno al campo sportivo di Baldissero Torinese vi aspettano 2 serate di musica live, divertimento e solidarietà. Dopo il successo della prima edizione, Baldissero torna con lo stesso grande obiettivo: sostenere la Fondazione Allegra Agnelli di Candiolo, impegnata nella ricerca sul cancro. Trovate tutte le info sull'evento e le indicazioni per donare seguendo l'account Instagram baldisserock_official. Non prendete impegni. Il 26 e 27 giugno a Baldissero Torinese si accende il rock. Baldissero, musica che unisce, rock che fa bene.
3: Buon pomeriggio Italia. Tutte le news su Radio GR News.
5: Sono le 13 e 3 minuti.
3: News.
11: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Dopo le due violentissime scosse di terremoto che nella notte italiana hanno devastato alcune zone del Venezuela, la terra continua a tremare attorno a Caracas. La presidente incaricata del Venezuela, Delcy Rodríguez, ha detto che la serie di forti terremoto ha danneggiato edifici, anche residenziali, nella capitale Caracas e negli stati di Miranda, La Guaira, Aragua, Carabobo e Falcón. Al momento la Farnesina ha escluso il coinvolgimento di cittadini italiani. Gli italiani in Venezuela che sono registrati con la nostra unità di crisi, con il sistema Viaggiare Sicuri, ha detto il ministro Tajani, sono stati tutti contattati, al momento non ci sono vittime, ma con numeri così alti di potenziali vittime, aggiunto, al momento non sappiamo molto di più. Comunque le autorità venezuelane ci hanno assicurato che la nostra ambasciata verrà informata in tempo reale su eventuali problemi per i nostri connazionali. Solidarietà è stata espressa dalla premier Giorgia Meloni con una nota: nel seguire con profonda attenzione le conseguenze del violento terremoto che ha colpito il Venezuela, si legge nella nota di Palazzo Chigi, la Presidente del Consiglio esprime a nome del Governo la più sentita solidarietà e vicinanza alle autorità venezuelane e alla popolazione. Polemiche sulle parole del segretario generale della NATO Mark Rutte, che in un'intervista a Fox News ha detto che 500 aerei americani sono decollati dalle basi americane in Italia per supportare l'operazione Epic Fury, autorizzati solo voli tecnici e logistici come da accordi, ha risposto il ministro della difesa Guido Crosetto. Trump ha attaccato nuovamente alcuni paesi alleati della NATO, deluso da Italia, Gran Bretagna, Germania e Francia. Ci hanno mollato, sarebbe stato carino se avessero offerto il loro aiuto. Un altro presidente non avrebbe incontrato Rutte, ha detto l'inquilino della Casa Bianca. Un meccanico di 45 anni, Paolo Rioli, è morto schiacciato dall'auto che stava riparando. La tragedia è avvenuta a Baiso, in provincia di Reggio Emilia. L'uomo residente a Palagano, nel Modenese, lavorava da anni come riparatore di auto e moto in un'officina della zona. Le indagini sulla dinamica di quanto accaduto sono affidati ai carabinieri e ai tecnici del servizio prevenzione e sicurezza sugli ambienti di lavoro dell'AUSL. Lo sport in chiusura, il calcio, verdetti a sorpresa dalle partite di ieri, il servizio della redazione.
12: Il Brasile supera nettamente la Scozia per 3-0 e conquista il primo posto del gruppo C. Grande protagonista Vinicius, autore di una doppietta dopo il gol segnato in apertura e la rete realizzata nel recupero del primo tempo. Completare il successo verdeoro ci ha pensato Cugna nella ripresa. Grande entusiasmo anche per il debutto del torneo di Neymar, rientrato dopo un lungo stop per infortunio. Agli ottavi si qualifica anche il Marocco grazie al successo per 4-2 su Haiti. Nel gruppo A il Messico batte la Repubblica Ceca 3-0, chiude il girone a punteggio pieno e passa il turno insieme al Sudafrica. Applausi anche per Guillermo Ochoa, che entrando in campo nel finale raggiunge il record di 6 partecipazioni al mondiale condiviso con Messi e Cristiano Ronaldo.
11: Sono 6 le gare in programma tra la serata e la prossima notte italiana. Si riparte alle 22 con Curaçao, Costa d'Avorio ed Ecuador, Germania. All'una della notte italiana poi Tunisia, Olanda e Giappone, Svezia. Alle 4 altre 2 gare in campo Turchia, Stati Uniti e Paraguay, Australia. Con questo per il momento è tutto, grazie per averci seguito, a più tardi.
3: Meteo.
5: Prosegue l'egemonia anticiclonica sul nostro paese, anche se ci sarà qualche disturbo nelle prossime ore. Nel corso del pomeriggio aumenterà infatti l'instabilità, soprattutto sull'arco alpino, sulle aree appenniniche centro-meridionali e sui settori interni delle isole maggiori. Qualche temporale potrebbe sconfinare fino in pianura, sole altrove. In serata e nella notte i fenomeni temporaleschi si esauriranno in maniera progressiva praticamente ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
3: Sport.
6: Bentrovati dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Dopo il saluto alla Ducati, per Bagnaia arriva l'ufficialità anche del passaggio in Aprilia. Contratto di 4 anni per Pecco, che dal 2027 formerà una supercoppia tutta italiana con l'amico Marco Bezzecchi. L'ingaggio di Bagnaia si conferma come un tassello di grande valore per Aprilia Racing, che con l'arrivo di un 3 volte campione del mondo consolida ulteriormente la propria posizione al top della MotoGP, si legge nel comunicato ufficiale che sancisce l'operazione. Il calcio è previsto per oggi l'attesissimo summit di mercato che deciderà le sorti di Nico Paz, il gioiello argentino che ha incantato l'Italia. e di essere il Como, Carlo Alberto Lodi è volato in Spagna per incontrare la diligenza del Real Madrid. Non è un mistero che l'obiettivo dei lariani sia quello di trattenere il classe 2004 per la prossima storica stagione in Champions League, ma l'ombra del Real e il forte inserimento dell'Inter rischiano di stravolgere i piani. Proprio i nerazzurri, che perso Palestra, proveranno almeno a inserirsi nella trattativa per Nico Paz. I mondiali americani, sorpresa Sudafrica che batte 1-0 la Corea del Sud e vola ai sedicesimi di finale, dove affronterà il Canada a Los Angeles. Risultato storico per una nazionale che non era andata oltre i gironi nemmeno nell'edizione casalinga del 2010. Nelle altre partite il Messico ne fa 3 alla Repubblica Ceca e passa al turno punteggio pieno. Vittoria e passaggio del turno anche per Brasile e Marocco, che liquidano Scozia e Haiti, oggi previste altre 4 gare. Domani in programma il sorteggio di Wimbledon, con Jannik Sinner, campione in carica, che guiderà il seeding. Tra le teste di serie ci sono altri 3 italiani, Flavio Cobolli, Luciano Darderi e Matteo Arnaldi. Una battaglia azzurra da 9 giocatori tra maschile e femminile. Intanto Sinner e Djokovic, un altro dei favoriti del torneo, si ritrovano in allenamento a Wimbledon. Antipasto gustoso prima dell'inizio dei Championship. Il basket si fa sempre più concreto, l'addio di Shamon Shiles all'Olimpia Milano. Dopo 6 anni vissuti da protagonista assoluto, il capitano biancorosso sembra pronto a chiudere il suo viaggio sotto la Madonnina per ripartire dal Fenerbahce. Secondo le indiscrezioni provenienti dalla Turchia, l'accordo sarebbe già stato trovato su base biennale. Dalla redazione sportiva è tutto.
3: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
5: Sono le 13 e 10 minuti.
3: News.
6: Bentrovati dalla redazione.
7: Il Venezuela è stato colpito dal terremoto più potente degli ultimi 126 anni. Una scossa di magnitudo 7.2 seguita da un'altra ancora più violenta di magnitudo 7.5 a distanza di 39 secondi. Diversi gli edifici crollati anche a Caracas, dove si scava senza sosta tra le macerie per salvare le persone rimaste intrappolate. Il bilancio delle vittime, destinato ad aggravarsi, è salito a 164 morti e 971 feriti, ma secondo le stime diffuse dallo US Geological Survey, i morti potrebbero essere più di 10.000. Si scava tra le macerie e 3 fratellini sono stati estratti vivi. La presidente Delcy Rodriguez dichiara lo stato di emergenza e riceve la solidarietà da molti paesi, dagli Stati Uniti alla Cina, che si sono resi disponibili all'invio di aiuti. Anche l'Italia valuta un sostegno immediato alla popolazione.
6: Il 25 giugno 1946 si teneva la prima seduta dell'Assemblea Costituente. La Camera ha celebrato la ricorrenza col presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Nell'aula di Montecitorio ha parlato davanti ai deputati, ai senatori e alle alte cariche dello Stato, tra cui la premier Giorgia Meloni. Il capo dello Stato ha reso onore alle donne e agli uomini che seppero dare forma alla libertà e alla democrazia degli italiani. Molte le citazioni sparse in vari passaggi di un lungo discorso, tra cui le parole di Saragat: fate che il volto della Repubblica sia un volto umano.
7: La cronaca svolta nell'omicidio di Roberto Pietro Guerrino, l'interprete di 60 anni ucciso nel suo appartamento in via Nino Auxilia a Milano. I carabinieri del nucleo investigativo e della compagnia Duomo, coordinati dalla procura, hanno eseguito nella notte tra lunedì e martedì un fermo nei confronti di un 19enne di origine marocchina residente a Melzo. È ritenuto il presunto autore dell'omicidio scoperto lo scorso 13 giugno. Al vaglio della procura dei minori la posizione di un 17enne che nel giorno dell'omicidio era in compagnia del 19enne.
6: Conflitto Mosca-Kiev. Il presidente ucraino Zelensky rivendica le operazioni a lungo raggio contro la Russia e definisce come risposte precise e costanti alla strategia di Mosca di prolungare la guerra e attaccare città e comunità ucraine. Colpite 2 raffinerie a 1500 chilometri dalla linea del fronte, attaccata nella notte la Crimea. Intanto la presidente della Commissione UE von der Leyen annuncia oggi prima tranche da 3 miliardi di prestito a Kiev.
7: Il caldo fa ancora vittime. Un bambino di 3 anni è stato trovato morto mentre era solo in auto nella regione dell'Île-de-France. In Francia circa 3.500 scuole sono rimaste chiuse e 10.000 hanno modificato gli orari, concentrandoli nelle prime ore del mattino a causa del caldo torrido. L'ondata di caldo che ha colpito gran parte dell'Europa è collegabile a 212 decessi avvenuti in Spagna tra domenica e ieri, Secondo le stime di un istituto pubblico, in Italia il picco dell'ondata di calore è atteso tra il weekend e lunedì prossimo. Oggi 17 le città da bollino rosso e domani saranno 18.
6: Il calcio: dopo la prima storica qualificazione, 16esimi del Sudafrica, il passaggio del turno di Brasile, Marocco, Messico, Svizzera e Canada, continua la terza giornata dei mondiali con altre 6 partite in programma tra stasera e stanotte. Alle 22 aprono Curaçao, Costa d'Avorio ed Ecuador, Germania per il gruppo E. A seguire il gruppo F all'una italiana con Giappone, Svezia e Tunisia, Olanda. Alle 4 italiane sarà il turno dei padroni di casa, gli Stati Uniti che giocheranno contro la Turchia di Montella e Paraguay, Australia per il gruppo D.
7: È tutto, a più tardi.
3: Meteo.
13: Prosegue l'egemonia anticiclonica sul nostro paese, anche se ci sarà qualche disturbo nelle prossime ore. Nel corso del pomeriggio aumenterà infatti l'instabilità, soprattutto sull'arco alpino, sulle aree appenniniche centro-meridionali e sui settori interni delle isole maggiori. Qualche temporale potrebbe sconfinare fino in pianura, sole altrove. In serata e nella notte i fenomeni temporaleschi si esauriranno in maniera progressiva praticamente ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
3: News.
1: Buongiorno da Daniela Ubaldi, dalle cancellerie di tutto il mondo, inclusa l'Italia, messaggi di solidarietà e offerte di aiuto al Venezuela, travolto la notte scorsa da un doppio violento sisma con magnitudo superiori a 7. Almeno 32 morti e 700 feriti, il primo bilancio divulgato dalla presidente Rodriguez, ma se ne temono molti di più per il crollo di diversi edifici. Non risultano vittime tra gli italiani, si segnalano danni anche nella stessa ambasciata a Caracas. L'ambasciatore sta ospitando alcuni connazionali coinvolti nella propria residenza. Negli stessi minuti, nella mezzanotte e mezza italiana, una forte scossa di magnitudo 6.9 è stata registrata presso le coste settentrionali del Giappone, avvertita fino a Tokyo. Da un primo bilancio risultano 6 feriti. 80 anni dalla prima seduta dell'Assemblea Costituente, celebrazioni in corso a Montecitorio con il presidente della Repubblica Mattarella, la premier Meloni e i presidenti di Camera e Senato Fontana e La Russa e il presidente della Corte Costituzionale Amoroso. Nel pomeriggio da Antibes in Francia intanto prende il via il vertice intergovernativo Italia-Francia, che sarà presieduto dalla premier Meloni e dal presidente francese Macron. L'incontro, accompagnato da indiscrezioni sulle relazioni diplomatiche, fa seguito al G7 di Evian, al vertice A5 di Berlino in vista del summit NATO. Oltre alla sintonia sul Libano, i due leader potrebbero trovare un'intesa sul rafforzamento della difesa europea. L'Iran non avrà mai l'arma nucleare, il Medio Oriente ora è più sicuro, Trump ribadisce il presunto successo nel memorandum siglato con l'Iran nelle ore in cui la sua amministrazione chiede 80 miliardi per coprire i costi della guerra e altre spese legate al conflitto iniziato il 28 febbraio scorso. Un altro presidente non avrebbe incontrato Rutte, scrive, riprendendo la critica ai paesi alleati della NATO, a suo dire deludenti per il sostegno offerto. E sul sostegno esplode la polemica interna dopo le parole di Rutte, che nel sostenere il contributo dell'Europa ha rivendicato dalle basi italiane decollati 500 aerei. Sostegno solo logistico, non aerei da combattimento, aveva precisato il ministro Crosetto. Italia e Romania esplicitamente nominate dal segretario generale della NATO come partecipanti all'aggressione contro l'Iran, spieghino perché hanno scelto di essere collusi con gli Stati Uniti, chiede su X il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano Bakei. Ed è tutto, a più tardi.
3: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione. Economy News.
4: Buon giovedì 25 giugno e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazione economica in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Il possibile ritorno della pubblicità del gioco d'azzardo nel calcio italiano costituisce, secondo Assoutenti, un rischio troppo elevato sul piano sociale e della tutela dei consumatori. L'associazione esprime pertanto la sua preoccupazione per le ipotesi avanzate nelle ultime settimane sul superamento del divieto di promuovere scommesse e gioco d'azzardo durante gli eventi calcistici 2015 e rivolge un appello al nuovo presidente della Federazione Italiana Gioco Calcio, Giovanni Malagò, affinché vengano valutate con attenzione le conseguenze di una simile scelta. Pur comprendendo, scrive Assoutenti, le difficoltà economiche che attraversano molte società calcistiche italiane, tuttavia riteniamo che l'ipotesi di abolire il divieto di pubblicità del gioco d'azzardo durante gli eventi calcistici rappresenti un grave passo indietro sul piano sociale della tutela dei consumatori, in particolare dei più giovani. Infatti, una maggiore esposizione dei cittadini e soprattutto dei ragazzi ai messaggi pubblicitari legati alle scommesse sportive rischierebbe di favorire la normalizzazione del gioco d'azzardo e di aumentare così il numero di persone esposte al rischio di dipendenza patologica. Tra l'altro, le eventuali entrate derivanti dalla riapertura alla pubblicità delle scommesse avrebbero un peso limitato rispetto alle reali esigenze economiche del sistema calcio, mentre i veri beneficiari di questa operazione, sempre a giudizio di Assoutenti, sarebbero soprattutto gli operatori delle scommesse e l'intero indotto degli allibratori, che avrebbero accesso a milioni di tifosi e di giovani consumatori attraverso uno dei mezzi di comunicazione più potenti e popolari del paese, e cioè il calcio. Dal rendiconto sociale dell'INPS, appena presentato a Roma dal Consiglio di Indirizzo e Vigilanza dell'Istituto, è emerso che la spesa per le pensioni è salita dai 320 miliardi del 2024 ai 325 miliardi del 2025, con una crescita nominale dell'1,4%, una variazione dovuta principalmente all'indicizzazione delle pensioni in rapporto alla variazione dei prezzi al consumo. Nel complesso, le pensioni previdenziali liquidate nel 2025 sono state 834.658. circa 27.000 in meno rispetto all'anno precedente. Un'indagine pubblicata da Facile.it rivela che lo scorso anno, sia che si trattasse di case vacanza inesistenti, escursioni fantasma o biglietti aerei falsi, sono stati più di 4,3 milioni gli italiani che sono rimasti vittime di truffa o di un tentativo di frode, per un danno economico complessivo di oltre 195 milioni di euro. La tipologia più comune di truffa è risultata quella relativa a strutture ricettive inesistenti, dalle case vacanze agli alberghi, dai bed and breakfast ai villaggi turistici, e questo genere di truffe nel solo 2025 ha colpito più di 3,4 milioni dei nostri connazionali, dei quali il 31% è riuscito a individuare l'inganno prima di partire, mentre oltre un milione lo hanno scoperto solo dopo aver raggiunto la destinazione. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
3: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
5: Sono le 13 e 20 minuti.
3: News.
1: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Da tutto il mondo messaggi di cordoglio e sostegno per il Venezuela, travolto da un devastante doppio sisma di magnitudo superiore a 7. Decine i morti accertati, ma sono in moltissimi sotto le macerie. Secondo il servizio geologico statunitense, le vittime potrebbero essere decine di migliaia. Alessandro Cisilin.
8: Due scosse in meno di un minuto. In Italia era intorno alla mezzanotte, in Venezuela le 18. Chi era al rientro dal lavoro, parecchi davanti alla TV a guardarsi Brasile e Scozia dei vicini mondiali, entrambe violentissime, magnitudo 7.2 e 7.5, talmente violente da aver mandato in tilt per ore anche le linee di comunicazione. Poi un primo bilancio annunciato dalla presidente Rodriguez: 32 morti accertati e 700 feriti negli ospedali, ma i palazzi crollati sono parecchie decine, suggerendo che sotto le macerie le cifre siano molto più alte, tra i 10.000 e gli oltre 100.000 morti, la drammatica forbice stimata dal servizio geologico statunitense, che poi spiega la matrice, in particolare della scossa più violenta, lo scorrimento superficiale lungo una faglia situata vicino al confine tra le due placche tettoniche, la caraibica e la sudamericana. Non risultano vittime tra gli italiani, ma si segnalano danni anche nella stessa ambasciata a Caracas, e l'ambasciatore sta ora ospitando alcuni connazionali coinvolti nella propria residenza, al lavoro in condizioni difficilissime, i soccorritori, con l'ausilio anche di alcune ONG straniere, in attesa di più robusti aiuti promessi dai governi.
1: I padri e le madri costituenti seppero dare forma alla libertà e alla democrazia degli italiani all'indomani del referendum e furono capaci di garantirne l'indipendenza. Così il presidente della Repubblica Mattarella nel discorso, momento centrale delle celebrazioni oggi a Montecitorio per gli 80 anni della prima seduta dell'Assemblea Costituente. Oltre al capo dello Stato presenti la premier Meloni, presidenti di Camera e Senato Fontana e La Russa e il presidente della Corte Costituzionale Amoroso. E nel pomeriggio ad Antibes in Francia prende il via il vertice intergovernativo Italia-Francia che sarà presieduto dalla Premier Meloni e il presidente francese Macron. L'incontro dopo il vertice a 5 a Berlino in vista del summit NATO, oltre alla sintonia sul Libano, i due leader potrebbero trovare un'intesa sul rafforzamento della difesa europea. Il tema infiamma la polemica politica interna anche per le parole di Rutte che, parlando con Trump del contributo europeo all'attacco in Iran, ha rivendicato dalle basi italiane decollati 500 aerei. Sostegno logistico, non aerei da combattimento, precisa il ministro Crosetto. Ma la questione entra nel mirino di Teheran, che sottolinea Italia e Romania esplicitamente nominate dal segretario generale della NATO. Spieghino perché hanno scelto di essere collusi con gli Stati Uniti, chiede su X il portavoce del ministero degli esteri iraniano Bakei. Si acuisce l'emergenza per le alte temperature in Europa. Macinano record la Spagna, dove si contano 212 morti da domenica, e la Francia, dove sono 72 i dipartimenti in allerta rossa. Nel paese sotto shock per la morte di caldo di un bambino di 3 anni, il sindaco di Parigi parla di decessi in aumento. In Italia la bolla di calore del centro Europa è attesa nei prossimi giorni. Il picco quindi non è oggi, dove comunque ci sono ben 17 città con il bollino rosso. Nicola Compagnone.
14: Temperature roventi e afa asfissiante. L'emergenza caldo non concede tregua all'Italia, dove si contano anche 3 morti, tra cui 2 agricoltori. Oggi al Ministero della Salute è prevista una riunione tecnica per fare il punto. La presiederà il ministro Schillaci, che conferma grande attenzione specialmente per le categorie più fragili. E oggi sono 17 le città da bollino rosso, con previsioni di temperature ben oltre i 40 gradi. E a causa dell'impennata dei consumi energetici legati all'utilizzo di condizionatori si registrano blackout in diverse città, tra cui Napoli, Milano e Torino, con disagi per migliaia di persone che potrebbero proseguire anche nelle prossime ore. Ma è gran parte dell'Europa meridionale a fare i conti con questa ondata di caldo eccezionale, tanto che l'OMS ha parlato di un'emergenza sanitaria. In Spagna registrate temperature sopra i 45 gradi, in Francia, dove si contano almeno 42 persone morte annegate nel tentativo di trovare refrigerio in corsi d'acqua. Ieri è stata la giornata più calda di sempre. Temperature intorno ai 40 gradi anche in Germania e Regno Unito, dove centinaia di scuole sono rimaste chiuse.
1: Svolta nell'omicidio dell'interprete e traduttore trovato ucciso in casa a Milano, fermato nella notte tra lunedì e martedì un 19enne di origine marocchina residente a Melzo. Il fermo è stato convalidato ieri. Il giovane è ritenuto l'autore dell'omicidio scoperto lo scorso 13 giugno. Ormai alle spalle il crollo fisico del Roland Garros, Jannik Sinner mette nel mirino Wimbledon, dove debutterà lunedì da campione in carica. Ieri a Londra il test sull'erba nel match di esibizione contro Norri ha messo in mostra il buono stato di forma del numero uno del mondo, il servizio di Jenny De Gaetano.
9: Circa un mese senza toccare la racchetta è la panacea di tutti i mali, anche di un crollo psicofisico come a Roland Garros, così come, anzi ancora di più, qualche giorno con l'amata nel mare blu della Sardegna, perché i supereroi non esistono nella vita, tantomeno nello sport, anche se ti chiami Jannik Sinner e di professione fai il fuoriclasse. Si è presentato così tirato al lucido, di bianco vestito come impone il rigido dress code londinese, nel match esibizione del torneo intitolato Giorgio Armani sull'erba dell'esclusivo circolo dell'Arlingham Club. Serve in volley e nessun scampo per il britannico Cameron Norrie, regolato da un duplice 6-3. Sto bene a Parigi, solo stanchezza, le prime parole del 24enne altoatesino che lunedì debutterà da campione in carica a Wimbledon. Se devo essere onesto, prosegue, quando ero un bambino non credevo nemmeno che ci avrei giocato. Figuratevi avere in mano il trofeo, vedere il mio nome a fianco di altri incredibili giocatori. Mi piacerebbe provare di nuovo quelle bellissime sensazioni. Domani il sorteggio dei tabelloni dello Slam più affascinante che c'è.
1: Ed è tutto, buon pomeriggio.
3: Meteo.
13: Prosegue l'egemonia anticiclonica sul nostro paese, anche se ci sarà qualche disturbo nelle prossime ore. Nel corso del pomeriggio aumenterà infatti l'instabilità, soprattutto sull'arco alpino, sulle aree appenniniche centro-meridionali e sui settori interni delle isole maggiori. Qualche temporale potrebbe sconfinare fino in pianura, sole altrove. In serata e nella notte i fenomeni temporaleschi si esauriranno in maniera progressiva praticamente ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
3: News.
1: Buongiorno da Daniele Ubaldi. Da tutto il mondo messaggi di cordoglio e sostegno per il Venezuela, travolto da un devastante doppio sisma di magnitudo superiore a 7. Decine i morti accertati, ma sono in moltissimi sotto le macerie. Secondo il servizio geologico statunitense, le vittime potrebbero essere decine di migliaia. Alessandro Cisilin.
8: Due scosse in meno di un minuto in Italia, era intorno alla mezzanotte, in Venezuela le 18, chi era al rientro dal lavoro, parecchi davanti alla TV a guardarsi Brasile e Scozia dei vicini mondiali, entrambe violentissime, magnitudo 7.2 e 7.5, talmente violente da aver mandato in tilt per ore anche le linee di comunicazione. Poi un primo bilancio annunciato dalla Presidente Rodriguez, 32 morti accertati e 700 feriti negli ospedali, ma i palazzi crollati sono parecchie decine, suggerendo che sotto le macerie le cifre siano molto più alte, tra i 10.000 e gli oltre 100.000 morti, la drammatica forbice stimata dal servizio geologico statunitense, che poi spiega la matrice, in particolare della scossa più violenta, lo scorrimento superficiale lungo una faglia situata vicino al confine tra le due placche tettoniche, la caraibica e la sudamericana. Non risultano vittime tra gli italiani, ma si segnalano danni anche nella stessa ambasciata a Caracas, e l'ambasciatore sta ora ospitando alcuni connazionali coinvolti nella propria residenza, al lavoro in condizioni difficili. Difficilissimi soccorritori, con l'ausilio anche di alcune ONG straniere, in attesa di più robusti aiuti promessi dai governi.
1: Si acuisce l'emergenza per le alte temperature in Europa. Macinano record la Spagna, dove si contano 212 morti da domenica, e la Francia, dove sono 72 i dipartimenti in allerta rossa. Nel paese sotto shock per la morte di caldo di un bambino di 3 anni, il sindaco di Parigi parla di decessi in aumento. In Italia la bolla di calore del centro Europa è attesa nei prossimi giorni. Il picco quindi non è oggi, dove comunque ci sono ben 17 città con il bollino rosso. Ormai alle spalle il crollo fisico del Roland Garros, Jannik Sinner mette nel mirino Wimbledon, dove debutterà lunedì da campione in carica. Ieri a Londra il test sull'erba nel match di esibizione contro Norri ha messo in mostra il buono stato di forma del numero uno del mondo, il servizio di Jenny De Gaetano.
9: Circa un mese senza toccare la racchetta è la panacea di tutti i mali, anche di un crollo psicofisico come a Roland Garros, così come, anzi ancora di più, qualche giorno con l'amata nel mare blu della Sardegna, perché i supereroi non esistono nella vita, tantomeno nello sport, anche se ti chiami Jannik Sinner e di professione fai il fuoriclasse. Si è presentato così tirato al lucido, di bianco vestito come impone il rigido dress code londinese, nel match esibizione del torneo intitolato Giorgio Armani sull'erba dell'esclusivo circolo dell'Arlingham Club. Serve in volley e nessun scampo per il britannico Cameron Norrie, regolato da un duplice 6-3. Sto bene a Parigi, solo stanchezza, le prime parole del 24enne altoatesino che lunedì debutterà da campione in carica a Wimbledon. Se devo essere onesto, prosegue, quando ero un bambino non credevo nemmeno che ci avrei giocato. Figuratevi avere in mano il trofeo, vedere il mio nome a fianco di altri incredibili giocatori. Mi piacerebbe provare di nuovo quelle bellissime sensazioni. Domani il sorteggio dei tabelloni dello Slam più affascinante che c'è.
1: Ed è tutto, buon pomeriggio.
3: Sport.
6: Bentrovati dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Dopo il saluto alla Ducati, per Bagnaia arriva l'ufficialità anche del passaggio in Aprilia. Contratto di 4 anni per Pecco, che dal 2027 formerà una supercoppia tutta italiana con l'amico Marco Bezzecchi. L'ingaggio di Bagnaia si conferma come un tassello di grande valore per Aprilia Racing, che con l'arrivo di un 3 volte campione del mondo consolida ulteriormente la propria posizione al top della MotoGP, si legge nel comunicato ufficiale che sancisce l'operazione. Il calcio è previsto per oggi l'attesissimo summit di mercato che deciderà le sorti di Nico Paz, il gioiello argentino che ha incantato l'Italia. E di essere il Como, Carlo Alberto Lodi è volato in Spagna per incontrare la diligenza del Real Madrid. Non è un mistero che l'obiettivo dei lariani sia quello di trattenere il classe 2004 per la prossima storica stagione in Champions League. Ma l'ombra del Real e il forte inserimento dell'Inter rischiano di stravolgere i piani. Proprio i nerazzurri, che perso Palestra, proveranno almeno a inserirsi nella trattativa per Nico Paz. I mondiali americani, sorpresa Sudafrica che batte 1-0 la Corea del Sud e vola ai sedicesimi di finale dove affronterà il Canada a Los Angeles. Risultato storico per una nazionale che non era andata oltre i gironi nemmeno nell'edizione casalinga del 2010. Nelle altre partite il Messico ne fa 3 alla Repubblica Ceca e passa al turno punteggio pieno. Vittoria e passaggio del turno anche per Brasile e Marocco che liquidano Scozia e Haiti, oggi previste altre 4 gare. Domani in programma il sorteggio di Wimbledon con Jannik Sinner, campione in carica, che guiderà il seeding. Tra le teste di serie ci sono altri 3 italiani, Flavio Cobolli, Luciano Darderi e Matteo Arnaldi. Una pattuglia azzurra da 9 giocatori tra maschile e femminile. Intanto Sinner e Djokovic, un altro dei favoriti del torneo, si ritrovano in allenamento a Wimbledon. Antipasto gustoso prima dell'inizio dei Championship. Il basket si fa sempre più concreto, l'addio di Shawn Shiles all'Olimpia Milano. Dopo 6 anni vissuti da protagonista assoluto, il capitano biancorosso sembra pronto a chiudere il suo viaggio sotto la Madonnina per ripartire dal Fenerbahce. Secondo le indiscrezioni provenienti dalla Turchia, l'accordo sarebbe già stato trovato su base biennale. Dalla redazione sportiva è tutto.
3: Meteo.
13: Prosegue l'egemonia anticiclonica sul nostro paese, anche se ci sarà qualche disturbo nelle prossime ore. Nel corso del pomeriggio aumenterà infatti l'instabilità, soprattutto sull'arco alpino, sulle aree appenniniche centro-meridionali e sui settori interni delle isole maggiori. Qualche temporale potrebbe sconfinare fino in pianura, sole altrove. In serata e nella notte i fenomeni temporaleschi si esauriranno in maniera progressiva praticamente ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
3: News.
11: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Dopo le 2 violentissime scosse di terremoto che nella notte italiana hanno devastato alcune zone del Venezuela, la terra continua a tremare attorno a Caracas. La presidente incaricata del Venezuela, Delcy Rodríguez, ha detto che la serie di forti terremoto ha danneggiato edifici anche residenziali nella capitale Caracas e negli stati di Miranda, La Guaira, Aragua, Carabobo e Falcón. Al momento la Farnesina ha escluso il coinvolgimento di cittadini italiani. Gli italiani in Venezuela che sono registrati con la nostra unità di crisi, con il sistema Viaggiare Sicuri, ha detto il ministro Tajani, sono stati tutti contattati, al momento non ci sono vittime, ma con numeri così alti di potenziali vittime, aggiunto, al momento non sappiamo molto di più. Comunque le autorità venezuelane ci hanno assicurato che la nostra ambasciata verrà informata in tempo reale su eventuali problemi per i nostri connazionali. Solidarietà è stata espressa dalla premier Giorgia Meloni con una nota nel seguire con profonda attenzione le conseguenze del violento terremoto che ha colpito il Venezuela, si legge nella nota di Palazzo Chigi. La Presidente del Consiglio esprime a nome del Governo la più sentita solidarietà e vicinanza alle autorità venezuelane e alla popolazione. Polemiche sulle parole del segretario generale della NATO Mark Rutte, che in un'intervista a Fox News ha detto che 500 aerei americani sono decollati dalle basi americane in Italia per supportare l'operazione Epic Fury, autorizzati solo voli tecnici e logistici come d'accordi, ha risposto il ministro della difesa Guido Crosetto. Trump ha attaccato nuovamente alcuni paesi alleati della NATO, deluso da Italia, Gran Bretagna, Germania e Francia. Ci hanno mollato. Sarebbe stato carino se avessero offerto il loro aiuto. Un altro presidente non avrebbe incontrato Rutte, ha detto l'inquilino della Casa Bianca. Un meccanico di 45 anni, Paolo Rioli, è morto schiacciato dall'auto che stava riparando. La tragedia è avvenuta a Baiso, in provincia di Reggio Emilia. L'uomo residente a Palagano, nel Modenese, lavorava da anni come riparatore di auto e moto in un'officina della zona. Le indagini sulla dinamica di quanto accaduto sono affidati ai carabinieri e ai tecnici del servizio prevenzione e sicurezza sugli ambienti di lavoro dell'AUSL. Lo sport in chiusura, il calcio, verdetti a sorpresa dalle partite di ieri, il servizio della redazione.
12: Il Brasile supera nettamente la Scozia per 3-0 e conquista il primo posto del gruppo C. Grande protagonista Vinicius, autore di una doppietta dopo il gol segnato in apertura e la rete realizzata nel recupero del primo tempo. A completare il successo verdeoro ci ha pensato Cugna nella ripresa. Grande entusiasmo anche per il debutto del torneo di Neymar, rientrato dopo un lungo stop per infortunio. Agli ottavi si qualifica anche il Marocco grazie al successo per 4-2 su Haiti. Nel gruppo A il Messico batte la Repubblica Ceca 3-0, chiude il girone punteggio pieno e passa il turno insieme al Sudafrica. Applausi anche per Guillermo Ochoa che, entrando in campo nel finale, raggiunge il record di 6 partecipazioni al mondiale condiviso con Messi e Cristiano Ronaldo.
11: Sono 6 le gare in programma tra la serata e la prossima notte italiana. Si riparte alle 22 con Curaçao, Costa d'Avorio ed Ecuador Germania, all'una della notte italiana poi Tunisia Olanda e Giappone Svezia, alle 4 altre 2 gare in campo Turchia Stati Uniti e Paraguay Australia. Con questo per il momento è tutto, grazie per averci seguito, a più tardi.
3: GR News.
15: Tutte le moto Honda con finanziamento a interessi zero. Tutte le moto Honda con finanziamento a interessi zero. Tutte le moto Honda con finanziamento a interessi zero.
16: Un'occasione così non riesci a togliertela dalla testa. Solo a giugno puoi avere la tua moto Honda preferita con finanziamento a interessi zero. TAN 0, TAEG 4,31%. Salvo approvazione Agos Ducato. Fogli informativi in concessionaria. Iniziativa delle concessionarie Honda di zona. Tutte le moto Honda con finanziamento a interessi zero.
17: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
18: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
17: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
18: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
19: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
3: Buon pomeriggio Italia, tutte le news su Radio GR News.
5: Sono le 13 e 38 minuti.
3: News.
6: Bentrovati dalla redazione.
7: Il Venezuela è stato colpito dal terremoto più potente degli ultimi 126 anni. Una scossa di magnitudo 7.2 seguita da un'altra ancora più violenta di magnitudo 7.5 a distanza di 39 secondi. Diversi gli edifici crollati anche a Caracas, dove si scava senza sosta tra le macerie per salvare le persone rimaste intrappolate. Il bilancio delle vittime, destinato ad aggravarsi, è salito a 164 morti e 971 feriti, ma secondo le stime diffuse dallo US Geological Survey, i morti potrebbero essere più di 10.000. Si scava tra le macerie, 3 fratellini sono stati estratti vivi. La presidente Delcy Rodriguez dichiara lo stato di emergenza e riceve la solidarietà da molti paesi, dagli Stati Uniti alla Cina, che si sono resi disponibili all'invio di aiuti. Anche l'Italia valuta un sostegno immediato alla popolazione.
6: Il 25 giugno 1946 si teneva la prima seduta dell'Assemblea Costituente. La Camera ha celebrato la ricorrenza col presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Nell'aula di Montecitorio ha parlato davanti ai deputati, ai senatori e alle alte cariche dello Stato, tra cui la premier Giorgia Meloni. Il capo dello Stato ha reso onore alle donne e agli uomini che seppero dare forma alla libertà e alla democrazia degli italiani. Molte le citazioni sparse in vari passaggi di un lungo discorso, tra cui le parole di Saragat: fate che il volto della Repubblica sia un volto umano.
7: La cronaca svolta nell'omicidio di Roberto Pietro Guerrino, l'interprete di 60 anni ucciso nel suo appartamento in via Nino Auxilia a Milano. I carabinieri del nucleo investigativo e della compagnia Duomo, coordinati dalla procura, hanno eseguito nella notte tra lunedì e martedì un fermo nei confronti di un 19enne di origine marocchina residente a Melzo. È ritenuto il presunto autore dell'omicidio scoperto lo scorso 13 giugno. Al vaglio della procura dei minori la posizione di un 17enne che nel giorno dell'omicidio era in compagnia del 19enne.
6: Conflitto Mosca-Kiev. Il presidente ucraino Zelensky rivendica le operazioni a lungo raggio contro la Russia e definisce come risposte precise e costanti alla strategia di Mosca di prolungare la guerra e attaccare città e comunità ucraine. Colpite 2 raffinerie a 1500 chilometri dalla linea del fronte, attaccata nella notte la Crimea. Intanto la presidente della Commissione UE von der Leyen annuncia oggi prima tranche da 3 miliardi di prestito a Kiev.
7: Il caldo fa ancora vittime. Un bambino di 3 anni è stato trovato morto mentre era solo in auto nella regione dell'Île-de-France. In Francia circa 3.500 scuole sono rimaste chiuse e 10.000 hanno modificato gli orari concentrandoli nelle prime ore del mattino a causa del caldo torrido. L'ondata di caldo che ha colpito gran parte dell'Europa è collegabile a 212 decessi avvenuti in Spagna tra domenica e ieri, Secondo le stime di un istituto pubblico, in Italia il picco dell'ondata di calore è atteso tra il weekend e lunedì prossimo. Oggi 17 le città da bollino rosso e domani saranno 18.
6: Il calcio: dopo la prima storica qualificazione, 16esimi del Sudafrica, il passaggio del turno di Brasile, Marocco, Messico, Svizzera e Canada, continua la terza giornata dei mondiali con altre 6 partite in programma tra stasera e stanotte. Alle 22 aprono Curaçao, Costa d'Avorio ed Ecuador e Germania per il gruppo E. A seguire il gruppo F all'una italiana con Giappone, Svezia e Tunisia, Olanda. Alle 4 italiane sarà il turno dei padroni di casa, gli Stati Uniti, che giocheranno contro la Turchia di Montella, e Paraguay e Australia per il gruppo D.
7: È tutto, a più tardi.
3: Meteo.
13: Prosegue l'egemonia anticiclonica sul nostro paese, anche se ci sarà qualche disturbo nelle prossime ore. Nel corso del pomeriggio aumenterà infatti l'instabilità, soprattutto sull'arco alpino, sulle aree appenniniche centro-meridionali e sui settori interni delle isole maggiori. Qualche temporale potrebbe sconfinare fino in pianura, sole altrove. In serata e nella notte i fenomeni temporaleschi si esauriranno in maniera progressiva praticamente ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
3: News.
1: Buongiorno da Daniela Ubaldi, dalle cancellerie di tutto il mondo, inclusa l'Italia, messaggi di solidarietà e offerte di aiuto al Venezuela, travolto la notte scorsa da un doppio violento sisma con magnitudo superiori a 7. Almeno 32 morti e 700 feriti, il primo bilancio divulgato dalla presidente Rodriguez, ma se ne temono molti di più per il crollo di diversi edifici. Non risultano vittime tra gli italiani, si segnalano danni anche nella stessa ambasciata a Caracas. L'ambasciatore sta ospitando alcuni connazionali coinvolti nella propria regione.

0: Meloni e i presidenti di Camera e Senato Fontana e La Russa e il presidente della Corte Costituzionale Amoroso. Nel pomeriggio da Antibes in Francia intanto prende il via il vertice intergovernativo Italia-Francia che sarà presieduto dalla premier Meloni e dal presidente francese Macron. L'incontro, accompagnato da indiscrezioni sulle relazioni diplomatiche, fa seguito al G7 di Evian, al vertice A5 di Berlino in vista del summit NATO. Oltre alla sintonia sul Libano, i due leader potrebbero trovare un'intesa sul rafforzamento della difesa europea. L'Iran non avrà mai l'arma nucleare, il Medio Oriente ora è più sicuro, Trump ribadisce il presunto successo nel memorandum siglato con l'Iran nelle ore in cui la sua amministrazione chiede 80 miliardi per coprire i costi della guerra e altre spese legate al conflitto iniziato il 28 febbraio scorso. Un altro presidente non avrebbe incontrato Rutte, scrive, riprendendo la critica ai paesi alleati della NATO, a suo dire deludenti per il sostegno offerto. E sul sostegno esplode la polemica interna dopo le parole di Rutte, che nel sostenere il contributo dell'Europa ha rivendicato dalle basi italiane decollati 500 aerei. Sostegno solo logistico, non aerei da combattimento, aveva precisato il ministro Crosetto. Italia e Romania esplicitamente nominate dal segretario generale della NATO come partecipanti all'aggressione contro l'Iran spieghino perché hanno scelto di essere collusi con gli Stati Uniti, chiede su X il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano Bakei. Ed è tutto, a più tardi.
1: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
2: Sono le 13 e 45 minuti.
1: News.
0: Buongiorno da Daniele Ubaldi. Da tutto il mondo messaggi di cordoglio e sostegno per il Venezuela travolto da un devastante doppio sisma di magnitudo superiore a 7. Decine i morti accertati, ma sono in moltissimi sotto le macerie. Secondo il servizio geologico statunitense, le vittime potrebbero essere decine di migliaia. Alessandro Cisilin.
3: Due scosse in meno di un minuto. In Italia era intorno alla mezzanotte, in Venezuela le 18. Chi era al rientro dal lavoro, parecchi davanti alla TV a guardarsi Brasile e Scozia dei vicini mondiali, entrambe violentissime, magnitudo 7.2 e 7.5, talmente violente da aver mandato in tilt per ore anche le linee di comunicazione. Poi un primo bilancio annunciato dalla presidente Rodriguez, 32 morti accertati e 700 feriti negli ospedali, ma i palazzi crollati sono parecchie decine, suggerendo che sotto le macerie le cifre siano molto più alte, tra i 10.000 e gli oltre 100.000 morti, la drammatica forbice stimata dal servizio geologico statunitense, che poi spiega la matrice, in particolare della scossa più violenta, lo scorrimento superficiale lungo una faglia situata vicino al confine tra le due placche tettoniche, la caraibica e la sudamericana. Non risultano vittime tra gli italiani, ma si segnalano danni anche nella stessa ambasciata a Caracas, e l'ambasciatore sta ora ospitando alcuni connazionali coinvolti nella propria residenza, al lavoro in condizioni difficilissime, i soccorritori, con l'ausilio anche di alcune ONG straniere, in attesa di più robusti aiuti promessi dai governi.
0: I padri e le madri costituenti seppero dare forma alla libertà e alla democrazia degli italiani all'indomani del referendum e furono capaci di garantirne l'indipendenza. Così il presidente della Repubblica Mattarella nel discorso, momento centrale delle celebrazioni oggi a Montecitorio per gli 80 anni della prima seduta dell'Assemblea Costituente. Oltre al capo dello Stato presenti la premier Meloni, presidenti di Camera e Senato Fontana e La Russa e il presidente della Corte Costituzionale Amoroso. E nel pomeriggio da Antibes in Francia prende il via il vertice intergovernativo Italia-Francia che sarà presieduto dalla premier Meloni e il presidente francese Macron. L'incontro dopo il vertice A5 a Berlino in vista del summit NATO, oltre alla sintonia sul Libano, i due leader potrebbero trovare un'intesa sul rafforzamento della difesa europea. Il tema infiamma la polemica politica interna anche per le parole di Rutte che, parlando con Trump del contributo europeo all'attacco in Iran, ha rivendicato dalle basi italiane decollate 500 aerei. Sostegno logistico, non aerei da combattimento, precisa il ministro Crosetto. Ma la questione entra nel mirino di Teheran, che sottolinea Italia e Romania esplicitamente nominate dal segretario generale della NATO spieghino perché hanno scelto di essere collusi con gli Stati Uniti, chiede su X il portavoce del ministero degli esteri iraniano Bakei. Si acuisce l'emergenza per le alte temperature in Europa. Macinano record la Spagna, dove si contano 212 morti da domenica, e la Francia, dove sono 72 i dipartimenti in allerta rossa. Nel paese

0: Sotto shock per la morte di caldo di un bambino di 3 anni, il sindaco di Parigi parla di decessi in aumento. In Italia la bolla di calore del centro Europa è attesa nei prossimi giorni, il picco quindi non è oggi, dove comunque ci sono ben 17 città con il bollino rosso. Nicola Compagnone.
1: Temperature roventi e afa asfissiante. L'emergenza caldo non concede tregua all'Italia, dove si contano anche 3 morti, tra cui 2 agricoltori. Oggi al Ministero della Salute è prevista una riunione tecnica per fare il punto. La presiederà il ministro Schillaci, che conferma grande attenzione specialmente per le categorie più fragili. E oggi sono 17 le città da bollino rosso, con previsioni di temperature ben oltre i 40 gradi. E a causa dell'impennata dei consumi energetici legati all'utilizzo di condizionatori, si registrano blackout in diverse città, tra cui Napoli, Milano e Torino, con disagi per migliaia di persone che potrebbero proseguire anche nelle prossime ore. Ma è gran parte dell'Europa meridionale a fare i conti con questa ondata di caldo eccezionale, tanto che l'OMS ha parlato di un'emergenza sanitaria. In Spagna registrate temperature sopra i 45 gradi, in Francia, dove si contano almeno 42 persone morte annegate nel tentativo di trovare refrigerio in corsi d'acqua, ieri è stata la giornata più calda di sempre. Temperature intorno ai 40 gradi anche in Germania e Regno Unito, dove centinaia di scuole sono rimaste chiuse.
0: Svolta nell'omicidio dell'interprete e traduttore trovato ucciso in casa a Milano, fermato nella notte tra lunedì e martedì un 19enne di origine marocchina residente a Melzo. Il fermo è stato convalidato ieri. Il giovane è ritenuto l'autore dell'omicidio scoperto lo scorso 13 giugno. Ormai alle spalle il crollo fisico del Roland Garros, Jannik Sinner mette nel mirino Wimbledon, dove debutterà lunedì da campione in carica. Ieri a Londra il test sull'erba nel match di esibizione contro Norri ha messo in mostra il buono stato di forma del numero uno del mondo, il servizio di Jenny De Gaetano.
2: Circa un mese senza toccare la racchetta è la panacea di tutti i mali, anche di un crollo psicofisico come a Roland Garros, così come, anzi ancora di più, qualche giorno con l'amata nel mare blu della Sardegna, perché i supereroi non esistono nella vita, tantomeno nello sport, anche se ti chiami Jannik Sinner e di professione fai il fuoriclasse. Si è presentato così tirato al lucido, di bianco vestito come impone il rigido dress code londinese, nel match esibizione del torneo intitolato Giorgio Armani sull'erba dell'esclusivo circolo dell'Arlingham Club. Serve in volley e nessun scampo per il britannico Cameron Norrie, regolato da un duplice 6-3. Sto bene a Parigi, solo stanchezza, le prime parole del 24enne altoatesino che lunedì debutterà da campione in carica a Wimbledon. Se devo essere onesto, prosegue, quando ero un bambino non credevo nemmeno che ci avrei giocato. Figuratevi avere in mano il trofeo, vedere il mio nome a fianco di altri incredibili giocatori. Mi piacerebbe provare di nuovo quelle bellissime sensazioni. Domani il sorteggio dei tabelloni dello Slam più affascinante che c'è.
0: Ed è tutto, buon pomeriggio.
3: Meteo. Prosegue l'egemonia anticiclonica sul nostro paese, anche se ci sarà qualche disturbo nelle prossime ore. Nel corso del pomeriggio aumenterà infatti l'instabilità, soprattutto sull'arco alpino, sulle aree appenniniche centro-meridionali e sui settori interni delle isole maggiori. Qualche temporale potrebbe sconfinare fino in pianura, sole altrove. In serata e nella notte i fenomeni temporaleschi si esauriranno in maniera progressiva praticamente ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
4: Sport. Bentrovati dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Dopo il saluto alla Ducati, per Bagnaia arriva l'ufficialità anche del passaggio in Aprilia. Contratto di 4 anni per Pecco, che dal 2027 formerà una supercoppia tutta italiana con l'amico Marco Bezzecchi. L'ingaggio di Bagnaia si conferma come un tassello di grande valore per Aprilia Racing, che con l'arrivo di un 3 volte campione del mondo consolida ulteriormente la propria posizione al top della MotoGP, si legge nel comunicato ufficiale che sancisce l'operazione. Il calcio è previsto per oggi l'attesissimo summit di mercato che deciderà le sorti di Nico Paz, il gioiello argentino che ha incantato l'Italia. E di essere il Como, Carlo Alberto Lodi è volato in Spagna per incontrare la diligenza del Real Madrid. Non è un mistero che l'obiettivo dei lariani sia quello di trattenere il classe 2004 per la prossima storica stagione in Champions League, ma l'ombra del Real e il forte inserimento dell'Inter rischiano di stravolgere i piani. Proprio i nerazzurri, che perso Palestra, proveranno almeno a inserirsi nella trattativa per Nico Paz. I mondiali americani, sorpresa Sudafrica che batte 1-0 la Corea del Sud e vola ai sedicesimi di finale dove affronterà il Canada a Los Angeles. Risultato storico per una nazionale che non era andata oltre i gironi nemmeno nell'edizione casalinga del 2010. Nelle altre partite il Messico ne fa 3 alla Repubblica Ceca e passa al turno punteggio pieno. Vittoria e passaggio del turno anche per Brasile e Marocco che liquidano Scozia e Haiti, oggi previste altre 4 gare. Domani in programma il sorteggio di Wimbledon con Jannik Sinner, campione in carica, che guiderà il seeding. Tra le teste di serie ci sono altri 3 italiani, Flavio Cobolli, Luciano Darderi e Matteo Arnaldi. Una pattuglia azzurra da 9 giocatori tra maschile e femminile. Intanto Sinner e Djokovic, un altro dei favoriti del torneo, si ritrovano in allenamento a Wimbledon. Antipasto gustoso prima dell'inizio dei Championship. Il basket si fa sempre più concreto, l'addio di Shamon Shiles all'Olimpia Milano. Dopo 6 anni vissuti da protagonista assoluto, il capitano biancorosso sembra pronto a chiudere il suo viaggio sotto la Madonnina per ripartire dal Fenerbahce. Secondo le indiscrezioni provenienti dalla Turchia, l'accordo sarebbe già stato trovato su base biennale. Dalla redazione sportiva è tutto.
5: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
6: Economy News.
7: Buon giovedì 25 giugno e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazione economica in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Il possibile ritorno della pubblicità del gioco d'azzardo nel calcio italiano costituisce, secondo Assoutenti, un rischio troppo elevato sul piano sociale e della tutela dei consumatori. L'associazione esprime pertanto la sua preoccupazione per le ipotesi avanzate nelle ultime settimane sul superamento del divieto di promuovere scommesse e gioco d'azzardo durante gli eventi calcistici e rivolge un appello al nuovo presidente della Federazione Italiana Gioco Calcio, Giovanni Malagò, affinché vengano valutate con attenzione le conseguenze di una simile scelta. Pur comprendendo, scrive Assoutenti, le difficoltà economiche che attraversano molte società calcistiche italiane, tuttavia riteniamo che l'ipotesi di abolire il divieto di pubblicità del gioco d'azzardo durante gli eventi calcistici rappresenti un grave passo indietro sul piano sociale della tutela dei consumatori, in particolare dei più giovani. Infatti, una maggiore esposizione dei cittadini e soprattutto dei ragazzi ai messaggi pubblicitari legati alle scommesse sportive rischierebbe di favorire la normalizzazione del gioco d'azzardo e di aumentare così il numero di persone esposte al rischio di dipendenza patologica. Tra l'altro, le eventuali entrate derivanti dalla riapertura alla pubblicità delle scommesse avrebbero un peso limitato rispetto alle reali esigenze economiche del sistema calcio, mentre i veri beneficiari di questa operazione, sempre a giudizio di Assoutenti, sarebbero soprattutto gli operatori delle scommesse e l'intero indotto degli allibratori, che avrebbero accesso a milioni di tifosi e di giovani consumatori attraverso uno dei mezzi di comunicazione più potenti e popolari del paese, e cioè il calcio. Dal rendiconto sociale dell'INPS, appena presentato a Roma dal Consiglio di Indirizzo e Vigilanza dell'Istituto, è emerso che la spesa per le pensioni è salita dai 320 miliardi del 2024 ai 325 miliardi del 2025, con una crescita nominale dell'1,4%, una variazione dovuta principalmente all'indicizzazione delle pensioni in rapporto alla variazione dei prezzi al consumo. Nel complesso, le pensioni previdenziali liquidate nel 2025 sono state 834.650. circa 27.000 in meno rispetto all'anno precedente. Un'indagine pubblicata da Facile.it rivela che lo scorso anno, sia che si trattasse di case vacanza inesistenti, escursioni fantasma o biglietti aerei falsi, sono stati più di 4,3 milioni gli italiani che sono rimasti vittime di truffa o di un tentativo di frode per un danno economico complessivo di oltre 195 milioni di euro. La tipologia più comune di truffa è risultata quella relativa a strutture ricettive inesistenti, dalle case vacanze agli alberghi, dai bed and breakfast ai villaggi turistici, e questo genere di truffe nel solo 2025 ha colpito più di 3,4 milioni dei nostri connazionali, dei quali il 31% è riuscito a individuare l'inganno prima di partire, mentre oltre 1 milione lo hanno scoperto solo dopo aver raggiunto la destinazione. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
6: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
3: Sono le 13 e 58 minuti.
6: News.
8: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Dopo le due violentissime scosse di terremoto che nella notte italiana hanno devastato alcune zone del Venezuela, la terra continua a tremare attorno a Caracas. La presidente incaricata del Venezuela, Delcy Rodríguez, ha detto che la serie di forti terremoto ha danneggiato edifici, anche residenziali, nella capitale Caracas e negli stati di Miranda, La Guaira, Aragua, Carabobo e Falcón. Al momento la Farnesina ha escluso il coinvolgimento di cittadini italiani. Gli italiani in Venezuela che sono registrati con la nostra unità di crisi, con il sistema Viaggiare Sicuri, ha detto il ministro Tajani, sono stati tutti contattati, al momento non ci sono vittime, ma con numeri così alti di potenziali vittime, aggiunto, al momento non sappiamo molto di più. Comunque le autorità venezuelane ci hanno assicurato che la nostra ambasciata verrà informata in tempo reale su eventuali problemi per i nostri connazionali. Solidarietà è stata espressa dalla premier Giorgia Meloni con una nota nel seguire con profonda apprensione le conseguenze del violento terremoto che ha colpito il Venezuela, si legge nella nota di Palazzo Chigi. La Presidente del Consiglio esprime a nome del governo la più sentita solidarietà e vicinanza alle autorità venezuelane e alla popolazione. Polemiche sulle parole del segretario generale della NATO Mark Rutte, che in un'intervista a Fox News ha detto che 500 aerei americani sono decollati dalle basi americane in Italia per supportare l'operazione Epic Fury, autorizzati solo voli tecnici e logistici come d'accordi, ha risposto il ministro della difesa Guido Crosetto. Trump ha attaccato nuovamente alcuni paesi alleati della NATO, deluso da Italia, Gran Bretagna, Germania e Francia, ci hanno mollato, sarebbe stato carino se avessero offerto il loro aiuto, un altro presidente non avrebbe incontrato Rutte, ha detto l'inquilino della Casa Bianca. Un meccanico di 45 anni, Paolo Rioli, è morto schiacciato dall'auto che stava riparando. La tragedia avvenuta a Baiso, in provincia di Reggio Emilia. L'uomo, residente a Palagano nel Modenese, lavorava da anni come riparatore di auto e moto in un'officina della zona. Le indagini sulla dinamica di quanto accaduto sono affidati ai carabinieri e ai tecnici del servizio prevenzione e sicurezza sugli ambienti di lavoro dell'AUSL. Lo sport in chiusura, il calcio, verdetti a sorpresa dalle partite di ieri, il servizio della redazione.
9: Il Brasile supera nettamente la Scozia per 3-0 e conquista il primo posto del gruppo C. Grande protagonista Vinicius, autore di una doppietta dopo il gol segnato in apertura e la rete realizzata nel recupero del primo tempo. A completare il successo verdeoro ci ha pensato Cugna nella ripresa. Grande entusiasmo anche per il debutto del torneo di Neymar, rientrato dopo un lungo stop per infortunio. Agli ottavi si qualifica anche il Marocco grazie al successo per 4-2 su Haiti. Nel gruppo A il Messico batte la Repubblica Ceca 3-0, chiude il girone punteggio pieno e passa il turno insieme al Sudafrica. Applausi anche per Guillermo Ochoa, che entrando in campo nel finale raggiunge il record di 6 partecipazioni al mondiale condiviso con Messi e Cristiano Ronaldo.
8: Sono 6 le gare in programma tra la serata e la prossima notte italiana. Si riparte alle 22 con Curaçao, Costa d'Avorio ed Ecuador Germania. All'1 della notte italiana poi Tunisia Olanda e Giappone Svezia. Alle 4 altre 2 gare in campo Turchia Stati Uniti e Paraguay Australia. Con questo per il momento è tutto, grazie per averci seguito, a più tardi.
6: GR News.
10: Val di Seroc sta per tornare. Venerdì 26 e sabato 27 giugno al campo sportivo di Baldissero Torinese vi aspettano 2 serate di musica live, divertimento e solidarietà. Dopo il successo della prima edizione, Baldissero torna con lo stesso grande obiettivo, sostenere la Fondazione Allegra Agnelli di Candiolo, impegnata nella ricerca sul cancro. Trovate tutte le info sull'evento e le indicazioni per donare seguendo l'account Instagram baldisseroc_official. Non prendete impegni. Il 26 e 27 giugno a Baldissero Torinese si accende il rock. Baldissero, musica che unisce, rock che fa bene.
6: Buon pomeriggio Italia. Tutte le news su Radio GR News.
3: Sono le 14 e 3 minuti.
6: News.
11: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: 2 scosse di terremoto violentissime, la più forte di magnitudo 7.5, a breve distanza da un'altra, hanno messo in ginocchio il Venezuela, provocando il crollo di centinaia di edifici. Panico e disperazione tra la gente che in pochi minuti ha perso tutto. Nella capitale Caracas, come in una vasta zona ovest del paese, si teme una strage. La presidente ad interim, che ha dichiarato lo stato di emergenza, ha fatto un primo bilancio: 164 morti e oltre 900 feriti.
11: E dopo il terremoto terremoto in Venezuela. La regione Lombardia ha già dato la disponibilità a far intervenire gruppi di emergenza. Abbiamo detto alla Protezione Civile Nazionale che noi siamo pronti a partire anche questa sera, ha detto l'assessore al welfare della regione Lombardia Guido Bertolaso, oggi a margine di un incontro a Palazzo Lombardia. I soccorritori intanto sono impegnati in una corsa contro il tempo per trovare le persone rimaste intrappolate sotto le macerie di edifici crollati. Lo ha dichiarato Save the Children.
12: La cronaca italiana ha confessato il 19enne fermato per l'omicidio di Roberto Guerrino, l'interprete di fama internazionale, ritrovato morto lo scorso 13 giugno con numerose ferite alla testa all'interno del suo appartamento a Milano. 19 anni, di origine marocchina, residente a Melzo in provincia di Milano, è stato fermato la sera del 22 giugno dai carabinieri della compagnia Duomo e del nucleo investigativo del comando provinciale di Milano. La convalida del fermo è arrivata nella mattinata di ieri. L'ammissione nell'udienza di convalida a San Vittore davanti al GIP del Tribunale di Milano, Sonia Mancini.
11: Teheran accusa la NATO di complicità nella guerra israelo-americana contro l'Iran dopo che il segretario generale del blocco ha sottolineato il sostegno dell'alleanza agli Stati Uniti e chiede all'Italia di spiegare la sua complicità. In risposta alle critiche del presidente statunitense Donald Trump nei confronti degli alleati per non aver sostenuto la guerra, il segretario generale della NATO Mark Rutte ha dichiarato a Fox News che centinaia di aerei americani sono decollati dalle basi in Italia.
12: Il caldo, lo stop alla vendita di biglietti d'ingresso per la Galleria degli Uffizi proseguirà fino a domenica 28 giugno a causa dei problemi all'impianto di condizionamento legato al caldo eccessivo che ieri ha provocato lunghe file fuori dal museo e la regolazione degli ingressi. Al momento, fanno sapere dal Museo Fiorentino, gli ingressi non sono contingentati ma possono accedere alla galleria solo coloro che hanno la prenotazione. Inoltre, la capienza massima di visitatori accolti è fissata al 50%.
11: Mentre il futuro dello stadio Giuseppe Meazza si decide nelle aule di tribunale, intorno all'impianto di San Siro sono ufficialmente entrati in azione i primi mezzi meccanici. Chi abita in zona ha notato recinzioni, scavi ed una ruspa che ha completamente raso al suolo la storica biglietteria sud, arretrando contestualmente uno dei gate d'ingresso allo stadio. Si tratta dei primi interventi propedeutici alla costruzione del nuovo impianto di Inter e Milan, i cui cantieri principali dovrebbero partire tra il 2026 e il 2027 per concludersi nel 2031.
12: Per ora è tutto, a più tardi.
6: Meteo.
3: Prosegue l'egemonia anticiclonica sul nostro paese, anche se ci sarà qualche disturbo nelle prossime ore. Nel corso del pomeriggio aumenterà infatti l'instabilità, soprattutto sull'arco alpino, sulle aree appenniniche centro-meridionali e sui settori interni delle isole maggiori. Qualche temporale potrebbe sconfinare fino in pianura, sole altrove. In serata e nella notte i fenomeni temporaleschi si esauriranno in maniera progressiva praticamente ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
6: News.
0: Buongiorno da Daniela Ubaldi, dalle cancellerie di tutto il mondo, inclusa l'Italia, messaggi di solidarietà e offerte di aiuto al Venezuela, travolto la notte scorsa da un doppio violento sisma con magnitudo superiori a 7. Almeno 32 morti e 700 feriti, il primo bilancio divulgato dalla presidente Rodriguez, ma se ne temono molti di più per il crollo di diversi edifici. Non risultano vittime tra gli italiani, si segnalano danni anche nella stessa ambasciata a Caracas. L'ambasciatore sta ospitando alcuni connazionali coinvolti nella propria residenza. Negli stessi minuti, nella mezzanotte e mezza italiana, una forte scossa di magnitudo 6.9 è stata registrata presso le coste settentrionali del Giappone, avvertita fino a Tokyo. Da un primo bilancio risultano 6 feriti. 80 anni dalla prima seduta dell'Assemblea Costituente, celebrazione in corso a Montecitorio con il presidente della Repubblica Mattarella, la premier Meloni e i presidenti di Camera e Senato Fontana e La Russa e il presidente della Corte Costituzionale Amoroso. Nel pomeriggio da Antibes in Francia intanto prende il via il vertice intergovernativo Italia-Francia, che sarà presieduto dalla premier Meloni e dal presidente francese Macron. L'incontro, accompagnato da indiscrezioni sulle relazioni diplomatiche, fa seguito al G7 di Evian, al vertice A5 di Berlino in vista del summit NATO. Oltre alla sintonia sul Libano, i due leader potrebbero trovare un'intesa sul rafforzamento della della difesa europea. L'Iran non avrà mai l'arma nucleare, il Medio Oriente ora è più sicuro. Trump ribadisce il presunto successo nel memorandum siglato con l'Iran nelle ore in cui la sua amministrazione chiede 80 miliardi per coprire i costi della guerra e altre spese legate al conflitto iniziato il 28 febbraio scorso. Un altro presidente non avrebbe incontrato Rutte, scrive, riprendendo la critica ai paesi alleati della NATO, a suo dire deludenti per il sostegno offerto. E sul sostegno esplode la polemica interna dopo le parole di Rutte, che nel sostenere il contributo dell'Europa ha rivendicato dalle basi italiane decollati 500 aerei. Sostegno solo logistico, non aerei da combattimento, aveva precisato il ministro Crosetto. Italia e Romania esplicitamente nominate dal segretario generale della NATO come partecipanti all'aggressione contro l'Iran, spieghino perché hanno scelto di essere collusi con gli Stati Uniti, chiede su X il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano Bakei. Ed è tutto, a più tardi.
6: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
13: Sono le 14 e 9 minuti.
6: News.
8: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. In apertura, il cataclisma che ha colpito il Venezuela, devastate alcune zone attorno alla capitale, ancora imprecisato il numero delle vittime e il servizio della redazione.
9: Due scosse di terremoto violentissime a breve distanza una dall'altra hanno messo in ginocchio il Venezuela, provocando il crollo di centinaia di edifici. Lo stato più colpito è La Guaira. Secondo l'ambasciatore italiano in Venezuela De Vito, al momento non risultano vittime tra i nostri connazionali, ma molte case sono state distrutte. Gravemente danneggiato l'aeroporto internazionale che ha sospeso i voli. La presidente ad interim Delcy Rodriguez ha annunciato lo stato di emergenza e lanciato un appello all'unità nazionale. La situazione è grave, molte zone sono state colpite gravemente. Le dimensioni del disastro fanno dunque pensare al peggio. La prima scossa è stata di magnitudo 7.1, la seconda addirittura di 7.5. Si è trattato del sisma in Venezuela più violento da 126 anni a questa parte.
8: Nuovi pesanti attacchi ucraini la notte scorsa sulla Crimea. La penisola occupata dai russi è stata attaccata da numerosi droni ucraini provenienti da tutte le direzioni. Nelle città e nei centri abitati si sono registrate esplosioni e interruzioni di corrente, prese di mira due centrali termiche, causando, secondo quanto riferito, interruzioni di corrente su larga scala, e altra è rimasta completamente al buio per diverse ore. La nostra operazione in Crimea, ha affermato Zelensky, è stata pianificata con precisione. Mosca parla di due vittime nell'attacco, tra cui ci sarebbe un bambino. Kiev parla anche di un deposito di petrolio russo colpito a Krasnodar. Veniamo ora a caldo killer che attanaglia l'Europa occidentale. Aumentano ancora in Italia le città da bollino rosso. Il servizio della redazione.
14: L'ondata di caldo continua a colpire l'Italia e gran parte dell'Europa, provocando vittime e pesanti disagi. Sale a 5 il numero delle persone morte a causa delle alte temperature. Due agricoltori nell'Odigiano, nel Piacentino, un lavoratore nel Padovano, un crociar a Napoli e un uomo colto da malore nel cimitero di Garlasco. Oggi sono 17 intanto le città contrassegnate dal bollino rosso per il rischio legato all'AFA. A Firenze gli Uffizi hanno dovuto contingentare gli ingressi e sospendere temporaneamente la vendita dei biglietti per un guasto assistente. Sistemi di climatizzazione.
8: La cronaca: dopo gli ultimi gravi episodi di criminalità ancora spari a Napoli la notte scorsa, la polizia è intervenuta in via Laura Mancini Oliva ai quartieri spagnoli per l'esplosione di colpi d'arma da fuoco. Nessun danno e nessun ferito. Sull'asfalto sei bossoli calibro 7,65. Indagine in corso per chiarire dinamica e matrice. Intanto alla famiglia di Lorenzo Spasiano, il giovane incensurato ucciso a Miano forse per un diverbio nato su un campo di calcetto, arriva la solidarietà dei genitori di Francesco Pio Maimone, il giovane pizzaiolo ucciso la sera del 19 marzo 2023 sul lungomare di Mergellina a Napoli, estraneo a qualsiasi logica criminale. La morte del giovane Lorenzo Spasiano ci addolora e ci appartiene, dicono. La morte di un ragazzo innocente per mano violenta è una ferita che logora l'anima, una sofferenza che è una condanna a vita. È impossibile, aggiungono, non accostare ogni volta il proprio dolore a quello delle famiglie che hanno avuto una perdita così grave è impossibile non cogliere le somiglianze. Un uomo di 41 anni è morto a Roma in uno scontro tra un'auto e uno scooter avvenuto per cause ancora da accertare all'altezza di via Portuense. Ad avere la peggio è stato il conducente del mezzo a due ruote, un cittadino pakistano. I sanitari del 118 hanno tentato a lungo le manovre di rianimazione sul posto, ma l'uomo è deceduto a causa delle lesioni riportate. Il conducente dell'autovettura è stato medicato sul posto e successivamente trasportato all'ospedale San Camillo per gli accertamenti di rito. Una notizia di economia in chiusura: gli indicatori a breve dell'economia dell'area euro sono peggiorati da marzo e indicano chiaramente l'impatto negativo della guerra in Medio Oriente sull'attività economica, lo scrive la Banca Centrale Europea. Abbiamo terminato, a più tardi.
6: Meteo.
3: Prosegue l'egemonia anticiclonica sul nostro paese, anche se ci sarà qualche disturbo nelle prossime ore. Nel corso del pomeriggio aumenterà infatti l'instabilità, soprattutto sull'arco alpino, sulle aree appenniniche centro-meridionali e sui settori interni delle isole maggiori. Qualche temporale potrebbe sconfinare fino in pianura, sole altrove. In serata e nella notte i fenomeni temporaleschi si esauriranno in maniera progressiva praticamente ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
6: News.
0: Buongiorno da Daniele Ubaldi. Da tutto il mondo messaggi di cordoglio e sostegno per il Venezuela, travolto da un devastante doppio sisma di magnitudo superiore a 7. Decine i morti accertati, ma sono in moltissimi sotto le macerie. Secondo il servizio geologico statunitense, le vittime potrebbero essere decine di migliaia. Alessandro Cisilin.
15: Due scosse in meno di un minuto. In Italia era intorno alla mezzanotte, in Venezuela le 18. Chi era al rientro dal lavoro, parecchi davanti alla TV a guardarsi Brasile e Scozia dei vicini mondiali, entrambe violentissime, magnitudo 7.2 e 7.5, talmente violente da aver mandato in tilt per ore anche le linee di comunicazione. Poi un primo bilancio annunciato dalla presidente Rodriguez: 32 morti accertati e 700 feriti negli ospedali, ma i palazzi crollati sono parecchie decine, suggerendo che sotto le macerie le cifre siano molto più alte, tra i 10.000 e gli oltre 100.000 morti, la drammatica forbice stimata dal servizio geologico statunitense, che poi spiega la matrice, in particolare della scossa più violenta, lo scorrimento superficiale lungo una faglia situata vicino al confine tra le due placche tettoniche, la caraibica e la sudamericana. Non risultano vittime tra gli italiani, ma si segnalano danni anche nella stessa ambasciata a Caracas, e l'ambasciatore sta ora ospitando alcuni connazionali coinvolti nella propria residenza, al lavoro in condizioni difficili. Facilissimi soccorritori, con l'ausilio anche di alcune ONG straniere, in attesa di più robusti aiuti promessi dai governi.
0: Si acuisce l'emergenza per le alte temperature in Europa. Macinano record la Spagna, dove si contano 212 morti da domenica, e la Francia, dove sono 72 i dipartimenti in allerta rossa. Nel paese sotto shock per la morte di caldo di un bambino di 3 anni, il sindaco di Parigi parla di decessi in aumento. In Italia la bolla di calore del centro Europa è attesa nei prossimi giorni. Il picco quindi non è oggi, dove comunque ci sono ben 17 città con il bollino rosso. Ormai alle spalle il crollo fisico del Roland Garros, Jannik Sinner mette nel mirino Wimbledon, dove debutterà lunedì da campione in carica. Ieri a Londra il test sull'erba nel match di esibizione contro Norri ha messo in mostra il buono stato di forma del numero uno del mondo, il servizio di Jenny De Gaetano.
2: Circa un mese senza toccare la racchetta è la panacea di tutti i mali, anche di un crollo psicofisico come a Roland Garros, così come, anzi ancor di più, qualche giorno con l'amata nel mare blu della Sardegna, perché i supereroi non esistono nella vita, tantomeno nello sport, anche se ti chiami Jannik Sinner e di professione fai il fuoriclasse. Si è presentato così tirato al lucido, di bianco vestito come impone il rigido dress code londinese, nel match esibizione del torneo intitolato Giorgio Armani sull'erba dell'esclusivo circolo dell'Arlingham Club. Serve in volley e nessun scampo per il britannico Cameron Norrie, regolato da un duplice 6-3. Sto bene a Parigi, solo stanchezza, le prime parole del 24enne altoatesino che lunedì debutterà da campione in carica a Wimbledon. Se devo essere onesto, prosegue, quando ero un bambino non credevo nemmeno che ci avrei giocato. Figuratevi avere in mano il trofeo, vedere il mio nome a fianco di altri incredibili giocatori. Mi piacerebbe provare di nuovo quelle bellissime sensazioni. Domani il sorteggio dei tabelloni dello Slam più affascinante che c'è.
0: Ed è tutto, buon pomeriggio.
16: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
6: Economy News.
7: Buon giovedì 25 giugno e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazione economica in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizia a flusso continuo. Il possibile ritorno della pubblicità del gioco d'azzardo nel calcio italiano costituisce, secondo Assoutenti, un rischio troppo elevato sul piano sociale e della tutela dei consumatori. L'associazione esprime pertanto la sua preoccupazione per le ipotesi avanzate nelle ultime settimane sul superamento del divieto di promuovere scommesse e gioco d'azzardo durante gli eventi calcistici, e rivolge un appello al nuovo presidente della Federazione Italiana Gioco Calcio, Giovanni Malagò, affinché vengano valutate con attenzione le conseguenze di una simile scelta. Pur comprendendo, scrive Assoutenti, le difficoltà economiche che attraversano molte società calcistiche italiane, tuttavia riteniamo che l'ipotesi di abolire il divieto di pubblicità del gioco d'azzardo durante gli eventi calcistici rappresenti un grave passo indietro sul piano sociale della tutela dei consumatori, in particolare dei più giovani. Infatti, una maggiore esposizione dei cittadini e soprattutto dei ragazzi ai messaggi pubblicitari legati alle scommesse sportive rischierebbe di favorire la normalizzazione del gioco d'azzardo e di aumentare così il numero di persone esposte al rischio di dipendenza patologica. Tra l'altro, le eventuali entrate derivanti dalla riapertura alla pubblicità delle scommesse avrebbero un peso limitato rispetto alle reali esigenze economiche del sistema calcio, mentre i veri beneficiari di questa operazione, sempre a giudizio di Assoutenti, sarebbero soprattutto gli operatori delle scommesse e l'intero indotto degli allibratori, che avrebbero accesso a milioni di tifosi e di giovani consumatori attraverso uno dei mezzi di comunicazione più potenti e popolari del paese, e cioè il calcio. Dal rendiconto sociale dell'INPS, appena presentato a Roma dal Consiglio di Indirizzo e Vigilanza dell'Istituto, è emerso che la spesa per le pensioni è salita dai 320 miliardi del 2024 ai 325 miliardi del 2025, con una crescita nominale dell'1,4%, una variazione dovuta principalmente all'indicizzazione delle pensioni in rapporto alla variazione dei prezzi al consumo. Nel complesso, le pensioni previdenziali liquidate nel 2025 sono state 834.650. circa 27.000 in meno rispetto all'anno precedente. Un'indagine pubblicata da Facile.it rivela che lo scorso anno, sia che si trattasse di case vacanza inesistenti, escursioni fantasma o biglietti aerei falsi, sono stati più di 4,3 milioni gli italiani che sono rimasti vittime di truffa o di un tentativo di frode, per un danno economico complessivo di oltre 195 milioni di euro. La tipologia più comune di truffa è risultata quella relativa a strutture ricettive inesistenti, dalle case vacanze agli alberghi, dai bed and breakfast ai villaggi turistici, e questo genere di truffe nel solo 2025 ha colpito più di 3,4 milioni dei nostri connazionali, dei quali il 31% è riuscito a individuare l'inganno prima di partire, mentre oltre un milione lo hanno scoperto solo dopo aver raggiunto la destinazione. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
6: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
13: Sono le 14 e 21 minuti.
6: News.
11: Buon pomeriggio dalla redazione.
12: Due scosse di terremoto violentissime, la più forte di magnitudo 7.5 a breve distanza da un'altra, hanno messo in ginocchio il Venezuela, provocando il crollo di centinaia di edifici. Panico e disperazione tra la gente che in pochi minuti ha perso tutto. Nella capitale Caracas, come in una vasta zona ovest del paese, si teme una strage. La presidente ad interim, che ha dichiarato lo stato di emergenza, ha fatto un primo bilancio: 164 morti e oltre 900 feriti.
11: E dopo il terremoto in Venezuela, la regione Lombardia ha già dato la disponibilità a far intervenire gruppi di emergenza. Abbiamo detto alla Protezione Civile Nazionale che noi siamo pronti a partire anche questa sera, ha detto l'assessore al welfare della regione Lombardia, Guido Bertolaso, oggi a margine di un incontro a Palazzo Lombardia. I soccorritori intanto sono impegnati in una corsa contro il tempo per trovare le persone rimaste intrappolate sotto le macerie di edifici crollati. Lo ha dichiarato Save the Children.
12: La cronaca italiana ha confessato il 19 19enne fermato per l'omicidio di Roberto Guerrino, l'interprete di fama internazionale, ritrovato morto lo scorso 13 giugno con numerose ferite alla testa all'interno del suo appartamento a Milano. 19 anni, di origine marocchina, residente a Melzo in provincia di Milano, è stato fermato la sera del 22 giugno dai carabinieri della compagnia Duomo e del nucleo investigativo del comando provinciale di Milano. La convalida del fermo è arrivata nella mattinata di ieri. L'ammissione nell'udienza di convalida a San Vittore davanti al GIP del Tribunale di Milano, Sonia Mancini.
11: Teheran accusa la NATO di complicità nella guerra israelo-americana contro l'Iran dopo che il segretario generale del blocco ha sottolineato il sostegno dell'alleanza agli Stati Uniti e chiede all'Italia di spiegare la sua complicità. In risposta alle critiche del presidente statunitense Donald Trump nei confronti degli alleati per non aver sostenuto la guerra, il segretario generale della NATO Mark Rutte ha dichiarato a Fox News che centinaia di aerei americani sono decollati dalle basi in Italia.
12: Il caldo, lo stop alla vendita di biglietti d'ingresso per la Galleria degli Uffizi proseguirà fino a domenica 28 giugno a causa dei problemi all'impianto di condizionamento legato al caldo eccessivo che ieri ha provocato lunghe file fuori dal museo e la regolazione degli ingressi. Al momento, fanno sapere dal Museo Fiorentino, gli ingressi non sono contingentati ma possono accedere alla galleria solo coloro che hanno la prenotazione. Inoltre, la capienza massima di visitatori accolti è fissata al 50%.
11: Mentre il futuro dello stadio Giuseppe Meazza si decide nelle aule di tribunale, intorno all'impianto di San Siro sono ufficialmente entrati in azione i primi mezzi meccanici. Chi abita in zona ha notato recinzioni, scavi ed una ruspa che ha completamente raso al suolo la storica biglietteria sud, arretrando contestualmente uno dei gate d'ingresso allo stadio. Si tratta dei primi interventi propedeutici alla costruzione del nuovo impianto di Inter e Milan, i cui cantieri principali dovrebbero partire tra il 2026 e il 2027 per concludersi nel 2031.
12: Per ora è tutto, a più tardi.
6: Meteo.
3: Prosegue l'egemonia anticiclonica sul nostro paese, anche se ci sarà qualche disturbo nelle prossime ore. Nel corso del pomeriggio aumenterà infatti l'instabilità, soprattutto sull'arco alpino, sulle aree appenniniche centro-meridionali e sui settori interni delle isole maggiori. Qualche temporale potrebbe sconfinare fino in pianura, sole altrove. In serata e nella notte i fenomeni temporaleschi si esauriranno in maniera progressiva praticamente ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
6: News.
0: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Dalle cancellerie di tutto il mondo, inclusa l'Italia, messaggi di solidarietà e offerte di aiuto al Venezuela, travolto la notte scorsa da un doppio violento sisma con magnitudo superiori a 7. Almeno 32 morti e 700 feriti, il primo bilancio divulgato dalla presidente Rodriguez, ma se ne temono molti di più per il crollo di diversi edifici. Non risultano vittime tra gli italiani, si segnalano danni anche nella stessa ambasciata a Caracas. L'ambasciatore sta ospitando alcuni connazionali coinvolti nella propria residenza. Negli stessi minuti, nella mezzanotte e mezza italiana, una forte scossa di magnitudo 6.9 è stata registrata presso le coste settentrionali del Giappone, avvertita fino a Tokyo. Da un primo bilancio risultano 6 feriti. 80 anni dalla prima seduta dell'Assemblea Costituente, celebrazioni in corso a Montecitorio con il presidente della Repubblica Mattarella, la premier Meloni e i presidenti di Camera e Senato Fontana e La Russa e il presidente della Corte Costituzionale Amoroso. Nel pomeriggio ad Antibes, in Francia, intanto prende il via il vertice intergovernativo Italia-Francia, che sarà presieduto dalla premier Meloni e dal presidente francese Macron. L'incontro, accompagnato da indiscrezioni sulle relazioni diplomatiche, fa seguito al G7 di Evian, al vertice A5 di Berlino in vista del summit NATO. Oltre alla sintonia sul Libano, i due leader potrebbero trovare un'intesa sul rafforzamento della difesa europea. L'Iran non avrà mai l'arma nucleare, il Medio Oriente ora è più sicuro, Trump ribadisce il presunto successo nel memorandum siglato con l'Iran nelle ore in cui la sua amministrazione chiede 80 miliardi per coprire i costi della guerra e altre spese legate al conflitto iniziato il 28 febbraio scorso. Un altro presidente non avrebbe incontrato Rutte, scrive, riprendendo la critica ai paesi alleati della NATO, a suo dire del deludenti per il sostegno offerto. E sul sostegno esplode la polemica interna dopo le parole di Rutte, che nel sostenere il contributo dell'Europa ha rivendicato dalle basi italiane decollati 500 aerei. Sostegno solo logistico, non aerei da combattimento, aveva precisato il ministro Crosetto. Italia e Romania esplicitamente nominate dal segretario generale della NATO come partecipanti all'aggressione contro l'Iran, spieghino perché hanno scelto di essere collusi con gli Stati Uniti, chiede su X il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano Bakei. Ed è tutto, a più tardi.
6: News.
8: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. In apertura, il cataclisma che ha colpito il Venezuela, devastate alcune zone attorno alla capitale, ancora imprecisato il numero delle vittime e il servizio della redazione.
9: Due scosse di terremoto violentissime a breve distanza una dall'altra hanno messo in ginocchio il Venezuela, provocando il crollo di centinaia di edifici. Lo stato più colpito è La Guaira. Secondo l'ambasciatore italiano in Venezuela De Vito, al momento non risultano vittime tra i nostri connazionali, ma molte case sono state distrutte. Gravemente danneggiato l'aeroporto internazionale che ha sospeso i voli. La presidente ad interim Delcy Rodriguez ha annunciato lo stato di emergenza e lanciato un appello all'unità nazionale. La situazione è grave, molte zone sono state colpite gravemente. Le dimensioni del disastro fanno dunque pensare al peggio. La prima scossa è stata di magnitudo 7.1, la seconda addirittura di 7.5. Si è trattato del sisma in Venezuela più violento da 126 anni a questa parte.
8: Nuovi pesanti attacchi ucraini la notte scorsa sulla Crimea. La penisola occupata dai russi è stata attaccata da numerosi droni ucraini provenienti da tutte le direzioni. Nelle città e nei centri abitati si sono registrate esplosioni e interruzioni di corrente, prese di mira due centrali termiche, causando, secondo quanto riferito, interruzioni di corrente su larga scala. Yalta è rimasta completamente al buio per diverse ore. La nostra operazione in Crimea, ha affermato Zelensky, è stata pianificata con precisione. Mosca parla di due vittime nell'attacco, tra cui ci sarebbe un bambino. Kiev parla anche di un deposito di petrolio russo colpito a Krasnodar. Veniamo ora a caldo killer che attanaglia l'Europa occidentale. Aumentano ancora in Italia le città da bollino rosso. Il servizio della redazione.
14: L'ondata di caldo continua a colpire l'Italia e gran parte dell'Europa, provocando vittime e pesanti disagi. Sale a 5 il numero delle persone morte a causa delle alte temperature. Due agricoltori nell'Odigiano, nel Piacentino, un lavoratore nel Padovano, un crociere a Napoli e un uomo colto da malore nel cimitero di Garlasco. Oggi sono 17 intanto le città contrassegnate dal bollino rosso per il rischio legato all'AFA. A Firenze gli Uffizi hanno dovuto contingentare gli ingressi e sospendere temporaneamente la vendita dei biglietti per un guasto assistente. Sistemi di climatizzazione.
8: La cronaca: dopo gli ultimi gravi episodi di criminalità ancora spari a Napoli la notte scorsa, la polizia è intervenuta in via Laura Mancini Oliva ai quartieri spagnoli per l'esplosione di colpi d'arma da fuoco. Nessun danno e nessun ferito. Sull'asfalto sei bossoli calibro 7,65. Indagine in corso per chiarire dinamica e matrice. Intanto alla famiglia di Lorenzo Spasiano, il giovane incensurato ucciso a Miano, forse per un diverbio nato su un campo di calcetto, arriva la solidarietà dei genitori di Francesco Pio Maimone, il giovane pizzaiolo ucciso la sera del 19 marzo 2023 sul lungomare di Mergellina a Napoli, estraneo a qualsiasi logica criminale. La morte del giovane Lorenzo Spasiano ci addolora e ci appartiene, dicono. La morte di un ragazzo innocente per mano violenta è una ferita che logora l'anima, una sofferenza che è una condanna a vita. È impossibile, aggiungono, non accostare ogni volta il proprio dolore a quello delle famiglie che hanno avuto una perdita così grave. È impossibile non cogliere le somiglianze. Un uomo di 41 anni è morto a Roma in uno scontro tra un'auto e uno scooter, avvenuto per cause ancora da accertare all'altezza di via Portuense. Ad avere la peggio è stato il conducente del mezzo a due ruote, un cittadino pakistano. I sanitari del 118 hanno tentato a lungo le manovre di rianimazione sul posto, ma l'uomo è deceduto a causa delle lesioni riportate. Il conducente dell'autovettura è stato medicato sul posto e successivamente trasportato all'ospedale San Camillo per gli accertamenti di rito. Una notizia di economia in chiusura: gli indicatori a breve dell'economia dell'area euro sono peggiorati da marzo e indicano chiaramente l'impatto negativo della guerra in Medio Oriente sull'attività economica, lo scrive la Banca Centrale Europea. Abbiamo terminato, a più tardi.
6: Meteo.
3: Prosegue l'egemonia anticiclonica sul nostro paese, anche se ci sarà qualche disturbo nelle prossime ore. Nel corso del pomeriggio aumenterà infatti l'instabilità, soprattutto sull'arco alpino, sulle aree appenniniche centro-meridionali e sui settori interni delle isole maggiori. Qualche temporale potrebbe sconfinare fino in pianura, sole altrove. In serata e nella notte i fenomeni temporaleschi si esauriranno in maniera progressiva praticamente ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
6: News.
11: Buon pomeriggio dalla redazione.
12: Due scosse di terremoto violentissime, la più forte di magnitudo 7.5 a breve distanza da un'altra, hanno messo in ginocchio il Venezuela, provocando il crollo di centinaia di edifici. Panico e disperazione tra la gente che in pochi minuti ha perso tutto. Nella capitale Caracas, come in una vasta zona ovest del paese, si teme una strage. La presidente ad interim, che ha dichiarato lo stato di emergenza, ha fatto un primo bilancio: 164 morti e oltre 900 feriti.
11: E dopo il terremoto in Venezuela, la regione Lombardia ha già dato la disponibilità a far intervenire gruppi di emergenza. Abbiamo detto alla Protezione Civile Nazionale che noi siamo pronti a partire anche questa sera, ha detto l'assessore al welfare della regione Lombardia Guido Bertolaso, oggi a margine di un incontro a Palazzo Lombardia. I soccorritori intanto sono impegnati in una corsa contro il tempo per trovare le persone rimaste intrappolate sotto le macerie di edifici crollati, lo ha dichiarato Save the Children.
12: La cronaca italiana ha confessato il 19enne fermato per l'omicidio di Roberto Guerrino, l'interprete di fama internazionale, ritrovato morto lo scorso 13 giugno con numerose ferite alla testa all'interno del suo appartamento a Milano. 19 anni, di origine marocchina, residente a Melzo in provincia di Milano, è stato fermato la sera del 22 giugno dai carabinieri della compagnia Duomo e del nucleo investigativo del comando provinciale di Milano. La convalida del fermo è arrivata nella mattinata di ieri. L'ammissione nell'udienza di convalida a San Vittore davanti al GIP del Tribunale di Milano, Sonia Mancini.
11: Teheran accusa la NATO di complicità nella guerra israelo-americana contro l'Iran dopo che il segretario generale del blocco ha sottolineato il sostegno dell'alleanza agli Stati Uniti e chiede all'Italia di spiegare la sua complicità. In risposta alle critiche del presidente statunitense Donald Trump nei confronti degli alleati per non aver sostenuto la guerra, il segretario generale della NATO Mark Rutte ha dichiarato a Fox News che centinaia di aerei americani sono decollati dalle basi in Italia.
12: Il caldo, lo stop alla vendita di biglietti d'ingresso per la Galleria degli Uffizi proseguirà fino a domenica 28 giugno a causa dei problemi all'impianto di condizionamento legato al caldo eccessivo che ieri ha provocato lunghe file fuori dal museo e la regolazione degli ingressi. Al momento, fanno sapere dal Museo Fiorentino, gli ingressi non sono contingentati ma possono accedere alla galleria solo coloro che hanno la prenotazione. Inoltre, la capienza massima di visitatori accolti è fissata al 50%.
11: Mentre il futuro dello stadio Giuseppe Meazza si decide nelle aule di tribunale, intorno all'impianto di San Siro sono ufficialmente entrati in azione i primi mezzi meccanici. Chi abita in zona ha notato recinzioni, scavi ed una ruspa che ha completamente raso al suolo la storica biglietteria sud, arretrando contestualmente uno dei gate d'ingresso allo stadio. Si tratta dei primi interventi propedeutici alla costruzione del nuovo impianto di Inter e Milan, i cui cantieri principali dovrebbero partire tra il 2026 e il 2027 per concludersi nel 2031.
12: Per ora è tutto, a più tardi.
6: GR News. Buongiorno, vorrei dei pinoli.
17: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
6: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
17: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
18: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
6: Buon pomeriggio Italia. Tutte le news su Radio GR News.
13: Sono le 14. E 37 minuti.
6: News.
8: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. In apertura il cataclisma che ha colpito il Venezuela, devastate alcune zone attorno alla capitale, ancora imprecisato il numero delle vittime e il servizio della redazione.
9: Due scosse di terremoto violentissime a breve distanza una dall'altra hanno messo in ginocchio il Venezuela, provocando il crollo di centinaia di edifici. Lo stato più colpito è La Guaira. Secondo l'ambasciatore italiano in Venezuela De Vito, al momento non risultano vittime tra i nostri connazionali, ma molte case sono state distrutte. Gravemente danneggiato l'aeroporto internazionale che ha sospeso i voli. La presidente ad interim Delcy Rodriguez ha annunciato lo stato di emergenza e lanciato un appello all'unità nazionale. La situazione è grave, molte zone sono state colpite gravemente. Le dimensioni del disastro fanno dunque pensare al peggio. La prima scossa è stata di magnitudo 7.1, la seconda addirittura di 7.5. Si è trattato del sisma in Venezuela più violento da 126 anni a questa parte.
8: Nuovi pesanti attacchi ucraini la notte scorsa sulla Crimea. La penisola occupata dai russi è stata attaccata da numerosi droni ucraini provenienti da tutte le direzioni. Nelle città e nei centri abitati si sono registrate esplosioni e interruzioni di corrente, prese di mira due centrali termiche, causando, secondo quanto riferito, interruzioni di corrente su larga scala, e altra è rimasta completamente al buio per diverse ore. La nostra operazione in Crimea, ha affermato Zelensky, è stata pianificata con precisione. Mosca parla di due vittime nell'attacco, tra cui ci sarebbe un bambino. Kiev parla anche di un deposito di petrolio russo colpito a Krasnodar. Veniamo ora a caldo killer che attanaglia l'Europa occidentale. Aumentano ancora in Italia le città da bollino rosso. Il servizio della redazione.
14: L'ondata di caldo continua a colpire l'Italia e gran parte dell'Europa, provocando vittime e pesanti disagi. Sale a 5 il numero delle persone morte a causa delle alte temperature. Due agricoltori nell'Odigiano, nel Piacentino, un lavoratore nel Padovano, un crociere a Napoli e un uomo colto da malore nel cimitero di Garlasco. Oggi sono 17 intanto le città contrassegnate dal bollino rosso per il rischio legato all'AFA. A Firenze gli Uffizi hanno dovuto contingentare gli ingressi e sospendere temporaneamente la vendita dei biglietti per un guasto assistente. Sistemi di climatizzazione.
8: La cronaca: dopo gli ultimi gravi episodi di criminalità ancora spari a Napoli, la notte scorsa la polizia è intervenuta in via Laura Mancini Oliva ai quartieri spagnoli per l'esplosione di colpi d'arma da fuoco. Nessun danno e nessun ferito. Sull'asfalto 6 bossoli calibro 7,65. Indagine in corso per chiarire dinamica e matrice. Intanto alla famiglia di Lorenzo Spasiano, il giovane incensurato ucciso a Miano, forse per un diverbio nato su un campo di calcetto, arriva la solidarietà età dei genitori di Francesco Pio Maimone, il giovane pizzaiolo ucciso la sera del 19 marzo 2023 sul lungo mare di Mergellina a Napoli, estraneo a qualsiasi logica criminale. La morte del giovane Lorenzo Spasiano ci addolora e ci appartiene, dicono. La morte di un ragazzo innocente per mano violenta è una ferita che logora l'anima, una sofferenza che è una condanna a vita. È impossibile, aggiungono, non accostare ogni volta il proprio dolore a quello delle famiglie che hanno avuto una perdita così grave. È impossibile non cogliere le somiglianze. Un uomo di 41 anni è morto a Roma in uno scontro tra un'auto e uno scooter, avvenuto per cause ancora da accertare all'altezza di via Portuense. Ad avere la peggio è stato il conducente del mezzo a due ruote, un cittadino pakistano. I sanitari del 118 hanno tentato a lungo le manovre di rianimazione sul posto, ma l'uomo è deceduto a causa delle lesioni riportate. Il conducente dell'autovettura è stato medicato sul posto e successivamente trasportato all'ospedale San Camillo per gli accertamenti di rito. Una notizia di economia in chiusura: gli indicatori a breve dell'economia dell'area euro sono peggiorati da marzo e indicano chiaramente l'impatto negativo della guerra in Medio Oriente sull'attività economica, lo scrive la Banca Centrale Europea. Abbiamo terminato, a più tardi.
6: Meteo.
3: Prosegue l'egemonia anticiclonica sul nostro paese, anche se ci sarà qualche disturbo nelle prossime ore. Nel corso del pomeriggio aumenterà infatti l'instabilità, soprattutto sull'arco alpino, sulle aree appenniniche centro-meridionali e sui settori interni delle isole maggiori. Qualche temporale potrebbe sconfinare fino in pianura, sole altrove. In serata e nella notte i fenomeni temporaleschi si esauriranno in maniera progressiva praticamente ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
6: News.
0: Buongiorno da Daniele Ubaldi. Da tutto il mondo messaggi di cordoglio e sostegno per il Venezuela travolto da un devastante doppio sisma di magnitudo superiore a 7. Decine i morti accertati, ma sono in moltissimi sotto le macerie. Secondo il servizio geologico statunitense, le vittime potrebbero essere decine di migliaia. Alessandro Cisilin.
15: Due scosse in meno di un minuto. In Italia era intorno alla mezzanotte, in Venezuela le 18. Chi era al rientro dal lavoro, parecchi davanti alla TV a guardarsi Brasile e Scozia dei vicini mondiali, entrambe violentissime, magnitudo 7.2 e 7.5, talmente violente da aver mandato in tilt per ore anche le linee di comunicazione. Poi un primo bilancio annunciato dalla presidente Rodriguez: 32 morti accertati e 700 feriti negli ospedali, ma i palazzi crollati sono parecchie decine, suggerendo che sotto le macerie le cifre siano molto più alte, tra i 10.000 e gli oltre 100.000 morti, la drammatica forbice stimata dal servizio geologico statunitense, che poi spiega la matrice in particolare della scossa più violenta, lo scorrimento superficiale lungo una faglia situata vicino al confine tra le due placche tettoniche, la caraibica e la sudamericana. Non risultano vittime tra gli italiani, ma si segnalano danni anche nella stessa ambasciata a Caracas, e l'ambasciatore sta ora ospitando alcuni connazionali coinvolti nella propria residenza, al lavoro in condizioni difficilissime, i soccorritori, con l'ausilio anche di alcune ONG straniere, in attesa di più robusti aiuti promessi dai governi.
0: Si acuisce l'emergenza per le alte temperature in Europa. Macinano record la Spagna, dove si contano 212 morti da domenica, e la Francia, dove sono 72 i dipartimenti in allerta rossa. Nel paese sotto shock per la morte di caldo di un bambino di 3 anni, il sindaco di Parigi parla di decessi in aumento. In Italia la bolla di calore del centro Europa è attesa nei prossimi giorni. Il picco quindi non è oggi, dove comunque ci sono ben 17 città con il bollino rosso. Ormai alle spalle il crollo fisico del Roland Garros, Jannik Sinner mette nel mirino Wimbledon, dove debutterà lunedì da campione in carica. Ieri a Londra il test sull'erba nel match di esibizione contro Norri ha messo in mostra il buono stato di forma del numero uno del mondo, il servizio di Jenny De Gaetano.
2: Circa un mese senza toccare la racchetta è la panacea di tutti i mali, anche di un

0: Si è presentato così tirato al lucido, di bianco vestito come impone il rigido dress code londinese, nel match esibizione del torneo intitolato Giorgio Armani sull'erba dell'esclusivo circolo dell'Arlingham Club. Serve in volley e nessun scampo per il britannico Cameron Norrie, regolato da un duplice 6-3. Sto bene a Parigi, solo stanchezza, le prime parole del 24enne altoatesino che lunedì debutterà da campione in carica a Wimbledon. Se devo essere onesto, prosegue, quando ero un bambino non credevo. Credevo nemmeno che ci avrei giocato. Figuratevi avere in mano il trofeo, vedere il mio nome a fianco di altri incredibili giocatori. Mi piacerebbe provare di nuovo quelle bellissime sensazioni. Domani il sorteggio dei tabelloni dello Slam più affascinante che c'è.
1: Ed è tutto. Buon pomeriggio.
2: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
3: Sono le 14:45.
2: News.
4: Buon pomeriggio dalla redazione.
5: Due scosse di terremoto violentissime, la più forte di magnitudo 7.5 a breve distanza da un'altra, hanno messo in ginocchio il Venezuela, provocando il crollo di centinaia di edifici. Panico e disperazione tra la gente che in pochi minuti ha perso tutto. Nella capitale Caracas, come in una vasta zona ovest del paese, si teme una strage. La presidente ad interim, che ha dichiarato lo stato di emergenza, ha fatto un primo bilancio: 164 morti e oltre 900 feriti.
4: E dopo il terremoto in Venezuela, la regione Lombardia ha già dato la disponibilità a far intervenire gruppi di emergenza. Abbiamo detto alla Protezione Civile Nazionale che noi siamo pronti a partire anche questa sera, ha detto l'assessore al welfare della regione Lombardia, Guido Bertolaso, oggi a margine di un incontro a Palazzo Lombardia. I soccorritori intanto sono impegnati in una corsa contro il tempo per trovare le persone rimaste intrappolate sotto le macerie di edifici crollati. Lo ha dichiarato Save the Children.
5: La cronaca italiana ha confessato il 19enne fermato per l'omicidio di Roberto Guerrino, l'interprete di fama internazionale, ritrovato morto lo scorso 13 giugno con numerose ferite alla testa all'interno del suo appartamento a Milano. 19 anni, di origine marocchina, residente a Melzo in provincia di Milano, è stato fermato la sera del 22 giugno dai carabinieri della compagnia Duomo e del nucleo investigativo del comando provinciale di Milano. La convalida del fermo è arrivata nella mattinata di ieri. L'ammissione nell'udienza di convalida a San Vittore davanti al GIP del Tribunale di Milano, Sonia Mancini.
4: Teheran accusa la NATO di complicità nella guerra israelo-americana contro l'Iran dopo che il segretario generale del blocco ha sottolineato il sostegno dell'alleanza agli Stati Uniti e chiede all'Italia di spiegare la sua complicità. In risposta alle critiche del presidente statunitense Donald Trump nei confronti degli alleati per non aver sostenuto la guerra, il segretario generale della NATO Mark Rutte ha dichiarato a Fox News che centinaia di aerei americani sono decollati dalle basi in Italia.
5: Il caldo, lo stop alla vendita di biglietti d'ingresso per la Galleria degli Uffizi proseguirà fino a domenica 28 giugno a causa dei problemi all'impianto di condizionamento legato al caldo eccessivo che ieri ha provocato lunghe file fuori dal museo e la regolazione degli ingressi. Al momento, fanno sapere dal Museo Fiorentino, gli ingressi non sono contingentati ma possono accedere alla galleria solo coloro che hanno la prenotazione. Inoltre, la capienza massima di visitatori accolti è fissata al 50%.
4: Mentre il futuro dello stadio Giuseppe Meazza si decide nelle aule di tribunale, intorno all'impianto di San Siro sono ufficialmente entrati in azione i primi mezzi meccanici. Chi abita in zona ha notato recinzioni, scavi ed una ruspa che ha completamente raso al suolo la storica biglietteria sud, arretrando contestualmente uno dei gate d'ingresso allo stadio. Si tratta dei primi interventi propedeutici alla costruzione del nuovo impianto di Inter e Milan, i cui cantieri principali dovrebbero partire tra il 2026 e il 2027 per concludersi nel 2031.
5: Per ora è tutto, a più tardi.
2: Meteo.
6: Prosegue l'egemonia anticiclonica sul nostro paese, anche se ci sarà qualche disturbo nelle prossime ore. Nel corso del pomeriggio aumenterà infatti l'instabilità, soprattutto sull'arco alpino, sulle aree appenniniche centro-meridionali e sui settori interni delle isole maggiori. Qualche temporale potrebbe sconfinare fino in pianura, sole altrove. In serata e nella notte i fenomeni temporaleschi si esauriranno in maniera progressiva praticamente ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
2: News.
3: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Dichiarato lo stato di emergenza in Venezuela dopo che nella notte due violentissime scosse di terremoto di magnitudo 7.5 hanno provocato il

0: crollo di centinaia di edifici, ci sarebbero almeno 164 morti, quasi 1000 i feriti, oltre 10.000 persone risultano disperse, estratti vivi dalle macerie tre fratellini. A Caracas scene di panico e disperazione tra la gente che in pochi minuti ha perso tutto. Gravemente danneggiato l'aeroporto internazionale della capitale, che ha sospeso i voli, saltate le comunicazioni telefoniche, sospeso anche il rifornimento del gas per motivi di sicurezza. Si tratta delle scosse più forti che abbiano colpito il Venezuela da oltre un secolo, ha detto la presidente Delcy Rodriguez. Il vice premier Tajani rassicura: non risultano vittime italiane. Nell'aula di Montecitorio le celebrazioni degli 80 anni della prima seduta dell'Assemblea Costituente, alla presenza delle più alte cariche dello Stato. Discorso ad ampio respiro del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che ha reso onore ai padri costituenti che seppero dare forma alla libertà e alla democrazia degli italiani all'indomani del referendum che scelse la Repubblica come ordinamento dello Stato e furono capaci di garantirne l'indipendenza. L'Italia pagò un prezzo alto per conquistare il diritto di dettare le regole della propria convivenza civile. Dopo la dittatura e la guerra, il fascismo mise a rischio l'unità d'Italia, ha messo in luce il capo dello Stato, che poi ha citato tra gli applausi dell'aula i partigiani che si batterono per la libertà: Matteotti, Amendola, Don Minzoni, Gramsci, Fratelli Rosselli. La Repubblica è di tutti, ha ricordato Mattarella, che ha posto l'accento su unità e concordia. Unici a disertare la cerimonia istituzionale i Vannacciani, Ziello e Pozzolo. Stefano Donnarumma lascia Ferrovie dello Stato. L'amministratore delegato di FS nei prossimi giorni chiuderà i dossier più importanti prima di consegnare le dimissioni, fanno sapere fonti del MIT dopo un incontro avuto questa mattina con Matteo Salvini. Entrambi, riferiscono dal Ministero dei Trasporti, concordano sulla conclusione del mandato in anticipo rispetto ai tempi previsti per far partire la fase 2 dell'azienda, con a capo una figura scelta all'interno. A pesare sulla decisione anche i recenti disservizi sulla linea ferroviaria. MotoGP, Pecco Bagnaia riparte dall'Aprilia, ufficiale la firma con il team per 4 stagioni a partire dal 2027. Il 2 volte campione del mondo, ora in sella alla Ducati, farà coppia con Marco Bezzecchi, attuale leader del motomondiale. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
1: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
2: Economy News.
3: Buon giovedì 25 giugno e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizia a flusso continuo. Il possibile ritorno della pubblicità del gioco d'azzardo nel calcio italiano costituisce, secondo Assoutenti, un rischio troppo elevato sul piano sociale e della tutela dei consumatori. L'associazione esprime pertanto la sua preoccupazione per le ipotesi avanzate nelle ultime settimane sul superamento del divieto di promuovere scommesse e gioco d'azzardo durante gli eventi calcistici, e rivolge un appello al nuovo presidente della Federazione Italiana Gioco Calcio, Giovanni Malagò, affinché vengano valutate con attenzione le conseguenze di una simile scelta. Pur comprendendo, scrive Assoutenti, le difficoltà economiche che attraversano molte società calcistiche italiane, tuttavia riteniamo che l'ipotesi di abolire il divieto di pubblicità del gioco d'azzardo durante gli eventi calcistici rappresenti un grave passo indietro sul piano sociale della tutela dei consumatori, in particolare dei più giovani. Infatti, una maggiore esposizione dei cittadini e soprattutto dei ragazzi ai messaggi pubblicitari legati alle scommesse sportive rischierebbe di favorire la normalizzazione del gioco d'azzardo e di aumentare così il numero di persone esposte al rischio di dipendenza patologica. Tra l'altro, le eventuali entrate derivanti dalla riapertura alla pubblicità delle scommesse avrebbero un peso limitato rispetto alle reali esigenze economiche del sistema calcio, mentre i veri beneficiari di questa operazione, sempre a giudizio di Assoutenti, sarebbero soprattutto gli operatori delle scommesse e l'intero indotto degli allibratori, che avrebbero accesso a milioni di tifosi e di giovani consumatori attraverso uno dei mezzi di comunicazione più potenti e popolari del paese, e cioè il calcio. Dal rendiconto sociale dell'INPS, appena presentato a Roma dal Consiglio di Indirizzo e Vigilanza dell'Istituto, è emerso che la spesa per le pensioni è salita dai 320 miliardi del 2024 ai 325 miliardi del 2025, con una crescita nominale dell'1,4%, una variazione dovuta principalmente all'indicizzazione delle pensioni in rapporto alla variazione dei prezzi al consumo. Nel complesso, le pensioni previdenziali liquidate nel 2025 sono state 834.658. 2018, circa 27.000 in meno rispetto all'anno precedente. Un'indagine pubblicata da Facile.it rivela che lo scorso anno, sia che si trattasse di case vacanza inesistenti, escursioni fantasma o biglietti aerei falsi, sono stati più di 4,3 milioni gli italiani che sono rimasti vittime di truffa o di un tentativo di frode per un danno economico complessivo di oltre 195 milioni di euro. La tipologia più comune di truffa è risultata quella relativa a strutture ricettive inesistenti, dalle case vacanze agli alberghi, dai bed and breakfast ai villaggi turistici, e questo genere di truffe nel solo 2025 ha colpito più di 3,4 milioni dei nostri connazionali, dei quali il 31% è riuscito a individuare l'inganno prima di partire, mentre oltre un milione lo hanno scoperto solo dopo aver raggiunto la destinazione. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
2: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
4: Sono le 14 e 55 minuti.
2: News.
5: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. In apertura, il cataclisma che ha colpito il Venezuela ha devastato alcune zone attorno alla capitale. Ancora imprecisato il numero delle vittime e il servizio della redazione.
6: Due scosse di terremoto violentissime a breve distanza una dall'altra hanno messo in ginocchio il Venezuela, provocando il crollo di centinaia di edifici. Lo stato più colpito è La Guaira. Secondo l'ambasciatore italiano in Venezuela De Vito, al momento non risultano vittime tra i nostri connazionali, ma molte case sono state distrutte. Gravemente danneggiato l'aeroporto internazionale che ha sospeso i voli. La presidente ad interim Delcy Rodriguez ha annunciato lo stato di emergenza e lanciato un appello all'unità nazionale. La situazione è grave, molte zone sono state colpite gravemente. Le dimensioni del disastro fanno dunque pensare al peggio. La prima scossa è stata di magnitudo 7.1, la seconda addirittura di 7.5. Si è trattato del sisma in Venezuela più violento da 126 anni a questa parte.
5: Nuovi pesanti attacchi ucraini la notte scorsa sulla Crimea. La penisola occupata dai russi è stata attaccata da numerosi droni ucraini provenienti da tutte le direzioni. Nelle città e nei centri abitati si sono registrate esplosioni e interruzioni di corrente, prese di mira due centrali termiche, causando, secondo quanto riferito, interruzioni di corrente su larga scala. Yalta è rimasta completamente al buio per diverse ore. La nostra operazione in Crimea, ha affermato Zelensky, è stata pianificata con precisione. Mosca parla di due vittime nell'attacco, tra cui ci sarebbe un bambino. Kiev parla anche di un deposito di petrolio russo colpito a Krasnodar. Veniamo ora a caldo killer che attanaglia l'Europa occidentale. Aumentano ancora in Italia le città da bollino rosso. Il servizio della redazione.
7: L'ondata di caldo continua a colpire l'Italia e gran parte dell'Europa, provocando vittime e pesanti disagi. Sale a 5 il numero delle persone morte a causa delle alte temperature. Due agricoltori nell'Odigiano, nel Piacentino, un lavoratore nel Padovano, un crociere a Napoli e un uomo colto da malore nel cimitero di Garlasco. Oggi sono 17 intanto le città contrassegnate dal bollino rosso per il rischio legato all'afa. A Firenze gli Uffizi hanno dovuto contingentare gli ingressi e sospendere temporaneamente la vendita dei biglietti per un guasto a sistemi di climatizzazione.
5: La cronaca: dopo gli ultimi gravi episodi di criminalità ancora spari a Napoli la notte scorsa, la polizia è intervenuta in via Laura Mancini Oliva ai quartieri spagnoli per l'esplosione di colpi d'arma da fuoco. Nessun danno e nessun ferito. Sull'asfalto sei bossoli calibro 7,65. Indagine in corso per chiarire dinamica e matrice. Intanto alla famiglia di Lorenzo Spasiano, il giovane incensurato ucciso a Miano, forse per un diverbio nato su un campo di calcetto, arriva la solidarietà dei genitori di Francesco Pio Maimone, il giovane pizzaiolo ucciso la sera del 19 marzo 2023 sul lungomare di Mergellina a Napoli, estraneo a qualsiasi logica criminale. La morte del giovane Lorenzo Spasiano ci addolora e ci appartiene, dicono. La morte di un ragazzo innocente per mano violenta è una ferita che logora l'anima, una sofferenza che è una condanna a vita. È impossibile, aggiungono, non accostare ogni volta il proprio dolore a quello delle famiglie che hanno avuto una perdita così grave. È impossibile non cogliere le somiglianze. Un uomo di 41 anni è morto a Roma in uno scontro tra un'auto e uno scooter, avvenuto per cause ancora da accertare all'altezza di via Portuense. disse. Ad avere la peggio è stato il conducente del mezzo a due ruote, un cittadino pakistano. I sanitari del 118 hanno tentato a lungo le manovre di rianimazione sul posto, ma l'uomo è deceduto a causa delle lesioni riportate. Il conducente dell'autovettura è stato medicato sul posto e successivamente trasportato all'ospedale San Camillo per gli accertamenti di rito. Una notizia di economia in chiusura: gli indicatori a breve dell'economia dell'area euro sono peggiorati da marzo e indicano chiaramente l'impatto negativo della guerra in Medio Oriente sull'attività economica, lo scrive la Banca Centrale Europea. Abbiamo terminato, a più tardi.
2: GR News.
8: Tutte le moto Honda con finanziamento a interessi zero. Tutte le moto Honda con finanziamento a interessi zero. Tutte le moto Honda con finanziamento a interessi zero. Un'occasione così non riesci a togliertela dalla testa. Solo a giugno puoi avere la tua moto Honda preferita con finanziamento a interessi zero. TAN 0, TAEG 4,31%. Salvo approvazione Ago Stucato. Fogli informativi in concessionaria. Iniziativa delle concessionarie Honda di zona. Tutte le moto Honda con finanziamento a interessi zero.
2: Buon pomeriggio Italia. Tutte le news su Radio GR News.
4: Sono le 15.
2: News.
9: Buon pomeriggio dalla redazione.
10: La presidente ad interim del Venezuela, Delcy Rodriguez, ha aggiornato il bilancio delle vittime del doppio potente terremoto che ha colpito il paese, riferendo che ci sono almeno 164 morti e 971 feriti. Precedentemente la stessa Rodriguez aveva riferito di almeno 32 morti e 700 feriti. I terremoti di magnitudo 7.2 e 7.5 sono fra i più forti che abbiano colpito il Venezuela da oltre un secolo e sono stati avvertiti in tutta la regione, in alcune località anche in zone lontane come l'Amazzonia brasiliana. Circa 1700 chilometri dalla capitale venezuelana Caracas sono stati evacuati edifici.
9: E gara di solidarietà in seguito al terremoto che ha sconvolto il Venezuela. Le immagini diffuse sul web mostrano folle di residenti che si sono riversati nelle strade delle città più colpite, armati di corde, torce elettriche e attrezzi improvvisati alla ricerca di sopravvissuti tra gli edifici crollati. Molte persone sono state individuate e salvate grazie a colpi, voci o richiami provenienti da sotto le macerie. La mancanza di informazioni ufficiali nelle prime ore successive al terremoto ha fatto sì che gruppi WhatsApp, Telegram e altre piattaforme social diventassero una sorta di centro di coordinamento estemporaneo per localizzare dispersi e richiedere attrezzature o medicinali.
10: Il caldo non dà tregua. Oggi sono 17 le città italiane da bollino rosso per i rischi legati all'afa. Prevista una riunione tecnica al Ministero della Salute con Orazio Schillaci. Intanto in Francia un bambino di 3 anni è morto ieri mentre era solo in auto. Nel frattempo è stato comunicato che lo stop alla vendita di biglietti d'ingresso per la Galleria degli Uffizi proseguirà fino a domenica 28 giugno. In Spagna si contano oltre 200 vittime.
9: Nei prossimi giorni l'amministratore delegato del gruppo Ferrovie dello Stato, Stefano Donnarumma, chiuderà i dossier più importanti prima di consegnare le dimissioni. Lo riferiscono fonti del MIT dopo un incontro tra il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini. Entrambi concordano sulla conclusione anticipata del mandato per avviare la fase 2 dell'azienda, chiusi positivamente gli obiettivi PNRR con una guida scelta dall'interno.
10: Il 25 giugno 1946 si teneva la prima seduta dell'Assemblea Costituente. La Camera ha celebrato la ricorrenza con il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Nell'aula di Montecitorio ha parlato davanti ai deputati, ai senatori e alle alte cariche dello Stato, tra cui la Premier Giorgia Meloni, rendendo onore alle donne e agli uomini che seppero dare forma alla libertà e alla democrazia degli italiani. Molte le citazioni sparse in vari passaggi di un lungo discorso, tra cui le parole di Saragat: fate che il volto della Repubblica sia un volto umano.
9: Siamo allo sport. Ufficiale l'accordo tra Pecco Bagnaia e Aprilia, che dal 2027 salirà in sella alla RSGP dopo 8 anni in Ducati. Ho voluto tanto questa nuova sfida, le sue prime parole a Sky nel giovedì di Assen. Il pilota torinese sarà compagno di team di Marco Bezzecchi e rimpiazzerà Jorge Martin, destinato alla Yamaha. Ha firmato un contratto di 4 anni valido fino al 2030.
10: Per ora è tutto, a più tardi.
2: Meteo.
11: Prosegue l'egemonia anticiclonica sul nostro paese, anche se ci sarà qualche disturbo nelle prossime ore. Nel corso del pomeriggio aumenterà infatti l'instabilità, soprattutto sull'arco alpino, sulle aree appenniniche centro-meridionali e sui settori interni delle isole maggiori. Qualche temporale potrebbe sconfinare fino in pianura, sole altrove. In serata e nella notte i fenomeni temporaleschi si esauriranno in maniera progressiva praticamente ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
2: News.
0: Dichiarato lo stato di emergenza in Venezuela dopo che nella notte due violentissime scosse di terremoto di magnitudo 7.5 hanno provocato il crollo di centinaia di edifici. Ci sarebbero almeno 164 morti e quasi 1000 feriti. Oltre 10.000 persone risultano disperse, estratti vivi dalle macerie tre fratellini. Gravemente danneggiato l'aeroporto internazionale della capitale, sospeso anche il rifornimento del gas per motivi di sicurezza. Il vice premier Tajani rassicura: non risultano vittime nostre connazionali. Nell'aula di Montecitorio le celebrazioni degli 80 anni della prima seduta dell'Assemblea Costituente, la presenza delle più alte cariche dello Stato, discorso ad ampio respiro del presidente Mattarella, che ha reso onore ai padri costituenti che seppero dare forma alla libertà e alla democrazia degli italiani. Stefano Donnarumma lascia Ferrovie dello Stato. L'amministratore delegato di FS nei prossimi giorni chiuderà i dossier più importanti prima di consegnare le dimissioni, fanno sapere fonti del MIT, dopo un incontro avuto con Salvini, a pesare anche i recenti disservizi sulla linea ferroviaria. MotoGP, Pecco Bagnaia riparte dall'Aprilia, ufficiale la firma con il team per 4 stagioni a partire dal 2027. Da Laura Carchidi è tutto, a più tardi.
2: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.
4: Sono le 15 e 5 minuti.
2: News.
5: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. In apertura, il cataclisma che ha colpito il Venezuela, devastate alcune zone attorno alla capitale, ancora imprecisato il numero delle vittime e il servizio della redazione.
6: Due scosse di terremoto violentissime a breve distanza una dall'altra hanno messo in ginocchio il Venezuela, provocando il crollo di centinaia di edifici. Lo stato più colpito è La Guaira. Secondo l'ambasciatore italiano in Venezuela De Vito, al momento non risultano vittime tra i nostri connazionali, ma molte case sono state distrutte. Gravemente danneggiato l'aeroporto internazionale che ha sospeso i voli. La presidente ad interim Delcy Rodriguez ha annunciato lo stato di emergenza e lanciato un appello all'unità nazionale. La situazione è grave, molte zone sono state colpite gravemente. Le dimensioni del disastro fanno dunque pensare al peggio. La prima scossa è stata di magnitudo 7.1, la seconda addirittura di 7.5. Si è trattato del sisma in Venezuela più violento da 126 anni a questa parte.
5: Nuovi pesanti attacchi ucraini la notte scorsa sulla Crimea. La penisola occupata dai russi è stata attaccata da numerosi droni ucraini provenienti da tutte le direzioni. Nelle città e nei centri abitati si sono registrate esplosioni e interruzioni di corrente, prese di mira due centrali termiche, causando, secondo quanto riferito, interruzioni di corrente su larga scala, e altra è rimasta completamente al buio per diverse ore. La nostra operazione in Crimea, ha affermato Zelensky, è stata pianificata con precisione. Mosca parla di due vittime nell'attacco, tra cui ci sarebbe un bambino. Kiev parla anche di un deposito di petrolio russo colpito a Krasnodar. Veniamo ora a caldo killer che attanaglia l'Europa occidentale. Aumentano ancora in Italia le città da bollino rosso. Il servizio della redazione.
7: L'ondata di caldo continua a colpire l'Italia e gran parte dell'Europa, provocando vittime e pesanti disagi. Sale a 5 il numero delle persone morte a causa delle alte temperature. 2 agricoltori nell'Odigiano, nel Piacentino, un lavoratore nel Padovano, un clochard a Napoli e un uomo colto da malore nel cimitero di Garlasco. Oggi sono 17 intanto le città contrassegnate dal bollino rosso per il rischio legato all'afa. A Firenze gli Uffizi hanno dovuto contingentare gli ingressi e sospendere temporaneamente la vendita dei biglietti per un guasto sistemi di climatizzazione.
5: La cronaca. Dopo gli ultimi gravi episodi di criminalità ancora spari a Napoli la notte scorsa, la polizia è intervenuta in via Laura Mancini Oliva ai quartieri spagnoli per l'esplosione di colpi d'arma da fuoco. Nessun danno e nessun ferito. Sull'asfalto 6 bossoli calibro 7,65. Indagine in corso per chiarire dinamica e matrice. Intanto alla famiglia di Lorenzo Spasiano, il giovane incensurato ucciso a Miano, forse per un diverbio nato su un campo di calcetto, arriva la solidarietà età dei genitori di Francesco Pio Maimone, il giovane pizzaiolo ucciso la sera del 19 marzo 2023 sul lungo mare di Mergellina a Napoli, estraneo a qualsiasi logica criminale. La morte del giovane giovane Lorenzo Spasiano ci addolora e ci appartiene, dicono. La morte di un ragazzo innocente per mano violenta è una ferita che logora l'anima, una sofferenza che è una condanna a vita. È impossibile, aggiungono, non accostare ogni volta il proprio dolore a quello delle famiglie che hanno avuto una perdita così grave. È impossibile non cogliere le somiglianze. Un uomo di 41 anni è morto a Roma in uno scontro tra un'auto e uno scooter avvenuto per cause ancora da accertare all'altezza di via Portuense. Ad avere la peggio è stato il conducente del mezzo a due ruote, un cittadino pakistano. I sanitari del 118 hanno tentato a lungo le manovre di rianimazione sul posto, ma l'uomo è deceduto a causa delle lesioni riportate. Il conducente dell'autovettura è stato medicato sul posto e successivamente trasportato all'ospedale San Camillo per gli accertamenti di rito. Una notizia di economia in chiusura: gli indicatori a breve dell'economia dell'area euro sono peggiorati da marzo e indicano chiaramente l'impatto negativo della guerra in Medio Oriente sull'attività economica, lo scrive la Banca Centrale Europea. Abbiamo terminato, a più tardi.
12: Meteo.
11: Prosegue l'egemonia anticiclonica sul nostro paese, anche se ci sarà qualche disturbo nelle prossime ore. Nel corso del pomeriggio aumenterà infatti l'instabilità, soprattutto sull'arco alpino, sulle aree appenniniche centro-meridionali e sui settori interni delle isole maggiori. Qualche temporale potrebbe sconfinare fino in pianura, sole altrove. In serata e nella notte i fenomeni temporaleschi si esauriranno in maniera progressiva praticamente ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
12: News.
0: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Dichiarato lo stato di emergenza in Venezuela dopo che nella notte due violentissime scosse di terremoto di magnitudo 7.5 hanno provocato il crollo di centinaia di edifici, ci sarebbero almeno 164 morti, quasi 1000 i feriti, oltre 10.000 persone risultano disperse, estratti vivi dalle macerie tre fratellini. A Caracas scene di panico e disperazione tra la gente che in pochi minuti ha perso tutto. Il vice premier Tajani rassicura: non risultano vittime italiane. Nell'aula di Montecitorio le celebrazioni degli 80 anni della prima seduta dell'Assemblea Costituente alla presenza delle più alte cariche dello Stato. Discorso ad ampio respiro del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che ha reso onore ai padri costituenti che seppero dare forma alla libertà e alla democrazia degli italiani all'indomani del referendum che scelse la Repubblica come ordinamento dello Stato e furono capaci di garantirne l'indipendenza. L'Italia pagò un prezzo alto per conquistare il diritto di dettare le regole della propria convivenza civile. Dopo la dittatura e la guerra, il fascismo mise a rischio l'unità d'Italia, ha messo in luce il capo dello Stato, che poi ha citato tra gli applausi dell'aula i partigiani che si batterono per la libertà: Matteotti, Amendola, Don Minzoni, Gramsci, fratelli Rosselli. La Repubblica è di tutti, ha ricordato Mattarella, che ha posto l'accento su unità e concordia. Unici a disertare la cerimonia istituzionale i Vannacciani, Ziello e Pozzolo. Stefano Donnarumma lascia Ferrovie dello Stato. L'amministratore delegato di FS nei prossimi giorni chiuderà i dossier più importanti prima di consegnare le dimissioni, fanno sapere fonti del MIT dopo un incontro avuto questa mattina con Matteo Salvini. Entrambi, riferiscono dal Ministero dei Trasporti, concordano sulla conclusione del mandato in anticipo rispetto ai tempi previsti per far partire la fase 2 dell'azienda, con a capo una figura scelta all'interno. A pesare sulla decisione anche i recenti disservizi sulla linea ferroviaria. MotoGP, Pecco Bagnaia riparte dalla Aprilia, ufficiale la firma con il team per 4 stagioni a partire dal 2027. Il due volte campione del mondo, ora in sella alla Ducati, farà coppia con Marco Bezzecchi, attuale leader del moto mondiale. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
2: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
12: Economy News.
3: Buon giovedì 25 giugno e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Il possibile ritorno della pubblicità del gioco d'azzardo nel calcio italiano costituisce, secondo Assoutenti, un rischio troppo elevato sul piano sociale e della tutela dei consumatori. L'associazione esprime pertanto la sua preoccupazione per le ipotesi avanzate nelle ultime settimane sul superamento del divieto di promuovere scommesse e gioco d'azzardo durante gli eventi calcistici e rivolge un appello al nuovo presidente della Federazione Italiana Gioco Calcio, Giovanni Malagò, affinché vengano valutate con attenzione le conseguenze di una simile scelta. Pur comprendendo, scrive Assoutenti, le difficoltà economiche che attraversano molte società calcistiche italiane, tuttavia riteniamo che l'ipotesi di abolire il divieto di pubblicità del gioco d'azzardo durante gli eventi calcistici rappresenti un grave passo indietro sul piano sociale della tutela dei consumatori, in particolare dei più giovani. Infatti, una maggiore esposizione dei cittadini e soprattutto dei ragazzi ai messaggi pubblicitari legati alle scommesse sportive rischierebbe di favorire la normalizzazione del gioco d'azzardo e di aumentare così il numero di persone esposte al rischio di dipendenza patologica. Tra l'altro, le eventuali entrate derivanti dalla riapertura alla pubblicità delle scommesse avrebbero un peso limitato rispetto alle reali esigenze economiche del sistema calcio, mentre i veri beneficiari di questa operazione, sempre a giudizio di Assoutenti, sarebbero soprattutto gli operatori delle scommesse e l'intero indotto degli allibratori, che avrebbero accesso a milioni di tifosi e di giovani consumatori attraverso uno dei mezzi di comunicazione più potenti e popolari del paese, e cioè il calcio. Dal rendiconto sociale dell'INPS, appena presentato a Roma dal Consiglio di Indirizzo e Vigilanza dell'Istituto, è emerso che la spesa per le pensioni è salita dai 320 miliardi del 2024 ai 325 miliardi del 2025, con una crescita nominale dell'1,4%, una variazione dovuta principalmente all'indicizzazione delle pensioni in rapporto alla variazione dei prezzi al consumo. Nel complesso, le pensioni previdenziali liquidate nel 2025 sono state 834.658. circa 27.000 in meno rispetto all'anno precedente. Un'indagine pubblicata da Facile.it rivela che lo scorso anno, sia che si trattasse di case vacanza inesistenti, escursioni fantasma o biglietti aerei falsi, sono stati più di 4,3 milioni gli italiani che sono rimasti vittime di truffa o di un tentativo di frode, per un danno economico complessivo di oltre 195 milioni di euro. La tipologia più comune di truffa è risultata quella relativa a strutture ricettive inesistenti, dalle case vacanze agli alberghi, dai bed and breakfast ai villaggi turistici, e questo genere di truffe nel solo 2025 ha colpito più di 3,4 milioni dei nostri connazionali, dei quali il 31% è riuscito a individuare l'inganno prima di partire, mentre oltre un milione lo hanno scoperto solo dopo aver raggiunto la destinazione. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
2: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
4: Sono le 15 e 16 minuti.
2: News.
9: Buon pomeriggio dalla redazione.
10: La presidente ad interim del Venezuela, Delcy Rodriguez, ha aggiornato il bilancio delle vittime del doppio potente terremoto che ha colpito il paese, riferendo che ci sono almeno 164 morti e 971 feriti. Precedentemente la stessa Rodriguez aveva riferito di almeno 32 morti e 700 feriti. I terremoti di magnitudo 7.2 e 7.5 sono fra i più forti che abbiano colpito il Venezuela da oltre un secolo e sono stati avvertiti in tutta la regione, in alcune località anche in zone lontane come l'Amazzonia brasiliana, circa 1700 chilometri dalla capitale venezuelana Caracas, sono stati evacuati edifici.
9: E gara di solidarietà in seguito al terremoto che ha sconvolto il Venezuela. Le immagini diffuse sul web mostrano folle di residenti che si sono riversati nelle strade delle città più colpite, armati di corde, torce elettriche e attrezzi improvvisati alla ricerca di sopravvissuti tra gli edifici crollati. Molte persone sono state individuate e salvate grazie a colpi, voci o richiami provenienti da sotto le macerie. La mancanza di informazioni ufficiali nelle prime ore successive al terremoto ha fatto sì che gruppi WhatsApp, Telegram e altre piattaforme social diventassero una sorta di centro di coordinamento estemporaneo per localizzare dispersi e richiedere attrezzature o medicinali.
10: Il caldo non dà tregua, oggi sono 17 le città italiane da bollino rosso per i rischi legati all'afa. Prevista una riunione tecnica al Ministero della Salute con Orazio Schillaci. Intanto in Francia un bambino di 3 anni è morto ieri mentre era solo in auto. Nel frattempo è stato comunicato che lo stop alla vendita di biglietti d'ingresso per la Galleria degli Uffizi proseguirà fino a domenica 28 giugno. In Spagna si contano oltre 200 vittime.
9: Nei prossimi giorni l'amministratore delegato del gruppo Ferrovie dello Stato, Stefano Donnarumma, chiuderà i dossier più importanti prima di consegnare le dimissioni. Lo riferiscono fonti del MIT dopo un incontro tra il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini. Entrambi concordano sulla conclusione anticipata del mandato per avviare la fase 2 dell'azienda, chiusi positivamente gli obiettivi PNRR con una guida scelta dall'interno.
10: Il 25 giugno 1946 si teneva la prima seduta dell'Assemblea Costituente. La Camera ha celebrato la ricorrenza con il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Nell'aula di Montecitorio ha parlato davanti ai deputati, ai senatori e alle alte cariche dello Stato, tra cui la Premier Giorgia Meloni, rendendo onore alle donne e agli uomini che seppero dare forma alla libertà e alla democrazia degli italiani. Molte le citazioni sparse in vari passaggi di un lungo discorso, tra cui le parole di Saragat: fate che il volto della Repubblica sia un volto umano.
9: Siamo allo sport. Ufficiale l'accordo tra Pecco Bagnaia e Aprilia, che dal 2027 salirà in sella alla RSGP dopo 8 anni in Ducati. Ho voluto tanto questa nuova sfida, le sue prime parole a Sky nel giovedì di Assen. Il pilota torinese sarà compagno di team di Marco Bezzecchi e rimpiazzerà Jorge Martin, destinato alla Yamaha. Ha firmato un contratto di 4 anni valido fino al 2030.
10: Per ora è tutto, a più tardi.
4: Meteo. Prosegue l'egemonia anticiclonica sul nostro paese, anche se ci sarà qualche disturbo nelle prossime ore. Nel corso del pomeriggio aumenterà infatti l'instabilità, soprattutto sull'arco alpino, sulle aree appenniniche centro-meridionali e sui settori interni delle isole maggiori. Qualche temporale potrebbe sconfinare fino in pianura, sole altrove. In serata e nella notte i fenomeni temporaleschi si esauriranno in maniera progressiva praticamente ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
2: News.
0: Dichiarato lo stato di emergenza in Venezuela dopo che nella notte due violentissime scosse di terremoto di magnitudo 7.5 hanno provocato il crollo di centinaia di edifici. Ci sarebbero almeno 164 morti e quasi 1000 feriti. Oltre 10.000 persone risultano disperse, estratti vivi dalle macerie, 3 fratellini. Gravemente danneggiato l'aeroporto internazionale della capitale, sospeso anche il rifornimento del gas per motivi di sicurezza. Il vice premier Tajani rassicura: non risultano vittime nostre connazionali. Nell'aula di Montecitorio le celebrazioni degli 80 anni della prima seduta dell'Assemblea Costituente, la presenza delle più alte cariche dello Stato, discorso ad ampio respiro della presidente Mattarella, che ha reso onore ai padri costituenti che seppero dare forma alla libertà e alla democrazia degli italiani. Stefano Donnarumma lascia Ferrovie dello Stato, l'amministratore delegato di FS nei prossimi giorni chiuderà i dossier più importanti prima di consegnare le dimissioni, fanno sapere fonti del MIT, dopo un incontro avuto con Salvini, a pesare anche recenti disservizi sulla linea ferroviaria. MotoGP, Pecco Bagnaia riparte dall'Aprilia, ufficiale la firma con il team per 4 stagioni a partire dal 2027. Da Laura Carchidi è tutto, a più tardi.
2: News.
5: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. In apertura, il cataclisma che ha colpito il Venezuela ha devastato alcune zone attorno alla capitale. Ancora imprecisato il numero delle vittime, il servizio della redazione.
6: 2 scosse di terremoto violentissime a breve distanza una dall'altra hanno messo in ginocchio il Venezuela, provocando il crollo di centinaia di edifici. Lo stato più colpito è La Guaira. Secondo l'ambasciatore italiano in Venezuela De Vito, al momento non risultano vittime tra i nostri connazionali, ma molte case sono state distrutte. Gravemente danneggiato l'aeroporto internazionale, che ha sospeso i voli. La presidente ad interim Delcy Rodriguez ha annunciato lo stato di emergenza e lanciato un appello all'unità nazionale. La situazione è grave, molte zone sono state colpite gravemente. Le dimensioni del disastro fanno dunque pensare al peggio. La prima scossa è stata di magnitudo 7.1, la seconda addirittura di 7.5. Si è trattato del sisma in Venezuela più violento da 126 anni a questa parte.
5: Nuovi pesanti attacchi ucraini la notte scorsa sulla Crimea. La penisola occupata dai russi è stata attaccata da numerosi droni ucraini provenienti da tutte le direzioni. Nelle città e nei centri abitati si sono registrate esplosioni e interruzioni di corrente, prese di mira due centrali termiche, causando, secondo quanto riferito, interruzioni di corrente su larga scala. Yalta è rimasta completamente al buio per diverse ore. La nostra operazione in Crimea, ha affermato Zelensky, è stata pianificata con precisione. Mosca parla di due vittime nell'attacco, tra cui ci sarebbe un bambino. Kiev parla anche di un deposito di petrolio russo colpito a Krasnodar. Veniamo ora a caldo killer che attanaglia l'Europa occidentale. Aumentano ancora in Italia le città da bollino rosso. Il servizio della redazione.
7: L'ondata di caldo continua a colpire l'Italia e gran parte dell'Europa, provocando vittime e pesanti disagi. Sale a 5 il numero delle persone morte a causa delle alte temperature. 2 agricoltori nell'Odigiano, nel Piacentino, un lavoratore nel Padovano, un clochard a Napoli e un uomo colto da malore nel cimitero di Garlasco. Oggi sono 17 intanto le città contrassegnate dal bollino rosso per il rischio legato all'AFA. A Firenze gli Uffizi hanno dovuto contingentare gli ingressi e sospendere temporaneamente la vendita dei biglietti per un guasto assistente. Sistemi di climatizzazione.
5: La cronaca. Dopo gli ultimi gravi episodi di criminalità ancora spari a Napoli la notte scorsa, la polizia è intervenuta in via Laura Mancini Oliva ai quartieri spagnoli per l'esplosione di colpi d'arma da fuoco. Nessun danno e nessun ferito. Sull'asfalto 6 bossoli calibro 7,65. Indagine in corso per chiarire dinamica e matrice. Intanto alla famiglia di Lorenzo Spasiano, il giovane incensurato ucciso a Miano, forse per un diverbio nato su un campo di calcetto, arriva la solidarietà età dei genitori di Francesco Pio Maimone, il giovane pizzaiolo ucciso la sera del 19 marzo 2023 sul lungo mare di Mergellina a Napoli, estraneo a qualsiasi logica criminale. La morte del giovane Lorenzo Spasiano ci addolora e ci appartiene, dicono. La morte di un ragazzo innocente per mano violenta è una ferita che logora l'anima, una sofferenza che è una condanna a vita. È impossibile, aggiungono, non accostare ogni volta il proprio dolore a quello delle famiglie che hanno avuto una perdita così grave. È impossibile non cogliere le somiglianze. Un uomo di 41 anni è morto a Roma in uno scontro tra un'auto e uno scooter, avvenuto per cause ancora da accertare all'altezza di via Portuense. Ad avere la peggio è stato il conducente del mezzo a due ruote, un cittadino pakistano. I sanitari del 118 hanno tentato a lungo le manovre di rianimazione sul posto, ma l'uomo è deceduto a causa delle lesioni riportate. Il conducente dell'autovettura è stato medicato sul posto e successivamente trasportato all'ospedale San Camillo per gli accertamenti di rito. Una notizia di economia in chiusura: gli indicatori a breve dell'economia dell'area euro sono peggiorati da marzo e indicano chiaramente l'impatto negativo della guerra in Medio Oriente sull'attività economica, lo scrive la Banca Centrale Europea. Abbiamo terminato, a più tardi.
2: Meteo.
11: Prosegue l'egemonia anticiclonica sul nostro paese, anche se ci sarà qualche disturbo nelle prossime ore. Nel corso del pomeriggio aumenterà infatti l'instabilità, soprattutto sull'arco alpino, sulle aree appenniniche centro-meridionali e sui settori interni delle isole maggiori. Qualche temporale potrebbe sconfinare fino in pianura, sole altrove. In serata e nella notte i fenomeni temporaleschi si esauriranno in maniera progressiva praticamente ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
2: News.
9: Buon pomeriggio dalla redazione.
10: La presidente ad interim del Venezuela, Delcy Rodriguez, ha aggiornato il bilancio delle vittime del doppio potente terremoto che ha colpito il paese, riferendo che ci sono almeno 164 morti e 971 feriti. Precedentemente la stessa Rodriguez aveva riferito di almeno 32 morti e 700 feriti. I terremoti di magnitudo 7.2 e 7.5 sono fra i più forti che abbiano colpito il Venezuela da oltre un secolo e sono stati avvertiti in tutta la regione, in alcune località anche in zone lontane come l'Amazzonia brasiliana. Circa 1700 chilometri dalla capitale venezuelana Caracas sono stati evacuati edifici.
9: e gara di solidarietà in seguito al terremoto che ha sconvolto il Venezuela. Le immagini diffuse sul web mostrano folle di residenti che si sono riversati nelle strade delle città più colpite, armati di corde, torce elettriche e attrezzi improvvisati alla ricerca di sopravvissuti tra gli edifici crollati. Molte persone sono state individuate e salvate grazie a colpi, voci o richiami provenienti da sotto le macerie. La mancanza di informazioni ufficiali nelle prime ore successive al terremoto ha fatto sì che gruppi WhatsApp, Telegram e altre piattaforme social diventassero una sorta di centro di coordinamento estemporaneo per localizzare dispersi e richiedere attrezzature o medicinali.
10: Il caldo non dà tregua, oggi sono 17 le città italiane da bollino rosso per i rischi legati all'afa. Prevista una riunione tecnica al Ministero della Salute con Orazio Schillaci. Intanto in Francia un bambino di 3 anni è morto ieri mentre era solo in auto. Nel frattempo è stato comunicato che lo stop alla vendita di biglietti d'ingresso per la Galleria degli Uffizi proseguirà fino a domenica 28 giugno. In Spagna si contano oltre 200 vittime.
9: Nei prossimi giorni l'amministratore delegato del gruppo Ferrovie dello Stato, Stefano Donnarumma, chiuderà i dossier più importanti prima di consegnare le dimissioni. Lo riferiscono fonti del MIT dopo un incontro tra il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini. Entrambi concordano sulla conclusione anticipata del mandato per avviare la fase 2 dell'azienda, chiusi positivamente gli obiettivi PNRR con una guida scelta dall'interno.
10: Il 25 giugno 1946 si teneva la prima seduta dell'Assemblea Costituente. La Camera ha celebrato la ricorrenza con il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Nell'aula di Montecitorio ha parlato davanti ai deputati, ai senatori e alle alte cariche dello Stato, tra cui la Premier Giorgia Meloni, rendendo onore alle donne e agli uomini che seppero dare forma alla libertà e alla democrazia degli italiani. Molte le citazioni sparse in vari passaggi di un lungo discorso, tra cui le parole di Saragat: fate che il volto della Repubblica sia un volto umano.
9: Siamo allo sport. Ufficiale l'accordo tra Pecco Bagnaia e Aprilia, che dal 2027 salirà in sella alla RSGP dopo 8 anni in Ducati. Ho voluto tanto questa nuova sfida, le sue prime parole a Sky nella giovedì di Assen. Il pilota torinese sarà compagno di team di Marco Bezzecchi e rimpiazzerà Jorge Martin, destinato alla Yamaha. Ha firmato un contratto di 4 anni valido fino al 2030.
10: Per ora è tutto, a più tardi.
2: GR News.
12: Val di Seroc sta per tornare. Venerdì 26 e sabato 27 giugno al campo sportivo di Baldissero Torinese vi aspettano 2 serate di musica live, divertimento e solidarietà. Dopo il successo della prima edizione, Baldissero torna con lo stesso grande obiettivo: sostenere la Fondazione Allegra Agnelli di Candiolo, impegnata nella ricerca sul cancro. Trovate tutte le info sull'evento e le indicazioni per donare seguendo l'account Instagram baldisseroc_official. Non prendete impegni. Il 26 e 27 giugno a Baldissero Torinese si accende il rock. Baldissero, musica che unisce, rock che fa bene.
13: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
14: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
13: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
14: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
15: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
2: Buon pomeriggio Italia. Tutte le news su Radio GR News.
16: Sono le 15 e 31 minuti.
2: News.
5: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. In apertura, il cataclisma che ha colpito il Venezuela ha devastato alcune zone attorno alla capitale. Ancora imprecisato il numero delle vittime e il servizio della redazione.
6: 2 scosse di terremoto violentissime a breve distanza una dall'altra hanno messo in ginocchio il Venezuela, provocando il crollo di centinaia di edifici. Lo stato più colpito è La Guaira. Secondo l'ambasciatore italiano in Venezuela, De Vito, al momento non risultano vittime tra i nostri connazionali, ma molte case sono state distrutte. Gravemente danneggiato l'aeroporto internazionale che ha sospeso i voli. La presidente ad interim Delcy Rodriguez ha annunciato lo stato di emergenza e lanciato un appello all'unità nazionale. La situazione è grave, molte zone sono state colpite gravemente. Le dimensioni del disastro fanno dunque pensare al peggio. La prima scossa è stata di magnitudo 7.1, la seconda addirittura di 7.5. Si è trattato del sisma in Venezuela più violento da 126 anni a questa parte.
5: Nuovi pesanti attacchi ucraini la notte scorsa sulla Crimea, la penisola occupata dai russi è stata attaccata da numerosi droni ucraini provenienti da tutte le direzioni. Nelle città e nei centri abitati si sono registrate esplosioni e interruzioni di corrente, prese di mira due centrali termiche, causando, secondo quanto riferito, interruzioni di corrente su larga scala, e altra è rimasta completamente al buio per diverse ore. La nostra operazione in Crimea, ha affermato Zelensky, è stata pianificata con precisione. Mosca parla di due vittime nell'attacco, tra cui ci sarebbe un bambino. Kiev parla anche di un deposito di petrolio russo colpito a Krasnodar. Veniamo ora a caldo killer che attanaglia l'Europa occidentale. Aumentano ancora in Italia le città da bollino rosso. Il servizio della redazione.
7: L'ondata di caldo continua a colpire l'Italia e gran parte dell'Europa, provocando vittime e pesanti disagi. Sale a 5 il numero delle persone morte a causa delle alte temperature. 2 agricoltori nell'Odigiano, nel Piacentino, un lavoratore nel Padovano, un clochard a Napoli e un uomo colto da malore nel cimitero di Garlasco. Oggi sono 17 intanto le città contrassegnate dal bollino rosso per il rischio legato all'AFA. A Firenze gli Uffizi hanno dovuto contingentare gli ingressi e sospendere temporaneamente la vendita dei biglietti per un guasto assistente. Sistemi di climatizzazione.
5: La cronaca: dopo gli ultimi gravi episodi di criminalità ancora spari a Napoli la notte scorsa, la polizia è intervenuta in via Laura Mancini Oliva ai quartieri spagnoli per l'esplosione di colpi d'arma da fuoco. Nessun danno e nessun ferito. Sull'asfalto 6 bossoli calibro 7,65. Indagini in corso per chiarire dinamica e matrice. Intanto alla famiglia di Lorenzo Spasiano, il giovane incensurato ucciso a Miano, forse per un diverbio nato su un campo di calcetto, arriva la solidarietà dei genitori di Francesco Pio Maimone, il giovane pizzaiolo ucciso la sera del 19 marzo 2023 sul lungo mare di Mergellina a Napoli, estraneo a qualsiasi logica criminale. La morte del giovane Lorenzo Spasiano ci addolora e ci appartiene, dicono. La morte di un ragazzo innocente per mano violenta è una ferita che logora l'anima, una sofferenza che è una condanna a vita. È impossibile, aggiungono, non accostare ogni volta il proprio dolore a quello delle famiglie che hanno avuto una perdita così grave, è impossibile non cogliere le somiglianze. Un uomo di 41 anni è morto a Roma in uno scontro tra un'auto e uno scooter, avvenuto per cause ancora da accertare all'altezza di via Portuense. Ad avere la peggio è stato il conducente del mezzo a due ruote, un cittadino pakistano. I sanitari del 118 hanno tentato a lungo le manovre di rianimazione sul posto, ma l'uomo è deceduto a causa delle lesioni riportate. Il conducente dell'autovettura è stato medicato sul posto e successivamente trasportato all'ospedale San Camillo per riaccertamenti di rito. Una notizia di economia in chiusura: gli indicatori a breve dell'economia dell'area euro sono peggiorati da marzo e indicano chiaramente l'impatto negativo della guerra in Medio Oriente sull'attività economica, lo scrive la Banca Centrale Europea. Abbiamo terminato, a più tardi.
2: Meteo.
11: Prosegue l'egemonia anticiclonica sul nostro paese, anche se ci sarà qualche disturbo nelle prossime ore. Nel corso del pomeriggio aumenterà infatti l'instabilità, soprattutto sull'arco alpino, sulle aree appenniniche centro-meridionali e sui settori interni delle isole maggiori. Qualche temporale potrebbe sconfinare fino in pianura, sole altrove. In serata e nella notte i fenomeni temporaleschi si esauriranno in maniera progressiva praticamente ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
2: News.
0: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Dichiarato lo stato di emergenza in Venezuela dopo che nella notte due violentissime scosse di terremoto di magnitudo 7.5 hanno provocato il crollo di centinaia di edifici, ci sarebbero almeno 164 morti, quasi 1000 i feriti, oltre 10.000 persone risultano disperse, estratti vivi dalle macerie tre fratellini. A Caracas scene di panico e disperazione tra la gente che in pochi minuti ha perso tutto. Il vice premier Tajani rassicura: non non risultano vittime italiane. Nell'aula di Montecitorio le celebrazioni degli 80 anni della prima seduta dell'Assemblea Costituente alla presenza delle più alte cariche dello Stato. Discorso ad ampio respiro del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che ha reso onore ai padri costituenti che seppero dare forma alla libertà e alla democrazia degli italiani all'indomani del referendum che scelse la Repubblica come ordinamento dello Stato e furono capaci di garantirne l'indipendenza. L'Italia pagò un prezzo alto per conquistare il diritto di dettare le regole della propria convivenza civile. Dopo la dittatura e la guerra, il fascismo mise a rischio l'unità d'Italia, ha messo in luce il capo dello Stato, che poi ha citato tra gli applausi dell'aula i partigiani che si batterono per la libertà: Matteotti, Amendola, Don Minzoni, Gramsci, fratelli Rosselli. La Repubblica è di tutti, ha ricordato Mattarella, che ha posto l'accento su unità e concordia. Unici a disertare la cerimonia istituzionale, i Vannacciani, Ziello e Pozzolo. Stefano Donnarumma lascia Ferrovie dello Stato. L'amministratore delegato di FS nei prossimi giorni chiuderà i dossier più importanti prima di consegnare le dimissioni, fanno sapere fonti del MIT dopo un incontro avuto questa mattina con Matteo Salvini. Entrambi, riferiscono dal Ministero dei Trasporti, concordano sulla conclusione del mandato in anticipo rispetto ai tempi previsti per far partire la fase 2 dell'azienda, con a capo una figura scelta all'interno. A pesare sulla decisione anche i recenti disservizi sulla linea ferroviaria. MotoGP, Pecco Bagnaia riparte dall'Aprilia, ufficiale la firma con il team per 4 stagioni a partire dal 2027. Il 2 volte campione del mondo, ora in sella alla Ducati, farà coppia con Marco Bezzecchi, attuale leader del motomondiale. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
2: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
16: Sono le 15 e 38 minuti.
2: News.
9: Buon pomeriggio dalla redazione.
10: La presidente ad interim del Venezuela, Delcy Rodriguez, ha aggiornato il bilancio delle vittime del doppio potente terremoto che ha colpito il paese, riferendo che ci sono almeno 164 morti e 971 feriti. Precedentemente la stessa Rodriguez aveva riferito di almeno 32 morti e 700 feriti. I terremoti di magnitudo 7.2 e 7.5 sono fra i più forti che abbiano colpito il Venezuela da oltre un secolo e sono stati avvertiti in tutta la regione, in alcune località anche in zone lontane come l'Amazzonia brasiliana, circa 1700 chilometri dalla capitale venezuelana Caracas, sono stati evacuati edifici.
9: E gara di solidarietà in seguito al terremoto che ha sconvolto il Venezuela. Le immagini diffuse sul web mostrano folle di residenti che si sono riversati nelle strade delle città più colpite, armati di corde, torce elettriche e attrezzi improvvisati alla ricerca di sopravvissuti tra gli edifici crollati. Molte persone sono state individuate e salvate grazie a colpi, voci o richiami provenienti da sotto le macerie. La mancanza di informazioni ufficiali nelle prime ore successive al terremoto ha fatto sì che gruppi WhatsApp, Telegram e altre piattaforme social diventassero una sorta di centro di coordinamento estemporaneo per localizzare dispersi e richiedere attrezzature o medicinali.
10: Il caldo non dà tregua, oggi sono 17 le città italiane da bollino rosso per i rischi legati all'afa. Prevista una riunione tecnica al Ministero della Salute con Orazio Schillaci. Intanto in Francia un bambino di 3 anni è morto ieri mentre era solo in auto. Nel frattempo è stato comunicato che lo stop alla vendita di biglietti d'ingresso per la Galleria degli Uffizi proseguirà fino a domenica 28 giugno. In Spagna si contano oltre 200 vittime.
9: Nei prossimi giorni l'amministratore delegato del gruppo Ferrovie dello Stato, Stefano Donnarumma, chiuderà i dossier più importanti prima di consegnare le dimissioni. Lo riferiscono fonti del MIT dopo un incontro tra il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini. Entrambi concordano sulla conclusione anticipata del mandato per avviare la fase 2 dell'azienda, chiusi positivamente gli obiettivi PNRR con una guida scelta dall'interno.
10: Il 25 giugno 1946 si teneva la prima seduta dell'Assemblea Costituente. La Camera ha celebrato la ricorrenza con il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Nell'aula di Montecitorio ha parlato davanti ai deputati, ai senatori e alle alte cariche dello Stato, tra cui la Premier Giorgia Meloni, rendendo onore alle donne e agli uomini che seppero dare forma alla libertà e alla democrazia degli italiani. Molte le citazioni sparse in vari passaggi di un lungo discorso, tra cui le parole di Saragat: fate che il volto della Repubblica sia un volto umano.
9: Siamo allo sport. Ufficiale l'accordo tra Pecco Bagnaia e Aprilia, che dal 2027 salirà in sella alla RSGP dopo 8 anni in Ducati. Ho voluto tanto questa nuova sfida, le sue prime parole a Sky nel giovedì di Assen. Il pilota torinese sarà compagno di team di Marco Bezzecchi e rimpiazzerà Jorge Martin, destinato alla Yamaha. Ha firmato un contratto di 4 anni valido fino al 2030.
10: Per ora è tutto, a più tardi.
17: Meteo.
11: Prosegue l'egemonia anticiclonica sul nostro paese, anche se ci sarà qualche disturbo nelle prossime ore. Nel corso del pomeriggio aumenterà infatti l'instabilità, soprattutto sull'arco alpino, sulle aree appenniniche centro-meridionali e sui settori interni delle isole maggiori. Qualche temporale potrebbe sconfinare fino in pianura, sole altrove. In serata e nella notte i fenomeni temporaleschi si esauriranno in maniera progressiva praticamente ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
17: News.
0: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Sono oltre 10.000 dispersi in Venezuela dopo le due scosse di magnitudo 7.5 che questa notte hanno colpito il paese. Il bilancio provvisorio parla di 164 morti e quasi 1.000 feriti, centinaia gli edifici crollati. Gravemente danneggiato l'aeroporto internazionale della capitale, che ha sospeso i voli, saltate le comunicazioni telefoniche, sospeso anche il rifornimento del gas per motivi di sicurezza. La presidente ad interim Delcy Rodriguez ha dichiarato lo stato di emergenza. Il ministro Tajani intanto assicura che non risultano italiani coinvolti. Offerte di aiuto e messaggi di solidarietà al Venezuela dalle cancellerie di tutto il mondo. Stefano Donnarumma lascia Ferrovie dello Stato dopo l'incontro di questa mattina con Matteo Salvini. L'amministratore delegato di FS nei prossimi giorni chiuderà i dossier più importanti prima di consegnare le dimissioni, fanno sapere fonti del MIT. Entrambi, riferisce il Ministero dei Trasporti, concordano sulla conclusione del mandato in anticipo per far partire la fase 2 dell'azienda, con a capo una figura scelta dall'interno. Nei giorni scorsi era circolato il nome dell'attuale AD di Trenitalia, Giampiero Strisciuglio, come possibile sostituto. Ancora una giornata bollente sull'Italia, 17 oggi le città da bollino rosso, tra cui Bari, Bologna, Bolzano, Firenze, Milano, Roma, Torino e Venezia. Prorogato fino a domenica lo stop alla vendita di biglietti d'ingresso per la Galleria degli Uffizi a Firenze, mentre al Tribunale di Palermo sono state sospese le udienze almeno fino al 29 giugno, quando le temperature raggiungeranno i 40 gradi. Il picco di caldo, che nelle ultime 24 ore ha già provocato 5 morti nel nostro paese, è atteso tra il fine settimana e lunedì. Il Ministero della Salute intanto ha disposto la sorveglianza sui grandi eventi a partire dai concerti attesi nei prossimi giorni. È quanto previsto in una circolare pubblicata al termine della cabina di regia interistituzionale che si è riunita

0: e tamponato un camion all'interno della galleria, ferito anche un quarantenne alla guida di un'altra vettura rimasta coinvolta nell'incidente, ripercussioni sul traffico. Volley, seconda settimana di Nations League maschile, dopo la sconfitta al tie break contro la Bulgaria di ieri, l'Italia di De Giorgi riparte dall'Ucraina. Gli azzurri sono quinti in classifica, 4 punti dal Giappone primo. Fischio d'inizio a Lubiana, in Slovenia, alle 16:30. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
1: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
2: Economy News.
3: Buon giovedì 25 giugno e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Il possibile ritorno della pubblicità del gioco d'azzardo nel calcio italiano costituisce, secondo Assoutenti, un rischio troppo elevato sul piano sociale e della tutela dei consumatori. L'associazione esprime pertanto la sua preoccupazione per le ipotesi avanzate nelle ultime settimane sul superamento del divieto di promuovere scommesse e gioco d'azzardo durante gli eventi calcistici, e rivolge un appello al nuovo presidente della Federazione Italiana Gioco Calcio, Giovanni Malagò, affinché vengano valutate con attenzione le conseguenze di una simile scelta. Pur comprendendo, scrive Assoutenti, le difficoltà economiche che attraversano molte società calcistiche italiane, tuttavia riteniamo che l'ipotesi di abolire il divieto di pubblicità del gioco d'azzardo durante gli eventi calcistici rappresenti un grave passo indietro sul piano sociale della tutela dei consumatori, in particolare dei più giovani. Infatti, una maggiore esposizione dei cittadini e soprattutto dei ragazzi ai messaggi pubblicitari legati alle scommesse sportive rischierebbe di favorire la normalizzazione del gioco d'azzardo e di aumentare così il numero di persone esposte al rischio di dipendenza patologica. Tra l'altro, le eventuali entrate derivanti dalla riapertura alla pubblicità delle scommesse avrebbero un peso limitato rispetto alle reali esigenze economiche del sistema calcio, mentre i veri beneficiari di questa operazione, sempre a giudizio di Assoutenti, sarebbero soprattutto gli operatori delle scommesse e l'intero indotto degli allibratori, che avrebbero accesso a milioni di tifosi e di giovani consumatori attraverso uno dei mezzi di comunicazione più potenti e popolari del paese, e cioè il calcio. Dal rendiconto sociale dell'INPS, appena presentato a Roma dal Consiglio di Indirizzo e Vigilanza dell'Istituto, è emerso che la spesa per le pensioni è salita dai 320 miliardi del 2024 ai 325 miliardi del 2025, con una crescita nominale dell'1,4%, una variazione dovuta principalmente all'indicizzazione delle pensioni in rapporto alla variazione dei prezzi al consumo. Nel complesso, le pensioni previdenziali liquidate nel 2025 sono state 834.650. circa 27.000 in meno rispetto all'anno precedente. Un'indagine pubblicata da Facile.it rivela che lo scorso anno, sia che si trattasse di case vacanza inesistenti, escursioni fantasma o biglietti aerei falsi, sono stati più di 4,3 milioni gli italiani che sono rimasti vittime di truffa o di un tentativo di frode, per un danno economico complessivo di oltre 195 milioni di euro. La tipologia più comune di truffa è risultata quella relativa a strutture ricettive inesistenti, dalle case vacanze agli alberghi, dai bed and breakfast ai villaggi turistici, e questo genere di truffe nel solo 2025 ha colpito più di 3,4 milioni dei nostri connazionali, dei quali il 31% è riuscito a individuare l'inganno prima di partire, mentre oltre un milione lo hanno scoperto solo dopo aver raggiunto la destinazione. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
2: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
4: Sono le 15 e 49 minuti.
2: News.
5: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. In apertura, il cataclisma che ha colpito il Venezuela, devastate alcune zone attorno alla capitale, ancora imprecisato il numero delle vittime e il servizio della redazione.
6: Due scosse di terremoto violentissime a breve distanza una dall'altra hanno messo in ginocchio il Venezuela, provocando il crollo di centinaia di edifici. Lo stato più colpito è La Guaira. Secondo l'ambasciatore italiano in Venezuela, De Vito, al momento non risultano vittime tra i nostri connazionali, ma molte case sono state distrutte. Gravemente danneggiato l'aeroporto internazionale che ha sospeso i voli. La presidente ad interim Delcy Rodriguez ha annunciato lo stato di emergenza e lanciato un appello all'unità nazionale. La situazione è grave, molte zone sono state colpite gravemente. Le dimensioni del disastro fanno dunque pensare al peggio. La prima scossa è stata di magnitudo 7.1, la seconda addirittura

0: magnitudo di 7.5. Si è trattato del sisma in Venezuela più violento da 126 anni a questa parte.
1: Nuovi pesanti attacchi ucraini la notte scorsa sulla Crimea. La penisola occupata dai russi è stata attaccata da numerosi droni ucraini provenienti da tutte le direzioni. Nelle città e nei centri abitati si sono registrate esplosioni e interruzioni di corrente, prese di mira due centrali termiche, causando, secondo quanto riferito, interruzioni di corrente su larga scala. Yalta è rimasta completamente al buio per diverse ore. La nostra operazione in Crimea, ha affermato Zelensky, è stata pianificata con precisione. Mosca parla di due vittime nell'attacco, tra cui ci sarebbe un bambino. Kiev parla anche di un deposito di petrolio russo colpito a Krasnodar. Veniamo ora a caldo killer che attanaglia l'Europa occidentale. Aumentano ancora in Italia le città da bollino rosso. Il servizio della redazione.
2: L'ondata di caldo continua a colpire l'Italia e gran parte dell'Europa, provocando vittime e pesanti disagi. Sale a 5 il numero delle persone morte a causa delle alte temperature. Due agricoltori nell'Odigiano, nel Piacentino, un lavoratore nel Padovano, un clochard a Napoli e un uomo colto da malore nel cimitero di Garlasco. Oggi sono 17 intanto le città contrassegnate dal bollino rosso per il rischio legato all'AFA. A Firenze gli Uffizi hanno dovuto contingentare gli ingressi e sospendere temporaneamente la vendita dei biglietti per un guasto sistemico. Sistemi di climatizzazione.
1: La cronaca: dopo gli ultimi gravi episodi di criminalità ancora spari a Napoli, la notte scorsa la polizia è intervenuta in via Laura Mancini Oliva ai quartieri spagnoli per l'esplosione di colpi d'arma da fuoco. Nessun danno e nessun ferito. Sull'asfalto sei bossoli calibro 7,65. Indagine in corso per chiarire dinamica e matrice. Intanto alla famiglia di Lorenzo Spasiano, il giovane incensurato ucciso a Miano forse per un diverbio nato su un campo di calcetto, arriva la solidarietà dei genitori di Francesco Pio Maimone, il giovane pizzaiolo ucciso la sera del 19 marzo 2023 sul lungomare di Mergellina a Napoli, estraneo a qualsiasi logica criminale. La morte del giovane Lorenzo Spasiano ci addolora e ci appartiene, dicono. La morte di un ragazzo innocente per mano violenta è una ferita che logora l'anima, una sofferenza che è una condanna a vita. È impossibile, aggiungono, non accostare ogni volta il proprio dolore a quello delle famiglie che hanno avuto una perdita così grave. È impossibile non cogliere le somiglianze. Un uomo di 41 anni è morto a Roma in uno scontro tra un'auto e uno scooter, avvenuto per cause ancora da accertare all'altezza di via Portuense. Ad avere la peggio è stato il conducente del mezzo a due ruote, un cittadino pakistano. I sanitari del 118 hanno tentato a lungo le manovre di rianimazione sul posto, ma l'uomo è deceduto a causa delle lesioni riportate. Il conducente dell'autovettura è stato medicato sul posto e successivamente trasportato all'ospedale San Camillo per gli accertamenti di rito. Una notizia di economia in chiusura: gli indicatori a breve dell'economia dell'area euro sono peggiorati da marzo e indicano chiaramente l'impatto negativo della guerra in Medio Oriente sull'attività economica, lo scrive la Banca Centrale Europea. Abbiamo terminato, a più tardi.
3: News. Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Dichiarato lo stato di emergenza in Venezuela dopo che nella notte due violentissime scosse di terremoto di magnitudo 7.5 hanno provocato il crollo di centinaia di edifici, ci sarebbero almeno 164 morti, quasi 1000 i feriti, oltre 10.000 persone risultano disperse, estratti vivi dalle macerie tre fratellini. A Caracas scene di panico e disperazione tra la gente che in pochi minuti ha perso tutto. Il vice premier Tajani rassicura: non risultano vittime italiane. Nell'aula di Montecitorio le celebrazioni degli 80 anni della prima seduta dell'Assemblea Costituente, alla presenza delle più alte cariche dello Stato. Discorso ad ampio respiro del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che ha reso onore ai padri costituenti che seppero dare forma alla libertà e alla democrazia degli italiani all'indomani del referendum che scelse la Repubblica come ordinamento dello Stato e furono capaci di garantirne l'indipendenza. L'Italia pagò un prezzo alto per conquistare il diritto di dettare le regole della propria convivenza civile. Dopo la dittatura e la guerra, il fascismo mise a rischio l'unità d'Italia, ha messo in luce il capo dello Stato, che poi ha citato tra gli applausi dell'aula i partigiani che si batterono per la libertà: Matteotti, Amendola, Don Minzoni, Gramsci, fratelli Rosselli. La Repubblica è di tutti, ha ricordato Mattarella, che ha posto l'accento su unità e concordia. Unici a disertare la cerimonia istituzionale, i Vannacciani, Ziello e Pozzolo. Stefano Donnarumma lascia Ferrovie dello Stato. L'amministratore delegato di FS nei prossimi giorni chiuderà i dossier più importanti prima di consegnare le dimissioni, fanno sapere fonti del MIT dopo un incontro avuto questa mattina con Matteo Salvini. Entrambi, riferiscono dal Ministero dei Trasporti, concordano sulla conclusione del mandato in anticipo rispetto ai tempi previsti per far partire la fase 2 dell'azienda con a capo una figura scelta all'interno. A pesare sulla decisione anche i recenti disservizi sulla linea ferroviaria. MotoGP, Pecco Bagnaia riparte dall'Aprilia, ufficiale la firma con il team per 4 stagioni a partire dal 2027. Il 2 volte campione del mondo, ora in sella alla Ducati, farà coppia con Marco Bezzecchi, attuale leader del motomondiale. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
4: Meteo.
5: Prosegue l'egemonia anticiclonica sul nostro paese, anche se ci sarà qualche disturbo nelle prossime ore. Nel corso del pomeriggio aumenterà infatti l'instabilità, soprattutto sull'arco alpino, sulle aree appenniniche centro-meridionali e sui settori interni delle isole maggiori. Qualche temporale potrebbe sconfinare fino in pianura, sole altrove. In serata e nella notte i fenomeni temporaleschi si esauriranno in maniera progressiva praticamente ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
4: News.
6: Buon pomeriggio dalla redazione.
7: La presidente ad interim del Venezuela, Delcy Rodríguez, ha aggiornato il bilancio delle vittime del doppio potente terremoto che ha colpito il paese, riferendo che ci sono almeno 164 morti e 971 feriti. Precedentemente la stessa Rodríguez aveva riferito di almeno 32 morti e 700 feriti. I terremoti di magnitudo 7.2 e 7.5 sono fra i più forti che abbiano colpito il Venezuela da oltre un secolo e sono stati avvertiti in tutta la regione, in alcune località anche in zone lontane come l'Amazzonia brasiliana, circa 1700 chilometri dalla capitale venezuelana Caracas, sono stati evacuati edifici.
8: E gara di solidarietà in seguito al terremoto che ha sconvolto il Venezuela. Le immagini diffuse sul web mostrano folle di residenti che si sono riversati nelle strade delle città più colpite, armati di corde, torce elettriche e attrezzi improvvisati alla ricerca di sopravvissuti tra gli edifici crollati. Molte persone sono state individuate e salvate grazie a colpi, voci o richiami provenienti da sotto le macerie. La mancanza di informazioni ufficiali nelle prime ore successive al terremoto ha fatto sì che gruppi WhatsApp, Telegram e altre piattaforme social diventassero una sorta di centro di coordinamento estemporaneo per localizzare dispersi e richiedere attrezzature o medicinali.
7: Il caldo non dà tregua, oggi sono 17 le città italiane da bollino rosso per i rischi legati all'AFA. Prevista una riunione tecnica al Ministero della Salute con Orazio Schillaci. Intanto in Francia un bambino di 3 anni è morto ieri mentre era solo in auto. Nel frattempo è stato comunicato che lo stop alla vendita di biglietti d'ingresso per la Galleria degli Uffizi proseguirà fino a domenica 28 giugno. In Spagna si contano oltre 200 vittime.
8: Nei prossimi giorni l'amministratore delegato del gruppo Ferrovie dello Stato, Stefano Donnarumma, chiuderà i dossier più importanti prima di consegnare le dimissioni. Lo riferiscono fonti del MIT dopo un incontro tra il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini. Entrambi concordano sulla conclusione anticipata del mandato per avviare la fase 2 dell'azienda, chiusi positivamente gli obiettivi PNRR con una guida scelta dall'interno.
7: Il 25 giugno 1946 si teneva la prima seduta dell'Assemblea Costituente. La Camera ha celebrato la ricorrenza con il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Nell'aula di Montecitorio ha parlato davanti ai deputati, ai senatori e alle alte cariche dello Stato, tra cui la Premier Giorgia Meloni, rendendo onore alle donne e agli uomini che seppero dare forma alla libertà e alla democrazia degli italiani. Molte le citazioni sparse in vari passaggi di un lungo discorso, tra cui le parole di Saragat: fate che il volto della Repubblica sia un volto umano.
8: Siamo allo sport. Ufficiale l'accordo tra Pecco Bagnaia e Aprilia, che dal 2027 salirà in sella alla RSGP dopo 8 anni in Ducati. Ho voluto tanto questa nuova sfida, le sue prime parole a Sky nella giovedì di Assen. Il pilota torinese sarà compagno di team di Marco Bezzecchi e rimpiazzerà Jorge Martin, destinato alla Yamaha. Ha firmato un contratto di 4 anni valido fino al 2030.
7: Per ora è tutto, a più tardi.
4: Buon pomeriggio Italia, tutte le news su Radio GR News. sono le 16.
9: News.
6: Buon pomeriggio dalla redazione.
7: La presidente ad interim del Venezuela, Delcy Rodriguez, ha aggiornato il bilancio delle vittime del doppio potente terremoto che ha colpito il paese, riferendo che ci sono almeno 164 morti e 971 feriti. Precedentemente la stessa Rodriguez aveva riferito di almeno 32 morti e 700 feriti. I terremoti di magnitudo 7.2 e 7.5 sono fra i più forti che abbiano colpito il Venezuela da oltre un secolo e sono stati avvertiti in tutta la regione, in alcune località anche in zone lontane come l'Amazzonia brasiliana, circa 1700 chilometri dalla capitale venezuelana Caracas, sono stati evacuati edifici.
6: E gara di solidarietà in seguito al terremoto che ha sconvolto il Venezuela. Le immagini diffuse sul web mostrano folle di residenti che si sono riversati nelle strade delle città più colpite, armati di corde, torce elettriche e attrezzi improvvisati alla ricerca di sopravvissuti tra gli edifici crollati. Molte persone sono state individuate e salvate grazie a colpi, voci o richiami provenienti da sotto le macerie. La mancanza di informazioni ufficiali nelle prime ore successive al terremoto ha fatto sì che gruppi WhatsApp, Telegram e altre piattaforme social diventassero una sorta di centro di coordinamento estemporaneo per localizzare dispersi e richiedere attrezzature o medicinali.
7: Il caldo non dà tregua, oggi sono 17 le città italiane da bollino rosso per i rischi legati all'afa. Prevista una riunione tecnica al Ministero della Salute con Orazio Schillaci. Intanto in Francia un bambino di 3 anni è morto ieri mentre era solo in auto. Nel frattempo è stato comunicato che lo stop alla vendita di biglietti d'ingresso per la Galleria degli Uffizi proseguirà fino a domenica 28 giugno. In Spagna si contano oltre 200 vittime.
6: Nei prossimi giorni l'amministratore delegato del gruppo Ferrovie dello Stato, Stefano Donnarumma, chiuderà i dossier più importanti prima di consegnare le dimissioni. Lo riferiscono fonti del MIT dopo un incontro tra il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini. Entrambi concordano sulla conclusione anticipata del mandato per avviare la fase 2 dell'azienda, chiusi positivamente gli obiettivi PNRR con una guida scelta dall'interno.
7: Il 25 giugno 1946 si teneva la prima seduta dell'Assemblea Costituente. La Camera ha celebrato la ricorrenza con il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Nell'aula di Montecitorio ha parlato davanti ai deputati, ai senatori e alle alte cariche dello Stato, tra cui la Premier Giorgia Meloni, rendendo onore alle donne e agli uomini che seppero dare forma alla libertà e alla democrazia degli italiani. Molte le citazioni sparse in vari passaggi di un lungo discorso, tra cui le parole di Saragat: fate che il volto della Repubblica sia un volto umano.
6: Siamo allo sport. Ufficiale l'accordo tra Pecco Bagnaia e Aprilia, che dal 2027 salirà in sella alla RSGP dopo 8 anni in Ducati. Ho voluto tanto questa nuova sfida, le sue prime parole a Sky nel giovedì di Assen. Il pilota torinese sarà compagno di team di Marco Bezzecchi e rimpiazzerà Jorge Martin, destinato alla Yamaha. Ha firmato un contratto di
9: Meteo.
5: Prosegue l'egemonia anticiclonica sul nostro paese, anche se ci sarà qualche disturbo nelle prossime ore. Nel corso del pomeriggio aumenterà infatti l'instabilità, soprattutto sull'arco alpino, sulle aree appenniniche centro-meridionali e sui settori interni delle isole maggiori. Qualche temporale potrebbe sconfinare fino in pianura, sole altrove. In serata e nella notte i fenomeni temporaleschi si esauriranno in maniera progressiva praticamente ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
9: News.
3: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Sono oltre 10.000 dispersi in Venezuela dopo le due scosse di magnitudo 7.5 che questa notte hanno colpito il paese. Il bilancio provvisorio parla di 164 morti e quasi 1.000 feriti, centinaia gli edifici crollati. Gravemente danneggiato l'aeroporto internazionale della capitale, che ha sospeso i voli, saltate le comunicazioni telefoniche, sospeso anche il rifornimento del gas per motivi di sicurezza. La presidente ad interim, Delcy Rodriguez, ha dichiarato dichiarato lo stato di emergenza. Il ministro Tajani intanto assicura che non risultano italiani coinvolti. Offerte di aiuto e messaggi di solidarietà al Venezuela dalle cancellerie di tutto il mondo. Stefano Donnarumma lascia Ferrovie dello Stato dopo l'incontro di questa mattina con Matteo Salvini. L'amministratore delegato di FS nei prossimi giorni chiuderà i dossier più importanti prima di consegnare le dimissioni, fanno sapere fonti del MIT. Entrambi, riferisce il Ministero dei Trasporti, concordano sulla conclusione del mandato in anticipo per far partire la fase 2 dell'azienda, con a capo una figura scelta dall'interno. Nei giorni scorsi era circolato il nome dell'attuale AD di Trenitalia, Giampiero Strisciuglio, come possibile sostituto. Ancora una giornata bollente sull'Italia, 17 oggi le città da bollino rosso, tra cui Bari, Bologna, Bolzano, Firenze, Milano, Roma, Torino e Venezia. Prorogato fino a domenica lo stop alla vendita di biglietti d'ingresso per la Galleria degli Uffizi a Firenze, mentre al Tribunale di Palermo sono state sospese le udienze almeno fino al 29 giugno, quando le temperature raggiungeranno i 40 gradi. Il picco di caldo, che nelle ultime 24 ore ha già provocato 5 morti nel nostro paese, è atteso tra il fine settimana e lunedì. Il Ministero della Salute intanto ha disposto la sorveglianza sui grandi eventi a partire dai concerti attesi nei prossimi giorni. È quanto previsto in una circolare pubblicata al termine della cabina di regia interistituzionale che si è riunita oggi. Sorveglianza anche agli accessi ai centri di salute mentale territoriali, con particolare attenzione agli anziani. Grave incidente questa mattina lungo la superstrada Pedemontana Veneta nel Vicentino. Morti un sacerdote salesiano di 37 anni e un animatore parrocchiale di 16. L'auto su cui viaggiavano, che precedeva un pullman di ragazzi diretti a Gardland, avrebbe tamponato un camion all'interno della galleria. Ferito anche un quarantenne alla guida di un'altra vettura rimasta coinvolta nell'incidente. Ripercussioni sul traffico. Volley, seconda settimana di Nations League maschile. Dopo la sconfitta al tie break contro la Bulgaria di ieri, l'Italia di De Giorgi riparte dall'Ucraina. Gli azzurri sono quinti in classifica a 4 punti dal Giappone primo. Fischio d'inizio a Lubiana, in Slovenia, alle 16:30. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
9: News.
3: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Sono oltre 10.000 dispersi in Venezuela dopo le due scosse di magnitudo 7.5 che questa notte hanno colpito il paese. Il bilancio provvisorio parla di 164 morti e quasi 1.000 feriti, centinaia gli edifici crollati. Gravemente danneggiato l'aeroporto internazionale della capitale, che ha sospeso i voli. Saltate le comunicazioni telefoniche, sospeso anche il rifornimento del gas per motivi di sicurezza. La presidente ad interim Delcy Rodriguez ha dichiarato lo stato di emergenza. Offerte di aiuto e messaggi di solidarietà al Venezuela dalle cancellerie di tutto il mondo. Stefano Donnarumma lascia Ferrovie dello Stato dopo l'incontro di questa mattina con Matteo Salvini. L'amministratore delegato di FS nei prossimi giorni chiuderà i dossier più importanti prima di consegnare le dimissioni, fanno sapere fonti del MIT. Entrambi, riferisce il Ministero dei Trasporti, concordano sulla conclusione del mandato in anticipo per far partire la fase 2 dell'azienda, con a capo una figura scelta dall'interno. Nei giorni scorsi era circolato il nome dell'attuale AD di Trenitalia, Giampiero Strisciuglio, come possibile sostituto. Ancora una giornata bollente sull'Italia, 17 oggi le città da bollino rosso, tra cui Bari, Bologna, Bolzano, Firenze, Milano, Roma, Torino e Venezia. Prorogato fino a domenica lo stop alla vendita di biglietti d'ingresso per la Galleria degli Uffizi a Firenze, mentre al Tribunale di Palermo sono state sospese le udienze almeno fino al 29 giugno, quando le temperature raggiungeranno i 40 gradi. Il picco di caldo, che nelle ultime 24 ore ha già provocato 5 morti nel nostro paese, è atteso tra il fine settimana e lunedì. Il Ministero della Salute intanto ha disposto la sorveglianza sui grandi eventi a partire dai concerti attesi nei prossimi giorni. È quanto previsto in una circolare pubblicata al termine della cabina di regia interistituzionale che si è riunita oggi. Sorveglianza anche agli accessi ai centri di salute mentale territoriali, con particolare attenzione agli anziani. Volley, seconda settimana di Nations League maschile. Dopo la sconfitta al tie break contro la Bulgaria di ieri, l'Italia di De Giorgi riparte dall'Ucraina. Gli azzurri sono quinti in classifica a 4 punti dal Giappone primo. Fischio d'inizio a Lubiana, in Slovenia, alle 16:30. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
9: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
4: Sono le 16 e 9 minuti.
9: News.
1: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Dopo le due violentissime scosse di terremoto che nella notte italiana hanno devastato alcune zone del Venezuela, la terra continua a tremare attorno a Caracas. La presidente incaricata del Venezuela, Delcy Rodríguez, ha detto che la serie di forti terremoto ha danneggiato edifici, anche residenziali, nella capitale Caracas e negli stati di Miranda, La Guaira, Aragua, Carabobo e Falcón. Al momento la Farnesina ha escluso il coinvolgimento di cittadini italiani. Gli italiani in Venezuela che sono registrati con la nostra unità di crisi, con il sistema Viaggiare Sicuri, ha detto il ministro Tajani, sono stati tutti contattati, al momento non ci sono vittime, ma con numeri così alti di potenziali vittime, aggiunto, al momento non sappiamo molto di più. Comunque le autorità venezuelane ci hanno assicurato che la nostra ambasciata verrà informata in tempo reale su eventuali problemi per i nostri connazionali. Solidarietà è stata espressa dalla premier Giorgia Meloni con una nota nel seguire con profonda attenzione le conseguenze del violento terremoto che ha colpito il Venezuela, si legge nella nota di Palazzo Chigi. La Presidente del Consiglio esprime a nome del Governo la più sentita solidarietà e vicinanza alle autorità venezuelane e alla popolazione. Polemiche sulle parole del segretario generale della NATO Mark Rutte, che in un'intervista a Fox News ha detto che 500 aerei americani sono decollati dalle basi americane in Italia per supportare l'operazione Epic Fury, autorizzati solo voli tecnici e logistici come d'accordi, ha risposto il ministro della difesa Guido Crosetto. Trump ha attaccato nuovamente alcuni paesi alleati della NATO, deluso da Italia, Gran Bretagna, Germania e Francia. Ci hanno mollato. Sarebbe stato carino se avessero offerto il loro aiuto. Un altro presidente non avrebbe incontrato Rutte, ha detto l'inquilino della Casa Bianca. La cronaca. Dopo gli ultimi gravi episodi di criminalità ancora spari a Napoli la notte scorsa, la polizia è intervenuta in via Laura Mancini Oliva ai quartieri spagnoli per l'esplosione di colpi d'arma da fuoco. Nessun danno e nessun ferito. Sull'asfalto sei bossoli calibro 7,65. Indagine in corso per chiarire dinamica e matrice. Intanto alla famiglia di Lorenzo Spasiano, il giovane incensurato ucciso a Miano, forse per un diverbio nato su un campo di calcetto, arriva la solidarietà età dei genitori di Francesco Pio Maimone, il giovane pizzaiolo ucciso la sera del 19 marzo 2023 sul lungo mare di Mergellina a Napoli, estraneo a qualsiasi logica criminale. La morte del giovane Lorenzo Spasiano ci addolora e ci appartiene, dicono. La morte di un ragazzo innocente per mano violenta è una ferita che logora l'anima, una sofferenza che è una condanna a vita. È impossibile, aggiungono, non accostare ogni volta il proprio dolore a quello delle famiglie che hanno avuto una perdita così grave. È impossibile non cogliere le somiglianze. Un uomo di 41 anni è morto a Roma in uno scontro tra un'auto e uno scooter avvenuto per cause ancora da accertare all'altezza di via Portuense. Ad avere la peggio è stato il conducente del mezzo a due ruote, un cittadino pakistano. I sanitari del 118 hanno tentato a lungo le manovre di rianimazione sul posto, ma l'uomo è deceduto a causa delle lesioni riportate. Il conducente dell'autovettura è stato medicato sul posto e successivamente trasportato all'ospedale San Camillo per gli accertamenti di rito. Una notizia di economia in chiusura: gli indicatori a breve dell'economia dell'area euro sono peggiorati da marzo e indicano chiaramente l'impatto negativo della guerra in Medio Oriente sull'attività economica, lo scrive la Banca Centrale Europea. Abbiamo terminato, a più tardi.
9: Meteo.
5: Prosegue l'egemonia anticiclonica sul nostro paese, anche se ci sarà qualche disturbo nelle prossime ore. Nel corso del pomeriggio aumenterà infatti l'instabilità, soprattutto sull'arco alpino, sulle aree appenniniche centro-meridionali e sui settori interni delle isole maggiori. Qualche temporale potrebbe sconfinare fino in pianura, sole altrove. In serata e nella notte i fenomeni temporaleschi si esauriranno in maniera progressiva praticamente ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
9: Sport.
6: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. MotoGP in primo piano, è arrivata l'ufficialità. Pecco Bagnaia riparte dall'Aprilia e rimpiazzerà Jorge Martin, destinato alla Yamaha. Dalla stagione 2027, 4 anni di contratto con il team di Noale, dove affiancherà l'altro azzurro Marco Bezzecchi. Il pilota Aprilia parla per la prima volta a Sky Sport dopo la squalifica a Bernau per aver colpito Marshall dopo la caduta nella sprint. Ennesimo mea culpa e un commento sull'arrivo di Pecco secco in squadra. Sentiamo.
10: Ci tenevo ovviamente a scusarmi per quello che è successo, giusto riflettere, cercare di imparare da questi errori. Sono contento ovviamente per tutta l'Aprilia, per tutta la nostra squadra e ovviamente anche per Pecco. Sarà, secondo me, bello lavorare per davvero insieme, per forse credo la nostra prima volta in MotoGP, ma è bello secondo me anche il momento di adesso, perché comunque con Orge abbiamo un bel rapporto e quindi dobbiamo concentrarci su quest'anno e ovviamente essere contenti per l'anno prossimo, ma soprattutto concentrarci su quest'anno.
6: Il calcio: ai mondiali americani sorpresa Sudafrica che batte 1-0 la Corea del Sud e vola ai sedicesimi di finale, dove affronterà il Canada a Los Angeles. Risultato storico per una nazionale che non era andata oltre i gironi nemmeno nell'edizione casalinga del 2010. Nelle altre partite il Messico ne fa 3 alla Repubblica Ceca e passa il turno a punteggio pieno. Vittorie e passaggio del turno anche per Brasile e Marocco, che liquidano Scozia e Haiti. Alle 22 in campo Curaçao, Costa d'Avorio ed Ecuador, Germania. Cresce intanto l'attesa per il summit di mercato che deciderà le sorti di Nico Pazzi, il gioiello argentino che ha incantato l'Italia. Il DS del Como Ludi è volato in Spagna per incontrare la dirigenza del Real Madrid. Non è un mistero che l'obiettivo dei lariani sia quello di trattenere il classe 2004 per la prossima storica stagione in Champions League. Ma l'ombra del Real e il forte inserimento dell'Inter rischiano di stravolgere i piani. Proprio i nerazzurri, che hanno perso Palestra, proveranno almeno a inserirsi nella trattativa per Nico Pazza. Il tennis: prima volta in uno slam per Tyra Grant, la tennista azzurra ha superato le qualificazioni di Wimbledon battendo nel turno decisivo la francese Tan per 6-4-7-6. La classe 2008 diventa così la terza giocatrice azzurra ad entrare nel tabellone di Wimbledon, raggiungendo Jasmina Paolini ed Elisabetta Cocciaretto. E domani è in programma il sorteggio di Wimbledon con Jannik Sinner, campione in carica, che guiderà il seeding. Tra le teste di serie ci sono altri 3 italiani: Flavio Cobolli, Luciano Darderi e Matteo Arnaldi. Una pattuglia azzurra da 9 giocatori tra maschile e femminile. Intanto Sinner e Djokovic, un altro dei favoriti del torneo, si ritrovano in allenamento a Wimbledon, antipasto gustoso prima dell'inizio dei Championship. E per lo sport è tutto, al prossimo aggiornamento.
9: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia. Economy News.
11: Buon giovedì 25 giugno e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizia a flusso continuo. Il possibile ritorno della pubblicità del gioco d'azzardo nel calcio italiano costituisce, secondo Assoutenti, un rischio troppo elevato sul piano sociale e della tutela dei consumatori. L'associazione esprime pertanto la sua preoccupazione per le ipotesi avanzate nelle ultime settimane sul superamento del divieto di promuovere scommesse e gioco d'azzardo durante gli eventi calcistici, e rivolge un appello al nuovo presidente della Federazione Italiana Gioco Calcio, Giovanni Malagò, affinché vengano valutate con attenzione le conseguenze di una simile scelta. Pur comprendendo, scrive Assoutenti, le difficoltà economiche che attraversano molte società calcistiche italiane, tuttavia riteniamo che l'ipotesi di abolire il divieto di pubblicità del gioco d'azzardo durante gli eventi calcistici rappresenti un grave passo indietro sul piano sociale della tutela dei consumatori, in particolare dei più giovani. Infatti, una maggiore esposizione dei cittadini e soprattutto dei ragazzi ai messaggi pubblicitari legati alle scommesse sportive rischierebbe di favorire la normalizzazione del gioco d'azzardo e di aumentare così il numero di persone esposte al rischio di dipendenza patologica. Tra l'altro, le eventuali entrate derivanti dalla riapertura alla pubblicità delle scommesse avrebbero un peso limitato rispetto alle reali esigenze economiche del sistema calcio, mentre i veri beneficiari di questa operazione, sempre a giudizio di Assoutenti, sarebbero soprattutto gli operatori delle scommesse e l'intero indotto degli allibratori, che avrebbero accesso a milioni di tifosi e di giovani consumatori attraverso uno dei mezzi di comunicazione più potenti e popolari del paese, e cioè il calcio. Dal rendiconto sociale dell'INPS, appena presentato a Roma dal Consiglio di Indirizzo e Vigilanza dell'Istituto, è emerso che la spesa per le pensioni è salita dai 320 miliardi del 2024 ai 325 miliardi del 2025, con una crescita nominale dell'1,4%. Una variazione dovuta principalmente all'indicizzazione delle pensioni in rapporto alla variazione dei prezzi al consumo. Nel complesso, le pensioni previdenziali liquidate nel 2025 sono state 834.658. 2018, circa 27.000 in meno rispetto all'anno precedente. Un'indagine pubblicata da Facile.it rivela che lo scorso anno, sia che si trattasse di case vacanza inesistenti, escursioni fantasma o biglietti aerei falsi, sono stati più di 4,3 milioni gli italiani che sono rimasti vittime di truffa o di un tentativo di frode per un danno economico complessivo di oltre 195 milioni di euro. La tipologia più comune di truffa è risultata quella relativa a strutture ricettive inesistenti, dalle case vacanze agli alberghi, dai bed and breakfast ai villaggi turistici, e questo genere di truffe nel solo 2025 ha colpito più di 3,4 milioni dei nostri connazionali, dei quali il 31% è riuscito a individuare l'inganno prima di partire, mentre oltre un milione lo hanno scoperto solo dopo aver raggiunto la destinazione. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
9: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
4: Sono le 16 e 20 minuti.
9: News.
3: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Sono oltre 10.000 dispersi in Venezuela dopo le due scosse di magnitudo 7.5 che questa notte hanno colpito il paese. Il bilancio provvisorio parla di 164 morti e quasi 1.000 feriti, centinaia gli edifici crollati. Gravemente danneggiato l'aeroporto internazionale della capitale, che ha sospeso i voli, saltate le comunicazioni telefoniche, sospeso anche il rifornimento del gas per motivi di sicurezza. La presidente ad interim Delcy Rodriguez ha dichiarato lo stato di emergenza. Offerte di aiuto e messaggi di solidarietà al Venezuela dalle cancellerie di tutto il mondo. Stefano Donnarumma lascia Ferrovie dello Stato dopo l'incontro di questa mattina con Matteo Salvini. L'amministratore delegato di FS nei prossimi giorni chiuderà i dossier più importanti prima di consegnare le dimissioni, fanno sapere fonti del MIT. Entrambi, riferisce il Ministero dei Trasporti, concordano sulla conclusione del mandato in anticipo per far partire la fase 2 dell'azienda, con a capo una figura scelta dall'interno. Nei giorni scorsi era circolato il nome dell'attuale AD di Trenitalia, Giampiero Strisciuglio, come possibile sostituto. Ancora una giornata bollente sull'Italia, 17 oggi le città da bollino rosso, tra cui Bari, Bologna, Bolzano, Firenze, Milano, Roma, Torino e Venezia. Prorogato fino a domenica lo stop alla vendita di biglietti d'ingresso per la Galleria degli Uffizi a Firenze, mentre al Tribunale di Palermo sono state sospese le udienze almeno fino al 29 giugno, quando le temperature raggiungeranno i 40 gradi. Il picco di caldo, che nelle ultime 24 ore ha già provocato 5 morti nel nostro paese, è atteso tra il fine settimana e lunedì. Il Ministero della Salute intanto ha disposto la sorveglianza sui grandi eventi a partire dai concerti attesi nei prossimi giorni. È quanto previsto in una circolare pubblicata al termine della cabina di regia interistituzionale che si è riunita oggi. Sorveglianza anche agli accessi ai centri di salute mentale territoriali, con particolare attenzione agli anziani. Volley, seconda settimana di Nations League maschile. Dopo la sconfitta al tie break contro la Bulgaria di ieri, l'Italia di De Giorgi riparte dall'Ucraina. Gli azzurri sono quinti in classifica a 4 punti dal Giappone primo. Fischio d'inizio a Lubiana, in Slovenia, alle 16.30. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
9: Meteo.
5: Prosegue l'egemonia anticiclonica sul nostro paese, anche se ci sarà qualche disturbo nelle prossime ore. Nel corso del pomeriggio aumenterà infatti l'instabilità, soprattutto sull'arco alpino, sulle aree appenniniche centro-meridionali e sui settori interni delle isole maggiori. Qualche temporale potrebbe sconfinare fino in pianura, sole altrove. In serata e nella notte i fenomeni temporaleschi si esauriranno in maniera progressiva praticamente ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
9: Sport.
6: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. MotoGP in primo piano, è arrivata l'ufficialità. Pecco Bagnaia riparte dall'Aprilia e rimpiazzerà Jorge Martin, destinato alla Yamaha. Nella stagione 2027, 4 anni di contratto con il team di Noale, dove affiancherà l'altro azzurro Marco Bezzecchi. Il pilota Aprilia parla per la prima volta a Sky Sport dopo la squalifica a Bernau per aver colpito Marshall dopo la caduta nella sprint. Ennesimo mia culpa, e un commento sull'arrivo di Pecco in squadra, sentiamo.
10: Ci tenevo ovviamente a scusarmi per quello che è successo, giusto riflettere, cercare di imparare da questi errori. Sono contento ovviamente per tutta l'Aprilia, per tutta la nostra squadra e ovviamente anche per Pecco. Sarà, secondo me, bello lavorare per davvero insieme, per forse la, credo la nostra prima volta in MotoGP, ma è bello secondo me anche il momento di adesso, perché comunque con Orge abbiamo un bel rapporto e quindi dobbiamo concentrarci su quest'anno e ovviamente essere contenti per l'anno prossimo, ma soprattutto concentrarci su quest'anno.
6: Il calcio: ai mondiali americani sorpresa Sudafrica che batte 1-0 la Corea del Sud e vola ai sedicesimi di finale, dove affronterà il Canada a Los Angeles. Risultato storico per una nazionale che non era andata oltre i gironi nemmeno nell'edizione casalinga del 2010. Nelle altre partite il Messico ne fa 3 alla Repubblica Ceca e passa il turno a punteggio pieno. Vittorie e passaggio del turno anche per Brasile e Marocco, che liquidano Scozia e Haiti. Alle 22 in campo Curaçao, Costa d'Avorio ed Ecuador, Germania. Cresce intanto l'attesa per il summit di mercato che deciderà le sorti di Nico Pazzi, il gioiello argentino che ha incantato l'Italia. Il DS del Como Ludi è volato in Spagna per incontrare la dirigenza del Real Madrid. Non è un mistero che l'obiettivo dei lariani sia quello di trattenere il classe 2004 per la prossima storica stagione in Champions League. Ma l'ombra del Real e il forte inserimento dell'Inter rischiano di stravolgere i piani. Proprio i nerazzurri, che hanno perso Palestra, proveranno almeno a inserirsi nella trattativa per Nico Pazza. Il tennis: prima volta in uno slam per Tyra Grant, la tennista azzurra ha superato le qualificazioni di Wimbledon battendo nel turno decisivo la francese Tan per 6-4, 7-6. La classe 2008 diventa così la terza giocatrice azzurra ad entrare nel tabellone di Wimbledon, raggiungendo Jasmina Paolini ed Elisabetta Cocciaretto. E domani è in programma il sorteggio di Wimbledon con Jannik Sinner, campione in carica, che guiderà il seeding. Tra le teste di serie ci sono altri 3 italiani: Flavio Cobolli, Luciano Darderi e Matteo Arnaldi. Una pattuglia azzurra da 9 giocatori tra maschile e femminile. Intanto Sinner e Djokovic, un altro dei favoriti del torneo, si ritrovano in allenamento a Wimbledon, antipasto gustoso prima dell'inizio dei Championship. E per lo sport è tutto, al prossimo aggiornamento.
9: News.
6: Buon pomeriggio dalla redazione.
7: 2 scosse di terremoto violentissime, la più forte di magnitudo 7.5 a breve distanza l'una dall'altra, hanno messo in ginocchio il Venezuela, provocando il crollo di centinaia di edifici. Panico e disperazione tra la gente che in pochi minuti ha perso tutto nella capitale Caracas, come in una vasta zona a ovest del paese. Si teme una strage. La presidente ad interim Delcy Rodriguez ha dichiarato lo stato di emergenza. Gravemente danneggiato l'aeroporto internazionale della capitale, che ha sospeso i voli.
6: Gli Stati Uniti forniranno una risposta grande, efficace e rapida ai 2 terremoti che hanno causato 164 morti in Venezuela. Lo ha dichiarato il segretario di Stato Marco Rubio incontrando i giornalisti durante la missione che sta conducendo in Bahrain. Ci sarà una risposta che coinvolgerà tutto il governo. Sarà imponente, rapida ed efficace, ha dichiarato Rubio, aggiungendo che il Pentagono svolgerà un ruolo logistico fondamentale.
7: E Marco Rubio, rispondendo alle domande dei giornalisti in Bahrain, è tornato anche sulle dichiarazioni di Donald Trump su quello che considera il mancato aiuto da parte dell'Italia agli USA durante il conflitto con l'Iran. Ho parlato con il presidente Trump, è molto deluso perché sente che non solo l'Italia ma anche altri paesi europei, in un momento in cui affrontavamo una minaccia non solo contro di noi ma più in particolare contro l'Europa, non si sono fatti avanti.
6: Ha confessato il 19enne fermato per l'omicidio di Roberto Guerrino, l'interprete di fama internazionale, ritrovato morto lo scorso 13 giugno con numerose ferite alla testa all'interno del suo appartamento in via Auxilia, in zona Nolo a Milano. 19 anni di origine marocchina, residente a Melzo, in provincia di Milano, è stato fermato la sera del 22 giugno dai carabinieri della Compagnia Duomo e del nucleo investigativo del Comando Provinciale di Milano. La convalida del fermo è arrivata la mattina di ieri. La missione ieri nell'udienza di convalida a San Vittore davanti alla GIP del Tribunale di Milano, Sonia Mancini.
7: Nei prossimi giorni l'AD del gruppo FS Stefano Donnarumma chiuderà i dossier più importanti prima di consegnare le dimissioni. Lo riferiscono fonti del MIT dopo l'incontro tra il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini e lo stesso AD, sottolineando che Salvini ha ringraziato l'amministratore per il lavoro svolto e gli oltre 90.000 dipendenti FS che ogni giorno svolgono una funzione essenziale. Entrambi concordano sulla conclusione del mandato in anticipo rispetto ai tempi previsti per far partire la fase 2 dell'azienda, chiusi positivamente gli obiettivi PNRR, con a capo una figura scelta dall'interno.
6: Siamo allo sport. Nel tennis, Luciano Darderi saluta ai quarti di finale l'ATP 250 di Maiorca. L'azzurro, che ha accusato anche un leggero problema alla gamba sinistra nel secondo set, ha perso contro il portoghese Nuno Borges per 7-6, 6-4. Per la MotoGP ufficiale l'accordo tra Pecco Bagnaia e Aprilia, che dal 2027 salirà in sella alla RSGP dopo 8 anni in Ducati. Il pilota torinese sarà compagno di team di Marco Bezzecchi e rimpiazzerà Jorge Martin, destinato alla Yamaha. Ha firmato un contratto di 4 anni, valido fino al 2030.
7: Per ora è tutto, a più tardi.
9: GR News.
12: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
13: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
12: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
13: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
14: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
9: Buon pomeriggio Italia. Tutte le news su Radio GR News.
4: Sono le 16. E 30 minuti.
9: News.
3: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Sono oltre 10.000 dispersi in Venezuela dopo le due scosse di magnitudo 7.5 che questa notte hanno colpito il paese. Il bilancio provvisorio parla di 164 morti e quasi 1.000 feriti, centinaia gli edifici crollati. Gravemente danneggiato l'aeroporto internazionale della capitale, che ha sospeso i voli, saltate le comunicazioni telefoniche, sospeso anche il rifornimento del gas per motivi di sicurezza. La presidente ad interim Delcy Rodriguez ha dichiarato lo stato di emergenza. Offerte di aiuto e messaggi di solidarietà al Venezuela dalle cancellerie di tutto il mondo. Stefano Donnarumma lascia Ferrovie dello Stato dopo l'incontro di questa mattina con Matteo Salvini. L'amministratore delegato di FS nei prossimi giorni chiuderà i dossier più importanti prima di consegnare le dimissioni, fanno sapere fonti del MIT. Entrambi, riferisce il Ministero dei Trasporti, concordano sulla conclusione del mandato in anticipo per far partire la fase 2 dell'azienda, con a capo una figura scelta dall'interno. Nei giorni scorsi era circolato il nome dell'attuale AD di Trenitalia, Giampiero Strisciuglio, come possibile sostituto. Ancora una giornata bollente sull'Italia, 17 oggi le città da bollino rosso, tra cui Bari, Bologna, Bolzano, Firenze, Milano, Roma, Torino e Venezia. Prorogato fino a domenica lo stop alla vendita di biglietti d'ingresso per la Galleria degli Uffizi a Firenze, mentre al Tribunale di Palermo sono state sospese le udienze almeno fino al 29 giugno, quando le temperature raggiungeranno i 40 gradi. Il picco di caldo, che nelle ultime 24 ore ha già provocato 5 morti nel nostro paese, è atteso tra il fine settimana e lunedì. Il Ministero della Salute intanto ha disposto la sorveglianza sui grandi eventi a partire dai concerti attesi nei prossimi giorni. È quanto previsto in una circolare pubblicata al termine della cabina di regia interistituzionale che si è riunita oggi. Sorveglianza anche agli accessi ai centri di salute mentale territoriali, con particolare attenzione agli anziani. Volley, seconda settimana di Nations League maschile. Dopo la sconfitta al tie break contro la Bulgaria di ieri, l'Italia di De Giorgi riparte dall'Ucraina. Gli azzurri sono quinti in classifica a 4 punti dal Giappone primo. Fischio d'inizio a Lubiana, in Slovenia, alle 16.30. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
9: Meteo.
5: Prosegue l'egemonia anticiclonica sul nostro paese, anche se ci sarà qualche disturbo nelle prossime ore. Nel corso del pomeriggio aumenterà infatti l'instabilità, soprattutto sull'arco alpino, sulle aree appenniniche centro-meridionali e sui settori interni delle isole maggiori. Qualche temporale potrebbe sconfinare fino in pianura, sole altrove. In serata e nella notte i fenomeni temporaleschi si esauriranno in maniera progressiva praticamente ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
9: Sport.
15: Ben trovati da Lorenzo Villanetti. Nella terza settimana del Mondiale, accanto alle grandi squadre e ai geni del calcio, su tutti Leo Messi, la rassegna iridata si arricchisce delle imprese delle nazionali meno affermate, dal Messico al Sudafrica, passando per Curaçao. I caraibici sognano di passare da secondi nel girone della Germania, per noi geni De Gaetano.
16: D'accordo, Leo Messi e CR7, piuttosto che Mbappé, Haaland, Vinicius ed Harry Kane. Più bella cosa non c'è sotto il cielo dei mondiali, che si illumina d'immenso anche per le imprese delle nazionali, quelle un tempo liquidate come squadre cuscinetto, come il Sudafrica, capace di superare per la prima volta nella sua storia la fase a gironi, oppure il Messico, seppur più blasonato, che esce dal tempio dell'Azteca con 3 vittorie su 3, e chissà che non si racconti adesso il miracolo Curaçao, protetto dalle mani di Eloy Room, già nella storia per le 15 parate record anti-Ecuador. Alle 22, battendo la Costa d'Avorio, i caraibici, guidati dall'esperto CT Advocat, centrerebbero i 16esimi da secondi nel gruppo, a meno di un successo dello stesso Ecuador contro la Germania già promossa. Nella notte all'una, Tunisia-Olanda, tulipani alla caccia del primo posto. Giappone-Svezia, guai ai vinti. Domani all'alba italiana, alle 4, Paraguay-Australia. Un pari vale per entrambi il pass per il secondo turno, e alla stessa ora la Turchia, già a casa, incrocia gli Stati Uniti, che sognano l'iride.
15: Voltiamo pagina, tennis. Domani il sorteggio del tabellone principale di Wimbledon, dove Jannik Sinner ritornerà in campo da campione in carica. Nel frattempo, l'azzurro numero uno al mondo, dopo il malore accusato a Parigi, ha battuto con un doppio 6-3 il britannico Norrie in un match d'esibizione a Londra. Continuano intanto le proteste degli atleti contro la distribuzione, secondo loro iniqua, dei ricavi. Come già successo a Roland Garros, nella prima settimana di Wimbledon i migliori tennisti limiteranno a 15 minuti le loro conferenze con la stampa. Siamo ai motori. MotoGP, a pochi giorni dal ritorno in pista ad Assen, in Olanda, Pecco Bagnaia ufficializza il passaggio all'Aprilia. Per lui un contratto di 4 stagioni a partire dal 2027. Lo ascoltiamo a Sky.
17: Io sono molto soddisfatto e contento di ciò che è stato e ciò che sarà. Ho fatto il massimo e c'è ancora da fare, però ho voluto tanto questa nuova sfida, ho voluto tanto questo contratto a lungo termine. 4 anni sono tanti in termini sportivi, ma ci credo estremamente, e il supporto dimostratomi da loro è stato fantastico, quindi sono molto entusiasta, però appunto bisogna finire questa stagione. Mancano 13 gare e soprattutto ci stiamo muovendo nella direzione giusta.
15: Il 2 volte campione del mondo, ora in sella alla Ducati, farà coppia con Marco Bezzecchi. L'attuale leader del mondiale tornerà a correre dopo lo schiaffo di Brno.
18: Sono contento, dai, di tornare in pista. Ovviamente, sai, tutto quello che è successo i giorni scorsi è stato complesso. Ci tenevo ovviamente a scusarmi per il gesto che ho fatto. Mi sono ovviamente pentito molto ed è stata una cosa molto sbagliata. Il passato ormai ovviamente è il passato, però è giusto riflettere e cercare di imparare da questi errori.
15: Formula 1 si avvicina all'appuntamento con il Gran Premio d'Austria. Oggi la consueta conferenza stampa dei piloti, domani le prime 2 sessioni di prove libere, sabato FP3 e qualifiche, domenica alle 15 la gara. In testa al mondiale ancora la Mercedes di Kimi Antonelli, il giovane bolognese è in vantaggio di 41 punti su Hamilton. Sull'onda del primo successo del leone britannico a Barcellona, la Ferrari porterà sul tracciato di Spielberg una nuova power unit, il primo dei 2 jolly concessi dall'Aduo. Intanto la FIA dichiara una situazione di heat hazard, facendo scattare il protocollo contro le temperature elevate. Tra le possibilità, quella di usare un kit di raffreddamento attraverso una giacca ignifuga indossata sotto la tuta da gara. In caso di diniego, il pilota dovrà comunque pareggiare il peso della monoposto aggiungendo 5 kg di zavorra a bordo. In chiusura la pallanuoto, al via la finale scudetto tra la Prorecco e Brescia. A Sori, nella Riviera Ligure di Levante, le prime 2 sfide, in programma oggi e domani. Il terzo appuntamento della serie è lunedì di Lombardia, l'eventuale gara 5 di nuovo in Liguria. Fischio d'inizio alle 20 ed è tutto.
9: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.
4: Sono le 16 e 37 minuti.
9: News.
1: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Dopo le 2 violentissime scosse di terremoto che nella notte italiana hanno devastato alcune zone del Venezuela, la terra continua a tremare attorno a Caracas. La presidente incaricata del Venezuela, Delcy Rodríguez, ha detto che la serie di forti terremoto ha danneggiato edifici anche residenziali nella capitale Caracas e negli stati di Miranda, La Guaira, Aragua, Carabobo e Falcón. Al momento la Farnesina ha escluso il coinvolgimento di cittadini italiani. Gli italiani in Venezuela che sono sono registrati con la nostra unità di crisi, con il sistema Viaggiare Sicuri, ha detto il ministro Tajani, sono stati tutti contattati, al momento non ci sono vittime, ma con numeri così alti di potenziali vittime, aggiunto, al momento non sappiamo molto di più. Comunque le autorità venezuelane ci hanno assicurato che la nostra ambasciata verrà informata in tempo reale su eventuali problemi per i nostri connazionali. Solidarietà è stata espressa dalla premier Giorgia Meloni con una nota: nel seguire con profonda apprensione le conseguenze del violento terremoto che ha colpito il Venezuela, si legge nella nota di Palazzo Chigi, la Presidente del Consiglio esprime a nome del governo la più sentita solidarietà e vicinanza alle autorità venezuelane e alla popolazione. Polemiche sulle parole del segretario generale della NATO Mark Rutte, che in un'intervista a Fox News ha detto che 500 aerei americani sono decollati dalle basi americane in Italia per supportare l'operazione Epic Fury, autorizzati solo voli tecnici e logistici come d'accordi, ha risposto il ministro della difesa Guido Crosetto. Trump ha attaccato nuovamente alcuni paesi alleati della NATO, deluso da Italia, Gran Bretagna, Germania e Francia, ci hanno mollato, sarebbe stato carino se avessero offerto il loro aiuto, un altro presidente non avrebbe incontrato Rutte, ha detto l'inquilino della Casa Bianca. La cronaca: dopo gli ultimi gravi episodi di criminalità ancora spari a Napoli, la notte scorsa la polizia è intervenuta in via Laura Mancini Oliva ai quartieri spagnoli per l'esplosione di colpi d'arma da fuoco, nessun danno e nessun ferito, sull'asfalto sei bossoli calibro 7,65, indagine in corso per chiarire dinamica e matrice. Intanto alla famiglia di Lorenzo Spasiano, il giovane incensurato ucciso a Miano forse per un diverbio nato su un campo di calcetto, arriva la solidarietà dei genitori di Francesco Pio Maimone, il giovane pizzaiolo ucciso la sera del 19 marzo 2023 sul lungomare di Mergellina a Napoli, estraneo a qualsiasi logica criminale. La morte del giovane Lorenzo Spasiano ci addolora e ci appartiene, dicono. La morte di un ragazzo innocente per mano violenta è una ferita che logora l'anima, una sofferenza che è una condanna a vita. È impossibile, aggiungono, non accostare ogni volta il proprio dolore a quello delle famiglie che hanno avuto una perdita così grave. È impossibile non cogliere le somiglianze. Un uomo di 41 anni è morto a Roma in uno scontro tra un'auto e uno scooter, avvenuto per cause ancora da accertare all'altezza di via Portuense. Ad avere la peggio è stato il conducente del mezzo a due ruote, un cittadino pakistano. I sanitari del 118 hanno tentato a lungo le manovre di rianimazione sul posto, ma l'uomo è deceduto a causa delle lesioni riportate. Il conducente dell'autovettura è stato medicato sul posto e successivamente trasportato all'ospedale San Camillo per accertamenti di rito. Una notizia di economia in chiusura: gli indicatori a breve dell'economia dell'area euro sono peggiorati da marzo e indicano chiaramente l'impatto negativo della guerra in Medio Oriente sull'attività economica, lo scrive la Banca Centrale Europea. Abbiamo terminato, a più tardi.
9: Meteo.
5: Prosegue l'egemonia anticiclonica sul nostro paese, anche se ci sarà qualche disturbo nelle prossime ore. Nel corso del pomeriggio aumenterà infatti l'instabilità, soprattutto sull'arco alpino, sulle aree appenniniche centro-meridionali e sui settori interni delle isole maggiori. Qualche temporale potrebbe sconfinare fino in pianura, sole altrove. In serata e nella notte i fenomeni temporaleschi si esauriranno in maniera progressiva praticamente ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
9: Sport.
6: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. MotoGP in primo piano, è arrivata l'ufficialità. Pecco Bagnaia riparte dall'Aprilia e rimpiazzerà Jorge Martin, destinato alla Yamaha. Nella stagione 2027, 4 anni di contratto con il team di Noale, dove affiancherà l'altro azzurro Marco Bezzecchi. Il pilota Aprilia parla per la prima volta a Sky Sport dopo la squalifica a Brno per aver colpito Marshall dopo la caduta nella sprint. Ennesimo mea culpa e un commento sull'arrivo di Pecco in squadra, sentiamo.
18: Ci tenevo ovviamente a scusarmi per quello che è successo, giusto riflettere e cercare di imparare da questi errori. Sono contento ovviamente per tutta l'Aprilia, per tutta la nostra squadra e ovviamente anche per Pecco. Sarà, secondo me, bello lavorare per davvero insieme, per forse la, credo la nostra prima volta in MotoGP, ma è bello secondo me anche il momento di adesso, perché comunque con Orge abbiamo un bel rapporto e quindi dobbiamo concentrarci su quest'anno e ovviamente essere contenti per l'anno prossimo, ma soprattutto concentrarci su quest'anno.
6: Il calcio: ai mondiali americani sorpresa Sudafrica che batte 1-0 la Corea del Sud e vola ai sedicesimi di finale, dove affronterà il Canada a Los Angeles. Risultato storico per una nazionale che non era andata oltre i gironi nemmeno nell'edizione casalinga del 2010. Nelle altre partite il Messico ne fa 3 alla Repubblica Ceca e passa il turno a punteggio pieno. Vittorie e passaggio del turno anche per Brasile e Marocco, che liquidano Scozia e Haiti. Alle 22 in campo Curaçao, Costa d'Avorio ed Ecuador, Germania. Cresce intanto l'attesa per il summit di mercato che deciderà le sorti di Nico Pazzi, il gioiello argentino che ha incantato l'Italia. Il DS del Como Ludi è volato in Spagna per incontrare la dirigenza del Real Madrid. Non è un mistero che l'obiettivo dei lariani sia quello di trattenere il classe 2004 per la prossima storica stagione in Champions League. Ma l'ombra del Real e il forte inserimento dell'Inter rischiano di stravolgere i piani. Proprio i nerazzurri, che hanno perso Palestra, proveranno almeno a inserirsi nella trattativa per Nico Pazza. Il tennis: prima volta in uno slam per Tyra Grant, la tennista azzurra ha superato le qualificazioni di Wimbledon battendo nel turno decisivo la francese Tan per 6-4-7-6. La classe 2008 diventa così la terza giocatrice azzurra ad entrare nel tabellone di Wimbledon, raggiungendo Jasmina Paolini ed Elisabetta Cocciaretto. E domani è in programma il sorteggio di Wimbledon con Jannik Sinner, campione in carica, che guiderà il seeding. Tra le teste di serie ci sono altri 3 italiani: Flavio Cobolli, Luciano Darderi e Matteo Arnaldi. Una pattuglia azzurra da 9 giocatori tra maschile e femminile. Intanto Sinner e Djokovic, un altro dei favoriti del torneo, si ritrovano in allenamento a Wimbledon, antipasto gustoso prima dell'inizio dei Championship. E per lo sport è tutto, al prossimo aggiornamento.
9: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi, tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
19: Economy News.

0: quanto la sua preoccupazione per le ipotesi avanzate nelle ultime settimane sul superamento del divieto di promuovere scommesse e gioco d'azzardo durante gli eventi calcistici e rivolge un appello al nuovo presidente della Federazione Italiana Gioco Calcio, Giovanni Malagò, affinché vengano valutate con attenzione le conseguenze di una simile scelta. Pur comprendendo, scrive Assoutenti, le difficoltà economiche che attraversano molte società calcistiche italiane, tuttavia riteniamo che l'ipotesi di abolire il divieto di pubblicità del gioco d'azzardo durante gli eventi calcistici rappresenti un grave passo indietro sul piano sociale della tutela dei consumatori, in particolare dei più giovani. Infatti, una maggiore esposizione dei cittadini e soprattutto dei ragazzi ai messaggi pubblicitari legati alle scommesse sportive rischierebbe di favorire la normalizzazione del gioco d'azzardo e di aumentare così il numero di persone esposte al rischio di dipendenza patologica. Tra l'altro, le eventuali entrate derivanti dalla riapertura alla pubblicità delle scommesse avrebbero un peso limitato rispetto alle reali esigenze economiche del sistema calcio, mentre i veri beneficiari di questa operazione, sempre a giudizio di Assoutenti, sarebbero soprattutto gli operatori delle scommesse e l'intero indotto degli allibratori, che avrebbero accesso a milioni di tifosi e di giovani consumatori attraverso uno dei mezzi di comunicazione più potenti e popolari del paese, e cioè il calcio. Dal rendiconto sociale dell'INPS, appena presentato a Roma dal Consiglio di Indirizzo e Vigilanza dell'Istituto, è emerso che la spesa per le pensioni è salita dai 320 miliardi del 2024 ai 325 miliardi del 2025, con una crescita nominale dell'1,4%, una variazione dovuta principalmente all'indicizzazione delle pensioni in rapporto alla variazione dei prezzi al consumo. Nel complesso, le pensioni previdenziali liquidate nel 2025 sono state 834.650. circa 27.000 in meno rispetto all'anno precedente. Un'indagine pubblicata da Facile.it rivela che lo scorso anno, sia che si trattasse di case vacanza inesistenti, escursioni fantasma o biglietti aerei falsi, sono stati più di 4,3 milioni gli italiani che sono rimasti vittime di truffa o di un tentativo di frode per un danno economico complessivo di oltre 195 milioni di euro. La tipologia più comune di truffa è risultata quella relativa a strutture ricettive inesistenti, dalle case vacanze agli alberghi, dai bed and breakfast ai villaggi turistici, e questo genere di truffe nel solo 2025 ha colpito più di 3,4 milioni dei nostri connazionali, dei quali il 31% è riuscito a individuare l'inganno prima di partire, mentre oltre un milione lo hanno scoperto solo dopo aver raggiunto la destinazione. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
1: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
2: Sono le 16 e 48 minuti.
1: News.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: Due scosse di terremoto violentissime, la più forte di magnitudo 7.5 a breve distanza l'una dall'altra, hanno messo in ginocchio il Venezuela, provocando il crollo di centinaia di edifici. Panico e disperazione tra la gente che in pochi minuti ha perso tutto nella capitale Caracas, come in una vasta zona a ovest del paese. Si teme una strage. La presidente ad interim, Delcy Rodriguez, ha dichiarato lo stato di emergenza. Gravemente danneggiato l'aeroporto internazionale della capitale, che ha sospeso i voli.
3: Gli Stati Uniti forniranno una risposta grande, efficace e rapida ai due terremoti che hanno causato 164 morti in Venezuela. Lo ha dichiarato il segretario di Stato Marco Rubio incontrando i giornalisti durante la missione che sta conducendo in Bahrain. Ci sarà una risposta che coinvolgerà tutto il governo. Sarà imponente, rapida ed efficace, ha dichiarato Rubio, aggiungendo che il Pentagono svolgerà un ruolo logistico fondamentale.
4: E Marco Rubio, rispondendo alle domande dei giornalisti in Bahrain, è tornato anche sulle dichiarazioni di Donald Trump su quello che considera il mancato aiuto da parte dell'Italia agli USA durante il conflitto con l'Iran. Ho parlato con il presidente Trump, è molto deluso perché sente che non solo l'Italia, ma anche altri paesi europei, in un momento in cui affrontavamo una minaccia non solo contro di noi, ma più in particolare contro l'Europa, non si sono fatti avanti.
3: Ha confessato il 19enne fermato per l'omicidio di Roberto Guerrino, l'interprete di fama internazionale, ritrovato morto lo scorso 13 giugno con numerose ferite alla testa all'interno del suo appartamento in via Auxilia, in zona Nolo a Milano. 19 anni di origine marocchina, residente a Melzo, in provincia di Milano, è stato fermato la sera del 22 giugno dai carabinieri della Compagnia Duomo e del nucleo investigativo del Comando Provinciale di Milano. La convalida del fermo è arrivata la mattina di ieri. La missione ieri nell'udienza di convalida a San Vittore davanti alla GIP del Tribunale di Milano, Sonia Mancini.

0: Nei prossimi giorni l'AD del gruppo FS Stefano Donnarumma chiuderà i dossier più importanti prima di consegnare le dimissioni. Lo riferiscono fonti del MIT dopo l'incontro tra il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini e lo stesso AD, sottolineando che Salvini ha ringraziato l'amministratore per il lavoro svolto e gli oltre 90.000 dipendenti FS che ogni giorno svolgono una funzione essenziale. Entrambi concordano sulla conclusione del mandato in anticipo rispetto ai tempi previsti per far partire la fase 2 dell'azienda, chiusi positivamente gli obiettivi PNRR, con a capo una figura scelta dall'interno.
1: Siamo allo sport. Nel tennis, Luciano Darderi saluta ai quarti di finale l'ATP 250 di Maiorca. L'azzurro, che ha accusato anche un leggero problema alla gamba sinistra nel secondo set, ha perso contro il portoghese Nuno Borges per 7-6, 6-4. Per la MotoGP ufficiale l'accordo tra Pecco Bagnaia e Aprilia, che dal 2027 salirà in sella alla RSGP dopo 8 anni in Ducati. Il pilota torinese sarà compagno di team di Marco Bezzecchi e rimpiazzerà Jorge Martin, destinato alla Yamaha. Ha firmato un contratto di 4 anni, valido fino al 2030.
0: Per ora è tutto, a più tardi.
2: Meteo.
3: Prosegue l'egemonia anticiclonica sul nostro paese, anche se ci sarà qualche disturbo nelle prossime ore. Nel corso del pomeriggio aumenterà infatti l'instabilità, soprattutto sull'arco alpino, sulle aree appenniniche centro-meridionali e sui settori interni delle isole maggiori. Qualche temporale potrebbe sconfinare fino in pianura, sole altrove. In serata e nella notte i fenomeni temporaleschi si esauriranno in maniera progressiva praticamente ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
2: Sport.
4: Ben trovati da Lorenzo Villanetti. Nella terza settimana del Mondiale, accanto alle grandi squadre e ai geni del calcio, su tutti Leo Messi, la rassegna iridata si arricchisce delle imprese delle nazionali meno affermate, dal Messico al Sudafrica, passando per Curaçao. I caraibici sognano di passare da secondi nel girone della Germania, per noi geni De Gaetano.
5: D'accordo, Leo Messi e CR7, piuttosto che Mbappé, Haaland, Vinicius ed Harry Kane. Più bella cosa non c'è sotto il cielo dei mondiali, che si illumina d'immenso anche per le imprese delle nazionali, quelle un tempo liquidate come squadre cuscinetto, come il Sudafrica, capace di superare per la prima volta nella sua storia la fase a gironi, oppure il Messico, seppur più blasonato, che esce dal tempio dell'Azteca con 3 vittorie su 3, e chissà che non si racconti adesso il miracolo Curaçao, protetto dalle mani di Eloy Room, già nella storia per le 15 parate record anti-Ecuador. Alle 22, battendo la Costa d'Avorio, i caraibici, guidati dall'esperto CT Advocat, centrerebbero i 16esimi da secondi nel gruppo, a meno di un successo dello stesso Ecuador contro la Germania già promossa. Nella notte all'una, Tunisia-Olanda, tulipani alla caccia del primo posto. Giappone-Svezia, guai ai vinti. Domani all'alba italiana, alle 4, Paraguay-Australia. Un pari vale per entrambi il pass per il secondo turno e alla stessa ora la Turchia, già a casa, incrocia gli Stati Uniti che sognano l'iride.
4: Voltiamo pagina, tennis. Domani il sorteggio del tabellone principale di Wimbledon, dove Jannik Sinner ritornerà in campo da campione in carica. Nel frattempo l'azzurro numero uno al mondo, dopo il malore accusato a Parigi, ha battuto con un doppio 6-3 il britannico Norrie in un match d'esibizione a Londra. Continuano intanto le proteste degli atleti contro la distribuzione, secondo loro iniqua, dei ricavi. Come già successo a Roland Garros, nella prima settimana di Wimbledon i migliori tennisti limiteranno a 15 minuti le loro conferenze con la stampa. Siamo ai motori, MotoGP. A pochi giorni dal ritorno in pista ad Assen, in Olanda, Pecco Bagnaia ufficializza il passaggio all'Aprilia. Per lui un contratto di 4 stagioni a partire dal 2027. Lo ascoltiamo a Sky.
6: Io sono molto soddisfatto e contento di ciò che è stato e ciò che sarà. Ho fatto il massimo e c'è ancora da fare, però ho voluto tanto questa nuova sfida, ho voluto tanto questo contratto a lungo termine. 4 anni sono tanti in termini sportivi, ma ci credo estremamente e il supporto dimostratomi da loro è stato fantastico, quindi sono molto entusiasta, però appunto bisogna finire questa stagione. Mancano 13 gare e soprattutto ci stiamo muovendo nella direzione giusta.
4: Il 2 volte campione del mondo, ora in sella alla Ducati, farà coppia con Marco Bezzecchi. L'attuale leader del mondiale tornerà a correre dopo lo schiaffo di Brno.
7: Sono contento, dai, di tornare in pista. Ovviamente, sai,
2: tutto quello che è successo i giorni scorsi è stato complesso. Ci tenevo ovviamente a scusarmi per il gesto che ho fatto. Mi sono ovviamente pentito molto ed è stata una cosa molto sbagliata. Il passato ormai ovviamente è il passato, però è giusto riflettere e cercare di imparare da questi errori.
4: Formula 1 si avvicina all'appuntamento con il Gran Premio d'Austria. Oggi la consueta conferenza stampa dei piloti, domani le prime due sessioni di prove libere, sabato FP3 e qualifiche, domenica alle 15 la gara. In testa al mondiale ancora la Mercedes di Kimi Antonelli, il giovane bolognese è in vantaggio di 41 punti su Hamilton. Sull'onda del primo successo del leone britannico a Barcellona, la Ferrari porterà sul tracciato di Spielberg una nuova power unit, il primo dei due jolly concessi dall'Aduo. Intanto la FIA dichiara una situazione di heat hazard, facendo scattare il protocollo contro le temperature elevate. Tra le possibilità, quella di usare un kit di raffreddamento attraverso una giacca ignifuga indossata sotto la tuta da gara. In caso di diniego, il pilota dovrà comunque pareggiare il peso della monoposto aggiungendo 5 kg di zavorra a bordo. In chiusura la pallanuoto, al via la finale scudetto tra la Prorecco e Brescia. A Sori, nella Riviera Ligure di Levante, le prime due sfide, in programma oggi e domani. Il terzo appuntamento della serie è lunedì di Lombardia, l'eventuale gara 5 di nuovo in Liguria. Fischio d'inizio alle 20 ed è tutto.
7: News. Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Sono oltre 10.000 dispersi in Venezuela dopo le due scosse di magnitudo 7.5 che questa notte hanno colpito il paese. Il bilancio provvisorio parla di 164 morti e quasi 1.000 feriti, centinaia gli edifici crollati. Gravemente danneggiato l'aeroporto internazionale della capitale che ha sospeso i voli. Saltate le comunicazioni telefoniche, sospeso anche il rifornimento del gas per motivi di sicurezza. La presidente ad interim Delcy Rodriguez ha dichiarato lo stato di emergenza, offerte di aiuto e messaggi di solidarietà al Venezuela dalle cancellerie di tutto il mondo. Stefano Donnarumma lascia Ferrovie dello Stato dopo l'incontro di questa mattina con Matteo Salvini. L'amministratore delegato di FS nei prossimi giorni chiuderà i dossier più importanti prima di consegnare le dimissioni, fanno sapere fonti del MIT. Entrambi, riferisce il Ministero dei Trasporti, concordano sulla conclusione del mandato in anticipo per far partire la fase 2 dell'azienda, con a capo una figura scelta dall'interno. Nei giorni scorsi era circolato il nome dell'attuale AD di Trenitalia, Giampiero Strisciuglio, come possibile sostituto. Ancora una giornata bollente sull'Italia, 17 oggi le città da bollino rosso, tra cui Bari, Bologna, Bolzano, Firenze, Milano, Roma, Torino e Venezia. Prorogato fino a domenica lo stop alla vendita di biglietti d'ingresso per la Galleria degli Uffizi a Firenze, mentre al Tribunale di Palermo sono state sospese le udienze almeno fino al 29 giugno, quando le temperature raggiungeranno i 40 gradi. Il picco di caldo, che nelle ultime 24 ore ha già provocato 5 morti nel nostro paese, è atteso tra il fine settimana e lunedì. Il Ministero della Salute intanto ha disposto la sorveglianza sui grandi eventi a partire dai concerti attesi nei prossimi giorni. È quanto previsto in una circolare pubblicata al termine della cabina di regia interistituzionale che si è riunita oggi. Sorveglianza anche agli accessi ai centri di salute mentale territoriali, con particolare attenzione agli anziani. Volley, seconda settimana di Nations League maschile. Dopo la sconfitta al tie break contro la Bulgaria di ieri, l'Italia di De Giorgi riparte dall'Ucraina. Gli azzurri sono quinti in classifica, 4 punti dal Giappone primo. Fischio d'inizio a Lubiana, in Slovenia, alle 16.30. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
8: Radio GR News, le notizie in presa diretta. Rimani sempre aggiornato con Radio GR News. GR News. Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
2: Puoi dirlo forte.
3: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
4: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
5: Scegli ora ING Business Banking.
4: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
6: Stai ascoltando Radio GR News.
7: Sono le 17.
6: News.
8: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Sono oltre 10.000 dispersi in Venezuela dopo le due scosse di magnitudo 7.5 che questa notte hanno colpito il paese. Il bilancio provvisorio parla di 164 morti e quasi 1.000 feriti, centinaia gli edifici crollati. Gravemente danneggiato l'aeroporto internazionale della capitale che ha sospeso i voli, saltate le comunicazioni telefoniche, sospeso anche il rifornimento del gas per motivi di sicurezza. La presidente ad interim Delcy Rodriguez ha dichiarato lo stato di emergenza, offerte di aiuto e messaggi di solidarietà al Venezuela dalle cancellerie di tutto il mondo. Stefano Donnarumma lascia Ferrovie dello Stato dopo l'incontro di questa mattina con Matteo Salvini. L'amministratore delegato di FS nei prossimi giorni chiuderà i dossier più importanti prima di consegnare le dimissioni, fanno sapere fonti del MIT. Entrambi, riferisce il Ministero dei Trasporti, concordano sulla conclusione del mandato in anticipo per far partire la fase 2 dell'azienda con a capo una figura scelta dall'interno. Nei giorni scorsi era circolato il nome dell'attuale AD di Trenitalia, Giampiero Strisciuglio, come possibile sostituto. Ancora una giornata bollente sull'Italia, 17 oggi le città da bollino rosso, tra cui Bari, Bologna, Bolzano, Firenze, Milano, Roma, Torino e Venezia. Prorogato fino a domenica lo stop alla vendita di biglietti d'ingresso per la Galleria degli Uffizi a Firenze, mentre al Tribunale di Palermo sono state sospese le udienze almeno fino al 29 giugno, quando le temperature raggiungeranno i 40 gradi. Il picco di caldo che nelle ultime 24 ore ha già provocato 5 morti nel nostro paese è atteso tra il fine settimana e lunedì. Il Ministero della Salute intanto ha disposto la sorveglianza sui grandi eventi a partire dai concerti attesi nei prossimi giorni. È quanto previsto in una circolare pubblicata al termine della cabina di regia interistituzionale che si è riunita oggi. Sorveglianza anche agli accessi ai centri di salute mentale territoriali con particolare attenzione agli anziani. Volley, seconda settimana di Nations League maschile, dopo la sconfitta al tie break contro la Bulgaria di ieri, l'Italia di De Giorgi riparte dall'Ucraina. Gli azzurri sono quinti in classifica, 4 punti dal Giappone primo. Fischio d'inizio a Lubiana, in Slovenia, alle 16.30. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
6: Meteo.
9: Prosegue l'egemonia anticiclonica sul nostro paese, anche se ci sarà qualche disturbo nelle prossime ore. Nel corso del pomeriggio aumenterà infatti l'instabilità, soprattutto sull'arco alpino, sulle aree appenniniche centro-meridionali e sui settori interni delle isole maggiori. Qualche temporale potrebbe sconfinare fino in pianura, sole altrove. In serata e nella notte i fenomeni temporaleschi si esauriranno in maniera progressiva praticamente ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
6: Sport.
10: Ben trovati da Lorenzo Villanetti. Nella terza settimana del Mondiale, accanto alle grandi squadre e ai geni del calcio, su tutti Leo Messi, la rassegna iridata si arricchisce delle imprese delle nazionali meno affermate. Dal Messico al Sudafrica, passando per Curaçao, i caraibici sognano di passare da secondi nel girone della Germania, per noi geni De Gaetano.
11: D'accordo, Leo Messi e CR7, piuttosto che Mbappé, Haaland, Vinicius ed Harry Kane. Più bella cosa non c'è sotto il cielo dei mondiali, che si illumina d'immenso anche per le imprese delle nazionali, quelle un tempo liquidate come squadre cuscinetto, come il Sudafrica, capace di superare per la prima volta nella sua storia la fase a gironi, oppure il Messico, seppur più blasonato, che esce dal tempio dell'Azteca con 3 vittorie su 3. E chissà che non si racconti adesso il miracolo Curaçao Curaçao, protetto dalle mani di Eloy Room, già nella storia per le 15 parate record anti Ecuador. Alle 22, battendo la Costa d'Avorio, i caraibici, guidati dall'esperto CT Advocate, centrerebbero i sedicesimi da secondi nel gruppo, a meno di un successo dello stesso Ecuador contro la Germania già promossa. Nella notte all'una, Tunisia-Olanda, tulipani alla caccia del primo posto. Giappone-Svezia, guai ai vinti. Domani all'alba italiana, alle 4, Paraguay-Australia. Un pari vale per entrambi il pass per il secondo turno e alla stessa ora la Turchia, già a casa, incrocia gli Stati Uniti che sognano l'iride.
10: Voltiamo pagina, tennis. Domani il sorteggio del tabellone principale di Wimbledon, dove Jannik Sinner ritornerà in campo da campione in carica. Nel frattempo, l'azzurro numero uno al mondo, dopo il malore accusato a Parigi, ha battuto con un doppio 6-3 il britannico Norrie in un match d'esibizione a Londra. Continuano intanto le proteste degli atleti contro la distribuzione, secondo loro iniqua, dei ricavi. Come già successo a Roland Garros, nella prima settimana di Wimbledon i migliori tennisti limiteranno a 15 minuti le loro conferenze con la stampa. Siamo ai motori, MotoGP. A pochi giorni dal ritorno in pista ad Assen, in Olanda, Pecco Bagnaia ufficializza il passaggio all'Aprilia. Per lui un contratto di 4 stagioni a partire dal 2027. Lo ascoltiamo a Sky.
2: Io sono molto soddisfatto e contento di ciò che è stato e ciò che sarà. Ho fatto il massimo e c'è ancora da fare, però ho voluto tanto questa nuova sfida, ho voluto tanto questo contratto a lungo termine. 4 anni sono tanti in termini sportivi, ma ci credo estremamente e il supporto dimostratomi da loro è stato fantastico, quindi sono molto entusiasta, però appunto bisogna finire questa stagione. Mancano 13 gare e soprattutto ci stiamo muovendo nella direzione giusta.
10: Il 2 volte campione del mondo, ora in sella alla Ducati, farà coppia con Marco Bezzecchi. L'attuale leader del mondiale tornerà a correre dopo lo schiaffo di Brno.
12: Sono contento di tornare in pista. Ovviamente, sai, tutto quello che è successo i giorni scorsi è stato complesso. Ci tenevo ovviamente a scusarmi per il gesto che ho fatto. Mi sono ovviamente pentito molto ed è stata una cosa molto sbagliata. Il passato ormai ovviamente è il passato, però è giusto riflettere e cercare di imparare da questi errori.
10: Formula 1 si avvicina all'appuntamento con il Gran Premio d'Austria. Oggi la consueta conferenza stampa dei piloti, domani le prime 2 sessioni di prove libere, sabato FP3 e qualifiche, domenica alle 15 la gara. In testa al mondiale ancora la Mercedes di Kimi Antonelli, il giovane bolognese è in vantaggio di 41 punti su Hamilton. Sull'onda del primo successo del leone britannico a Barcellona, la Ferrari porterà sul tracciato di Spielberg una nuova power unit, il primo dei 2 jolly concessi dall'Aduo. Intanto la FIA dichiara una situazione di heat hazard, facendo scattare il protocollo contro le temperature elevate. Tra le possibilità, quella di usare un kit di raffreddamento attraverso una giacca ignifuga indossata sotto la tuta da gara. In caso di diniego, il pilota dovrà comunque pareggiare il peso della monoposto aggiungendo 5 kg di zavorra a bordo. In chiusura la pallanuoto, al via la finale scudetto tra la Prorecco e Brescia. A Sori, nella Riviera Ligure di Levante, le prime 2 sfide, in programma oggi e domani. Il terzo appuntamento della serie è lunedì di Lombardia, l'eventuale gara 5 di nuovo in Liguria. Fischio d'inizio alle 20 ed è tutto.
6: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.
7: Sono le 17 e 8 minuti.
6: News.
13: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. In apertura, il cataclisma che ha colpito il Venezuela ha devastato alcune zone attorno alla capitale. Ancora imprecisato il numero delle vittime, il servizio della redazione.
14: 2 scosse di terremoto violentissime a breve distanza una dall'altra hanno messo in ginocchio il Venezuela, provocando il crollo di centinaia di edifici. Lo stato più colpito è La Guaira. Secondo l'ambasciatore italiano in Venezuela De Vito, al momento non risultano vittime tra i nostri connazionali, ma molte case sono state distrutte. Gravemente danneggiato l'aeroporto internazionale che ha sospeso i voli. La presidente ad interim Delcy Rodriguez ha annunciato lo stato di emergenza e lanciato un appello all'unità nazionale. La situazione è grave, molte zone sono state colpite gravemente. Le dimensioni del disastro fanno dunque pensare al peggio. La prima scossa è stata di magnitudo 7.1, la seconda addirittura di 7.5. Si è trattato del sisma in Venezuela più violento da 126 anni a questa parte.
13: Nuovi pesanti attacchi ucraini la notte scorsa sulla Crimea. La penisola occupata dai russi è stata attaccata da numerosi droni ucraini provenienti da tutte le direzioni. Nelle città e nei centri abitati si sono registrate esplosioni e interruzioni di corrente, prese di mira due centrali termiche, causando, secondo quanto riferito, interruzioni di corrente su larga scala. Yalta è rimasta completamente al buio per diverse ore. La nostra operazione in Crimea, ha affermato Zelensky, è stata pianificata con precisione. Mosca parla di due vittime nell'attacco, tra cui ci sarebbe un bambino. Kiev parla anche di un deposito di petrolio russo colpito a Krasnodar. Veniamo ora a caldo killer che attanaglia l'Europa occidentale. Aumentano ancora in Italia le città da bollino rosso. Il servizio della redazione.
15: L'ondata di caldo continua a colpire l'Italia e gran parte dell'Europa, provocando vittime e pesanti disagi. Sale a 5 il numero delle persone morte a causa delle alte temperature. 2 agricoltori nell'Odigiano, nel Piacentino, un lavoratore nel Padovano, un clochard a Napoli e un uomo colto da malore nel cimitero di Garlasco. Oggi sono 17 intanto le città contrassegnate dal bollino rosso per il rischio legato all'AFA. A Firenze gli Uffizi hanno dovuto contingentare gli ingressi e sospendere temporaneamente la vendita dei biglietti per un guasto a sistemi di climatizzazione.
13: Un meccanico di 45 anni, Paolo Rioli, è morto schiacciato dall'auto che stava riparando. La tragedia è avvenuta a Baiso, in provincia di Reggio Emilia. L'uomo, residente a Palagano nel Modenese, lavorava da anni come riparatore di auto e moto in un'officina della zona. Le indagini sulla dinamica di quanto accaduto sono affidati ai carabinieri e ai tecnici del servizio prevenzione e sicurezza sugli ambienti di lavoro dell'AUSL. Lo sport in chiusura, il calcio. Verdetti a sorpresa dalle partite di ieri. Il servizio della redazione.
14: Il Brasile supera nettamente la Scozia per 3-0 e conquista il primo posto del gruppo C. Grande protagonista Vinicius, autore di una doppietta dopo il gol segnato in apertura e la rete realizzata nel recupero del primo tempo. A completare il successo verdeoro ci ha pensato Cunha nella ripresa. Grande entusiasmo anche per il debutto del torneo di Neymar, rientrato dopo un lungo stop per infortunio. Agli ottavi si qualifica anche il Marocco grazie al successo per 4-2 su Haiti. Nel gruppo A il Messico batte la Repubblica Ceca 3-0, chiude il girone a punteggio pieno e passa il turno insieme al Sudafrica. Applausi anche per Guillermo Ochoa, che entrando in campo nel finale raggiunge il record di 6 partecipazioni al mondiale condiviso con Messi e Cristiano Ronaldo.
13: Sono 6 le gare in programma tra la serata e la prossima notte italiana. Si riparte alle 22 con Curaçao, Costa d'Avorio ed Ecuador Germania. All'1 della notte italiana poi Tunisia Olanda e Giappone Svezia. Alle 4 altre 2 gare in campo Turchia, Stati Uniti e Paraguay Australia. Con questo per il momento è tutto, grazie per averci seguito, a più tardi.
4: Meteo.
9: Prosegue l'egemonia anticiclonica sul nostro paese, anche se ci sarà qualche disturbo nelle prossime ore. Nel corso del pomeriggio aumenterà infatti l'instabilità, soprattutto sull'arco alpino, sulle aree appenniniche centro-meridionali e sui settori interni delle isole maggiori. Qualche temporale potrebbe sconfinare fino in pianura, sole altrove. In serata e nella notte i fenomeni temporaleschi si esauriranno in maniera progressiva praticamente ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
4: Sport.
10: Ben trovati da Lorenzo Villanetti. Nella terza settimana del mondiale, accanto alle grandi squadre e ai geni del calcio, su tutti Leo Messi, la rassegna iridata si arricchisce delle imprese delle nazionali meno affermate, dal Messico al Sudafrica, passando per Curaçao. I caraibici sognano di passare da secondi nel girone della Germania, per noi geni De Gaetano.
11: D'accordo, Leo Messi e CR7, piuttosto che Mbappé, Haaland, Vinicius ed Harry Kane. Più bella cosa non c'è sotto il cielo dei mondiali, che si illumina d'immenso anche per le imprese delle nazionali, quelle un tempo liquidate come squadre cuscinetto, come il Sudafrica, capace di superare per la prima volta nella sua storia la fase a gironi, oppure il Messico, seppur più blasonato, che esce dal tempio dell'Azteca con 3 vittorie su 3, e chissà che non si racconti adesso il miracolo Curaçao, protetto dalle mani di Eloy Room, già nella storia per le 15 parate record anti-Ecuador. Alle 22, battendo la Costa d'Avorio, i caraibici, guidati dall'esperto CT Advocat, centrerebbero i 16esimi da secondi nel gruppo, a meno di un successo dello stesso Ecuador contro la Germania già promossa. Nella notte all'1, Tunisia-Olanda, tulipani alla caccia del primo posto. Giappone-Svezia, guai ai vinti. Domani all'alba italiana, alle 4, Paraguay-Australia. Turchia. Un pari vale per entrambi il pass per il secondo turno e alla stessa ora la Turchia, già a casa, incrocia gli Stati Uniti che sognano l'iride.
10: Voltiamo pagina, tennis. Domani il sorteggio del tabellone principale di Wimbledon, dove Jannik Sinner ritornerà in campo da campione in carica. Nel frattempo, l'azzurro numero uno al mondo, dopo il malore accusato a Parigi, ha battuto con un doppio 6-3 il britannico Norrie in un match d'esibizione a Londra. Continuano intanto le proteste degli atleti contro la distribuzione, secondo loro iniqua, dei ricavi. Come già successo a Roland Garros, nella prima settimana di Wimbledon i migliori tennisti limiteranno a 15 minuti le loro conferenze con la stampa. Siamo ai motori, MotoGP. A pochi giorni dal ritorno in pista ad Assen, in Olanda, Pecco Bagnaia ufficializza il passaggio all'Aprilia. Per lui un contratto di 4 stagioni a partire dal 2027. Lo ascoltiamo a Sky.
2: Io sono molto soddisfatto e contento di ciò che è stato e ciò che sarà. Ho fatto il massimo e c'è ancora da fare, però ho voluto tanto questa nuova sfida, ho voluto tanto questo contratto a lungo termine. 4 anni sono tanti in termini sportivi, ma ci credo estremamente e il supporto dimostratomi da loro è stato fantastico, quindi sono molto entusiasta, però appunto bisogna finire questa stagione. Mancano 13 gare e soprattutto ci stiamo muovendo nella direzione giusta.
10: Il 2 volte campione del mondo, ora in sella alla Ducati, farà coppia con Marco Bezzecchi. L'attuale leader del mondiale tornerà a correre dopo lo schiaffo di Brno.
12: Sono contento di tornare in pista. Ovviamente, sai, tutto quello che è successo i giorni scorsi è stato complesso. Ci tenevo ovviamente a scusarmi per il gesto che ho fatto. Mi sono ovviamente pentito molto ed è stata una cosa molto sbagliata. Il passato ormai ovviamente è il passato, però è giusto riflettere e cercare di imparare da questi errori.
10: Formula 1 si avvicina all'appuntamento con il Gran Premio d'Austria. Oggi la consueta conferenza stampa dei piloti, domani le prime 2 sessioni di prove libere, sabato FP3 e qualifiche, domenica alle 15 la gara. In testa al mondiale ancora la Mercedes di Kimi Antonelli, il giovane bolognese è in vantaggio di 41 punti su Hamilton. Sull'onda del primo successo del leone britannico a Barcellona, la Ferrari porterà sul tracciato di Spielberg una nuova power unit, il primo dei 2 jolly concessi dall'Aduo. Intanto la FIA dichiara una situazione di heat hazard, facendo scattare il protocollo contro le temperature elevate. Tra le possibilità, quella di usare un kit di raffreddamento attraverso una giacca ignifuga indossata sotto la tuta da gara. In caso di diniego, il pilota dovrà comunque pareggiare il peso della monoposto aggiungendo 5 kg di zavorra a bordo. In chiusura la pallanuoto, al via la finale scudetto tra la Prorecco e Brescia. A Sori, nella Riviera Ligure di Levante, le prime 2 sfide, in programma oggi e domani. Il terzo appuntamento della serie è lunedì di Lombardia, l'eventuale gara 5 di nuovo in Liguria. Fischio d'inizio alle 20 ed è tutto.
6: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia. Economy News.
16: Buon giovedì 25 giugno e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizia a flusso continuo. Il possibile ritorno della pubblicità del gioco d'azzardo nel calcio italiano costituisce, secondo Assoutenti, un rischio troppo elevato sul piano sociale e della tutela dei consumatori. L'associazione esprime pertanto la sua preoccupazione per le ipotesi avanzate nelle ultime settimane sul superamento del divieto di promuovere scommesse e gioco d'azzardo durante gli eventi calcistici, e rivolge un appello al nuovo presidente della Federazione Italiana Gioco Calcio, Giovanni Malagò, affinché vengano valutate con attenzione le conseguenze di una simile scelta. Pur comprendendo, scrive Assoutenti, le difficoltà economiche che attraversano molte società calcistiche italiane, tuttavia riteniamo che l'ipotesi di abolire il divieto di pubblicità del gioco d'azzardo durante gli eventi calcistici rappresenti un grave passo indietro sul piano sociale della tutela dei consumatori, in particolare dei più giovani. Infatti, una maggiore esposizione dei cittadini e soprattutto dei ragazzi ai messaggi pubblicitari legati alle scommesse sportive rischierebbe di favorire la normalizzazione del gioco d'azzardo e di aumentare così il numero di persone esposte al rischio di dipendenza patologica. Tra l'altro, le eventuali entrate derivanti dalla riapertura alla pubblicità delle scommesse avrebbero un peso limitato rispetto alle reali esigenze economiche del sistema calcio, mentre i veri beneficiari di questa operazione, sempre a giudizio di Assoutenti, sarebbero soprattutto gli operatori delle scommesse e l'intero indotto degli allibratori, che avrebbero accesso a milioni di tifosi e di giovani consumatori attraverso uno dei mezzi di comunicazione più potenti e popolari del paese, e cioè il calcio. Dal rendiconto sociale dell'INPS appena presentato a Roma dal Consiglio di Indirizzo e Vigilanza dell'Istituto è emerso che la spesa per le pensioni è salita dai 320 miliardi del 2024 ai 325 miliardi del 2025, con una crescita nominale dell'1,4%. Una variazione dovuta principalmente all'indicizzazione delle pensioni in rapporto alla variazione dei prezzi al consumo. Nel complesso, le pensioni previdenziali liquidate nel 2025 sono state 834.658, circa 27.000 in meno rispetto all'anno precedente. Un'indagine pubblicata da Facile.it rivela che lo scorso anno, sia che si trattasse di case vacanza inesistenti, escursioni fantasma o biglietti aerei falsi, sono stati più di 4,3 milioni gli italiani che sono rimasti vittime di truffa o di un tentativo di frode, per un danno economico complessivo di oltre 195 milioni di euro. La tipologia più comune di truffa è risultata quella relativa a strutture ricettive inesistenti, dalle case vacanze agli alberghi, dai bed and breakfast ai villaggi turistici, e questo genere di truffe nel solo 2025 ha colpito più di 3,4 milioni dei nostri connazionali, dei quali il 31% è riuscito a individuare l'inganno prima di partire, mentre oltre un milione lo hanno scoperto solo dopo aver raggiunto la destinazione. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
17: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
7: Sono le 17 e 20 minuti.
17: News.
18: Ben trovati dalla redazione.
8: Potrebbero essere più di 10.000 i morti a causa del violento terremoto che ha colpito il Venezuela. Due le scosse di magnitudo 7.2 e 7.5 e a seguire sono state registrate oltre 20 scosse di assestamento avvertite nel nord-est del paese. La presidente Delcy Rodriguez parla per ora di almeno 164 morti e circa 1.000 feriti, ma secondo le stime diffuse dall'US Geological Survey vi è una probabilità del 44% che il bilancio delle vittime del sisma superi le 10.000 persone, una probabilità del 30% che superi le 100.000.
18: Intanto Caritas Italiana è in costante contatto con la Caritas Internationalis e con Caritas Venezuela per monitorare l'evoluzione dell'emergenza e coordinare il sostegno alle comunità colpite. Fin dalle prime ore successive alla sisma, la rete Caritas Venezuelana si è attivata per raccogliere informazioni, valutare i danni e organizzare una risposta umanitaria coordinata. Caritas Venezuela ha aperto un centro nazionale di raccolta presso la sede della Conferenza Episcopale Venezuelana e sta predisponendo ulteriori punti di raccolta nelle diocesi del paese. Sono già in corso iniziative per la distribuzione di acqua potabile, alimenti non deperibili, medicinali essenziali e altri beni di prima necessità.
8: Diventa definitiva la condanna a 24 anni per Alessia Pifferi, accusata dell'omicidio aggravato della figlia Diana di soli 18 mesi, abbandonata dal 14 al 20 luglio del 2022 e lasciata morire di stenti nella sua culletta. I giudici della prima sezione penale della Cassazione hanno confermato la sentenza di secondo grado che aveva cancellato l'ergastolo, rigettando sia il ricorso dell'imputata sia quello della Procura Generale di Milano, che chiedeva un appello bis per non riconoscere le attenuanti generiche.
18: Sono un sacerdote salesiano di 37 anni e un animatore parrocchiale di 16 che era con lui in auto, le vittime del grave incidente avvenuto questa mattina poco dopo le 9 nella galleria di Mallo della superstrada pedemontana veneta. I due stavano precedendo un pullman di ragazze del Gresta di Schio, Vicenza, diretti a Gardaland per una giornata di svago. L'incidente sarebbe scaturito dal tamponamento del sacerdote ad un camion in galleria. Dopo aver fermato l'auto ed essere scesi per controllare i danni, i due sono risaliti sulla loro auto ferma in un punto pericoloso e in quel momento sarebbero stati tamponati da una terza auto.
8: Il caldo non dà tregua. Oggi sono 17 le città italiane da bollino rosso per i rischi legati all'afa. Prevista una riunione tecnica al Ministero della Salute con Orazio Schillaci. Intanto in Francia un bambino di 3 anni è morto mercoledì pomeriggio mentre era stato lasciato in auto. Nel frattempo è stato comunicato che lo stop alla vendita di biglietti d'ingresso per la Galleria degli Uffizi proseguirà fino a domenica 28 giugno.
18: MotoGP con la vigilia del Gran Premio d'Olanda monopolizzata dal mercato piloti. Dopo i primi annunci in ottica 2027 di Ducati, rinnovo per Marquez e Acosta e Aprilia con l'arrivo di Bagnaia, I tre parlano ad Assen nella conferenza piloti. Marquez ha spiegato: sono pronto per i prossimi 2 anni, voglio continuare a divertirmi in moto. Acosta ha detto: sono entusiasta di andare in Ducati, mi consentirà di credere ancora di più in me stesso. Bagnaia ha confessato di aver avuto tante opzioni, ma l'Aprilia mi ha dato grande supporto, ha detto il pilota.
7: Per ora è tutto, a più tardi.
17: Meteo.
9: Prosegue l'egemonia anticiclonica sul nostro paese, anche se ci sarà qualche disturbo nelle prossime ore. Nel corso del pomeriggio aumenterà infatti l'instabilità, soprattutto sull'arco alpino, sulle aree appenniniche centro-meridionali e sui settori interni delle isole maggiori. Qualche temporale potrebbe sconfinare fino in pianura, sole altrove. In serata e nella notte i fenomeni temporaleschi si esauriranno in maniera progressiva praticamente ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
17: Sport.
10: Ben trovati da Lorenzo Villanetti. Nella terza settimana del Mondiale, accanto alle grandi squadre e ai geni del calcio, su tutti Leo Messi, la rassegna iridata si arricchisce delle imprese delle nazionali meno affermate, dal Messico al Sudafrica, passando per Curaçao. I caraibici sognano di passare da secondi nel girone della Germania, per noi geni De Gaetano.
11: D'accordo, Leo Messi e CR7, piuttosto che Mbappé, Haaland, Vinicius ed Harry Kane. Più bella cosa non c'è sotto il cielo dei mondiali, che si illumina d'immenso anche per le imprese delle nazionali, quelle un tempo liquidate come squadre cuscinetto, come il Sudafrica, capace di superare per la prima volta nella sua storia la fase a gironi, oppure il Messico, seppur più blasonato, che esce dal tempio dell'Azteca con 3 vittorie su 3, e chissà che non si racconti adesso il miracolo Curaçao, protetto dalle mani di Eloy Room, già nella storia per le 15 parate record anti-Ecuador. Alle 22, battendo la Costa d'Avorio, i caraibici, guidati dall'esperto CT Advocat, centrerebbero i 16esimi da secondi nel gruppo, a meno di un successo dello stesso Ecuador contro la Germania già promossa. Nella notte all'1, Tunisia-Olanda, tulipani alla caccia del primo posto, Giappone-Svezia, guai ai vinti. Domani all'alba italiana, alle 4, Paraguay-Australia. Un pari vale per entrambi il pass per il secondo turno, e alla stessa ora la Turchia, già a casa, incrocia gli Stati Uniti, che sognano l'iride.
10: Voltiamo pagina, tennis. Domani il sorteggio del tabellone principale di Wimbledon, dove Jannik Sinner ritornerà in campo da campione in carica. Nel frattempo l'azzurro numero uno al mondo, dopo il malore accusato a Parigi, ha battuto con un doppio 6-3 il britannico Norrie in un match d'esibizione a Londra. Continuano intanto le proteste degli atleti contro la distribuzione, secondo loro iniqua, dei ricavi. Come già successo a Roland Garros, nella prima settimana di Wimbledon i migliori tennisti limiteranno a 15 minuti le loro conferenze con la stampa. Siamo ai motori, MotoGP, a pochi giorni dal ritorno in pista ad Assen, in Olanda, Pecco Bagnaia ufficializza il passaggio all'Aprilia. Per lui un contratto di 4 stagioni a partire dal 2027. Lo ascoltiamo a Sky.
2: Io sono molto soddisfatto e contento di ciò che è stato e ciò che sarà. Ho fatto il massimo e c'è ancora da fare, però ho voluto tanto questa nuova sfida, ho voluto tanto questo contratto a lungo termine. 4 anni sono tanti in termini sportivi, ma ci credo estremamente, e il supporto dimostratomi da loro è stato fantastico, quindi sono molto entusiasta, però appunto bisogna finire questa stagione. Mancano 13 gare e soprattutto ci stiamo muovendo nella direzione giusta.
10: Il 2 volte campione del mondo, ora in sella alla Ducati, farà coppia con Marco Bezzecchi. L'attuale leader del mondiale tornerà a correre dopo lo schiaffo di Brno.
12: Sono contento di tornare in pista. Ovviamente, sai, tutto quello che è successo i giorni scorsi è stato complesso. Ci tenevo ovviamente a scusarmi per il gesto che ho fatto. Mi sono ovviamente pentito molto ed è stata una cosa molto sbagliata. Il passato ormai ovviamente è il passato, però è giusto riflettere, cercare di imparare da questi errori.
10: Formula 1 si avvicina all'appuntamento con il Gran Premio d'Austria. Oggi la consueta conferenza stampa dei piloti, domani le prime 2 sessioni di prove libere, sabato FP3 e qualifiche, domenica alle 15 la gara. In testa al mondiale ancora la Mercedes di Kimi Antonelli, il giovane bolognese è in vantaggio di 41 punti su Hamilton. Sull'onda del primo successo del leone britannico a Barcellona, la Ferrari porterà sul tracciato di Spielberg una nuova power unit, il primo dei 2 jolly concessi dall'Aduo. Intanto la FIA dichiara una situazione di heat hazard, facendo scattare il protocollo contro le temperature elevate. Tra le possibilità, quella di usare un kit di raffreddamento attraverso una giacca ignifuga indossata sotto la tuta da gara. In caso di diniego, il pilota dovrà comunque pareggiare il peso della monoposto aggiungendo 5 kg di zavorra a bordo. In chiusura la palla nuoto, al via la finale scudetto tra la Prorecco e Brescia. A Sori, nella Riviera Ligure di Levante, le prime due sfide in programma oggi e domani. Il terzo appuntamento della serie è lunedì in Lombardia, l'eventuale gara 5 di nuovo in Liguria. Fischio d'inizio alle 20 ed è tutto.
17: News.
8: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Sono oltre 10.000 i dispersi in Venezuela dopo le due scosse di magnitudo 7.5 che questa notte hanno colpito il paese. Il bilancio provvisorio parla di 164 morti e quasi 1.000 feriti, centinaia gli edifici crollati. Gravemente danneggiato l'aeroporto internazionale della capitale che ha sospeso i voli, saltate le comunicazioni telefoniche, sospeso anche il rifornimento del gas per motivi di sicurezza. La presidente ad interim Delcy Rodriguez ha dichiarato lo stato di emergenza, offerte di aiuto e messaggi di solidarietà al Venezuela dalle cancellerie di tutto il mondo. Stefano Donnarumma lascia Ferrovie dello Stato dopo l'incontro di questa mattina con Matteo Salvini. L'amministratore delegato di FS nei prossimi giorni chiuderà i dossier più importanti prima di consegnare le dimissioni, fanno sapere fonti del MIT. Entrambi, riferisce il Ministero dei Trasporti, concordano sulla conclusione del mandato in anticipo per far partire la fase 2 dell'azienda, con a capo una figura scelta da all'interno. Nei giorni scorsi era circolato il nome dell'attuale AD di Trenitalia, Giampiero Strisciuglio, come possibile sostituto. Ancora una giornata bollente sull'Italia, 17 oggi le città da bollino rosso, tra cui Bari, Bologna, Bolzano, Firenze, Milano, Roma, Torino e Venezia. Prorogato fino a domenica lo stop alla vendita di biglietti d'ingresso per la Galleria degli Uffizi a Firenze, mentre al Tribunale di Palermo sono state sospese le udienze almeno fino al 29 giugno, quando le temperature raggiungeranno i 40 gradi. Il picco di caldo, che nelle ultime 24 ore ha già provocato 5 morti nel nostro paese, è atteso tra il fine settimana e lunedì. Il Ministero della Salute intanto ha disposto la sorveglianza sui grandi eventi a partire dai concerti attesi nei prossimi giorni. È quanto previsto in una circolare pubblicata al termine della cabina di regia interistituzionale che si è riunita oggi. Sorveglianza anche agli accessi ai centri di salute mentale territoriali, con particolare attenzione agli anziani. Volley, seconda settimana di Nations League maschile. Dopo la sconfitta al tie break contro la Bulgaria di ieri, l'Italia di De Giorgi riparte dall'Ucraina. Gli azzurri sono quinti in classifica a 4 punti dal Giappone primo. Fischio d'inizio a Lubiana, in Slovenia, alle 16.30. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
17: GR News.
19: Buongiorno. Dei pinoli.
20: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
19: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
20: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
21: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
17: Radio GR News.
7: Sono le 17 e 32 minuti.
17: News.
13: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. In apertura il cataclisma che ha colpito il Venezuela, devastate alcune zone attorno alla capitale, ancora imprecisato il numero delle vittime e il servizio della redazione.
14: Due scosse di terremoto violentissime a breve distanza una dall'altra hanno messo in ginocchio il Venezuela, provocando il crollo di centinaia di edifici. Lo stato più colpito è La Guaira. Secondo l'ambasciatore italiano in Venezuela De Vito, al momento non risultano vittime tra i nostri connazionali, ma molte case sono state distrutte. Gravemente danneggiato l'aeroporto internazionale che ha sospeso i voli. La presidente ad interim Delcy Rodriguez ha annunciato lo stato di emergenza e lanciato un appello all'unità nazionale. La situazione è grave, molte zone sono state colpite gravemente. Le dimensioni del disastro fanno dunque pensare al peggio. La prima scossa è stata di magnitudo 7.1, la seconda addirittura di 7.5. Si è trattato del sisma in Venezuela più violento da 126 anni a questa parte.
13: Nuovi pesanti attacchi ucraini la notte scorsa sulla Crimea. La penisola occupata dai russi è stata attaccata da numerosi droni ucraini provenienti da tutte le direzioni. Nelle città e nei centri abitati si sono registrate esplosioni e interruzioni di corrente, prese di mira due centrali termiche, causando, secondo quanto riferito, interruzioni di corrente su larga scala. Yalta è rimasta completamente al buio per diverse ore. La nostra operazione in Crimea, ha affermato Zelensky, è stata pianificata con precisione. Mosca parla di due vittime nell'attacco, tra cui ci sarebbe un bambino. Kiev parla anche di un deposito di petrolio russo colpito a Krasnodar. Veniamo ora a caldo killer che attanaglia l'Europa occidentale. Aumentano ancora in Italia le città da bollino rosso. Il servizio della redazione.
15: L'ondata di caldo continua a colpire l'Italia e gran parte dell'Europa, provocando vittime e pesanti disagi. Sale a 5 il numero delle persone morte a causa delle alte temperature. 2 agricoltori nell'Odigiano, nel Piacentino, un lavoratore nel Padovano, un clochard a Napoli e un uomo colto da malore nel cimitero di Garlasco. Oggi sono 17 intanto le città contrassegnate dal bollino rosso per il rischio legato all'AFA. A Firenze gli Uffizi hanno dovuto contingentare gli ingressi e sospendere temporaneamente la vendita dei biglietti per un guasto assistente. Sistemi di climatizzazione.
13: Un meccanico di 45 anni, Paolo Rioli, è morto schiacciato dall'auto che stava riparando. La tragedia è avvenuta a Baiso, in provincia di Reggio Emilia. L'uomo, residente a Palagano, nel Modenese, lavorava da anni come riparatore di auto e moto in un'officina della zona. Le indagini sulla dinamica di quanto accaduto sono affidate ai carabinieri e ai tecnici del servizio prevenzione e sicurezza sugli ambienti di lavoro dell'AUSL. Lo sport in chiusura, il calcio. Verdetti a sorpresa dalle partite di ieri. Il servizio della redazione.
14: Il Brasile supera nettamente la Scozia per 3-0 e conquista il primo posto del gruppo C. Grande protagonista Vinicius, autore di una doppietta dopo il gol segnato in apertura e la rete realizzata nel recupero del primo tempo. A completare il successo verdeoro ci ha pensato Cunha nella ripresa. Grande entusiasmo anche per il debutto del torneo di Neymar, rientrato dopo un lungo stop per infortunio. Agli ottavi si qualifica anche il Marocco grazie al successo per 4-2 su Haiti. Nel gruppo A il Messico batte la Repubblica Ceca 3-0, chiude il girone a punteggio pieno e passa il turno insieme al Sudafrica. Applausi anche per Guillermo Ochoa, che entrando in campo nel finale raggiunge il record di 6 partecipazioni al mondiale condiviso con Messi e Cristiano Ronaldo.
13: Sono 6 le gare in programma tra la serata e la prossima notte italiana. Si riparte alle 22 con Curaçao, Costa d'Avorio ed Ecuador Germania. All'1 della notte italiana poi Tunisia, Olanda e Giappone Svezia. Alle 4 altre 2 gare in campo Turchia, Stati Uniti e Paraguay Australia. Con questo per il momento è tutto, grazie per averci seguito, a più tardi.
17: Viabilità.
13: Sulla A14 per le operazioni di ripristino a seguito di un incidente si viaggia su una sola corsia per senso di marcia in scambio di carreggiata tra Ortona e Pescara Ovest con 6 km di code verso Ancona e 2 km tra Pescara Nord e Pescara Ovest nella direzione opposta. In A4 code tratti tra Brescia Centro e Brescia Est, tra Sirmione e Peschiera e più avanti tra Verona Sud e Verona Est verso Trieste. A Brescia lunghe code in tangenziale ovest da via Volturno alla con la tangenziale sud verso l'autostrada. A Milano code in tangenziale ovest da Sago a Vigentina verso la 1 e a tratti in A4 tra Pero e Viale Certosa e tra Cormano e Monza verso Trieste. In A1 code per un incidente tra Modena Sud e Valsamoggia verso Napoli. Sempre in A1 sul tratto toscano code tra Firenze Nord e Barberino verso Milano e tra Scandicci e Impruneta verso Napoli. A Roma code tratti sul grande raccordo anulare interna da Trionfale a Castel Giubileo e in esterna da Ostia Antica alla Romanina. Code anche in tangenziale est da Salari al Bivio per la 24 e in A24 in uscita fino a Tor Cervara. Più avanti code anche tra Tivoli e Castelmadama verso Teramo. A Napoli code in tangenziale tra Doganella e Corso Malta verso Pozzuoli. Code inoltre in A30 tra Nola e Palma Campania in ambo i sensi e in A16 per lavori tra Avellino Ovest e Baiano verso Napoli.
17: Meteo.
9: Prosegue l'egemonia anticiclonica sul nostro paese, anche se ci sarà qualche disturbo nelle prossime ore. Nel corso del pomeriggio aumenterà infatti l'instabilità, soprattutto sull'arco alpino, sulle aree appenniniche centro-meridionali e sui settori interni delle isole maggiori. Qualche temporale potrebbe sconfinare fino in pianura, sole altrove. In serata e nella notte i fenomeni temporaleschi si esauriranno in maniera progressiva praticamente ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
17: News.
8: Una buona serata da Barbara Salandri. Salgono ad oltre 20.000 dispersi in seguito alle due scosse di terremoto che nella notte hanno colpito il Venezuela, lo riportano i media locali. Almeno 164 i morti, quasi 1.000 i feriti. Le due scosse di magnitudo 7.2 e 7.5 si sono susseguite a distanza di pochi secondi l'una dall'altra, causando il crollo di centinaia di edifici. Gravemente danneggiato anche l'aeroporto internazionale della capitale, che ha sospeso le attività. Saltate le comunicazioni telefoniche, sospeso anche il rifornimento del gas per motivi di sicurezza. La presidente ad interim Rodriguez ha dichiarato lo stato di emergenza. Mai scosse così forti da oltre un secolo, ha dichiarato. Il ministro Tajani intanto rassicura che non risultano nostri connazionali coinvolti. Inviato dal Papa un primo aiuto di 100.000 euro. Baci, abbracci e strette di mano. Accoglienza calorosa per Giorgia Meloni da parte del presidente francese Macron, che non risparmia neppure una battuta. Da quanto tempo non ci vediamo, facendo riferimento al ritmo serrato degli ultimi appuntamenti ai quali hanno partecipato. Nel vertice intergovernativo Italia-Francia di Antibes, i due leader cercano un'intesa su difesa, spazio ed energia in attuazione del trattato del Quirinale. Sul tavolo anche i nodi geopolitici, dalla guerra in Ucraina e Iran ai rapporti con NATO e USA. Contemporaneamente al vertice bilaterale Roma-Parigi, alle Cannes, prima edizione del Forum Economico Francia-Italia, appuntamento di alto livello dedicato al rafforzamento delle cooperazioni economiche, industriali e strategiche tra i due paesi. La Corte di Cassazione ha confermato la condanna a 24 anni per Alessia Pifferi, la donna che 4 anni fa abbandonò da sola in casa per 6 giorni la figlia Diana di 18 mesi, lasciandola morire di stenti. Questa mattina la Procura Generale aveva chiesto di annullare con rinvio la sentenza di secondo grado che aveva condannato la donna a 24 anni, cancellando l'ergastolo inflitto in primo grado. E sono state depositate oggi le motivazioni della condanna in primo grado a 24 anni e 3 mesi per Chiara Petrolini. Ha agito con lucidità e determinazione quando ha ucciso il figlio nato il 7 agosto del 2024, per poi seppellirlo nel giardino della casa di famiglia a Traverseto, lo scrivono i giudici di Parma, ritenendo la ragazza perfettamente capace di intendere e di volere, pur riconoscendola immatura e fragile al momento del delitto. La studentessa, sempre nell'aprile scorso, è stata assolta dall'accusa di aver ucciso nello stesso modo anche il primo figlio, nato nel maggio del 2023. Mondiali di calcio alle 22, Curaçao sogna l'impresa. Con una vittoria sulla Costa d'Avorio, la nazionale caraibica passerebbe il girone come seconda, a meno di un successo dell'Ecuador contro la Germania, in programma allo stesso orario. Nella notte si giocano anche Tunisia-Olanda, Giappone-Svezia, Turchia-Stati Uniti e Paraguay-Australia. Leroy Merlin celebra l'edizione 2026 di Bricolage del Cuore, dedicata all'emergenza abitativa. Sentiamo.
0: Sono oltre 500 i volontari, collaboratori, clienti e cittadini che hanno partecipato all'edizione 2026 di Bricolage del Cuore, un'iniziativa promossa da Leroy Merlin in risposta alla povertà abitativa. Il nuovo appuntamento si è contraddistinto per un'importante novità: per la prima volta gli enti del terzo settore hanno potuto candidare direttamente i propri progetti, raccogliendo quasi 300 proposte in tempi brevissimi. Di queste, circa 40 sono state selezionate per un intervento immediato grazie al coinvolgimento di 52 negozi Leroy Merlin e di oltre 500 volontari distribuiti su tutto il territorio nazionale. Un impegno collettivo che ha permesso di sostenere complessivamente oltre 1.700 persone in difficoltà, oltre a 250 animali domestici. Siamo orgogliosi di celebrare un'altra importante edizione del Bricolage del Cuore, ha dichiarato Barbara Casartelli, leader impatto positivo di Leroy Merlin Italia. Vedere i nostri collaboratori, le nostre collaboratrici, clienti e partner lavorare fianco a fianco con le associazioni del territorio è la dimostrazione più concreta di come insieme possiamo fare la differenza.
8: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
17: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
7: Sono le 17 e 42 minuti.
17: News.
18: Ben trovati dalla redazione.
1: Potrebbero essere più di 10.000 i morti a causa del violento terremoto che ha colpito il Venezuela. Due le scosse di magnitudo 7.2 e 7.5 e a seguire sono state registrate oltre 20 scosse di assestamento avvertite nel nord-est del paese. La presidente Delcy Rodriguez parla per ora di almeno 164 morti e circa 1.000 feriti, ma secondo le stime diffuse dall'US Geological Survey vi è una probabilità del 44%. 5%, che il bilancio delle vittime del sisma superi le 10.000 persone, una probabilità del 30%, che superi le 100.000.
18: Intanto Caritas Italiana è in costante contatto con la Caritas Internationalis e con Caritas Venezuela per monitorare l'evoluzione dell'emergenza e coordinare il sostegno alle comunità colpite. Fin dalle prime ore successive alla sisma, la rete Caritas Venezuelana si è attivata per raccogliere informazioni, valutare i danni e organizzare una risposta umanitaria coordinata. Caritas Venezuela ha aperto un centro nazionale di raccolta presso la sede della Conferenza Episcopale Venezuelana e sta predisponendo ulteriori punti di raccolta nelle diocesi del paese. Sono già in corso iniziative per la distribuzione di acqua potabile, alimenti non deperibili, medicinali essenziali e altri beni di prima necessità.
1: Diventa definitiva la condanna a 24 anni per Alessia Pifferi, accusata dell'omicidio aggravato della figlia Diana, di soli 18 mesi, abbandonata dal 14 al 20 luglio del 2022 e lasciata morire di stenti nella sua culletta. I giudici della prima sezione penale della Cassazione hanno confermato la sentenza di secondo grado che aveva cancellato l'ergastolo, rigettando sia il ricorso dell'imputata sia quello della Procura Generale di Milano, che chiedeva un appello bis per non riconoscere le attenuanti generiche.
18: Sono un sacerdote salesiano di 37 anni e un animatore parrocchiale di 16, che era con lui in auto, le vittime del grave incidente avvenuto questa mattina poco dopo le 9 nella galleria di Mallo della superstrada pedemontana veneta. I due stavano precedendo un pullman di ragazze del Gresta di Schio, Vicenza, diretti a Gardaland per una giornata di svago. L'incidente sarebbe scaturito dal tamponamento del sacerdote ad un camion in galleria. Dopo aver fermato l'auto ed essere scesi per controllare i danni, i due sono risaliti sulla loro auto ferma in un punto pericoloso e in quel momento sarebbero stati tamponati da una terza auto.
1: Il caldo non dà tregua, oggi sono 17 le città italiane da bollino rosso per i rischi legati all'afa. Prevista una riunione tecnica al Ministero della Salute con Orazio Schillaci. Intanto in Francia un bambino di 3 anni è morto mercoledì pomeriggio mentre era stato lasciato in auto. Nel frattempo è stato comunicato che lo stop alla vendita di biglietti di ingresso per la Galleria degli Uffizi proseguirà fino a domenica 28 giugno.
18: MotoGP con la vigilia del Gran Premio d'Olanda monopolizzata dal mercato piloti. Dopo i primi annunci in ottica 2027 di Ducati, rinnovo per Marquez e Acosta, e Aprilia con l'arrivo di Bagnaia, i tre parlano ad Assen nella conferenza piloti. Marquez ha spiegato: sono pronto per i prossimi 2 anni, voglio continuare a divertirmi in moto. Acosta ha detto: sono entusiasta di andare in Ducati, mi consentirà di credere ancora di più in me stesso. Bagnaia ha confessato di aver avuto

0: anni. È stata registrata una scossa di magnitudo 7.2 seguita da un'altra ancora più violenta di magnitudo 7.5. Diversi gli edifici crollati. La presidente ad interim Delcy Rodriguez ha dichiarato lo stato di emergenza. Almeno 164 i morti, quasi 1000 i feriti. È il bilancio provvisorio del sisma. I dispersi sarebbero oltre 25.000. Il ministro Tajani ha detto non ci sono vittime tra gli italiani registrati su Viaggiare Sicuri.
1: Le Nazioni Unite sono pienamente mobilitate per portare aiuto alla Venezuela colpito dal devastante sisma, un'azione per cui è necessario un massiccio sforzo collettivo. E quanto detto il sottosegretario generale dell'ONU per gli affari umanitari in un comunicato in cui ha spiegato di aver parlato questa mattina con la presidente ad interim Delcy Rodriguez per valutare quello che è urgentemente necessario. I prossimi giorni richiederanno un massiccio sforzo collettivo per sostenere la risposta guidata dal governo e portare aiuto alle comunità, ha detto ancora il sottosegretario, ricordando che anche prima della sisma quasi 8 milioni di persone in Venezuela avevano bisogno di aiuti umanitari.
0: È definitiva la condanna a 24 anni per Alessia Pifferi, accusata di aver lasciato morire di stenti la figlia Diana di un anno e mezzo nel luglio 2022. I giudici della prima sezione penale della Corte di Cassazione hanno rigettato i ricorsi presentati da PG e dall'avvocato difensore. In fase di requisitoria, la procuratrice generale Valentina Manuali aveva sollecitato l'annullamento della sentenza d'appello a 24 anni e il rinvio a un nuovo giudizio di secondo grado, sostenendo la necessità di una condanna all'ergastolo come avvenuto in primo grado.
1: Agito con lucidità e determinazione, Chiara Petrolini, quando ha ucciso il figlio nato il 7 agosto 2024 per poi seppellirlo nel giardino della casa di famiglia a Traversetolo in provincia di Parma. Così la Corte d'Assise ha motivato la condanna a 24 anni e 3 mesi della giovane per l'omicidio premeditato e l'occultamento del cadavere del neonato. Petrolini è stata ritenuta perfettamente capace di intendere e di volere dai togati, che pure l'hanno riconosciuta immatura e fragile al momento del delitto.
0: Tragico incidente sulla pedemontana veneta all'altezza della galleria di Malo nel Vicentino nella mattinata di oggi. Don Francesco Andreoli e un animatore di 16 anni stavano precedendo in auto un pullman dell'oratorio che accompagnava i ragazzi della parrocchia a un parco divertimenti quando dentro la galleria hanno tamponato un tir. Così i due si sono fermati sulla corsia d'emergenza e sono scesi andando a scusarsi con il camionista, ma un'auto che procedeva a velocità elevata con la guida da un quarantenne di Pordenone li ha centrati entrambi, uccidendoli sul colpo.
1: In un'immagine acquisita dalla missione Copernicus Sentinel 3 e diffusa dall'ESA è ben visibile l'ondata di intensa afa che da giorni sta colpendo l'Europa. I colori visibili nella mappa vanno dai viola ai rossi intensi, che indicano temperature sulla superficie terrestre fino a 55 gradi, osservate in alcune zone della Spagna centrale, della Francia occidentale e della Nord Africa, e scendono fino ai blu chiari, che indicano temperature superficiali più basse nelle regioni montuose. Alcune aree erano coperte da nuvole rappresentate in bianco.
0: Per ora è tutto, a più tardi.
2: Meteo.
3: Prosegue l'egemonia anticiclonica sul nostro paese, anche se ci sarà qualche disturbo nelle prossime ore. Nel corso del pomeriggio aumenterà infatti l'instabilità, soprattutto sull'arco alpino, sulle aree appenniniche centro-meridionali e sui settori interni delle isole maggiori. Qualche temporale potrebbe sconfinare fino in pianura, sole altrove. In serata e nella notte i fenomeni temporaleschi si esauriranno in maniera progressiva praticamente ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
4: News. Una buona serata da Barbara Salandri. Salgono ad oltre 20.000 dispersi in seguito alle due scosse di terremoto che nella notte hanno colpito il Venezuela, lo riportano i media locali. Almeno 164 i morti, quasi 1.000 i feriti. Le due scosse di magnitudo 7.2 e 7.5 si sono susseguite a distanza di pochi secondi l'una dall'altra, causando il crollo di centinaia di edifici. Gravemente danneggiato anche l'aeroporto internazionale della capitale, che ha sospeso le attività. Saltate le comunicazioni telefoniche, sospeso anche il rifornimento del gas per motivi di sicurezza. La presidente ad interim Rodriguez ha dichiarato lo stato di emergenza. Mai scosse così forti da oltre un secolo, ha dichiarato. Il ministro Tajani intanto rassicura che non risultano nostri connazionali coinvolti. Inviato dal Papa un primo aiuto di 100.000 euro. Baci, abbracci e strette di mano, accoglienza calorosa per Giorgia Meloni da parte del presidente.

0: Francese Macron, che non risparmia neppure una battuta. Da quanto tempo non ci vediamo, facendo riferimento al ritmo serrato degli ultimi appuntamenti ai quali hanno partecipato. Nel vertice intergovernativo Italia-Francia di Antibes, i due leader cercano un'intesa su difesa, spazio ed energia in attuazione del trattato del Quirinale. Sul tavolo anche i nodi geopolitici, dalla guerra in Ucraina e Iran ai rapporti con NATO e USA. Contemporaneamente al vertice bilaterale Roma-Parigi, alle Cannes, prima edizione del Forum Economico Francia-Italia, appuntamento di alto livello dedicato al rafforzamento delle cooperazioni economiche, industriali e strategiche tra i due paesi. La Corte di Cassazione ha confermato la condanna a 24 anni per Alessia Pifferi, la donna che 4 anni fa abbandonò da sola in casa per 6 giorni la figlia Diana di 18 mesi, lasciandola morire di stenti. Questa mattina la Procura Generale aveva chiesto di annullare con rinvio la sentenza di secondo grado che aveva condannato la donna a 24 anni, cancellando l'ergastolo inflitto in primo grado. E sono state depositate oggi le motivazioni della condanna in primo grado a 24 anni e 3 mesi per Chiara Petrolini. Ha agito con lucidità e determinazione quando ha ucciso il figlio nato il 7 agosto del 2024 per poi seppellirlo nel giardino della casa di famiglia a Traverseto, lo scrivono i giudici di Parma, ritenendo la ragazza perfettamente capace di intendere e di volere, pur riconoscendola immatura e fragile al momento del delitto. La studentessa, sempre nell'aprile scorso, è stata assolta dall'accusa di aver ucciso nello stesso modo anche il primo figlio, nato nel maggio del 2023. Mondiali di calcio alle 22, Curaçao sogna l'impresa. Con una vittoria sulla Costa d'Avorio, la nazionale caraibica passerebbe il girone come seconda, a meno di un successo dell'Ecuador contro la Germania, in programma allo stesso orario. Nella notte si giocano anche Tunisia-Olanda, Giappone-Svezia, Turchia-Stati Uniti e Paraguay-Australia. Leroy Merlin celebra l'edizione 2026 di Bricolage del Cuore, dedicata all'emergenza abitativa. Sentiamo.
1: Sono oltre 500 i volontari, collaboratori, clienti e cittadini che hanno partecipato all'edizione 2026 di Bricolage del Cuore, un'iniziativa promossa dalle Leroy Merlin in risposta alla povertà abitativa. Il nuovo appuntamento si è contraddistinto per un'importante novità: per la prima volta gli enti del terzo settore hanno potuto candidare direttamente i propri progetti, raccogliendo quasi 300 proposte in tempi brevissimi. Di queste, circa 40 sono state selezionate per un intervento immediato, grazie al coinvolgimento di 52 negozi Leroy Merlin e di oltre 500 volontari distribuiti su tutto il territorio nazionale. Un impegno collettivo che ha permesso di sostenere complessivamente oltre 1700 persone in difficoltà, oltre a 250 animali domestici. Siamo orgogliosi di celebrare un'altra importante edizione del Bricolage del Cuore, ha dichiarato Barbara Casartelli, leader impatto positivo di Leroy Merlin Italia. Vedere i nostri collaboratori, le nostre collaboratrici, clienti e partner lavorare fianco a fianco con le associazioni del territorio è la dimostrazione più concreta di come, insieme, possiamo fare la differenza.
0: Ed è tutto. Grazie per l'ascolto.
2: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
3: Economy News.
4: Buon giovedì 25 giugno e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizia a flusso continuo. Il possibile ritorno della pubblicità del gioco d'azzardo nel calcio italiano costituisce, secondo Assoutenti, un rischio troppo elevato sul piano sociale e della tutela dei consumatori. L'associazione esprime pertanto la sua preoccupazione per le ipotesi avanzate nelle ultime settimane sul superamento del divieto di promuovere scommesse e gioco d'azzardo durante gli eventi calcistici, e rivolge un appello al nuovo presidente della Federazione Italiana Gioco Calcio, Giovanni Malagò, affinché vengano valutate con attenzione le conseguenze di una simile scelta. Pur comprendendo, scrive Assoutenti, le difficoltà economiche che attraversano molte società calcistiche italiane, tuttavia riteniamo che l'ipotesi di abolire il divieto di pubblicità del gioco d'azzardo durante gli eventi calcistici rappresenti un grave passo indietro sul piano sociale della tutela dei consumatori, in particolare dei più giovani. Infatti, una maggiore esposizione dei cittadini e soprattutto dei ragazzi ai messaggi pubblicitari legati alle scommesse sportive rischierebbe di favorire la normalizzazione del gioco d'azzardo e di aumentare così il numero di persone esposte al rischio di dipendenza patologica. Tra l'altro, le eventuali entrate derivanti dalla riapertura alla pubblicità delle scommesse avrebbero un peso limitato rispetto alle reali esigenze economiche del sistema calcio, mentre i veri beneficiari di questa operazione, sempre a giudizio di Assoutenti, sarebbero soprattutto gli operatori delle scommesse e l'intero indotto degli allibratori, che avrebbero accesso a milioni di tifosi e di giovani consumatori attraverso uno dei mezzi di comunicazione più potenti e popolari del paese, e cioè il calcio. Dal rendiconto sociale dell'INPS, appena presentato a Roma dal Consiglio di Indirizzo e Vigilanza dell'Istituto, è emerso che la spesa per le pensioni è salita dai 320 miliardi del 2024 ai 325 miliardi del 2025, con una crescita nominale dell'1,4%, una variazione dovuta principalmente all'indicizzazione delle pensioni in rapporto alla variazione dei prezzi al consumo. Nel complesso, le pensioni previdenziali liquidate nel 2025 sono state 834.658. circa 27.000 in meno rispetto all'anno precedente. Un'indagine pubblicata da Facile.it rivela che lo scorso anno, sia che si trattasse di case vacanza inesistenti, escursioni fantasma o biglietti aerei falsi, sono stati più di 4,3 milioni gli italiani che sono rimasti vittime di truffa o di un tentativo di frode, per un danno economico complessivo di oltre 195 milioni di euro. La tipologia più comune di truffa è risultata quella relativa a strutture ricettive inesistenti, dalle case vacanze agli alberghi, dai bed and breakfast ai villaggi turistici, e questo genere di truffe nel solo 2025 ha colpito più di 3,4 milioni dei nostri connazionali, dei quali il 31% è riuscito a individuare l'inganno prima di partire, mentre oltre un milione lo hanno scoperto solo dopo aver raggiunto la destinazione. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
2: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
3: Sono le 18 e 58 minuti.
2: News.
0: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Si continua a scavare in Venezuela, dove nella notte due violente scosse di terremoto hanno causato il crollo di un centinaio di edifici, oltre 25.000 al momento dispersi, mentre sarebbero almeno 164 le vittime e un migliaio i feriti. Gravemente danneggiato l'aeroporto internazionale della capitale, che ha sospeso i voli, saltate le comunicazioni telefoniche. La presidente ad interim Delcy Rodriguez ha dichiarato lo stato di emergenza. Mai scosse così forti da oltre un secolo, ha detto, inviato dal Papa un primo aiuto di 100.000 euro. Ha confessato l'omicidio dell'interprete sessantenne Roberto Guerrino, il 19enne, fermato dai carabinieri in provincia di Milano. Durante l'udienza di convalida del fermo davanti al GIP, il ragazzo ha raccontato di aver raggiunto la vittima a casa sua dopo aver concordato un incontro sessuale a pagamento su una bacheca di incontri online. Durante l'approccio, però, il 19enne avrebbe deciso di tirarsi indietro, forse per un mancato accordo sul prezzo, e avrebbe cominciato a colpire Guerrino a mani nude, poi con una statuetta, uccidendolo.
2: Economia.
0: Cambio al vertice di Ferrovie dello Stato. Nei prossimi giorni l'AD Stefano Donnarumma chiuderà i dossier più importanti, poi si dimetterà, lo riferiscono fonti del MIT dopo l'incontro avvenuto questa mattina tra il ministro Salvini e Donnarumma. Entrambi, riferisce il Ministero dei Trasporti, concordano sulla conclusione del mandato in anticipo per far partire la fase 2 dell'azienda, con a capo una figura scelta dall'interno. A pesare sulla decisione anche i recenti pesanti disservizi sulla linea ferroviaria, tra i nomi più quotati per la successione, quello dell'attuale amministratore delegato di Trenitalia, Giampiero Strisciuglio. Gli indicatori a breve per l'economia dell'area euro sono peggiorati da marzo e indicano chiaramente l'impatto negativo della guerra in Medio Oriente sull'attività economica, lo scrive la BCE. L'indice PMI Composito Flash dell'area euro è ulteriormente sceso a maggio e la Banca Centrale Europea nota che è restato in territorio di contrazione per due mesi consecutivi. Gli indicatori, fa sapere ancora la BCE, puntano ad un deciso rallentamento dei consumi col rivelarsi degli impatto della guerra, che secondo le attese peserà di più sugli investimenti nel secondo trimestre. L'ondata di calore anomala che da una settimana sta colpendo l'Italia e gran parte dell'Europa, nei prossimi tre giorni potrebbe mettere a rischio la salute di 1,5 milioni di lavoratori nel nostro paese. Numeri che emergono da uno studio condotto da Greenpeace Italia. I settori più esposti sarebbero l'edilizia, il trasporto merci su strada, servizi di rider e manutenzione del verde. Il rischio è quello di impatti per la salute fisica e mentale e l'aumento di infortuni sul lavoro.
5: Cresce il buy now pay later. Secondo gli ultimi dati di Censis, Confcooperative, l'abitudine di pagare in 3 rate senza interessi direttamente dall'app mentre si mette nel carrello uno smartphone o un capo d'abbigliamento è cresciuta del 127% negli ultimi 3 anni. Solo nel 2025 il tasso di crescita è stato del 23%. Il meccanismo è semplice e il risultato è che il buy now pay later raggiunge il 60,3% dei casi tra la fascia di spesa fino a 1000 euro contro il 45,7% del credito tradizionale. Il rischio, avverte Confcooperative, è l'accumulo silenzioso. Tutte positive le borse europee. Oggi la più contenuta a Milano, che chiude il rialzo dello 0,28%. A Piazza Affari il titolo STM è stato il migliore anche su tutto il settore tecnologico. Piatto l'euro su quota 1,135 contro il dollaro, così come lo spread tra BTP e Bund, che ondeggia sui 72 punti base. Ed è tutto. Grazie per l'ascolto e a più tardi.
2: GR News.
6: Val di Serocche sta per tornare. Venerdì 26 e sabato 27 giugno al campo sportivo di Baldissero Torinese vi aspettano 2 serate di musica live, divertimento e solidarietà. Dopo il successo della prima edizione, Baldissero Rock torna con lo stesso grande obiettivo: sostenere la Fondazione Allegra Agnelli di Candiolo, impegnata nella ricerca sul cancro. Trovate tutte le info sull'evento e le indicazioni per donare seguendo l'account Instagram baldissero_rock_official. Non prendete impegni. Il 26 e 27 giugno a Baldissero Torinese si accende il rock. Baldissero Rock, musica che unisce, rock che fa bene.
2: Radio GR News.
3: Sono le 19 e 3 minuti.
2: News.
0: Una buona serata da Barbara Salandri. Salgono ad oltre 20.000 dispersi in seguito alle 2 scosse di terremoto che nella notte hanno colpito il Venezuela, lo riportano i media locali. Almeno 164 i morti, quasi 1.000 i feriti. Le 2 scosse di magnitudo 7.2 e 7.5 si sono susseguite a distanza di pochi secondi l'una dall'altra, causando il crollo di centinaia di edifici. Gravemente danneggiato anche l'aeroporto internazionale della capitale, che ha sospeso le attività. Saltate le comunicazioni telefoniche, sospeso anche il rifornimento del gas per motivi di sicurezza. La presidente ad interim Rodriguez ha dichiarato lo stato di emergenza. Mai scosse così forti da oltre un secolo, ha dichiarato. Il ministro Tajani intanto rassicura che non risultano nostri connazionali coinvolti. Inviato dal Papa un primo aiuto di 100.000 euro. La Corte di Cassazione ha confermato la condanna a 24 anni per Alessia Pifferi, la donna che 4 anni fa abbandonò da sola in casa per 6 giorni la figlia Diana di 18 mesi, lasciandola morire di stenti. Questa mattina la Procura Generale aveva chiesto di annullare con rinvio la sentenza di secondo grado che aveva condannato la donna a 24 anni, cancellando l'ergastolo inflitto in primo grado. E sono state depositate oggi le motivazioni della condanna in primo grado a 24 anni e 3 mesi per Chiara Petrolini. Ha agito con lucidità e determinazione quando ha ucciso il figlio nato il 7 agosto del 2024 per poi seppellirlo nel giardino della casa di famiglia a Traverseto, lo scrivono i giudici di Parma, ritenendo la ragazza perfettamente capace di intendere e di volere, pur riconoscendola immatura e fragile al momento del delitto. La studentessa, sempre nell'aprile scorso, è stata assolta dall'accusa di aver ucciso nello stesso modo anche il primo figlio, nato nel maggio del 2023. Mondiali di calcio alle 22, Curaçao sogna l'impresa. Con una vittoria sulla Costa d'Avorio, la nazionale caraibica passerebbe il girone come seconda, a meno di un successo delle Ecuador contro la Germania, in programma allo stesso orario. Nella notte si giocano anche Tunisia-Olanda, Giappone-Svezia, Turchia-Stati Uniti e Paraguay-Australia. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Meteo.
3: Nelle prossime ore serali e notturne i fenomeni temporaleschi si esauriranno in maniera progressiva praticamente ovunque. Nella mattinata di domani tutto sole sul nostro paese, con cieli pressoché sereni da nord a sud. Clima piuttosto caldo ovunque. In giornata qualche temporale di calore potrebbe interessare come di consueto le Alpi, con rari sconfinamenti in pianura. Qualche nota instabile anche sul basso Tirreno, tempo sempre buono altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona serata da Alessandra Tropiano.
2: Sport.
7: Buonasera dalla redazione sportiva. La MotoGP in primo piano, è arrivata l'ufficialità. Pecco Bagnaia riparte dall'Aprilia e rimpiazzerà Jorge Martin, destinato alla Yamaha. Nella stagione 2027, 4 anni di contratto con il team di Noale, dove affiancherà l'altro azzurro Marco Bezzecchi. Direttamente da Assen, dove domenica andrà in scena il Gran Premio d'Olanda, Pecco ha espresso grande entusiasmo per questa nuova avventura. Sentiamolo ai microfoni di Sky Sport.
8: 4 anni sono tanti in termini sportivi, ma ci credo estremamente e il supporto dimostratomi da loro è stato fantastico, quindi sono molto entusiasta, però bisogna finire questa stagione. Mancano 13 gare e soprattutto ci stiamo muovendo nella direzione giusta, stiamo lavorando tanto, stiamo migliorando tanto, siamo sempre andati in progressione, siamo sempre migliorati e bisogna basarsi su ciò che è stato in Brno per fare un altro passo avanti, che è quello che al momento ci manca un po', però sono molto contento.
7: Il tanto atteso incontro tra Como e Real Madrid per il futuro di Nico Pazza è terminato, ma non è stato risolutivo. I Blancos hanno confermato che eserciteranno la ricompra, ma hanno lasciato la squadra di Fabregas un diritto di prelazione. Ora starà alla club italiano decidere se presentare un'offerta per acquistarlo o meno. Il Real infatti è disposto a venderlo al Como, ma per 60 milioni, inserendo una ricompra da 80. La trattativa non è ancora svanita, ma il club italiano non sembra disposto a spendere quella cifra. Il tennis, prima volta in uno slam per Tyra Grant, la tennista azzurra ha superato le qualificazioni di Wimbledon battendo nel turno decisivo la francese Tan per 6-4-7-6. La classe 2008 diventa così la terza giocatrice azzurra ad entrare nel tabellone di Wimbledon, raggiungendo Jasmina Paolini ed Elisabetta Cocciaretto. E domani è in programma il sorteggio di Wimbledon con Jannik Sinner, campione in carica, che guiderà il seeding. Tra le teste di serie ci sono altri 3 italiani: Flavio Cobolli, Luciano Dardi, risconfitto oggi da Nuno Borges a Maiorca, e Matteo Arnaldi. Una pattuglia azzurra da 9 giocatori tra maschile e femminile. Pallavolo, dopo lo stop contro la Bulgaria in Nations League, l'Italia di De Giorgi a Lubiana viene sconfitta 3-0 anche dall'Ucraina, una delle squadre che più ha impressionato nella prima settimana del torneo. È la sconfitta peggiore degli ultimi anni e ora si fa dura la corsa alle finals. Domani l'attesa sfida con il Brasile, il 28 giugno la sfida con la Slovenia. Campionati italiani di ciclismo 2026, Filippo Ganna stravince la prova a cronometro e conquista il suo 7° titolo italiano, il 5° consecutivo. Luca Jaimi secondo, medaglia di bronzo per Mattia Cattaneo, 6° Lorenzo Marcfin. Brutta caduta per Edoardo Affini, portato via in ambulanza. Al momento non sono trapelati dettagli sugli eventuali infortuni riportati da Affini, ma a questo punto non si può escludere purtroppo l'ipotesi della rinuncia alla Tour de France. E per lo sport è tutto, grazie per averci seguito.
2: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.
3: Sono le 19:09.
2: News.
9: Buonasera, bentrovati all'ascolto dalla redazione. In apertura, continua ad aggravarsi il bilancio del devastante terremoto che ha colpito il Venezuela. Le autorità parlano di almeno 164 morti e quasi 1000 feriti, mentre resta altissimo il numero delle persone disperse. Secondo Sky News sarebbero oltre 10.000, ma un sito creato dall'opposizione venezuelana per raccogliere le segnalazioni indica addirittura più di 25.000 persone ancora irreperibili dopo le 2 violente scosse che hanno devastato il paese. Intanto si mobilita la comunità internazionale. Le Nazioni Unite stanno coordinando l'arrivo di squadre specializzate nella ricerca dei sopravvissuti. Dall'Italia in partenza un team della Protezione Civile, mentre la Spagna invierà 54 militari esperti in soccorsi, la Francia 85 operatori e la Germania 6 aerei da trasporto. Anche Papa Leone XIV ha voluto manifestare concretamente la propria vicinanza, destinando attraverso l'Elemosineria Apostolica un primo contributo di 100.000 euro alla popolazione colpita. Il Vaticano ha assicurato che l'assistenza proseguirà nei prossimi giorni in stretto raccordo con la Chiesa locale.
10: La Francia annuncia di aver intercettato una petroliera riconducibile alla cosiddetta flotta ombra russa al largo delle coste siciliane. A renderlo noto è stato il presidente Emmanuel Macron con un messaggio pubblicato sui social X. Secondo il capo dell'Eliseo, l'operazione è stata condotta martedì dalla marina francese sulla petroliera Deliver durante il transito nel Mediterraneo. L'imbarcazione sarebbe collegata alla rete di navi utilizzate da Mosca per aggirare le sanzioni occidentali imposte dopo l'invasione dell'Ucraina. Macron ha spiegato che l'intervento è stato effettuato perché la nave avrebbe violato il diritto internazionale del mare. La vicenda riporta l'attenzione sulle attività della cosiddetta flotta ombra impiegata dalla Russia.
9: cambio ai vertici del gruppo Ferrovie dello Stato. L'amministratore delegato Stefano Donnarumma si prepara a lasciare l'incarico dopo un incontro con il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini. Secondo fonti del ministero, il manager completerà i dossier più importanti prima di concludere il proprio mandato e avviare la cosiddetta fase 2 dell'azienda. Per la successione prende quota il nome dell'attuale amministratore delegato di Trenitalia, Giampiero Strisciuglio, considerato il principale candidato alla guida del gruppo. La decisione arriva a pochi giorni dai pesanti disservizi ferroviari che avevano provocato forti polemiche e l'irritazione dello stesso Salvini, un rapporto che sembrava essersi ricomposto ma che oggi registra un'improvvisa accelerazione verso il cambio al vertice.
10: Con una lunga standing ovation bipartisan, la Camera dei Deputati ha celebrato gli 80 anni dalla prima seduta dell'Assemblea Costituente alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Nel suo intervento il Capo dello Stato ha ricordato il lavoro svolto dai padri e dalle madri costituenti che, ha detto, seppero dare forma alla libertà e alla democrazia degli italiani. Mattarella ha anche ricordato figure simbolo della lotta al fascismo come Giacomo Matteotti e Carlo Rosselli, definiti martiri assassinati dal regime. Alla cerimonia non hanno partecipato deputati di Futuro Nazionale che hanno preferito prendere parte a un flash mob organizzato dal partito per protestare contro quella che definiscono una censura da parte della RAI.
9: Svolta nelle indagini sull'omicidio di Roberto Guerrino, l'interprete sessantenne trovato morto nel suo appartamento di Via Oxide a Milano lo scorso 13 giugno. I carabinieri hanno arrestato un 19enne di origine marocchina e fermato alla stazione di Melzo mentre tentava di allontanarsi. Il giovane ha confessato il delitto davanti al giudice per le indagini preliminari. Secondo la ricostruzione degli investigatori, vittima e aggressore si erano conosciuti attraverso un sito di incontri online. La lite sarebbe nata per il compenso della prestazione. Il ragazzo avrebbe colpito Guerrino alla testa con una statuetta per poi impossessarsi di due telefoni cellulari e di un iPad prima di fuggire insieme a un complice 17enne, la cui posizione è ora al vaglio della procura per i minorenni.
10: Tragedie sulla superstrada pedemontana veneta all'interno della galleria di Malo nel vicentino. Don Francesco Andreoli e un animatore di appena 16 anni che precedevano con la loro auto un pullman dell'oratorio diretto con alcuni ragazzi ad un parco di divertimenti hanno tamponato un camion. Dopo essersi fermati nella corsia di emergenza per scusarsi con il camionista, sono stati travolti da un'automobile sovraggiunta a forte velocità guidata da un quarantenne della provincia di Pordenone. L'impatto non ha lasciato scampo ai due morti sul colpo. Le forze dell'ordine stanno ricostruendo con precisione la dinamica dell'incidente.
9: Non si attenua l'emergenza caldo che da giorni interessa l'Italia e gran parte dell'Europa. Secondo un'analisi di Greenpeace e CGIL, nei prossimi 3 giorni oltre 1,5 milioni di lavoratori italiani potrebbero essere esposti a rischi per la salute a causa delle temperature estreme. A Palermo il malfunzionamento dell'impianto di climatizzazione del tribunale ha reso le aule praticamente inutilizzabili. Il presidente del Palazzo di Giustizia ha disposto la sospensione delle udienze fino al 29 giugno. Intanto continua a crescere il livello di allerta. Sabato saranno 18 le città italiane contrassegnate dal bollino rosso per il rischio legato all'ondata di calore, con le autorità sanitarie che rinnovano l'invito a limitare gli spostamenti nelle ore più calde. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
2: Meteo.
11: Nelle prossime ore serali e notturne i fenomeni temporaleschi si esauriranno in maniera progressiva praticamente ovunque. Nella mattinata di domani tutto sole sul nostro paese, con cieli pressoché sereni da nord a sud. Clima piuttosto caldo ovunque. In giornata qualche temporale di calore potrebbe interessare come di consueto le Alpi, con rari sconfinamenti in pianura. Qualche nota instabile anche sul basso Tirreno, tempo sempre buono altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona serata da Alessandra Tropiano.
2: News.
0: Una buona serata da Barbara Salandri. Salgono ad oltre 20.000 dispersi in seguito alle due scosse di terremoto che nella notte hanno colpito il Venezuela, lo riportano i media locali. Almeno 164 i morti, quasi 1.000 i feriti. Le due scosse di magnitudo 7.2 e 7.5 si sono susseguite a distanza di pochi secondi l'una dall'altra, causando il crollo di centinaia di edifici. Gravemente danneggiato anche l'aeroporto internazionale della capitale, che ha sospeso le attività. Saltate le comunicazioni telefoniche, sospeso anche il rifornimento del gas per motivi di sicurezza. La presidente ad interim Rodriguez ha dichiarato lo stato di emergenza. Mai scosse così forti da oltre un secolo, ha dichiarato. Il ministro Tajani intanto rassicura che non risultano nostri connazionali coinvolti. Inviato dal Papa un primo aiuto di 100.000 euro. Baci, abbracci e strette di mano. Accoglienza calorosa per Giorgia Meloni da parte del presidente francese Macron, che non risparmia neppure una battuta battuta. Da quanto tempo non ci vediamo, facendo riferimento al ritmo serrato degli ultimi appuntamenti ai quali hanno partecipato. Nel vertice intergovernativo Italia-Francia di Antibes, i due leader cercano un'intesa su difesa, spazio ed energia in attuazione del trattato del Quirinale. Sul tavolo anche i nodi geopolitici, dalla guerra in Ucraina e Iran ai rapporti con NATO e USA. Contemporaneamente al vertice bilaterale Roma-Parigi, alle Cannes, prima edizione del Forum Economico Francia-Italia, appuntamento di alto livello dedicato al rafforzamento delle cooperazioni economiche, industriali e strategiche tra i due paesi. La Corte di Cassazione ha confermato la condanna a 24 anni per Alessia Pifferi, la donna che 4 anni fa abbandonò da sola in casa per 6 giorni la figlia Diana di 18 mesi, lasciandola morire di stenti. Questa mattina la Procura Generale aveva chiesto di annullare con rinvio la sentenza di secondo grado che aveva condannato la donna a 24 anni, cancellando l'ergastolo inflitto in primo grado. E sono state depositate oggi le motivazioni della condanna in primo grado a 24 anni e 3 mesi per Chiara Petrolini. Ha agito con lucidità e determinazione quando ha ucciso il figlio nato il 7 agosto del 2024, per poi seppellirlo nel giardino della casa di famiglia a Traverseto, lo scrivono i giudici di Parma, ritenendo la ragazza perfettamente capace di intendere e di volere, pur riconoscendola immatura e fragile al momento del delitto. La studentessa, sempre nell'aprile scorso, è stata assolta dall'accusa di aver ucciso nello stesso modo anche il primo figlio, nato nel maggio del 2023. Mondiali di calcio alle 22, Curaçao sogna l'impresa. Con una vittoria sulla Costa d'Avorio, la nazionale caraibica passerebbe il girone come seconda, a meno di un successo dell'Ecuador contro la Germania, in programma allo stesso orario. Nella notte si giocano anche Tunisia-Olanda, Giappone-Svezia, Turchia-Stati Uniti e Paraguay-Australia. Leroy Merlin celebra l'edizione 2026 di Bricolage del Cuore, dedicata all'emergenza abitativa. Sentiamo.
1: Sono oltre 500 i volontari, collaboratori, clienti e cittadini che hanno partecipato all'edizione 2026 di Bricolage del Cuore, un'iniziativa promossa da Leroy Merlin in risposta alla povertà abitativa. Il nuovo appuntamento si è contraddistinto per un'importante novità: per la prima volta gli enti del terzo settore hanno potuto candidare direttamente i propri progetti, raccogliendo quasi 300 proposte in tempi brevissimi. Di queste, circa 40 sono state selezionate per un intervento immediato grazie al coinvolgimento di 52 negozi Leroy Merlin e di oltre 500 volontari distribuiti su tutto il territorio nazionale. Un impegno collettivo che ha permesso di sostenere complessivamente oltre 1700 persone in difficoltà, oltre a 250 animali domestici. Siamo orgogliosi di celebrare un'altra importante edizione del Bricolage del Cuore, ha dichiarato Barbara Casartelli, leader impatto positivo di Leroy Merlin Italia. Vedere i nostri collaboratori, le nostre collaboratrici, clienti e partner lavorare fianco a fianco con le associazioni del territorio è la dimostrazione più concreta di come, insieme, possiamo fare la differenza.
0: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
12: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi, tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
2: Economy News.
4: Buon giovedì 25 giugno e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizia a flusso continuo. Il possibile ritorno della pubblicità del gioco d'azzardo nel calcio italiano costituisce, secondo Assoutenti, un rischio troppo elevato sul piano sociale e della tutela dei consumatori. L'associazione esprime pertanto la sua preoccupazione per le ipotesi avanzate nelle ultime settimane sul superamento del divieto di promuovere scommesse e gioco d'azzardo durante gli eventi calcistici, e rivolge un appello al nuovo presidente della Federazione Italiana Gioco Calcio, Giovanni Malagò, affinché vengano valutate con attenzione le conseguenze di una simile scelta. Pur comprendendo, scrive Assoutenti, le difficoltà economiche che attraversano molte società calcistiche italiane, tuttavia riteniamo che l'ipotesi di abolire il divieto di pubblicità del gioco d'azzardo durante gli eventi calcistici rappresenti un grave passo indietro sul piano sociale della tutela dei consumatori, in particolare dei più giovani. Infatti, una maggiore esposizione dei cittadini e soprattutto dei ragazzi ai messaggi pubblicitari legati alle scommesse sportive rischierebbe di favorire la normalizzazione del gioco d'azzardo e di aumentare così il numero di persone esposte al rischio di dipendenza patologica. Tra l'altro, le eventuali entrate derivanti dalla riapertura alla pubblicità delle scommesse avrebbero un peso limitato rispetto alle reali esigenze economiche del sistema calcio, mentre i veri beneficiari di questa operazione, sempre a giudizio di Assoutenti, sarebbero soprattutto gli operatori delle scommesse e l'intero indotto degli allibratori, che avrebbero accesso a milioni di tifosi e di giovani consumatori attraverso uno dei mezzi di comunicazione più potenti e popolari del paese, e cioè il calcio. Dal rendiconto sociale dell'INPS, appena presentato a Roma dal Consiglio di Indirizzo e Vigilanza dell'Istituto, è emerso che la spesa per le pensioni è salita dai 320 miliardi del 2024 ai 325 miliardi del 2025, con una crescita nominale dell'1,4%, una variazione dovuta principalmente all'indicizzazione delle pensioni in rapporto alla variazione dei prezzi al consumo. Nel complesso, le pensioni previdenziali liquidate nel 2025 sono state 834.650, circa 27.000 in meno rispetto all'anno precedente. Un'indagine pubblicata da Facile.it rivela che lo scorso anno, sia che si trattasse di case vacanza inesistenti, escursioni fantasma o biglietti aerei falsi, sono stati più di 4,3 milioni gli italiani che sono rimasti vittime di truffa o di un tentativo di frode, per un danno economico complessivo di oltre 195 milioni di euro. La tipologia più comune di truffa è risultata quella relativa a strutture ricettive inesistenti, dalle case vacanze agli alberghi, dai bed and breakfast ai villaggi turistici, e questo genere di truffe nel solo 2025 ha colpito più di 3,4 milioni dei nostri connazionali, dei quali il 31% è riuscito a individuare l'inganno prima di partire, mentre oltre un milione lo hanno scoperto solo dopo aver raggiunto la destinazione. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
13: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
3: Sono le 19 e 23 minuti.
13: News.
7: Buonasera dalla redazione.
14: Sarebbero oltre 20.000 le persone segnalate come disperse dopo il doppio sisma che ha colpito nella notte italiana la città di Caracas e l'intero Venezuela. Al momento sono circa 200 le vittime confermate, ma l'USGS stima con alta probabilità il numero di deceduti tra i 10.000 e i 100.000. Il Venezuela ha attivato il meccanismo di protezione civile dell'UE. I nostri uffici stanno coordinando la risposta internazionale. Spagna, Italia e Repubblica Ceca hanno immediatamente offerto assistenza e invieranno squadre di soccorso, scrive sui social la commissaria per la cooperazione internazionale, gli aiuti umanitari e la risposta alle crisi, la Bib.
7: Teheran accusa la NATO di complicità nella guerra israelo-americana contro l'Iran dopo che il segretario generale del blocco Rutte ha sottolineato il sostegno dell'alleanza agli Stati Uniti e chiede all'Italia di spiegare la sua complicità. In risposta alle critiche del presidente statunitense Trump nei confronti degli alleati per non aver sostenuto la guerra, il segretario generale della NATO Rutte ha dichiarato a Fox News che centinaia di aerei americani sono decollati dalle basi in Italia. Per il ministro Crosetto le parole di Rutte sono state dette a caso, inopportune e superflue. Il ministro degli esteri italiani ha parlato al telefono con l'omologo iraniano Araghchi e ha assicurato: l'Italia non ha mai dato basi per azioni di guerra.
14: Ha agito con lucidità e determinazione Chiara Petrolini quando ha ucciso il figlio nato il 7 agosto 2024 per poi seppellirlo nel giardino della casa di famiglia a Traversetolo in provincia di Parma. Così la corte d'assise di Parma ha motivato la condanna 24 anni e 3 mesi della giovane per l'omicidio premeditato e l'occultamento del cadavere del neonato. Petrolini è stata ritenuta perfettamente capace di intendere e di volere dai togati, che pure l'hanno riconosciuta immatura e fragile al momento del delitto, una condotta certificata anche dal comportamento della 23enne nei mesi successivi.
7: Nella notte della tragedia di Capodanno l'uscita di sicurezza nell'interrato del Constellation era chiusa, oltre che da uno sgabello anche da una catena, e la particolare viene rivelato a circa 6 mesi dal rogo da Sofia Donadio, ragazza italiana rimasta gravemente ferita che ha incontrato i giornalisti. Questa uscita d'emergenza è sempre stata chiusa fin dal primo giorno che io sono entrata in questa situazione. È sempre stata chiusa con una catena e un lucchetto, racconta. Si trattava, ricorda Sofia, di una catena di acciaio come quelle per legare le biciclette, che era fissata al maniglione.
14: Un treno regionale con 200 persone a bordo, tra cui diversi bambini, è rimasto bloccato per circa 3 ore senza aria condizionata lungo i binari fra la stazione di Lambrate e la stazione centrale di Milano. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 per verificare le condizioni dei passeggeri, mentre polizia locale e vigili del fuoco hanno verificato che il convoglio fosse in sicurezza.
7: Calciomercato, il Real ha deciso di riportare Nico Paz a Madrid esercitando la recompra prevista dall'accordo con il Como stipulato nel 2024. I Blancos hanno comunicato la loro scelta al club italiano, che adesso avrà una settimana di tempo per negoziare l'acquisto dell'argentino a un prezzo già fissato, ossia 60 milioni di euro. Passati 7 giorni, il 21enne sarà sul mercato per tutti con una valutazione leggermente superiore di circa 80 milioni. A questo punto potrebbe entrare in gioco l'Inter, che sta osservando con attenzione la faccenda, anche se c'è il forte rischio che si scateni una vera e propria asta.
14: Per ora è tutto, a più tardi.
2: Meteo.
11: Nelle prossime ore serali e notturne i fenomeni temporaleschi si esauriranno in maniera progressiva praticamente ovunque. Nella mattinata di domani tutto sole sul nostro paese, con cieli pressoché sereni da nord a sud. Clima piuttosto caldo ovunque. In giornata qualche temporale di calore potrebbe interessare come di consueto le Alpi, con rari sconfinamenti in pianura. Qualche nota instabile anche sul basso Tirreno, tempo sempre buono altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona serata da Alessandra Tropiano.
2: Sport.
7: Buonasera dalla redazione sportiva. La MotoGP in primo piano, è arrivata l'ufficialità. Pecco Bagnaia riparte dall'Aprilia e rimpiazzerà Jorge Martin, destinato alla Yamaha. Nella stagione 2027, 4 anni di contratto con il team di Noale, dove affiancherà l'altro azzurro Marco Bezzecchi. Direttamente da Assen, dove domenica andrà in scena il Gran Premio d'Olanda, Pecco ha espresso grande entusiasmo per questa nuova avventura. Sentiamolo ai microfoni di Sky Sport.
8: 4 anni sono tanti in termini sportivi, ma ci credo estremamente e il supporto dimostratomi da loro è stato fantastico, quindi sono molto entusiasta, però bisogna finire questa stagione. Mancano 13 gare e soprattutto ci stiamo muovendo nella direzione giusta, stiamo lavorando tanto, stiamo migliorando tanto, siamo sempre andati in progressione, siamo sempre migliorati e bisogna basarsi su ciò che è stato in Brno per fare un altro passo avanti, che è quello che al momento ci manca un po', però sono molto contento.
7: Il tanto atteso incontro tra Como e Real Madrid per il futuro di Nico Paz è terminato, ma non è stato risolutivo. I Blancos hanno confermato che eserciteranno la recompra, ma hanno lasciato la squadra di Fabregas un diritto di prelazione. Ora starà al club italiano decidere se presentare un'offerta per acquistarlo o meno. Il Real infatti è disposto a venderlo al Como, ma per 60 milioni, inserendo una recompra da 80. La trattativa non è ancora svanita, ma il club italiano non sembra disposto a spendere quella cifra. Il tennis, prima volta in uno slam per Tyra Grant, la tennista azzurra ha superato le qualificazioni di Wimbledon battendo nel turno decisivo la francese Tan per 6-4-7-6. La classe 2008 diventa così la terza giocatrice azzurra ad entrare nel tabellone di Wimbledon, raggiungendo Jasmina Paolini ed Elisabetta Cocciaretto. E domani è in programma il sorteggio di Wimbledon con Yannick Sinner, campione in carica, che guiderà il seeding. Tra le teste di serie ci sono altri 3 italiani, Flavio Cobolli, Luciano Darder, sconfitto oggi da Nuno Borges a Maiorca, e Matteo Arnaldi. Una pattuglia azzurra da 9 giocatori tra maschile e femminile. Pallavolo, dopo lo stop contro la Bulgaria in Nations League, l'Italia di De Giorgi a Lubiana viene sconfitta 3-0 anche dall'Ucraina, una delle squadre che più ha impressionato nella prima settimana del torneo. È la sconfitta peggiore degli ultimi anni e ora si fa dura la corsa alle finals. Domani l'attesa sfida con il Brasile, il 28 giugno la sfida con la Slovenia. Campionati italiani di ciclismo 2026, Filippo Ganna stravince la prova a cronometro e conquista il suo 7° titolo italiano, il 5° consecutivo. Luca Jaimi secondo, medaglia di bronzo per Mattia Cattaneo, 6° Lorenzo Marcfin. Brutta caduta per Edoardo Affini, portato via in ambulanza. Al momento non sono trapelati dettagli sugli eventuali infortuni riportati da Affini, ma a questo punto non si può escludere purtroppo l'ipotesi della rinuncia alla Tour de France. E per lo sport è tutto, grazie per averci seguito.
13: News.
5: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Si continua a scavare in Venezuela, dove nella notte due violente scosse di terremoto hanno causato il crollo di un centinaio di edifici, oltre 25.000 al momento dispersi, mentre sarebbero almeno 164 le vittime e un migliaio i feriti. Gravemente danneggiato l'aeroporto internazionale della capitale, che ha sospeso i voli, saltate le comunicazioni telefoniche. La presidente ad interim Delcy Rodriguez ha dichiarato lo stato di emergenza. Mai scosse così forti da oltre un secolo, ha detto, inviato dal Papa un primo aiuto di 100.000 euro. Ha confessato l'omicidio dell'interprete 60enne Roberto Guerrino, il 19enne fermato dai carabinieri in provincia di Milano. Durante l'udienza di convalida del fermo davanti al GIP, il ragazzo ha raccontato di aver raggiunto la vittima a casa sua dopo aver concordato un incontro sessuale a pagamento su una bacheca di incontri online. Durante l'approccio, però, il 19enne avrebbe deciso di tirarsi indietro, forse per un mancato accordo sul prezzo, e avrebbe cominciato a colpire Guerrino a mani nude, poi con una statuetta, uccidendolo.
13: L'economia.
5: Cambio al vertice di Ferrovie dello Stato. Nei prossimi giorni l'AD Stefano Donnarumma chiuderà i dossier più importanti, poi si dimetterà, lo riferiscono fonti del MIT dopo l'incontro avvenuto questa mattina tra il ministro Salvini e Donnarumma. Entrambi, riferisce il Ministero dei Trasporti, concordano sulla conclusione del mandato in anticipo per far partire la fase 2 dell'azienda, con a capo una figura scelta dall'interno. A pesare sulla decisione anche i recenti pesanti disservizi sulla linea ferroviaria, tra i nomi più quotati per la successione, quello dell'attuale amministratore delegato di Trenitalia, Giampiero Strisciuglio. Gli indicatori a breve per l'economia dell'area euro sono peggiorati da marzo e indicano chiaramente l'impatto negativo della guerra in Medio Oriente sull'attività economica, lo scrive la BCE. L'indice PMI Composito Flash dell'area euro è ulteriormente sceso a maggio e la Banca Centrale Europea nota che è restato in territorio di contrazione per 2 mesi consecutivi. Gli indicatori, fa sapere ancora la BCE, puntano ad un deciso rallentamento dei consumi col rivelarsi dell'impatto della guerra che, secondo le attese, peserà di più sugli investimenti nel secondo trimestre. L'ondata di calore anomala che da una settimana sta colpendo l'Italia e gran parte dell'Europa, nei prossimi 3 giorni potrebbe mettere a rischio la salute di 1,5 milioni di lavoratori nel nostro paese. Numeri che emergono da uno studio condotto da Greenpeace Italia. I settori più esposti sarebbero l'edilizia, il trasporto merci su strada, servizi di rider e manutenzione del verde. Il rischio è quello di impatti per la salute fisica e mentale e l'aumento di infortuni sul lavoro. Cresce il buy now pay later. Secondo gli ultimi dati di Censis, Confcooperative, l'abitudine di pagare in 3 rate senza interessi direttamente dall'app mentre si mette nel carrello uno smartphone o un capo d'abbigliamento è cresciuta del 127% negli ultimi 3 anni. Solo nel 2025 il tasso di crescita è stato del 23%. Il meccanismo è semplice e il risultato è che il buy now pay later raggiunge il 60,3% dei casi tra la fascia di spesa fino a 1.000 euro contro il 45,7% del credito tradizionale. Il rischio, avverte Confcooperative, è l'accumulo silenzioso. Tutte positive le borse europee, oggi la più contenuta a Milano che chiude il rialzo dello 0,28%. A Piazza Affari il titolo STM è stato il migliore anche su tutto il settore tecnologico. Piatto l'euro su quota 1,135 contro il dollaro, così come lo spread tra BTP e Bund che ondeggia sui 72 punti base. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
13: Meteo.
11: Nelle prossime ore serali e notturne i fenomeni temporaleschi si esauriranno in maniera progressiva praticamente ovunque. Nella mattinata di domani tutto sole sul nostro paese, con cieli pressoché sereni da nord a sud, clima piuttosto caldo ovunque. In giornata qualche temporale di calore potrebbe interessare come di consueto le Alpi, con rari sconfinamenti in pianura. Qualche nota instabile anche sul basso Tirreno, tempo sempre buono altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona serata da Alessandra Tropiano.
13: News.
5: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Si continua a scavare in Venezuela, dove nella notte due violente scosse di terremoto hanno causato il crollo di un centinaio di edifici, oltre 25.000 al momento dispersi, mentre sarebbero almeno 164 le vittime e un migliaio i feriti. Gravemente danneggiato l'aeroporto internazionale della capitale, che ha sospeso i voli, saltate le comunicazioni telefoniche. La presidente ad interim Delcy Rodriguez ha dichiarato lo stato di emergenza. Mai scosse così forti da oltre un secolo, ha detto, inviato dal Papa un primo aiuto di 100.000 euro. Ha confessato l'omicidio dell'interprete 60enne Roberto Guerrino, il 19enne fermato dai carabinieri in provincia di Milano. Durante l'udienza di convalida del fermo davanti al GIP, il ragazzo ha raccontato di aver raggiunto la vittima a casa sua dopo aver concordato un incontro sessuale a pagamento su una bacheca di incontri online. Durante l'approccio, però, il 19enne avrebbe deciso di tirarsi indietro, forse per un mancato accordo sul prezzo, e avrebbe cominciato a colpire Guerrino a mani nude, poi con una statuetta, uccidendolo.
13: L'economia.
5: Cambio al vertice di Ferrovie dello Stato. Nei prossimi giorni l'AD Stefano Donnarumma chiuderà i dossier più importanti, poi si dimetterà, lo riferiscono fonti del MIT dopo l'incontro avvenuto questa mattina tra il ministro Salvini e Donnarumma. Entrambi, riferisce il Ministero dei Trasporti, concordano sulla conclusione del mandato in anticipo per far partire la fase 2 dell'azienda con a capo una figura scelta dall'interno. A pesare sulla decisione anche i recenti pesanti disservizi sulla linea ferroviaria, tra i nomi più quotati per la successione, quello dell'attuale amministratore delegato di Trenitalia, Giampiero Strisciuglio. Gli indicatori a breve per l'economia dell'area euro sono peggiorati da marzo e indicano chiaramente l'impatto negativo della guerra in Medio Oriente sull'attività economica, lo scrive la BCE. L'indice PMI composito flash dell'area euro è ulteriormente sceso a maggio e la Banca Centrale Europea nota che è restato in territorio di contrazione per 2 mesi consecutivi. Gli indicatori, fa sapere ancora la BCE, puntano ad un deciso rallentamento dei consumi col rivelarsi dell'impatto della guerra che, secondo le attese, peserà di più sugli investimenti nel secondo trimestre. L'ondata di calore anomala che da una settimana sta colpendo l'Italia e gran parte dell'Europa, nei prossimi 3 giorni potrebbe mettere a rischio la salute di 1,5 milioni di lavoratori nel nostro paese. Numeri che emergono da uno studio condotto da Greenpeace Italia. I settori più esposti sarebbero l'edilizia, il trasporto merci su strada, servizi di rider e manutenzione del verde. Il rischio è quello di impatti per la salute fisica e mentale e l'aumento di infortuni sul lavoro. Tutte positive le borse europee. Oggi la più contenuta a Milano, che chiude il rialzo dello 0,28% a Piazza Affari. Il titolo STM è stato il migliore anche su tutto il settore tecnologico. Piatto l'euro su quota 1,135 contro il dollaro, così come lo spread tra BTP e Bund, che ondeggia sui 72 punti base. Ed è tutto. Grazie per l'ascolto e a più tardi.
13: GR News.
15: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
16: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
15: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
16: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
17: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
13: Radio GR News. La radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta.
3: Sono le 19 e 38 minuti.
13: News.
18: Una buona serata da Barbara Salandri. Salgono ad oltre 20.000 dispersi in seguito alle 2 scosse di terremoto che nella notte hanno colpito il Venezuela, lo riportano i media locali. Almeno 164 i morti, quasi 1.000 i feriti. Le 2 scosse di magnitudo 7.2 e 7.5 si sono susseguite a distanza di pochi secondi l'una dall'altra, causando il crollo di centinaia di edifici. Gravemente danneggiato anche l'aeroporto internazionale della capitale, che ha sospeso le attività. Saltate le comunicazioni telefoniche, sospeso anche il rifornimento del gas per motivi di sicurezza. La presidente ad interim Rodriguez ha dichiarato lo stato di emergenza. Mai scosse così forti da oltre un secolo, ha dichiarato. Il ministro Tajani intanto rassicura che non risultano nostri connazionali coinvolti. Inviato dal Papa un primo aiuto di 100.000 euro. La Corte di Cassazione ha confermato la condanna a 24 anni per Alessia Pifferi, la donna che 4 anni fa abbandonò da sola in casa per 6 giorni la figlia Diana di 18 mesi, lasciandola morire di stenti. Questa mattina la Procura Generale aveva chiesto di annullare con rinvio la sentenza di secondo grado che aveva condannato la donna a 24 anni, cancellando l'ergastolo inflitto in primo grado. E sono state depositate oggi le motivazioni della condanna in primo grado a 24 anni e 3 mesi per Chiara Petrolini. Ha agito con lucidità e determinazione quando ha ucciso il figlio nato il 7 agosto del 2024, per poi seppellirlo nel giardino della casa di famiglia
0: figlia attraversato, lo scrivono i giudici di Parma, ritenendo la ragazza perfettamente capace di intendere e di volere, pur riconoscendola immatura e fragile al momento del delitto. La studentessa, sempre nell'aprile scorso, è stata assolta dall'accusa di aver ucciso nello stesso modo anche il primo figlio, nato nel maggio del 2023. Mondiali di calcio alle 22, Curaçao sogna l'impresa. Con una vittoria sulla Costa d'Avorio, la nazionale caraibica passerebbe il girone come seconda, a meno di un successo dell'Ecuador contro la Germania, in programma allo stesso orario. Nella notte si giocano anche Tunisia-Olanda, Giappone-Svezia, Turchia-Stati Uniti e Paraguay-Australia. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
13: Viabilità.
19: Ancora difficoltà sul tratto abruzzese della A14, dove per le operazioni di ripristino a seguito di un incidente ci sono circa 5 km di code tra Pescara Sud e Pescara Ovest verso Bologna e 2 km nella direzione opposta tra Pescara Nord e Pescara Ovest. Sul tratto Veneto della A4 per un incidente circa 6 km di code tra Soave e Vicenza Est verso Trieste. Migliora attorno a Milano, ancora a code tuttavia in tangenziale nord tra Monza e Sesto in ambo i sensi. In A21 code per un incidente tra Asti Ovest e Chieri verso Torino. In Toscana code a tratti in A1 tra Scandicci e Carenzano verso Milano. A Perugia code per lavori sul raccordo di Bettolle tra Prepo e Madonalta verso il lago. A Roma code sul grande raccordo anulare per un incidente in esterna dalla Pisana ad Ostia Antica. Ancora code inoltre in A24 in uscita dalla tangenziale est a Portonaccio, ripercussioni su Viale Castrense in ambo i sensi. A Napoli per un incidente circa 6 km di code in tangenziale a partire dal raccordo di Capodichino e fino a Camaldoli verso Pozzuoli, ripercussioni in ingresso a Corso Malta e sul tratto finale della statale 162 dir dal centro direzionale verso la tangenziale. Code inoltre in A3 da Napoli Centro al bivio per la 1 verso Salerno e Roma, in A1 a tratti tra Casori e il bivio per Napoli Centro verso Napoli. Code anche sulla circonvallazione esterna di Napoli tra Arpino e Casoria nelle due direzioni.
13: Meteo.
11: Nelle prossime ore serali e notturne i fenomeni temporaleschi si esauriranno in maniera progressiva praticamente ovunque. Nella mattinata di domani tutto sole sul nostro paese, con cieli pressoché sereni da nord a sud. Clima piuttosto caldo ovunque. In giornata qualche temporale di calore potrebbe interessare come di consueto le Alpi, con rari sconfinamenti in pianura. Qualche nota instabile anche sul basso Tirreno, tempo sempre buono altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona serata da Alessandra Tropiano.
13: Sport.
7: Buonasera dalla redazione sportiva. La MotoGP in primo piano, è arrivata l'ufficialità. Pecco Bagnaia riparte dall'Aprilia e rimpiazzerà Jorge Martin, destinato alla Yamaha. Nella stagione 2027, 4 anni di contratto con il team di Noale, dove affiancherà l'altro azzurro Marco Bezzecchi. Direttamente da Assen, dove domenica andrà in scena il Gran Premio d'Olanda, Pecco ha espresso grande entusiasmo per questa nuova avventura. Sentiamolo ai microfoni di Sky Sport.
8: 4 anni sono tanti in termini sportivi, ma ci credo estremamente e il supporto dimostratomi da loro è stato fantastico, quindi sono molto entusiasta, però bisogna finire questa stagione. Mancano 13 gare e soprattutto ci stiamo muovendo nella direzione giusta, stiamo lavorando tanto, stiamo migliorando tanto, siamo sempre andati in progressione, siamo sempre migliorati e bisogna basarsi su ciò che è stato in Brno per fare un altro passo avanti, che è quello che al momento ci manca un po', però sono molto contento.
7: Il tanto atteso incontro tra Como e Real Madrid per il futuro di Nico Paz è terminato, ma non è stato risolutivo. I Blancos hanno confermato che eserciteranno la ricompra, ma hanno lasciato la squadra di Fabregas un diritto di prelazione. Ora starà alla club italiano decidere se presentare un'offerta per acquistarlo o meno. Il Real infatti è disposto a venderlo al Como, ma per 60 milioni, inserendo una ricompra da 80. La trattativa non è ancora svanita, ma il club italiano non sembra disposto a spendere quella cifra. Il tennis, prima volta in uno slam per Tyra Grant, la tennista azzurra ha superato le qualificazioni di Wimbledon battendo nel turno decisivo la francese Tan per 6-4, 7-6. La classe 2008 diventa così la terza giocatrice azzurra ad entrare nel tabellone di Wimbledon, raggiungendo Jasmina Paolini ed Elisabetta Cocciaretto. E domani è in programma il sorteggio di Wimbledon con Jannik Sinner, campione in carica, che guiderà il seeding. Tra le teste di serie ci sono altri tre italiani: Flavio Cobolli, Luciano Darderi, sconfitto oggi da Nuno Borges a Mallorca, e Matteo Arnaldi. Una pattuglia azzurra da 9 giocatori tra maschile e femminile. Pallavolo: dopo lo stop contro la Bulgaria in Nations League, l'Italia di De Giorgi a Lubiana viene sconfitta 3-0 anche dall'Ucraina, una delle squadre che più ha impressionato nella prima settimana del torneo. È la sconfitta peggiore degli ultimi anni e ora si fa dura la corsa alle finals. Domani l'attesa sfida con il Brasile, il 28 giugno la sfida con la Slovenia. Campionati italiani di ciclismo 2026, Filippo Ganna stravince la prova a cronometro e conquista il suo settimo titolo italiano, il quinto consecutivo. Luca Jaimi secondo, medaglia di bronzo per Mattia Cattaneo, sesto Lorenzo Marcfin. Brutta caduta per Edoardo Affini, portato via in ambulanza. Al momento non sono trapelati dettagli sugli eventuali infortuni riportati da Affini, ma a questo punto non si può escludere purtroppo l'ipotesi della rinuncia alla Tour de France. E per lo sport è tutto, grazie per averci seguito.
13: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
3: Sono le 19 e 46 minuti.
13: News.
9: Buonasera, bentrovati all'ascolto. Dalla redazione in apertura: continua ad aggravarsi il bilancio del devastante terremoto che ha colpito il Venezuela. Le autorità parlano di almeno 164 morti e quasi 1000 feriti, mentre resta altissimo il numero delle persone disperse. Secondo Sky News sarebbero oltre 10.000, ma un sito creato dall'opposizione venezuelana per raccogliere le segnalazioni indica addirittura più di 25.000 persone ancora irreperibili dopo le due violente scosse che hanno devastato il paese. Intanto si mobilita la comunità internazionale. Le Nazioni Unite stanno coordinando l'arrivo di squadre specializzate nella ricerca dei sopravvissuti. Dall'Italia in partenza un team della Protezione Civile, mentre la Spagna invierà 54 militari esperti in soccorsi, la Francia 85 operatori e la Germania 6 aerei da trasporto. Anche Papa Leone XIV

0: Secondo il capo dell'Eliseo, l'operazione è stata condotta martedì dalla Marina francese sulla petroliera Deliver durante il transito nel Mediterraneo. L'imbarcazione sarebbe collegata alla rete di navi utilizzate da Mosca per aggirare le sanzioni occidentali imposte dopo l'invasione dell'Ucraina. Macron ha spiegato che l'intervento è stato effettuato perché la nave avrebbe violato il diritto internazionale del mare. La vicenda riporta l'attenzione sulle attività della cosiddetta flotta ombra impiegata dalla Russia.
1: Cambio ai vertici del gruppo Ferrovie dello Stato. L'amministratore delegato Stefano Donnarumma si prepara a lasciare l'incarico dopo un incontro con il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini. Secondo fonti del ministero, il manager completerà i dossier più importanti prima di concludere il proprio mandato e avviare la cosiddetta fase 2 dell'azienda. Per la successione prende quota il nome dell'attuale amministratore delegato di Trenitalia, Giampiero Strisciuglio, considerato il principale candidato alla guida del gruppo. La decisione arriva a pochi giorni dai pesanti disservizi ferroviari che avevano provocato forti polemiche e l'irritazione dello stesso Salvini, un rapporto che sembrava essersi ricomposto ma che oggi registra un'improvvisa accelerazione verso il cambio al vertice.
0: Con una lunga standing ovation bipartisan, la Camera dei Deputati ha celebrato gli 80 anni dalla prima seduta dell'Assemblea Costituente alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Nel suo intervento il Capo dello Stato ha ricordato il lavoro svolto dai padri e dalle madri costituenti che, ha detto, seppero dare forma alla libertà e alla democrazia degli italiani. Mattarella ha anche ricordato figure simbolo della lotta al fascismo come Giacomo Matteotti e Carlo Rosselli, definiti martiri assassinati dal regime. Alla cerimonia non hanno partecipato i deputati di Futuro Nazionale che hanno preferito prendere parte a un flash mob organizzato dal partito per protestare contro quella che definiscono una censura da parte della RAI.
1: Svolta nelle indagini sull'omicidio di Roberto Guerrino, l'interprete sessantenne trovato morto nel suo appartamento di Via Oxide a Milano lo scorso 13 giugno. I carabinieri hanno arrestato un 19enne di origine marocchina e fermato alla stazione di Melzo mentre tentava di allontanarsi. Il giovane ha confessato il delitto davanti al giudice per indagini preliminari. Secondo la ricostruzione degli investigatori, vittima e aggressore si erano conosciuti attraverso un sito di incontri online. La lite sarebbe nata per il compenso della prestazione. Il ragazzo avrebbe colpito Guerrino alla testa con una statuetta per poi impossessarsi di due telefoni cellulari e di un iPad prima di fuggire insieme a un complice 17enne. La cui posizione è ora al vaglio della procura per i minorenni.
0: Tragedie sulla superstrada Pedemontana Veneta all'interno della galleria di Malo nel vicentino. Don Francesco Andreoli e un animatore di appena 16 anni che precedevano con la loro auto un pullman dell'oratorio diretto con alcuni ragazzi ad un parco di divertimenti hanno tamponato un camion. Dopo essersi fermati nella corsia di emergenza per scusarsi con il camionista, sono stati travolti da un'automobile sovraggiunta a forte velocità guidata da un quarantenne della provincia di Pordenone. L'impatto non ha lasciato scampo ai due morti sul colpo. Le forze dell'ordine stanno ricostruendo con precisione la dinamica dell'incidente.
1: Non si attende all'emergenza caldo che da giorni interessa l'Italia e gran parte dell'Europa. Secondo un'analisi di Greenpeace e CGL, nei prossimi 3 giorni oltre 1,5 milioni di lavoratori italiani potrebbero essere esposti a rischi per la salute a causa delle temperature estreme. A Palermo il malfunzionamento dell'impianto di climatizzazione del tribunale ha reso le aule praticamente inutilizzabili. Il presidente del Palazzo di Giustizia ha disposto la sospensione delle udienze fino al 29 giugno. Intanto continua a crescere il livello di allerta. Sabato saranno 18 le città italiane contrassegnate dal bollino rosso per il rischio legato all'ondata di calore, con le autorità sanitarie che rinnovano l'invito a limitare gli spostamenti nelle ore più calde. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
2: Viabilità. Ancora difficoltà sul tratto abruzzese della A14, dove per le operazioni di ripristino a seguito di un incidente ci sono circa 5 km di code tra Pescara Sud e Pescara Ovest verso Bologna e 2 km nella direzione opposta tra Pescara Nord e Pescara Ovest. Sul tratto Veneto della A4 per un incidente circa 6 km di code tra Soave e Vicenza Est verso Trieste. Migliora attorno a Milano, ancora code tuttavia in tangenziale nord tra Monza e Sesto in ambo i sensi. In A21 code per un incidente tra Asti Ovest e Chieri verso Torino. In Toscana code a tratti in A1 tra Scandicci e Carenzano verso Milano. A Perugia code per lavori sul raccordo di Bettolle tra Prepo e Madonalta verso il lago. A Roma code sul grande raccordo anulare per un incidente in esterna dalla Pisana ad Ostia Antica. Ancora code inoltre in A24 in uscita dalla tangenziale est a Portonaccio, ripercussioni su Viale Castrense in ambo i sensi. A Napoli per un incidente circa 6 km di code in tangenziale a partire dal raccordo di Capodichino e fino a Camaldoli verso Pozzuoli, ripercussioni in ingresso a Corso Malta e sul tratto finale della statale 162 dir dal centro direzionale verso la tangenziale. Code inoltre in A3 da Napoli Centro al Bivio per la 1 verso Salerno e Roma, in A1 a tratti tra Casori e il Bivio per Napoli Centro verso Napoli. Code anche sulla circonvallazione esterna di Napoli.

0: tra Arpino e Casoria nelle due direzioni.
1: Meteo. Nelle prossime ore serali e notturne i fenomeni temporaleschi si esauriranno in maniera progressiva praticamente ovunque. Nella mattinata di domani tutto sole sul nostro paese, con cieli pressoché sereni da nord a sud, clima piuttosto caldo ovunque. In giornata qualche temporale di calore potrebbe interessare come di consueto le Alpi, con rari sconfinamenti in pianura. Qualche nota instabile anche sul basso Tirreno, tempo sempre buono altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona serata da Alessandra Tropiano.
2: News. Una buona serata da Barbara Salandri. Salgono ad oltre 20.000 dispersi in seguito alle due scosse di terremoto che nella notte hanno colpito il Venezuela, lo riportano i media locali. Almeno 164 i morti, quasi 1.000 i feriti. Le due scosse di magnitudo 7.2 e 7.5 si sono susseguite a distanza di pochi secondi l'una dall'altra, causando il crollo di centinaia di edifici. Gravemente danneggiato anche l'aeroporto internazionale della capitale, che ha sospeso le attività. Saltate le comunicazioni telefoniche, sospeso anche il rifornimento del gas per motivi di sicurezza. La presidente ad interim Rodriguez ha dichiarato lo stato di emergenza. Mai scosse così forti da oltre un secolo, ha dichiarato. Il ministro Tajani intanto rassicura che non risultano nostri connazionali coinvolti. Inviato dal Papa un primo aiuto di 100.000 euro. Baci, abbracci e strette di mano, accoglienza calorosa per Giorgia Meloni da parte del presidente francese Macron, che non risparmia neppure una battuta. Da quanto tempo non ci vediamo, facendo riferimento al ritmo serrato degli ultimi appuntamenti ai quali hanno partecipato. Nel vertice intergovernativo Italia-Francia di Antibes i due leader cercano un'intesa su difesa, spazio ed energia in attuazione del trattato del Quirinale. Sul tavolo anche i nodi geopolitici, dalla guerra in Ucraina e Iran ai rapporti con NATO e USA. Contemporaneamente al vertice bilaterale Roma-Parigi, alle Cannes, prima edizione del Forum Economico Francia-Italia, appuntamento di alto livello dedicato al rafforzamento delle cooperazioni economiche, industriali e strategiche tra i due paesi. La Corte di Cassazione ha confermato la condanna a 24 anni per Alessia Pifferi, la donna che 4 anni fa abbandonò da sola in casa per 6 giorni la figlia Diana di 18 mesi, lasciandola morire di stenti. Questa mattina la Procura Generale aveva chiesto di annullare con rinvio la sentenza di secondo grado che aveva condannato la donna a 24 anni, cancellando l'ergastolo inflitto in primo grado. E sono state depositate oggi le motivazioni della condanna in primo grado a 24 anni e 3 mesi per Chiara Petrolini. Ha agito con lucidità e determinazione quando ha ucciso il figlio nato il 7 agosto del 2024, per poi seppellirlo nel giardino della casa di famiglia a Traversetolo, lo scrivono i giudici di Parma, ritenendo la ragazza perfettamente capace di intendere e di volere, pur riconoscendola immatura e fragile al momento del delitto. La studentessa, sempre nell'aprile scorso, è stata assolta dall'accusa di aver ucciso nello stesso modo anche il primo figlio, nato nel maggio del 2023. Mondiali di calcio alle 22, Curaçao sogna l'impresa. Con una vittoria sulla Costa d'Avorio, la nazionale caraibica passerebbe il girone come seconda, a meno di un successo dell'Ecuador contro la Germania, in programma allo stesso orario. Nella notte si giocano anche Tunisia-Olanda, Giappone-Svezia, Turchia-Stati Uniti e Paraguay-Australia. Leroy Merlin celebra l'edizione 2026 di Bricolage del Cuore, dedicata all'emergenza abitativa. Sentiamo.
3: Sono oltre 500 i volontari, collaboratori, clienti e cittadini che hanno partecipato all'edizione 2026 di Bricolage del Cuore, un'iniziativa promossa da Leroy Merlin in risposta alla povertà abitativa. Il nuovo appuntamento si è contraddistinto per un'importante novità: per la prima volta gli enti del terzo settore hanno potuto candidare direttamente i propri progetti, raccogliendo quasi 300 proposte in tempi brevissimi. Di queste, circa 40 sono state selezionate per un intervento immediato grazie al coinvolgimento di 52 negozi Leroy Merlin e di oltre 500 volontari distribuiti su tutto il territorio nazionale. Un impegno collettivo che ha permesso di sostenere complessivamente oltre 1.700 persone in difficoltà, oltre a 250 animali domestici. Siamo orgogliosi di celebrare un'altra importante edizione del Bricolage del Cuore, ha dichiarato Barbara Casartelli, leader impatto positivo di Leroy Merlin Italia. Vedere i nostri collaboratori, le nostre collaboratrici, clienti e partner lavorare fianco a fianco con le associazioni del territorio è la dimostrazione più concreta di come, insieme, possiamo fare la differenza.
2: Ed è tutto. Grazie per l'ascolto.
4: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
5: Economy News.
6: Buon giovedì 25 giugno e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizia a flusso continuo. Il possibile ritorno della pubblicità del gioco d'azzardo nel calcio italiano costituisce, secondo Assoutenti, un rischio troppo elevato sul piano sociale e della tutela dei consumatori. L'associazione esprime pertanto la sua preoccupazione per le ipotesi avanzate nelle ultime settimane sul superamento del divieto di promuovere scommesse e gioco d'azzardo durante gli eventi calcistici, e rivolge un appello al nuovo presidente della Federazione Italiana Gioco Calcio, Giovanni Malagò, affinché vengano valutate con attenzione le conseguenze di una simile scelta. Pur comprendendo, scrive Assoutenti, le difficoltà economiche che attraversano molte società calcistiche italiane, tuttavia riteniamo che l'ipotesi di abolire il divieto di pubblicità del gioco d'azzardo durante gli eventi calcistici rappresenti un grave passo indietro sul piano sociale della tutela dei consumatori, in particolare dei più giovani. Infatti, una maggiore esposizione dei cittadini e soprattutto dei ragazzi ai messaggi pubblicitari legati alle scommesse sportive rischierebbe di favorire la normalizzazione del gioco d'azzardo e di aumentare così il numero di persone esposte al rischio di dipendenza patologica. Tra l'altro, le eventuali entrate derivanti dalla riapertura alla pubblicità delle scommesse avrebbero un peso limitato rispetto alle reali esigenze economiche del sistema calcio, mentre i veri beneficiari di questa operazione, sempre a giudizio di Assoutenti, sarebbero soprattutto gli operatori delle scommesse e l'intero indotto degli allibratori, che avrebbero accesso a milioni di tifosi e di giovani consumatori attraverso uno dei mezzi di comunicazione più potenti e popolari del paese, e cioè il calcio. Dal rendiconto sociale dell'INPS, appena presentato a Roma dal Consiglio di Indirizzo e Vigilanza dell'Istituto, è emerso che la spesa per le pensioni è salita dai 320 miliardi del 2024 ai 325 miliardi del 2025, con una crescita nominale dell'1,4%, una variazione dovuta principalmente all'indicizzazione delle pensioni in rapporto alla variazione dei prezzi al consumo. Nel complesso, le pensioni previdenziali liquidate nel 2025 sono state 834.650, circa 27.000 in meno rispetto all'anno precedente. Un'indagine pubblicata da Facile.it rivela che lo scorso anno, sia che si trattasse di case vacanza inesistenti, escursioni fantasma o biglietti aerei falsi, sono stati più di 4,3 milioni gli italiani che sono rimasti vittime di truffa o di un tentativo di frode, per un danno economico complessivo di oltre 195 milioni di euro. La tipologia più comune di truffa è risultata quella relativa a strutture ricettive inesistenti, dalle case vacanze agli alberghi, dai bed and breakfast ai villaggi turistici, e questo genere di truffe nel solo 2025 ha colpito più di 3,4 milioni dei nostri connazionali, dei quali il 31% è riuscito a individuare l'inganno prima di partire, mentre oltre un milione lo hanno scoperto solo dopo aver raggiunto la destinazione. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
5: Stai ascoltando Radio GR News.
7: Sono le 20 ed un minuto.
5: Gli inserti speciali di Radio GR News.
8: Ben trovati all'ascolto della Cina in onda. Il 24 giugno il presidente cinese Xi Jinping si è recato a Dezhou per una visita di ispezione. Xi ha verificato la situazione del raccolto del grano, della semina del mais e delle forniture agricole, dialogando con coltivatori, operatori di macchinari agricoli e tecnici, ai quali ha dichiarato che l'approvvigionamento stabile di cereali e prodotti agricoli resta una priorità assoluta. Successivamente è arrivato in un villaggio per informarsi sul lavoro delle organizzazioni di partito a livello locale e sui servizi pubblici. Visitando una famiglia, ha chiesto informazioni su lavoro, reddito, salute degli anziani ed educazione dei bambini. Il leader cinese ha poi esortato i funzionari a focalizzarsi sul benessere pubblico, a risolvere le difficoltà concrete dei contadini e a guidarli verso una vita migliore. Intervenendo alla sessione inaugurale del forum estivo di Davos 2026 nella città costiera di Dalian, il premier cinese Li Qiang ha sottolineato che l'economia del paese mantiene una forte resilienza e un andamento positivo. Secondo il premier, questa stabilità offre al mondo una certezza e rappresenta un porto sicuro. Li Qiang ha inoltre ribadito l'impegno della Cina ad ampliare attivamente l'apertura verso l'esterno e a integrarsi sempre di più nell'economia globale. Nei primi cinque mesi dell'anno, le importazioni cinesi mesi sono aumentate del 20,5% su base annua, superando nettamente la crescita delle esportazioni e collocandosi al secondo posto nel mondo da 17 anni consecutivi. Il 22 giugno è stato pubblicato ufficialmente il piano d'azione per favorire gli investimenti esteri. Molte misure derivano dalle richieste raccolte durante le tavole rotonde mensili con le imprese a capitale estero. Dal 2023 si sono tenuti 50 incontri in questa forma con la partecipazione di oltre 2.000 aziende. Il presidente di Novo Nordisk China ha dichiarato che il piano d'azione ha rafforzato la fiducia della multinazionale danese negli investimenti nel paese, ricordando che le complesse richieste avanzate dall'azienda sono state tutte attuate una dopo l'altra. Credo che non ci sia prova migliore di questa. Il 1 luglio entrerà in vigore la legge cinese sulla promozione dell'unità e del progresso etnico. Si è tenuta una conferenza stampa il 24 giugno per illustrare i lavori in materia. Il direttore della Commissione Statale per gli Affari Etnici ha ribadito che le affermazioni del lavoro forzato sono del tutto infondate e ridicole, spiegando che tutti i cittadini dello Xinjiang che lavorano fuori regione lo fanno esclusivamente su base volontaria, con l'obiettivo di migliorare le proprie condizioni di vita. Il Ministero cinese dell'Ecologia e dell'Ambiente ha pubblicato il 25 giugno il rapporto di rilevazione 2025 sul Blue Hole dell'isola Wangyan. La dolina marina di origine corallina, fenomeno raro a livello mondiale, è la prima finora individuata in Cina. Studi preliminari indicano che la grotta dovrebbe essersi formata almeno 3200 anni fa. La dolina di Wangyangdao e le acque circostanti presentano inoltre una ricca biodiversità. Ed è tutto, grazie per l'attenzione.
4: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
5: News.
2: Una buona serata da Barbara Salandri. In apertura, il drammatico terremoto che nella notte ha colpito il Venezuela, il più potente degli ultimi 126 anni. Due scosse di magnitudo 7.2 e 7.5 che hanno fatto crollare centinaia di edifici. 25.000 dispersi, mentre secondo l'ultimo bilancio, ancora provvisorio, i morti sarebbero almeno 164, un migliaio i feriti. Dichiarato lo stato di emergenza. Facciamo il punto con Laura Carchidi.
9: Due scosse di terremoto catastrofiche a 40 secondi l'una dall'altra. Lo stato più colpito è La Guaira. È una vera tragedia. Sono le parole della presidente ad interim della Venezuela, Delcy Rodríguez, che ha aggiornato il bilancio delle vittime, 164 al momento, con circa 1.000 feriti ricoverati in ospedale. Ma i numeri sono destinati ad aumentare, visto che al momento risultano quasi 24.000 dispersi. Stiamo verificando se ci siano italiani intrappolati, ha fatto sapere il ministro Tajani, esprimendo la sua solidarietà, mentre si continua a scavare tra le macerie e le scene di distruzione a Caracas sono terribili. Centinaia di edifici sono crollati e l'interruzione delle reti telefoniche ostacola i soccorsi. Gravemente danneggiato l'aeroporto internazionale della capitale, che ha sospeso i voli, saltate le comunicazioni telefoniche, sospeso anche il rifornimento del gas per motivi di sicurezza, e la comunità internazionale si mobilita. Il Papa ha già inviato un primo aiuto di 100.000 euro, mentre le squadre di soccorso specializzate coordinate dalle Nazioni Unite sono in viaggio verso il Venezuela per aiutare nelle ricerche di sopravvissuti, in partenza anche un team della Protezione Civile Italiana.
2: Francia e Italia sono partner naturali e indispensabili. Vogliamo proiettare la nostra relazione verso il futuro con obiettivi chiari. Così il presidente francese Macron in conferenza stampa con Giorgia Meloni al termine del vertice intergovernativo di Antibes. Quanto deciso oggi, ha aggiunto il capo dell'Eliseo, rafforzerà la nostra cooperazione nella difesa europea. Al centro del faccia a faccia anche i principali dossier geopolitici, dalle guerre in Ucraina e in Iran ai rapporti con NATO e Stati Uniti. Senza Italia e Francia, l'Europa e l'Occidente non sarebbero quello che sono. Siamo due grandi nazioni con interessi convergenti, ha affermato Meloni, che ha parlato di una giornata molto importante per i rapporti tra i due paesi.
10: Oggi non celebriamo solo un'amicizia storica, affermiamo una comune consapevolezza, e cioè che Italia e Francia sono due nazioni fondamentali per costruire un'Europa che sia davvero capace di affrontare le sfide difficili di fronte alle quali la storia le pone, ed è il compito che noi cerchiamo con umiltà ma con determinazione di portare a termine e sul quale continueremo a lavorare insieme, se possibile anche meglio di come abbiamo fatto fino ad ora.
2: 80 anni fa la prima seduta dell'Assemblea Costituente, questa mattina alla Camera la cerimonia alla presenza delle più alte cariche dello Stato. L'Italia pagò un prezzo alto per conquistare il diritto di dettare le regole della propria convivenza civile dopo la dittatura e la guerra. Il fascismo mise a rischio l'unità d'Italia, ha affermato in un discorso ad ampio respiro il Presidente della Repubblica, che ha reso onore ai padri costituenti e ha ricordato: la Repubblica è di tutti. Sentiamo un passaggio del suo intervento.
11: Il percorso, il progresso che l'Italia repubblicana ha compiuto in questi decenni è motivo di orgoglio per il popolo italiano e insieme testimonianza della saggezza e lungimiranza che le madri e i padri della Costituzione seppero esercitare in quella svolta della storia. Aprendo i lavori della Costituente, il presidente Saragat aveva esortato: fate che il volto della Repubblica sia un volto umano, il volto e l'anima che ne abbiamo ricevuto e che i cittadini sentono propri è quello della Costituzione, frutto di un'assemblea di donne e uomini liberi.
2: Ancora caldo torrido sull'Italia, 17 oggi le città da bollino rosso, tra cui Bari, Bologna, Bolzano, Firenze, Milano, Roma, Torino e Venezia. Il picco di calore che nelle ultime 24 ore ha già provocato 5 morti nel nostro paese è atteso tra il fine settimana e lunedì. E si susseguono i disagi: un treno regionale rimasto bloccato per un guasto alla linea elettrica nei pressi di Milano Lambrate con 300 passeggeri a bordo. Sotto il sole e senza aria condizionata per oltre 3 ore, i viaggiatori sono stati successivamente trasferiti su un altro convoglio. La Corte di Cassazione ha confermato la condanna a 24 anni per Alessia Pifferi, che 4 anni fa abbandonò da sola in casa per 6 giorni la figlia Diana di 18 mesi, lasciandola morire di stenti. La Suprema Corte ha respinto sia il ricorso presentato dalla Procura Generale, che aveva chiesto di annullare con rinvio la sentenza di secondo grado, sia quello della difesa di Pifferi, che ha espresso delusione per la decisione. Siamo al calcio: mondiali, dopo i primi verdetti nei gruppi A, B e C, tra questa sera e questa notte si completerà il quadro per altre 12 squadre. Nel girone della Germania, Curaçao sogna l'impresa contro la Costa d'Avorio. In campo anche Olanda, Giappone e Stati Uniti. Sentiamo Lorenzo Villanetti.
12: A 15 giorni dall'inizio del mondiale, il tabellone della rassegna iridata con più squadre di sempre inizia a prendere forma. I gruppi A, B e C sono già andati in archivio, con i primi verdetti che hanno premiato Messico, Sudafrica, Svizzera, Canada, Brasile e Marocco, prime e seconde. In mezzo a loro anche la Bosnia, carnefice degli azzurri nell'inferno di Zenica, è già ai sedicesimi come una delle 8 migliori terze. Dopo la maratona di 6 partite cominciate ieri con Svizzera-Canada, stasera si torna di nuovo in campo. Alle 22 si incrociano Ecuador-Germania e Curaçao-Costa d'Avorio. In caso di vittoria, la nazionale caraibica staccherebbe uno storico pass per i sedicesimi, a meno di una sconfitta di quella tedesca, già certa del passaggio del turno. A l'una di notte, altri due match, Tunisia-Olanda e Giappone-Svezia, protagoniste di un gruppo F molto equilibrato, che vede 3 squadre racchiuse in un solo punto. Al contrario, quello di Turchia-Stati Uniti e Paraguay-Australia, in campo dalle 4, è più facile da leggere. La selezione guidata da Vincenzo Montella è ferma a 0 punti e già con le valigie in mano, mentre gli USA sono a punteggio pieno e già qualificati.
2: Ed è tutto alla parte tecnica, Matteo Allegretti. Grazie per l'ascolto e buona serata.
5: Meteo.
1: Nelle prossime ore serali e notturne i fenomeni temporaleschi si esauriranno in maniera progressiva praticamente ovunque. Nella mattinata di domani tutto sole sul nostro paese, con cieli pressoché sereni da nord a sud. Clima piuttosto caldo ovunque. In giornata qualche temporale di calore potrebbe interessare come di consueto le Alpi, con rari sconfinamenti in pianura. Qualche nota instabile anche sul basso Tirreno, tempo sempre buono altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona serata da Alessandra Tropiano.
5: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: le 20 e 14 minuti.
1: News. Buonasera, bentrovati all'ascolto dalla redazione. In apertura, continua ad aggravarsi il bilancio del devastante terremoto che ha colpito il Venezuela. Le autorità parlano di almeno 164 morti e quasi 1000 feriti, mentre resta altissimo il numero delle persone disperse. Secondo Sky News sarebbero oltre 10.000, ma un sito creato dall'opposizione venezuelana per raccogliere le segnalazioni indica addirittura più di 25.000 persone ancora irreperibili dopo le due violente scosse che hanno devastato il paese. Intanto si mobilita la comunità internazionale. Le Nazioni Unite stanno coordinando l'arrivo di squadre specializzate nella ricerca dei sopravvissuti. Dall'Italia in partenza un team della Protezione Civile, mentre la Spagna invierà 54 militari esperti in soccorsi, la Francia 85 operatori e la Germania 6 aerei da trasporto. Anche Papa Leone XIV ha voluto manifestare concretamente la propria vicinanza, destinando attraverso l'elemosineria apostolica un primo contributo di 100.000 euro alla popolazione colpita. Il Vaticano ha assicurato che l'assistenza proseguirà nei prossimi giorni in stretto raccordo con la chiesa locale.
2: La Francia annuncia di aver intercettato una petroliera riconducibile alla cosiddetta flotta ombra russa a largo delle coste siciliane. A renderlo noto è stato il presidente Emmanuel Macron con un messaggio pubblicato sui social X. Secondo il capo dell'Eliseo, l'operazione è stata condotta martedì dalla marina francese sulla petroliera Delivery durante il transito nel Mediterraneo. L'imbarcazione sarebbe collegata alla rete di navi utilizzate da Mosca per girare le sanzioni occidentali imposte dopo l'invasione dell'Ucraina. Macron ha spiegato che l'intervento è stato effettuato perché la nave avrebbe violato il diritto internazionale del mare. La vicenda riporta l'attenzione sulle attività della cosiddetta flotta ombra impiegata dalla Russia.
1: Cambio ai vertici del gruppo Ferrovie dello Stato. L'amministratore delegato Stefano Donnarumma si prepara a lasciare l'incarico dopo un incontro con il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini. Secondo fonti del ministero, il manager completerà i dossier più importanti prima di concludere il proprio mandato e avviare la cosiddetta fase 2 dell'azienda. Per la successione prende quota il nome dell'attuale amministratore delegato di Trenitalia, Giampiero Strisciuglio, considerato il principale candidato alla guida del gruppo. La decisione arriva a pochi giorni dai pesanti disservizi ferroviari che avevano provocato forti polemiche e l'irritazione dello stesso Salvini, un rapporto che sembrava essersi ricomposto ma che oggi registra un'improvvisa accelerazione verso il cambio al vertice.
2: Con una lunga standing ovation bipartisan, la Camera dei Deputati ha celebrato gli 80 anni dalla prima seduta dell'Assemblea Costituente alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Nel suo intervento il Capo dello Stato ha ricordato il lavoro svolto dai padri e dalle madri costituenti che, ha detto, seppero dare forma alla libertà e alla democrazia degli italiani. Mattarella ha anche ricordato figure simbolo della lotta al fascismo come Giacomo Matteotti e Carlo Rosselli, definiti martiri assassinati dal regime. Alla cerimonia non hanno partecipato deputati di Futuro Nazionale che hanno preferito prendere parte a un flash mob organizzato dal partito per protestare contro quella che definiscono una censura da parte della RAI.
1: Svolta nelle indagini sull'omicidio di Roberto Guerrino, l'interprete sessantenne trovato morto nel suo appartamento di Via Oxide a Milano lo scorso 13 giugno. I carabinieri hanno arrestato un 19enne di origine marocchina fermato alla stazione di Melzo mentre tentava di allontanarsi. Il giovane ha confessato il delitto davanti al giudice per le indagini preliminari. Secondo la ricostruzione degli investigatori, vittima e aggressore si erano conosciuti attraverso un sito di incontri online. La lite sarebbe nata per il compenso della prestazione. Il ragazzo avrebbe colpito Guerrino alla testa con una statuetta per poi impossessarsi di due telefoni cellulari e di un iPad prima di fuggire insieme a un complice 17enne. La cui posizione è ora al vaglio della procura per i minorenni.
2: Tragedie sulla superstrada pedemontana veneta all'interno della galleria di Malo nel vicentino. Don Francesco Andreoli e un animatore di appena 16 anni che precedevano con la loro auto un pullman dell'oratorio diretto con alcuni ragazzi ad un parco di divertimenti hanno tamponato un camion. Dopo essersi fermati nella corsia di emergenza per scusarsi con il camionista, sono stati travolti da un'automobile sovraggiunta a forte velocità guidata da un quarantenne della provincia di Pordenone. L'impatto non ha lasciato scampo ai due morti sul colpo. Le forze dell'ordine stanno ricostruendo con precisione la dinamica dell'incidente.
1: Non si attenua l'emergenza caldo che da giorni interessa l'Italia e gran parte dell'Europa. Secondo un'analisi di Greenpeace e CGL, nei prossimi tre giorni oltre 1,5 milioni di lavoratori italiani potrebbero essere esposti a rischi per la salute a causa delle temperature estreme. A Palermo il malfunzionamento dell'impianto di climatizzazione del tribunale ha reso le aule praticamente inutilizzabili. Il presidente del Palazzo di Giustizia ha disposto la sospensione delle udienze fino al 29 giugno. Intanto continua a crescere il livello di allerta. Sabato saranno 18 le città italiane contrassegnate dal bollino rosso per il rischio legato all'ondata di calore, con autorità sanitarie che rinnovano l'invito a limitare gli spostamenti nelle ore più calde. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
3: Meteo.
4: Nelle prossime ore serali e notturne i fenomeni temporaleschi si esauriranno in maniera progressiva praticamente ovunque. Nella mattinata di domani tutto sole sul nostro paese, con cieli pressoché sereni da nord a sud, clima piuttosto caldo ovunque. In giornata qualche temporale di calore potrebbe interessare come di consueto le Alpi, con rari sconfinamenti in pianura. Qualche nota instabile anche sul basso Tirreno, tempo sempre buono altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona serata da Alessandra Tropiano.
3: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: le 20 e 23 minuti.
1: News. Buonasera dalla redazione. Ecatombe in Venezuela. Due devastanti scosse di terremoto nella notte a breve distanza una dall'altra hanno messo in ginocchio il paese, provocando il crollo di centinaia di edifici, centinaia di morti e oltre 25.000 dispersi. Lo stato più colpito è La Gaira, ma il sisma ha portato distruzione ovunque. Si scava ininterrottamente tra le macerie alla ricerca di sopravvissuti. Al momento non risultano italiani tra le vittime o i dispersi. La comunità internazionale si mobilita per inviare aiuti e soccorsi. Ora in Italia, convalidato il fermo per Valentina D'Acunto, per Marco D'Acunto e per Vincenzo Esposito, rispettivamente mamma, nonno e compagno della madre delle due sorelle, portate via da una casa famiglia di Cividella Alfadena, in provincia dell'Aquila, e ritrovate a Formia 15 giorni dopo, nascoste nella casa di una lontana parente. La mamma di Sara e Alicia e gli altri familiari però possono lasciare il carcere, dove erano stati portati la sera stessa del ritrovamento delle due sorelle. Un operaio è rimasto folgorato da una violenta scarica elettrica e quando è stato soccorso dal 118 era in arresto cardiaco. Poco dopo l'arrivo in ospedale l'uomo è stato dichiarato morto. Il dramma si è consumato in un cantiere edile nella frazione di Villa Pompea a Cassina de Pecchi, in provincia di Milano. Ancora sconosciuta la dinamica dell'incidente. Sempre oggi, a Genova, un 50enne è morto in seguito a un malore sul lavoro. L'uomo è stato trasportato in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale San Martino, dove è morto poco più tardi. Il caldo uccide in un'Europa rovente. In Spagna, tra domenica e mercoledì, i decessi legati all'afa sono stati 212, mentre in Francia, dove domani 61 province saranno in allerta rossa, un bimbo di 3 anni è stato trovato morto in auto. In Italia aumentano le città da bollino rosso, domani saranno 18. A Palermo sospese le udienze fino al 29 giugno per i condizionatori in tilt. Un treno con 200 persone a bordo senza aria condizionata, bloccato a Milano. Chiudiamo con il calciomercato. Il Real Madrid eserciterà il diritto di recompra su Nico Pass. Questo è l'esito dell'incontro tra il club spagnolo e il Como, che non è stato risolutivo. Il fantasista argentino tornerà in Spagna e ora chiunque potrà acquistarlo, ma la squadra di Fabregas avrà una sorta di prelazione. Il Real infatti è disposto a venderlo al Como per 60 milioni, inserendo una recompra da 80. La trattativa ancora non è svanita, ma il club italiano non sembra disposto a spendere quella cifra. È tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Meteo. Nelle prossime ore serali e notturne i fenomeni temporaleschi si esauriranno in maniera progressiva praticamente ovunque. Nella mattinata di domani tutto sole sul nostro paese, con cieli pressoché sereni da nord a sud, clima piuttosto caldo ovunque. In giornata qualche temporale di calore potrebbe interessare come di consueto le Alpi, con rari sconfinamenti in pianura. Qualche nota instabile anche sul basso Tirreno, tempo sempre buono altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona serata da Alessandra Tropiano.
2: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
0: Sono le 20 e 26 minuti.
3: News. Una buona serata da Barbara Salandri. In apertura il drammatico terremoto che nella notte ha colpito il Venezuela, il più potente degli ultimi 126 anni. Due scosse di magnitudo 7.2 e 7.5 che hanno fatto crollare centinaia di edifici. 25.000 i dispersi, mentre secondo l'ultimo bilancio, ancora provvisorio, i morti sarebbero almeno 164, un migliaio i feriti. Dichiarato lo stato di emergenza. Facciamo il punto con Laura Carchidi.
4: Due scosse di terremoto catastrofiche a 40 secondi l'una dall'altra. Lo stato più colpito è La Guaira. È una vera tragedia. Sono le parole della presidente ad interim della Venezuela, Delcy Rodríguez, che ha aggiornato il bilancio delle vittime, 164 al momento, con circa 1.000 feriti ricoverati in ospedale. Ma i numeri sono destinati ad aumentare, visto che al momento risultano quasi 24.000 dispersi. Stiamo verificando se ci siano italiani intrappolati, ha fatto sapere il ministro Tajani, esprimendo la sua solidarietà, mentre si continua a scavare tra tra le macerie e le scene di distruzione a Caracas sono terribili. Centinaia di edifici sono crollati e l'interruzione delle reti telefoniche ostacola i soccorsi. Gravemente danneggiato l'aeroporto internazionale della capitale che ha sospeso i voli, saltate le comunicazioni telefoniche, sospeso anche il rifornimento del gas per motivi di sicurezza e la comunità internazionale si mobilita. Il Papa ha già inviato un primo aiuto di 100.000 euro, mentre le squadre di soccorso specializzate coordinate dalle Nazioni Unite sono in viaggio verso il Venezuela per aiutare nelle ricerche di sopravvissuti, in partenza anche un team della Protezione Civile Italiana.
3: Francia e Italia sono partner naturali e indispensabili, vogliamo proiettare la nostra relazione verso il futuro con obiettivi chiari, così il presidente francese Macron in conferenza stampa con Giorgia Meloni al termine del vertice intergovernativo di Antibes. Quanto deciso oggi, ha aggiunto il capo dell'Eliseo, rafforzerà la nostra cooperazione nella difesa europea. Al centro del faccia a faccia anche i principali dossier geopolitici, dalle guerre in Ucraina e in Iran ai rapporti con NATO e Stati Uniti. Senza Italia e Francia, l'Europa e l'Occidente non sarebbero quello che sono. Siamo due grandi nazioni con interessi convergenti, ha affermato Meloni, che ha parlato di una giornata molto importante per i rapporti tra i due paesi.
5: Oggi non celebriamo solo un'amicizia storica, affermiamo una comune consapevolezza, cioè che Italia e Francia sono due nazioni fondamentali per costruire un'Europa che sia davvero capace di affrontare le sfide difficili di fronte alle quali la storia le pone, ed è il compito che noi cerchiamo con umiltà ma con determinazione di portare a termine e sul quale continueremo a lavorare insieme, se possibile anche meglio di come abbiamo fatto fino ad ora.
3: 80 anni fa la prima seduta dell'Assemblea Costituente, questa mattina alla Camera la cerimonia alla presenza delle più alte cariche dello Stato. L'Italia pagò un prezzo alto per conquistare il diritto di dettare le regole della propria convivenza civile dopo la dittatura e la guerra. Il fascismo mise a rischio l'unità d'Italia, ha affermato in un discorso ad ampio respiro il Presidente della Repubblica, che ha reso onore ai padri costituenti e ha ricordato: la Repubblica è di tutti. Sentiamo un passaggio del suo intervento.
6: Il percorso, il progresso che l'Italia repubblicana ha compiuto in questi decenni è motivo di orgoglio per il popolo italiano e insieme testimonianza della saggezza e lungimiranza che le madri e i padri della Costituzione seppero esercitare in quella svolta della storia. Aprendo i lavori della Costituente, il presidente Saragat aveva esortato: fate che il volto della Repubblica sia un volto umano, il volto e l'anima che ne abbiamo ricevuto e che i cittadini sentono propri è quello della Costituzione, frutto di un'assemblea di donne e uomini liberi.
3: Ancora caldo torrido sull'Italia, 17 oggi le città da bollino rosso, tra cui Bari, Bologna, Bolzano, Firenze, Milano, Roma, Torino e Venezia. Il picco di calore che nelle ultime 24 ore ha già provocato 5 morti nel nostro paese è atteso tra il fine settimana e lunedì. E si susseguono i disagi: un treno regionale rimasto bloccato per un guasto alla linea elettrica nei pressi di Milano Lambrate con 300 passeggeri a bordo. Sotto il sole e senza aria condizionata per oltre 3 ore, i viaggiatori sono stati successivamente trasferiti su un altro convoglio. La Corte di Cassazione ha confermato la condanna a 24 anni per Alessia Pifferi, che 4 anni fa abbandonò da sola in casa per 6 giorni la figlia Diana di 18 mesi, lasciandola morire di stenti. La Suprema Corte ha respinto sia il ricorso presentato dalla Procura Generale, che aveva chiesto di annullare con rinvio la sentenza di secondo grado, sia quello della difesa di Pifferi, che ha espresso delusione per la decisione. Siamo al calcio: mondiali, dopo i primi verdetti nei gruppi A, B e C, tra questa sera e questa notte si completerà il quadro per altre 12 squadre. Nel girone della Germania, Curaçao sogna l'impresa contro la Costa d'Avorio. In campo anche Olanda, Giappone e Stati Uniti. Sentiamo Lorenzo Villanetti.
7: A 15 giorni dall'inizio del mondiale, il tabellone della rassegna è ridata con più squadre di sempre inizia a prendere forma. I gruppi A, B e C sono già andati in archivio, con i primi verdetti che hanno premiato Messico, Sudafrica, Svizzera, Canada, Brasile e Marocco, prime e seconde. In mezzo a loro anche la Bosnia, carnefice degli azzurri nell'inferno di Zenica, è già ai sedicesimi come una delle 8 migliori terze. Dopo la maratona di 6 partite cominciate ieri con Svizzera-Canada, stasera si torna di nuovo in campo. Alle 22 si incrociano Ecuador-Germania e Curaçao-Costa d'Avorio. In caso di vittoria, la nazionale caraibica staccherebbe uno storico pass per i sedicesimi, a meno di una sconfitta di quella tedesca, già certa del passaggio del turno. A luna di notte, altri due match, Tunisia-Olanda e Giappone-Svezia, protagoniste di un gruppo F molto equilibrato, che vede 3 squadre racchiuse in un solo punto. Al contrario, quello di Turchia-Stati Uniti e Paraguay-Australia, in campo dalle 4, è più facile da leggere. La selezione guidata da Vincenzo Montella è ferma a 0 punti e già con le valigie in mano, mentre gli USA sono appunto parcheggio pieno e già qualificati.
3: Ed è tutto alla parte tecnica, Matteo Allegretti. Grazie per l'ascolto e buona serata.
1: Meteo.
0: Nelle prossime ore serali e notturne i fenomeni temporaleschi si esauriranno in maniera progressiva praticamente ovunque. Nella mattinata di domani tutto sole sul nostro paese, con cieli pressoché sereni da nord a sud. Clima piuttosto caldo ovunque. In giornata qualche temporale di calore potrebbe interessare come di consueto le Alpi, con rari sconfinamenti in pianura. Qualche nota instabile anche sul basso Tirreno, tempo sempre buono altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona serata da Alessandra Tropiano.
1: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: GR News.
1: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
2: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
3: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
0: Radio GR News.
4: Sono le 20 e 38 minuti.
0: News.
5: Buonasera, bentrovati all'ascolto dalla redazione. In apertura, continua ad aggravarsi il bilancio del devastante terremoto che ha colpito il Venezuela. Le autorità parlano di almeno 164 morti e quasi 1000 feriti, mentre resta altissimo il numero delle persone disperse. Secondo Sky News sarebbero oltre 10.000, ma un sito creato dall'opposizione venezuelana per raccogliere le segnalazioni indica addirittura più di 25.000 persone ancora irreperibili dopo le due violente scosse che hanno devastato il paese. Intanto si mobilita la comunità internazionale. Le Nazioni Unite stanno coordinando l'arrivo di squadre specializzate nella ricerca dei sopravvissuti. Dall'Italia in partenza un team della Protezione Civile, mentre la Spagna invierà 54 militari esperti in soccorsi, la Francia 85 operatori e la Germania 6 aerei da trasporto. Anche Papa Leone XIV ha voluto manifestare concretamente la propria vicinanza, destinando attraverso l'elemosineria apostolica un primo contributo di 100.000 euro alla popolazione colpita. Il Vaticano ha assicurato che l'assistenza proseguirà nei prossimi giorni in stretto raccordo con la chiesa locale.
6: La Francia annuncia di aver intercettato una petroliera riconducibile alla cosiddetta flotta ombra russa al largo delle coste siciliane. A renderlo noto è stato il presidente Emmanuel Macron con un messaggio pubblicato sui social X. Secondo il capo dell'Eliseo, l'operazione è stata condotta martedì dalla marina francese sulla petroliera Deliver durante il transito nel Mediterraneo. L'imbarcazione sarebbe collegata alla rete di navi utilizzate da Mosca per girare le sanzioni occidentali imposte dopo l'invasione dell'Ucraina. Macron ha spiegato che l'intervento è stato effettuato perché la nave avrebbe violato il diritto internazionale del mare. La vicenda riporta l'attenzione sulle attività della cosiddetta flotta ombra impiegata dalla Russia.
5: Cambio ai vertici del gruppo Ferrovie dello Stato. L'amministratore delegato Stefano Donnarumma si prepara a lasciare l'incarico dopo un incontro con il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini. Secondo fonti del ministero, il manager completerà i dossier più importanti prima di concludere il proprio mandato e avviare la cosiddetta fase 2 dell'azienda. Per la successione prende quota il nome dell'attuale amministratore delegato di Trenitalia, Giampiero Strisciuglio, considerato il principale candidato alla guida del gruppo. La decisione arriva a pochi giorni dai pesanti disservizi ferroviari che avevano provocato forti polemiche e l'irritazione dello stesso Salvini, un rapporto che sembrava essersi ricomposto ma che oggi registra un'improvvisa accelerazione verso il cambio al vertice.
6: Con una lunga standing ovation bipartisan, la Camera dei Deputati ha celebrato gli 80 anni dalla prima seduta dell'Assemblea Costituente alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Nel suo intervento il Capo dello Stato ha ricordato il lavoro svolto dai padri e dalle madri costituenti che, ha detto, seppero dare forma alla libertà e alla democrazia degli italiani. Mattarella ha anche ricordato figure simbolo della lotta al fascismo come Giacomo Matteotti e Carlo Rosselli, definiti martiri assassinati dal regime. Alla cerimonia non hanno partecipato deputati di Futuro Nazionale che hanno preferito prendere parte a un flash mob organizzato dal partito per protestare contro quella che definiscono una censura da parte della RAI.
5: Svolta nelle indagini sull'omicidio di Roberto Guerrino, l'interprete sessantenne trovato morto nel suo appartamento di Via Oxide a Milano lo scorso 13 giugno. I carabinieri hanno arrestato un 19enne di origine marocchina fermato alla stazione di Melzo mentre tentava di allontanarsi. Il giovane ha confessato il delitto davanti al giudice per le indagini preliminari. Secondo la ricostruzione degli investigatori, vittima e aggressore si erano conosciuti attraverso un sito di incontri online. La lite sarebbe nata per il compenso della prestazione. Il ragazzo avrebbe colpito Guerrino alla testa con una statuetta per poi impossessarsi di due telefoni cellulari e di un iPad prima di fuggire insieme a un complice 17enne. La cui posizione è ora al vaglio della procura per i minorenni.
6: Tragedie sulla superstrada pedemontana veneta all'interno della galleria di Malo nel vicentino. Don Francesco Andreoli e un animatore di appena 16 anni che precedevano con la loro auto un pullman dell'oratorio diretto con alcuni ragazzi ad un parco di divertimenti hanno tamponato un camion. Dopo essersi fermati nella corsia di emergenza per scusarsi con il camionista, sono sono stati travolti da un'automobile sovraggiunta a forte velocità, guidata da un quarantenne della provincia di Pordenone. L'impatto non ha lasciato scampo ai due morti sul colpo. Le forze dell'ordine stanno ricostruendo con precisione la dinamica dell'incidente.
5: Non si attenua l'emergenza caldo che da giorni interessa l'Italia e gran parte dell'Europa. Secondo un'analisi di Greenpeace e CGL, nei prossimi 3 giorni oltre 1,5 milioni di lavoratori italiani potrebbero essere esposti a rischi per la salute a causa delle temperature estreme. A Palermo il malfunzionamento dell'impianto di climatizzazione del tribunale ha reso le aule praticamente inutilizzabili. Il presidente del Palazzo di Giustizia ha disposto la sospensione delle udienze fino al 29 giugno. Intanto continua a crescere il livello di allerta. Sabato saranno 18 le città italiane contrassegnate dal bollino rosso per il rischio legato all'ondata di calore, con autorità sanitarie che rinnovano l'invito a limitare gli spostamenti nelle ore più calde. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Meteo.
4: Nelle prossime ore serali e notturne i fenomeni temporaleschi si esauriranno in maniera progressiva praticamente ovunque. Nella mattinata di domani tutto sole sul nostro paese, con cieli pressoché sereni da nord a sud, clima piuttosto caldo ovunque. In giornata qualche temporale di calore potrebbe interessare come di consueto le Alpi, con rari sconfinamenti in pianura. Qualche nota instabile anche sul basso Tirreno, tempo sempre buono altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona serata da Alessandra Tropiano.
0: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: le 20 e 47 minuti.
1: News. Buonasera dalla redazione. Ecatombe in Venezuela. Due devastanti scosse di terremoto nella notte a breve distanza una dall'altra hanno messo in ginocchio il paese, provocando il crollo di centinaia di edifici, centinaia di morti e oltre 25.000 dispersi. Lo stato più colpito è La Gaira, ma il sisma ha portato distruzione ovunque. Si scava ininterrottamente tra le macerie alla ricerca di sopravvissuti. Al momento non risultano italiani tra le vittime o i dispersi. La comunità internazionale si mobilita per inviare aiuti e soccorsi. Ora in Italia, convalidato il fermo per Valentina D'Acunto, per Marco D'Acunto e per Vincenzo Esposito, rispettivamente mamma, nonno e compagno della madre delle due sorelle, portate via da una casa famiglia di Cividella Alfadena, in provincia dell'Aquila, e ritrovate a Formia 15 giorni dopo, nascoste nella casa di una lontana parente. La mamma di Sara e Alicia e gli altri

0: cantiere edile nella frazione di Villa Pompea a Cassina de Pecchi, in provincia di Milano. Ancora sconosciuta la dinamica dell'incidente. Sempre oggi, a Genova, un 50enne è morto in seguito a un malore sul lavoro. L'uomo è stato trasportato in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale San Martino, dove è morto poco più tardi. Il caldo uccide in un'Europa rovente. In Spagna, tra domenica e mercoledì, i decessi legati all'afa sono stati 212, mentre in Francia, dove domani 61 province saranno in allerta rossa, un bimbo di 3 anni è stato trovato morto in auto. In Italia aumentano le città da bollino rosso, domani saranno 18. A Palermo sospese le udienze fino al 29 giugno per i condizionatori in tilt. Un treno con 200 persone a bordo senza aria condizionata, bloccato a Milano. Chiudiamo con il calciomercato. Il Real Madrid eserciterà il diritto di ricompra su Nico Paz. Questo è l'esito dell'incontro tra il club spagnolo e il Como, che non è stato risolutivo. Il fantasista argentino tornerà in Spagna e ora chiunque potrà acquistarlo, ma la squadra di Fabregas avrà una sorta di prelazione. Il Real infatti è disposto a venderlo al Como per 60 milioni, inserendo una ricompra da 80. La trattativa ancora non è svanita, ma il club italiano non sembra disposto a spendere quella cifra. È tutto, al prossimo aggiornamento.
1: Meteo. Nelle prossime ore serali e notturne i fenomeni temporaleschi si esauriranno in maniera progressiva praticamente ovunque. Nella mattinata di domani tutto sole sul nostro paese, con cieli pressoché sereni da nord a sud. Clima piuttosto caldo ovunque. In giornata qualche temporale di calore potrebbe interessare come di consueto le Alpi, con rari sconfinamenti in pianura. Qualche nota instabile anche sul basso Tirreno, tempo sempre buono altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona serata da Alessandra Tropiano.
2: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
1: Sono le 20.

0: 20 e 53 minuti.
1: News. Una buona serata da Barbara Salandri. In apertura il drammatico terremoto che nella notte ha colpito il Venezuela, il più potente degli ultimi 126 anni. Due scosse di magnitudo 7.2 e 7.5 che hanno fatto crollare centinaia di edifici. 25.000 i dispersi, mentre secondo l'ultimo bilancio, ancora provvisorio, i morti sarebbero almeno 164, un migliaio i feriti. Dichiarato lo stato di emergenza. Facciamo il punto con Laura Carchidi.
2: Due scosse di terremoto catastrofiche a 40 secondi l'una dall'altra. Lo stato più colpito è La Guaira. È una vera tragedia. Sono le parole della presidente ad interim della Venezuela, Delcy Rodríguez, che ha aggiornato il bilancio delle vittime, 164 al momento, con circa 1000 feriti ricoverati in ospedale. Ma i numeri sono destinati ad aumentare, visto che al momento risultano quasi 24.000 dispersi. Stiamo verificando se ci siano italiani intrappolati, ha fatto sapere il ministro Tajani, esprimendo la sua solidarietà, mentre si continua a scavare tra le macerie e le scene di distruzione a Caracas sono terribili. Centinaia di edifici sono crollati e l'interruzione delle reti telefoniche ostacola i soccorsi. Gravemente danneggiato l'aeroporto internazionale della capitale, che ha sospeso i voli, saltate le comunicazioni telefoniche, sospeso anche il rifornimento del gas per motivi di sicurezza, e la comunità internazionale si mobilita. Il Papa ha già inviato un primo aiuto di 100.000 euro, mentre le squadre di soccorso specializzate, coordinate dalle Nazioni Unite, sono in viaggio verso il Venezuela per aiutare nelle ricerche di sopravvissuti, in partenza anche un team della Protezione Civile Italiana.
1: Francia e Italia sono partner naturali e indispensabili. Vogliamo proiettare la nostra relazione verso il futuro con obiettivi chiari. Così il presidente francese Macron in conferenza stampa con Giorgia Meloni al termine del vertice intergovernativo di Antibes. Quanto deciso oggi, ha aggiunto il capo dell'Eliseo, rafforzerà la nostra cooperazione nella difesa europea. Al centro del faccia a faccia anche i principali dossier geopolitici, dalle guerre in Ucraina e in Iran ai rapporti con NATO e Stati Uniti. Senza Italia e Francia, l'Europa e l'Occidente non sarebbero quello che sono. Siamo due grandi nazioni con interessi convergenti, ha affermato Meloni, che ha parlato di una giornata molto importante per i rapporti tra i due paesi.
3: Oggi non celebriamo solo un'amicizia storica, affermiamo una comune consapevolezza, e cioè che Italia e Francia sono due nazioni fondamentali per costruire un'Europa che sia davvero capace di affrontare le sfide difficili di fronte alle quali la storia le pone, ed è il compito che noi cerchiamo con umiltà ma con determinazione di portare a termine e sul quale continueremo a lavorare insieme, se possibile anche meglio di come abbiamo fatto fino ad ora.
1: 80 anni fa la prima seduta dell'Assemblea Costituente, questa mattina alla Camera la cerimonia alla presenza delle più alte cariche dello Stato. L'Italia pagò un prezzo alto per conquistare il diritto di dettare le regole della propria convivenza civile dopo la dittatura e la guerra. Il fascismo mise a rischio l'unità d'Italia, ha affermato in un discorso ad ampio respiro il Presidente della Repubblica, che ha reso onore ai padri costituenti e ha ricordato: la Repubblica è di tutti. Sentiamo un passaggio del suo intervento.
4: Il percorso, il progresso che l'Italia repubblicana ha compiuto in questi decenni è motivo di orgoglio per il popolo italiano. È insieme testimonianza della saggezza e lungimiranza che le madri e i padri della Costituzione seppero esercitare in quella svolta della storia. Aprendo i lavori della Costituente, il presidente Saragat aveva esortato: fate che il volto della Repubblica sia un volto umano, il volto dell'anima che ne abbiamo ricevuto e che i cittadini sentono propri è quello della Costituzione, frutto di un'assemblea di donne e uomini liberi.
1: Ancora caldo torrido sull'Italia, 17 oggi le città da bollino rosso, tra cui Bari, Bologna, Bolzano, Firenze, Milano, Roma, Torino e Venezia. Il picco di calore, che nelle ultime 24 ore ha già provocato 5 morti nel nostro paese, è atteso tra il fine settimana e lunedì. E si susseguono i disagi: un treno regionale rimasto bloccato per un guasto alla linea elettrica nei pressi di Milano Lambrate, con 300 passeggeri a bordo. Sotto il sole e senza aria condizionata per oltre 3 ore, i viaggiatori sono stati successivamente trasferiti su un altro convoglio. La Corte di Cassazione ha confermato la condanna a 24 anni per Alessia Pifferi, che 4 anni fa abbandonò da sola in casa per 6 giorni la figlia Diana di 18 mesi, lasciandola morire di stenti. La Suprema Corte ha respinto sia il ricorso presentato dalla Procura Generale, che aveva chiesto di annullare con rinvio la sentenza di secondo grado, sia quello della difesa di Pifferi, che ha espresso delusione per la decisione. Siamo al calcio. Mondiali, dopo i primi verdetti nei gruppi A, B e C, tra questa sera e questa notte notte si completerà il quadro per altre 12 squadre. Nel girone della Germania, Curaçao sogna l'impresa contro la Costa d'Avorio. In campo anche Olanda, Giappone e Stati Uniti. Sentiamo Lorenzo Villanetti.
5: A 15 giorni dall'inizio del mondiale, il tabellone della rassegna iridata con più squadre di sempre inizia a prendere forma. I gruppi A, B e C sono già andati in archivio, con i primi verdetti che hanno premiato Messico, Sudafrica, Svizzera, Canada, Brasile e Marocco, prime e seconde. In mezzo a loro anche la Bosnia, carnefice degli azzurri nell'inferno di Zenica, è già ai sedicesimi come una delle 8 migliori terze. Dopo la maratona di 6 partite cominciate ieri con Svizzera-Canada, stasera si torna di nuovo in campo. Alle 22 si incrociano Ecuador-Germania e Curaçao-Costa d'Avorio. In caso di vittoria, la nazionale caraibica staccherebbe uno storico pass per i sedicesimi, a meno di una sconfitta di quella tedesca, già certa del passaggio del turno. A l'una di notte, altri due match, Tunisia-Olanda e Giappone-Svezia, protagoniste di un gruppo F molto equilibrato, che vede 3 squadre racchiuse in un solo punto. Al contrario, quello di Turchia-Stati Uniti e Paraguay-Australia, in campo dalle 4, è più facile da leggere. La selezione guidata da Vincenzo Montella è ferma a 0 punti e già con le valigie in mano, mentre gli USA sono a punteggio pieno e già qualificati.
1: Ed è tutto alla parte tecnica, Matteo Allegretti. Grazie per l'ascolto e buona serata.
6: GR News.
7: Tutte le moto Honda con finanziamento a interessi zero. Tutte le moto Honda con finanziamento a interessi zero. Tutte le moto Honda con finanziamento a interessi zero.
8: Un'occasione così non riesci a togliertela dalla testa. Solo a giugno puoi avere la tua moto Honda preferita con finanziamento a interessi zero. TAN 0, TAEG 4,31%. Salvo approvazione Ago Stucato. Fogli informativi in concessionaria. Iniziativa delle concessionarie Honda di zona. Tutte le moto Honda con finanziamento a interessi zero.
6: Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta.
0: Sono le 21.
6: Gli inserti speciali di Radio GR News.
9: Ben trovati all'ascolto della Cina in onda. Il 24 giugno il presidente cinese Xi Jinping si è recato a Dezhou per una visita di ispezione. Xi ha verificato la situazione del raccolto del grano, della semina del mais e delle forniture agricole, dialogando con coltivatori, operatori di macchinari agricoli e tecnici, ai quali ha dichiarato che l'approvvigionamento stabile di cereali e prodotti agricoli resta una priorità assoluta. Successivamente è arrivato in un villaggio per informarsi sul lavoro delle organizzazioni di partito a livello locale sui servizi pubblici. Visitando una famiglia ha chiesto informazioni su lavoro, reddito, salute degli anziani ed educazione dei bambini. Il leader cinese ha poi esortato i funzionari a focalizzarsi sul benessere pubblico, a risolvere le difficoltà concrete dei contadini e a guidarli verso una vita migliore. Intervenendo alla sessione inaugurale del forum estivo di Davos 2026 nella città costiera di Dalian, il premier cinese Li Qiang ha sottolineato che l'economia del paese mantiene una forte resilienza e un andamento positivo. Secondo il premier, questa stabilità offre al mondo una certezza e rappresenta un porto sicuro. Li Qiang ha inoltre ribadito l'impegno della Cina ad ampliare attivamente l'apertura verso l'esterno e a integrarsi sempre di più nell'economia globale. Nei primi 5 mesi dell'anno le importazioni cinesi sono aumentate del 20,5% su base annua, superando nettamente la crescita delle esportazioni e collocandosi al secondo posto nel mondo da 17 anni consecutivi. Il 22 giugno è stato pubblicato ufficialmente il piano d'azione per favorire gli investimenti esteri. Molte misure derivano dalle richieste raccolte durante le tavole rotonde mensili con le imprese a capitale estero. Dal 2023 si sono tenuti 50 incontri in questa forma con la partecipazione di oltre 2.000 aziende. Il presidente di Novo Nordisk China ha dichiarato che il piano d'azione ha rafforzato la fiducia della multinazionale danese negli investimenti nel paese, ricordando che le complesse richieste avanzate dall'azienda sono state tutte attuate una dopo l'altra. Credo che non ci sia prova migliore di questa. Il 1 luglio entrerà in vigore la legge cinese sulla promozione dell'unità e del progresso etnico. Si è tenuta una conferenza stampa il 24 giugno per illustrare i lavori in materia. Il direttore della Commissione Statale per gli Affari Etnici ha ribadito che le affermazioni del lavoro forzato sono del tutto infondate e ridicole, spiegando che tutti i cittadini dello Xinjiang che lavorano fuori regione lo fanno esclusivamente su base volontaria, con l'obiettivo di migliorare le proprie condizioni di vita. Il Ministero cinese dell'Ecologia e dell'Ambiente ha pubblicato il 25 giugno il rapporto di rilevazione 2025 sul Blue Hole dell'isola Wangyan. La dolina marina di origine corallina, fenomeno raro a livello mondiale, è la prima finora individuata in Cina. Studi preliminari indicano che la grotta dovrebbe essersi formata almeno 3200 anni fa. La dolina di Wangyangdao e le acque circostanti presentano inoltre una ricca biodiversità. Ed è tutto, grazie per l'attenzione.
10: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
11: News. Buonasera, ben trovati dalla redazione. In apertura la cronaca, condanna definitiva a 5 anni di reclusione per Mauro Moretti, ex amministratore delegato di Rete Ferroviaria Italiana e Ferrovie dello Stato. Adesso dovrà andare in carcere, è stato spiegato dai difensori. Questa è la decisione dei giudici della quarta sezione della Cassazione in merito al processo per la strage di Viareggio, avvenuta il 29 giugno 2009. In quel giorno di ormai quasi 17 anni fa, persero la vita 32 persone e altre 130 rimasero ferite. Sono stati convalidati i fermi di Valentina D'Acunto, del padre Marco e del compagno della donna Vincenzo Esposito, accusati di sequestro di persona aggravato in concorso nei confronti delle figlie della donna, scomparse per 15 giorni da una casa famiglia di Civitella Alfadena e ritrovate a Formia, nell'abitazione di una lontana parente della mamma delle minori. Lo ha deciso il giudice delle indagini preliminari, che ha disposto la misura cautelare dell'obbligo di dimora. Per i tre indagati, dunque, niente carcere. Mio figlio era violento e mi minacciava e chiedeva sempre soldi. Abbiamo litigato per questo e ho sparato a lui e mia moglie. Lo ha detto Piero Moriconi, il 63enne che ha ucciso il figlio Mirko e la moglie Katie Andrioni a Camaiore, in provincia di Lucca, durante l'interrogatorio con la PM Elena Leone. Secondo la versione del padre killer, Mirko avrebbe avuto problemi di tossicodipendenza e alcolismo. Sono 39.457 le persone disperse dopo i due violenti terremoti che hanno colpito il Venezuela. È quanto emerge dai dati raccolti dal sito internet desaparecidosterremotovenezuela.com, creato per iniziativa popolare poche ore dopo il sisma per aiutare le famiglie a segnalare e rintracciare i propri cari di cui non hanno più notizie. Sono almeno 164 i morti, la macchina internazionale dei soccorsi appoggiata dall'ONU si è messa in moto. Chiudiamo con il ciclismo. Filippo Ganna vince, come da pronostico, il campionato italiano a cronometro, laureandosi campione nazionale contro il tempo per la settima volta in carriera. Un nuovo record, Marco Pinotti si era fermato a 6. Il verbanese domina la prova tra Vico Forte e Barolo, rifilando oltre 2 minuti al secondo classificato. Sul podio Luca Giaimi e Mattia Cattaneo. È tutto, al prossimo aggiornamento.
6: Meteo.
12: Nelle prossime ore assisteremo a un generale esaurimento dei fenomeni temporaleschi praticamente su tutta la penisola. Nella mattinata di domani, sole protagonista sul nostro paese, con cieli pressoché sereni da nord a sud. Clima piuttosto caldo ovunque. Nel pomeriggio l'instabilità sarà in aumento, come di consueto, sulle Alpi, dove potranno registrarsi temporali di calore in raro sconfinamento verso le pianure. Qualche disturbo anche sul basso Tirreno. Tempo buono altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove Il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
6: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: Sono le 21 e 10 minuti.
1: News.
2: Buonasera, ben trovati dalla redazione. In apertura la cronaca, condanna definitiva a 5 anni di reclusione per Mauro Moretti, ex amministratore delegato di Rete Ferroviaria Italiana e Ferrovie dello Stato. Adesso dovrà andare in carcere, è stato spiegato dai difensori. Questa è la decisione dei giudici della quarta sezione della Cassazione in merito al processo per la strage di Viareggio, avvenuta il 29 giugno 2009. In quel giorno di ormai quasi 17 anni fa, persero la vita 32 persone e altre 130 rimasero ferite. Sono stati convalidati i fermi di Valentina D'Acunto, del padre Marco e del compagno della donna, Vincenzo Esposito, accusati di sequestro di persona aggravato in concorso nei confronti delle figlie della donna, scomparse per 15 giorni da una casa famiglia di Civitella Alfatela e ritrovate a Formia, nell'abitazione di una lontana parente della mamma delle minori. Lo ha deciso il giudice delle indagini preliminari, che ha disposto la misura cautelare dell'obbligo di dimora. Per i tre indagati, dunque, niente carcere. Mio figlio era violento e mi minacciava e chiedeva sempre soldi. Abbiamo litigato per questo e ho sparato a lui e mia moglie. Lo ha detto Piero Moriconi, il 63enne che ha ucciso il figlio Mirko e la moglie Katie Andrioni a Camaiore, in provincia di Lucca, durante l'interrogatorio con la PM Elena Leone. Secondo la versione del padre killer, Mirko avrebbe avuto problemi di tossicodipendenza e alcolismo. Sono 39.457 le persone disperse dopo i due violenti terremoti che hanno colpito il Venezuela. È quanto emerge dai dati raccolti dal sito internet Desaparecidos Terremoto Venezuela. Creato per iniziativa popolare poche ore dopo il sisma per aiutare le famiglie a segnalare e rintracciare i propri cari di cui non hanno più notizie. Sono almeno 164 i morti, la macchina internazionale dei soccorsi appoggiata dall'ONU si è messa in moto. Chiudiamo con il ciclismo. Filippo Ganna vince, come da pronostico, il campionato italiano a cronometro, laureandosi campione nazionale contro il tempo per la settima volta in carriera. Un nuovo record, Marco Pinotti si era fermato a 6. Il verbanese domina la prova tra Vico Forte e Barolo, rifilando oltre 2 minuti al secondo classificato. Sul podio Luca Giaimi e Mattia Cattaneo. È tutto, al prossimo aggiornamento.
1: Meteo.
3: Nelle prossime ore assisteremo a un generale esaurimento dei fenomeni temporaleschi praticamente su tutta la penisola. Nella mattinata di domani, sole protagonista sul nostro paese, con cieli pressoché sereni da nord a sud. Clima piuttosto caldo ovunque. Nel pomeriggio l'instabilità sarà in aumento, come di consueto, sulle Alpi, dove potranno registrarsi temporali di calore in raro sconfinamento verso le pianure. Qualche disturbo anche sul basso Tirreno. Tempo buono altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove Il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: Sono le 21 e 16 minuti.
1: News. Buonasera, ben trovati dalla redazione. In apertura la cronaca, condanna definitiva a 5 anni di reclusione per Mauro Moretti, ex amministratore delegato di Rete Ferroviaria Italiana e Ferrovie dello Stato. Adesso dovrà andare in carcere, è stato spiegato dai difensori. Questa è la decisione dei giudici della quarta sezione della Cassazione in merito al processo per la strage di Viareggio, avvenuta il 29 giugno 2009. In quel giorno di ormai quasi 17 anni fa, persero la vita 32 persone e altre 130 rimasero ferite. Sono stati convalidati i fermi di Valentina D'Acunto, del padre Marco e del compagno della donna Vincenzo Esposito, accusati di sequestro di persona aggravato in concorso nei confronti delle figlie della donna, scomparse per 15 giorni da una casa famiglia di Civitella Alfadena e ritrovate a Formia, nell'abitazione di una lontana parente della mamma delle minori. Lo ha deciso il giudice delle indagini preliminari, che ha disposto la misura cautelare dell'obbligo di dimora. Per i 3 indagati, dunque, niente carcere. Mio figlio era violento e mi minacciava e chiedeva sempre soldi. Abbiamo litigato per questo e ho sparato a lui e mia moglie. Lo ha detto Piero Moriconi, il 63enne che ha ucciso il figlio Mirko e la moglie Katy Andrioni a Camaiore, in provincia di Lucca, durante l'interrogatorio con la PM Elena Leone. Secondo la versione del padre killer, Mirko avrebbe avuto problemi di tossicodipendenza e alcolismo. Sono 39.457 le persone disperse dopo i 2 violenti terremoti che hanno colpito il Venezuela. È quanto emerge dai dati raccolti dal sito internet desaparecidosterremotovenezuela.com, creato per iniziativa popolare poche ore dopo il sisma per aiutare le famiglie a segnalare e rintracciare i propri cari di cui non hanno più notizie. Sono almeno 164 i morti. La macchina internazionale dei soccorsi, appoggiata dall'ONU, si è messa in moto. Chiudiamo con il ciclismo. Filippo Ganna vince, come da pronostico, il campionato italiano a cronometro, laureandosi campione nazionale contro il tempo per la 7ª volta in carriera. Un nuovo record, Marco Pinotti si era fermato a 6. Il verbanese domina la prova tra Vico Forte e Barolo, rifilando oltre 2 minuti al secondo classificato. Sul podio Luca Giaimi e Mattia Cattaneo. È tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Meteo. Nelle prossime ore assisteremo a un generale esaurimento dei fenomeni temporaleschi praticamente su tutta la penisola. Nella mattinata di domani, sole protagonista sul nostro paese, con cieli pressoché sereni da nord a sud. Clima piuttosto caldo ovunque. Nel pomeriggio l'instabilità sarà in aumento, come di consueto, sulle Alpi, dove potranno registrarsi temporali di calore in raro sconfinamento verso le pianure. Qualche disturbo anche sul basso Tirreno. Tempo buono altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove Il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
2: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
0: Sono le 21 e 20 minuti.
1: News. Buonasera, ben trovati dalla redazione. In apertura la cronaca, condanna definitiva a 5 anni di reclusione per Mauro Moretti, ex amministratore delegato di Rete Ferroviaria Italiana e Ferrovie dello Stato. Adesso dovrà andare in carcere, è stato spiegato dai difensori. Questa è la decisione dei giudici della quarta sezione della Cassazione in merito al processo per la strage di Viareggio, avvenuta il 29 giugno 2009. In quel giorno di ormai quasi 17 anni fa, persero la vita 32 persone e altre 130 rimasero ferite. Sono stati convalidati i fermi di Valentina D'Acunto, del padre Marco e del compagno della donna Vincenzo Esposito, accusati di sequestro di persona aggravato in concorso nei confronti delle figlie della donna, scomparse per 15 giorni da una casa famiglia di Civitella Alfadena e ritrovate a Formia, nell'abitazione di una lontana parente della mamma delle minori. Lo ha deciso il giudice delle indagini preliminari, che ha disposto la misura cautelare dell'obbligo di dimora. Per i 3 indagati, dunque, niente carcere. Mio figlio era violento e mi minacciava e chiedeva sempre soldi. Abbiamo litigato per questo e ho sparato a lui e mia moglie. Lo ha detto Piero Moriconi, il 63enne che ha ucciso il figlio Mirko e la moglie Katy Andrioni a Camaiore, in provincia di Lucca, durante l'interrogatorio con la PM Elena Leone. Secondo la versione del padre killer, Mirko avrebbe avuto problemi di tossicodipendenza e alcolismo. Sono 39.457 le persone disperse dopo i 2 violenti terremoti che hanno colpito il Venezuela. È quanto emerge dai dati raccolti dal sito internet desaparecidosterremotovenezuela.com, creato per iniziativa popolare poche ore dopo il sisma per aiutare le famiglie a segnalare e rintracciare i propri cari di cui non hanno più notizie. Sono almeno 164 i morti. La macchina internazionale dei soccorsi, appoggiata dall'ONU, si è messa in moto. Chiudiamo con il ciclismo. Filippo Ganna vince, come da pronostico, il campionato italiano a cronometro, laureandosi campione nazionale contro il tempo per la settima volta in carriera. Un nuovo record, Marco Pinotti si era fermato a 6. Il verbanese domina la prova tra Vico Forte e Barolo, rifilando oltre 2 minuti al secondo classificato. Sul podio Luca Giaimi e Mattia Cattaneo. È tutto, al prossimo aggiornamento.
3: Meteo.
0: Nelle prossime ore assisteremo a un generale esaurimento dei fenomeni temporaleschi praticamente su tutta la penisola. Nella mattinata di domani, sole protagonista sul nostro paese, con cieli pressoché sereni da nord a sud. Clima piuttosto caldo ovunque. Nel pomeriggio l'instabilità sarà in aumento, come di consueto, sulle Alpi, dove potranno registrarsi temporali di calore in raro sconfinamento verso le pianure. Qualche disturbo anche sul basso Tirreno. Tempo buono altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove Il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
3: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: GR News.
1: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
2: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
0: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente. Stai ascoltando Radio GR News.
3: Sono le 21 e 27 minuti.
0: News.
4: Buonasera, ben trovati dalla redazione. In apertura alla cronaca, condanna definitiva a 5 anni di reclusione per Mauro Moretti, ex amministratore delegato di Rete Ferroviaria Italiana e Ferrovie dello Stato. Adesso dovrà andare in carcere, è stato spiegato dai difensori. Questa è la decisione dei giudici della quarta sezione della Cassazione in merito al processo per la strage di Viareggio, avvenuta il 29 giugno 2009. In quel giorno di ormai quasi 17 anni fa, persero la vita 32 persone e altre 130 rimasero ferite. Sono stati convalidati i fermi di Valentina D'Acunto, del padre Marco e del compagno della donna, Vincenzo Esposito, accusati di sequestro di persona aggravato in concorso nei confronti delle figlie della donna, scomparse per 15 giorni da una casa famiglia di Civitella Alfatela e ritrovate a Formia, nell'abitazione di una lontana parente della mamma delle minori. Lo ha deciso il giudice delle indagini preliminari, che ha disposto la misura cautelare dell'obbligo di dimora. Per i tre indagati, dunque, niente carcere. Mio figlio era violento e mi minacciava e chiedeva sempre soldi. Abbiamo litigato per questo e ho sparato a lui e mia moglie. Lo ha detto Piero Moriconi, il 63enne che ha ucciso il figlio Mirko e la moglie Katie Andrioni a Camaiore, in provincia di Lucca, durante l'interrogatorio con la PM Elena Leone. Secondo la versione del padre killer, Mirko avrebbe avuto problemi di tossicodipendenza e alcolismo. Sono 39.457 le persone disperse dopo i due violenti terremoti che hanno colpito il Venezuela. È quanto emerge dai dati raccolti dal sito internet desaparecidosterremotovenezuela.com, creato per iniziativa popolare poche ore dopo il sisma per aiutare le famiglie a segnalare e rintracciare i propri cari di cui non hanno più notizie. Sono almeno 164 i morti, la macchina internazionale dei soccorsi appoggiata dall'ONU si è messa in moto. Chiudiamo con il ciclismo. Filippo Ganna vince, come da pronostico, il campionato italiano a cronometro, laureandosi campione nazionale contro il tempo per la settima volta in carriera. Un nuovo record, Marco Pinotti si era fermato a 6. Il verbanese domina la prova tra Vico Forte e Barolo, rifilando oltre 2 minuti al secondo classificato. Sul podio Luca Giaimi e Mattia Cattaneo. È tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Meteo.
3: Nelle prossime ore assisteremo a un generale esaurimento dei fenomeni temporaleschi praticamente su tutta la penisola. Nella mattinata di domani, sole protagonista sul nostro paese, con cieli pressoché sereni da nord a sud. Clima piuttosto caldo ovunque. Nel pomeriggio l'instabilità sarà in aumento, come di consueto, sulle Alpi, dove potranno registrarsi temporali di calore in raro sconfinamento verso le pianure. Qualche disturbo anche sul basso Tirreno. Tempo buono altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove Il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
0: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: Sono le 21 e 33 minuti.
1: News. Buonasera, ben trovati dalla redazione. In apertura la cronaca, condanna definitiva a 5 anni di reclusione per Mauro Moretti, ex amministratore delegato di Rete Ferroviaria Italiana e Ferrovie dello Stato. Adesso dovrà andare in carcere, è stato spiegato dai difensori. Questa è la decisione dei giudici della quarta sezione della Cassazione in merito al processo per la strage di Viareggio, avvenuta il 29 giugno 2009. In quel giorno di ormai quasi 17 anni fa, persero la vita 32 persone e altre 130 rimasero ferite. Sono stati convalidati i fermi di Valentina D'Acunto, del padre Marco e del compagno della donna, Vincenzo Esposito, accusati di sequestro di persona aggravato in concorso nei confronti delle figlie della donna, scomparse per 15 giorni da una casa famiglia di Civitella Alfatena e ritrovate a Formia, nell'abitazione di una lontana parente della mamma delle minori. Lo ha deciso il giudice delle indagini preliminari, che ha disposto la misura cautelare dell'obbligo di dimora. Per i tre indagati, dunque, niente carcere. Mio figlio era violento e mi minacciava e chiedeva sempre soldi. Abbiamo litigato per questo e ho sparato a lui e mia moglie. Lo ha detto Piero Moriconi, il 63enne che ha ucciso il figlio Mirko e la moglie Katie Andrioni a Camaiore, in provincia di Lucca, durante l'interrogatorio con la PM Elena Leone. Secondo la versione del padre killer, Mirko avrebbe avuto problemi di tossicodipendenza e alcolismo. Sono 39.457 le persone disperse dopo i due violenti terremoti che hanno colpito il Venezuela. È quanto emerge dai dati raccolti dal sito internet desaparecidosterremotovenezuela.com, creato per iniziativa popolare poche ore dopo il sisma per aiutare le famiglie a segnalare e rintracciare i propri cari di cui non hanno più notizie. Sono almeno 164 i morti, la macchina internazionale dei soccorsi appoggiata dall'ONU si è messa in moto. Chiudiamo con il ciclismo. Filippo Ganna vince, come da pronostico, il campionato italiano a cronometro, laureandosi campione nazionale contro il tempo per la settima volta in carriera. Un nuovo record, Marco Pinotti si era fermato a 6. Il verbanese domina la prova tra Vico Forte e Barolo, rifilando oltre 2 minuti al secondo classificato. Sul podio Luca Giaimi e Mattia Cattaneo. È tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Meteo. Nelle prossime ore assisteremo a un generale esaurimento dei fenomeni temporaleschi praticamente su tutta la penisola. Nella mattinata di domani, sole protagonista sul nostro paese, con cieli pressoché sereni da nord a sud. Clima piuttosto caldo ovunque. Nel pomeriggio l'instabilità sarà in aumento, come di consueto, sulle Alpi, dove potranno registrarsi temporali di calore in raro sconfinamento verso le pianure. Qualche disturbo anche sul basso Tirreno. Tempo buono altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove Il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
2: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
1: Sono le 21 e 39 minuti.
2: News.
3: Buonasera, ben trovati dalla redazione. In apertura la cronaca, condanna definitiva a 5 anni di reclusione per Mauro Moretti, ex amministratore delegato di Rete Ferroviaria Italiana e Ferrovie dello Stato. Adesso dovrà andare in carcere, è stato spiegato dai difensori. Questa è la decisione dei giudici della quarta sezione della Cassazione in merito al processo per la strage di Viareggio, avvenuta il 29 giugno 2009. In quel giorno di ormai quasi 17 anni fa, persero la vita 32 persone e altre 130 rimasero ferite. Sono stati convalidati i fermi di Valentina D'Acunto, del padre Marco e del compagno della donna, Vincenzo Esposito, accusati di sequestro di persona aggravato in concorso nei confronti delle figlie della donna, scomparse per 15 giorni da una casa famiglia di Civitella Alfatela e ritrovate a Formia, nell'abitazione di una lontana parente della mamma delle minori. Lo ha deciso il giudice delle indagini preliminari, che ha disposto la misura cautelare dell'obbligo di dimora. Per i tre indagati, dunque, niente carcere. Mio figlio era violento e mi minacciava e chiedeva sempre soldi. Abbiamo litigato per questo e ho sparato a lui e mia moglie. Lo ha detto Piero Moriconi, il 63enne che ha ucciso il figlio Mirko e la moglie Katie Andrioni a Camaiore, in provincia di Lucca, durante l'interrogatorio con la PM Elena Leone. Secondo la versione del padre killer, Mirko avrebbe avuto problemi di tossicodipendenza e alcolismo. Sono 39.457 le persone disperse dopo i due violenti terremoti che hanno colpito il Venezuela. È quanto emerge dai dati raccolti dal sito internet Desaparecidos Terremoto Venezuela. Creato per iniziativa popolare poche ore dopo il sisma per aiutare le famiglie a segnalare e rintracciare i propri cari di cui non hanno più notizie. Sono almeno 164 i morti, la macchina internazionale dei soccorsi appoggiata dall'ONU si è messa in moto. Chiudiamo con il ciclismo. Filippo Ganna vince, come da pronostico, il campionato italiano a cronometro, laureandosi campione nazionale contro il tempo per la settima volta in carriera. Un nuovo record, Marco Pinotti si era fermato a 6. Il verbanese domina la prova tra Vico Forte e Barolo, rifilando oltre 2 minuti al secondo classificato. Sul podio Luca Giaimi e Mattia Cattaneo. È tutto, al prossimo aggiornamento.
2: Meteo.
1: Nelle prossime ore assisteremo a un generale esaurimento dei fenomeni temporaleschi praticamente su tutta la penisola. Nella mattinata di domani, sole protagonista sul nostro paese, con cieli pressoché sereni da nord a sud. Clima piuttosto caldo ovunque. Nel pomeriggio l'instabilità sarà in aumento, come di consueto, sulle Alpi, dove potranno registrarsi temporali di calore in raro sconfinamento verso le pianure. Qualche disturbo anche sul basso Tirreno. Tempo buono altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove Il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
2: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: Sono le 21 e 45 minuti.
1: News. Buonasera, ben trovati dalla redazione. In apertura la cronaca, condanna definitiva a 5 anni di reclusione per Mauro Moretti, ex amministratore delegato di Rete Ferroviaria Italiana e Ferrovie dello Stato. Adesso dovrà andare in carcere, è stato spiegato dai difensori. Questa è la decisione dei giudici della quarta sezione della Cassazione in merito al processo per la strage di Viareggio, avvenuta il 29 giugno 2009. In quel giorno di ormai quasi 17 anni fa, persero la vita 32 persone e altre 130 rimasero ferite. Sono stati convalidati i fermi di Valentina D'Acunto, del padre Marco e del compagno della donna, Vincenzo Esposito, accusati di sequestro di persona aggravato in concorso nei confronti delle figlie della donna, scomparse per 15 giorni da una casa famiglia di Civitella Alfatena e ritrovate a Formia, nell'abitazione di una lontana parente della mamma delle minori. Lo ha deciso il giudice delle indagini preliminari, che ha disposto la misura cautelare dell'obbligo di dimora. Per i tre indagati, dunque, niente carcere. Mio figlio era violento e mi minacciava e chiedeva sempre soldi. Abbiamo litigato per questo e ho sparato a lui e mia moglie. Lo ha detto Piero Moriconi, il 63enne che ha ucciso il figlio Mirko e la moglie Katie Andrioni a Camaiore, in provincia di Lucca, durante l'interrogatorio con la PM Elena Leone. Secondo la versione del padre killer, Mirko avrebbe avuto problemi di tossicodipendenza e alcolismo. Sono 39.457 le persone disperse dopo i due violenti terremoti che hanno colpito il Venezuela. È quanto emerge dai dati raccolti dal sito internet Desaparecidos Terremoto Venezuela. Venezuela.com, creato per iniziativa popolare poche ore dopo il sisma per aiutare le famiglie a segnalare e rintracciare i propri cari di cui non hanno più notizie. Sono almeno 164 i morti, la macchina internazionale dei soccorsi appoggiata dall'ONU si è messa in moto. Chiudiamo con il ciclismo. Filippo Ganna vince, come da pronostico, il campionato italiano a cronometro, laureandosi campione nazionale contro il tempo per la settima volta in carriera. Un nuovo record, Marco Pinotti si era fermato a 6. Il verbanese domina la prova tra Vicoforte e Barolo, rifilando oltre 2 minuti al secondo classificato. Sul podio Luca Giaimi e Mattia Cattaneo. È tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Meteo. Nelle prossime ore assisteremo a un generale esaurimento dei fenomeni temporaleschi praticamente su tutta la penisola. Nella mattinata di domani, sole protagonista sul nostro paese, con cieli pressoché sereni da nord a sud. Clima piuttosto caldo ovunque. Nel pomeriggio l'instabilità sarà in aumento, come di consueto, sulle Alpi, dove potranno registrarsi temporali di calore in raro sconfinamento verso le pianure. Qualche disturbo anche sul basso Tirreno.

0: Meteo.
1: Nelle prossime ore assisteremo a un generale esaurimento dei fenomeni temporaleschi praticamente su tutta la penisola. Nella mattinata di domani, sole protagonista sul nostro paese, con cieli pressoché sereni da nord a sud. Clima piuttosto caldo ovunque. Nel pomeriggio l'instabilità sarà in aumento, come di consueto, sulle Alpi, dove potranno registrarsi temporali di calore in raro sconfinamento verso le pianure. Qualche disturbo anche sul basso Tirreno. Tempo buono altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove Il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
0: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: GR News.
1: Val di Serock sta per tornare. Venerdì 26 e sabato 27 giugno al campo sportivo di Valdisero Torinese vi aspettano due serate di musica live, divertimento e solidarietà. Dopo il successo della prima edizione, Val di Serock torna con lo stesso grande obiettivo: sostenere la Fondazione Allegra Agnelli di Candiolo, impegnata nella ricerca sul cancro. Trovate tutte le info sull'evento e le indicazioni per donare seguendo l'account Instagram valdisserock_official. Non prendete impegni. Il 26 e 27 giugno a Valdisero Torinese si accende il rock. Valdisserock, musica che unisce, rock che fa bene.
0: Radio GR News.
2: Sono le 22 ed un minuto.
0: Gli inserti speciali di Radio GR News.
3: Ben trovati all'ascolto della Cina in onda. Il 24 giugno il presidente cinese Xi Jinping si è recato a Dezhou per una visita di ispezione. Xi ha verificato la situazione del raccolto del grano, della semina del mais e delle forniture agricole, dialogando con coltivatori, operatori di macchinari agricoli e tecnici, ai quali ha dichiarato che l'approvvigionamento stabile di cereali e prodotti agricoli resta una priorità assoluta. Successivamente è arrivato in un villaggio per informarsi sul lavoro delle organizzazioni di partito a livello locale sui servizi pubblici. Visitando una famiglia ha chiesto informazioni su lavoro, reddito, salute degli anziani ed educazione dei bambini. Il leader cinese ha poi esortato i funzionari a focalizzarsi sul benessere pubblico, a risolvere le difficoltà concrete dei contadini e a guidarli verso una vita migliore. Intervenendo alla sessione inaugurale del forum estivo di Davos 2026 nella città costiera di Dalian, il premier cinese Li Qiang ha sottolineato che l'economia del paese mantiene una forte resilienza e un andamento positivo. Secondo il premier, questa stabilità offre al mondo una certezza e rappresenta un porto sicuro. Li Qiang ha inoltre ribadito l'impegno della Cina ad ampliare attivamente l'apertura verso l'esterno e a integrarsi sempre di più nell'economia globale. Nei primi 5 mesi dell'anno le importazioni cinesi sono aumentate del 20,5% su base annua, superando nettamente la crescita delle esportazioni e collocandosi al secondo posto nel mondo da 17 anni consecutivi. Il 22 giugno è stato pubblicato ufficialmente il piano d'azione per favorire gli investimenti esteri. Molte misure derivano dalle richieste raccolte durante le tavole rotonde mensili con le imprese a capitale estero. Dal 2023 si sono tenuti 50 incontri in questa forma con la partecipazione di oltre 2.000 aziende. Il presidente di Novo Nordisk China ha dichiarato che il piano d'azione ha rafforzato la fiducia della multinazionale danese negli investimenti nel paese, ricordando che le complesse richieste avanzate dall'azienda sono state tutte attuate una dopo l'altra. Credo che non ci sia prova migliore di questa. Il 1 luglio entrerà in vigore la legge cinese sulla promozione dell'unità e del progresso etnico. Si è tenuta una conferenza stampa il 24 giugno per illustrare i lavori in materia. Il direttore della Commissione Statale per gli Affari Etnici ha ribadito che le affermazioni del lavoro forzato sono del tutto infondate e ridicole, spiegando che tutti i cittadini dello Xinjiang che lavorano fuori regione lo fanno esclusivamente su base volontaria, con l'obiettivo di migliorare le proprie condizioni di vita. Il Ministero cinese dell'Ecologia e dell'Ambiente ha pubblicato il 25 giugno il rapporto di rilevazione 2025 sul Blue Hole dell'isola Wangyan. La dolina marina di origine corallina, fenomeno raro a livello mondiale, è la prima finora individuata in Cina. Studi preliminari indicano che la grotta dovrebbe essersi formata almeno 3.200 anni fa. La dolina di Wangyangdao e le acque circostanti presentano inoltre una ricca biodiversità. Ed è tutto, grazie per l'attenzione.
0: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia. News.
4: Buonasera dalla redazione. Terremoto in Venezuela in apertura. Il Ministero degli Esteri ha avuto conferma del decesso di un cittadino italo-venezuelano nato a Caracas nel 1970 con parenti in Italia. Lo riferiscono fonti della Farnesina. Il connazionale è stato coinvolto nel crollo di un edificio alla Gaira, a 30 km da Caracas, una delle zone più colpite dal terremoto. Al momento si contano 180 morti e sono 39.457 le persone disperse. Sono diventate definitive le condanne del processo d'appello per la strage alla stazione di Viareggio del 29 giugno 2009. Morirono 32 persone e altre 130 rimasero ferite per il deragliamento e l'esplosione di carri cisterna che trasportavano GPL. Lo hanno deciso i giudici della Corte di Cassazione, che hanno respinto i ricorsi e confermato le condanne a 5 anni per l'ex AD di FS e RFI Mauro Moretti, che ora andrà in carcere. Confermate anche le altre 10 condanne. Convalidato il fermo per Valentina D'Acunto, per Marco D'Acunto e per Vincenzo Esposito, rispettivamente mamma, nonno e compagno della madre delle due sorelle portate via da una casa famiglia di Cividella Alfadena e ritrovate a Formia 15 giorni dopo, nascoste nella casa di una lontana parente. La mamma di Sara e Alicia e gli altri familiari possono però lasciare il carcere, dove erano stati portati la sera stessa del ritrovamento delle due sorelle. Francia e Italia sono partner naturali e indispensabili e vogliamo proiettare la nostra relazione verso il futuro con obiettivi chiari. Lo dice il presidente francese Macron dopo il bilaterale con la premier Meloni ad Antibes, in Francia. Vogliamo costruire con l'Italia una partnership industriale nel campo del nucleare civile, aggiunge Macron. E poi, in Libano, vogliamo lanciare insieme una coalizione su un meccanismo post-UNIFIL per rafforzarne la sovranità. Il calcio continua la terza giornata dei mondiali con altre 6 partite in programma tra stasera e stanotte. Alle 22 aprono Curaçao e Costa d'Avorio ed Ecuador-Germania per il gruppo E. A seguire il gruppo F all'una italiana con Giappone-Svezia e Tunisia-Olanda. Alle 4 italiane sarà il turno dei padroni di casa, gli Stati Uniti, che giocheranno contro la Turchia di Montella, e Paraguay-Australia del gruppo D. È tutto, al prossimo aggiornamento.
5: Meteo.
6: Nelle prossime ore assisteremo a un generale esaurimento dei fenomeni temporaleschi praticamente su tutta la penisola. Nella mattinata di domani, sole protagonista sul nostro paese, con cieli pressoché sereni da nord a sud. Clima piuttosto caldo ovunque. Nel pomeriggio l'instabilità sarà in aumento, come di consueto, sulle Alpi, dove potranno registrarsi temporali di calore in raro sconfinamento verso le pianure. Qualche disturbo anche sul basso Tirreno. Tempo buono altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove Il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
5: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: Sono le 22 e 11 minuti.
1: News. Buonasera dalla redazione. Terremoto in Venezuela in apertura. Il Ministero degli Esteri ha avuto conferma del decesso di un cittadino italo-venezuelano nato a Caracas nel 1970 con parenti in Italia. Lo riferiscono fonti della Farnesina. Il connazionale è stato coinvolto nel crollo di un edificio alla Gaira, a 30 km da Caracas, una delle zone più colpite dal terremoto. Al momento si contano 180 morti e sono 39.457 le persone disperse. Sono diventate definitive le condanne del processo d'appello per la strage alla stazione di Viareggio del 29 giugno 2009. Morirono 32 persone e altre 130 rimasero ferite per il deragliamento e l'esplosione di carri cisterna che trasportavano GPL. Lo hanno deciso i giudici della Corte di Cassazione, che hanno respinto i ricorsi e confermato le condanne a 5 anni per l'ex AD di FS e RFI Mauro Moretti, che ora andrà in carcere. Confermate anche le altre 10 condanne. Convalidato il fermo per Valentina D'Acunto, per Marco D'Acunto e per Vincenzo Esposito, rispettivamente mamma, nonno e compagno della madre delle due sorelle portate via da una casa famiglia di Cividella Alfadena e ritrovate a Formia 15 giorni dopo, nascoste nella casa di una lontana parente. La mamma di Sara e Alicia e gli altri familiari possono però lasciare il carcere, dove erano stati portati la sera stessa del ritrovamento delle due sorelle. Francia e Italia sono partner naturali e indispensabili e vogliamo proiettare la nostra relazione verso il futuro con obiettivi chiari. Lo dice il presidente francese Macron dopo il bilaterale con la premier Meloni ad Antibes, in Francia. Vogliamo costruire con l'Italia una partnership industriale nel campo del nucleare civile, aggiunge Macron. E poi, in Libano, vogliamo lanciare insieme una coalizione su un meccanismo post-UNIFIL per rafforzarne la sovranità. Il calcio continua la terza giornata dei mondiali con altre 6 partite in programma tra stasera e stanotte. Alle 22 aprono Curaçao e Costa d'Avorio ed Ecuador-Germania per il gruppo E. A seguire il gruppo F all'una italiana con Giappone-Svezia e Tunisia-Olanda. Alle 4 italiane sarà il turno dei padroni di casa, gli Stati Uniti, che giocheranno contro la Turchia di Montella, e Paraguay-Australia del gruppo D. È tutto, al prossimo aggiornamento.
2: Meteo.
0: Nelle prossime ore assisteremo a un generale esaurimento dei fenomeni temporaleschi praticamente su tutta la penisola. Nella mattinata di domani, sole protagonista sul nostro paese, con cieli pressoché sereni da nord a sud. Clima piuttosto caldo ovunque. Nel pomeriggio l'instabilità sarà in aumento, come di consueto, sulle Alpi, dove potranno registrarsi temporali di calore in raro sconfinamento verso le pianure. Qualche disturbo anche sul basso Tirreno. Tempo buono altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove Il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
2: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: Sono le 22 e 18 minuti.
1: News. Buonasera dalla redazione. Terremoto in Venezuela in apertura. Il Ministero degli Esteri ha avuto conferma del decesso di un cittadino italo-venezuelano nato a Caracas nel 1970 con parenti in Italia. Lo riferiscono fonti della Farnesina. Il connazionale è stato coinvolto nel crollo di un edificio alla Gaira, a 30 km da Caracas, una delle zone più colpite dal terremoto. Al momento si contano 180 morti e sono 39.457 le persone disperse. Sono diventate definitive le condanne del processo d'appello per la strage alla stazione di Viareggio del 29 giugno 2009. Morirono 32 persone e altre 130 rimasero ferite per il deragliamento e l'esplosione di carri cisterna che trasportavano GPL. Lo hanno deciso i giudici della Corte di Cassazione, che hanno respinto i ricorsi e confermato le condanne a 5 anni per l'ex AD di FS e RFI Mauro Moretti, che ora andrà in carcere. Confermate anche le altre 10 condanne. Convalidato il fermo per Valentina D'Acunto, per Marco D'Acunto e per Vincenzo Esposito, rispettivamente mamma, nonno e compagno della madre delle due sorelle portate via da una casa famiglia di Cividella Alfadena e ritrovate a Formia 15 giorni dopo, nascoste nella casa di una lontana parente. La mamma di Sara e Alicia e gli altri familiari possono però lasciare il carcere, dove erano stati portati la sera stessa del ritrovamento delle due sorelle. Francia e Italia sono partner naturali e indispensabili e vogliamo proiettare la nostra relazione verso il futuro con obiettivi chiari. Lo dice il presidente francese Macron dopo il bilaterale con la premier Meloni ad Antibes, in Francia. Vogliamo costruire con l'Italia una partnership industriale nel campo del nucleare civile, aggiunge Macron. E poi, in Libano, vogliamo lanciare insieme una coalizione su un meccanismo post-UNIFIL per rafforzarne la sovranità. Il calcio continua la terza giornata dei mondiali con altre 6 partite in programma tra stasera e stanotte. Alle 22 aprono Curaçao e Costa d'Avorio ed Ecuador-Germania per il gruppo E. A seguire il gruppo F all'una italiana con Giappone-Svezia e Tunisia-Olanda. Alle 4 italiane sarà il turno dei padroni di casa, gli Stati Uniti, che giocheranno contro la Turchia di Montella, e Paraguay-Australia del gruppo D. È tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Meteo. Nelle prossime ore assisteremo a un generale esaurimento dei fenomeni temporaleschi praticamente su tutta la penisola. Nella mattinata di domani, sole protagonista sul nostro paese, con cieli pressoché sereni da nord a sud. Clima piuttosto caldo ovunque. Nel pomeriggio l'instabilità sarà in aumento, come di consueto, sulle Alpi, dove potranno registrarsi temporali di calore in raro sconfinamento verso le pianure. Qualche disturbo anche sul basso Tirreno. Tempo buono altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove Il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
2: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
0: Sono le 22 e 21 minuti.
1: News. Buonasera dalla redazione. Terremoto in Venezuela in apertura. Il Ministero degli Esteri ha avuto conferma del decesso di un cittadino italo-venezuelano nato a Caracas nel 1970 con parenti in Italia. Lo riferiscono fonti della Farnesina. Il connazionale è stato coinvolto nel crollo di un edificio alla Gaira, a 30 km da Caracas, una delle zone più colpite dal terremoto. Al momento si contano 180 morti e sono 39.457 le persone disperse. Sono diventate definitive le condanne del processo d'appello per la strage alla stazione di Viareggio del 29 giugno 2009. Morirono 32 persone e altre 130 rimasero ferite per il deragliamento e l'esplosione di carri cisterna che trasportavano GPL. Lo hanno deciso i giudici della Corte di Cassazione, che hanno respinto i ricorsi e confermato le condanne a 5 anni per l'ex AD di FS e RFI Mauro Moretti, che ora andrà in carcere. Confermate anche le altre 10 condanne. Convalidato il fermo per Valentina D'Acunto, per Marco D'Acunto e per Vincenzo Esposito, rispettivamente mamma, nonno e compagno della madre delle due sorelle portate via da una casa famiglia di Cividella Alfadena e ritrovate a Formia 15 giorni dopo, nascoste nella casa di una lontana parente. La mamma di Sara e Alicia e gli altri familiari possono però lasciare il carcere, dove erano stati portati la sera stessa del ritrovamento delle due sorelle. Francia e Italia sono partner naturali e indispensabili e vogliamo proiettare la nostra relazione verso il futuro con obiettivi chiari, lo dice il presidente francese Macron dopo il bilaterale con la premier Meloni ad Antibes, in Francia. Vogliamo costruire con l'Italia una partnership industriale nel campo del nucleare civile, aggiunge Macron. E poi, in Libano, vogliamo lanciare insieme una coalizione su un meccanismo post-UNIFIL per rafforzarne la sovranità. Il calcio continua la terza giornata dei mondiali con altre 6 partite in programma tra stasera e stanotte. Alle 22 aprono Curaçao e Costa d'Avorio ed Ecuador-Germania per il gruppo E. A seguire il gruppo F all'una italiana con Giappone-Svezia e Tunisia-Olanda. Alle 4 italiane sarà il turno dei padroni di casa, gli Stati Uniti che giocheranno contro la Turchia di Montella e Paraguay-Australia del gruppo D. È tutto, al prossimo aggiornamento.
3: Meteo.
0: Nelle prossime ore assisteremo a un generale esaurimento dei fenomeni temporaleschi praticamente su tutta la penisola. Nella mattinata di domani, sole protagonista sul nostro paese, con cieli pressoché sereni da nord a sud. Clima piuttosto caldo ovunque. Nel pomeriggio l'instabilità sarà in aumento, come di consueto, sulle Alpi, dove potranno registrarsi temporali di calore in raro sconfinamento verso le pianure. Qualche disturbo anche sul basso Tirreno. Tempo buono altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove Il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
3: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: GR News.
1: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
2: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
3: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
0: Radio GR News. La radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta.
4: Sono le 22 e 29 minuti.
0: News.
5: Buonasera dalla redazione. Terremoto in Venezuela in apertura. Il Ministero degli Esteri ha avuto conferma del decesso di un cittadino italo-venezuelano nato a Caracas nel 1970 con parenti in Italia. Lo riferiscono fonti della Farnesina. Il connazionale è stato coinvolto nel crollo di un edificio alla Gaira, a 30 km da Caracas, una delle zone più colpite dal terremoto. Al momento si contano 180 morti e sono 39.457 le persone disperse. Sono diventate definitive le condanne del processo d'appello per la strage alla stazione di Viareggio del 29 giugno 2009. Morirono 32 persone e altre 130 rimasero ferite per il deragliamento e l'esplosione di carri cisterna che trasportavano GPL. Lo hanno deciso i giudici della Corte di Cassazione, che hanno respinto i ricorsi e confermato le condanne a 5 anni per l'ex AD di FS e RFI Mauro Moretti, che ora andrà in carcere. Confermate anche le altre 10 condanne. Convalidato il fermo per Valentina D'Acunto, per Marco D'Acunto e per Vincenzo Esposito, rispettivamente mamma, nonno e compagno della madre delle due sorelle portate via da una casa famiglia di Cividella Alfadena e ritrovate a Formia 15 giorni dopo, nascoste nella casa di una lontana parente. La mamma di Sara e Alicia e gli altri familiari possono però lasciare il carcere, dove erano stati portati la sera stessa del ritrovamento delle due sorelle. Francia e Italia sono partner naturali e indispensabili e vogliamo proiettare la nostra relazione verso il futuro con obiettivi chiari. Lo dice il presidente francese Macron dopo il bilaterale con la premier Meloni ad Antibes, in Francia. Vogliamo costruire con l'Italia una partnership industriale nel campo del nucleare civile, aggiunge Macron. E poi, in Libano, vogliamo lanciare insieme una coalizione su un meccanismo post-UNIFIL per rafforzarne la sovranità. Il calcio continua la terza giornata dei mondiali con altre 6 partite in programma tra stasera e stanotte. Alle 22 aprono Curaçao e Costa d'Avorio ed Ecuador-Germania per il gruppo E. A seguire il gruppo F all'una italiana con Giappone-Svezia e Tunisia-Olanda. Alle 4 italiane sarà il turno dei padroni di casa, gli Stati Uniti, che giocheranno contro la Turchia di Montella, e Paraguay-Australia del gruppo D. È tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Meteo.
4: Nelle prossime ore assisteremo a un generale esaurimento dei fenomeni temporaleschi praticamente su tutta la penisola. Nella mattinata di domani, sole protagonista sul nostro paese, con cieli pressoché sereni da nord a sud. Clima piuttosto caldo ovunque. Nel pomeriggio l'instabilità sarà in aumento, come di consueto, sulle Alpi, dove potranno registrarsi temporali di calore in raro sconfinamento verso le pianure. Qualche disturbo anche sul basso Tirreno. Tempo buono altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove Il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
0: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: Sono le 22 e 35 minuti.
1: News. Buonasera dalla redazione. Terremoto in Venezuela in apertura. Il Ministero degli Esteri ha avuto conferma del decesso di un cittadino italo-venezuelano nato a Caracas nel 1970 con parenti in Italia. Lo riferiscono fonti della Farnesina. Il connazionale è stato coinvolto nel crollo di un edificio alla Gaira, a 30 km da Caracas, una delle zone più colpite dal terremoto. Al momento si contano 180 morti e sono 39.457 le persone disperse. Sono diventate definitive le condanne del processo d'appello per la strage alla stazione di Viareggio del 29 giugno 2009. Morirono 32 persone e altre 130 rimasero ferite per il deragliamento e l'esplosione di carri cisterna che trasportavano GPL. Lo hanno deciso i giudici della Corte di Cassazione, che hanno respinto i ricorsi e confermato le condanne a 5 anni per l'ex AD di FS RFI Mauro Moretti, che ora andrà in carcere. Confermate anche le altre 10 condanne. Convalidato il fermo per Valentina D'Acunto, per Marco D'Acunto e per Vincenzo Esposito, rispettivamente mamma, nonno e compagno della madre delle due sorelle portate via da una casa famiglia di Cividella Alfadena e ritrovate a Formia 15 giorni dopo, nascoste nella casa di una lontana parente. La mamma di Sara e Alicia e gli altri familiari possono però lasciare il carcere, dove erano stati portati la sera stessa del ritrovamento delle due sorelle. Francia e Italia sono partner naturali e indispensabili e vogliamo proiettare la nostra relazione verso il futuro con obiettivi chiari. Lo dice il presidente francese Macron dopo il bilaterale con la premier Meloni ad Antibes, in Francia. Vogliamo costruire con l'Italia una partnership industriale nel campo del nucleare civile, aggiunge Macron. E poi, in Libano, vogliamo lanciare insieme una coalizione su un meccanismo post-UNIFIL per rafforzarne la sovranità. Il calcio continua la terza giornata dei mondiali con altre 6 partite in programma tra stasera e stanotte. Alle 22 aprono Curaçao e Costa d'Avorio ed Ecuador-Germania per il gruppo E. A seguire il gruppo F a luna italiana con Giappone-Svezia e Tunisia-Olanda. Alle 4 italiane sarà il turno dei padroni di casa, gli Stati Uniti, che giocheranno contro la Turchia di Montella, e Paraguay-Australia del gruppo D. È tutto, al prossimo aggiornamento.
2: Meteo.
0: Nelle prossime ore assisteremo a un generale esaurimento dei fenomeni temporaleschi praticamente su tutta la penisola. Nella mattinata di domani, sole protagonista sul nostro paese, con cieli pressoché sereni da nord a sud. Clima piuttosto caldo ovunque. Nel pomeriggio l'instabilità sarà in aumento, come di consueto, sulle Alpi, dove potranno registrarsi temporali di calore in raro sconfinamento verso le pianure. Qualche disturbo anche sul basso Tirreno. Tempo buono altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove Il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
2: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
1: Sono le 22 e 43 minuti.
2: News.
3: Buonasera dalla redazione. Terremoto in Venezuela in apertura. Il Ministero degli Esteri ha avuto conferma del decesso di un cittadino italo-venezuelano nato a Caracas nel 1970 con parenti in Italia. Lo riferiscono fonti della Farnesina. Il connazionale è stato coinvolto nel crollo di un edificio alla Gaira, a 30 chilometri da Caracas, una delle zone più colpite dal terremoto. Al momento si contano 180 morti e sono 39.457 le persone disperse. Sono diventate definitive le condanne del processo d'appello per la strage alla stazione di Viareggio del 29 giugno 2009. Morirono 32 persone e altre 130 rimasero ferite per il deragliamento e l'esplosione di carri cisterna che trasportavano GPL. Lo hanno deciso i giudici della Corte di Cassazione, che hanno respinto i ricorsi e confermato le condanne a 5 anni per l'ex AD di FS e RFI Mauro Moretti, che ora andrà in carcere. Confermate anche le altre 10 condanne. Convalidato il fermo per Valentina D'Acunto, per Marco D'Acunto e per Vincenzo Esposito, rispettivamente mamma, nonno e compagno della madre delle due sorelle portate via da una casa famiglia di Cividella Alfadena e ritrovate a Formia 15 giorni dopo, nascoste nella casa di una lontana parente. La mamma di Sara e Alicia e gli altri familiari possono però lasciare il carcere, dove erano stati portati la sera stessa del ritrovamento delle due sorelle. Francia e Italia sono partner naturali e indispensabili e vogliamo proiettare la nostra relazione verso il futuro con obiettivi chiari. Lo dice il presidente francese Macron dopo il bilaterale con la premier Meloni ad Antibes, in Francia. Vogliamo costruire con l'Italia una partnership industriale nel campo del nucleare civile, aggiunge Macron. E poi, in Libano, vogliamo lanciare insieme una coalizione su un meccanismo post-UNIFIL per rafforzarne la sovranità. Il calcio continua la terza giornata dei mondiali con altre 6 partite in programma tra stasera e stanotte. Alle 22 aprono Curaçao e Costa d'Avorio ed Ecuador-Germania per il gruppo E, a seguire il gruppo F all'una italiana con Giappone-Svezia e Tunisia-Olanda. Alle 4 italiane sarà il turno dei padroni di casa, gli Stati Uniti, che giocheranno contro la Turchia di Montella, e Paraguay-Australia del gruppo D. È tutto, al prossimo aggiornamento.
2: Meteo.
1: Nelle prossime ore assisteremo a un generale esaurimento dei fenomeni temporaleschi praticamente su tutta la penisola. Nella mattinata di domani, sole protagonista sul nostro paese, con cieli pressoché sereni da nord a sud. Clima piuttosto caldo ovunque. Nel pomeriggio l'instabilità sarà in aumento, come di consueto, sulle Alpi, dove potranno registrarsi temporali di calore in raro sconfinamento verso le pianure. Qualche disturbo anche sul basso Tirreno. Tempo buono altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove Il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
2: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: Sono le 22 e 49 minuti.
1: News. Buonasera dalla redazione. Terremoto in Venezuela in apertura. Il Ministero degli Esteri ha avuto conferma del decesso di un cittadino italo-venezuelano nato a Caracas nel 1970 con parenti in Italia. Lo riferiscono fonti della Farnesina. Il connazionale è stato coinvolto nel crollo di un edificio alla Gaira, a 30 km da Caracas, una delle zone più colpite dal terremoto. Al momento si contano 180 morti e sono 39.457 le persone disperse. Sono diventate definitive le condanne del processo d'appello per la strage alla stazione di Viareggio del 29 giugno 2009. Morirono 32 persone e altre 130 rimasero ferite per il deragliamento e l'esplosione di carri cisterna che trasportavano GPL. Lo hanno deciso i giudici della Corte di Cassazione, che hanno respinto i ricorsi e confermato le condanne a 5 anni per l'ex AD di FS RFI Mauro Moretti, che ora andrà in carcere. Confermate anche le altre 10 condanne. Convalidato il fermo per Valentina D'Acunto, per Marco D'Acunto e per Vincenzo Esposito, rispettivamente mamma, nonno e compagno della madre delle due sorelle portate via da una casa famiglia di Cividella Alfadena e ritrovate a Formia 15 giorni dopo, nascoste nella casa di una lontana parente. La mamma di Sara e Alicia e gli altri familiari possono però lasciare il carcere, dove erano stati portati la sera stessa del ritrovamento delle due sorelle. Francia e Italia sono partner naturali e indispensabili e vogliamo proiettare la nostra relazione verso il futuro con obiettivi chiari. Lo dice il presidente francese Macron dopo il bilaterale con la premier Meloni ad Antibes, in Francia. Vogliamo costruire con l'Italia una partnership industriale nel campo del nucleare civile, aggiunge Macron. E poi, in Libano, vogliamo lanciare insieme una coalizione su un meccanismo post-UNIFIL per rafforzarne la sovranità. Il calcio continua la terza giornata dei mondiali con altre 6 partite in programma tra stasera e stanotte. Alle 22 aprono Curaçao e Costa d'Avorio ed Ecuador-Germania per il gruppo E. A seguire il gruppo F a luna italiana con Giappone-Svezia e Tunisia-Olanda. Alle 4 italiane sarà il turno dei padroni di casa, gli Stati Uniti, che giocheranno contro la Turchia di Montella, e Paraguay-Australia del gruppo D. È tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Meteo. Nelle prossime ore assisteremo a un generale esaurimento dei fenomeni temporaleschi praticamente su tutta la penisola. Nella mattinata di domani, sole protagonista sul nostro paese, con cieli pressoché sereni da nord a sud. Clima piuttosto caldo ovunque. Nel pomeriggio l'instabilità sarà in aumento, come di consueto, sulle Alpi, dove potranno registrarsi temporali di calore in raro sconfinamento verso le pianure. Qualche disturbo anche sul basso Tirreno. Tempo buono altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove Il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
2: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: Meteo.
1: Nelle prossime ore assisteremo a un generale esaurimento dei fenomeni temporaleschi praticamente su tutta la penisola. Nella mattinata di domani, sole protagonista sul nostro paese, con cieli pressoché sereni da nord a sud. Clima piuttosto caldo ovunque. Nel pomeriggio l'instabilità sarà in aumento, come di consueto, sulle Alpi, dove potranno registrarsi temporali di calore in raro sconfinamento verso le pianure. Qualche disturbo anche sul basso Tirreno. Tempo buono altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove Il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
0: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: GR News.
1: Val di Serocche sta per tornare. Venerdì 26 e sabato 27 giugno al campo sportivo di Baldissero Torinese vi aspettano due serate di musica live, divertimento e solidarietà. Dopo il successo della prima edizione, Val di Serocche torna con lo stesso grande obiettivo: sostenere la Fondazione Allegra Agnelli di Candiolo, impegnata nella ricerca sul cancro. Trovate tutte le info sull'evento e le indicazioni per donare seguendo l'account Instagram baldisserocche_official. Non prendete impegni. Il 26 e 27 giugno a Baldissero Torinese si accende il rock. Baldisserocche, musica che unisce, rock che fa bene.
0: Stai ascoltando Radio GR News.
2: Sono le 23 ed un minuto.
3: Gli inserti speciali a Giornale Radio.
4: Ben trovati all'ascolto della Cina in onda. Il 24 giugno il presidente cinese Xi Jinping si è recato a Dezhou per una visita di ispezione. Xi ha verificato la situazione del raccolto del grano, della semina del mais e delle forniture agricole, dialogando con coltivatori, operatori di macchinari agricoli e tecnici, ai quali ha dichiarato che l'approvvigionamento stabile di cereali e prodotti agricoli resta una priorità assoluta. Successivamente è arrivato in un villaggio per informarsi sul lavoro delle organizzazioni di partito a livello locale e sui servizi pubblici. Visitando una famiglia ha chiesto informazioni su lavoro, reddito, salute degli anziani ed educazione dei bambini. Il leader cinese ha poi esortato i funzionari a focalizzarsi sul benessere pubblico, a risolvere le difficoltà concrete dei contadini e a guidarli verso una vita migliore. Intervenendo alla sessione inaugurale del forum estivo di Davos 2026 nella città costiera di Dalian, il premier cinese Li Qiang ha sottolineato che l'economia del paese mantiene una forte resilienza e un andamento positivo. Secondo il premier, questa stabilità offre al mondo una certezza e rappresenta un porto sicuro. Li Qiang ha inoltre ribadito l'impegno della Cina ad ampliare attivamente l'apertura verso l'esterno e a integrarsi sempre di più nell'economia globale. Nei primi 5 mesi dell'anno le importazioni cinesi sono aumentate del 20,5% su base annua, superando nettamente la crescita delle esportazioni e collocandosi al secondo posto nel mondo da 17 anni consecutivi. Il 22 giugno è stato pubblicato ufficialmente il piano d'azione per favorire gli investimenti esteri. Molte misure derivano dalle richieste raccolte durante le tavole rotonde mensili con le imprese a capitale estero. Dal 2023 si sono tenuti 50 incontri in questa forma con la partecipazione di oltre 2.000 aziende. Il presidente di Novo Nordisk China ha dichiarato che il piano d'azione ha rafforzato la fiducia della multinazionale danese negli investimenti nel paese, ricordando che le complesse richieste avanzate dall'azienda sono state tutte attuate una dopo l'altra. Credo che non ci sia prova migliore di questa. Il 1 luglio entrerà in vigore la legge cinese sulla promozione dell'unità e del progresso etnico. Si è tenuta una conferenza stampa il 24 giugno per illustrare i lavori in materia. Il direttore della Commissione Statale per gli Affari Etnici ha ribadito che le affermazioni del lavoro forzato sono del tutto infondate e ridicole, spiegando che tutti i cittadini dello Xinjiang che lavorano fuori regione lo fanno esclusivamente su base volontaria, con l'obiettivo di migliorare le proprie condizioni di vita. Il Ministero cinese dell'Ecologia e dell'Ambiente ha pubblicato il 25 giugno il rapporto di rilevazione 2025 sul Blue Hole dell'isola Wangyan. La dolina marina di origine corallina, fenomeno raro a livello mondiale, è la prima finora individuata in Cina. Studi preliminari indicano che la grotta dovrebbe essersi formata almeno 3200 anni fa. La dolina di Wangyangdao e le acque circostanti presentano inoltre una ricca biodiversità. Ed è tutto, grazie per l'attenzione.
0: News.
5: Buonasera dalla redazione. Terremoto in Venezuela in apertura. Nel sisma alla Gaira è morto anche un cittadino italo-venezuelano. Lo conferma il Ministero degli Esteri. La vittima è nata a Caracas nel 1970 con parenti in Italia. Il connazionale è stato coinvolto nel crollo di un edificio alla Gaira, a 30 chilometri da Caracas, una delle zone più colpite dal sisma. Il bilancio provvisorio è salito ad almeno 188 morti e quasi 1.000 feriti, mentre i soccorritori continuano a lavorare tra le macerie. Alta tensione missione Roma-Teheran il giorno dopo le parole di Rutte sui 500 aerei americani decollati dalle basi italiane per l'Iran. Il ministero degli esteri iraniano accusa l'Italia, assieme alla Romania, di essere complice della guerra di Trump. Tajani chiama Araghchi. L'Italia non ha mai preso parte ad alcuna iniziativa militare e non ha mai autorizzato l'utilizzo delle basi per le azioni di guerra contro l'Iran, assicura il titolare della Farnesina. A Roma non si placa l'irritazione contro il segretario generale della NATO. Sono stati convalidati i fermi di Valentina D'Acunto, del padre Marco e del compagno della donna, Vincenzo Esposito, accusati di sequestro di persona aggravato in concorso nei confronti delle figlie della donna, scomparse per 15 giorni da una casa famiglia di Cividella Alfadena e ritrovate a Formia, nell'abitazione di una lontana parente della mamma delle minori. Lo ha deciso il giudice delle indagini preliminari, che ha disposto la misura cautelare dell'obbligo di dimora. Per i tre indagati, quindi, niente carcere. E dopo il delitto di Garlasco, anche un altro grande caso di cronaca non sembra voler trovare pace. Massimo Bossetti, tramite i suoi legali, ha chiesto l'autorizzazione per svolgere accertamenti tecnico-scientifici su reperti e campioni biologici tuttora esistenti. Il muratore di Mapello, oggi 55enne, condannato all'ergastolo per l'omicidio della 13enne Yara Gambirasio, a Brembate di Sopra, si è sempre dichiarato innocente. Calciomercato in chiusura. Il Real Madrid avrebbe deciso di esercitare la clausola di ricompra a 10 milioni di euro per Nico Pass, destinato a tornare alla base per essere rimesso subito sul mercato. Il Como avrebbe una corsia preferenziale per la cessione a 60 milioni, ma non sarebbe interessato. Li è libera l'asta tra le altre pretendenti, quindi Inter compresa. È tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Meteo.
6: Nelle prossime ore i fenomeni temporaleschi si esauriranno in maniera progressiva praticamente su tutta Italia. Nella mattinata di domani sole è protagonista sul nostro paese, che splenderà in cieli pressoché sereni da nord a sud. Clima piuttosto caldo ovunque. Nel pomeriggio instabilità in aumento, come di consueto sulle Alpi, dove potranno registrarsi temporali di calore in raro sconfinamento verso le pianure. Qualche disturbo anche sul basso Tirreno, tempo buono altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulla nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano. Prossimo appuntamento domani mattina.
0: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: le 23 e 12 minuti.
1: News. Buonasera dalla redazione. Terremoto in Venezuela in apertura. Nel sisma alla Gaira è morto anche un cittadino italo-venezuelano. Lo conferma il Ministero degli Esteri. La vittima è nata a Caracas nel 1970 con parenti in Italia. Il connazionale è stato coinvolto nel crollo di un edificio alla Gaira, a 30 km da Caracas, una delle zone più colpite dal sisma. Il bilancio provvisorio è salito ad almeno 188 morti e quasi 1000 feriti, mentre i soccorritori continuano a lavorare tra le macerie. Alta tensione Roma-Teheran il giorno dopo le parole di Rutte sui 500 aerei americani decollati dalle basi italiane per l'Iran. Il ministero degli esteri iraniano accusa l'Italia, assieme alla Romania, di essere complice della guerra di Trump. Tajani chiama Araghchi. L'Italia non ha mai preso parte ad alcuna iniziativa militare e non ha mai autorizzato l'utilizzo delle basi per le azioni di guerra contro l'Iran, assicura il titolare della Farnesina. A Roma non si placa l'irritazione contro il segretario generale della NATO. Sono stati convalidati i fermi di Valentina D'Acunto, del padre Marco e del compagno della donna, Vincenzo Esposito, accusati di sequestro di persona aggravato in concorso nei confronti delle figlie della donna, scomparse per 15 giorni da una casa famiglia di Cividella Alfadena e ritrovate a Formia nell'abitazione di una lontana parente della mamma delle minori. Lo ha deciso il giudice delle indagini preliminari, che ha disposto la misura cautelare dell'obbligo di dimora. Per i tre indagati, quindi, niente carcere. E dopo il delitto di Garlasco, anche un altro grande caso di cronaca non sembra voler trovare pace. Massimo Bossetti, tramite i suoi legali, ha chiesto l'autorizzazione per svolgere accertamenti tecnico-scientifici su reperti e campioni biologici tuttora esistenti. Il muratore di Mapello, oggi 55enne, condannato all'ergastolo per l'omicidio della 13enne Yara Gambirasio, a Brembate di Sopra, si è sempre dichiarato innocente. Calciomercato in chiusura. Il Real Madrid avrebbe deciso di esercitare la clausola di ricompra a 10 milioni di euro per Nico Pass, destinato a tornare alla base per essere rimesso subito sul mercato. Il Como avrebbe una corsia preferenziale per la cessione a 60 milioni, ma non sarebbe interessato. Via libera all'asta tra le altre pretendenti, quindi Inter compresa. È tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Meteo. Nelle prossime ore i fenomeni temporaleschi si esauriranno in maniera progressiva praticamente su tutta Italia. Nella mattinata di domani sole protagonista sul nostro paese, che splenderà in cieli pressoché sereni da nord a sud. Clima piuttosto caldo ovunque. Nel pomeriggio instabilità in aumento, come di consueto sulle Alpi, dove potranno registrarsi temporali di calore in raro sconfinamento verso le pianure. Qualche disturbo anche sul basso Tirreno, tempo buono altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulla nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano. Prossimo appuntamento domani mattina.
2: Radio GR News. Le notizie in presa diretta.

0: GR News.
1: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
2: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
3: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
4: Sono le 23 e 28 minuti.
0: News.
5: Buonasera dalla redazione. Terremoto in Venezuela in apertura. Nel sisma alla Gaira è morto anche un cittadino italo-venezuelano. Lo conferma il Ministero degli Esteri. La vittima è nata a Caracas nel 1970 con parenti in Italia. Il connazionale è stato coinvolto nel crollo di un edificio alla Gaira, a 30 chilometri da Caracas, una delle zone più colpite dal sisma. Il bilancio provvisorio è salito ad almeno 188 morti e quasi 1000 feriti, mentre i soccorritori continuano a lavorare tra le macerie. Alta tensione Roma-Teheran il giorno dopo le parole di Rutte sui 500 aerei americani decollati dalle basi italiane per l'Iran. Il ministero degli esteri iraniano accusa l'Italia, assieme alla Romania, di essere complice della guerra di Trump. Tajani chiama Araghchi. L'Italia non ha mai preso parte ad alcuna iniziativa militare e non ha mai autorizzato l'utilizzo delle basi per le azioni di guerra contro l'Iran, assicura il titolare della Farnesina. A Roma non si placa l'irritazione contro il segretario generale della NATO. Sono stati convalidati i fermi di Valentina D'Acunto, del padre Marco e del compagno della donna, Vincenzo Esposito, accusati di sequestro di persona aggravato in concorso nei confronti delle figlie della donna, scomparse per 15 giorni da una casa famiglia di Cividella Alfadena e ritrovate a Formia nell'abitazione di una lontana parente della mamma delle minori. Lo ha deciso il giudice delle indagini preliminari, che ha disposto la misura cautelare dell'obbligo di dimora. Per i tre indagati, quindi, niente carcere. E dopo il delitto di Garlasco, anche un altro grande caso di cronaca non sembra voler trovare pace. Massimo Bossetti, tramite i suoi legali, ha chiesto l'autorizzazione per svolgere accertamenti tecnico-scientifici su reperti e campioni biologici tuttora esistenti. Il muratore di Mapello, oggi 55enne, condannato all'ergastolo per l'omicidio della 13enne Yara Gambirasio, a Brembate di Sopra, si è sempre dichiarato innocente. Calciomercato in chiusura. Il Real Madrid avrebbe deciso di esercitare la clausola di ricompra a 10 milioni di euro per Nico Pass, destinato a tornare alla base per essere rimesso subito sul mercato. Il Como avrebbe una corsia preferenziale per la cessione a 60 milioni, ma non sarebbe interessato. Via libera all'asta tra le altre pretendenti, quindi Inter compresa. È tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Meteo.
4: Nelle prossime ore i fenomeni temporaleschi si esauriranno in maniera progressiva praticamente su tutta Italia. Nella mattinata di domani sole protagonista sul nostro paese, che splenderà in cieli pressoché sereni da nord a sud. Clima piuttosto caldo ovunque. Nel pomeriggio instabilità in aumento, come di consueto sulle Alpi, dove potranno registrarsi temporali di calore in raro sconfinamento verso le pianure. Qualche disturbo anche sul basso Tirreno, tempo buono altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulla nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano. Prossimo appuntamento domani mattina.
0: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: sono le 23 e 35 minuti.
1: News. Buonasera dalla redazione. Terremoto in Venezuela in apertura. Nel sisma alla Gaira è morto anche un cittadino italo-venezuelano. Lo conferma il Ministero degli Esteri. La vittima è nata a Caracas nel 1970 con parenti in Italia. Il connazionale è stato coinvolto nel crollo di un edificio alla Gaira, a 30 km da Caracas, una delle zone più colpite dal sisma. Il bilancio provvisorio è salito ad almeno 188 morti e quasi 1000 feriti, mentre i soccorritori continuano a lavorare tra le macerie. Alta tensione Roma-Teheran il giorno dopo le parole di Rutte sui 500 aerei americani decollati dalle basi italiane per l'Iran. Il ministero degli esteri iraniano accusa l'Italia, assieme alla Romania, di essere complice della guerra di Trump. Tajani chiama Araghchi. L'Italia non ha mai preso parte ad alcuna iniziativa militare e non ha mai autorizzato l'utilizzo delle basi per le azioni di guerra contro l'Iran, assicura il titolare della Farnesina. A Roma non si placa l'irritazione contro il segretario generale della NATO. Sono stati convalidati i fermi di Valentina D'Acunto, del padre Marco e del compagno della donna, Vincenzo Esposito, accusati di sequestro di persona aggravato in concorso nei confronti delle figlie della donna, scomparse per 15 giorni da una casa famiglia di Cividella Alfadena e ritrovate a Formia nell'abitazione di una lontana parente della mamma delle minori. Lo ha deciso il giudice delle indagini preliminari, che ha disposto la misura cautelare dell'obbligo di dimora. Per i 3 indagati, quindi, niente carcere. E dopo il delitto di Garlasco, anche un altro grande caso di cronaca non sembra voler trovare pace. Massimo Bossetti, tramite i suoi legali, ha chiesto l'autorizzazione per svolgere accertamenti tecnico-scientifici su reperti e campioni biologici tuttora esistenti. Il muratore di Mapello, oggi 55enne, condannato all'ergastolo per l'omicidio della 13enne Yara Gambirasio, a Brembate di Sopra, si è sempre dichiarato innocente. Calciomercato in chiusura. Il Real Madrid avrebbe deciso di esercitare la clausola di ricompra a 10 milioni di euro per Nico Pass, destinato a tornare alla base per essere rimesso subito sul mercato. Il Como avrebbe una corsia preferenziale per la cessione a 60 milioni, ma non sarebbe interessato. Via libera all'asta tra le altre pretendenti, quindi Inter compresa. È tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Meteo. Nelle prossime ore i fenomeni temporaleschi si esauriranno in maniera progressiva praticamente su tutta Italia. Nella mattinata di domani sole protagonista sul nostro paese, che splenderà in cieli pressoché sereni da nord a sud. Clima piuttosto caldo ovunque. Nel pomeriggio instabilità in aumento, come di consueto sulle Alpi, dove potranno registrarsi temporali di calore in raro sconfinamento verso le pianure. Qualche disturbo anche sul basso Tirreno. Tempo buono altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulla nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano. Prossimo appuntamento domani mattina.
2: Radio GR News. Le notizie in presa diretta.

0: Radio GR News.
1: Sono le 23 e 42 minuti.
0: News.
2: Buonasera dalla redazione. Terremoto in Venezuela in apertura. Nel sisma alla Gaira è morto anche un cittadino italo-venezuelano. Lo conferma il Ministero degli Esteri. La vittima è nata a Caracas nel 1970 con parenti in Italia. Il connazionale è stato coinvolto nel crollo di un edificio alla Gaira, a 30 km da Caracas, una delle zone più colpite dal sisma. Il bilancio provvisorio è salito ad almeno 188 morti e quasi 1000 feriti, mentre i soccorritori continuano a lavorare tra le macerie. Alta tensione Roma-Teheran il giorno dopo le parole di Rutte sui 500 aerei americani decollati dalle basi italiane per l'Iran. Il Ministero degli Esteri iraniano accusa l'Italia, assieme alla Romania, di essere complice della guerra di Trump. Tajani chiama Araghchi. L'Italia non ha mai preso parte ad alcuna iniziativa militare e non ha mai autorizzato l'utilizzo delle basi per le azioni di guerra contro l'Iran, assicura il titolare della Farnesina. A Roma non si placa l'irritazione contro il segretario generale della NATO. Sono stati convalidati i fermi di Valentina D'Acunto, del padre Marco e del compagno della donna, Vincenzo Esposito, accusati di sequestro di persona aggravato in concorso nei confronti delle figlie della donna, scomparse per 15 giorni da una casa famiglia di Cividella Alfadena e ritrovate a Formia nell'abitazione di una lontana parente della mamma delle minori. Lo ha deciso il giudice delle indagini preliminari, che ha disposto la misura cautelare dell'obbligo di dimora. Per i 3 indagati, quindi, niente carcere. E dopo il delitto di Garlasco, anche un altro grande caso di cronaca non sembra voler trovare pace. Massimo Bossetti, tramite i suoi legali, ha chiesto l'autorizzazione per svolgere accertamenti tecnico-scientifici su reperti e campioni biologici tuttora esistenti. Il muratore di Mapello, oggi 55enne, condannato all'ergastolo per l'omicidio della 13enne Yara Gambirasio, a Brembate di Sopra, si è sempre dichiarato innocente. Calciomercato in chiusura. Il Real Madrid avrebbe deciso di esercitare la clausola di ricompra a 10 milioni di euro per Nico Pass, destinato a tornare alla base per essere rimesso subito sul mercato. Il Como avrebbe una corsia preferenziale per la cessione a 60 milioni, ma non sarebbe interessato. Via libera all'asta tra le altre pretendenti, quindi Inter compresa. È tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Meteo.
1: Nelle prossime ore i fenomeni temporaleschi si esauriranno in maniera progressiva praticamente su tutta Italia. Nella mattinata di domani sole protagonista sul nostro paese, che splenderà in cieli pressoché sereni da nord a sud. Clima piuttosto caldo ovunque. Nel pomeriggio instabilità in aumento, come di consueto sulle Alpi, dove potranno registrarsi temporali di calore in raro sconfinamento verso le pianure. Qualche disturbo anche sul basso Tirreno, tempo buono altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulla nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano. Prossimo appuntamento domani mattina.
0: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: Sono le 23 e 47 minuti.
1: News. Buonasera dalla redazione. Terremoto in Venezuela in apertura. Nel sisma alla Gaira è morto anche un cittadino italo-venezuelano. Lo conferma il Ministero degli Esteri. La vittima è nata a Caracas nel 1970 con parenti in Italia. Il connazionale è stato coinvolto nel crollo di un edificio alla Gaira a 30 km da Caracas, una delle zone più colpite dal sisma. Il bilancio provvisorio è salito ad almeno 188 morti e quasi 1000 feriti, mentre i soccorritori continuano a lavorare tra le macerie. Alta tensione Roma-Teheran il giorno dopo le parole di Rutte sui 500 aerei americani decollati dalle basi italiane per l'Iran. Il ministero degli esteri iraniano accusa l'Italia, assieme alla Romania, di essere complice della guerra di Trump. Tajani chiama Araghchi. L'Italia non ha mai preso parte ad alcuna iniziativa militare e non ha mai autorizzato l'utilizzo delle basi per le azioni di guerra contro l'Iran, assicura il titolare della Farnesina. A Roma non si placa l'irritazione contro il segretario generale della NATO. Sono stati convalidati i fermi di Valentina D'Acunto, del padre Marco e del compagno della donna, Vincenzo Esposito, accusati di sequestro di persona aggravato in concorso nei confronti delle figlie della donna, scomparse per 15 giorni da una casa famiglia di Cividella Alfadena e ritrovate a Formia nell'abitazione di una lontana parente della mamma delle minori. Lo ha deciso il giudice delle indagini preliminari, che ha disposto la misura cautelare dell'obbligo di dimora. Per i tre indagati, quindi, niente carcere. E dopo il delitto di Garlasco, anche un altro grande caso di cronaca non sembra voler trovare pace. Massimo Bossetti, tramite i suoi legali, ha chiesto l'autorizzazione per svolgere accertamenti tecnico-scientifici su reperti e campioni biologici tuttora esistenti. Il muratore di Mapello, oggi 55enne, condannato all'ergastolo per l'omicidio della 13enne Yara Gambirasio, a Brembate di Sopra, si è sempre dichiarato innocente. Calciomercato in chiusura. Il Real Madrid avrebbe deciso di esercitare la clausola di ricompra a 10 milioni di euro per Nico Pass, destinato

0: Meteo.
1: Nelle prossime ore i fenomeni temporaleschi si esauriranno in maniera progressiva praticamente su tutta Italia. Nella mattinata di domani sole protagonista sul nostro paese, che splenderà in cieli pressoché sereni da nord a sud. Clima piuttosto caldo ovunque. Nel pomeriggio instabilità in aumento, come di consueto sulle Alpi, dove potranno registrarsi temporali di calore in raro sconfinamento verso le pianure. Qualche disturbo anche sul basso Tirreno, tempo buono altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulla nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano. Prossimo appuntamento domani mattina.
0: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: Meteo.
1: Nelle prossime ore i fenomeni temporaleschi si esauriranno in maniera progressiva praticamente su tutta Italia. Nella mattinata di domani sole è protagonista sul nostro paese, che splenderà in cieli pressoché sereni da nord a sud. Clima piuttosto caldo ovunque. Nel pomeriggio instabilità in aumento, come di consueto sulle Alpi, dove potranno registrarsi temporali di calore in raro sconfinamento verso le pianure. Qualche disturbo anche sul basso Tirreno, tempo buono altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it. Dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulla nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano. Prossimo appuntamento domani mattina.
0: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: sono le 23:59.
1: Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta.
0: È mezzanotte.
1: Gli inserti speciali di Radio GR News.
2: Ben trovati all'ascolto della Cina in onda. Il 24 giugno il presidente cinese Xi Jinping si è recato a Dezhou per una visita di ispezione. Xi ha verificato la situazione del raccolto del grano, della semina del mais e delle forniture agricole, dialogando con coltivatori, operatori di macchinari agricoli e tecnici, ai quali ha dichiarato che l'approvvigionamento stabile di cereali e prodotti agricoli resta una priorità assoluta. Successivamente è arrivato in un villaggio per informarsi sul lavoro delle organizzazioni di partito a livello locale e sui servizi pubblici. Visitando una famiglia ha chiesto informazioni su lavoro, reddito, salute degli anziani ed educazione dei bambini. Il leader cinese ha poi esortato i funzionari a focalizzarsi sul benessere pubblico, a risolvere le difficoltà concrete dei contadini e a guidarli verso una vita migliore. Intervenendo alla sessione inaugurale del forum estivo di Davos 2026 nella città costiera di Dalian, il premier cinese Li Qiang ha sottolineato che l'economia del paese mantiene una forte resilienza e un andamento positivo. Secondo il premier, questa stabilità offre al mondo una certezza e rappresenta un porto sicuro. Li Qiang ha inoltre ribadito l'impegno della Cina ad ampliare attivamente l'apertura verso l'esterno e a integrarsi sempre di più nell'economia globale. Nei primi 5 mesi dell'anno le importazioni cinesi sono aumentate del 20,5% su base annua, superando nettamente la crescita delle esportazioni e collocandosi al secondo posto nel mondo da 17 anni consecutivi. Il 22 giugno è stato pubblicato ufficialmente il piano d'azione per favorire gli investimenti esteri. Molte misure derivano dalle richieste raccolte durante le tavole rotonde mensili con le imprese a capitale estero. Dal 2023 si sono tenuti 50 incontri in questa forma con la partecipazione di oltre 2.000 aziende. Il presidente di Novo Nordisk China ha dichiarato che il piano d'azione ha rafforzato la fiducia della multinazionale danese negli investimenti nel paese, ricordando che le complesse richieste avanzate dall'azienda sono state tutte attuate una dopo l'altra. Credo che non ci sia prova migliore di questa. Il 1 luglio entrerà in vigore la legge cinese sulla promozione dell'unità e del progresso etnico. Si è tenuta una conferenza stampa il 24 giugno per illustrare i lavori in materia. Il direttore della Commissione Statale per gli Affari Etnici ha ribadito che le affermazioni del lavoro forzato sono del tutto infondate e ridicole, spiegando che tutti i cittadini dello Xinjiang che lavorano fuori regione lo fanno esclusivamente su base volontaria, con l'obiettivo di migliorare le proprie condizioni di vita. Il Ministero cinese dell'Ecologia e dell'Ambiente ha pubblicato il 25 giugno il rapporto di rilevazione 2025 sul Blue Hole dell'isola Wangyan. La dolina marina di origine corallina, fenomeno raro a livello mondiale, è la prima finora individuata in Cina. Studi preliminari indicano che la grotta dovrebbe essersi formata almeno 3200 anni fa. La dolina di Wangyangdao e le acque circostanti presentano inoltre una ricca biodiversità. Ed è tutto, grazie per l'attenzione.
1: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia. News.
3: Buonasera dalla redazione. Oggi una devastante sequenza sismica ha colpito il Venezuela causando vittime e gravi danni in diverse aree del paese. Secondo i dati diffusi dall'USGS, le scosse di terremoto più forti hanno raggiunto magnitudo 7.2 e 7.5 e si sono verificate ad appena 41 secondi di distanza l'una dall'altra, con epicentri localizzati a ovest di Caracas. Il bilancio provvisorio è salito ad almeno 188 morti e quasi 1.000 feriti, mentre i soccorritori continuano a lavorare tra le macerie. Sarebbero 42.000 i dispersi. Sono diventate definitive le condanne del processo d'appello per la strage alla stazione di Viareggio del 29 giugno 2009, quando morirono 32 persone e altre 130 rimasero ferite per il deragliamento e l'esplosione di carri cisterna che trasportavano GPL. Lo hanno deciso i giudici della Corte di Cassazione, che hanno respinto i ricorsi e confermato la condanna a 5 anni per l'ex AD di Ferrovie dello Stato e RFI Mauro Moretti, che ora andrà in carcere. Confermate anche altre 10 condanne. Italia e Francia voltano pagina e rilanciano una completa collaborazione bilaterale. Al termine del vertice intergovernativo di Cap d'Antibes in Francia, la presidente del Consiglio Meloni e il presidente francese Macron hanno rivendicato la solidità del rapporto tra i due paesi, definendoli partner indispensabili per il futuro dell'Europa. Meloni ha dichiarato: senza Italia e Francia l'Europa e l'Occidente non sarebbero quello che sono, grandi nazioni con interessi convergenti. Macron ha replicato: Francia e Italia sono partner naturali. Il corpo delle guardie della rivoluzione islamica dell'Iran, i Pasdaran, hanno attaccato oggi una nave cargo battente bandiera di Singapore nello stretto di Hormuz, mettendo alla prova l'accordo firmato la scorsa settimana tra Stati Uniti e Iran per porre fine alle ostilità. Lo riferiscono due alti funzionari statunitensi al Wall Street Journal. L'attacco avrebbe danneggiato il ponte di comando della nave, la Ever Lovely, senza causare vittime. Chiudiamo con lo sport. È Gonçalo Ramos la prima scelta del Milan per rinforzare il reparto offensivo e per mettere a disposizione di Ruben Amorim un centravanti di livello internazionale. Secondo Sky Sport, il club rossonero avrebbe già presentato un'offerta ufficiale al Paris Saint-Germain, club con cui il 25enne portoghese è legato da un contratto valido fino al 30 giugno 2028. Il diavolo sarebbe pronto a investire una cifra considerevole, superiore ai 50 milioni di euro. È tutto. Dalla redazione, l'augurio di una buona serata.
1: Meteo.
4: Sole e caldo africano saranno ancora questi gli ingredienti della giornata su tutta l'Italia. Al mattino i cieli si presenteranno sereni o al massimo poco nuvolosi da nord a sud, senza disturbi da segnalare. Nel pomeriggio andrà via via aumentando l'instabilità sull'arco alpino, nonché sul basso versante tirrenico, aree dove potranno verificarsi dei fenomeni temporaleschi. Poche variazioni altrove, molto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: Go!
1: È mezzanotte e 9 minuti.
2: News.
3: Buonasera dalla redazione. Oggi una devastante sequenza sismica ha colpito il Venezuela causando vittime e gravi danni in diverse aree del paese. Secondo i dati diffusi dall'USGS, le scosse di terremoto più forti hanno raggiunto magnitudo 7.2 e 7.5 e si sono verificate ad appena 41 secondi di distanza l'una dall'altra, con epicentri localizzati a ovest di Caracas. Il bilancio provvisorio è salito ad almeno 188 morti e quasi 1000 feriti, mentre i soccorritori continuano a lavorare tra le macerie. Sarebbero 42.000 i dispersi. Sono diventate definitive le condanne del processo d'appello per la strage alla stazione di Viareggio del 29 giugno 2009, quando morirono 32 persone e altre 130 rimasero ferite per il deragliamento e l'esplosione di carri cisterna che trasportavano GPL. Lo hanno deciso i giudici della Corte di Cassazione, che hanno respinto i ricorsi e confermato la condanna a 5 anni per l'ex AD di Ferrovie dello Stato e RFI Mauro Moretti, che ora andrà in carcere. Confermate anche altre 10 condanne. Italia e Francia voltano pagina e rilanciano una completa collaborazione bilaterale. Al termine del vertice intergovernativo di Cap d'Antibes in Francia, la presidente del Consiglio Meloni e il presidente francese Macron hanno rivendicato la solidità del rapporto tra i due paesi, definendoli partner indispensabili per il futuro dell'Europa. Meloni ha dichiarato: senza Italia e Francia l'Europa e l'Occidente non sarebbero quello che sono, grandi nazioni con interessi convergenti. Macron ha replicato: Francia e Italia sono partner naturali. Il corpo delle guardie della rivoluzione islamica dell'Iran, i Pasdaran, hanno attaccato oggi una nave cargo battente bandiera di Singapore nello stretto di Hormuz, mettendo alla prova l'accordo firmato la scorsa settimana tra Stati Uniti e Iran per porre fine alle ostilità. Lo riferiscono due alti funzionari statunitensi al Wall Street Journal. L'attacco avrebbe danneggiato il ponte di comando della nave, la Ever Lovely, senza causare vittime. Chiudiamo con lo sport. È Gonçalo Ramos la prima scelta del Milan per rinforzare il reparto offensivo e per mettere a disposizione di Ruben Amorim un centravanti di livello internazionale. Secondo Sky Sport, il club rossonero avrebbe già presentato un'offerta ufficiale al Paris Saint-Germain, club con cui il 25enne portoghese è legato da un contratto valido fino al 30 giugno 2028. Il diavolo sarebbe pronto a investire una cifra considerevole, superiore ai 50 milioni di euro. È tutto. Dalla redazione, l'augurio di una buona serata.
2: Meteo.
4: L'anticiclone africano Caronte torna a rafforzarsi sull'Italia, favorendo un nuovo aumento delle temperature e condizioni generalmente stabili. Nella prima parte di giornata il sole dominerà quasi incontrastato, con cieli sereni o al più poco nuvolosi su tutta la penisola. Durante le ore pomeridiane sarà possibile qualche episodio di instabilità sulle Alpi, dove potranno svilupparsi temporali localmente in estensione verso le pianure. Lievi disturbi anche sul basso Tirreno. Sul resto del paese il tempo resterà soleggiato e caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
2: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: mezzanotte e 17 minuti.
1: News.
2: Buonasera dalla redazione. Oggi una devastante sequenza sismica ha colpito il Venezuela causando vittime e gravi danni in diverse aree del paese. Secondo i dati diffusi dall'USGS, le scosse di terremoto più forti hanno raggiunto magnitudo 7.2 e 7.5 e si sono verificate ad appena 41 secondi di distanza l'una dall'altra, con epicentri localizzati a ovest di Caracas. Il bilancio provvisorio è salito ad almeno 188 morti e quasi 1000 feriti, mentre i soccorritori continuano a lavorare tra le macerie. Sarebbero 42 2000 i dispersi. Sono diventate definitive le condanne del processo d'appello per la strage alla stazione di Viareggio del 29 giugno 2009, quando morirono 32 persone e altre 130 rimasero ferite per il deragliamento e l'esplosione di carri cisterna che trasportavano GPL. Lo hanno deciso i giudici della Corte di Cassazione, che hanno respinto i ricorsi e confermato la condanna a 5 anni per l'ex AD di Ferrovie dello Stato e RFI Mauro Moretti, che ora andrà in carcere. Confermate anche altre 10 condanne. Italia e Francia voltano pagina e rilanciano una completa collaborazione bilaterale. Al termine del vertice intergovernativo di Cap d'Antibes in Francia, la presidente del Consiglio Meloni e il presidente francese Macron hanno rivendicato la solidità del rapporto tra i due paesi, definendoli partner indispensabili per il futuro dell'Europa. Meloni ha dichiarato: senza Italia e Francia l'Europa e l'Occidente non sarebbero quello che sono, grandi nazioni con interessi convergenti. Macron ha replicato: Francia e Italia sono partner naturali. Il corpo delle guardie della rivoluzione islamica dell'Iran, i Pasdaran, hanno attaccato oggi una nave cargo battente bandiera di Singapore nello stretto di Hormuz, mettendo alla prova l'accordo firmato la scorsa settimana tra Stati Uniti e Iran per porre fine alle ostilità. Lo riferiscono due alti funzionari statunitensi al Wall Street Journal. L'attacco avrebbe danneggiato il ponte di comando della nave, la Ever Lovely, senza causare vittime. Chiudiamo con lo sport. È Gonçalo Ramos la prima scelta del Milan per rinforzare il reparto offensivo e per mettere a disposizione di Ruben Amorim un centravanti di livello internazionale. Secondo Sky Sport, il club rossonero avrebbe già presentato un'offerta ufficiale al Paris Saint-Germain, club con cui il 25enne portoghese è legato da un contratto valido fino al 30 giugno 2028. Il diavolo sarebbe pronto a investire una cifra considerevole, superiore ai 50 milioni di euro. È tutto. Dalla redazione, l'augurio di una buona serata.
1: Meteo.
3: L'anticiclone africano Caronte è in rinforzo e porterà un caldo di nuovo in aumento sul nostro paese. Nella prima parte della giornata assisteremo al dominio pressoché assoluto del sole, con i cieli che si presenteranno sereni o al massimo poco nuvolosi su tutto il territorio nazionale. Nel pomeriggio un po' di instabilità, soprattutto sulle Alpi, dove potranno verificarsi dei temporali in rara estensione verso le pianure. Qualche lieve disturbo anche sul basso Tirreno, sole ovunque altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
4: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
0: È mezzanotte e 21 minuti.
1: News.
2: Buonasera dalla redazione. Oggi una devastante sequenza sismica ha colpito il Venezuela causando vittime e gravi danni in diverse aree del paese. Secondo i dati diffusi dall'USGS, le scosse di terremoto più forti hanno raggiunto magnitudo 7.2 e 7.5 e si sono verificate ad appena 41 secondi di distanza l'una dall'altra, con epicentri localizzati a ovest di Caracas. Il bilancio provvisorio è salito ad almeno 188 morti e quasi 1000 feriti, mentre i soccorritori continuano a lavorare tra le macerie. Sarebbero 42.000 i dispersi. Sono diventate definitive le condanne del processo d'appello per la strage alla stazione di Viareggio del 29 giugno 2009, quando morirono 32 persone e altre 130 rimasero ferite per il deragliamento e l'esplosione di carri cisterna che trasportavano GPL. Lo hanno deciso i giudici della Corte di Cassazione, che hanno respinto i ricorsi e confermato la condanna a 5 anni per l'ex AD di Ferrovie dello Stato e RFI Mauro Moretti, che ora andrà in carcere. Confermate anche altre 10 condanne. Italia e Francia voltano pagina e rilanciano una completa collaborazione bilaterale. Al termine del vertice intergovernativo di Cap d'Antibes in Francia, la presidente del Consiglio Meloni e il presidente francese Macron hanno rivendicato la solidità del rapporto tra i due paesi, definendoli partner indispensabili per il futuro dell'Europa. Meloni ha dichiarato: senza Italia e Francia l'Europa e l'Occidente non sarebbero quello che sono, grandi nazioni con interessi convergenti. Macron ha replicato: Francia e Italia sono partner naturali. Il corpo delle guardie della rivoluzione islamica dell'Iran, i Pasdaran, hanno attaccato oggi una nave cargo battente bandiera di Singapore nello stretto di Hormuz, mettendo alla prova l'accordo firmato la scorsa settimana tra Stati Uniti e Iran per porre fine alle ostilità. Lo riferiscono due alti funzionari statunitensi al Wall Street Journal. L'attacco avrebbe danneggiato il ponte di comando della nave, la Ever Lovely, senza causare vittime. Chiudiamo con lo sport. È Gonçalo Ramos la prima scelta del Milan per rinforzare il reparto offensivo e per mettere a disposizione di Ruben Amorim un centravanti di livello internazionale. Secondo Sky Sport, il club rossonero avrebbe già presentato un'offerta ufficiale al Paris Saint-Germain, club con cui il 25enne portoghese è legato da un contratto valido fino al 30 giugno 2028. Il diavolo sarebbe pronto a investire una cifra considerevole, superiore ai 50 milioni di euro. È tutto. Dalla redazione, l'augurio di una buona serata.
1: Meteo.
3: L'anticiclone africano Caronte torna a rafforzarsi sull'Italia, favorendo un nuovo aumento delle temperature e condizioni generalmente stabili. Nella prima parte di giornata il sole dominerà quasi incontrastato, con cieli sereni o al più poco nuvolosi su tutta la penisola. Durante le ore pomeridiane sarà possibile qualche episodio di instabilità sulle Alpi, dove potranno svilupparsi temporali localmente in estensione verso le pianure. Lievi disturbi anche sul basso Tirreno. Sul resto del paese il tempo resterà soleggiato e caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: Stai ascoltando Radio GR News.
1: È mezzanotte e 28 minuti.
0: News.
2: Buonasera dalla redazione. Oggi una devastante sequenza sismica ha colpito il Venezuela causando vittime e gravi danni in diverse aree del paese. Secondo i dati diffusi dall'USGS, le scosse di terremoto più forti hanno raggiunto magnitudo 7.2 e 7.5 e si sono verificate ad appena 41 secondi di distanza l'una dall'altra, con epicentri localizzati a ovest di Caracas. Il bilancio provvisorio è salito ad almeno 188 morti e quasi 1000 feriti, mentre i soccorritori continuano a lavorare tra le macerie. Sarebbero 42.000 i dispersi. Sono diventate definitive le condanne del processo d'appello per la strage alla stazione di Viareggio del 29 giugno 2009, quando morirono 32 persone e altre 130 rimasero ferite per il deragliamento e l'esplosione di carri cisterna che trasportavano GPL. Lo hanno deciso i giudici della Corte di Cassazione, che hanno respinto i ricorsi e confermato la condanna a 5 anni per l'ex AD di Ferrovie dello Stato e RFI Mauro Moretti, che ora andrà in carcere. Confermate anche altre 10 condanne. Italia e Francia voltano pagina e rilanciano una completa collaborazione bilaterale. Al termine del vertice intergovernativo di Cap d'Antibes in Francia, la presidente del Consiglio Meloni e il presidente francese Macron hanno rivendicato la solidità del rapporto tra i due paesi, definendoli partner indispensabili per il futuro dell'Europa. Meloni ha dichiarato: senza Italia e Francia l'Europa e l'Occidente non sarebbero quello che sono, grandi nazioni con interessi convergenti. Macron ha replicato: Francia e Italia sono partner naturali. Il corpo delle guardie della rivoluzione islamica dell'Iran, i Pasdaran, hanno attaccato oggi una nave cargo battente bandiera di Singapore nello stretto di Hormuz, mettendo alla prova l'accordo firmato la scorsa settimana tra Stati Uniti e Iran per porre fine alle ostilità. Lo riferiscono due alti funzionari statunitensi al Wall Street Journal. L'attacco avrebbe danneggiato il ponte di comando della nave, la Ever Lovely, senza causare vittime. Chiudiamo con lo sport. È Gonçalo Ramos la prima scelta del Milan per rinforzare il reparto offensivo e per mettere a disposizione di Ruben Amorim un centravanti di livello internazionale. Secondo Sky Sport, il club rossonero avrebbe già presentato un'offerta ufficiale al Paris Saint-Germain, club con cui il 25enne portoghese è legato da un contratto valido fino al 30 giugno 2028. Il diavolo sarebbe pronto a investire una cifra considerevole, superiore ai 50 milioni di euro. È tutto. Dalla redazione, l'augurio di una buona serata.
0: Meteo.
1: L'anticiclone africano Caronte è in rinforzo e porterà un caldo di nuovo in aumento sul nostro paese. Nella prima parte della giornata assisteremo al dominio pressoché assoluto del sole, con i cieli che si presenteranno sereni o al massimo poco nuvolosi su tutto il territorio nazionale. Nel pomeriggio un po' di instabilità, soprattutto sulle Alpi, dove potranno verificarsi dei temporali in rara estensione verso le pianure. Qualche lieve disturbo anche sul basso Tirreno, sole ovunque altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
0: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: mezzanotte e 34 minuti.
1: News.
2: Buonasera dalla redazione. Oggi una devastante sequenza sismica ha colpito il Venezuela causando vittime e gravi danni in diverse aree del paese. Secondo i dati diffusi dall'USGS, le scosse di terremoto più forti hanno raggiunto magnitudo 7.2 e 7.5 e si sono verificate ad appena 41 secondi di distanza l'una dall'altra, con epicentri localizzati a ovest di Caracas. Il bilancio provvisorio è salito ad almeno 188 morti e quasi 1000 feriti, mentre i soccorritori continuano a lavorare tra le macerie. Sarebbero 42.000 i dispersi. Sono diventate definitive le condanne del processo d'appello per la strage alla stazione di Viareggio del 29 giugno 2009, quando morirono 32 persone e altre 130 rimasero ferite per il deragliamento e l'esplosione di carri cisterna che trasportavano GPL. Lo hanno deciso i giudici della Corte di Cassazione, che hanno respinto i ricorsi e confermato la condanna a 5 anni per l'ex AD di Ferrovie dello Stato e RFI Mauro Moretti, che ora andrà in carcere. Confermate anche altre 10 condanne. Italia e Francia voltano pagina e rilanciano una completa collaborazione bilaterale. Al termine del vertice intergovernativo di Cap d'Antibes in Francia, la presidente del Consiglio Meloni e il presidente francese Macron hanno rivendicato la solidità del rapporto tra i due paesi, definendoli partner indispensabili per il futuro dell'Europa. Meloni ha dichiarato: senza Italia e Francia l'Europa e l'Occidente non sarebbero quello che sono, grandi nazioni con interessi convergenti. Macron ha replicato: Francia e Italia sono partner naturali. Il corpo delle guardie della rivoluzione islamica dell'Iran, i Pasdaran, hanno attaccato oggi una nave cargo battente bandiera di Singapore nello stretto di Hormuz, mettendo alla prova l'accordo firmato la scorsa settimana tra Stati Uniti e Iran per porre fine alle ostilità. Lo riferiscono due alti funzionari statunitensi al Wall Street Journal. L'attacco avrebbe danneggiato il ponte di comando della nave, la Ever Lovely, senza causare vittime. Chiudiamo con lo sport. È Gonçalo Ramos la prima scelta del Milan per rinforzare il reparto offensivo e per mettere a disposizione di Ruben Amorim un centravanti di livello internazionale. Secondo Sky Sport, il club rossonero avrebbe già presentato un'offerta ufficiale al Paris Saint-Germain, club con cui il 25enne portoghese è legato da un contratto valido fino al 30 giugno 2028. Il diavolo sarebbe pronto a investire una cifra considerevole, superiore ai 50 milioni di euro. È tutto. Dalla redazione, l'augurio di una buona serata.
1: Meteo.
3: L'anticiclone africano Caronte torna a rafforzarsi sull'Italia, favorendo un nuovo aumento delle temperature e condizioni generalmente stabili. Nella prima parte di giornata il sole dominerà quasi incontrastato, con cieli sereni o al più poco nuvolosi su tutta la penisola. Durante le ore pomeridiane sarà possibile qualche episodio di instabilità sulle Alpi, dove potranno svilupparsi temporali localmente in estensione verso le pianure. Lievi disturbi anche sul basso Tirreno. Sul resto del paese il tempo resterà soleggiato e caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: ogni giorno sul sito di GR News, ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
1: È mezzanotte e 41 minuti.
2: News.
3: Buonasera dalla redazione. Oggi una devastante sequenza sismica ha colpito il Venezuela causando vittime e gravi danni in diverse aree del paese. Secondo i dati diffusi dall'USGS, le scosse di terremoto più forti hanno raggiunto magnitudo 7.2 e 7.5 e si sono verificate ad appena 41 secondi di distanza l'una dall'altra, con epicentri localizzati a ovest di Caracas. Il bilancio provvisorio è salito ad almeno 188 morti e quasi 1000 feriti, mentre i soccorritori continuano a lavorare tra le macerie. Sarebbero 42.000 i dispersi. Sono diventate definitive le condanne del processo d'appello per la strage alla stazione di Viareggio del 29 giugno 2009, quando morirono 32 persone e altre 130 rimasero ferite per il deragliamento e l'esplosione di carri cisterna che trasportavano GPL. Lo hanno deciso i giudici della Corte di Cassazione, che hanno respinto i ricorsi e confermato la condanna a 5 anni per l'ex AD di Ferrovie dello Stato e RFI Mauro Moretti, che ora andrà in carcere. Confermate anche altre 10 condanne. Italia e Francia voltano pagina e rilanciano una completa collaborazione bilaterale. Al termine del vertice intergovernativo di Cap d'Antibes in Francia, la presidente del Consiglio Meloni e il presidente francese Macron hanno rivendicato la solidità del rapporto tra i due paesi, definendoli partner indispensabili per il futuro dell'Europa. Meloni ha dichiarato: senza Italia e Francia l'Europa e l'Occidente non sarebbero quello che sono, grandi nazioni con interessi convergenti. Macron ha replicato: Francia e Italia sono partner naturali. Il corpo delle guardie della rivoluzione islamica dell'Iran, i Pasdaran, hanno attaccato oggi una nave cargo battente bandiera di Singapore nello stretto di Hormuz, mettendo alla prova l'accordo firmato la scorsa settimana tra Stati Uniti e Iran per porre fine alle ostilità. Lo riferiscono due alti funzionari statunitensi al Wall Street Journal. L'attacco avrebbe danneggiato il ponte di comando della nave, la Ever Lovely, senza causare vittime. Chiudiamo con lo sport. È Gonçalo Ramos la prima scelta del Milan per rinforzare il reparto offensivo e per mettere a disposizione di Ruben Amorim un centravanti di livello internazionale. Secondo Sky Sport, il club rossonero avrebbe già presentato un'offerta ufficiale al Paris Saint-Germain, club con cui il 25enne portoghese è legato da un contratto valido fino al 30 giugno 2028. Il diavolo sarebbe pronto a investire una cifra considerevole, superiore ai 50 milioni di euro. È tutto. Dalla redazione, l'augurio di una buona serata.
2: Meteo.
4: L'anticiclone africano Caronte è in rinforzo e porterà un caldo di nuovo in aumento sul nostro paese. Nella prima parte della giornata assisteremo al dominio pressoché assoluto del sole, con i cieli che si presenteranno sereni o al massimo poco nuvolosi su tutto il territorio nazionale. Nel pomeriggio un po' di instabilità, soprattutto sulle Alpi, dove potranno verificarsi dei temporali in rara estensione verso le pianure. Qualche lieve disturbo anche sul basso Tirreno, sole ovunque altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
2: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: mezzanotte e 48 minuti.
1: News.
2: Buonasera dalla redazione. Oggi una devastante sequenza sismica ha colpito il Venezuela, causando vittime e gravi danni in diverse aree del paese. Secondo i dati diffusi dall'USGS, le scosse di terremoto più forti hanno raggiunto magnitudo 7.2 e 7.5 e si sono verificate ad appena 41 secondi di distanza l'una dall'altra, con epicentri localizzati a ovest di Caracas. Il bilancio provvisorio è salito ad almeno 188 morti e quasi 1000 feriti, mentre i soccorritori continuano a lavorare tra le macerie. Sarebbero 42.000 i dispersi. Sono diventate definitive le condanne del processo d'appello per la strage alla stazione di Viareggio del 29 giugno 2009, quando morirono 32 persone e altre 130 rimasero ferite per il deragliamento e l'esplosione di carri cisterna che trasportavano GPL. Lo hanno deciso i giudici della Corte di Cassazione, che hanno respinto i ricorsi e confermato la condanna a 5 anni per l'ex AD di Ferrovie dello Stato e RFI Mauro Moretti, che ora andrà in carcere. Confermate anche altre 10 condanne. Italia e Francia voltano pagina e rilanciano una completa collaborazione bilaterale. Al termine del vertice intergovernativo di Cap d'Antibes in Francia, la presidente del Consiglio Meloni e il presidente francese Macron hanno rivendicato la solidità del rapporto tra i due paesi, definendoli partner indispensabili per il futuro dell'Europa. Meloni ha dichiarato: senza Italia e Francia l'Europa e l'Occidente non sarebbero quello che sono, grandi nazioni con interessi convergenti. Macron ha replicato: Francia e Italia sono partner naturali. Il corpo

0: Journal. L'attacco avrebbe danneggiato il ponte di comando della nave, la Ever Lovely, senza causare vittime. Chiudiamo con lo sport. È Gonçalo Ramos la prima scelta del Milan per rinforzare il reparto offensivo e per mettere a disposizione di Ruben Amorim un centravanti di livello internazionale. Secondo Sky Sport, il club rossonero avrebbe già presentato un'offerta ufficiale al Paris Saint-Germain, club con cui il 25enne portoghese è legato da un contratto valido fino al 30 giugno 2028. Il diavolo sarebbe pronto a investire una cifra considerevole, superiore ai 50 milioni di euro. È tutto. Dalla redazione, l'augurio di una buona serata.
1: Meteo.
2: L'anticiclone africano Caronte torna a rafforzarsi sull'Italia, favorendo un nuovo aumento delle temperature e condizioni generalmente stabili. Nella prima parte di giornata il sole dominerà quasi incontrastato, con cieli sereni o al più poco nuvolosi su tutta la penisola. Durante le ore pomeridiane sarà possibile qualche episodio di instabilità sulle Alpi, dove potranno svilupparsi temporali localmente in estensione verso le pianure. Lievi disturbi anche sul basso Tirreno. Sul resto del paese il tempo resterà soleggiato e caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: Della giornata assisteremo al dominio pressoché assoluto del sole, con i cieli che si presenteranno sereni o al massimo poco nuvolosi su tutto il territorio nazionale. Nel pomeriggio un po' di instabilità, soprattutto sulle Alpi, dove potranno verificarsi dei temporali in rara estensione verso le pianure. Qualche lieve disturbo anche sul basso Tirreno, sole ovunque altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: mezzanotte e 59 minuti.
1: Meteo.
2: L'anticiclone africano Caronte torna a rafforzarsi sull'Italia, favorendo un nuovo aumento delle temperature e condizioni generalmente stabili. Nella prima parte di giornata il sole dominerà quasi incontrastato, con cieli sereni o al più poco nuvolosi su tutta la penisola. Durante le ore pomeridiane sarà possibile qualche episodio di instabilità sulle Alpi, dove potranno svilupparsi temporali localmente in estensione verso le pianure. Lievi disturbi anche sul basso Tirreno. Sul resto del paese il tempo resterà soleggiato e caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: e 30 minuti.
1: Meteo.
2: L'anticiclone africano Caronte torna a rafforzarsi sull'Italia, favorendo un nuovo aumento delle temperature e condizioni generalmente stabili. Nella prima parte di giornata il sole dominerà quasi incontrastato, con cieli sereni o al più poco nuvolosi su tutta la penisola. Durante le ore pomeridiane sarà possibile qualche episodio di instabilità sulle Alpi, dove potranno svilupparsi temporali localmente in estensione verso le pianure. Lievi disturbi anche sul basso Tirreno. Sul resto del paese il tempo resterà soleggiato e caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: puoi avere le notizie sempre a portata di mano. Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
1: È 1:45.
2: Meteo.
3: L'anticiclone africano Caronte è in rinforzo e porterà un caldo di nuovo in aumento sul nostro paese. Nella prima parte della giornata assisteremo al dominio pressoché assoluto del sole, con i cieli che si presenteranno sereni o al massimo poco nuvolosi su tutto il territorio nazionale. Nel pomeriggio un po' di instabilità, soprattutto sulle Alpi, dove potranno verificarsi dei temporali in rara estensione verso le pianure. Qualche lieve disturbo anche sul basso Tirreno, sole ovunque altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
2: Radio GR News, le notizie in presa diretta.